0: in tournée, diciamo che c'è, da capire se e quando e quanto giocherà nelle partite contro Chelsea, Inter e Palermo. Chiedo a Gabriele, perché ho visto che proprio sul finale di partita sono arrivati tanti vocali, quindi se riusciamo ad ascoltarli, così diamo un po' voce anche ai nostri amici da casa e li commentiamo insieme a Carola.
1: Ciao ragazzi, ma nel 2026, ma veramente, ma noi siamo ancora qui a parlare di che uno ha il tatuaggio del Napoli, l'altro deve saltare o non saltare? Cioè, questi sono professionisti, lo spiegò Conte ai tempi, e assolutamente è giusto che facciano le loro scelte professionali. Ecco, quello che io non ho mai veramente perdonato è l'addio di Conte dopo un giorno dal ritiro. Quello io non lo digerirò mai, e uno come Antonio Conte nella mia squadra non lo vorrei mai più vedere. Ciao ragazzi, un abbraccio.
0: Guarda, sottoscrivo ogni singola parola che hai detto, compreso e forse soprattutto la parte su Antonio Conte. Io mi sono sempre battuto, per modo di dire, tra virgolette, no? Anche in questi anni in cui si parlava spesso di un ipotetico ritorno di Conte, io ho sempre espresso il parere che ci ha dato il nostro ascoltatore da casa adesso, cioè un po' per quello che ci ha fatto lasciandoci in braghe di tela dopo il ritiro già iniziato, e un po' per tutte le dichiarazioni che ha fatto contro la Juve da allenatore dell'Inter, il gestaccio D'Agnelli, tutta una serie di cose. Io la penso esattamente come te, cioè io Conte sulla panchina della Juve non lo rivorrei mai. Sarebbe un profilo vincente? Probabilmente sì. Lo rivorrei? No, perché mi ha dato veramente tanto tanto fastidio. Sono molto d'accordo con quello che ha detto il nostro ascoltatore, voglio sapere anche cosa ne pensa Carola.
2: Ma è la cosa che appunto ha sottolineato bene il nostro ascoltatore, è proprio che si tratta di professionisti, quindi anche vero, se hanno piaceri personali magari differenti. Poi, come si è visto da Spalletti, quando ha preso la squadra, ci sta mettendo veramente cuore e anima. Io non so se hanno anche i tifosi lo stesso senso, ma io quando lo vedo sembra veramente un papà che allena. E quindi probabilmente Conte non mi piace, perché lo vedo molto più freddo, molto più commerciale. Lui è il classico, secondo me, allenatore che vince per se stesso, non per la squadra.
0: Questo è un po' il Cristiano Ronaldo degli allenatori, diciamo. che se non segna lui non è altrettanto con te, cioè è contento ma non così contento. È una interpretazione interessante questa, Carola, ci sta, quindi anche un po' più di empatia, se vogliamo, no? Ti piace di più l'empatia?
2: Spalletti anche Tudor tantissimo.
0: Sì,
2: Spalletti,
0: vero,
2: mi piace veramente tanto, proprio un uomo di calcio, infatti. Immaginavo fosse contenta comunque di tutta la prestazione, perché per quanto si aspetta sempre queste partite spettacolari, che poi il calcio non è che regala 10 gol a partite, cioè è stato solo, mi sembra, un amichevole dell'Inter che hanno fatto 13 gol.
0: Sì.
2: Inspiegabilmente, cioè probabilmente il livello era molto basso dell'amichevole che...
0: ma perché era contro una squadra di dilettanti, cioè non era neanche in Serie C, mi sembra fosse dietro, contro il Pinzolo credo che abbiano giocato, ma sì, effettivamente il livello era completamente diverso. È chiaro che lì sì, fai tanti gol, vieni via col tabellino ricco, però forse hai paradossalmente meno indicazioni che non da partite di questo genere, dove gli avversari sicuramente ti sollecitano un po' di più, anche e soprattutto la difesa. Diceva Marco bene prima, 3 partite giocate contro avversari di un livello comunque medio-alto e 0 gol subiti, compreso il rigore parato da Perin, perché avremmo potuto subire il gol contro il Basilea su rigore e in realtà invece Perin ha evitato
2: l'1-0. E poi si è visto proprio un calcio costruito, che è quello che vuole vedere lui.
0: Certo, che quello che, per cui anche forse è stato preso lo stesso Spalletti. Daniel ci dice viva Conte, ovviamente per contrastare quello che abbiamo appena detto, e poi dice no, Arthur no, è un ibrido tra un ectoplasma e un'ombra cinese, quindi l'ha sistemato. Primo gol di Pippo Baudo o Buavuodo, ci scrive un ascoltatore, non so perché Pippo Baudo, non so se per qualche assonanza particolare. Marco da Benevento dice, San Felici dice che ci vuole una prima punta forte fisicamente, sì, che è di fatto quello che sto dicendo anch'io, no? Cioè una volta che è arrivato Colomoni, che va benissimo, secondo me ci vuole il Pellegrino di turno o il Sorloth di turno, o non lo rivorrei per tanti altri motivi rispetto a quelli di Conte, il Dusan di turno. Bravissima, vedi che ormai Carola mi legge nel pensiero, ci conosciamo da un po' di tempo. Tiziano da Milano ci dice, è una battuta quella di Spalletti che sta valutando Luiz e Arthur per tenerli? No Tiziano, nel senso che l'abbiamo letto dalle dichiarazioni ufficiali post partita, quindi evidentemente, Douglas...
2: Ma magari un tentativo di depistaggio per
0: fargli evitare, può darsi,
2: tra l'altro... No, non Douglas, però Arthur, così magari gli altri dicono, ma se glielo tolgo a Spalletti gli faccio un dispetto.
0: Certo, no, c'era qualcuno che prima scriveva, ma perché non si possono rescindere i contratti di Arthur e Milik? Allora, quello di Milik è una questione che si sta effettivamente prendendo in considerazione, detto che lui sta provando, lui è uno dei pochi forse davvero che sta provando a meritarsi ancora in un certo senso la conferma. Il problema è che la rescissione contrattuale prevede che entrambe le parti siano d'accordo, in cui spesso serve una buona uscita che copre praticamente tutta la mensilità, cioè l'annualità o un po' di mensilità dello stipendio, e il problema è che lo stipendio di Arthur è altissimo, cioè Arthur non accetterà mai una rescissione contrattuale dove azzeri il contratto sapendo che lui può prendere non so se 5 milioni all'anno, quindi il problema è che devi piazzarlo, che per quanto sia magari anche solo in prestito, se trovi la squadra che non te lo paga ma ti paga l'ingaggio, hai già sicuramente alleggerito un problema dal punto di vista economico. Sentiamo un altro vocale.
3: Ciao Dario, sono Giacomo da Tax. Queste partite di estive, secondo me Dario, sono come i negozi, comparabili ai negozi a saldo, nel senso che vengono messi in vetrina tutti quei giocatori che poi devono essere venduti, e quindi bisogna prendere un po' con le molle. Invece bene i giovani. Bene, bravo. I giovani hanno voglia di fare, hanno voglia di mostrarsi, hanno voglia di Juventus. Speriamo che alcuni possano rimanere in pianta stabile in prima squadra. Secondo me ci possono stare quest'anno, visto che c'è anche l'Europa League da giocare e da vincere, certo. Dario, fino alla fine.
0: Guarda Giacomo, sono d'accordo su tutto quello che hai detto, compreso l'Europa League da vincere, perché è uno dei temi che abbiamo affrontato già su questo finale di campionato. Io mi sono sbilanciato spesso anche a tutta la Juve che vuoi, del fatto che cioè per andare a fare la Champions solo per provare a passare il girone, arrivare ai playoff e possibilmente all'ottavo di finale, perché tanto più di lì la Juve forse con un abbinamento fortunato puoi arrivare ai quarti, ma la Juve, con tutto il bene che vogliamo alla Juve, che siamo tifosi, non possiamo pensare che possa competere con squadre come il Bayern Monaco, come il Real Madrid, come il Barcellona, cioè con il City, sono veramente il Paris Saint Germain, dobbiamo fare un bagno di umiltà e ammettere che in questo momento per quelle squadre lì non siamo ancora pronti. L'Europa League invece è sicuramente molto più alla nostra portata, e io sono d'accordo che allora vai a fare una competizione con l'idea effettivamente anche di puntare, perché no, a vincerla. Sui giovani sono molto d'accordo, lo stavamo dicendo anche poco fa con Carola, loro sì che hanno voglia, loro sì che stanno facendo bene. Oggi abbiamo visto una bella azione in verticale fra Azic e Uwuodo. Diciamo che dei quattro che abbiamo visto oggi, forse non tanto Durmisi, perché è il più piccolino e quest'anno deve ancora fare il salto dalla primavera alla next gen, però gli altri tre, Licina, Uwuodo stesso e Gil Push, detto che Owusu probabilmente è destinato a un prestito in Serie B, dovremmo vederli un po' più spesso, credo, in prima squadra, e dovremmo vederli anche in questa fantomatica tournée.
2: Sì, Durmisi in realtà a me è piaciuto, perché comunque è giovane, è veramente giovanissima, sì, sì. E ha mostrato molto molta personalità, perché si è inserito in molte azioni, sia da finalizzatore che da comunque assist. Ovviamente purtroppo non tutte le giocate funzionano, è giovane, ha bisogno di
0: guarda,
2: esperienza.
0: 25 giugno 2008, quindi ne ha appena fatti 18 fondamentalmente, sì. Veramente tanto giovane, tant'è che appunto l'anno scorso è stato il capocannoniere della primavera della Juventus, la squadra di Padoin, e quest'anno da decisamente under dovrebbe scalare in next gen, detto che la Juventus ha creato anche finalmente la squadra under 18, che era l'unica delle giovanili che mancava, per cui è anche ipotizzabile un Durmisi che faccia un po' la spola, no? fra la next gen magari, e questa nuova formazione che dovrà trovare una sua identità, anche se no, non credo che scenda, no, scusate, mi ho sbagliato, perché l'under 18 è più bassa ancora della primavera, quindi lui sicuramente fa eventualmente la spola fra primavera, tra under 20 e next gen, non di sicuro non scende in under 18, però insomma è una formazione che andrà tenuta sott'occhio, detto che la Next Gen giocherà il girone A quest'anno della Serie C, quindi quello del Nord, e con squadre forse un po' più alla portata della Next Gen.
2: Io sono già contenta, perché almeno
0: la riesce ad andare a vedere un po' di più, certo,
2: anche perché gioca contro la Pro Vercelli,
0: è vero,
2: che è vicino.
0: Dovrebbe esserci il Novara forse anche.
2: Cioè, Pro Vercelli, Novara, Alcione Milano, sì. Pergolettese, che sono queste proprio di zona, almeno.
0: Quindi sarai sempre lì, bravissimo, mi piace questa. Poi vabbè, ad Alessandria vai molto spesso, no? Tu a vedere
2: le partite. Sì, vabbè, poi è comunque più abbordabile rispetto a troppo le donne.
0: Ah, beh, certo, certo, certo. Che sono invece a Biella, che sono un po' più scomodo, sì, da un po' sì, più scomodo.
2: Biella è scomodissimo
0: da raggiungere, perché non c'è neanche l'autostrada. Bisogna uscire da prendere la Torino Milano e farsi poi ancora una trentina di chilometri. Forse.
2: Però
0: di
2: Ovo Vodo invece l'ho visto veramente rispetto agli altri giovani, sì, menzionati, con un passo forse in più in di più esperienza.
0: Insomma,
2: la Cina fa proprio fatica, io non so se hai visto, ma fa proprio fatica quando ci sono squadre tanto fisiche. Perché a livello tecnico è di, penso abbia proprio il genio di Yıldız, veramente, sì, l'impronta, però essendo un po'
0: e tra l'altro ricorda l'Yıldız della primavera,
2: questi capelli lunghi,
0: la coda, sembra veramente Yıldız, vecchia maniera, chissà che non faccia anche lui quegli stepli lì. E fu Allegri a fargli tagliare i capelli, no, in questo aneddoto che Allegri ha raccontato.
2: Adesso
0: vediamo se
2: Spalletti fa tagliare
0: gli fa la stessa cosa, però davvero fa impressione, perché arriva dal Bayern Monaco giovanissimo anche lui, i capelli praticamente uguali, e quindi insomma vediamo che cosa
2: e
0: succede.
2: E Gilpuce è un buon difensore, ma sicuramente non ha arriverà in prima squadra.
0: Diciamo che in questo momento, anzi forse sulla difesa abbiamo il problema opposto, che ne abbiamo addirittura troppi. Bisogna vedere appunto cosa succederà di Rugani. Ah, ecco, vedi, volevo chiedere a Marco ma mi sono dimenticato, Rugani, lo sottolineiamo ancora, era indistinta, quindi avrebbe potuto giocare, ma è l'unico dei giocatori che era in panchina che non ha giocato neanche un minuto, quindi questo insomma è un segnale forse anche significativo, magari da qualche voce di mercato che non è ancora uscita, ma è molto strano che Rugani fosse in panchina e non abbia giocato nemmeno un minuto. Chiedo 85-45, ci dice Milik, se sta bene da due giri a Davide a quel bidone di Openda, e questo insomma è un parere abbastanza condiviso, no? Che Milik tatticamente e anche come tipologia di attaccante, se fosse in forma, sarebbe sicuramente un valore aggiunto. Io ricordo il Milik prima che si facesse male, che tante volte si diceva che la Juventus con Milik in campo giocava meglio che con Vlahovic, perché Milik è un giocatore anche di raccordo, è un giocatore che sa fare molto meglio le sponde, che è tecnicamente molto più forte. Vlahovic tante volte gli abbiamo visto fare la sponda per la panchina praticamente, no? Quindi effettivamente è un po' più complicato da giocarci insieme. Ci sono ancora dei vocali, Gabriele? Chiedo a te.
4: Ciao, guardo Roma. Per quanto riguarda i giovani,
0: sì,
4: Nicina molto pubblicizzato per via anche dell'Adidas. Sinceramente l'ho visto poco, ma quelle volte che l'ho visto non mi ha lasciato nulla. Mentre tutto il contrario, o Baudo, che si dice così, ce l'ha detto Camillo. Chi l'ha chiesto, che l'ha detto proprio che si pronuncia Obaudo, per questo l'ha battuta dall'altro radioascoltatore.
0: Ecco perché Pippo Baudo.
4: E invece è interessante. Anche Durmisi, anche se è acerbo, comunque si vedono delle potenzialità.
0: Mm-hmm. Allora, detto che non l'avevo mai sentita la pronuncia Obaudo, ma mi fido, e quindi per
2: meno
0: il momento...
2: male, è comodo.
0: Sicuramente è più facile. Allora, sulla partita di stasera, tutte le ragioni del mondo. È anche vero che Licini ha giocato veramente molto poco, è entrato all'82esimo, mi sembra, non c'è stato recupero, quindi non ha avuto neanche 10 minuti di tempo, mentre Obaudo, a questo punto chiamiamolo così, ha giocato tutto il secondo tempo, ha fatto un bellissimo gol e non soltanto. No, non è vero, non ha fatto tutto il secondo tempo, è entrato al cooling break, sì perché l'abbiamo anche segnalato, ha fatto
2: 35 minuti
0: mezzo tempo grosso modo, ma già prima del gol si era insomma distinto per qualche giocata davvero importante. E allora Licina, ti dico, la partita di stasera è invalutabile perché ha giocato veramente molto poco. Nelle partite giocate prima, sia col Basilea che con lo Standard Liegi, aveva messo in mostra delle giocate importanti. Tra l'altro lui è mancino, mi sembra, rispetto invece a Yıldız che è destrorso, non so se si dica anche per i piedi, si dice sicuramente per chi scrive, comunque gioca con il destro, e infatti Licina tende più a giocare dall'altra parte, un po' nella posizione sempre di Conceição, che anche lui è mancino, sempre per il famoso discorso di rientrare e andare verso la porta, e con la Next Gen l'anno scorso ha fatto un paio di gol davvero molto belli anche di questo tipo. Sentiamo ancora un vocale, se ce l'abbiamo, Gabriele.
5: Buonasera ragazzi, Gianfranco da Salerno.
0: Ciao Gianfranco.
5: Vorrei esprimermi sulla questione del tatuaggio di Spalletti. Allora, io penso
0: sì,
5: che
0: vai.
5: Lui non lo scopra, non lo faccia vedere per una questione di rispetto nei riguardi dei tifosi della Juventus. Penso, Però c'è una sostanziale, secondo me, differenza fra il tatuaggio che ha Spalletti, il significato del tatuaggio di Spalletti e quello di Manna. Manna ha il tatuaggio dei drughi perché lui è un tifoso. È un tifoso della Juventus. Spalletti non penso sia tifoso del Napoli, ma molto più semplicemente perché, come dicevi anche tu, Dario, Praticamente lui dopo 33 anni ha portato di nuovo lo scudetto al Napoli. Solo questo, ma non penso che sia un tifoso del Napoli.
0: No, no, è chiarissimo il concetto. Sì, anche perché evidentemente allora il tatuaggio dei drughi ti fa vedere un'appartenenza di tifo, chiaramente, no? E Manna comunque ha lavorato anche alla Juve, tra l'altro facendo molto bene, molta della next gen vincente anche degli anni passati, o comunque dei giovani più forti che sono usciti dalla next gen li aveva presi lui. Lo stesso Federico Gatti, se non ricordo male, arrivava grazie proprio a un'operazione di Manna che adesso è al Napoli. Infatti io mi ero un po' dispiaciuto sapendo di Manna al Napoli, perché uno che ha l'occhio lungo anche e soprattutto proprio sui giovani, adesso è più impegnato a vendere che a comprare, lo sappiamo, no? Perché il Napoli è messo male. Però è chiarissimo il discorso che hai fatto e credo che sia esattamente quello che dicevamo prima, un po' come quello di Vidal, no? Il tatuaggio di Vidal, ma lì forse era ancora diverso, perché quello non era un tatuaggio di uno scudetto, ma era proprio il logo della Juve che aveva sul braccio. Però sì, oggi dico la verità, io non me ne sono accorto, ce l'hanno segnalato dei nostri amici da casa, non mi ero accorto che sul finale di partita Spalletti fosse effettivamente in maniche corte. Avevo in mente l'immagine dei primi allenamenti dove, nonostante appunto le temperature molto alte, lui avesse sotto la maglietta maniche lunghe, si diceva appunto per nascondere questo tatuaggio. Effettivamente il discorso sicuramente semplicemente, chiamiamolo di rispetto se vogliamo definirla così, chiaro è che insomma vinci uno scudetto dopo in una città che non lo vinceva da 33 anni, non dico che come se fosse il primo che vincevano, ma quasi, no? Perché generazioni intere di persone, di tifosi del Napoli non avevano mai visto uno scudetto, quindi ci sta. Ce la facciamo ancora a sentirne uno, poi siamo quasi in chiusura.
6: Ciao ragazzi, Matteo da Pesaro.
0: Ciao Matteo.
6: Vi rimando quest'audio dopo due mesi circa, la finale. Vai. Di stagione deludente, sì. Diciamo.
0: Ebbene, però decisamente.
6: Ho visto tutte le amichevoli, stiamo ingranando. Vedo una dirigenza che secondo me non è mai stata così efficiente da tanti anni, dal periodo di Marotta. Carnevali sa fare il suo lavoro, Massara a comprare. Bisogna saper vendere adesso. E mi è piaciuto molto l'amichevole, mi è piaciuto tanto Douglas Luiz, devo essere sincero, io lo terrei e darei via con Maines e Miretti, purtroppo. E davanti mi è piaciuto sia Durmisi, quel ragazzo giovane della next gen, no, della primavera, che anche l'inglese Oguadobo, un nome impronunciabile però molto sì. Bravo, forza Juve, sono fiducioso.
0: Allora, finalmente un messaggio positivo. Matteo mi sembra fosse il nome del nostro ascoltatore di Pesaro. Un bel messaggio, no, Carola? Finalmente uno che gli sono piaciute le amichevoli.
2: Ma io sai che ogni anno all'inizio della stagione dico: no, ma noi quest'anno facciamo triplette. Io l'anno ho detto: vinciamo scudetto e Coppa Italia.
0: Tutto.
2: Quest'anno io ho detto: scudetto, Coppa Italia, se andiamo.
0: Europa League. Facciamo il mini triplette. Ma boh, chissà, magari sì. Detto che.
2: Perché è giusto, secondo me, così per i tifosi. Ma cioè, i tifosi devono voler che, o comunque sperare che
0: si arrivi fino in fondo, certo, ma infatti io sono assolutamente d'accordo e credo che comunque l'idea di Matteo sia importante, no? Intanto una dirigenza solida, valida e che lavora molto bene insieme, perché uno dei grossi problemi della Juve degli ultimi anni erano degli screzi e dei problemi anche a livello dirigenziale. Quante volte abbiamo sentito anche solo banalmente Giuntoli e Motta, no? Giuntoli prende Motta perché era il suo pupillo e poi ci ritroviamo ad aprile a doverlo cacciare perché aveva fatto i disastri, aveva già cacciato malamente Allegri prima, l'anno scorso con Molli e Modestò che quasi non si parlavano e ci hanno fatto terra bruciata quasi con tutta la dirigenza intorno, l'esonero di Tudor dopo che gli avevano promesso l'unico giocatore che aveva chiesto che era Colomoni e poi Colomoni non è arrivato, insomma l'idea di vedere Carnevali, Massara e Chiellini, che comunque è un po' il trade union di tutti, sia Chiellini Giorgio che Claudio, che lavora invece adesso un po' quello che faceva Manna prima in Next Gen, è sicuramente un bellissimo segnale di unità di intenti, di un piano che ha la Juventus in questo momento e che può portare finalmente magari a una Juventus di nuovo vincente.
2: Anche perché io ero un po' preoccupata a fine stagione, perché con Molli e Spalletti stavano facendo andare avanti sta finta.
0: Sì, vedi, bravissima, hai recuperato un'altra crisi interna che c'era fino a poco tempo fa, quindi un po' di speranza ce l'abbiamo, sei d'accordo? Sì.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
9: Ultima puntata della settimana, ragazzi, buon venerdì 31 luglio, quando ci rivedremo lunedì sarà agosto. Saremo già entrati nel mese di agosto e chissà che settimane ancora ci attendono, no? In chiave ovviamente mercato, ci sarà tanto da parlare, ci sarà ancora tanto da parlare di mercato, permettetemi, però ovviamente prima di cominciare a parlare di cose decisamente più frivole, di unirmi al cordoglio generale un po' che è stato così è stato raccontato dai social, è stato inserito in tutte le programmazioni delle, oltre che delle TV, ovviamente anche poi dell'organizzazione proprio dei club che si sono uniti al cordoglio per la scomparsa prematura assolutamente di Franco Baresi, che si è spento questa mattina. Erano già giorni che si vociferava appunto della sua dipartita, ma era stato tutto smentito nella speranza che le cose rientrassero. Poi invece purtroppo il destino ha voluto diversamente, quindi anche noi di Radio Bianconera ovviamente ci uniamo, ripeto, a questo momento decisamente triste, nonostante sia stato praticamente soltanto una grandissima bandiera del Milan. Credo che chiunque, anche chi non sia mai stato così vicino ai colori rossoneri, abbia potuto e voluto apprezzare l'umanità, la lealtà, il professionismo, la pacatezza. Cioè, era uno sportivo di quelli che purtroppo oggi non troviamo più in giro. Quindi ecco, nonostante, ripeto, sicuramente i tifosi bianconeri non lo ricordino da avversario più che altro, è innegabile quanto sia stato importante per la storia del calcio, ma non soltanto a livello, ripeto, sportivo, a livello umano proprio. E io lo faccio prendendo una storia che ho trovato, un contenuto social che ho trovato su Instagram poco fa, pubblicato da Gianluigi Buffon, che ha appunto salutato Franco Baresi a modo suo, e ho trovato corretto e soprattutto carino far nostro anche questo messaggio. Il 19 novembre 1995 ho esordito in Serie A contro il Milan. Avevo 17 anni e dall'altra parte c'era il capitano di quella squadra, Franco Baresi. Per un ragazzo della mia età, trovarsi in campo contro campioni come lui era qualcosa di incredibile. Da quel giorno ho avuto ancora più chiaro cosa significasse rappresentare il calcio con classe, leadership e rispetto. Ciao Franco, riposa in pace. Credo che appunto meglio di così non avremmo potuto anche noi di Radio Bianconera ricordare e salutare un grandissimo calciatore come Franco Baresi, che ripeto si è spento questa mattina, comunque nella notte. Infatti adesso andremo poi a vedere i giornali e non si parla di questo perché ormai erano tutti andati in stampa, quindi appunto ripeto si è spento a 66 anni. Torniamo adesso a cose, ripeto, leggermente, decisamente più frivole, ovvero il mercato, ovvero la sfida di questa sera alle 18. Tra l'altro la programmazione di Radio Bianconera è leggermente diversa oggi rispetto al solito, proprio perché c'è questa partita da da gustarsi. Infatti oggi ci saranno dunque dopo di noi Luigi, che appunto farà la puntata solita di Cose di Calcio fino alle 14, poi 2 ore di Antonio, che si inserisce così a gamba tesa nella programmazione di oggi, potrebbe essere Paolino o Paolo, però aspetta, potrebbe essere qualcos'altro, in effetti adesso poi mi informo bene. Comunque 2 ore di prepartita, perché sto leggendo letteralmente il calendario della giornata. Dalle 16 alle 18 Enzo Marangio avrà il piacere di fare un altro prepartita, perché è un pomeriggio di pre con ovviamente collegamenti su Torino eccetera, e poi colpo di tacco dalle 18 alle 21 con Dario Ghiringhelli in studio, che vi regalerà grandissime emozioni come sempre, e seguirete insieme a noi, quindi, se vorrete, la partita questa amichevole tra la Juventus e il Nizza. Direi che quindi potrete definirvi soddisfatti da questa giornata, ripeto, dedicata a una partita che è la terza amichevole da cui la Juventus sicuramente vorrà trarre ancora una volta delle risposte positive, soprattutto in chiave difesa, senza dimenticare che le prime due amichevoli, a differenza di tante altre squadre, sono state giocate veramente contro nessuna compagine di Serie C, nessuna rappresentativa di qualche regione montana, no, squadre che militano in signori campionati e che si batteranno tra l'altro a breve ormai, no? A parte il Nizza che avrà il campionato pronto a partire più o meno come quello italiano, le altre due partite hanno visto la Juventus appunto scontrarsi con squadre che la preparazione l'hanno cominciata ben prima, quindi non si è vista la differenza, diciamo così, non si è sottratta nulla ed è uscita comunque con 1-0-0 e un 1-0. Pochi gol, ovviamente anche a dimostrazione di quanto mancasse qualcuno che i gol li facesse, mancherà obiettivamente anche oggi, questa sera più che altro, appunto il vero probabilmente attaccante della prossima stagione, ovvero quel Colomoni che ha atteso in giornata, anche perché ieri sera Carnevali da Courmayeur ad un evento ha parlato di quello che è stato, no, questo periodo legato alla trattativa col Paris Saint-Germain, definendola una trattativa che non si immaginava così complicata, così carica di tranelli, così carica di ostacoli. C'erano davvero tante cose da aggiustare. Lui racconta proprio da fuori, quando leggevo di questa trattativa che ha faticato per un anno a decollare letteralmente, non mi capacitavo di come potesse essere così difficile. Entrandoci poi in questo mese invece ha capito che effettivamente le cose non erano proprio delle più semplici, e che ci è voluto tempo soprattutto per limare, l'ha detto proprio, per limare le divergenze che si erano create con la passata dirigenza. Ecco, quando ci raccontavano che Comolli comunque era stato non diciamo il colpevole principale, però che obiettivamente era proprio dovuto a lui, no, questo stop clamoroso che c'era stato un'estate fa, ci crediamo, perché ce l'ha letteralmente detto, senza fare grossi nomi, Giovanni Carnevali. Quindi non ci sarà obiettivamente lui, questo è poco ma sicuro, questa sera. Vedremo poi però invece come deciderà, no, di utilizzare invece i giocatori presenti ad oggi in rosa, se ci sarà spazio ovviamente ancora per qualche così per qualche momento di studio nei confronti di alcuni giocatori in particolare, anche perché allora le cose iniziano a mettersi in un determinato modo. Con l'arrivo di Alej Begovic ci raccontano che l'indiziato numero uno per cercare di fare un po' cassa ad oggi potrebbe essere Cambiaso. Io spero che questo non sia veramente reale. Io so, cioè so, sappiamo tutti che la difficoltà più grande la Juventus in questo momento ce l'ha proprio perché non è ancora riuscita a cedere, non a mandare in prestito qualcuno, a cedere nessuno. Voleva cedere, ci avevano raccontato che avrebbe voluto cedere Bremer, ci avevano raccontato che avrebbe voluto cedere Thuram, ci avevano raccontato che avrebbe voluto cedere David o Di Gregorio, insomma Cambiaso, ce n'erano erano tanti i nomi che venivano fatti in chiave cessione. Ad oggi, al 31 di luglio, la cassa segna zero in quanto ad entrate. Questo è insomma molto zero, più che altro per quanto riguarda le cessioni importanti. Poi tante piccole altre cose sono state fatte, ma non sono sufficienti. È entrata la famosa per metà della vendita di Muharemovic, quindi quelli anche ma sono troppo pochi per quello che la Juventus ha in mente di fare e vuole fare. Per Colomuani ve lo abbiamo ricordato anche ieri, non si tratta di una cessione immediata, ma è tutto dilazionato con un pagamento momentaneo, le molto piccole, poi il tutto si concretizzerà poi la prossima estate con questo obbligo di riscatto fissato, non fissato, solo se la Juventus dovesse arrivare ottava. Ecco, è un po' alla Openda come cosa, ma ripeto, mi auguro che l'esito finale sia decisamente diverso. Quindi ad oggi l'indiziato numero uno per salutare è purtroppo il portoghese, perché di Bremer obiettivamente non ci sono state grosse notizie per quanto riguarda una sua ipotetica partenza. Si era parlato un po' del Bayern Monaco, ma poi ci hanno anche qui raccontato praticamente tutti che non era realistica come ipotesi, non c'è stato davvero mai nulla. Thuram, lui sì che poteva partire, però questo problema che continua a portarsi dietro e che non migliora più di tanto rischia di lasciarlo a Torino obbligatoriamente. Nessun club si metterebbe in casa in questo momento, a parte la Juventus, in casa un giocatore che non è perfettamente in salute, o comunque che non ha perfettamente tutti i muscoli le ossicina nel posto giusto, e lui purtroppo in questo momento ha questa difficoltà a tornare al 100%, tant'è che non ha ancora svolto neanche una seduta insieme ai compagni. David sarebbe bellissimo poterlo salutare, anche se lui dice in questo momento di voler a tutti i costi provare a convincere la dirigenza e Spalletti, che l'anno scorso è stato soltanto così un momento di defiance generale che non lo ha agevolato e che quindi lui può essere qualcosa di meglio, cosa che tra l'altro comunque ci raccontano un po' tutti, perché anche proprio dalla Francia era arrivata voce anche qui su Radio Bianconera di una così quasi incredulità davanti al suo non essere riuscito a compiere praticamente nulla di quello che tutti si immaginavano e pensavano. Il famoso Iceman dov'è? Ne avremo bisogno tutti in questo momento, visto il grande caldo, però ecco, ne ha bisogno anche la Juventus, quindi capiremo, visto che manca comunque ancora più di un mese alla fine del mercato, se potrà essere a questo punto una cessione, non si sa in quale modo, magari da realizzare più avanti. Ecco, sempre poi ricordando quanto sia complicato dover poi cominciare una stagione con un giocatore che magari poi prende e ti va via. Cosa racconta anche ieri Carnevali in questa serata al fresco in montagna, che lui difficilmente rincorre i giocatori, e che quanto capitato tra la Juventus e Vlahovic ha, per quanto riguarda lui, tracciato una linea definitiva, cioè non c'è assolutamente nessuna, per quanto riguarda Carnevali, possibilità che ci si si torni a parlare, nonostante i messaggi che Luciano Spalletti ha spesso deciso di inviare un po' a tutti, consigliando di citofonare di qua, citofonare di là. Ecco, però lui, testuali parole, dice: io gli atleti non li rincorro. La possibilità di incontrarci c'era, ma il giocatore non si è praticamente neanche mai presentato. E soprattutto l'offerta che la Juventus a monte gli aveva fatto era un'offerta più che consona, quindi non si va oltre, per cui in poche parole, parafraso, o torna con la coda tra le gambe chiedendo scusa, oppure forse è il caso davvero che non si parli più di un giocatore che obiettivamente nel consuntivo poi degli anni passati a Torino ha dato purtroppo molto poco, poteva dare decisamente molto, molto di più. Andiamo sulle prime pagine dei giornali, ripeto, la notizia di giornata, quella legata alla scomparsa di Franco Baresi, non la troverete da nessuna parte, ne si parlerà immagino in maniera decisamente copiosa poi domani. Tutto Sport: la Juve non si ferma a loro due, virgolettato di Carnevali, direttamente arriva dalla sua bocca Carnevali dopo i colpi Kolo Muani e Alai Begovic. Abbiamo ancora tante cose da fare, soprattutto in chiave partenze, non stiamo qui a raccontarci cose diverse. La D aspetta di ufficializzare il francese, siamo ai dettagli, ha detto, e il talento bosniaco, lui vuole venire da noi. Vlahovic: io non corro dietro a nessuno. Da Spalletti: c'è tanto da imparare, ma la Goa avrebbe potuto muoversi meglio, è il riassunto delle sue frasi. E poi c'è un'intervista a Silvano Martina su Alai Begovic, proprio, che dice: se per Alai Begovic garantisce Ibra, allora è in porta. Sondaggi anche per Trubim e Kobel, in mezzo idea Reinders. Sì, c'è questa idea che viene appunto paventata dal Tutto Sport, di un prestito ipotetico che magari potrebbe però concretizzarsi soltanto verso la fine del mercato. L'UEFA boicotta questi mondiali, l'affondo di Čeferin su Infantino, la vendita di quote FIFA fa scandalo in Europa, ma non tutti sono oltranzisti. Qualche federazione vuole capire bene. L'intervista a Vasquez: ho sempre più fame di Genoa, per il messicano carica mondiale. Felice e fortunato. I miei si alzavano alle 5 per andare a lavorare. De Rossi, prezioso. Gattuso, Taylor, già scintille. Lazio, Rino lo caccia dall'allenamento. Teso faccia a faccia con l'olandese, spedito negli spogliatoi e ora anche sul mercato, malgrado la successiva pace. Poi storie da film, Osvaldo Soriano. Il rigore più lungo, romanza e verità. Passiamo al Corriere dello Sport. Eccoci qua, Corriere dello Sport, no, eccolo, arrivato. Da Peppa Chivu, l'inglese firma fino al 2028, tanta voglia di vincere ancora. City Life, Stones, Akanji, nasce un Inter stile Guardiola. Esagerati. John ritrova il suo ex compagno, si aggregherà al gruppo dopo la tournée ad Hong Kong e Perth. Ausilio e la strategia low cost. Jones, Romero è un terzino negli ultimi giorni di mercato. Juve Zirkzee, si può, si legge invece nella parte bassa della prima pagina. Presi Kolo e Alai Begovic, ora intriga l'olandese Joshua, è in uscita dallo United, c'è l'idea del prestito. Carnevali dice: Vlahovic, io non rincorro nessuno. E oggi alle 18 il test con il Nizza alla Continazza, che ripeto potrete seguire su Radio Bianconera o ovviamente sui vari canali che la proporranno. L'UEFA boicotta il mondiale, 55 federazioni contro la FIFA. E poi il Napoli prenota Badiashile e Favasuli, prima il difensore del Chelsea in prestito, poi il terzino destro del Catanzaro. Manna in azione, manovra in Premier, Milan l'ultima tentazione e Nuaneri. Sondaggio per il trequartista dell'Arsenal, 19enne Mancino, costa 35 milioni, vedete come sta facendo un po' scuola anche in questo, forse la Juventus, che si sta dichiarando letteralmente decisa e pronta a credere nei giovani, al di là dell'idea che abbiamo sempre avuto, ovvero che si parlasse di una squadra che in particolar modo voleva guardare anche ai giocatori un pochettino più, non dico anziani, però insomma sicuramente con un bel po' più di esperienza. La Roma avanza, Nusa spinge, l'alleato di Gasb, Lipsia irremovibile, vuole 55 milioni e aspetta la Premier, accordo chiuso per Kulierakis. Ah, obiettivo Mastantuono, la Viola incassa un altro sì da Mourinho. Dopo Valdepenas, José libera anche il baby argentino, apre la Fiorentina e stoppa il River. Fiorentina letteralmente impazzita, ieri leggevo anche di come in questo momento la Viola sia in pole per Pellegrino, sembra essersi leggermente distaccata la Juventus per arrivare al giocatore argentino, invece in questo momento insomma Paratici sta facendo veramente faville. Gazzetta dello Sport. Mondiale senza Europa, l'UEFA pronta al clamoroso boicottaggio. Ceferin stoppa la vendita ai privati o disertiamo tutti i tornei della FIFA. Juve cambio d'ala, il bosniaco in tournée sbarca Kolo. Alejbegovic è già pronto, con Seisao va sul mercato. Ecco, vedete appunto quello che vi chiedevo e volevo capire se per voi era questa la mossa azzeccata. Pavlovic guida la rinascita del Milan, il diavolo sono io, Amorim ha tante idee, con lui andremo molto più all'attacco. L'anno scorso è mancata la fame, capito Max? Non avevano abbastanza fame i tuoi ragazzi. E poi risposta Stones, l'Inter è arrivato un vincente in più qui per lottare, l'inglese firma per 2 anni, poi Zola verso il sì, ritorno a Oriali, da Maldini a Mancini, diamo i voti alla folle estate italiana. Queste sono più che altro i titoli principali della giornata. E ora torniamo tra di noi andando sulla nostra meravigliosa chat e ascoltando qualcosa.
10: Buongiorno Radio Bianconera, Luca D'Ancona, i complimenti alla tua trasmissione a te.
9: Grazie.
10: Sempre forza Juve. E certo. Solo un appunto sulle vendite e gli acquisti. Cioè, per me è inutile vendere Bremer e poi dover andare a spendere per rimpiazzarlo. Cioè, gli unici in difesa, secondo me, possibili da vendere, Gatti, logicamente lo dovrà rimpiazzare, comunque Gatti, e Cambiaso, e logicamente Cavallo.
9: Cavallo, ragazzi, dovrai rimpiazzare, ci siamo dimenticati di un sacco di giocatori.
10: Io Bremer non lo venderei mai. Poi il portiere, c'è il punto interrogativo, e il centrocampo abbiamo Arthur, Douglas Lewis, Cobb Miners, Miretti e Atic, i piombi. Bisogna, ecco, questi qui vedere, e davanti logicamente se riusciamo a piazzare David arriverà un'altra punta, questo sicuramente. Non so Zegrova, però questi, io Thuram non lo darei via, assolutamente, ne metterei un altro come che sì al centrocampo.
9: Non puoi darlo
10: saluto
9: via.
10: Saluto e forza Juve.
9: Forza Juve anche a te, che non puoi darlo via al momento purtroppo Thuram, perché non ci sono veramente le basi. Hai nominato un sacco di giocatori davvero, e forse è in questo che Carnevali ha deciso di sottolineare come ci sia ancora un sacco di lavoro da fare, perché mi hai tirato in ballo giocatori che obiettivamente non è chiaro se faranno parte della Juventus del prossimo anno. Ovvio che non si possono vendere tutti, anche perché le partite saranno tante, ci sarà bisogno dei ricambi giusti e soprattutto non è possibile vendere e ricomprare così tanti giocatori e ci dimentichiamo forse ogni tanto che se qualcuno esce qualcuno anche deve entrare. E prima leggevo un messaggio vediamo se lo ritrovo. No, aspetta un attimo. Ecco qua, amici bianconeri, buongiorno. Andrea da Milazzo. Noto con stupore che il povero Bogà gode di una considerazione marginale, sia nei commenti dei tifosi che spesso anche nei vostri. Penso che sia, per quello che ha fatto vedere, per la sua duttilità, importante in tutti i percorsi che affronteremo. Ragazzi, non dimentichiamoci, avete perfettamente ragione, che Bogà, a parte che è stato il primo acquisto di questa stagione, perché comunque la sua riconferma non era scontata, e ci si è, diciamo, abbastanza messi con sicurezza e con fermezza davanti alla sua possibile permanenza, proprio perché tutto quello che ha fatto l'anno scorso, anche se per pochi mesi, ha rapito un po' tutti, oltre che il pensiero dei tifosi, anche il pensiero dello stesso Luciano Spalletti. È quel giocatore che si è rivelato utile in momenti anche molto delicati, e la sua presenza non viene spesso abbastanza forse rimarcata per quanto riguarda la prossima stagione. Non rientra, diciamo, nelle formazioni titolari proposte in questo momento, ma io credo che potrà e dovrà togliersi e aiutare la Juventus a togliersi anche stessa un sacco di soddisfazioni. Non dimentichiamoci che è stato fino a questo momento uno dei pochi disponibili in un reparto che soltanto ora si sta un attimino rimpolpando, senza anche qua dimenticare l'enorme assenza ancora di Yıldız, lui che la partita di questa sera non la giocherà al 100%, ma che si spera possa tornare utile e soprattutto facile da inserire in campo durante la tournée. Pausa, ci vediamo tra poco, ragazzi.
7: RBN Caffè. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
13: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
13: RBN Caffè.
9: E rieccoci ragazzi da Bergamo a Santa Maria di Leuca con la Juve nel cuore. Ci arriva una foto di Andrea, si sta meglio dove sei in questo momento che a Bergamo, credo. Mi arrivano messaggi da Torino con gente che vorrebbe togliersi la pelle dal caldo che si percepisce. Ma l'armadietto, ci chiede Gianluca da San Marino, Vlahovic l'avrà poi svuotato? Spero per lui di sì. Non devono cedere il portoghese, tuona Tiziano da Milano. Alla fine cederanno Yıldız. Ma cosa dici? È l'unico che ha il veto sopra per essere ceduto. Perché se io... però analizzo la tua frase. Il ragazzo che è appena arrivato, ovvero Alaibegovic, immagino che tanti di voi decideranno di non scrivere il suo nome, ma magari solo delle abbreviazioni. È appena... allora, il ragazzo appena arrivato è più forte del turco, ma dove sta scritto che non possano convivere un ragazzo forte turco e un ragazzo forte bosniaco? Da dove sta scritto che si debba sempre soltanto avere uno forte? Dove sta scritto? Io vorrei che non partisse nessuno dei tre. Io vorrei che il prossimo reparto offensivo della Juventus diventasse famoso e facesse suo l'inno dei Village People YMCA. Yıldız con Seisao, Muani e Alaibegovic, cioè YMCA. La ricordate la canzone, no? YMCA, quei balletti? Io vorrei poter vivere questo il prossimo anno. Mi piacerebbe tantissimo poter evitare, vedere una Juventus capace di salvare i suoi giocatori migliori al netto di un bilancio che deve essere sempre ovviamente monitorato da vicino. Quindi io davvero mi auguro che mi auguro di arrivare alla fine di questo mercato potendo dire la Juventus ce l'ha fatta, i più forti se li è tenuti. Il problema è che poi sono tutti gli altri quelli che bisognerebbe cedere, e allora è lì che casca l'asino, è lì che si va in difficoltà. Francesco ci chiede: ho sentito Carnevali dire che l'affare sia Colomuani che Alejbegovic non sono ancora chiusi. Ma allora perché si dà tutto per certo? Magari potrebbe alla fine saltare il trasferimento. Come diceva il trap, don't say cat when you don't have in the sack, no? Così. Allora, gli affari sono conclusi. Quando secondo me Carnevali tende un po' ancora a lasciare questo, così, questa nuvola di incertezza, semplicemente perché manca l'ufficialità. Da uomo attento a queste cose, mi auguro che sia solo questo il motivo. Cioè, se chiunque tra ieri e oggi si è sentito libero, no, di parlare di affare fatto, non voglio credere che possa questo essersi, questo possa tramutarsi poi in qualcosa di diverso. Se Zegrova facesse Zegrova, sarebbe meglio. Marco da Benevento.

0: Zirkzee. I Red Devils abbasserebbero così l'esborso economico, mentre la Juventus completerebbe il reparto offensivo con un giocatore molto apprezzato da Spalletti. 30 milioni più Zirkzee è un affare? Pur di salutare il buon Chico Conceição, che però appunto mi spiacerebbe un sacco, che devo dire, mi spiacerebbe. Ciao Giulia, la precarietà, Cesare ci dice, delle ultime stagioni come risultati, mercato e organizzazione societaria creano un clima generale di pessimismo e sfiducia in noi tifosi, costringendo anche voi di RBN a gestire questi umori con un lavoro probante e conseguente stress psicologico. Ordunque, visto che la responsabile delle gesta della nostra squadra è in primis la società Juventus, io credo che questa debba riconoscervi un certo indennizzo, tipo una di quelle voci integrative nelle buste paga di certi lavori usuranti, una sorta di indennità di disagio. Cesare, ti amo, non potevi chiedere qualcosa di migliore alla Juventus? E mi trovi d'accordo, anche perché tutti quelli che parlano e dicono, quindi insomma, giornali, siti, televisioni, non hanno a che fare, non hanno il polso della situazione reale. Siamo noi che spesso usciamo dalle trasmissioni devastati perché dobbiamo gestire umori e malumori soprattutto. Quindi mi piace. Che vuol dire, Stefania, abbiamo preso Benji? Non ti capi. Ah, perché il portiere tu intendi in quel senso? No, no, guarda, tra Suzuki e Benji forse preferirei Benji, non lo so, ho questo specie piccolo astio nei suoi confronti, ma perché non lo reputo così forte da meritarsi intanto la valutazione che ha e intanto di gestire quella zona del campo in questo momento che per tutti è in estrema difficoltà. Quindi insomma, non mi riesco a convincere ancora. Ascoltiamo un vocale e poi abbiamo l'ospite.
1: Ciao Giulia, Edoardo a Roma.
0: Ciao.
1: Allora, queste voci che si rincorrono su Conceição, ma un po' mi disturbano, perché non che io sia pazzo per Conceição, ma Alebegovic non può essere alternativo perché gioca nella posizione di Yıldız e non a destra,
0: può giocare
1: o comunque
0: anche a destra,
1: finora non l'ha fatto in carriera, quindi
0: può
1: rischiamo
0: farlo,
1: sempre poi di prendere i giocatori e adattarli in ruoli non loro. E poi squadra abbiamo ancora in rosa, in busta paga, abbiamo ancora Nico Gonzalez e Zegrova, che sarebbero i veri esuberi prima di Conceição. Quindi capisco che il mercato è difficile, ma proverei a cedere questi due.
0: Mi trovi abbastanza d'accordo. Sentiamo cosa ne pensa Matteo Nava. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Cosa rispondi al nostro ascoltatore?
2: Sì, allora, la seconda parte soprattutto sono abbastanza d'accordo, nel senso che Zegrova e Nico sono due giocatori che la Juventus, offerte permettendo ovviamente, cederebbe. Dico offerte permettendo perché entrambi, secondo me, non ha molto senso in questo momento cederli con un prestito, con diritto e via dicendo, perché Zegrova, tanto, cioè il valore di mercato che ha, diciamo, di ammortamento del sito sarà una decina di milioni, e allora te lo tieni se devi darlo via per di meno. E Nico invece, perché ha fatto la finale mondiale, quindi io credo che 25 si possano tirare su, insomma, con un po' di impegno. Sulla prima parte invece perché, come dicevi tu, Alibegovic ha giocato anche a destra, quest'anno ha fatto una decina di partite, almeno avevo guardato l'altro giorno, mi sembra almeno 7 da titolare come alla destra. Mi resta un po' il dubbio che senza Conceição lì a destra comunque un pochino il buco ci sia, perché non è detto che Alibegovic sia prontissimo subito, ecco. Mentre a sinistra c'è Boga, che può dargli una buona mano, nel senso che possono alternarsi almeno all'inizio. Insomma, Boga è un giocatore che secondo me può dare delle certezze, almeno se è quello visto l'anno scorso. Quindi di certo bisogna capire come si sistema tutto. Conceição è una cessione dettata, se avverrà, da quello che puoi guadagnare, perché è un giocatore che ha mercato e una cinquantina di milioni si potrebbero tirare su.

0: Però qua nasce il pensiero generale se effettivamente valga la pena cedere un giocatore. Adesso c'era appunto chi sosteneva si potesse pensare con lo United di inserire lo stesso Conceição in una ipotetica trattativa per Zirkzee, o al contrario inserire Zirkzee in una trattativa con lo United per Conceição. Quindi la Juventus abbiamo capito che vorrebbe ricavare da questa cessione almeno una cinquantina di milioni, prenderne leggermente meno, ma inserire un giocatore che ci fanno sapere un po' tutti piace molto a Spalletti. Forse gli piace più di Conceição?
1: Difficile perché sono due ruoli diversi. Sicuramente da Conceição si è sempre aspettato un po' di impatto più decisivo negli ultimi 20 metri, diciamo. Sappiamo che Conceição ci incanta con i dribbling. Poi quest'anno è migliorato un pochino, ma spesso gli manca l'ultimo passaggio, ecco. Sono però due ruoli diversi. A Spalletti piace Zirkzee, anche se secondo me preferirebbe in questo momento, cioè nella sua idea, ecco, gli servirebbe un centravanti fisico, che Zirkzee continua a non essere perché è un po' uno che fa la seconda punta, viene a prendere il pallone e via dicendo. Sull'operazione combinata con il Manchester United, chissà, forse è più una questione di rapporti che di numeri, nel senso se ci veniamo incontro, già parliamo di un giocatore, magari sono più morbido a prestarti Zirkzee o farti un diritto di riscatto invece che un obbligo. Questa dinamica che entri come contropartita, secondo me, rischia di essere svantaggioso per la Juventus, perché in questo momento la Juventus vuol dire che se ti entra come contropartita vuol dire che devi prenderlo a titolo definitivo, e secondo me al momento la Juve sta ancora cercando un prestito con diritto e via dicendo, perché finché non esce qualcuno l'anno prossimo, se no ti trovi con 200 attaccanti che prendono 4, 5, 6 milioni netti a testa, ecco.
0: Tra l'altro Marco ci scrive da Lucca, Zirkzee ha 25 anni, più Alajbegović come cifra spesa fanno per me con Seisau, che è bravo, ma non segna e tiene troppo la palla. È diventato troppo prevedibile forse con Seisau?
1: No, prevedibile no. No, prevedibile no, secondo me. Più che altro è che se non, tu puoi anche saltare l'uomo, se poi non vai ad impattare con un assist o con un gol, diventi poco efficace semplicemente. Resta secondo me molto imprevedibile, anche quando insomma, avevamo capito che gioco fa, perché è un giocatore che lo capisci che gioco fa, però poi non lo fermi tendenzialmente, almeno il primo giro non lo fermi mai. Secondo me questa è una grande qualità di Conceição ed è per questo che ha ricevuto i sondaggi del Manchester United e del Liverpool. Detto ciò, in Italia, soprattutto se poi ti fermi a due gol e due assist, sto dicendo nomi a caso perché onestamente non me li ricordo quelli dell'anno scorso, e ti presentano 50 milioni, allora dici forse sì, una trentina per Alejbegovic che ha 4-5 anni in meno, se non sbaglio, e ha anche una struttura fisica diversa. Si può fare, ricordiamo che non è tanto che la Juve vuole per forza vendere Conceição, diciamo, senza svegliandosi la mattina, è che la Juventus una cessione, ci stiamo girando intorno da 2 mesi, una cessione di quelli che hanno mercato va fatta. Abbiamo parlato di Thuram, si è fatto male, Kalulu, adesso a un certo punto sembra che sono spariti, diciamo, le contendenti o non sono arrivate le offerte decisive. Qualcuno, Cambiaso, abbiamo parlato, anche lui è uno, sembrava più indirizzato. Secondo me con Alejbegović ci è arrivata una bella occasione, hanno capito che è un giocatore che valeva la pena e a quel punto adesso virano su Conceição, perché ieri era bene, oggi Conceição, chissà poi chi vendono. La Juventus vendere è sempre una cosa complicata e lo stiamo vedendo.
0: Molto. Leggo anche altri messaggi che stanno arrivando, sempre in merito a questa questione. Assolutamente no, Zirkzee solo in cambio di David. C'è bisogno di un centravanti alla Sorloth, Pellegrino, Vlahovic, e poi ci sarebbe da sostituire in questo caso con Seisao, che se non ricordo male lo scorso anno comunque è stato pagato più di 40 milioni, quindi non meno di 70 dovrebbero entrare, un po' tanti.
1: Un po' tanti, mi sembra troppo onestamente. Secondo me la Juve se arrivano a 50 già stappa una bottiglia, poi magari bisogna vedere, se già ci sono due squadre magari si punta ai 55 e via dicendo. È vero che con Seisau perché non è saltato subito fuori come nome, anche se sapevamo tutti, insomma, si poteva immaginare che è uno di quelli appetibili, perché è stato preso l'anno scorso e quindi la plusvalenza è bassa. Quindi in questo caso con Conceição non fai una grande plusvalenza, ma fai porti grande liquidità che serve alla Juventus in questo momento. Non è un caso, sembra bizzarro, ma non è un caso che la Juve ha chiuso Colomoni il giorno dopo che abbia venduto Openda, ma perché cioè, sono quei 4-3 milioni e mezzo che hanno preso di prestito oneroso, saranno quelli sì. più o meno che danno come prestito oneroso per Colomoni. Quindi sì. Capiamo la liquidità quanto incide, no? Perché comunque con Conceição non lo vendono poi in prestito con obbligo, se lo vendono lo fanno subito e questo alla Juve serve. Poi questa è l'idea della Juve, bisogna vedere poi se effettivamente il Liverpool o lo United affondano o chi altro, perché in questo momento l'offerta ufficiale non è arrivata.
0: Però poi ieri sera Carnevali un po' non dico che ha raffreddato un po' gli entusiasmi, però comunque non ha parlato anche per quanto riguarda Alej Begovic poi di una trattativa conclusa. Ha comunque detto, insomma, sì, siamo leggermente più indietro rispetto alla conclusione per Colomoni, però insomma ci sono tutti i presupposti. C'è chi comunque rumoreggia e dice vabbè, allora non è ancora una cosa fatta, potrebbe ancora saltare tutto.
1: Ma allora permettimi una battuta, ci mancherebbe che fosse più avanti di Colomoni, che hanno cominciato 14 mesi fa a trattarlo.
0: Tra l'altro ti ha fatto specie anche ascoltare lo stesso Carnevali dire dall'esterno non me la immaginavo così complicata come trattativa, cioè ha proprio detto stavano inguaiati in questa situazione.
1: Ha detto anche abbiamo dovuto risolvere i problemi precedenti, quindi chissà cosa è successo.
0: Senza fare nomi, no. Però in maniera velata esatto. Qualcosa ha detto.
1: Esatto. No, sì, è chiaro che insomma, poi chi fa il nostro lavoro due giorni fa è un attimo, cioè nel senso che la notizia che Alej Begovic passava da un nome che era molto sotto traccia, anche se l'avevano già sondato, ad essere praticamente fatta. E quindi è una notizia esplosiva, diciamo. È chiaro che poi nel concreto c'è un tempo tecnico, c'è il tempo di anche non so come dire, burocratico, legale, dove devi fare contratti, sono contratti milionari, c'è del tempo, c'è una questione di commissioni, c'è una questione di bonus. Abbiamo visto che Colomoni, che di fatto è chiusa, ha un'articolazione di bonus complicatissima. Noi la facciamo facile, noi anche noi giornalisti, a dire 38 più 10, poi magari ogni milione di bonus è legato a una cosa diversa, a una qualificazione, certo. Alle partite, c'è anche questo fattore da considerare. Alej Begovic al momento non mi sembra...
2: Ricordare anche l'errore dal dischetto di Aldo Serena nella semifinale di Italia 90 tra la nazionale italiana e quella argentina, quando Bruno disse proprio sono immagini che non avremmo mai voluto commentare. Chiudiamo con i pareri, insomma, di chi...
1: Come sono articolati, secondo me è così ben indirizzata, anche perché il giocatore sta spingendo e ha chiuso le altre porte che siano aperte. Questo è determinante. Se hanno trovato un accordo sulla cifra di massima, vuol dire che non è fatta, perché un dirigente non ti dirà mai ufficialmente che è fatta davanti a un microfono finché non ha la firma, ma qualche giorno di pazienza e dovrebbe arrivare poi.
0: E già voglio dire, abbiamo
1: mercato,
0: a che
1: mai
0: fare...
1: dire mai.
0: Certo, e già mi sembra di avere a che fare con un dirigente che chiacchiera abbastanza, no? Perché siamo passati da l'estate scorsa da un Comolli accusato tra virgolette anche di non parlare italiano, ma perché non era italiano, e quindi voglio dire ci ha messo leggermente di più a far questo, a non aver nessuno fondamentalmente con cui parlare di queste cose. Cioè l'altra estate era stata un po' segnata a livello di calciomercato anche da questo mutismo che arrivava dalla Juventus e che quindi non si sapesse praticamente nulla, infatti erano state dette cose anche poi profondamente sbagliate.
1: Ma
0: quindi
1: sì,
0: siamo già migliorati.
1: Sì, ma banalmente ci eravamo abituati alla figura di Chiellini, che sembrava quasi il direttore sportivo, perché veniva lui a parlare dopo le partite, quando il suo lavoro è un altro anche per sua stessa missione. Ovviamente parliamo di Carnevali, parliamo di Massara, al di là ovviamente del problema della lingua, che è assolutamente comprensibile, parliamo di due figure, e poi anche al stesso Tolini, che conoscono profondamente il mondo del calcio italiano, anche a livello mediatico, e quindi sanno cosa dire, sanno quanto parlare, quanto non parlare, e non so come dire, ce lo diciamo anche un po' noi tra giornalisti, no? Alla fine i giornali, le televisioni, chiunque segue, i siti, le radio, comunque parleranno di Juve, e se tu non dai nessun, non dici niente, loro lo faranno partendo dagli indizi che raccolgono, quindi anche il fatto che Cannavale ieri faccia un punto su due o tre trattative, che parli spenda una parola anche per Vlahovic, ti dà una linea ufficiale da cui poi non è che tu stamattina quando fai radio dici totalmente il contrario, parti da quelle cose lì, quindi ti traccia anche una linea per tenere tutti sullo stesso binario. Secondo me è una cosa furba, perché poi non parli con nessuno, ma ognuno poi dice quello che vuole, quindi è difficile da capire.
0: Ovviamente, abbiamo ancora qualche secondo, lo dedichiamo un attimino alla porta, facciamo un po' di chiarezza, cosa sta succedendo?
1: Sta succedendo che allora, l'impressione è che su Vicario ce l'abbiano abbastanza in pugno, cioè che possano, hanno capito che possono farlo in prestito, e un prestito in questo momento è quello che loro vorrebbero in porta, anche perché quei famosi 30 che si potevano investire su Suzuki, secondo me, al momento sono andati solo ai Begovic, sono gli stessi soldi. Ovviamente stanno valutando tutte le piste, se Suzuki si può fare in prestito con diritto o obbligo, magari lo fanno in quel modo, lui però c'è il PSG, stanno valutando altri profili. Secondo me vuol dire che non c'è pienissima convinzione di su Vicario, o perlomeno stanno cercando di capire, facendo un ultimo giro di sondaggi per capire se c'è qualcun altro che fa più al caso loro, insomma, per varie questioni, che siano di ingaggio, che siano di tecniche anche, perché Spalletti vorrebbe un portiere molto bravo con i piedi, anche se soffre anche in fase di pressing forte degli avversari, quindi ci sono tante dinamiche da considerare da questo punto di vista. Comunque secondo me non hanno tutto questo tempo, però no. Forse hanno già deciso credo sia evidente, di andare in tournée con Di Gregorio e Perin, perché il portiere, se non arriva in queste ore,
0: oggi
1: non ci va in tournée, insomma.
0: Non ci sono tempi proprio tecnici per aggregarlo, esatto, alla truppa, a meno che poi non prenda un volo privato per raggiungere il tutto. Ma forse c'è sempre questa idea che il portiere può allenarsi anche da solo, cioè voglio dire, ma non c'è bisogno di meccanismi, anche, cioè in porfa ti butti e pari, e no ragazzi, no. Quindi bisogna
1: ci
0: anche
1: Spalletti, vediamo cosa,
0: ecco,
1: risponde.
0: Bisognerà anche valutare questo. Grazie Matteo, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie a Matteo Nava della Gazzetta dello Sport, grazie a voi ragazzi per la vostra sempre preziosissima presenza. Vi ho raccontato appunto come sarà un po', come cambierà leggermente oggi il palinsesto per seguire la partita, che vi ricordo appunto verrà seguita da Dario Ghiringhelli dagli studi di Torino. Quindi ovviamente non andate via, rimanete qui con noi. Noi, persona quanto mi riguarda, ci rivediamo lunedì dalle 11 alle 12. Ciao!
3: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Trovati dalla redazione.
6: Situazione di emergenza a Ceuta, dove migliaia di migranti hanno raggiunto la costa spagnola a nuoto dal Marocco. Sale il numero delle vittime, il bilancio è di almeno 19 morti annegati. Il governo ha mobilitato unità dell'esercito. Scontri con lanci di pietre alle frontiere di Ceuta e Melilla. Intanto si è aperta la crisi con l'Italia, dopo le parole della premier Meloni e del ministro degli esteri Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen con la Spagna. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
5: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano.
6: Addio al milanista del secolo, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni, dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Nella cerimonia di apertura dei giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. L'annuncio della morte di Baresi è stato dato dal Milan, che ha scritto: la nostra storia è in lacrime.
5: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata arrestata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta.
6: È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi e fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
5: Il calcio in chiusura: dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Eccoci qua, pronti a partire con Cosa di Calcio, venerdì 31 luglio, chiudiamo il mese di luglio con questa gestione estiva, Luigi Schiffo per servirvi e Giorgio come sempre in regia a Roma. È una giornata triste per il calcio italiano, è inutile girarci intorno, la scomparsa di Franco Baresi colpisce tutti perché è un'immagine che rappresenta il calcio italiano ai massimi livelli, al di là della maglia indossata, che era contestualmente quella del Milan fondamentalmente, oltre a quella della nazionale, però quando si tratta di campioni di questa caratura anche morale non c'è niente da dire, insomma sono campioni di tutti, di più ovviamente per i tifosi del Milan, ma credo che questo lo possiamo dire serenamente. Interprete di un ruolo libero che poi si è perso con il calcio, che è diventato un calcio a zona, che è diventato un calcio proprio peraltro con il Milan di Sacchi, che di cui Baresi era grande interprete, diciamo dopo di lui, prima di lui c'è stato Scirea e poi c'è stato lui, e poi quel ruolo, quella classe in quel ruolo si è persa, e questo è uno dei tanti peccati insomma del calcio, che nel corso degli anni si è andato ad evolvere in una certa direzione, almeno dal mio punto di vista naturalmente, perché la classe di Scirea e di Baresi in quel ruolo erano particolari, ecco, ti facevano venire voglia di guardare i loro movimenti eccetera. Poi Baresi era anche molto molto furbo tra virgolette a chiamare fuori gioco col braccio alzato al momento giusto, insomma per come giocava il Milan era normale che fosse così. Per quanto riguarda le cose bianconere invece, oggi alle 18 l'ultima amichevole prima della partenza per la tournée in Asia e Oceania, e in cui la Juve affronterà partite importanti di cartello, e oggi alle 18 appunto alla Continas c'è quest'ultima amichevole con il Nizza, con la Juve ancora abbondantemente in versione estiva come formazione. Yıldız non parteciperà a questa partita perché viene gestito, così come Thuram, che addirittura sta facendo solo lavoro differenziato e fisioterapia, mentre Yıldız almeno qualche cosa con i compagni ha iniziato a farla, e quindi forse un po' più avanti da questo punto di vista. Comunque non sarà rischiato, vediamo se verrà convocato poi per la tournée oppure no. C'è attesa per l'arrivo di Kolomoani e di Alay Begovic, vediamo se in queste ore ci saranno novità, e qui quindi se almeno uno dei due potrà essere aggregato alla tournée. Pare dalle parole di Carnevali di ieri che la vicenda burocratica, diciamo così, per Kolomoani sia in fase più avanzata rispetto a quella di Alay Begovic, vediamo se appunto questo vorrà dire che Kolomoani va in tournée e invece il giovane bosniaco ancora no, però può sempre aggregarsi dopo, tanto voglio dire. Oggi gli spostamenti non sono sicuramente quelli di un tempo. Diamo benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
8: Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
7: Allora, chiudiamo il mese di luglio con due acquisti quelli della giornata, insomma, di ieri, l'altro ieri, tra Colomoni e Alaibegovic, anche se nessuno dei due ancora ufficialmente un giocatore della Juventus, però sono attesi a Torino, quindi anche le parole di Carnevali di ieri mi sembra che vogliano dire che gli affari sono conclusi. Intanto, diciamo così, facciamo una fotografia della Juve in questo momento, considerando anche che Yıldız ancora oggi non giocherà l'amichevole, nonostante si stia allenando già da un po', però soltanto in gruppo da un giorno o due, e Thuram è in una situazione ancora più seria, perché continua a fare fisioterapia e allenamento differenziato. E quindi ti chiedo, insomma, la fotografia di questo primo mese estivo, mese e mezzo, insomma, della Juve, che si appresta ad andare a fare questa tournée.
9: Beh, intanto che finalmente qualcosa si è sbloccato, no? Perché se ne parlava molto di questo mercato che era inchiodato sulle cessioni che sugli acquisti, e finalmente adesso, mai dire mai, perché bisogna aspettare l'ufficialità, ma questi due giocatori che tu hai detto dovrebbero arrivare a Torino, e sicuramente uno è un tassello importantissimo, perché quello di, insomma, prima punta era stato espressamente richiesto da Spalletti, e non solo un attaccante ma probabilmente anche due, e questo giovane bosniaco può essere un grande investimento per il futuro, perché se farà bene, insomma, è giovanissimo e il prezzo potrebbe aumentare in caso di vendita, quindi credo che su questo aspetto qui direi bene. Poi certo c'è tutta la parte degli acquisti ancora da fare, ma soprattutto delle cessioni, che è un ostacolo durissimo per Carnevali, ma questo penso che l'avevamo già detto sin dall'inizio.
7: Sì, per adesso due cessioni, quella di Openda, tutte e due in prestito, e quella di Rui alla Carrarese, va detto anche lui, insomma, perché ufficialmente era aggregato alla prima squadra, Openda a Lione con un prestito oneroso 3,5 milioni, e poi ci sono state le cosiddette dismissioni, no? Cioè Kostic che ha smesso, insomma, il suo contratto, e Vlahovic anche, quindi queste sono quattro uscite e sono quattro entrate. Direi che tutto dal punto di vista aritmetico fino adesso è come dicevamo: va via uno e ne può arrivare un altro, questo nell'organico della Juve.
9: Sicuramente il costo di Vlahovic, no? Che non è più, quello incide fortemente, no? Tra l'ammortamento, l'ultimo anno di cartellino e il suo ingaggio, e quindi certo, come hai detto tu, poi sai, lì quando si fanno le cifre bisogna sempre poi dividerle per annualità, no?
7: Esatto.
9: Come quando si dice,
7: anche perché per esempio Colomoni è vero che certo, nel complesso potrebbe costare fino a 50 milioni a seconda dei bonus, però è anche vero che sul bilancio di quest'anno pesa soltanto prestito oneroso di 4 milioni, quindi Colomoni a bilancio quest'anno sarà 4 milioni più l'ingaggio, quindi facciamo una decina di milioni, ecco. Solo l'ingaggio, diciamo, di Vlahovic dell'anno scorso era di più, ecco.
9: Certo, no, diciamo 10-11 di ingaggio lordo, no, quest'anno, perché dovrebbe essere sui 5,5, no, netto,
7: sì,
9: e
7: sì,
9: più
7: esatto.
9: 4 milioni che verrà messo, e quindi sì, una quindicina di milioni quest'anno. E però appunto se vedi quanto ti è costato Vlahovic anche l'ultimo anno, o soprattutto l'ultimo anno, insomma, quello spazio lì l'hai diciamo ammortizzato ampiamente, ecco. Poi bisognerà fare così per tutto il resto, ripeto, non sarà affatto semplice.
7: Ecco, Alaibegovic e De Cator hanno in comune questa età molto giovane, insomma, sono due giocatori però forse con prospettive diverse nella Juve nell'immediato, cioè Alaibegovic più pronto e Cator forse ancora da valorizzare, oppure tu pensi che la Juve punti da subito anche su Cator per dargli delle chance, comunque, se non essere titolare, entrare nelle rotazioni, specie credo se dovesse partire David, allora a quel punto si libererebbero anche dei posti come quarta punta, ecco.
9: Ah, io credo che soprattutto, ripeto, se arriverà, perché non è ancora ufficiale Alaibegovic, su di lui si cercherà di puntare forte, perché è uno che già nel suo piccolo ha già dimostrato, e anche con la sua nazionale ce lo ricordiamo bene, poi i mondiali.
7: Ha fatto il rigore decisivo lui contro l'Italia.
9: Non è uno che arriva dalla
7: responsabilità.
9: Certo, non è uno che arriva dalla primavera di una squadretta bosniaca così e devi. No, è già uno che, nonostante la giovane età, le sue piccole grandi esperienze già le ha fatte, e su Ecator conosce già il campionato italiano, ha giocato nel Genoa non da titolare, però insomma io credo che tutte e due, se sono se saranno messi nelle condizioni, perché ti dico sempre, no, poi alla fine è la squadra che valorizza tutti. Se finalmente la Juventus riuscirà a essere una squadra, con la S maiuscola, tutte e due secondo me potranno essere valorizzati. Ma questo vale per loro due che sono giovani, ma come per tutti gli altri, Gigi.
7: Sì, per gli ultimi arrivi sempre comunque di più, però un po' per tutti, perché comunque lo diciamo sempre, se tu arrivi in una squadra che funziona con dei meccanismi importanti, certo, facciamo l'esempio di Pio Esposito all'Inter, è chiaro che anche se sei giovane, se hai le prime esperienze, comunque sei facilitato perché hai responsabilità sulle spalle di altri che ti possono guidare, eccetera. Nella Juve, certo, manca proprio questo, cioè manca l'ossatura che si prende la responsabilità e che la sa gestire, perché la responsabilità se la prendono anche, ma certo, poi dopo i risultati sono quelli che sono, anche in società, perché mi sembra che questo sia un altro passo da sottolineare, cioè le parole di Carnevali ieri non sono delle parole di circostanza, sono delle parole che sono state determinate nei confronti della federazione, nei confronti di Comolli, e quindi uno che non è lì, c'è la sensazione che Giuntoli non avesse quel piglio, Comolli lasciamo perdere. Da questo punto di vista mi sembra che ci sia uno che sa bene che cos'è il calcio italiano, sa come muoversi e sa, insomma, rispetto ai precedenti, forse siamo meglio, insomma.
9: La penso anch'io come te, mi ha stupito anche a me quella critica nei confronti di Malagò, non perché non fosse giusta, anzi, no?
7: Mi ha stupito oggi il 10 in pagella della Gazzetta dello Sport, se devo essere sincero. Vabbè, ma quello lasciamo perdere.
9: Vabbè, dai, non facciamo pubblicità a altre testate. No, non perché Carnevali non abbia ragione, è come se ha ragione, ma perché di solito, come dicevi tu, soprattutto politica, negli ultimi anni, dove la Juve è sotto scacco politicamente e sotto mille aspetti, si cercava di avere sempre un profilo piuttosto basso. Invece anche solo quelle poche parole di Carnevali però ti hanno fatto capire che la Juve vorrebbe riacquistare un certo, diciamo così, peso, no? All'interno di un sistema che però, come abbiamo detto l'altra volta, cos'è stato, tre giorni fa, è un disastro completo, e io ti dico, non ho nessuna fiducia, continuo a non avere nessuna fiducia neanche adesso che è stato ufficializzato Mancini e Oriali e tutti quanti. Va bene, per la nazionale magari sarà un piccolo passo in avanti, ma per il calcio italiano io voglio proprio vederli questi a rivoluzionare tutto il sistema.
7: Sì, bisognerebbe partire dalle basi, ma bisognerebbe conoscerle le basi, diciamo, in linea di massima, e questo mi sembra che sia un po' lontano
9: da voi. Sentito cosa ha detto Ranieri, non mi ricordo quale domanda, che Ranieri è già uno meritevole di rispetto, bisognerebbe fare, e poi vedremo, no, come fare, cioè nel senso, poi ci penseremo. Cioè, va bene,
7: sappiamo,
9: allora, va
7: che
9: bene
7: cosa
9: tutto,
7: c'è da fare, ma non
9: tutto.
7: Sappiamo bene come farlo, diciamo.
9: Esatto. Esatto,
7: ma io ricordo sempre che c'era uno che si chiamava Roberto Baggio, che aveva fatto una ricerca di 900 pagine con uno staff, ovviamente non lui da solo, lui ci aveva messo la faccia e le idee, però poi la realizzazione è stata di uno staff, e quel dossier lì potrebbe essere, per esempio, che Ranieri adesso vada negli armadi lì della federazione, lo cerchi un po' o chiedere a Roberto Baggio se ne ha una copia, e ripartire da quelle idee, perché mi sembra che fossero poi quelle che sono state applicate per esempio in Spagna, in Germania, cioè non è che si fosse inventato niente di che.
9: Gigi, va bene l'idea, va benissimo, poi però appunto bisogna applicarle, no? E quando vuoi andare a applicarle e ti scontri fatalmente con un milione di interessi diversi, no? Perché poi il problema dell'Italia è questo. Io credo anche che ci siano delle idee, Baggio, ma magari non solo, no? Come poter.
7: No, ma io dico quello,
9: come al solito,
7: certo.
9: E come al solito vai a scontrarti con tutti gli orticelli, no? Di ogni genere e tipo. E quindi alla fine, come avviene anche nella politica più grande, alla fine non cambia mai nulla, perché questa purtroppo è l'Italia.
7: Allora, Lorenzo da Albano Laziale, Vittorio, che ringrazio anche per i complimenti, ci dicono, sono un po' preoccupati di questo, che non sono ancora arrivati né con l'Omuani né all'Ibegovic. Arrivando all'aeroporto, Carnevali ha detto sarà difficile già oggi, e questo è la notizia delle ultime ore, insomma, lo diciamo, vediamo quando, insomma, io mi auguro entro domani, così che Colomoni almeno parta con la squadra per la tournée, però potrebbe anche aggregarsi dopo, non succede niente, ne abbiamo viste negli anni che così, però ripeto, mi sento di dire sia a Vittorio che a Lorenzo e agli altri che possono avere dei dubbi, che se Carnevali ha detto certe cose, se sono trapelate certe notizie, eccetera, eccetera, perché gli affari sono fatti e mancano poi degli aspetti tecnici probabilmente sul contratto per poter ufficializzare, oppure si vuole aspettare agosto per motivi di bilancio, non lo so, faccio un'ipotesi, perché poi sai
9: sì,
7: che
9: anche perché luglio ti toglie una mensilità, lì. No? Ti toglie una appunto. Mensilità con luglio, no? Voglio dire, piccole cose, ma che anche quelle possono fare la differenza, specie in una Juventus che deve fare i conti comunque, come vi ho sempre detto, col bilancio, con la UEFA, con mille cose, quindi anche quello può essere. Di sicuro Spalletti vorrebbe i giocatori prima possibile, come tutti gli allenatori, no? Prima ce li hanno, prima cominciano a conoscerli, ad allenarli, e i giocatori stessi cominciano a conoscere la squadra, ma questo è normale.
7: Oh, invece c'era un bel messaggio che vedo di andare a ripescare, visto che oggi è una giornata un po' speciale dedicata ovviamente a Franco Baresi, anche se era un giocatore del Milan e non della Juventus, ma sono quei giocatori, come dicevo prima, che hanno rappresentato l'eccellenza del calcio italiano, la classe, il modo di anche di interpretare il fatto di essere un calciatore, come comportamento, come rapporto con gli avversari, eccetera, eccetera. Sono quei modelli che poi, a prescindere dalla maglia, vengono poi amati da tutti quando. E quindi è giusto ricordarlo. Tiziano da Milano ci dice.
9: Soprattutto dopo, Gigi, soprattutto, tu hai ricordato bene. Hai ricordato bene che io quel Milan lì contro quella Juve. Così, sì. Due erano tutti imbestialiti, no? Per il fatto che Baresi ogni volta che alzava la mano
7: comandava,
9: no?
7: Il fuorigioco, certo.
9: Fuorigioco. però dobbiamo dire la verità, Baresi è stato un giocatore enorme, straordinario, non ci sono aggettivi, per carità.
7: Ecco, il mio grande ripianto che dicevo prima, che quel ruolo lì sia sparito proprio con il Milan di Baresi, tra l'altro proprio con il Milan di Sacchi, perché poi i grandi liberi, Scirea Baresi, sono stati i due massimi esperti del ruolo, i massimi esponenti, ma era proprio un ruolo che oggi non c'è più, che giocava un pochino indietro rispetto allo stopper, che era un po' più regista difensivo. Perché tutti adesso giocano in linea col fuorigioco, e quindi il libero ovviamente resta in linea con gli altri, se no tiene in gioco tutti quanti, e quindi è cambiato proprio il modo. A me dispiace onestamente che si sia perso per ruolo, a parte che io l'ho fatto in maniera infima, però mi piaceva molto come tipo di ruolo. Però al di là di quello, mi sembra che si sia persa della classe, ecco, nel senso, quello lì era il difensore di classe, poi chi aveva più forte, anche personaggi tipo Roberto Cravero, dico, nel Torino, sì, o nella Lazio, che uscivano pallone al piede testa alta, era un po' quella scuola, sì, lì che si è persa, e a me, sì, dispiace, devo dire la verità.
9: D'accordissimo. Baresi in più aveva un calciatore veramente completo, no? Era un difensore, ma era anche uno che sapeva impostare, era uno che ti guidava la squadra, aveva una personalità incredibile, è uno di quei liberi, appunto, che nascevano una volta insieme a Gaetano Scirea. Però sono l'eccezione, non è la regola. Quel calcio lì era, come dici tu, diverso, perché anch'io ho fatto quel ruolo, come tu ben sai, e anche all'epoca,
7: infatti, ne parlo con te nel, per
9: piccolo, nel piccolo, certo, ovviamente, come te, e però si giocava in maniera diversa, libero dal libero, non è come adesso, tutti in linea, e vabbè, il mondo è cambiato.
7: Libero si chiamava così perché non doveva marcare nessuno. Ma, e questo era il concetto, esatto, di Baresi, il difensore, esatto, che non doveva marcare ma doveva tappare i buchi degli altri fondamentalmente, certo, e poteva iniziare, certo, l'azione a seconda del tipo, esatto, di libero, esatto, diciamo così. Anche Signorini ha fatto questo ruolo, sì, per tanto tempo, insomma c'erano tutta una scuola che si è persa, e secondo me se adesso ce lo rimettono, scommetti che vanno in difficoltà le squadre che giocano.
9: potrebbe essere un'idea contro. Potrebbe,
7: quelli che, sì, ti giocano contro vanno in difficoltà, perché dice no, come facciamo adesso, non possiamo più fare il cross da tre quarti che c'è uno che ce lo prende, perché era anche,
9: sì, l'unica cosa, collaterale, come dicevi prima, sì, l'unica cosa, come dicevi prima, c'è la storia del fuorigioco, che dovendo stare per forza sempre, sì, tutti in linea
7: certo,
9: e tu invece lì stavi un po' più indietro a seconda delle circostanze,
7: esatto,
9: cambierebbe,
7: è
9: quello,
7: un rischio,
9: però
7: non è, sì, non è che l'ha ordinato il medico che devi stare in linea tutta la partita, insomma puoi fare una via di mezzo, certo. Dunque, per esempio Tiziano da Milano,
9: dai, scusami Gigi, no, soprattutto adesso c'è il VAR, no? C'è il fuorigioco. Una volta, magari, come dicevamo prima, no? Alzavi la mano, avevi personalità.
7: Nel,
9: no?
7: Dubbio, Baresi nel dubbio, era un'istituzione, se lo dice lui è fuorigioco.
9: Bravo, esatto. Adesso non potrebbe più accadere.
7: Sì, e poi ce n'era un altro, diciamo dall'altra parte, che era Inzaghi, Filippo, che viveva lui la sua partita, sì, contro i guardaline e non contro i difensori, perché se partiva, esatto, poi non lo acchiappavano più, e quindi erano i due, diciamo, emblemi del fuorigioco, Baresi come difensore, sì, e Filippo Inzaghi come attaccante. Invece Tiziano da Milano ci dicono, meglio Scirea o Baresi, la Juve, ovviamente, sì, i juventini diranno Scirea, i milanisti Baresi, tutti gli altri Beckenbauer, e quindi abbiamo tirato in ballo un altro da niente, insomma, però sì, in effetti, sì, forse più una cosa nostra italiana, Cireo Baresi, Beckenbauer, però non è che se, non erano tanto distanti. Adesso io Beckenbauer l'ho visto pochissimo e quindi non, forse anche andiamo ancora io, un po' più indietro io. Nel calcio. Sì.
9: Sì,
7: però,
9: diciamo che erano la massima espressione di un ruolo. Esatto. Più di così penso non si poteva fare, non si può, e non si sarebbe potuto fare. Quindi poi ognuno ha i suoi gusti, ti ripeto, scegliere la più elegante, magari se vogliamo, Baresi un po' più rude, no? Se vogliamo proprio.
7: Sì, Baresi era anche un po' più picchiatore però, rispetto a Scirea, perché Scirea arriva sempre un attimo prima, diciamo così, questa era la sua grande caratteristica. Era più, diciamo, un signore della difesa. Baresi era signore, ma quando era ora tirava due tre belle stecche,
9: anche la metà bassa,
7: esatto. E che faceva bene alla salute anche quello.
9: Scirea, quando ce n'era bisogno lo faceva, ma sempre con uno stile diverso,
7: con eleganza, esatto. Sì. Ti dispiaceva quasi fischiare fallo, dice, ma come? E invece
9: esatto.
7: È così. È un'arte anche quella, di fare il certo. Sì. La nostra Terry ci scrive: oggi ci lascia un grande uomo di calcio dentro e fuori dal campo, un campione, uno di quei campioni che oggi non esistono più. I nuovi acquisti arrivano, ci chiede anche Terry, guarda, arrivano di quando, non lo so, nel senso che comunque è questione di giorni, ore, vediamo, speriamo che almeno uno dei due,
9: Gigi,
7: immagino
9: che come hai detto tu. Gigi, come hai detto tu, Carnevali non si esponeva così tanto, no? Soprattutto su Colomonise non avesse avuto la certezza.
7: Con tutto quello che è passato su Colomonise, e ha detto anche quelle cose pesanti su Comolli, dicendo Comolli,
9: certo,
7: ho dovuto ricucire perché aveva rovinato i rapporti. Insomma, uno dice queste cose quando l'affare ce l'ha in tasca, bello fatto e firmato. Poi tra la firma e l'annuncio ci sono delle cose da mettere a posto, che può essere delle scadenze, che può essere mettere d'accordo anche il procuratore del giocatore che vuole la sua parte, che può essere decidere il bonus, dove lo metto, che cifra, su quale obiettivo, insomma tutte queste cose. Però se sono state dette queste cose, insomma,
9: sono Gigi, come dicevi prima, una mensilità su 5 milioni certo. e mezzo sono quanto? 500 più o meno, 400-500 mila euro?
7: 400-500 mila euro che forse non sposteranno il bilancio della Juve, però aiutano, diciamo.
9: Però dici, aspetti perché? 24 ore, risparmi 400 mila euro, sai com'è, no?
7: Per poche ore pagare un mese in meno, dici te, perché non farlo? Primo agosto si comincia e poi la Juve parte il 2, mi sembra, quindi fa tempo comunque ad aggregarsi, anche perché si gioca
9: parte
7: oggi.
9: Domenica sera parte, quindi.
7: E quindi eventualmente io me l'aspetto domani come primo agosto, guarda, mi sbilancio con i nostri amici, così non me lo chiedono più. Secondo me arriva domani, poi magari non è vero, però così non mi chiedono più questa cosa, perché tanto i ragionamenti li abbiamo fatti, ma non abbiamo certezze.
9: Ma sai cos'è, Gigi? Che i tifosi sono anche scottati dal fatto che hanno visto certe cose ultimamente, no? Vedi il caso Palestra, per dirne una. All'ultimo momento arriva uno, ti si fionda dalla Premier League e te lo frega all'ultimo secondo, capito? Quindi lo capisco la preoccupazione dei tifosi, perché siamo in un momento storico in cui il calcio italiano fa quello che può, quindi poco, e se ti arriva uno della Premier League o una grande d'Europa, all'ultimo secondo ti si infila, gli dà qualche milione in più a lui, alla società che lo vende, e buonanotte al secchio. Quindi li capisco sotto questo punto di vista.
7: Assolutamente sì, è vero che se dalla Premier l'avessero voluto prendere, lo potevano prendere ampiamente, anche perché c'è stato in Premier fino a poco tempo fa, quindi insomma evidentemente non c'era questa coda di pretendenti, ed è per questo che lo dico proprio sinceramente, visto il mondo come va, che la Juve è riuscita a prenderlo, perché se ci fosse stata una società inglese interessata a Colomoni se lo sarebbe preso punto e basta, perché se chiedevano 50 non ne davano 51, tanto non gli pesa niente, e tanti saluti.
9: Nel caso di Colomoni c'è soprattutto l'aspetto del giocatore, secondo me, no? Cioè, nel senso che lui ha già visto cos'è la Juve, il campionato italiano, la città, si è trovato bene. Cioè, sa già cosa lo aspetta, in più c'ha la fiducia, perché Spalletti sicuramente avrà parlato in qualche maniera, e quindi sa dove va a parare, sa che giocherà titolare soprattutto, no? Se vai in Premier League magari ti comprano pure, ma ti fanno fare la seconda, la terza, la quarta scelta, no?
7: Certo,
9: perché
7: l'abbiamo
9: vista come... E quindi
7: e poi ha perso anche la nazionale, lui così tra l'altro ha perso anche la nazionale,
9: assolutamente, ha fatto una stagione negativa e quindi ha perso pure quella, certo.
7: Ha perso il mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, siamo arrivati al notiziario. Grazie Roberto per essere stato con noi anche oggi. In extremis ho chiappato anche al venerdì per aprire e chiudere con te la settimana, che mi piaceva così, anche perché poi non ci sentiamo.
9: Lo sai.
7: Dopo Ferragosto inizia la nuova stagione, ancora con l'orario tradizionale, poi dal 1° settembre con la Juve del lunedì andremo dalle 15 alle 17, quindi spostiamo Roberto di un'oretta, diciamo così, per i nostri ascoltatori. Grazie Roby, buona estate, a presto,
9: grazie,
7: ciao.
9: Grazie a te Gigi, per me è sempre un piacere, un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori.
7: E allora andiamo Giorgio col notiziario, poi torniamo ancora con i vostri messaggi e gli ospiti. A frappè.
3: Cose di calcio.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Sei stato abituato al meglio.
14: Ad essere un vincente.
13: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
14: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: Eccoci, ripartiamo con cose di calcio per venerdì 31 luglio, 12:37 minuti, sempre Luigi Schiffo per servirvi e Giorgio in regia. Ricordiamo oggi alle 18 la Juve gioca l'ultima amichevole di questa prima fase che chiude il mese di luglio con il Nizza, dopo quelle precedenti pareggiate 0-0 e vinta 1-0 con una punizione di Miretti, unico gol segnato fino adesso dalla Juventus e peraltro mi sono veramente, non dico strappati i capelli per ovvie ragioni, ma sono rimasto abbastanza colpito, quasi commosso da un gol su punizione della Juventus. Vediamo se oggi ci sarà il bis e tra i motivi di interesse di oggi, lo leggete anche lì nel mio sottopancia che scorrono le notizie, potrebbe esserci appunto un Milik redivivo nella partita con l'inizio di oggi. Vediamo se può giocare, quanto dura, se non ha effetti collaterali dopo aver giocato eccetera eccetera, se possiamo quindi considerarlo poi un giocatore che almeno in quest'estate Spalletti può valutare un po' di più di quello che ha potuto fare fino adesso. Intanto poi c'è sempre l'attesa dei nuovi arrivati, dei nuovi acquisti che appunto immagino nel corso della giornata di domani almeno uno, cioè Colomoni, potrebbe arrivare e quindi essere anche a disposizione per la tournée. I vostri messaggi, dunque, Lorenzo, vabbè, non è che posso dire a una radio parlate di Juve, gli altri non parlate di Juve, quindi se mi invitano vado, chiacchiero, dico le mie, poi così uno sente anche una campana magari un po' diversa dalle altre. Poi Nino Juventino San Benedettese in South Carolina ci dice: Baresi era così rispettato anche dagli arbitri che quando alzava il braccio per il fuorigioco fischiavano sulla fiducia, riposa in pace ovviamente. Sì, lo dicevamo anche prima noi scherzosamente che appunto nel dubbio all'epoca non c'era né VAR né telecamere particolari, il guardaline faceva occhio, a volte era veramente una questione di millimetri e di centimetri, quindi si fidavano della chiamata di Baresi, che però quella, diciamo, quella leadership se l'era conquistata con una carriera esemplare, ecco, e quindi credo che questo gli vada riconosciuto. Dopodiché a volte magari ti rimaneva il dubbio, ma se Baresi non avesse alzato il braccio avrebbero dato fuori gioco, e questo faceva parte del mestiere del libero e del difensore centrale in quel momento nel Milan di Sacchi, che giocava con un fuorigioco per l'epoca considerato esasperato, che oggi invece è diventato una cosa assolutamente normale. Diamo il benvenuto a Mimmo Celsi. Ciao Mimmo, grazie per essere con noi, perché so che sei abbastanza preso dal tuo lavoro, ecco.
15: Sì, sono in ritiro e quindi ho questi 10 minuti, perché poi ci va a pranzo con la squadra e quindi poi dopo purtroppo mi devo staccare per forza.
7: No, vabbè, ovviamente, anzi ti ringrazio per aver ritagliato questi 10 minuti. Ti chiedo una fotografia dello stile di preparazione, diciamo così, scelto quest'anno da Spalletti al suo staff e dalla Juventus, con queste amichevoli cadenzate regolarmente una volta alla settimana, e poi vabbè, la tournée, lo sappiamo, ci sono anche motivi economici, e quanto può invece influire in negativo una tournée con tanti chilometri così. Ecco, la tua valutazione complessiva di quello che abbiamo visto fino adesso e che vedremo nelle prossime settimane.
15: Ma io ritengo che Spalletti, che è un allenatore in quel senso molto moderno, anche molto vicino a quella che è la filosofia attuale della preparazione atletica, abbia scelto un approccio proprio del calcio giocato, perché si è notato attraverso anche gli studi che quello che può essere più utile per un giocatore oggi è fare più partite. Spiegavo già l'altra volta anche con Paolo, prima dell'inizio del campionato, perché noi abbiamo verificato che quando siamo attenuti ad una preparazione più o meno tradizionale, in realtà poi c'è un lasso di tempo da quando inizia il campionato a quando poi la squadra non trova la forma ottimale, che è una forma anche vincolata allo stile di gioco dell'allenatore, che di solito richiede delle 6 alle 8 partite. Ora, non esiste in realtà una correlazione diretta fra il cambio di preparazione mirando solo le partite o più partite ad un'anticipazione di quello che può essere la migliore forma possibile, ma si è visto che c'è comunque una performance tecnica e tattica più vicina possibile a quello che può essere poi la performance generale, quindi anche quella fisica, anticipatamente rispetto ai tempi che normalmente vengono introdotti. E quindi tanti allenatori oggi, che poi si ritrovano ad affrontare anche calendari abbastanza stretti fra le nazionali, la Champions, le coppe e quant'altro, scelgono oggi un approccio metodologico anche più vicino a questa idea qua. Aggiungo una cosa, lo dico anche perché noi lo vivo nel quotidiano, ma lo affronto tante volte con tanti colleghi, la metodologia di una volta non è che sia completamente superata, ma richiede comunque una freschezza fisica e anche un approccio da parte degli atleti mentale che oggi in tanti atleti, in tanti giocatori, in tante individualità è venuto un po' meno nel tempo. Quindi si sceglie un approccio che in qualche modo sia più vicino a anche all'attualità sociale e culturale dell'atleta vero e proprio. Quindi la trovo comunque ideale. Salvo però poi saperla gestire durante l'anno, altrimenti poi si rischiano altre cose, insomma altre difficoltà, e questo è un discorso un po' a parte.
7: Sicuramente così. Ti chiedo anche, visto che nell'anno dei mondiali c'è sempre un gruppo di giocatori che arriva abbondantemente dopo gli altri, sì. Questo influisce sul fatto che questi giocatori saranno comunque disponibili come gli altri, allo stesso livello degli altri all'inizio del campionato? Cioè queste 3 settimane di lavoro che avranno sono sufficienti per recuperare e mettersi al pari con gli altri, oppure possiamo mettere in considerazione che al di là di eventuali infortuni, problemi eccetera, ci sia anche una differenza di forma che possa incidere sulle scelte di formazione per l'inizio di campionato? Ecco.
15: No, la forma non credo che sarà esattamente subito, come dire, così vicina a quella di altri, e questa cosa va tenuta in grande considerazione, anche perché è chiaro che chi arriva poi da un'annata come quella del mondiale, quindi anche da trasferte lunghe, da allenamenti, tutto, ha bisogno comunque di un lasso di tempo logico per recuperare. Parti 15 giorni dopo, anche per questo alcuni allenatori scelgono un approccio metodologico più vicino al calcio giocato, però poi dopo è inevitabile che ci sia un piccolo ritardo, e che verrà compensato poi nelle settimane successive. Quindi non aspettiamoci sicuramente giocatori già pronti o comunque che possano rispondere molto velocemente a quello che è la richiesta specifica sia fisica che tecnica dell'allenatore, ma aspettiamoci semmai un ritardo. Ovviamente sarà di qualche settimana, però è fisiologico, insomma, hanno bisogno di recuperare. In linea teorica, dopo un mondiale c'è bisogno di 3-4 settimane di riposo, poi loro in realtà se ne prendono un po' meno, quindi bisogna gestirli. Poi bisogna vedere anche come arrivano, sia psicologicamente sia anche fisicamente, lì vanno testati per bene.
7: Oh, c'è una domanda per te dal nostro amico Severino dalla Valcamonica che ci scrive e chiede: Spalletti ha vinto in Russia dove il campionato si ferma per la pausa invernale, e a Napoli nell'anno del mondiale di dicembre che ha spezzato il campionato. È un caso? Chiede lui, però quest'anno non c'è la pausa invernale, va detto, però insomma.
15: Cioè, allora, no, aspetta, non ho capito bene la domanda, perdonami.
7: No, diceva che Spalletti è uno che quando c'è stato lo stop per il campionato invernale, sia in Russia che era a San Pietroburgo, sia a Napoli perché c'è stato il mondiale invernale, è stato quello che ha vinto il campionato, diciamo, in quelle due circostanze lì. Ti chiede se è un caso oppure se in quelle circostanze effettivamente bisogna cambiare qualcosa, magari lui era più pronto a farlo perché l'aveva già fatto in Russia, ecco.
15: Assolutamente sì, la domanda è, cioè la risposta è sì, mi spiego meglio. Allora, ci sono alcuni campionati come quello sudamericano e quello del nord-est europeo che sono campionati che vengono spezzati diversamente da noi, cioè noi magari stiamo facendo ritiro e qualcun altro è già invece nel pieno del campionato, ed è fisiologica questa cosa perché le temperature sono troppo torride o troppo fredde per poter fare magari parte di stagione durante quello che poi la stagione europea, e quindi che poi forse è anche quella principale, no? Sia per importanza che per numero di partecipanti alle varie competizioni europee. Quindi è chiaro che non è un caso, lo ha studiato, lui ha studiato quel fenomeno e ha saputo ovviamente adattare la preparazione a quello che poteva essere l'efficienza del Napoli in quella situazione lì. Ora io ti dico anche che non è che sia matematico, perché tu lo puoi programmare, puoi provare a farlo, però poi tutto è vincolato anche a quello che io chiamo famoso colpo di fortuna, cioè deve andare veramente tutto bene, non deve avere infortuni, non deve avere problematiche fisiche, non deve avere difficoltà di vario genere, per non ritrovarti ad un certo punto della stagione che tu magari hai fatto una programmazione, ti sei dato un piano e poi col piano viene stravolto le esigenze di contingenza del momento e quindi tu hai necessità di fare una scelta diversa. Spalletti su questo però c'è un grande vantaggio, è uno che legge bene le situazioni, cioè, lo dico con molta onestà, mi sembra quel tipo di allenatore un po' vecchio stampo, non parlo dal punto di vista tecnico, parlo dal punto di vista gestionale, che vive il campo in un certo modo e quindi riesce anche a trovare le chiavi di lettura più giuste per riuscire a fare una scelta metodologica più adatta. La metodologia dell'allenamento del calcio è molto particolare, non è legata a schemi precisi, mi spiego Luigi, cioè non è che se io dico beh domani la squadra corre, io poi so che domenica effettivamente la squadra correrà, quindi ci vuole un gran polso, ci vuole una grande capacità di analisi e ci vuole sicuramente poi una grande sensibilità all'interno del gruppo nel comunicare prontamente quelle che possono essere difficoltà e quindi consentire anche all'allenatore di trovare le adeguate contromisure. Su questo con un'altra perché riesce a entrare bene.
7: No, dice un'altra sensibilità che secondo me l'allenatore deve avere, Spalletti credo che ce l'abbia perché ha lunga esperienza, è distinguere i giocatori da allenamento e i giocatori da partita. Mi spiego, ci sono giocatori che l'ho visto anche a livello infimo dove ho allenato e dove ho giocato io, insomma a livello dilettantistico, però ci sono dei giocatori che in allenamento ti sembrano magari inferiore a un altro, ma tu lo sai perché è il polso della situazione che se metti quello lì in partita è diverso che in allenamento. Tu che hai tanta
15: assolutamente
7: esperienza,
15: sì, anche in un calciatore. Assolutamente sì.
7: Da cosa
15: sì,
7: si capisce?
15: Però c'è anche una cosa da considerare, perdonami, non volevo interromperti, ma essendo al telefono sento un po'
7: sì, no. Sì, no, vai allora, tranquillo, vai tranquillo.
15: La questione è questa, è che stiamo parlando comunque di giocatori di un certo livello, dove in realtà esiste molto poco questa grossa differenza, cioè esiste molto quello che magari ti performa un po' meglio e quello che ti performa un po' peggio, però la differenza è minima, cioè per esempio nelle categorie inferiori questa grossa distinzione tu in realtà la vedi proprio, esiste, ed è la distinzione reale, cioè esiste effettivamente quel giocatore che ha più attinenza nel fare un certo tipo di lavoro alla domenica anziché al giovedì e viceversa. Però nei professionisti questa cosa è un po' diversa. Semmai c'è un altro ragionamento da fare che secondo me è molto più calzante. Bisogna capire che chi gioca spesso
16: è sicuramente un giocatore più in forma di chi gioca meno. E quindi questa è la vera sensibilità, cioè capire quando fare il turnover e quando permettere ad altri giocatori di poter essere coinvolti all'interno della partita, perché poi ti devono essere utili anche durante la stagione. A volte quando si fanno quelle famose staffette, che sembrano delle staffette fatte un po' così, è perché si cerca di ritrovare una condizione fisica in qualcuno sapendo che qualche altro può andare nella fase più calante del momento stagionale. Quindi equilibrare questo è delicato, e io ti dico che Spalletti è anche molto bravo in questo, lui risulta essere anche molto bravo.
7: Grazie Mimmo, ti lascio andare a pranzo, alla prossima, buona estate, ciao, buon tutto.
16: Grazie, ciao, grazie, grazie.
7: A presto, giornata. Ciao. Oh, credo che oggi

la partita, c'è il risultato, c'è questa, c'è la polemica, c'è questo e quell'altro. In questa estate, insomma, si possono fare anche delle riflessioni di questo tipo che ci fanno capire anche bene la differenza tra il calcio professionistico ai massimi livelli e il calcio che tutti noi giochiamo a livello dilettantistico, anche con tre, magari quattro allenamenti alla settimana, non voglio dire, però sono comunque galassie completamente diverse. Oh, dunque, i vostri messaggi, c'è chi ci scrive: Massimo ci dice, a meno che la Juve non abbia fatto errori, oggi mancano sia Perin che Boga, e c'è Milik, così risulta dalla squad list della Juventus, e quindi vediamo se ci danno delle spiegazioni. Tra l'altro, appunto, come dicevo prima, Carnevali, arrivando al J Medical, ha risposto ai tifosi e ha detto: Colomuani arriva oggi, gli ha chiesto no, oggi è difficile, il che significa magari semplicemente che arriva domani, quindi ripeto, su questo starei tranquillo, eviterei di chiedere tutto il giorno. Ah, tra l'altro, avete visto alle mie spalle cose di calcio? È diventato XL in onore, credo, alla mia taglia. XL, a volte anche 2XL, diciamo, la mia taglia di base. Poi i vostri messaggi ancora. Con Luigi da Roma, mio omonimo, che ci scrive: ma è vera la voce su Taylor della Lazio e Frattesi dell'Inter, concessione di Kop Meiners, che la cessione di Kop Meiners sia ricercata dalla Juventus? Sì. Che ci siano offerte? No. Se ci sarà un'offerta per Kop Meiners, vedremo come saranno i movimenti della Juve. A me piace di più pensare a uno come che sì, onestamente, rispetto a questi nomi che vengono fatti, però vediamo quali saranno le soluzioni di mercato. Tutto parte dalla possibile o no cessione di Kop Meiners, perché, come abbiamo detto adesso, rispetto all'anno scorso, quattro sono usciti, quattro sono entrati, e questa è la regola che dobbiamo sempre tenere presente. Quindi, se c'è una possibilità di cessione di Kop Meiners, è un discorso, se no, si andrà su profili che magari da last minute a basso costo, eccetera, eccetera, eccetera, perché, come sappiamo benissimo, l'organico di quest'anno dovrà costare meno rispetto all'organico dell'anno scorso. E vediamo anche cosa sarà di Conceição, tra l'altro, perché queste voci di interessamento dalla Premier League, anche del Manchester United, con cui la Juve ha già, diciamo, intavolato un po' la vicenda di Zirkzee, potrebbero aprire nuove prospettive anche a livello di scambi, di, insomma, trattative facilitate, eccetera, eccetera. Vediamo un po', sono curioso di vedere come va a finire anche questa vicenda, senza certezze al momento, naturalmente. Poi Marco da Imola: professore, buongiorno, buongiorno a te. Grazie per la diretta di ieri con gli avvocati della Fondazione, rivoglio i miei due scudetti. Caro Marco, la diretta di ieri è stata bella, perché 2 ore, insomma, ci siamo tolti tanti sfizi, tanti dubbi sui due scudetti. Credo che, allora, la vicenda è molto semplice: ormai la Cassazione, fino all'ultimo che doveva pronunciarsi il 7 marzo del 2025, si è pronunciata, ha detto che i campionati sono stati regolari, quindi, senza voler dire che tu ti devi rimangiare le sentenze su Moggi o su altri, però se i campionati sono stati regolari, perché mi devi togliere gli scudetti, e soprattutto perché ne devi dare uno a una società che è stata accusata di illecito sportivo diretto, mentre ricordiamo che l'illecito sportivo della Juve se lo sono inventati come illecito sportivo strutturato, cioè una serie di articoli 1, facciamo un articolo 4, il regolamento era un po' diverso come numeri rispetto a quello di oggi, c'è cioè una serie di slealtà sportive, facevano un illecito strutturato secondo loro, che è una regola un po' particolare, cioè come se diciamo tre calci d'angolo facessero un rigore, ecco, come si faceva una volta all'oratorio. Poi anche Marco da Crema sulla puntata di ieri: ti faccio i complimenti per il puntatone di ieri, ho visto che le iniziative della Fondazione sono state riportate da tanti organi di stampa, scopo raggiunto. Sì, più che quello lo scopo, caro Marco, è parlare di cose di cui non parla, come si vede, più nessuno. Poi adesso, oggi è una giornata particolare dedicata a Franco Baresi, quindi ovviamente di fronte a questo tutto il resto viene dopo, però in linea di massima e tener vivo anche un argomento che è serio, perché al di là del fatto che la Fondazione ha fatto un'opposizione alla richiesta di archiviazione, però si torna a parlare di questo argomento, cioè del fatto che comunque una procura, quella di Milano, ha scritto che c'è stata una serie di pressioni sugli arbitri, di interferenze storicamente accertate, che vuol dire accertate, cioè storicamente vuol dire che sono state veramente messe in atto, perché ci sono state intercettazioni ambientali, ci sono state intercettazioni telefoniche, perché ci sono stati pedinamenti, e quindi
In base a questo sono state accertate delle interferenze. Per di più, alcune interferenze sono state fatte da uomini delle istituzioni, della FIGC e della Lega, cioè Viglione e Butti, che hanno i loro ruoli ancora assegnati. Cioè iniziare in queste condizioni il campionato secondo me non è normale, ed è giusto che anche grazie all'iniziativa della Fondazione Identità Bianconera questo tema rimanga, perché se no si comincia come niente fosse e la credibilità del campionato

0: campionato. Già la credibilità del calcio italiano con quello che abbiamo visto sulla nazionale è andata un po' a farsi un giro, però almeno dare credibilità di campionato e parità di condizioni all'inizio per tutte sarebbe il minimo sindacale. Oh, caro Giorgio, dovremmo avere un vocale, vai pure.
1: Oh, sono Paolo Ferrara. Mamma mia, ma stanno già girando voci non tranquille, sia su Colomani e soprattutto su Alibegovic. Cioè, che ci sono dei problemi, che il papà sembra che voglia una commissione molto molto alta, potrebbe saltare tutto, e Colomani, il Parigi sta mettendo dei pastrocchi, non si capisce bene. Sta già girando su diversi social, ho sentito anche prima Sport Italia. Tranquillizzate i tifosi qui veramente, anche perché ieri sera è stato molto sibillino a Carnevali, oltre a prendersela con il circolo canottieri Aniene di Roma, lì il circolo degli amici della nazionale, ma speriamo bene che non ci siano dei problemi, perché veramente sta già girando che non abbiamo i soldi, mamma mia, speriamo bene, che te devo dire, ciao ciao.
0: Allora, se la voce che gira che la Juve non ha i soldi per, e sono farlocche queste notizie, quindi lasciate perdere, non è quello il motivo per cui non sono ancora arrivati. Ripeto, da quello che risulta sono problemi burocratici, tecnici per la registrazione del contratto, per mettersi d'accordo appunto sui bonus, sul padre, col padre del giocatore piuttosto che con il procuratore dell'altro, per sapere quanto vogliono alla firma di questo contratto. Questo è, però c'è l'accordo con i giocatori, tutte e due, e con le società di appartenenza. Quindi l'accordo c'è. Io immagino che se Carnevali ha detto certe cose, le ha fatte trapelare, e se alcuni organi di stampa, in particolare Tutto Sport, si sono sbilanciati così tanto, addirittura dicendo il giorno prima che venisse data la notizia che c'erano già le maglie stampate di Colomani, eccetera, eccetera, nessuno è incosciente. Carnevali è uno di lungo corso, quindi mi fido che abbia fatto le cose con i contratti firmati in tasca. Dopodiché, ripeto, ci saranno dei tempi tecnici, aspettiamo, insomma, se oggi probabilmente non sarà il giorno, come ha detto Carnevali, che però anche è uno che depista a volte, quindi prendiamo le parole fino a un certo punto. E fino adesso, comunque, a parte Colomani, la cui risoluzione comunque abbastanza in tempi brevi, considerando quando è arrivato Massara e quindi quando effettivamente è nato il mercato della Juve, è un modus operandi particolare, nel senso che comunque tutti gli altri nomi erano nomi che nessuno aveva fatto, sì, Alibegovic era messo lì tra le righe, tra i mille che vengono accostati alla Juve, però senza che ci fosse la sensazione che fosse davvero lui prescelto. Quindi anche le parole in questo momento vanno prese con le pinze. Resta di fatti, e i fatti sono che insomma, sono due giocatori che hanno l'accordo con la Juventus e le società pure. Più di così, poi dopo arriverà l'ufficialità, ci saranno dei problemi tecnici, delle cose che vanno considerate anche da questo punto di vista. Poi vi invito sempre, insomma, a tenere presente sì che i social sono un ambiente in cui circolano tante cose, teniamo un punto di riferimento in questo caso soprattutto i mezzi di informazione, e soprattutto i mezzi di informazione vicini alla Juventus, non perché gli altri raccontino balle, ma perché magari sono quelli a cui arrivano più direttamente le notizie e che diciamo ci rimettono di più se dicono le cose che poi non si avverano. Perché un conto è se un giornale non amato dai tifosi della Juve dice lì una roba e poi ne succede un'altra, te la puoi prendere, però dice vabbè, tanto quelli lì già ci odiano, eccetera eccetera. Se te lo dice un giornale o una testata juventina tra virgolette, o comunque che rispetta i tifosi della Juventus e che i tifosi della Juventus ritengono credibile, se le cose vengono dette in quella sede, allora possiamo iniziare a preoccuparci. Ma finché non escono notizie lì, stiamo tranquilli che la situazione è sotto controllo. Poi se cambia vediamo, però mi pare proprio che non ci siano le premesse perché questo accada. Intanto siamo arrivati al notiziario, allora ci sentiamo frappè, restate con noi.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Eccoci qua, pronti per la seconda ora di Cose di Calcio per oggi, venerdì 31 luglio, mandiamo in vacanza anche il mese di luglio e ci affacciamo ad agosto, che è quello della tournée della Juve, che è quello soprattutto all'inizio del campionato, poi con Frosinone Juve il 23 o lì intorno di agosto, quindi mancano ad oggi poco più di 3 settimane all'inizio del campionato. E Giacomo da Susa ci scrive: non sono d'accordo con i giudizi su Spalletti, si riferisce a quelle che abbiamo fatto prima insieme a Mimmo Celsi. Premetto che sono contento che sia rimasto perché non si poteva ripartire di nuovo da zero, ma che sia così abile a gestire e a far migliorare i giocatori non mi sembra dimostrato dai fatti. Le ultime 3 giornate del campionato scorso lo dimostrano, la squadra si è squagliata letteralmente, lui non è riuscito a capirlo né a prendere qualche misura. Poi sul valorizzare i calciatori, il nostro mercato in uscita testimonia che non è così. Quelli che non andavano con Motto e Tudor sono quelli di cui certi di liberarti ma che nessuno vuole, speriamo bene. Giacomo da Susa, registro il tuo parere. Credo che però la valutazione di Spalletti vada fatta non sulle ultime 3 giornate ma su una carriera, ecco, la lunga carriera di Spalletti che ha visto anche l'Empoli tra le squadre allenate, quindi di giocatori ne ha valorizzati tanti e anche il Napoli insomma ha avuto dei giocatori valorizzati da Spalletti, insomma questo lo ha fatto nella Juve. Io ripeto, però se tu vuoi dire con Spalletti chissà se siamo da scudetto, se diventeremo mai da scudetto, non lo so, ma penso che ci sia un altro discorso da fare, che è quello che faccio spesso, cioè è importante che la società sia forte, che ci siano dei campioni in organico che in grado di reggere nei momenti di difficoltà, nelle pressioni eccetera eccetera, e poi l'allenatore deve essere bravo a mettere nella migliore delle condizioni possibili ogni singolo giocatore. Però qui mancano due delle premesse, cioè la Juve ha pochi campioni barra nessuno e ha una società che si sta ricostruendo per l'ennesima volta, quindi l'allenatore ha un lavoro molto molto più difficile, così come abbiamo visto con Allegri che è pure un altro tipo di allenatore. Quindi credo che questa sia la premessa fondamentale per avere una Juve vincente, al di là di Spalletti non Spalletti: società forte e campioni. Poi il resto diciamo che si può, o almeno se l'Italia non è più in grado di avere i campionissimi nel suo campionato, avere i migliori del campionato italiano nei ruoli che contano, quindi la famosa spina dorsale, portiere, difensore centrale, centrocampista centrale e centravanti. Chi ha questa spina dorsale qua, con giocatori più forti rispetto agli altri, può vincere il campionato. Poi l'allenatore deve essere bravo, come diceva qualcuno, a non fare danni e possibilmente a migliorare qualcuno degli altri. Diamo il benvenuto a Leo Minà. Ciao Leo.
5: Ciao a tutti, buongiorno, come state?
0: Allora, tu come stai? Raccontami un po' come stai vivendo quest'estate dalla bella Umbria, con l'occhio del tifoso della Juve.
5: Nella calda Umbria, perché come potrete sentire, bollino rosso c'è sempre Perugia, poi si aggiungono altre città, ma comunque noi
0: ma quella ci siamo sempre. È il cuore d'Italia, il centro, quindi
5: esatto,
0: è ovvio.
5: Esatto. Allora, diciamo che si è scaldata un po' anche la Juve, perché prima era un po' un tempo primaverile, no? Adesso invece abbiamo visto che piano piano sta iniziando ad arrivare qualcuno, abbiamo risolto questa telenovela Colomani, abbiamo preso questo giovane che secondo me è stata un'operazione molto molto molto interessante, e io aspetto sempre i vecchi, Luigi, io sono sempre il vecchio boomer, che ascoltavo prima quello che stavi dicendo. Sì, secondo me servono i campioni, ma anche meno, perché non credo che siamo poi così scarsi. però serve qualcuno che quando poi la palla scotta, quando le partite contano, quando è il momento di tenere, si è abituato a giocare sotto pressione, perché io lo dico da una vita, c'è lo sport, quello che puoi fare a Udine, che puoi fare a Como, che puoi fare, e poi c'è lo sport sotto pressione, che ogni minuto hai paura di fare qualsiasi cosa, e a noi ci manca questa gente qua.
0: Sì, è il mercato, insomma, vediamo quando riuscirà a regalarci anche qualcuno di questo genere. Diciamo che di quelli arrivati, Colomuani sicuramente è uno che le pressioni le può gestire, Cedi che è un altro che... Sì, anche un altro che può, non dico che ti fa la differenza, però che se entra in rotazione quando giochi ogni tre giorni,
5: va bene. Però sai, io mi aspetterei qualcuno. Io ce l'ho un nome, visto quando c'è il gioco, no? Dimmi un nome, io te lo dico.
0: Sarà dimmi un nome, spara.
5: Sarà che l'iniziale è come il mio nome, io mi chiamo Leonardo, lui si chiama Leon, però secondo me uno come Goretzka lì in mezzo... Servirebbe, ma proprio sai, perché poi i tedeschi loro hanno questa modalità anche storica, no? Sono sempre molto cattivi, molto. E lì in mezzo la personalità sua, uno che ha vestito la maglia del Bayern per tanti anni, la nazionale, gli serve qualcuno così, perché abbiamo visto che anche Locatelli, no? Che l'anno scorso tanto insultato, cioè lui più di quello non può dare, secondo me con qualcuno vicino magari riesce a fare anche quel piccolo step in più, no? Perché io credo sia proprio un problema di responsabilità, manca qualcuno che se le assuma,
0: sai, sì, Danilo, e che Rabiot... poi abbia anche le qualità che per reggere, poi le pressioni sulla Juve sono diverse di quelle da altre parti, come dicevi tu, e quindi mettendo tutte insieme le cose, quindi ti piacerebbe di più Goretzka che sì, o altri che si vedono.
5: Ma io sì, io sbento. Sarà che ho questo ricordo di Khedira che faceva tipo 20 metri a partita, ma erano 20 metri perfetti e tutti quelli intorno, e poi entrava, cioè c'era qualsiasi giocatore riusciva a rendere di più. Dici, ma ora quanto gioca bene? Sì, quando gioca bene vicino a lui.
0: Se c'è che dire, se non c'è che dire. È un po' come, guarda come gioca bene Costa Curta, sì, perché c'è Baresi, diciamo, esatto. Così, un po'
5: uguale,
0: il concetto.
5: Uguale, no? Ma ricordi quando Nocerino fece 14 gol,
0: sì, sì.
5: Ma guarda quanto è forte Nocerino, per forza, siamo vicino al mondo, quindi è normale che poi anche Nocerino...
0: Faceva bella figura anche lui, chiaro, diciamo che se tu metti Locatelli nel centrocampo della Spagna, probabilmente 10
5: sì,
0: minuti
5: no,
0: buoni.
5: No, sicuro, ma rende, perché il suo lo fa, cioè lui ti toglie tante castagne dal fuoco nei momenti brutti. Poi se gli chiedi la velocità di pensiero, non ce l'ha, ma non è colpa sua, però questo che dico.
0: E così,
5: cioè,
0: lo sapevi
5: dicono...
0: anche prima, non è?
5: Esatto, cioè... tutti a insultarlo perché se cerchi l'acqua sul deserto lì non la trovi, non c'è niente da fare.
0: Esattamente così, insomma, quello è un po'. A proposito del gioco dei nomi, visto che stiamo sparando nomi, a me piacerebbe tanto invece che la Juve andasse all'Atletico Madrid e dice: volete Nico Gonzalez? Bene, dateci Coque, perché per me Coque è un giocatore di una categoria.
5: ma sai, poi quelli che vengono da là, il discorso della pressione, tra lo stadio che quando entri, io ci sono stato una volta, te lo giuro, ero terrorizzato, ma... soprattutto lì con Simeone, se giochi con Simeone è perché sicuramente reggi la pressione, se no non fai un minuto, non c'è dubbio su questo, credo, no?
0: Sì, sì.
5: Con quel tuo atteggiamento,
0: no,
5: noi dobbiamo prendere
0: campo,
5: quella roba, certo. Là, esatto, dobbiamo prendere i giocatori da quelle squadre lì, perché poi se no formarle è complicato. C'è anche Spalletti, con Spalletti è uno di quelli che, guarda, io non sono mai stato un estimatore di Spalletti, voglio chiarire questa cosa, però mi ha dato la sensazione che molto di più di tanti giocatori che già erano lì, quando lui è arrivato ha capito subito in che posto si trovasse. Cioè ha fatto ragionamenti da Juve. E poi, sai, il calcio è strano, visto l'anno scorso, secondo me abbiamo mollato la fine, ma proprio perché non c'era niente. Cioè non c'era niente da tirare fuori. Quindi
0: sì,
5: secondo me
0: ce
5: lo mettiamo in condizione.
0: Quei giocatori che fanno la differenza, che la Juve non ha.
5: Quelli diciamo
0: quindi...
5: prima.
0: Sempre lì si torna, ma è una cosa che Spalletti ha detto per primo tante volte nel corso della passata stagione, quindi secondo te, diciamo, l'umore di Spalletti è migliorato con l'arrivo di Colomuani, oppure ancora dice ok, bene, però
5: no,
0: mancano
5: ancora
0: dei pezzi?
5: Ma non lo so, io la sensazione è che lui con questa nuova dirigenza si trovi bene, no? Cioè si fida. l'ha detto più volte, no? Poi lui c'ha il carattere così, che sempre è il filosofo scontento, no? Che inizia con delle super cazzole che non sa mai dove finisca. però io penso che sia Carnevali che se ne dica, Carnevali comunque è inserito anche in un contesto calcio che a noi in questi anni ci è mancato, no? Cioè comunque essere inseriti, chiamiamolo, nel sistema. E soprattutto Massara, che secondo me era uno dei migliori. Cioè per me lo sliding doors è stato giunto di Massara. Ti ricordi che c'era in quel momento, no? Quando c'è stato quel terremoto, la scelta era tra loro due. Poi è arrivato Giuntoli, che è stata credo la più grossa catastrofe. Neanche la mosca Iulivi Umbri ha fatto i danni che ha fatto...
0: Ha fatto Giuntoli in accordo con Tiago Motta, va sempre ricordato.
5: Sì, no, poi lì per fare un casino in quel modo, esatto. Da solo non riesci, serve anche un aiuto importante. Quindi secondo me si fidi della nuova dirigenza Spalletti. Quindi
0: sì, io credo di sì, ma penso che iniziamo a fidarci anche noi, anche perché, ripeto, Carnevali è uno che dice delle cose che prima di lui non ha più detto nessuno da non so quanto tempo, esatto, cioè che inizia a fare, esatto, le pulce alla federazione, cioè vuol dire sì, che uno dentro è sicuro, insomma, di quello che fa. Ecco.
5: Esatto, se lo può permettere, esatto, sì, vero, vero. Ho avuto anche io questa sensazione, assolutamente sì.
0: Quindi invito anche i nostri amici, tipo Angelo che ci scrivi, quindi tante celebrazioni, ma di fatto i due calciatori non sono sicuri di arrivare, poi prendiamo in giro quelli là, eccetera, eccetera. Allora, non bisogna avere l'ansia alla prestazione, come si dice, gli affari sono fatti, c'è l'accordo con il giocatore, con la società. Immagino che Carnevali si è detto certe cose o le ha fatte trapelare, e perché ha i contratti firmati in tasca. Poi ci sono le famose cose da mettere a posto, c'è magari un mese del calendario che inizia domani e quindi magari risparmi qualcosina se fai partire, esatto, il contratto da domani invece che da oggi.
5: Ma ci sono tante le variabili, no? Che noi non vediamo, purtroppo.
0: I bonus, quello è il padre che non è contento, che vuole la villa, esatto.
5: Tifoso è così, poi vuole il giocatore, punto, va. Dopo del resto a noi dei numeri non ci frega niente, poi esatto, ci sono anche quelli.
0: Ci sono anche quelli, ma li lasciamo volentieri a chi di competenza, e noi diciamo quando un affare è fatto, perché ce lo dicono, è fatto, poi se salta ci diranno è saltato, però al momento non è saltato, quindi io non capisco come si mette tutta quest'ansia che oggi i tifosi vedo che anche sono stracciati.
5: Perché siamo in sofferenza da anni, capito? Quello è il problema.
0: Sì, e poi soprattutto ogni tanto anche spegnere i social aiuta, diciamo.
5: Io quello l'ho fatto da tanto, infatti lo vivo in modo fantastico, ogni tanto un post e poi basta, via, senza leggere niente.
0: Anche quando proprio c'è il pensiero, tipo oggi con Baresi, che mi ha ricordato i due numeri 6 più grandi della storia recente, del calcio italiano, Scirè e Baresi, che si ritrovano nell'aldilà, insomma, e quindi queste cose qua, sicuramente sì, perché di fronte a questi campioni.
5: A proposito di questo argomento, io ho scritto un sacco di canzoni, no? E ci sono quelle, diciamo, demenziali, che hanno preso ho scritto una su Scirea, che credo che era più bella, che ho scritto, c'era 20 visualizzazioni, perché oggi purtroppo la gente vuole il casino, le cose belle preferisce per quelle lasciarle stare, quelle che emozionano, perché serve più tempo, cioè ci devi mettere qualcosa del tuo, quindi meglio passare sopra, invece dovremmo tornare a queste cose qua.
0: Sì, anche perché poi uno del calcio si innamora per queste cose qua, il resto, esatto. Io per dire la mia storia personale, fino al 2006 proprio me ne fregavo bellamente, la Juve ha comprato quello, comprava bene, sono contento, guarda che caprone che hanno comprato, ma non me ne fregava niente di bilanci, di cose. Poi dopo, quando ho capito che quello che succede fuori dal campo può condizionare quello che avviene dentro il campo, allora purtroppo anche ho dovuto interessarmene. Ma è stata una cosa forzata, non è che uno lo fa perché si è innamorato di quello, certo, delle polemiche.
5: Certo, assolutamente. No, capito. Io però sai perché mi salvo? Perché c'ho un bimbo di 8 anni che vive il calcio con una passione pazzesca. E allora io prendo esempio da lui, perché da lui tutte quelle chiacchiere che vedi inutili, però dobbiamo tornare un po' alla passione, perché sennò veramente la stiamo un po' perdendo, fermo restando che tutto quello che c'è successo in questi anni, che credo che sia una roba folle, ma siamo ancora qua, no, e noi ogni volta che ci buttano giù torniamo.
0: Ecco, a questo proposito, visto che siamo andati sul fuoricampo, ormai ci restiamo, sai che io a volte ci vado a nozze su questi argomenti, ieri abbiamo avuto una puntata speciale con gli avvocati della Fondazione Identità Bianconera, eccetera, eccetera, quindi argomenti che trattiamo abitualmente, ti chiedo, ma secondo te questo campionato che sta per cominciare nel silenzio generale, ovviamente la vicenda di Arbitropoli, fatto che Viglione e Butti, che sono due che hanno ruoli istituzionali, che agiscano da tifosi per avere vantaggi per l'Inter, eccetera, questa cosa quanto toglie di credibilità al campionato? Cioè, adesso al di là del fatto di essere la Juve, dell'Inter, del Milan, eccetera, ma iniziare in queste condizioni senza prendere provvedimenti, va bene non parlarne, cioè basta
5: è proprio,
0: quello?
5: È la logica conclusione, no? Se tu guardi il sistema Italia, come abbiamo scelto l'allenatore, cioè noi ci capito, guarda, ci lamentiamo che non andiamo ai mondiali, ah non andiamo ai mondiali, quella squadra è più scarsa di noi, l'altra squadra, e noi vediamo che il problema non è che è a monte, è di più, è sul ghiacciaio del monte,
0: sì.
5: Perché poi vedi che il resto è tutta una conseguenza, no? Quindi stiamo zitti, la credibilità secondo me l'abbiamo persa da un po'.
0: Sì. No?
5: Questa è solo la conferma del fatto di quello che tutti pensavamo. Adesso ce l'hanno detto. Però, capito, ormai siamo in una fase che è tutto talmente spudorato, va bene? Che prima perlomeno c'era un po' di dignità, no? Invece adesso no. Adesso è totalmente tutta la luce del sole. È proprio modalità Marchese del Grillo, che è il film che spiega la vita, no? Un film di quando 40 anni fa e ancora
0: sì,
5: la spiega.
0: Sì, come no.
5: Sì, noi siamo noi e voi. Sì. Noi siamo noi e voi. Voi non siete. È così.
0: E purtroppo poi i risultati sono quelli che vediamo sì, anche sì, della nazionale, del campionato che ha perso fascino, i campioni, eccetera, eccetera.
5: Ma è normale. E poi però non si possono lamentare perché l'hanno voluto loro.
0: Che causa del suo mal pianga se stesso, ma poi piangiamo anche noi che onestamente ne avremmo fatto anche
5: meglio. Problema, che se fosse per loro, se fosse per loro, per me arrivasse Thanos, quello del, che fa, che schiocca le dita, che spariscono, bene, il problema è che siamo anche noi in mezzo, è tutto lì.
0: Quella è la questione di base. Oh, vediamo un po' di messaggi dei nostri amici, così li commentiamo assieme. Dunque, sì. Pierluigi da Casal Palocco fa i conti a proposito. Dice, un chiarimento se possibile, sento che siamo troppo in rosa, c'è da sfoltire, quindi entra uno, esce uno. Però dovrebbe entrare uno e uscire due, secondo lui, se vuoi sfoltire. Sì, sì, questo è vero.
5: Sì.
0: Però di solito lo sfoltimento arriva fino a agosto. Poi
5: aperto,
0: prestito,
5: secondo me c'hanno tipo un gruppo WhatsApp, gli esuberi nostri. Un gruppo, visto quelli gruppi delle mamme, no?
0: C'è il gruppo della Champions del 96 e il gruppo degli esuberi.
5: Il gruppo
0: di adesso,
5: esuberi. Esatto. Secondo me sì. E quindi, capito, chissà quando toccherà a me, quando toccherà a te, tipo Squid Game, no? E sono troppi, dai, anche perché poi un allenatore lavora male, ma lo disse anche Maresca, no? Ricordi l'anno scorso al Chelsea ce ne avevano 40-50. Sì, sì. Cioè dice diventa complicato, ma perché diventa complicato formare il gruppo? È lì il problema, perché poi l'abbiamo visto che alla fine tu guarda il Paris Saint Germain, ricordi quando comprava tutte figurine, e poi alla fine ha creato
0: sì,
5: un
0: sì,
5: gruppo.
0: Poi non diceva niente, certo. E poi niente. Anche ci va l'allenatore giusto.
5: Noi quello lo dobbiamo ricreare, forte.
0: Bisogna ricreare quell'ossatura juventina in cui appunto. E credo che questa dirigenza tutta italiana da questo punto di vista possa
5: sì,
0: aiutare, vero?
5: Anche
0: che
5: secondo
0: nessuno,
5: me.
0: A parte Chiellini, nessuno è ufficialmente juventino, ma sanno cosa vuol dire Juventus e quindi quando ci mettono
5: quella
0: faccia.
5: È quello che ti dicevo prima di Spalletti, no? Sapere dove ti trovi. Il contesto è fondamentale. Fondamentale.
0: Il contesto, assolutamente. Oh, il nostro amico Claudio invece è ottimista e dirà che e dice che addirittura il bosniaco, cioè Alaibegovic, diventerà più forte del turco, cioè Yıldız. Dice rischio la denuncia se lo dico. No, per carità.
5: No, ma per carità, ma vedi però lui tira fuori un argomento che oggi non si può di più niente. È questo che è folle, capito? È tutto esasperato, cioè è un commento sacrosanto. È un pensiero sacrosanto, per carità. Io penso che per l'età che c'ha è stato messo, gli sono state date responsabilità importanti. E io quando senti i paragoni con Del Piero, che per carità va bene, però non dimentichiamo che Del Piero è stato inserito in un gruppo dove c'erano 80 capitani.
0: Sì, faceva il vice di Baggio per dirne uno, non è che
5: capisci?
0: Fosse proprio l'ultimo.
5: Se gira, vede David, vede Openda, vede Milik, capisci?
0: E poi un po' gli viene da piangere, secondo me, a volte.
5: Sì,
0: con sei
5: io
0: che
5: un'altra possibilità gliela darei. Sì, anche quella, visto, fa casino, dopo niente. Quindi,
0: al momento
5: diciamo
0: buono,
5: che non è proprio,
0: diciamo che...
5: non è proprio la situazione migliore.
0: Questa Juve mi sembra tanto la squadra di Cipollini senza Cipollini, che fa tutto bene fin lì e poi dopo
5: esatto,
0: vincono gli altri, perché ti manca quello.
5: Poi alla fine e manca lo sprint finale.
0: Esatto. Tu gli hai preparato lo sprint, tutto bello, tutto perfetto, e
5: esatto,
0: poi vince quell'altro.
5: Arrivi e poi ti passano sopra. Esatto.
0: Oh, Giovanni dal Brasile, a proposito di grandi giocatori, ci dice: avete parlato di due grandi liberi, cioè ovviamente Scirea e Baresi, il cui maestro era grande Sandrino Salvador, che vidi giocare da bambino, che avevo 6 anni. Ma ce ne sono stati tanti. Cioè, quello che dicevo prima, che mi dispiace che si sia perso quel ruolo, perché con il calcio che adesso gioca in linea, il libero, che era un po', diciamo, il signore della difesa, quello che poteva anche alzare la testa, che iniziava il gioco, che dettava le marcature, che interveniva quando gli altri non ci arrivavano. Io una cosa che noto sempre, per esempio, caro Leo, che sui cross da tre quarti fino a vent'anni fa, se prendevi gol l'allenatore arrivava nello spogliatoio e ti appendeva all'attaccapanni. Certo. Adesso è normale perché tutti guardano il pallone, devono guardare la linea, la difesa, quello gli sbuca da dietro.
5: Ma come il portiere adesso, no? Che deve essere bravo coi piedi, ma poi però entrano i gol. Quindi cioè, diciamo che ci sono delle visioni un po' distorte di questo sport, secondo me. Dovremmo tornare un po' alle basi, no? Perché no, qua non, ma è così, solo che capito, poi guarda le analisi, ogni volta che viene fuori qualcosa noi, viene analizzato qualsiasi cosa, poi semplicemente c'è un errore umano o altro, però se noi iniziassimo a fare quelle cose che hai detto tu, già sarebbe me, il portiere che prende cross della tre quarti, che solitamente
0: esatto, o libero, o uno che si stacca dietro sul cross della tre quarti e va a prendere il pallone, cioè non è che bisogna fare delle invenzioni straordinarie, esatto. Se anche non stai in linea ti stacchi, vai indietro, prendi la palla, lasci un attimo tutto lì e buonanotte. Però ripeto, un po' è un ruolo romantico quello del libero, che già il nome secondo me piace molto come nome,
5: si è perso il romanticismo, però l'ha messo capito lui?
0: Secondo me l'ha messo nella pallavolo per compensare, che prima non c'era e si è spostato di sport, esatto. Invece ancora Luca da Terni, contro le difese chiuse della Serie A continua a mancare una torre e il portiere che dovrebbe essere di esperienza e non un giovane a strappagare come Suzuki, si dice lui, ma anche un terzino sinistro che vada sul fondo e sappia difendere, quindi un eventuale Cambiaso spostarlo in alto a destra, ci dice
5: beh, in effetti Cambiaso a destra sarebbe giunto in alto. Io cambiassi lo sposterei proprio in alto,
0: ancora un
5: in
0: po'
5: alto,
0: più a destra,
5: ancora un po' più in alto, diciamo. Esatto, sì. Ma proprio in tribuna, quello sì. Però sul portiere ha ragionissima. Guarda, io sono completamente d'accordo con lui, perché lì è una roba che serve la personalità, quella vera, per comandare tutti, per scuotere tutti nei momenti più, perché quello vede la partita da dietro, c'è poco da fare. Quindi serve qua, cioè, ma io Buffon me lo ricordo, lo stadio lo sentivo, cioè, veramente sturava le orecchie a tutti. Quindi questa cosa serve, cioè, la personalità lì sul portiere è alla base, no? Suzuki non vorrei che andiamo a fare un'altra scommessa, sarà bravo tutto quello che vuoi, ma è stato bravo lì, essere bravo da noi cambia un po'.
0: Diciamo che Suzuki lo potresti prendere se avessi quello di garanzia tipo Szczesny ai tempi, e poi vedi come va e poi dopo lo inserisci, però intanto adesso devi prendere quell'altro perché avevi puntato su Di Gregorio, è sbagliato, eccetera eccetera, sono d'accordo anch'io su questo. E poi centravanti, d'accordo, serve uno forte di testa, e Colomoni non è piccolino, non è proprio il colpo di testa suolato migliore, però almeno riempie l'area.
5: Ce
0: n'è di più alti, però insomma non è un gigante di due metri,
5: ma anche Mandzukic non era alto, non era piccolo, ma neanche era alto, però adesso non tocchiamo i sentimenti, che è l'ora di pranzo, poi io ci rimango male.
0: Io ho
5: dei dolori, capito? Solo questi, ma non li nominiamo questi, ma anche per rispetto loro, insomma.
0: Ma anche per non mettere pressioni a chi arriva, perché paragoni ingenerosi.
5: Questi non li diciamo, non li diciamo.
0: Oh, anche Carlo da Finale Ligure ricorda il grande Salvatore, detto Billy, uno dei miei primi idoli. Sì, ma a me mio padre parlava sempre anche di Castano, per esempio, che era un altro libro. Però sono cose sentite da noi, e quindi sono contento che qualcuno si ricordi più indietro di Scirea, Baresi, Beckenbauer, vabbè, lo sanno tutti perché è entrato nella leggenda, anche se magari l'abbiamo visto giocare poco. Ma i nostri ascoltatori, caro Leo, diranno: ma questo qui perché ha chiamato Leo Minà in Umbria? Perché lui, in un certo periodo, che chi è un po' più giovane magari non sa quello che ha prodotto Leo Minà nel passato recente, con il suo ukulele,
5: ho visto che oggi faccio un po' ho prodotto diverse cose, tanti negli anni buoni.
0: Negli anni buoni, però, appunto, visto che hai evocato la canzone su Scirea, la facciamo ascoltare ai nostri amici con tanto di video, così ti vedono anche di faccia, visto che oggi è la giornata nazionale dedicata al libero, ribattezziamola così, quindi ci sta anche la canzone di Leo Minà su Scirea. Ascoltiamola insieme e poi ci salutiamo, vai.
5: Va bene.
0: Vai Giorgio.

Quella sera di settembre, una voce ronca alla TV, come un pugno nello stomaco, da cui non ti riprendi più. Ci ha detto all'improvviso che cosa era successo, e tutti abbiamo pensato, non sarà più lo stesso. Niente più pallone, nei cortili coi bambini,

0: sempre.
1: Allora avete capito perché abbiamo chiamato Leo Minaro, un musicista juventino, juventinologo, poi c'erano state molte più divertenti, ma oggi mi sembrava il tema quello giusto insomma da riproporre.
2: Ti ringrazio molto, guarda, perché ci tengo tantissimo a questo pezzo, ci tengo veramente tanto perché rappresenta un po', io l'ho vissuto alla fine, no? Però ti dico, secondo me sono quelle figure che se ne parla sempre troppo poco. Quindi è importante.
1: Io mi ricordo poi questo. Benissimo, come fosse ieri, 2 settembre, che tornavo una sera con gli amici.
2: Guardavo la domenica sportiva con mio padre. Sì, ti spiace.
1: E invece sono tornato a casa andavo a giocare anche la sera a pallone, qualunque ora del giorno e della notte. Sono tornato a casa e c'era mio papà impietrito davanti alla televisione che ha detto: è morto Scirea. È come se mi avesse detto che era morto qualcuno della famiglia. Insomma, mi sono proprio seduto lì.
2: Funziona
1: un attimo
2: così, per capire. Perché è il bello, no? È il bello delle passioni.
1: È così. E dovremmo tornare a parlare più di questo se ci lasciano gentilmente farlo, esatto. E non dobbiamo sempre usare la clava per difenderci da attacchi più o meno serrati. Grazie Leo per aver fatto questa bella chiacchierata.
2: Grazie a voi, fatemi salutare il Club Brufa, che anche quest'anno riparte per questa nuova stagione, quindi eccoci qua, siamo pronti e fiduciosissimi. Grazie ancora Radio Bianconera, un abbraccio.
1: Grazie a te Leo, a presto. E questo è l'entusiasmo che poi riempie lo stadium, al di là del tifo organizzato eccetera, questo diciamo è la pancia del tifo della Juve che ci piace incoraggiare. Andiamo al notiziario, poi rientriamo, ancora i vostri messaggi, ancora ospiti, a frappè.
3: Cose di calcio.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
10: Ci vuole sacrificio.
9: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
10: Ascoltaci.
9: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
1: Eccoci qua, anche oggi arriviamo all'ultima parte di Cose di Calcio per l'ultima puntata del mese di luglio, poi da agosto per un paio di settimane mi congedo da voi e ci rivediamo poi dopo Ferragosto per iniziare la nuova stagione verso il campionato che ricordiamo ripartirà il 23 o dintorni in base ad anticipi posticipi con Frosinone Juventus. Oggi la Juve, come sappiamo, alle 18 gioca la Continassa con il Nizza, tifosi a invito, diciamo così ovviamente, perché la Continassa ha una tribuna piccolina e quindi ci saranno i tifosi, ma saranno invitati appunto dalla Juventus. Ho chiesto a Camillo De Michelis di mandarmi una probabile formazione, perché io di lui mi fido, perché so che segue la Continassa vita, morte e miracoli, e questa è quella che mi ha mandato. Allora, Di Gregorio tra i pali, Calulu, Gatti, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli, Douglas Lewis a centrocampo, Lisina, Miretti e Obaudo sulla tre quarti e Durmisi in attacco. Quindi questa è una formazione ancora, come si vede, ampiamente estiva, con diversi giovani inseriti, e la curiosità può essere Lisina sicuramente, un giocatore di cui si parla tanto, ma anche questo Obaudo, Durmisi, che sta giocando con una certa regolarità queste amichevoli. Dopodiché sappiamo che poi quando si inizia a fare sul serio, questi giovani hanno fatto questa esperienza che sicuramente gli servirà, ma poi tornano quelli che devono tornare pian piano Però come vedete Milik, per esempio, che alcuni davano in campo, non c'è. A proposito di Milik, il messaggio di Achille dalla Certosa di Pavia ci scrive: Milik è un ex giocatore purtroppo per via dei tanti infortuni, ma senza problemi gravi fisici sarebbe un signor giocatore. Su questo siamo d'accordo, questa stagione avrebbe fatto tanto comodo Milik nel periodo almeno di assenza di Vlahovic, perché ha delle caratteristiche che sicuramente come giocatore non si discutono le caratteristiche di Milik. Purtroppo gli infortuni non lo lasciano vivere, ha avuto anche una crisi di cui ha parlato lui, proprio a livello emotivo, psicologico, quindi è stato molto sfortunato da questo punto di vista, ma quello è, bisogna rendersi conto che è così e che è difficile che possa tornare indietro da questa situazione, questo va anche detto. Poi Pierluigi da Casalpalocco: mi spiace che sento anche su RBR critiche sempre a Locatelli e Gatti, pagano di essere juventini, io Gatti lo vorrei sempre. Pierluigi, non penso che siamo noi, diciamo, a criticare direttamente Locatelli e Gatti, anzi, quando mi viene prospettata la possibile cessione di Gatti io dico sempre calma, perché è uno che comunque ha personalità e può servire alla causa in una squadra che di personalità non ha bisogno tanto. Poi tra l'altro sta giocando regolarmente, quindi si sta provando una difesa, almeno quella con regolarità, più Locatelli, cioè il gruppo basso della squadra è stato provato regolarmente in queste partite da Spalletti, e quindi è vero che tornerà Bremer, però lui è pronto, insomma, quindi se queste sono le scelte, mi sembra che insomma Gatti vada tenuto per la prossima stagione. Diamo benvenuto a Luca Gramellini. Ciao Luca.
0: Ciao Luigi, grazie dell'invito, bentrovati.
1: Grazie a te della partecipazione. Allora, caro Luca, dicevo, vabbè, quest'estate è un po' particolare perché coi mondiali la squadra la puoi vedere, non puoi vedere, mercato aperto fino a dopo l'inizio del campionato, solite cose. Ti chiedo, è un po' un sondaggio che ho fatto con tutti gli ospiti nel corso di quest'estate, il tuo grado di fiducia nei confronti della nuova dirigenza della Juventus, Carnevali, Massara, in particolare Chiellini già lo conoscevamo naturalmente, perché pagano un po' anche i 6 anni precedenti, dico prima, lo dico sempre, cioè Carnevali e Massara si sono trovati un fardello ereditato da Giuntoli e da Comolli, non solo dal punto di vista pratico da gestire, ma anche dal punto di vista emotivo, e quindi chiedo a te, insomma, se comunque prevale la fiducia o lo scetticismo.
0: Da parte mia c'è grande fiducia perché, come ho avuto modo di dire già diverse volte, credo che la Juventus si sia affidata a dirigenti capaci. Carnevali non lo conosciamo certamente oggi, sappiamo le sue qualità. Massara ha avuto modo di dimostrare nel corso di questi anni di essere un ottimo direttore sportivo. E quindi penso che da un punto di vista dirigenziale la Juventus abbia fatto le mosse giuste, e credo poi, alla luce di quello che abbiamo vissuto nel corso di questa settimana, i segnali siano incoraggianti. Da questo punto di vista c'è massima fiducia, perché, ripeto, penso che la Juve dovesse prima di tutto ricostruirsi a livello societario, dirigenziale, e quindi, diciamo, adesso la nuova triade Ottolini, Massara e Carnevali consegna alla Juve persone preparate che conoscono il calcio, sanno come muoversi nel mondo del calcio. Da questo punto di vista penso che si possa essere tranquilli e contenti. Poi è chiaro, come hai detto tu, quando tu arrivi in un posto e devi lavorare, diciamo, sulla base degli errori commessi negli anni precedenti, e che errori, aggiungo io, è ovvio che non puoi giudicare l'operato di una dirigenza in pochi mesi. Io ho letto cose, secondo il mio punto di vista, incomprensibili, ovvero giudizi negativi nei confronti di Carnevali dopo appena 2 mesi dall'insediamento, dimenticandoci però che, insomma, la Juve in questo momento deve recuperare terreno, deve rimediare gli errori fatti. Penso agli acquisti di Douglas Luiz, di Arthur, di Openda stesso, di Kop Meiners, giocatori ipervalutati con ingaggi molto pesanti che si trovano bene alla Juve, che non hanno mercato, e quindi è difficile fare mercato se non riesci a piazzare quelli che tu ritieni essere i giocatori in esubero. Di conseguenza bisogna dare il tempo a questi nuovi dirigenti di lavorare. Credo che ci siano i segnali perché si possa pensare che si possa far bene, poi vedremo.
1: Sì, tra l'altro Carnevali, lo dicevo anche prima con gli ospiti precedenti, dà la sensazione di essere uno inserito in un altro modo nel calcio italiano rispetto a Giuntoli e Comolli, anche da come si pone quando parla, no? Perché quello che ha detto ieri direi che da questo punto di vista è una svolta. Adesso ovviamente c'è tempo poi per giudicare il lavoro più avanti, però dal punto di vista comunicativo, che vuol dire sempre qualcosa anche di come tu stai in un certo ambiente, mi sembra che sia cambiata l'aria, ecco.
0: Sì, confermo quello che hai detto, confermo, mi piace molto il suo modo di comunicare, mi piace il suo modo di porsi, diciamo che ascoltarlo non è mai così troppo banale, al tempo stesso hai la percezione, poi sono cose soggettive, ma la mia è una percezione positiva nel senso che mi sembra veramente di avere a che fare con uno che sa il fatto suo, con uno, perdonami, non vuole essere una parolaccia, ma con le palle, per dirti che insomma è uno che sa farsi rispettare, che non si fa mettere i piedi in testa, sa come muoversi e dove andare a parare. Quindi personalmente c'è grande fiducia. Poi è chiaro, lo potremo giudicare nel corso del tempo. Io penso che adesso sia un po' prematuro.
1: Sì, poi Manuel, in ascolto da Pisa, ci dice: consideriamo anche che la nuova dirigenza non ha potuto programmare essendosi insediata tra giugno e luglio, infatti sì, nel senso che poi noi ci dimentichiamo che è vero che Colomboani è una telenovela, ma alla fine si è risolta in un mesetto con questa nuova gestione della Juve, neanche, insomma, quindi alla fine probabilmente contano molto le relazioni in quegli ambienti, naturalmente. No, tra l'altro diversi all'inizio della trasmissione, poi ho cercato un po' di smontare questa cosa, in diversi dicevano non sono ancora arrivati Colomboani e Alebegovic, ci saranno problemi, ce li soffiano da sotto il naso. Io ho cercato umilmente di dire che se ci sono state delle dichiarazioni di Carnevali, delle cose filtrate in un certo modo, secondo me perché Carnevali ha i contratti in tasca e aspetta tecnicamente di poterlo fare per annunciarlo. Insomma, non penso che ci siano complicazioni, no Luca?
0: No, tra l'altro credo che sia stato anche detto a più riprese, non è in discussione l'arrivo, sono le tempistiche, questo sì, perché ci sono dei tecnicismi, ci sono dei cavilli burocratici, ci sono situazioni che devono essere limate, messe a punto, però insomma io personalmente, ma ho visto a 360 gradi, tutti siamo stati tra virgolette rassicurati sul fatto che non sono in discussione le operazioni, ci sono cose da sistemare, da limare, da mettere a posto, e poi lo stesso Carnevali che non può entrare troppo nei dettagli, insomma mi sembra sia stato abbastanza esplicito in tal senso, non è ancora fatta, stiamo sistemando le ultime cose, quando sono arrivato pensavo che la trattativa fosse più avanzata, invece c'erano delle questioni diplomatiche da sistemare, insomma piano piano io credo che tutto andrà loro al proprio posto. Oggi mi sembra, se non sbaglio, abbia detto non so, speriamo oggi ma più probabilmente domani, insomma all'arrivo di Colomboani. È chiaro che la Juve lo vuol portare in tournée, quindi sta accelerando i tempi, ma penso che non ci siano discussioni sul fatto che sia un doppio colpo fatto e finito.
1: E poi bisogna fare attenzione ai numeri che leggiamo, 90 milioni eccetera eccetera, poi bisogna andare a vedere a bilancio quanto pesa quest'anno, perché è quello che conta poi per il fair play finanziario, non che quei soldi lì non siano veri, ma che vanno poi contestualizzati, perché poi ti dico da dove li tirate fuori, solite cose, non avete i soldi, tutte storie che non esistono, insomma, quindi fate molta attenzione anche a da chi vi pone le notizie, ecco, se le vedete sui social è una cosa, se le vedete su certi giornali, soprattutto dico sempre sulle testate che non vogliono male alla Juve, ecco, prendete di riferimento quelle che magari state più tranquilli, vi viene meno ansia, perché i social sono un po' ansiogeni, ecco.
0: Sono un po' velenoso, Luigi, consentimelo. Credo Vai. Che quelle frasi di cui tu hai appena parlato arrivino più o meno dalle stesse persone che sono in grado di negare la presenza di intercettazioni piuttosto imbarazzanti, quindi non ci sono le intercettazioni che condannerebbero ad esempio Butti, no? Noto tifoso interista, e non ci sono i soldi per la Juve, insomma da una parte va bene
1: stessa,
0: a loro,
1: dalla parte, stessa patria, sì, più o meno
0: arrivano dal dire, perlomeno per quello che ho avuto, per quella che è la mia esperienza di transito sui social, più o meno arrivano da quella stessa parte, ecco.
1: Ecco, tra l'altro sai che ieri abbiamo avuto ospiti gli avvocati della Fondazione Identità Bianconero, visto che anche sui tuoi canali hai ripreso un po' quello che è stato detto, ti chiedo adesso, al di là del discorso generale, al di là del ricorso specifico della Fondazione Identità Bianconera che si oppone alla richiesta di archiviazione per la vicenda di Rocchi, però se effettivamente qualcuno si sta ponendo il problema della credibilità di questo campionato che inizia con questa cosa di pressione, questa montagna di pressioni sul designatore, certificate comunque dalla procura di Milano, perché sono certificate, messe e scritte nere su bianco da una procura, e soprattutto con personaggi delle istituzioni sportive come Viglione, come Butti, che restano al loro posto nonostante sia chiaro quello che hanno fatto, cioè hanno agito da tifosi dell'Inter cercando di mettere pressioni ulteriori sul designatore, perché questo arbitro sì, quello no, quello porta sfiga, eccetera eccetera. Qualcuno si sta preoccupando di questo, a parte noi, diciamo, sponda bianco-nera della comunicazione?
0: Guarda, la cosa che è sconvolgente, e lo dico senza timore, è che non parliamo di Juventus contro Inter, perché la Juventus nella situazione attuale di queste intercettazioni, tra virgolette, conta il giusto, perché la Juve non era un antagonista dell'Inter, ma parliamo a carattere generale proprio della regolarità, no? Della credibilità. Se chi redige i calendari, che è legittimato ad avere una fede sportiva, ci mancherebbe, poi andiamo ad indagare, è stato anche dirigente di quella squadra, ma si permette dichiarazioni di quel tenore, cioè io trovo scandaloso intanto che non abbia avuto, così, tra virgolette, il buon gusto di dire rimetto il mio mandato, do le dimissioni, ma che non ci sia stato un sollevamento popolare, lasciamo stare la Juventus, ma anche da parte delle squadre che magari sono state in competizione con l'Inter per vincere lo scudetto, o comunque che hanno conteso lo scudetto sicuramente più della Juventus. Perché? Perché questo non è un problema che deve riguardare la tifoseria dell'Inter, la tifoseria della Juventus, cos'è stato Calciopoli, cos'è stato Arbitropoli, cioè è una questione proprio di etica dello sport, che è secondo me assolutamente incomprensibile e che quindi deve essere combattuta. Cioè non si può pensare di credere in un prodotto guidato da figure apicali in istituzioni che poi vengono intercettati e si rilasciano a quelle dichiarazioni. Secondo me è assolutamente controproducente proprio per la credibilità del prodotto Calcio Italia, e quindi mi aspettavo che ci fosse decisamente una maggior sommossa popolare al di là delle tifoserie, che comunque c'è stata poco, anche da parte dirigenziale, da parte di certa parte della stampa. Non vogliamo dire quella che magari è filo interista, ma sarà una parte di stampa che magari ha più a cuore altri colori. Mi aspettavo un maggior presa di posizione, una maggior richiesta di chiarezza, proprio anche dal presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gianni Malagò, appena insediatosi, perché è brutto cominciare un campionato con queste ombre. Perché qui ci si rifà tutti al fatto che la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione, e quindi non c'è nulla. No, ma le intercettazioni ci sono. Cioè la Procura può anche dire io tendo ad archiviare, ma la giustizia sportiva dovrà andare più a fondo. Poi adesso c'è il lodo Agnelli che magari consentirà, eventualmente dovesse intervenire la giustizia sportiva, sì, sì, che si possa andare a rimediare in maniera differente. Però obiettivamente, al di là degli scherzi, delle battute, degli sfottò, della rivalità di tifoserie, io credo che proprio da un punto di vista etico sia inaccettabile quel tenore di intercettazioni che ci sono state propinate sulla stampa. E quindi sono abbastanza sorpreso che ci sia questa voglia di chiarezza solo da fronte identità bianconera, parte della tifoseria bianconera, qualcheduno che va dietro identità per fortuna c'è, però in linea di massima mi sarei aspettato ben di più. Fosse stata la Juve, apriti cielo, sarebbe stata un'unione popolare, nazional popolare contro la Juventus e contro la tifoseria bianconera.
1: Sicuramente poi c'è sempre il discorso che se tu avessi messo Juve al posto di Inter in tutte le intercettazioni, sicuramente l'eco sarebbe stata diversa a livello mediatico. E poi la procura sportiva, abbiamo imparato che si muove in base all'eco mediatica delle cose, quindi se non se ne parla, chi ne sta in vacanza e pensa ad altro, insomma, abbiamo capito che funziona così. Se se ne parla su certi organi soprattutto, si muove anche lui, e quindi vediamo cosa sarà, perché questo è l'altro tema grosso, cioè procura federale, due pesi due misure, insomma, questo è un altro tema che toglie ulteriormente credibilità. Poi succederanno cose strane, tipo che quello che ha fatto i calendari, tra l'altro l'anno scorso, con il pasticcio di Sinner, con il derby di Roma, con il pasticcio del derby di Torino all'ultima giornata di sera, con tutto quello che è successo anche fuori dallo stadio, e poi ci sono confronti tra società, diciamo, che come sono state trattate le società che erano in coppa in alcuni casi e in altri, insomma, tante cose anche sul calendario. Ma poi ci potrebbe essere il clamoroso confronto tra Viglione, avvocato della FIGC, e Andrea Agnelli davanti al TAR, perché alla fine se la FIGC ci va tramite il suo rappresentante dell'ufficio legislativo, e che è Viglione, che è un altro che nelle intercettazioni risulta faccia pressioni per gli arbitraggi di un tipo piuttosto che dell'altro. Queste sono cose paradossali che bisogna mettere in campo, perché quello che succederà è che sta succedendo, perché poi non è che se non se ne parla le cose non succedono.
0: Però vedi, ci sono giornalisti di chiara fede nerazzurra che piuttosto, io tacerei, cioè non aprirei bocca, no, ma si prodigano proprio per smontare il tutto. Questo, cioè, voglio dire, veramente mi sconcerta, perché se quelle dichiarazioni fossero state fatte da Butti e da Viglioni, tifosissimi della Juventus, sappiamo perfettamente che i giudizi sarebbero stati altri. Quindi, siccome qui stiamo parlando di assolutamente di tifoserie, di tifosi e non di istituzioni, ci dovrebbero essere chi dirige le istituzioni, in questo caso mi rifaccio a Giuseppe Chinè, che è il procuratore federale della FIGC, che deve prendere in pugno la situazione e mettere da parte qualsiasi questione di tifo. Qui si deve andare avanti per la credibilità del calcio in Italia. Ci sono figure che ricoprono ruoli così importanti che non possono, nella maniera più assoluta, essere sorpresi in simili dichiarazioni.
1: Assolutamente, speriamo che appunto Malagò, che mi sembra uno che dal punto di vista di come esce la sua immagine è abbastanza preoccupato, ne faccio una questione di immagine sua personale e che quindi intervenga lui, perché ho capito che a parte Maldini nessun altro ha intenzione di dimettersi, diciamo, in quegli ambienti lì. Quindi o interviene Malagò dall'alto oppure ci teniamo questi qua anche per tutta la stagione. Ti porto sull'argomento della giornata, che è un argomento triste, la scomparsa di Franco Baresi, col messaggio del nostro amico Carlo da Finale Ligure, che prima ricordava anche Salvadore come grande libero, però dice: la grandezza di Scirea è tale che Baresi, seppur fortissimo, dovete aspettare il ritiro di Gaetano per esordire in nazionale. Adesso non mettiamoli in competizione, perché poi i tifosi della Juve diranno Scirea, quelli del Milan diranno Baresi. Quello che dico io, due grandi esponenti di un ruolo che prevedeva la classe in difesa, cosa che poi si è persa col nuovo modo di giocare, proprio dal Milan di Sacchi in poi, tra l'altro, paradossalmente, che Baresi ce l'aveva. E quindi un pochino mi dispiace questo, anche se poi qualche amico, per esempio su Twitch, ci scrive che anche Bonucci è stato un libero, sì, a suo modo, però 3-5-2 è diverso, perché lì c'erano le maglie, erano un numero, c'era portiere, poi terzino destro, terzino sinistro, stopper e libero, questa era la difesa tradizionale, quello lì si è proprio perso. Ti chiedo, insomma, che valutazioni fai tu di queste figure in generale? Ecco.
0: Ah, è chiaro che io penso di rappresentare in quello che dico la stragrande maggioranza dei tifosi italiani. Credo quando se ne va una persona come Baresi, che ha rappresentato per il Milan, per il calcio italiano e un po' per tutti noi sportivi un esempio, un campione, perché quando uno è un campione, a prescindere dalla maglia che indossa, gli va riconosciuto il fatto di essere un campione. Poi ci sono altri tipi di giocatori che magari sono stati dei campioni, ma magari hanno macchiato la loro immagine con atteggiamenti non proprio idilliaci. Credo che Baresi invece sia stato campione a tutto tondo, massimo rispetto per quello che ha fatto in campo, fuori dal campo. Quindi è una perdita importante. Io, tra l'altro, sono stato profondamente dispiaciuto la prima volta che ho letto la notizia, e siccome fu lanciata da testate giornalistiche assolutamente rispettabili, riconosciute, sono tra virgolette cascato nell'errore di esprimere le condoglianze quando ancora non era avvenuto il fatto. Oggi purtroppo mi ritrovo a doverlo fare realmente, ma lo faccio veramente dispiaciuto, perché sono quelle icone che quando ci lasciano un vuoto, perché, ripeto, credo fossero, al di là di quello che abbiano fatto per la squadra, per la nazionale, campioni di tutti, da ammirare veramente. Quindi un grande dispiacere.
1: Assolutamente. E calcisticamente dispiace che proprio lui fu uno dei due a sbagliare i rigori là a Pasadena, lui e Roberto Baggio, pensa a te. Voglio dire, anche questo è bello dell'Italia, cioè che poi quelli più forti, più bravi, i miti, sbagliano i rigori. Questo dovrebbe servire a tutti noi per dire: oh, i rigori si sbagliano, ragazzi, succede, è capitato a Baresi, è capitato a Baggio.
0: Lui, tra l'altro, è uno che, a distanza di 36 anni da quel giorno, credo sia forse l'unico in grado di operarsi in una competizione dopo la prima giornata e rientrare per la finale. Credo che quella velocità lì di ripresa non l'abbia mai avuta più nessuno, nonostante l'avanzamento della tecnologia, della tecnica, della medicina.
1: Sì, c'è anche una cosa di volontà ovviamente dietro, che non è trascurabile. Grazie Luca per essere stato con noi, ti auguro buona estate, io me ne vado un po' in vacanza, quindi ci vediamo prossimamente. Ciao Luca.
0: Buona estate, buone vacanze e un caro saluto a tutti.
1: Oh, ancora qualche messaggio vostro. Sebastiano da Lecce scrive: in relazione alla mancata sommossa popolare circa la questione Arbitropoli, pochi hanno avuto la contezza

0: abbonamento vicino, ti dice Raffaello da Bergamo, quindi Leo, se sei ancora all'ascolto trovi un amico, e poi anche lui riposa in pace, immensa leggenda, Franco Baresi. Poi per quanto riguarda invece la Juve che scenderà in campo questo pomeriggio alle 18, ricordiamo, con il Nizza, ultima amichevole prima della partenza per la tournée tra Hong Kong e l'Australia, in cui la Juve farà amichevoli di un certo livello. L'ultima amichevole pre-tournée è quella di oggi pomeriggio 18, ricordiamo, alla Continassa, ma a porte tra virgolette chiuse, cioè i tifosi su invito, non si può andare a vedere la partita così. La probabile formazione che ci ha dato Camillo De Michelis è la seguente: Di Gregorio, Calulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Douglas Lewis, Licina, Miretti, Obaudo e Durmisi. Questi dovrebbero essere gli 11 scelti da Spalletti, poi vediamo se ci saranno delle novità. La cosa interessante, appunto, ripeto, è che almeno la parte bassa della squadra è stata provata con regolarità. Invece, leggendo i vostri messaggi ancora al volo, c'è chi ci propone una probabile formazione per o quella che lui vorrebbe, il nostro amico Luca, per la prossima stagione: Martinez, poi Tomori, Bremer, Calulu, Ruggeri, che sì, Locatelli, Cambiaso, Ildiz, Alai Begovic, Colomani. Ah, quindi tu sposteresti Cambiaso più in alto con un terzino alle sue spalle come Ruggeri. E beh, questa è anche un'idea interessante da tenere presente. Poi tutte le formazioni adesso d'estate ci possiamo divertire finché vogliamo, perché tanto i soldi non li cacciamo noi, e quindi facciamo le formazioni come ci pare e piace. Grazie a Giorgio in regia, a voi tutti per essere stati con noi, e vi saluto, vi do l'appuntamento a dopo Ferragosto, mi prendo una piccola pausa, poi torniamo con il solito Juve del lunedì e con Colpo Gobbo naturalmente al venerdì, insieme a Dario Ghiringhelli, che adesso è pronto a entrare qui in studio al posto mio. Ciao a tutti, buona estate, ci sentiamo presto.
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, lo ha detto il premier Pedro Sanchez, arrivato nell'enclave iberica in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti entrati via mare e via terra nelle ultime 24 ore. 24 i cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che sollecita i rimpatri siano rapidi.
1: L'emergenza migrante a Ceuta sono in corso costanti contatti tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da ieri il governo italiano sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna. Fonti di Madrid replicano a Roma. La crisi a Ceuta non è legata con la regolarizzazione dei migranti approvata dal governo spagnolo. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna.
2: La cronaca è stata uccisa a coltellate dal figlio. La donna oltre ottantenne è trovata morta in mattinata nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo 52 anni, si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del PM. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Alcuni testimoni avevano riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento e all'arrivo delle forze dell'ordine il figlio, che viveva insieme alla madre, era stato immediatamente prelevato.
1: Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camillini torna in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello della città di Kisumu. L'uomo, in carcere dal febbraio 2022, era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Disposta l'immediata scarcerazione dell'uomo, potrebbe già avvenire nelle prossime ore.
2: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani saranno 19. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità e il prossimo weekend i termometri impazziranno, avvertono i meteorologi. Toccheranno 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Più colpito dalla canicola sarà il centro-nord e i rischi per la salute arrivano anche dall'afa opprimente.
1: Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo, insieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, il messaggio di Alessandro Nesta.

0: Quanto dolore e quanta tristezza. Ciao capitano, scrive Roberto Baggio su Instagram.
1: È tutto, a più tardi.
2: Gioca Bet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Gioca Bet TV, lo sport è passione.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere, Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: tempo, c'è il fulmine, eh? Ci sono i lampi, i tuoni, i fulmini, c'è di tutto, perché si è spaventato anche il nostro Manuel in regia. Mi sono spaventato anch'io di ritorno, di passaggio dalle vacanze, ancora qualche giorno. Sono venuto a vedermi l'amichevole che molto probabilmente salterà se continuerà questo tempo. Naturalmente non è verità quello che dico, ma su Torino si sta imbattendo un incredibile temporale in alcune zone. Si parla anche attorno alle 18 di grave grandinata, quindi il fischio d'inizio avverrà con la caduta della grandine. Speriamo che possa gestirsi tutto al meglio. Buona giornata dal direttore, buona giornata ad Antonio Paolino, buona giornata a tutti voi, Gobbi, Gobbacci, come state? Allora, io ho staccato un po' la spina, vi ascoltavo, vi vedevo, mi informavo, però voglio sapere da voi oggi, prima di questo terzo test amichevole. Tra l'altro Camillo è lì con la sua tenda, non c'è il divieto di campeggiare attorno alla Continassa. Ci guarderemo poi questa amichevole alle 18 in compagnia da studio con Dario Ghiringhelli, una gradita ospite, collegamenti con noi alla Continassa. Quindi ero venuto per studiare, annusare, respirare un po' la nostra Juventus. Che cosa mi dite? Fatemi da postini, siete voi i postini di questi 10 giorni in cui non ci siamo visti. Come sta la Juventus? Come l'avete vista? Come la considerate? Cosa vi aspettate anche solo dall'amichevole di questa sera? Un po' aggiornatemi, insomma, su quello che è avvenuto. Camillo mi diceva che Carnevali gli ha detto, non neppure sotto traccia, che è difficile che arrivi Colomani oggi. Lui è rimasto qui ad aspettare Colomani, non è oggi il giorno giusto. Diciamo, dopo l'amichevole, nella serata, domani, in attesa anche che si concretizzino altre operazioni. Questa Juve, caro direttore, comincia ad intrigarmi. Allora dovevate dirmelo, dovevano dircelo, così saremmo stati tutti belli tranquilli. Certo che non è facile, certo che noi oramai resettiamo tutti i ragionamenti che abbiamo proiettato, ottimistici, pessimistici, non facciamo niente, abbiamo cambiato. I tecnicismi sono quelli che stiamo notando in queste ore, in queste settimane. Quello che si riesce a fare lo si fa. Si è chiuso dopo un lungo travaglio l'arrivo di Colomani. Ci sono ancora quei dettagli, c'è il 31 luglio che è oggi, c'è probabilmente qualche incastro che deve ancora andare a buon fine, ma intanto si sta smuovendo qualcosa. E mi fa piacere questo primo messaggio che arriva da Cici. Ciao direttore, questa Juve comincia ad intrigarmi. Dobbiamo avere un po' di pazienza, ne abbiamo avuta tanta, discretamente tanta, ne abbiamo bisogno, ce ne sarà ancora di averne pazienza. Ce ne sarà bisogno, e intanto adesso inizia un po' anche la fase delle cessioni. Per quanto riguarda le cessioni, c'è un post mercato che pregherei poi di andare a controllare, e lo faremo anche qui dalla regia di Torino con Manuel, tutto Juve, gli aggiornamenti di mercato con Bianconera News. Tutto il nostro gruppo informatissimo, quantomeno tempestivo nel raccogliere quelle che diventano da indiscrezioni poi anche notizie. Ebbè, c'è una cessione, Pedro Felipe al Racing Santander, quindi è ufficiale. Nel prossimo blocco avremo, tra l'altro, recupereremo il blocco e il collegamento con Nicolò Ceccarini, che è lì che scrive, che prende appunti, che cancella. Ma doveroso, lo sto vedendo anche in televisione, su Sky, sui nostri monitor qui di Torino, e lo avrete già appreso, quello che era circolato un po' troppo frettolosamente, come la morte di Franco Baresi. Mi sembra già un giorno fa qualcheduno si era espresso a tal riguardo. Bisogna sempre aspettare i bollettini medici ufficiali, ma sapevamo che le condizioni erano gravissime e riguardavano il grande capitano, perché io lo considero il grande capitano, col difetto dell'alzare troppo in fretta il braccio all'epoca, a dire il vero, ma era una caratteristica di Franco Baresi. Ma al di là di questo, classe, leadership e rispetto dentro e fuori dal campo. Io penso, se penso a Baresi, penso a Gaetano Scirea, se penso a quel Milan, penso alla Juventus di Trapattoni, se penso a questi due giocatori che ho citato, mi vengono in mente poi allenatori come Sacchi, come Capello, come per la Juventus Trapattoni, Lippi, cioè mi vengono in mente tante belle immagini e partite del passato. Se ne va una brutta malattia, non era neanche anzianissimo, e quindi ci uniamo al cordoglio dei grandi sportivi che hanno avuto il tatto, la sensibilità di attendere quantomeno un comunicato ufficiale da parte non dei parenti, da parte dei medici che lo avevano in cura, mi dicono, da ormai tanto tempo. Detto questo, intriga questa Juventus, andiamo a vederci, a gustarci questa amichevole. Il Nizza arriva da due, sarà anche per il Nizza la terza amichevole. Intanto stiamo vedendo immagini di questa mattina, tarda mattinata, l'arrivo di Carnevali che si è fermato davanti al J Medical e che ha comunicato con alcuni presenti, molti ragazzini, li vedete, in attesa, erano lì in attesa di Colomani, che non sarebbe arrivato Colomani. E noi ci fermiamo ancora a questa dichiarazione velata, la definisco, perché probabilmente ci sia anche la Juve se lo aspettava questa mattina, ma poi non è arrivato, potrebbe arrivare nelle prossime ore. Carnevali, complimenti per questa strategia tenuta sotto traccia e speriamo che tutto possa servire per migliorare la nostra Juventus. Allora, aspetto i vostri messaggi, i vostri vocali al 340, non vorrei darvi un altro numero, 340-5425-324, in maniera da illustrarmi dal vostro punto di vista quello che è stato fatto in questi 10 giorni, quest'ultimo periodo. Ditemi la vostra, soprattutto ditemi quello che pensate e informatemi. Colpo gobbo, quest'anno è stato un po' così, mi vedete un po' qua, un po' là, con qualche anche giorno di riposo in mezzo, ringraziandovi per i tanti che siete sempre, che seguite le nostre trasmissioni, e naturalmente anche per la tolleranza che avete dimostrato nei confronti di qualche piccola e doverosa replica che siamo stati costretti a mandare, naturalmente, ma di interessante, legata naturalmente all'ultimo periodo, senza calcio giocato, senza certezze totali, ma molte indiscrezioni, chiaro, è sempre difficile, un po' complicato intravedere quello che potrebbe capitare. Le nostre redazioni, tutto Juve, tutto Mercato Web, Bianconera News, sempre attente, occhio e luce accesa sui principali artefici del mercato, ma come vediamo anche Carnevali se lo aspettava oggi Colomani, ci faremo spiegare magari questa sera al termine dell'amichevole, augurandoci intanto anche qui a Torino, noi siamo in zona sud, ha cominciato a piovere abbondantemente, mi conferma il nostro grande Manuel, e oltretutto ha abbassato un po' anche l'aria condizionata, chiuso le finestre, se no entra l'acqua, si sta benissimo. Va bene, ore 18, l'amichevole con il Nizza, dicevamo Nizza che ha vinto due partite, 3-0 e 4-0, 4-0, 3-0, adesso non ricordo, l'ho letto qua e là, un Nizza che ha rischiato la retrocessione l'anno scorso, arrivata sedicesima, quindi ha faticato, così come abbiamo faticato noi a centrare un posto in Coppa, onestamente, ci auguravamo qualcosa di meglio, e quindi questi acquisti vi attizzano o sono quegli acquisti, dovevamo farne altri, eccolo qua, grazie Manuel, calciomercato live aggiornato, seguitissimo, Lukumi, il prossimo colpo, con Sensao, possibile cessione, Vicario Suzuki per la porta, e poi Zirze, sfida a due per Teo Hernandez. Io vi Ne dà testimonianza l'editoriale delle ultime settimane, le ultime 2 settimane, quindi nell'arco di 7 giorni mi sono appeso un po' a qualche piccola indiscrezione che mi arrivava da chi sta lavorando per migliorare la Juventus, che ne sa sicuramente più di tanti di noi, anche cronisti. Intanto i funerali di Franco Baresi martedì 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Questo per dare un dato che viene aggiunto proprio adesso per chi volesse vicino e testimoniare con la sua presenza l'affetto anche per una bandiera del calcio italiano, al di là di un simbolo indiscutibile del club rossonero. Dicevamo, si sta lavorando per il portiere, si è allontanato Martinez, c'è la Aston Villa che tiene duro ed era la scelta principale, la volontà di Spalletti di arrivare a questo portiere. Si dovrà accontentare, tra virgolette, di uno tra Vicario e Suzuki. Il Tottenham ha aperto al prestito con obbligo di riscatto, comunque di cederlo, si sta lavorando per quello. E Suzuki è stata un'operazione di disturbo della Juventus, questo l'ho detto e mi risulta ancora questo, per ritardare l'accasamento, la possibilità per il Paris Saint-Germain di arrivare proprio al portiere del Parma, con cui la Juventus aveva aperto anche delle trattative per Pellegrino. Pellegrino non è sfumato del tutto, è il 9 più simile a Vlahovic, eccolo qui svelato il nome. Vlahovic Pellegrino, a meno che non succeda qualcosa che finora non abbiamo previsto, non siamo stati così bravi. Per l'attacco, Vlahovic non lo insegue Carnevali, ma Carnevali non ci ha mai detto assolutamente a noi non interessa, perché non è così. Ha detto e sottolineato che non insegue i giocatori a cui la Juventus, quella prima di lui, aveva formulato nei suoi confronti, di suo padre, del suo entourage, una proposta ben chiara. Come per dire, se vuoi il citofono è acceso, funziona, come ha detto Spalletti, vieni e ne possiamo parlare. Ha fatto capire, io non inseguo, non cerco, ma non ha detto la Juve non vuole Vlahovic. Certamente, se le cose cambieranno, arrivasse l'altro attaccante, che a questo punto è complicato vedere partire per la tournée domenica pomeriggio in Asia e Australia. Cosa capiterà? Capiterà che lo potrai aggregare, o capiterà che continuerà ad allenarsi o arriverà a Torino con la squadra di rientro, e potremo trovarci quindi tra una decina di giorni per l'ultima amichevole, quella con la Next Gen, il fatidico numero 9 della Juventus, ma intanto, che sarebbe stato bello avere già adesso, ma che intanto è una Juventus poco distante, migliorata, e come dice qualcuno comincia ad intrigare tifosi, e comincia anche ad essere quella più simile a quella desiderata proprio dal nostro allenatore. Dalla Spagna arrivano conferme: Sorloth resterà all'Atletico. Era stato un obiettivo strategico, era stato individuato Sorloth, il norvegese Sorloth, perché lì dobbiamo andare ancora a chiudere una trattativa per Nico Gonzalez, ma a quel punto ti conviene prendere dei soldi, visto quello che stiamo facendo anche sulla tre quarti. 14:19, noi andremo avanti fino alle 16, poi daremo la linea a Roma, ci palleggeremo la linea con Roma, con Enzo Marangio, che segue... No. E avremo poi a seguire, proprio perché c'è l'amichevole, abbiamo modificato un po' il tutto, e saremo pronti per fare interventi dalla Continassa. Da dove qualche minuto fa avrei voluto darveli subito, naturalmente, però eccolo qua, amichevole, i convocati per Juventus-Nizza. Terzo appuntamento amichevole per la squadra guidata da Luciano Spalletti, oggi bianconeri, ore 18, fischio d'inizio, ospiteranno lo Juventus Training Center il Nizza. La gara, in programma alle 18, sarà trasmessa, sarà raccontata, aggiungerei io, anche da Radio Bianconera, e dallo stadium, dalla Continassa, ricordiamo a porte chiuse, mi dicono che ci sarà un gruppo di tifosi, i member, quei pochi posti riservati a sponsor e naturalmente operazioni commerciali della Juventus, e non entro nel merito della spiegazione. Capirete anche voi che non si voleva fare una partita amichevole, aprire lo stadio, ma si è ospitato il Nizza, che è arrivato ieri, è stato ospitato addirittura al Geo Hotel, e poi ripartenza immediata subito dopo la partita in direzione Costa Azzurra. Allora, intanto prendiamo confidenza anche con i numeri di questo al momento assegnati, perché qualcosa varierà. Abbiamo delle assenze, come lo scopriremo. Intanto non c'è Perin e non c'è Boga. Tra l'altro, apriamo la chat e vi confermo quanto abbiamo detto. Assenti anche Perin e Boga. I motivi li andiamo a prendere da Tutto Juve. Ce ne sta dando aggiornamento Camillo De Michelis. La Juventus affronta il Nizza senza 9 giocatori. Ecco, grazie Camillo De Michelis anche per questo dato. Assenze pesanti per Spalletti come Boga e Perin, indisponibili per problemi fisici. I problemi fisici in questi casi sono gli affaticamenti da inizio stagione. Occhi aperti sulla situazione contrattuale di Perin. Negli editoriali di Tutto Juve di quest'ultimo periodo e su Bianconera News ho sottolineato: potrebbe non capitare nulla di quello che dico. Potrebbe capitare tutto, farebbe solo capire che il fiuto c'è stato. Niente di più, perché è veramente complesso capire anche quelle che sono le operazioni più interessanti, quelle che potrebbero naturalmente garantire dei soldi alla società. Ma dietro questa possibilità, non questo infortunio, ci mancherebbe, tanto non avrebbe giocato quello che è, tu dai spazio ancora a Di Gregorio. Di Gregorio lo si vuole recuperare, non per essere titolare, potrebbe esserlo a volte, ma per essere rigenerato e rimesso sul mercato ad un prezzo non sotto costo, come potrebbe essere adesso. Cioè, chi ti cerca Di Gregorio in Europa? Qualcuno? Forse. Chi ti cerca Di Gregorio in Italia? Qualcuno di più? Bene. A quale prezzo? Sotto costo. I nostri dirigenti non vogliono cedere a queste condizioni. Quindi, un portiere di riserva come Di Gregorio non deve farvi venire proprio il fegato marcio, ma qualcosa di meno. Perché quando lo vai a recuperare, eventualmente, con un briciolo di fortuna, è un portiere che può fare benissimo la riserva, che ha fatto tra l'altro non benissimo la stagione scorsa, ma ditemi chi della stagione scorsa ha fatto benissimo alla Juventus. Quindi, se cambia un po' l'aria, se non piove più su Torino, se non arrivasse la grandine, se cercasse poi un infortunio, qualcuno, una squadra, un portiere, ecco che puoi far crescere all'ombra di un portiere titolare più esperto, più maturo di quello che è stato, anche che ha mostrato di essere Di Gregorio, aggiunge anche il portiere della Next Gen, ed ecco che, perché in uscita potrebbe esserci Perin, che ha espresso il desiderio di giocare di più di quanto ha fatto quest'anno alla Juventus, non pretendendo il posto alla Juventus, ma chiedendo di chiarire con lui quali potrebbero essere le prospettive per la prossima stagione. Allora, riaprendo il dato dei convocati, la Juventus affronta il Nizza senza 9 giocatori, e dicevamo, compreso Boga e Perin. Costretti al forfè, tra gli assenti figurano sorpresa Bogà e Perin. Livoriano soffre di una sindrome vertiginosa che lo ha costretto a fermarsi e che verrà monitorata dallo staff medico bianconero nei prossimi giorni. Mattia Perin invece è alle prese con un affaticamento muscolare e in via precauzionale non prenderà parte alla gara. Lo staff della Juventus non vuole correre alcun rischio in questa fase della preparazione, anche perché dovranno partire, salvo operazioni last minute, ma non mi sembra che possano capitare adesso. Quindi nella lista dei convocati per la tournée ci saranno anche loro due. Poi, se capitasse qualcosa, non dico per entrambi, per Perin o per qualche altro giocatore, è un attimo che la sera lo vedi, non lo faranno parlare e poi il mattino dopo si aggregherà, che ne so, a qualche squadra in giro per il mondo o in giro per l'Europa. I reduci dal mondiale proseguono il lavoro alla Continassa. Gli altri assenti sono quasi tutti i giocatori rientrati dal mondiale per club che hanno bisogno di proseguire il programma di allenamento personalizzato prima di tornare a disputare una amichevole. Lo staff tecnico ha infatti programmato un percorso graduale per permettere a ciascun calciatore di ritrovare la migliore condizione atletica senza accelerare i tempi. E tra questi, attenzione alla situazione Thuram, alla situazione Yıldız, che negli ultimi giorni ha lavorato parzialmente col gruppo. Ma vi ricorderete che eravamo partiti e ci eravamo anche un po' sbilanciati, seguendo il venticello del rischio operazione. Più per Yıldız che per Thuram c'è bisogno di riposo, c'è bisogno di lavoro personalizzato, c'è bisogno di non caricare come gli altri. Oltretutto, Thuram ha potuto iniziare prima i lavori senza gli affaticamenti del mondiale, Yıldız questo non l'ha potuto fare. E questo potrebbe incidere anche non sulla non partenza per gli Stati Uniti, per la tournée, ma per un impiego ottimale già all'inizio della stagione. Perché ricordate, domani si cambia il registro, domani si cambia il calendario e si passa all'ottavo mese dell'anno, ovvero agosto. E di settimane praticamente ne rimangono solo tre all'esordio. Noi giocheremo tre amichevoli in tournée, se ne aggiungerà l'ultima, quella di lunedì 17 contro la Next Gen, e poi la settimana dopo, successiva, inizia il campionato. La Juventus in trasferta, esordirà in trasferta a Frosinone. Caro Manuel, mi dici se c'è qualche vocale di qualcuno che ci vuole informare? Intanto mi dice di sì, quindi vi ringrazio per chi ha colto questa intro di questo colpo gobbo inedito, inusuale, in attesa di collegarci poi, come vi dicevo, alle 16 con Roma e poi alle 18 qui da studio ci sarà Dario Ghiringhelli e ci saremo anche noi, Samuel Taffes, Antonio Paolino, Camillo De Michelis e altri ospiti, naturalmente, per colpo di tacco. Juventus Nizza alla Continassa, fischio d'inizio alle 18. Vai con i vocali, informatemi sulla Juve. Come
1: buongiorno,
0: sta?
1: Antonio, Luca da Terni, piacere risentirti. Volevo Ciao. Dire che sono fiducioso della nuova società, so che sono competenti, però mi sembra che si siano dati tanti soldi per due che secondo me non erano priorità su questa formazione. Cioè, nel senso, se il mercato finisse oggi non sarei contento, se il mercato com'è finisce tra un mese e arrivano un portiere d'esperienza e non Suzuki che è strapagato ed è giovane, secondo me un terzino sinistro assolutamente, perché Cambiasso improponibile e in quel lato non sa difendere e non va mai sul fondo, e lì c'è bisogno di qualcuno che vada sul fondo e non tolga spazio alla Begovic e a Yıldız. Quindi Cambiasso lo metterei in alto a destra al posto di Conceição, magari non come titolare, magari cambiando modulo, se fai il 4-2-3-1 come titolare, altrimenti lo lascio in panchina. E penso che la Juventus abbia bisogno anche di un Pellegrino davanti e un centrocampista come Kessié, ed eventualmente anche un difensore, credo che siano tanti pezzi da mettere.
0: Assolutamente d'accordo sul fatto che non può finire qui, però ti fa capire che una delle due priorità erano l'attaccante e io dico forse il portiere, perché continuo a ripetere, per quanto scarso sia Di Gregorio, io non vedo arrivare il nome di un portiere che mi convinca che la Juventus prenderà la metà dei gol o che non prenderà più gol al primo tiro accidentale, facile o difficile. Dipende dalle stagioni, dipende dal grado di sicurezza che ti dà il reparto difensivo, dipende da quanto la squadra sarà brava ad impostare e a difendere alta, magari tenendo i pericoli lontani. Quindi io il portiere non lo considero il principale problema della Juventus, né dell'anno scorso e neanche del prossimo. Non che mi fermerei a Di Gregorio, certamente no, ma non riesco a capire come ci si può fidare dell'arrivo di un vicario barra Suzuki ed essere convinto che Suzuki possa fare meglio alla Juve rispetto al Parma, tanto per essere chiari, perché la Juve è più forte del Parma, ma il tiro dalla distanza lo puoi prendere nello stesso modo dalla Juve alla Juve o al Parma. Quindi, per dirti, l'attaccante era fondamentale, non è ancora l'attaccante che vuoi. Il trequartista giovane di prospettiva, intanto chiarisci che non vai a buttare soldi per Brian Diaz. Abbiamo abboccato tutti lì all'esperienza, punti sull'estero. Più forte? Più adatto? Il giocatore bosniaco ha delle caratteristiche che il giocatore olandese, che il giocatore europeo non ha. È più dinamico per certi versi. Quindi è un rischio più... è un oculato, cioè hai cercato di investire, certo, tanto. Io non pensavo che la Juventus potesse investire così tanto. Oltretutto, su Colomani il prezzo mi sembra un po' più alto, come sempre andiamo a spendere sempre un po' per accettare, perché non riuscivi ad arrivare ad altro e quindi avevi intavolato quello, però mi sembra una buona partenza, devo dirti. Certo che se vado a vedere quanto è cambiata la Juventus, poi faremo un giro anche dei giornali sulle altre squadre, quanto è cambiata la Juventus con questi due innesti, quanto è cambiata, cioè con questi due innesti, sì, e cosa, vado a vedere la probabile formazione e vedo in mezzo al campo Locatelli e Thuram ed eventualmente McKennie per gli inserimenti, ho tolto con Sensao, che onestamente ha richieste, io non ci penserei su due volte a cederlo. Se mi arriva un buon bottino, un buon ritorno economico. Quindi mi sembra meglio disposta, mi serve ancora un attaccante che può essere il Pellegrino, ma per partire, andare in tournée, di più, onestamente, forse il portiere mi poteva arrivare, ma se ho le garanzie di prenderlo tra un po', mi preoccupo di qualcos'altro, e cerco di arrivare al centrocampista metodista, a quello che detta i tempi, a quello che con il suo passaggio detta il movimento e il da farsi per Locatelli e Thuram, che hanno bisogno del pilota del centrocampo, non possono esserlo loro due, ma non solo pilota, anche quello che a un certo punto, e il che si ha queste caratteristiche, può lanciare lungo, si inserisce, si fa dare la palla e garantisce al triangolo del centrocampo, garantisce sicuramente un tasso di qualità e di esperienza migliore, di maturità migliore rispetto a quella di un anno fa. Manca ancora lì qualcosa per accendere la Juve. Che cosa ne pensate? 340-54-25-324. Abbiamo raccontato un po' tutto. Raccontatemi voi la Juve, come ha fatto il nostro amico nel vocale. Tra poco ce la faremo raccontare anche da Nicolò Ceccarini. Fino alle 16, qui con Colpo Gobbo.
2: Colpo Gobbo.
3: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno salutato saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Omaggio anche da parte dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. La Premier Meloni dice: un esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Voltiamo pagina. Dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino. Creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka. Mercato NBA. Tra le squadre che si sono fatte avanti per LeBron James ci sono stati anche...
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso, rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime e rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: 14:40, questo è Colpo Gobbo che anticipa il colpo di tacco delle 18. Dario Ghiringhelli e i suoi ospiti in studio, Camillo De Michelis, il sottoscritto, Samuel Taffes dalla Continassa, per seguire, per respirare la terza amichevole di stagionale della Juventus. Noi arriviamo da un pareggio per 0-0 con una vittoria. Da una vittoria per 1-0, l'ultima a Liegi, gol di Miretti su calcio di punizione, bello schema, cercato, voluto, quello è il suo tiro. Chiaro, quando hai 9,15 m l'uomo a distanza e riesci a prendere, a colpire il pallone di potenza e a infilare l'angolo giusto. Qualcosa di diverso quando Miretti scarica o il tiro, ma a vicino, è abbastanza prevedibile nel tiro. Motivo per cui lo consideravamo l'uomo, il primo ceduto della Juventus, così non è. Intanto saluti agli amici della chat di Twitch, saluti agli amici che ci stanno scrivendo al 340-54-25324, saluti alle redazioni di Tutto Juve che ci dice clamoroso David offerta e intreccio a sorpresa con Zigzag, quindi potrebbe esserci lo scambio, non alla pari, David al Manchester United e l'arrivo a Torino di Zinske, che era un giocatore che aveva già cercato e avrebbe voluto Thiago Motta nella sua avventura bianconera ormai 2 anni fa. È una pista che potrebbe concretizzarsi proprio perché il Manchester potrebbe aver bisogno o comunque potrebbe accettare l'idea di provare con David, e non sono proprio degli ingenui in Inghilterra, al Manchester. Quindi qualcosa che non è riuscito a fare bene da subito la Juventus, ma che rimangono nella possibilità e nella prospettiva di averlo l'anno prossimo con loro. Vi intriga questo clamoroso? Dall'altra parte Manuel sta sbattendo la testa contro il vetro. Assolutamente sì. Io vi dico che sta crescendo questa l'ondata, no? E lo sto vedendo proprio leggendo dalla credibilità del sito che lo propone, e non solo questo, naturalmente. Ma vi dico, attenzione ancora ad altre operazioni legate all'attaccante. Mancherebbe anche con Zizè, io lo faccio in modo preventivo, ditemi la vostra, l'attaccante, il numero 9. Ricordate come giocava Zigzè al Bologna? Quello è rimasto. Ad occupare l'area non può andarci Ekator, non può andarci chi stiamo comprando adesso. Anzi, se vi dico che questa operazione potrebbe anche preoccuparmi in chiave mercato, e vi dico subito perché. Perché stiamo prendendo troppi uomini lì nella zona dove avevamo già delle certezze, ovvero Consensao, ovvero Ildiz. Che cosa vuol dire? Non lo so e non ve lo dico. Eventualmente ditemelo voi. Perché non c'è la garanzia, non c'è la volontà di cedere Ildiz, ma forse non c'è la sicurezza di poterlo avere. Perché adesso lo gestisci col conservativo, ma se si dovesse sottoporre a intervento, salta la preparazione, non è a posto all'inizio, eccetera, tu non ce l'hai nelle migliori condizioni fino a fine anno, fino a fine novembre, diciamo così. Ma vedendolo in maniera anche più preoccupante o comunque strategica, perché di preoccupante nel calcio non c'è niente, e che stiamo prendendo i giocatori A per cedere Consensao, che ha richieste, B per cedere un giorno Ildiz. Non dico che è abbastanza chiaro, ma la prima cosa che mi viene in mente per logica è questo: se andiamo a macchiare il mercato che stiamo facendo nel modo con cui lo stiamo conducendo. Cosa ne pensate? 340-54-25-324. Direttore, mi scusi, ma Colomani Spalletti lo vuole come centravanti. E non è proprio un centravanti, anch'io mi vorrei direttore di banca, non è così, lo devi adattare lì, ma visto che non si accontenterà di Colomani per l'attacco, perché altrimenti non cercheresti un altro attaccante. Ma per disegnare bene la Juventus serve un numero 9 di quelli egoisti. Non so se rendo l'idea. Tu stai costruendo Yıldız che non sai quando potrà cominciare a giocare con continuità. Questo è abbastanza chiaro. Stai comprando un trequartista, giovane di prospettiva, bravo nel tiro dalla distanza, che parte da sinistra alla Yıldız, che si accentra, che si sposta a destra, che ha uno spirito libertino, tra virgolette. Ti va a occupare una Zolla, una pedina, più quella di Consensao? Benissimo, me lo fai partire da lì, è un giocatore che può far meglio di Zegrova e di Consensao messi assieme, secondo me. A meno che anche lì arriva in Italia, arriva la Juventus, ma arriva con lo spirito del 18enne, 19enne, quello che è, e per dimostrare tutto il suo valore. E i giocatori che arrivano dalla Serbia, dalla Croazia, hanno queste caratteristiche. Sono i capricciosi del campo, cioè sono quelli che devono dimostrare, sono frizzanti, sono freschi, sono dinamici, e sono meno tattici di altri, a mio avviso, per quel poco che lo conosco, perché un giocatore a quell'età lì è anche un po' aspro, però può far molto bene. Allora dico che mi manca un attaccante, dico che mi manca il centrocampista che può aiutare, che mi può far cambiare anche modo di giocare. E attenzione, se sto cercando Zirkzee, se sto aspettando Vlahovic, se ho intrapreso una trattativa con il Parma come Pellegrino, mi sembra di capire la Juve che vorrei. E la vorrei al più presto. Zirkzee non esiste, anche secondo me. Io non cadrei nella trappola di questa trattativa, visto quello che ho già preso. Cioè, non avessi preso Colomani, ti direi di sì. Quindi è stata un'ipotesi e adesso cerchi di dire: guarda, prenditi David. Ah, ragazzi, perché se tu non riuscissi a cedere nessuno, David te lo tieni e diventa lui il numero 9, magari ne gioca una su tre, magari due su tre, magari zero su tre, ma devi trovare poi il modo per farlo giocare, per utilizzarlo se servisse. Andiamo ad ascoltare qualche vocale, poi tra poco Nicolo Ceccarini.
6: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Allora, intanto sono molto gasato per l'arrivo di Colomani, finalmente la telenovela si è chiusa. Poi
0: abbiamo speso un po' troppo.
6: Molto curioso di Alaj Begovic, giocatore che in nazionale fa molto bene, ma voglio vederlo poi con la nostra maglia cosa farà.
0: Stiamo lavorando.
6: Ci divertiremo tantissimo a vederlo in campo. Oggi sarà a vedere l'amichevole contro il Nizza, per cui mi auguro A di vedere una vittoria e
0: porta l'ombrello.
6: Ci porti bene poi per la tournée che dovranno affrontare i nostri giocatori. Detto questo, ti chiedo se hai novità sul portiere. Io in porta a questo punto, se non arriva nessuno, prenderai tranquillamente su Zucchi, ma è un rischio. E soprattutto finalmente sono tutti contro Infantino, forza Juve.
0: Mi ha fatto il notiziario, era proprio questo, grazie. Luca, porta l'ombrello, ci vediamo, magari facciamo anche una piccola intervistina per chi segue Radio Bianconera, per chi ci riconoscerà davanti alla Continassa. Al termine della partita ci vediamo fuori dai cancelli. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, nel frattempo ne leggo anche uno. Secondo me rinascerebbe nella Juve Zigzag, invece un messaggio che va un po' controcorrente. Poi, ma aspettiamo la prossima mossa di mercato, non credo passerà molto tempo. Non deve passare molto tempo e io penso che possa essere il portiere a questo punto, ma intanto partiamo in questo modo per la tournée.
7: Buongiorno Antonio, Alessandro da Roma, scusami, volevo un'informazione tecnica, ma io non riesco più a sentire i colpi di tacco in podcast dall'applicazione e neanche dal sito Bianconera News. Mi sai dire qualcosa? Grazie.
0: Guarda, mi dai una comunicazione, ti ringrazio per la segnalazione, guardo negli occhi incattivito il nostro tecnico che li produce, passa le notti e non so darti risposta, però ti ha sentito anche lui. Grazie per la segnalazione, grazie perché in questo modo capirete che non siamo infallibili e capirete anche che troveremo immediatamente delle soluzioni. Questa sera Colpo di Tacco verrà condotto da Dario Ghiringhelli qui in studio da Torino. Santarelli è ancora in quella di è rimasto in Romagna a fare i bagnetti, il suo cagnolino, si sta riposando un po', ma dalla prossima settimana lo ritroverete e i prossimi Colpo di Tacco passeranno da lui con una formula anche un po' rivista e corretta. Noi non l'abbiamo rivisto, è corretto, ma solo lui ci può dare certezza su quelle che sono le operazioni in casa Juve, non solo. Carissimo Nicolò Ceccarini, ben ritrovato, Tutto Mercato Web.
8: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
0: Ciao, buona giornata a te. Allora, senti, perché qui stiamo leggendo le dichiarazioni di Carnevali, tu l'avrai sentito almeno 12 volte da stamattina, ce le traduci un po', perché non abbiamo capito. Colomani arriva oggi, non arriva, altri acquisti, che cosa sai? Come ce lo puoi spiegare, il mercato Juve?
8: Il mercato della Juve te lo spiego sul fatto che un attaccante bisogna che lo prendano, perché ormai sono passati 2 mesi da quando naturalmente siamo a parlare di qualcosa, anzi forse più di 2 mesi, perché è finito il campionato di Serie A, abbiamo cominciato immediatamente a mettere in campo le trattative di mercato. Hanno provato con Vlahovic sicuramente poteva essere il di più insieme a Colomani, che è sempre stato il vero grande obiettivo da parte della Juventus. Ora secondo me ci siamo, nel senso siamo arrivati in fondo, chiaramente devi sistemare tutte le questioni, perché ci sono anche i famosi bonus di cui ti parlavo, no? Che ci sono quelli più facili, quelli più difficili. Poi il fatto che questa operazione sia comunque molto complicata, prima di tutto perché comunque il Paris Saint-Germain non ti ha fatto mezzo euro di sconto, questo va detto, non ti ha fatto veramente nemmeno un minimo di sconto sulla situazione, ti ha agevolato nella formula facendo, perché poi in realtà, se ci pensi bene, la Juve fa Openda in prestito oneroso con obbligo barra diritto, non mi ricordo adesso.
0: Diritto, non l'hanno voluto l'obbligo.
8: Esatto, a una certa cifra, ma col prestito oneroso. Quel prestito oneroso che loro ricavano in pratica dal Lione, lo mettono nell'operazione con il Paris Saint-Germain. Infatti è un prestito oneroso con l'obbligo condizionato alle coppe e tutta la serie di bonus, eccetera.
0: E come cifra ci siamo, stai dicendo? 3,5-4 sono le cifre,
8: sì,
0: no?
8: Sì, esatto, sono sui stessi soldi che spostati da una parte e disposti dall'altra. Cioè, questo era per far capire che è difficile quando naturalmente non ti puoi esporre finanziariamente più di tanto. Devi cercare, perché è stata lunga questa cosa, perché si doveva cercare di trovare un modo per far uscire Openda, prendere dei soldi da Openda e poterli riversare in un'operazione un pochino più alta col Paris Saint-Germain. Ora quando arriverà a Colo non lo so, però penso che arriverà, non ci saranno problemi. Alla Ibegovic è un'operazione ancora più complessa e lì stanno trattando, però secondo me è un'operazione di investimento, perché vai a prendere un ragazzo di 18 anni, un bosniaco bravissimo, forte, e hai già in squadra sicuramente degli elementi giovani interessanti, pensa a Ildiz, pensa a Conceição, e chiaramente tutto questo ti permette poi di guardare anche al futuro. Certo non te lo regalano, perché comunque alla fine
0: sono 35 milioni,
8: 30 più bonus se li vuole e li otterrà, però nel caso della Juve questo, poi c'è da prendere un altro attaccante, perché loro devono fare anche un altro attaccante. Non è mica finita qua, cioè Jonathan David uscirà, o comunque sia non è quello che loro stanno pensando di utilizzare, per cui se deve uscire anche Jonathan David è normale che deve andare a prendere un'altra punta. Pellegrino? Ma sinceramente mi sembra che si sia leggermente raffreddata la questione relativa a Pellegrino.
0: Qual è la pista più calda, Nicolò? Perché
8: non lo so,
0: io non ho ancora spento, non la speranza, che sia chiaro, Vlahovic, dalle risposte di Carnevali non dice a noi non interessa più, dice io non lo inseguo quel giocatore lì, che è una cosa diversa.
8: Esatto, loro vogliono, ma secondo me questa è una posizione giusta. Cioè, allora,
0: assolutamente sono d'accordo, certo.
8: Allora, prima che arrivasse Carnevale, gli avevano già fatto un'altra offerta Vlahovic, quindi alla fine, cioè Chiellini, chi c'era prima, si sono esposti con Vlahovic, gli aveva fatto quell'offerta lì, che secondo me era l'offerta da parametri, oltre la quale non si poteva andare. Vlahovic non l'ha presa in considerazione e oggi Carnevale fa un ragionamento del tipo, cioè qui siamo alla Juventus, non è che siamo a qualsiasi altra, o non siamo con tutto il rispetto alla squadra quartiere che gioca così tanto per fare ogni tanto la domenica. Cioè, le regole sono queste, l'offerta è quella, noi ti possiamo dare questo, non è che, cioè, sei te ora che devi venire da noi. Cioè, secondo me il messaggio è chiaro, cioè, io, anche a me l'ha sempre detto Carrevale, non ho mai sentito Vlahovic. Quindi ora la palla aspetta Vlahovic, e io ti dirò di più, sono proprio curioso di vedere dove va Dusan Vlahovic, perché l'offerta che gli ha fatto la Juventus è sicuramente un'offerta molto alta, ma perché non sono arrivate altre tanti? Come mai non ha trovato ancora una sistemazione? Cioè, io non credo che voglio dire, non ci sia stato qualche club che si sia fatto avanti, evidentemente forse nessuno offre le cifre che vuole oggi Dusan Vlahovic. Però io questo chiaramente lo sa solo lui e chi lo gestisce in questo momento, però la Juve sta sicuro che quell'offerta che ha fatto, quella è e rimane, e che non insegue nessuno, hai detto bene, nessuno. Questo non lo vogliono nemmeno minimamente seguire, perché loro sono a posto con tutto quello che dovevano fare.
0: Però non esclude la possibilità che una mattina ci svegliamo e Vlahovic è andato a suonare, no? Ripeto, non è una mia speranza, e quanto non viene escluso formalmente dalle dichiarazioni anche di Carnevali. Perché la Juventus si è intestardita, tra virgolette, su quelle cifre importanti, perché ce lo stanno scrivendo anche da casa su Colomani. Era la scelta già pronta, confezionata da
8: Io credo che a Spalletti, cioè, sia stata una necessità anche per accontentare Spalletti, perché credo che Spalletti, cioè, a gennaio sappiamo tutti che l'aveva già chiesto, no, il centravanti in una certa maniera. Non gliel'hanno preso, non è arrivato il fondo, non è arrivata la Champions League. Lui ha rinnovato il contratto, resto, però alla fine, cioè, il giocatore Colomani è il giocatore, sì, probabilmente è forse quello che con la disponibilità del giocatore poteva essere anche più facilmente prendibile, perché la Juventus su Colomani ha sempre avuto, no, dei segnali e feedback estremamente positivi. Il giocatore si è sempre voluto volentieri a Torino avesse la maglia della Juve, quindi credo sia una necessità derivante dalle caratteristiche, perché Colo secondo me è un attaccante anche di movimento, quindi si potrebbe predisporre anche a una soluzione diversa in attacco qualora ci fosse bisogno un doppio centravanti in un momento della partita, tanto per essere chiari, e perché comunque fisicamente è quello che vuole anche Luciano Spalletti. Poi ragazzi, evidentemente c'era libero anche Lewandowski, ma città che non si, cioè, era libero Goretzka cambiando ruolo, no? Anche che sì, evidentemente sono dei giocatori che hanno voluto prendere tempo di fronte a proposte.
0: Non so se è ancora in primo piano giù di lì su tutto il mercato web, o comunque ne abbiamo parlato noi a Tinte Bianconere anche di un intreccio David Zirkzee. Cosa ne sa Nicolò Ceccarini, di più di meno, o è solo forse un'operazione anche per abboccare un po' quella necessità che c'è per la Juventus di cedere David e per il Manchester di trovare forse anche una soluzione, perché non troppo soddisfatti di Zirkzee?
8: No, io Zirkzee lo prenderei volentieri, cioè nel senso lo prenderei volentieri nella mia squadra ideale, la Ceccarini.
0: La Ceccarini team, però nella Juventus dopo Colomani ci starebbe bene? Al momento con Ildiz, con Sensao?
8: Ma io credo che servirebbe comunque un centravanti che ti può dare delle garanzie. Comunque la Juve fa sempre l'Europa League, no? Una manifestazione europea la fa, quindi devi anche alternarvi un po' i centravanti. Quindi, e sai, Manchester United, se riuscisse a trovare la formula di non impegnarti nell'obbligo di riscatto, potrebbe essere una grande soluzione, no? Se riesci a portare via questo giocatore, portarlo alla Juve, Zirkzee comunque è sempre piaciuto, alla Juve anche a tempi in cui c'era Giuntoli. E credo che piaccia anche a Carnevali, che piaccia anche a Mazzara, perché poi tutto questo si sottolinea spesso, no, il lavoro di Carnevali, che è un grandissimo manager.

0: crociata tra Manchester United e Juventus per far partire come si sa. Però se arrivano delle offerte di un certo livello è chiaro che la Juve per tutto la può anche prendere in considerazione. D'altra parte i conti prima o poi devono tornare e non puoi sempre fare uscire, cioè i soldi devono anche un minimo essere un po' contestati.
1: Senti, le priorità potevano sembrare o le necessità più impellenti quelle del portiere e dell'attaccante. Il portiere ci stiamo girando ancora attorno. Da casa ci scrivono, ascolta bene, se non abbiamo molti soldi da spendere, io li spenderei per gli attaccanti e il centrocampista. Il resto, secondo me, al momento non è una priorità. Cosa ne pensi?
0: Ma il portiere forse mi sembrava fosse una delle priorità. Ora,
1: con l'attaccante, anche secondo me. Poi io tengo sempre che il centrocampista sia quello che può farti svoltare la stagione in questa Juve.
0: Guarda, io credo che io vidi Carnevali il 29 giugno, che fu la sua prima intervista ufficiale da amministratore delegato della Juventus.
1: Sì.
0: Arrivi all'apertura del mercato. E la prima cosa che gli ho sentito dire era che cercavano un portiere. Quindi se lo diceva già il 29 giugno, siamo passati.
1: E allora ci certifichi una cosa che abbiamo sottovalutato, Nicolò. Come sempre, grazie e no, complimenti per mettere l'accento sugli aspetti, quelli poi ufficiali, quelli veri, quelli sentiti.
0: Sì, lui ne parlava. No, ma nell'intervista c'è proprio, se vai a rivederti,
1: sai, poi ci sono.
0: Non nascondo che stiamo cercando un portiere, e lì c'era già il discorso di Bu Martinez, che però costava sempre delle cifre molto più alte rispetto a quelle che loro avevano intenzione di spendere. Quindi, cioè, il portiere secondo me è sempre stata una priorità della Juventus, come dicevi te, il portiere e l'attaccante per me erano due priorità sulle quali non si poteva transigere. Poi è chiaro che ci poteva essere l'attaccante numero due e tutto dipendeva da Vlahovic. Con Vlahovic preso, ripreso a parametro zero, sarebbe stato tutto più semplice per la Juve. Vlahovic non ha rinnovato, ma ha deciso per ora di non prendere in considerazione l'offerta. È chiaro che loro si sono trovati con l'andare a prendere altri due attaccanti, perché Spalletti evidentemente ha bisogno di altri portiere. Ora vediamo, perché tra Suzuki e Vicario, uno dei due, io penso di Bo Martinez, che ha in salita a questo punto, e vediamo se prendono Suzuki oppure che poi, cioè, prendi Suzuki, ma ti costa Suzuki, non è che te lo regalano,
1: certo.
0: Come vuole soldi per Pellegrino, per dire.
1: Senti, alla fine non mi hai fatto ancora il nome di chi verrà ceduto. Chi è che rischia di più? Consensau, Bremer, Cambiaso.
0: Quelli che hanno più mercato. C'è poco da fare, cioè quelli che possono...
1: Arriva dal mercato la richiesta e ti devi adeguare.
0: Ti devi adeguare, se arriva, non lo so, un club che ti offre 50 milioni per Cambiaso, sacrifichi tra virgolette Cambiaso. Se ti arrivano 50 milioni perché è Trent Turan, faccio per fare un esempio, dai 10 a Trent Turan. Se ti arrivano 40 milioni, cioè Bremer ha la clausola fino al 10 d'agosto, perché se ci arriva qualcuno che paga la clausola di Bremer, cioè, perché poi puoi sacrificare... tra virgolette anche altri giocatori, può uscire Gatti, no? Però poi sono uscite che non è che ti spostano totalmente il bilancio, cioè io parlo di uscite da 40 milioni in su.
1: Però diciamo che la cessione, come la consideri tu, forse è inevitabile, però c'è tanto il resto, anche la somma di altre piccole operazioni, anche solo per sfoltire il numero della rosa, non credi?
0: Sì, no, ma le stanno già facendo, è chiaro che poi a un certo momento dovranno fare. Cioè, sui giovani hanno fatto già qualche uscita, penso a Ruino, che è andata alla Carrarese, tanto per citare l'ultimo in ordine cronologico. Poi dovranno fare naturalmente altri tipi di operazione che però sono, diciamo così, alla fine sommati insieme, possono essere interessanti dal punto di vista economico, ma non determinanti, che possano cambiare la situazione, cioè che possano cambiare definitivamente la questione del bilancio e dell'aiuto. Però, ripeto, oggi ho visto anche Carnevali, mi sembra molto... molto pieno nel vivo, l'ho visto al di là, diciamo, dello stress che ci può essere in questa fase, però l'ho visto molto, molto operativo, molto, insomma, è entrato nel piede giusto nel mondo Juve, quindi vedrai che poi questa volta i risultati arriveranno.
1: Nicolò, noi lo incontreremo tra poco, perché c'è questa terza amichevole della Juventus che anche Radio Bianconera racconterà tra le 18 e le 20 contro il Nizza. Prima di partire poi domenica pomeriggio alla volta della tournée, hai bisogno che chieda qualcosa? Mi firmi una delega? Ti interessa qualcosa?
0: Con Carnevali? Ha delle cessioni, se lo vedi ti dice guarda che c'è il tuo amico Nicolò Ceccarini che sta perdendo ore e ore di lavoro dietro Joao Mario, ma glielo dai alla Fiorentina oppure hai deciso di
1: no, qui
0: c'è l'interesse personale, capito?
1: Cadi nel conflitto di interessi qui, però

0: Oh, esaudirò la tua richiesta, anche perché così capirò quanto riusciamo a spillare alla Fiorentina eventualmente. Lo vuoi in prestito o definitivo?
1: No, il problema è proprio quello.
0: Ecco.
1: Se loro lo, la Juve lo vuole vendere, la Fiorentina vuole in prestito con diritto. Per cui metti sulla buona parola, Antonio.
0: Ho capito, ho capito. Però ci hai dato anche qui una notizia. Quindi si sta lavorando a Firenze. Paratici vorrebbe portarlo a Firenze per prenderlo al posto di Comusso, no? Giusto? Comuzzo.
1: Ora Comuzzo centrale, voglio dire.
0: Centrale, sì.
1: Se esce uno tra Dodò e Fortini, la Fiorentina, perché la Fiorentina ha preso Jimenez sulla fascia destra, Dodò e Fortini, però è in uscita sia Dodò che Fortini, per cui magari permette un altro esterno basso a destra. Il Roma potrebbe essere una soluzione, però ripeto, per ora è prestito con diritto Fiorentina, titolo definitivo di Juventus, quindi la partita è ancora da giocare.
0: Senti, mi è arrivato un fax del nostro tecnico Manuel, se ci date, rivolto a te, se ci date Fortini, si può fare?
1: Ma Fortini la Fiorentina lo valuta a 12 milioni di euro, non so quanto viene valutato.
0: Anche zio Mario dice, lui lo chiama zio Mario volutamente.
1: Sì, diciamo che 8-9 milioni, vai, facciamo 3 milioni, facciamo che la Juve dà 3 milioni alla Fiorentina più zio Mario per Fortini, potrebbe essere un'idea. No, comunque Fortini non rinnova il contratto con la Fiorentina, per cui questo ragazzo bravo, però secondo me è perfetto per il 3-5-2, cioè lui è più un quinto che un quarto, quindi
0: ho
1: la
0: capito.
1: Questione tattica non può essere anche messa da parte, va valutata anche questo.
0: Senti Nicolò, ti lascio, intanto ti ringrazio in questa fascia inedita che ci ha visti i protagonisti, modificato al palinsesto di Radio Bianconera in vista dell'estate, cioè che è già lì, che incombe per alcuni colleghi, ma soprattutto anche in vista di questa amichevole delle 18 contro il Nizza. Qual è la squadra, ultima domanda, qual è la squadra secondo te che si è mossa meglio, che ha speso il giusto e che si è realisticamente rinforzata ad oggi tra quelle di Serie A?
1: Ma allora io sinceramente non è perché sono di parte, però devo dirti che la Fiorentina secondo me ha fatto un ottimo mercato in entrata, però ha preso 4-5 giocatori di assoluto livello. Le big hanno fatto un po' tutta fatica, no, in questa parte del mercato, rispetto alla Juve, l'Inter e il Milan. Sì, è vero, hanno preso Gonzalo Ramos e Ghila al Milan, è vero che il Napoli per esempio non ha fatto niente, l'Inter comunque ha preso sì un difensore centrale, ma non ha sostituito Dumfries. La Juve sta prendendo ora la Juve la voglio vedere sulla distanza, questi due colpi non sono assolutamente male, anzi, però la partenza a raggio migliore di tutti l'ha fatta la Fiorentina, perché la Fiorentina ha preso penso 4-5 giocatori subito in squadra, e sai, voi lo conoscete meglio di me, ma quando lui entra in azione e lui al secolo Fabio Paratici entra nel mare, nell'oceano del calciomercato, i pesci si allontanano, perché lui è pericoloso, tra virgolette, in senso positivo. Se vede la preda giusta, anticipa tutti. In questo è bravissimo, ma insomma, la Juve potremmo stare a raccontare pagine e pagine di quello che lui, come visione dei giocatori, e Marotta come visione globale del club, hanno portato in bianco-nero. Insomma, io credo che i risultati di questo tandem, forse qualcuno li rimpiange ancora alla Juve, immagini.
0: Me lo dai un tuo giudizio sul nuovo corso della nazionale? Perché non ti ho sentito, non ti ho letto e mi sono preoccupato.
1: No, io ho fatto alcun video su questo. Devo dire, alla fine l'idea di Mancini mi piace, non mi è piaciuto come ci si è arrivati alla fine, no? Perché si è fatto fatica, è come quello, no? Che dice io voglio questo, dice ma guarda basta andare dritti. No, invece si è fatto 14 curve, no? Come quando sali su un passo della montagna. Fai 15.
0: Allunghi il percorso,
1: fai tutte queste mega curve, no? Questi mega tornanti, per poi arrivare naturalmente allo stesso punto che potevi fare con la tua strada. Cioè, nel senso, io credo che l'idea è sempre stata Roberto Mancini, a parte Malagò, è sempre stata quella. Però se nel momento in cui tu dai la fiducia a Leonardo e a Maldini, se loro ti dicono, loro dice, credo siano andati, ovviamente, Guardiola e Ancelotti. Nessuno dei due. E a Malagò
0: era fattibile arrivare a Guardiola e Ancelotti, perdonami.
1: No, sono d'accordo, però ti dico, chiaramente Malagò in quel caso, se li portavano o Ancelotti o Guardiola, non avrebbe detto nulla. Però sapevano anche loro che l'idea sua era quella di Mancini. Hanno deciso su Pirlo e quindi su Pirlo sì. Lascia perdere poi tutto quello che è venuto.
0: No, esatto.
1: Però secondo me
0: c'è un problema minore.
1: Se dai la responsabilità a due uomini di calcio, poi devi rispettarne la scelta.
0: Non è stata una buona partenza. non è stata una buona partenza.
1: No, non è stata una buona partenza, però alla fine, se vuoi la mia idea, io Niccolò Ceccarini avrei scelto uno tra Mancini e Conte.
0: Quindi, assolutamente, cioè,
1: questi due, ecco.
0: Capito? E tu potevi fare Maldini e io l'advisor e saremmo arrivati più in fretta con un costo anche minore. E questo è l'assurdità. Cioè, ti sei affidato a due bandiere che possono avere, cioè, però devi trovare anche subito la sostanza, il percorso, la coerenza. Cioè, mi sembra che anche la scelta di andare su Guardiola e Ancelotti fosse molto astrusa. Cioè, a questo punto vale tutto. Cioè, rimaneva il Gabibbo e rimaneva Zidane, e rimanevano tutti quelli, Klopp, che erano già quasi accasati. Cioè, mi sembra un modo abbastanza strano per rimpattare un po' l'ambiente. Io la vedo così, ma volevo confrontarmi con te.
1: No, io sono d'accordo con te, però alla fine, se poi dopo volevi Mancini, non credo che ti prendessi.
0: Certo.
1: Cioè, parli prima dell'incarico con Maldini e Leonardo, dici, guarda, io voglio prendere Mancini. Noi non siamo d'accordo e si finisce lì e si riparte da zero. Cioè,
0: altro che progetto condiviso, Nicolò.
1: Vuol dire che c'è stato un cortocircuito.
0: Prendevi subito Ranieri e gli facevi qualsiasi nome e andavi d'amore d'accordo e trovavi Mancini o prima di Ranieri o dopo Ranieri.
1: È così.
0: Mamma mia, però ci qualifichiamo dai mondiali, sai perché? Perché ci sono 60, quante squadre ci saranno? Sarà impossibile non entrarci a quel punto lì.
1: Ma prima o poi il mondiale lo organizzeremo, no?
0: Ah, sì.
1: Uno lo faremo per forza.
0: Ma io e te saremo ancora i principali artefici del racconto delle gesta azzurre. Grazie.
1: Ciao Antonio.
0: Grazie Nicolò, grazie.
1: Ciao,
0: buona giornata, buon lavoro. Noi ci prepariamo, ci fermiamo qualche istante, rientriamo, ci colleghiamo già con la Continassa, dove c'è Camillo De Michelis. Adesso qualche istante per un piccolo break e poi dritti verso la Continassa. Prima di passare, naturalmente, anche la linea a Roma, a Enzo Marangio, con tutti gli aggiornamenti di mercato.
2: Colpo Gobbo.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 15 e 12 minuti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, lo ha detto il premier Pedro Sánchez, arrivato nell'enclave iberica in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti entrati via mare e via terra nelle ultime 24 ore. 24 i cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che sollecita i rimpatri siano rapidi.
5: L'emergenza migrante a Ceuta sono in corso costanti contatti tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da ieri il governo italiano sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna. Fonti di Madrid replicano a Roma. La crisi a Ceuta non è legata con la regolarizzazione dei migranti approvata dal governo spagnolo. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna.
6: La cronaca: è stata uccisa a coltellate dal figlio la donna oltre ottantenne trovata morta in mattinata nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo 52 anni, si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del PM. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Alcuni testimoni avevano riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento e all'arrivo delle forze dell'ordine il figlio, che viveva insieme alla madre, era stato immediatamente prelevato.
5: Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camellini torna in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello della città di Kisumu. L'uomo, in carcere dal febbraio 2022, era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Disposta l'immediata scarcerazione dell'uomo, potrebbe già avvenire nelle prossime ore.
6: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani saranno 19. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità e il prossimo weekend i termometri impazziranno, avvertono i meteorologi. Toccheranno 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Più colpito dalla canicola sarà il centro-nord. I rischi per la salute arrivano anche dall'afa opprimente.
5: Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo, insieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, il messaggio di Alessandro Nesta. Quanto dolore e quanta tristezza. Ciao capitano, scrive Roberto Baggio su Instagram.
6: È tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
7: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: mio Manuel. Ciao Manuel, ben ritrovato, che piacere. Allora, arrivano un po' di proposte di mercato, fatemi, ci sono i vocali, perché poi alla fine, lo sai, sono un chiacchierone, manco
1: comunque
0: da un po'.
1: È tornato
0: po'.
1: Il sole, direttore.
0: È tornato anche il sole, sì, ve l'ho portato.
1: Perché sapevano che c'era la partita.
0: Esatto.
1: Allora, dall'alto.
0: Ma chi è che è andato via? Ah, Luigi Schifo ci aveva dato la notizia che era prevista la grande alle 18. Solo perché lui va in ferie, voleva il fresco. Beccati il caldo. Caro Luigi Schifo, che ringrazio naturalmente per avermi sostituito più che egregiamente in cose di calcio. La prossima settimana, attenzione, cose di calcio, sempre tra le 12 e le 14, verrà condotto da Santarelli, Chi comparirà è Alessandro Santarelli,
1: allora,
0: di ritorno da Cattolica, se ritorna, perché ha fatto un po' di...
1: Sta aspettando ancora il treno.
0: E lui è lì che aspetta il treno, Ha fatto la seratina con Bonini, l'ha intervistato, una cenetta romagnola, passeggiatina. L'ho visto in forma. Questa sera troverete in forma invece Dario Ghiringhelli, ricordiamo alle 18, colpo di tacco... Fino alle 21, poi tutte le interviste, eccetera, gli approfondimenti. Domani pomeriggio, sabato, programmazione tra le 14 e le 18. 14:16, Dario Ghiringhelli, le nostre 4 ore del sabato, e riproporremo quindi la partita un po' di questa sera, qualche curiosità. Tanto è sabato e la domenica, voi state in spiaggia. Loro, non tu. Tu sei già stato, fino all'anno prossimo.
1: Io ho fatto l'antipasto.
0: L'antipasto. Chissà come sta il nostro Yves. Ha fatto l'antipasto già? È già il primo? Il secondo?
1: Ho grandi news.
0: Benissimo, dopo allora il caffè, lo prendo volentieri. Sono le 15:18, tra pochissimo Camillo De Michelis. Prima, quando vuoi, chiamalo tu, perché mi ha detto dalle 15:15 era disponibile. Dalla Continassa, fammi sentire un po' di vocali.
2: Innanzitutto, buongiorno direttore.
0: Ciao.
2: Proprio oggi Franco Ordine ha ricordato il bel gesto di Franco Baresi quando il Milan andò a giocare in Belgio e non si potevano fare, ecco, cerimonie per ricordare quello che era successo a lei se qualche anno prima. E beh, Franco Baresi, dice Ordine, uscì per primo e con un mazzo di rose, 39 rose rosse, le depose nella curva dove morirono i tifosi juventini. Ecco, questo è un bel ricordo. Poi la domenica dopo ha anche ricordato che la curva della Juventus mise uno striscione dove c'era scritto Franco Baresi 39 grazie. Un grande Roberto.
0: Grazie Roberto, non ero a conoscenza di questi dettagli e quindi mi ha fatto piacere, mi ha colpito il tuo racconto. Vedo già uno degli inviati davanti alla Continassa, giubbottino, quindi è il caso che passi anch'io da casa, perché sono ancora ipotizzo ancora di essere al mare, cielo coperto, freschetto, rischio pioggerellina tendente alla grandine, ma di tutto questo ne parleremo tra poco con il nostro Camillo De Michelis, che dovrebbe essere già pronto per il collegamento. Camillo, buongiorno, ben trovato.
3: Ciao Antonio, un saluto a tutti.
0: Ma cosa c'era? Perché rideva così tanto il nostro tecnico mentre ti chiamava?
3: Ma io e Manuel ormai tanti mesi insieme.
0: Siete una coppia di fatto, sostanzialmente.
3: Abbiamo un'intesa, che anche interessi fuori dal comune.
0: Non vogliamo sapere di questo, non perdiamo altro tempo. No, io pensavo che ti prendesse in giro, perché io sono arrivato dalle vacanze. Sono di passaggio qui in studio per venire all'amichevole. Vedevamo le immagini, giubbotti. Cioè, cosa mi consigli? Cosa consigli a quei pochi tifosi privilegiati che potranno seguire su invito l'amichevole delle 18, perché vedo giubbottini, ombrelli. Tu come sei messo?
3: Ma io abiti istituzionali, quindi ho un, insomma, dobbiamo noi avere, no, un look abbastanza serio con Juventus. Invece ai tifosi consiglio braghe corte, ciabatte, qualsiasi cosa che possa portare un po' di refrigerio, ecco.
0: Quindi
3: sicuramente, e poi sono dei fortunati, come dicevi tu, Anto. ad assistere l'amichevole, anche se con tante assenze, però alla fine è sempre bello, no? Poter vedere un amichevole da vicino, che anche nel contesto della continazza non è una cosa solita.
0: Solita, esatto. Ne avevamo viste, forse tu qualcuna? Io sai che non ho mai visto un amichevole. L'anno scorso forse ce n'era una, ma ero via, è possibile?
3: Allora,
0: perché alcune erano chiuse.
3: Lo scorso anno ho fatto qualcosina, ma la prima era chiusa con la Reggiana.
0: Esatto.
3: Mi ricordo perché c'eravamo con il Cesena, credo, al primo anno del ritorno di Allegri. Poi c'era stata un'amichevole anche sempre con Allegri con l'Atletico Madrid.
0: Ah, con l'Atletico Madrid, ma io ero in vacanza. Sì. E quindi erano alla Continassa, però, giusto?
3: Sì, alla Continassa. Sempre in un contesto di porte chiuse, invece questa volta qua.
0: Perché questa scelta, secondo te? Non me lo sono mai chiesto. Proviamo a stuzzicare la fantasia.
3: Ma io credo che sia molto legato alla guida tecnica, perché se l'allenatore ha piacere ad avere i tifosi, si invitano i tifosi. Se l'allenatore vuole tenere un pochettino tutto più bloccato, più coperto, più nelle segrete stanze.
0: No, ma perché la Continassa ti volevo chiedere?
3: Perché la Continassa, tanto perché poi partono.
0: Tu dici, sì, inutile aprire l'impianto. Ok.
3: No, stanno preparando tutto, partiranno veramente in tanti per un conto prima e poi Perth, staff medico, da quello che mi risulta a me. Dovrebbero partire poi anche tutti i giocatori disponibili, anche chi non è disponibile, tra l'altro, perché Thuram dovrebbe partire, però insomma la comunicazione ci verrà data tra pochi giorni, e ha avuto un po' un rallentamento a causa, no, della perdita della mamma di Spalletti. Negli ultimi due giorni Spalletti non era alla Continassa, è arrivato soltanto ieri pomeriggio.
0: Senti Cami, sei già alla Continassa, noi tra poco ti raggiungeremo, daremo la linea a Roma, poi da Roma la rimbalzeremo qui a Dario Ghiringhelli e noi racconteremo un po' la partita con te tramite Tutto Juve, quindi seguite anche il live su Tutto Juve, Bianconera News, Radio Bianconera, non distraetevi troppo per chi non può vederla naturalmente in televisione. Ti volevo chiedere, ma secondo te potrebbe esserci anche la sorpresa, cioè il giocatore che non arriva o il giocatore che parte prima che la Juventus voli per la tournée? Cioè, un'uscita e un'entrata, tu te la puoi aspettare come sorpresona? Che non parta chi e che arrivi chi?
3: Allora, per fare una specifica, è quasi sicuro al 100% per questioni burocratiche che all'arrivo poi di Colomani e Ibegovic non partiranno subito per la tournée, perché c'è una questione di visto e c'era come deadline ieri sera, e non essendo arrivati i giocatori, quindi arriveranno dopo poi nella tournée estiva sia Ibegovic che Colomoni. Sul fronte cessioni acquisti, la Juventus sta lavorando sul portiere, però in questo momento non è una trattativa così calda, nel senso che è ben strutturata, però ci sono delle situazioni che stanno bloccando un po' la definizione sia di una potenziale chiusura con Dibu Martinez che con Suzuki, e terrei anche in questa lista Vicario. Per il resto dipende, questa volta adesso mi aspetto una cessione, Anto, mi aspetto una cessione.
0: Quale potrebbe essere, secondo te?
3: So che negli ultimi giorni hanno lavorato su Gatti, c'è stata anche una proposta che poi è naufragata con la Roma, con uno scambio con Ghilardi, però per questioni a livello proprio di ingaggi non si è riusciti a trovare una quadra tra la Juventus e la Roma per lo scambio Ghilardi-Gatti. E poi la Juventus vorrebbe cedere Jonathan David, però il giocatore in questo momento ha chiuso a questa ipotesi. So anche, perché ho sentito l'agente di Arthur, che invece da questo punto di vista la situazione è completamente bloccata. Nessuno è interessato a Arthur e la Juventus ha un problema.
0: E lui punta alla rescissione, da quanto so. Voglio solo la rescissione, altrimenti parte in tournée o resta qui lui?
3: No, partono tutti. Io parto tutti.
0: Al momento è quello, ci confermi quanto hai detto in apertura di questo collegamento.
3: Poi la lista ufficiale non è ancora arrivata, proprio la comunicazione di Spalletti, poi chi dovrà metterla sul sito e comunicarla a noi, quindi in questo momento possono esserci delle sorprese, però ad oggi l'idea è di portare anche Thuram, che è infortunato.
0: Thuram che è infortunato. Come sta Yıldız? Oggi
3: Yıldız sta bene.
0: Oggi non gioca.
3: No, era già stato comunicato, ha lavorato negli ultimi giorni parzialmente in gruppo, quindi sta molto meglio. E questa situazione al ginocchio con un po' di riposo sta passando, come abbiamo raccontato nel corso anche delle ultime settimane, è un problema che aveva avuto ai tempi anche Tevez, il riposo è la cosa fondamentale, e quindi adesso lui sta meglio e più avanti rispetto a Kefren Thuram, che invece ha un problema un pochettino più fastidioso alla cartilagine del ginocchio, e che è indietro, e entrambi stanno lavorando poi per riuscire a recuperare per la prima di campionato, ma Yıldız credo possa fare già dei minuti delle amichevoli, quelle più importanti in tournée.
0: Interessante. Senti, vado ancora sul nome dell'attaccante, perché qui spunta quello di Zirkzee, si parla ancora di Pellegrino, un giorno sale, un giorno scende, e Cannavali non chiude drasticamente, duramente anche la possibilità di un incontro, se capitasse, ma se partisse da Vlahović. Tu come ce la puoi sintetizzare la situazione attaccanti in casa Juve?
3: Allora, qua è tutto legato a David. David guadagna 6 milioni di euro con bonus, quindi 7 sostanzialmente, netti. Quindi è una cifra pesantissima. Se la Juventus riuscirà a far cambiare idea a David e l'attaccante andrà via, a quel punto tutti i tre nomi che hai fatto tu sono giusti, sono tutti giusti, nel senso che Zirkzee sta salendo nel corso degli ultimi giorni a livello di quotazioni, perché è un pupillo di Massara, e abbiamo visto che comunque Massara ha influenzato tanto il mercato della Juventus, perché il colpo Celik è suo e anche il colpo Alaibegovic è suo, perché aveva lavorato per prendere il talento bosniaco già ai tempi della Roma. E su Zirkzee ricorderai benissimo che a gennaio fu a un passo dalla Roma, proprio la Roma di Massara. Quindi è proprio un pallino del nuovo dirigente della Juventus, e le sue quotazioni stanno salendo perché il Manchester United vorrebbe venderlo anche in prestito. Quindi questa è una possibilità. Con Pellegrino c'è già una base di accordo, sia col giocatore che con il Parma. Solo che la Juventus aveva un pochettino temporeggiato per Colomani, perché Colomani è sempre stato il primo grande obiettivo, e Pellegrino e qualsiasi altro attaccante può arrivare alla Juventus solo dopo un eventuale addio di David. Quindi in questo caso qua anche Pellegrino è un nome caldo, e non possiamo mai, e dico mai, non considerare Vlahović fino a quando non troverà squadra. Io l'ho detto tutte queste settimane, i nostri ascoltatori ormai non ne possono più di parlare di Vlahović, ma la Juventus è rimasta abbastanza spiazzata dalla decisione di Vlahović di rifiutare la proposta di rinnovo biennale, perché la proposta era superiore ai 7 milioni di euro di Yıldız, quindi tetto massimo della Juventus. Era una proposta di altissimo livello, l'ha confermato anche
0: con commissioni più basse, a me risulta. Mi confermi?
3: Non bonus alla firma, non c'era esatto. Bonus alla firma, esatto. E Vlahović col papà hanno detto no. La Juventus anche con questa nuova dirigenza, perché Vlahović ha detto no a Comolli, ecco, Vlahović, comunque la Juventus è rimasta un po' spiazzata e anche arrabbiata da questa decisione.
0: Delusa, sì, sì.
3: Da questo momento qua non si sono mai più sentiti,
0: chiarissimo.
3: Però Anto, fino a quando Vlahović non troverà squadra, è giusto
0: lasciare il citofono acceso. Lasciare il citofono acceso, perché potrebbe tornarti comodo alle condizioni a quel punto favorevole alla Juve. Senti, dei presenti questa sera, perché Ghiringhelli poi nel corso dell'intervallo e a fine partita ti contatterà per fare un po' il sunto dei tuoi live che scriverai su tutto Juve e tutto mercato web. Su che giocatore concentrerai la tua attenzione, visto che saremo sgabello a sgabello vicini? Io vorrò seguire attentamente con Miners, poi ti spiego anche perché c'è un'idea attorno al nome di con Miners. Tu chi seguirai attentamente oltre all'intera amichevole?
3: Ma io sono team giovani, queste amichevoli per me sono giovani, e quindi seguirò Licina, seguirò Obaudo, ormai ho insegnato a tutta la chat che si pronuncia Obaudo, e seguirò loro principalmente, anche perché Douglas Luiz ho paura che possa essere sempre la solita solfa, ovvero un giocatore bravo tecnicamente, esatto. ma a calcio si corre.
0: Grazie, arrivederci. Sì, mi sono lasciato trascinare anch'io un po' dalla giocata, ma già dalle poi amichevoli, dai titoli dei giornali ho capito che la rotta sarà diversa. E di questi giovani c'è qualcuno che potrebbe rimanere in pianta stabile, attaccato al gruppo?
3: In pianta stabile non lo so, però io credo che Licina abbia una grande opportunità, perché credo che alla fine poi verrà ceduto Zegrova nel corso di questa sessione estiva, e dopo la cessione di Zegrova non penso ad altri acquisti sulle corsie laterali, credo che si resterà con questo gruppo qua, e allora la casella dell'esterno di destra potrebbe essere vacante, e allora avere in rosa un jolly come Licina potrebbe essere
0: interessante. Camillo De Michelis, già la continassa, grazie, se la ride Emanuele, c'è qualcosa che non mi torna, ma poi
1: Cammi, indagherò. Salutami Pippo.
0: Salutagli Pippo, ma chi è Pippo?
3: Tra un po' arrivo, mi porto i saluti di tutto il mondo Juve.
0: Ah, ho capito. Senti, volevo dirti che è stato ufficializzato il minuto di raccoglimento per, nel corso delle amichevoli già di oggi, quindi mi sembra che anche quella delle 18 seguirà il minuto di raccoglimento per ricordare e omaggiare proprio Beppe Franco Baresi, scusate, Franco Baresi. E quindi questa è la notizia dell'ultima ora che ci sta lanciando Sky. Grazie Camillo De Michelis, ci vediamo alla Continassa, grazie, ciao. Noi ci fermiamo, sono le 15.33, meno di una mezz'oretta e poi linea a Roma. E poi colpo di tacco dalle 18 fino alle 21, Juve Nizza.
4: Colpo gobbo.
5: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Omaggio anche da parte dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. La Premier Meloni dice: un esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Voltiamo pagina. Dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-7 e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
7: Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso rialzo, con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Colpo Gobbo,

0: Il bello di Colpo Gobbo, il bello della diretta, si intrecciano, abbiamo risentito, si è fatto vedere anche via Teams il nostro Camillo De Michelis che sta inseguendo Colomani, da quello che ho capito sta inseguendo Colomani, però c'è qualcosa che non gli torna.
1: Perché l'altra sera era a casa e è partito fino alla continassa.
0: Quanti di voi vorrebbero essere Camillo De Michelis? Ditemelo. No, perché dici no? Dai, almeno fai finta di dire sì. Va bene, salutiamo Camillo De Michelis che ritroverete tra poco con collegamenti già dalla Continassa. Mi ha detto che devo andare vestito elegante, quindi devo abdicare con la tenuta santarelliana, quella di movimento.
1: La cravatta è d'obbligo.
0: No, la cravatta ultimamente non l'ho mai più messa. Dopo Allegri, finale di Coppa Italia, non l'ho più messa, proprio tolta. Va bene, siamo quasi in chiusura, 20 minuti, spazio a voi. Cosa mi dite della nostra Juve? Non ci siamo sentiti per 10 giorni. Cosa mi dite? Cosa mi raccontate alla luce anche di questi ultimi movimenti di mercato?
2: Ciao Fabrizio da Torino, ma Milik non è ancora in rosa, che fine ha fatto?
0: C'è, stasera lo vedrai, bomber, no, è aggregato. E quindi c'hai magari l'uomo da tenere in panchina. Io pensavo rescindesse, sono sincero. Lo vedevo prima tra i convocati. Anzi, andiamole a riprendere, va? Che così illuminiamo un po' la fantasia. E su ogni nome ognuno può scrivere la sua. Apriamo il sito della Juventus, perché naturalmente non è un'operazione che faccio spesso, a dire il vero. Celik con la numero 2. Giocatore che voglio vedere, non mi cambia la vita, mi scrive qualcuno, non esaltiamoci, me la cambia più di altri giocatori, a dire il vero. Gatti con la 4, 5 Locatelli, 6 Kelly, questi sono i convocati per questa sera, 8 Combiners, 11 Zegrova, 12 Douglas Luiz, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, ricordando che non c'è Perin e quindi giocherà Di Gregorio. 17 Azic, giocatore che stiamo cercando di prestare, ci sono diverse squadre anche di Serie A, ma al momento, come ci ha detto Camillo, dovrebbero partire tutti, non dovrebbero esserci depennamenti dalla lista prenotata per l'aereo di domenica pomeriggio. Poi con la 21 Miretti, 23 Pinsoglio, lasciando aperte operazioni di mercato anche durante la tournée, quindi qualcuno al massimo va, dopo una settimana prende, parte e se ne va a destinazione. 24 Rugani, 25 João Mario, che piace alla Fiorentina, 27 Cambiaso, 29 Arthur, 32 Cabal, 43 Gilpush, poi la 45 Oboawodu, Licina con la 46, Durmisi 47 e con la 50 Bruno. Quindi 43, 45, 46, 47, 50, 5 giovani, tutti gli aggiornamenti con Camillo De Michelis, avrà un occhio di riguardo sulla prestazione, quanto giocheranno e tutti gli aggiornamenti anche su tutto Juve. Per quanto riguarda gli altri, io mi concentro su Combiners perché dobbiamo spingere per poterlo cedere. E riapro il capitolo Combiners alla Roma. Attenzione, perché la Roma, quando perderà il suo centrocampista centrale, dovrebbe buttarsi a capofitto su Combiners. Quindi, se mi sentirete esaltato su Combiners, non è per trattenerlo, ma per eventualmente fargli uno bello spot e in uscita. Detto questo, ha deluso anche il sottoscritto. Detto questo, le qualità le conosciamo. Detto questo, anche la Juve, e ce lo confermava Manuel al telefono poco fa, proprio Camillo, che abbiamo sentito, non in diretta, nella versione pausa pubblicitaria, che probabilmente c'è qualcosa attorno al mercato che non si incastra, e quindi comunque tutti convocati per la tournée, eventualmente poi ad uno in uscita, in base alle richieste e in base alle giuste e corrette valutazioni di mercato, ovvero quanto spendi, se no la Juve è in grado ancora per qualche settimana di poter dire di no.
1: Vittorio ha fatto gli auguri al suo omonimo?
0: Antonio chi? Oh, è il compleanno? Oggi? Sapeva che ritorna al compleanno di Antonio Conte, ma lo sai che adesso mi fai arrabbiare i tifosi? Quanti anni compie Antonio Conte? Che resta libero e sul mercato, mi vuoi dire anche questo? Non è andato in nazionale, non ha squadra, vuole rilassarsi.
1: Resterà sulla riva del fiume.
0: È a disposizione, ho capito. Ha preso il bigliettino, le faremo sapere. Va bene. Vi ho letto anche i convocati, ricordo che la potete guardare in televisione, naturalmente per chi detiene i diritti, oppure potete seguirla guardandola con loro, togliendo l'audio, ascoltando noi. Naturalmente non vi facciamo la cronaca integrale, lo spiego perché poi qualcuno è sempre pronto a criticare e mi chiedo... La tipologia anche dei nostri tifosi, noi possiamo raccontarvi 3 minuti ogni 15 e poi commentarla su quelle che sono le situazioni che la televisione non inquadra o che attirano la nostra di attenzione. Bene, dalle 18 ci sarà il colpo di tacco con Dario Ghiringhelli, adesso una decina di minuti, qualcosa di più. Andiamo ad ascoltare i vostri vocali.
3: Buongiorno direttore, Roberto da Montefiore Conca. Intanto per la Juve credo che i due colpi dell'altro giorno non saranno gli ultimi. Mi auguro che le intuizioni di Massara e Cannavale non si fermino a questi due giocatori, ma ad altri atleti magari non sotto riflettori, che in questo momento non risultano trattati e che ma potrebbero arrivare a condizioni favorevoli. Poi volevo ringraziare ancora per la bellissima esperienza in diretta con voi a colpo di tacco dalla spiaggia di Cattolica. Un grosso abbraccio.
0: Carissimo, sì, bellissima esperienza. Infatti la voce non mi sembrava nuovissima. E quindi io ringrazio invece te e ringrazio tutti quelli che quando siamo in giro per lo stivale ci danno una mano anche solo nei trasferimenti. Quindi davvero grazie Roberto. Grazie a Roberto, grazie a tutti voi e altri vocali, diteci la vostra, come sta? Dopo il parto che tipo di Juve vedete, intravedete e vi augurate? Non oggi, ma tra 24 giorni.
4: Buongiorno direttore, sono Andrea D'Ancona. Ma qui c'è un'opinione un po' sbagliata su Scolo, che non è un centravanti, che non è un uomo d'aria. Ma andatevi a vedere quando giocava in Germania. Uno che fa reparto da solo, è la cosa più vicina a Osimhen che c'è in circolazione. Ovviamente non al prezzo di Osimhen. E poi Osimhen, prima che lo prendesse Spalletti, era l'Osimhen da adesso. Quindi, per me c'è un'opinione sbagliata su Colomani. Questo è uno da 20 gol almeno. Ne riparleremo. E basta parlare di Vlahovic. Cioè, se l'obiettivo era Vlahovic, ragazzi... Parliamo di calcio.
0: Potrei essere d'accordo con te. Su Colomani, perfettamente d'accordo. C'è un'idea perché è quella che emerge dagli ultimi campionati, dove non ha fatto 20 gol, onestamente. Dove il Paris Saint-Germain ha provato in tutti i modi, ma non l'ha mai voluto tenere. In Inghilterra ha faticato. In Italia ha fatto molto bene. Quindi ha delle... Rispetto a quello che dici tu, sottolineo e aggiungo che ha una capacità di adattamento pazzesco, se credi in lui. Secondo me, dal punto di vista delle caratteristiche umane, è un giocatore che si deve sentire totalmente coinvolto. Un po' mi preoccupa perché mi sembra quel grado di personalità che manca a tanti giocatori che sto vedendo un po' italiani e non italiani. Però alla Juventus ha fatto bene nei 6 mesi. Mi sembra che inseguire Colomani a quelle condizioni sia stato un po' esagerato in questi anni. Tenerlo, prestato, non prestato, strapagarlo, essere ancora lì. Non ho visto la corte attorno a Colomani, no? Quindi giudico la sequenza del mercato. È un giocatore che sa adattarsi molto bene, quindi trovandosi bene, e penso che con Spalletti si possa trovare bene, per quello che hai detto su Osimhen anche, se sarà intelligente farà ancora meglio di quello che abbiamo visto nella sua prima apparizione in bianconero. Però mi devi dare atto che se la Juventus non chiude le porte a Vlahovic, significa che in testa ce l'ha la Juventus Vlahovic, non tanto il sottoscritto, che avrei gestito in modo diverso Vlahovic, e Vlahovic sarebbe ancora un giocatore della Juventus senza aver perso troppo tempo e forse neanche troppi soldi. Perché forse sì che Vlahovic e Zirkzee io li avrei presi, ma era l'idea iniziale di Giuntoli, che coincide con la mia, ma non perché sia più bravo o meno bravo. Adesso è cambiato tutto. Però se cambia tutto e vedo anche la nuova dirigenza, quella che è uscita, e questa, che confermano che la porta non è chiusa e Spalletti lo vuole, non ti devi arrabbiare con noi. Non lo so che non ti sei arrabbiato con noi. È Spalletti che vuole un giocatore come Vlahovic, perché sa che da un giocatore come Vlahovic otterrebbe qualcosa di diverso, di molto simile, non di diverso, di molto simile, di diverso da quello che aveva, di molto simile rispetto alla crescita di... di Vlahovic là davanti, di Colomani lì davanti. Ma Colomani me lo potrebbe trasformare? Mi potrebbe dar modo di trasformare due giocatori. Colomani a sinistra alla Kvaratskhelia, se volete sapere la mia. E Yıldız più accentrato potrebbe diventare il trequartista che avrebbe voluto già l'anno scorso, ma che non si è potuto permettere neanche Spalletti. Cioè, gli darebbe modo di articolare, disporre il reparto offensivo della Juventus in diversi modi. E allora sì che incomincerebbe a divertirsi anche lui. Quindi sottolineavo semplicemente che Vlahovic non lo stiamo sponsorizzando noi. A Vlahovic non è stata chiusa la porta da Spalletti e neanche da Carnevali, che dice io però non devo dirgli nulla, che significa se vuol dirci qualcosa sa che cosa ci deve venire a dire, se sì alle condizioni che diciamo noi o poco distanti, se no stia dove sia, dov'è, e faccia quello che vuole. C'è qualcuno che bussa?
5: È Vlahovic.
0: Ah, è lui. Allora fammi ascoltare un vocale.
6: Ciao direttore Mariano, ma io carissimo, sono perfettamente d'accordo con te sulla questione che stiamo cercando tutti i giocatori, diciamo, che giocano come, più come esterni d'attacco o in un attacco a due e non un centravanti, perché secondo me loro Carnevali già in mano Pellegrino e quindi
0: se lo sta tenendo come Jolly,
6: riesce a liberarsi anche di David, probabilmente Pellegrino lo riesce a fare per i buoni rapporti che ha col Parma. Però c'è la preoccupazione, uno, che il Diz non sia pronto almeno per un paio di mesi per farlo tornare al 100%, e quindi c'è un po' di questa preoccupazione.
0: Ti servono le alternative.
6: Comunque, lo ha sostituito degnamente quando c'è stata l'occasione. Ma soprattutto si pensa ad avere degli ottimi sostituti sia per Conceição, secondo me, che per il Diz, perché siamo arrivati con i giocatori che non stavano più in piedi.
0: Sì, e perché provi anche a mischiare un po' meglio le carte con delle alternative per avere più possibilità di scelta quest'anno, ma anche possibilità di decidere chi vendere, chi tenere, cosa, su chi puntare, su chi non rischiare, e diciamo un po' anticipare i tempi anche della prossima campagna acquisti, perché questa è di preparazione, di lievitazione, sta impastando, dovendo garantire portiere e attaccante. Il portiere è lì, e secondo me è vicario a questo punto, con Di Gregorio vice, ve lo dico così, pronto a essere smentito, eh? perché Perin riesci intanto a togliere uno stipendio, intanto a farlo giocare. Di Gregorio intanto a fargli capire che deve imparare molto, che si torna di nuovo a pane e acqua, che ti metti seriamente al lavoro per imparare a far meglio e crescere, in modo da far crescere anche il proprio prezzo. Quindi come riserva o per un'Europa League, perdonatemi, o vado a prendere carne secchia e ne spendo altri 50, ma non è una notizia fondata, ok? Perché non si prendono, a meno che non riesci a intrecciare l'operazione, vogliono Di Gregorio, ti danno quello, ma la farebbero per speculare e Giuntoli non te lo regalerebbe. Io non ve lo regalerei, andassi all'Atalanta. Nel dare e avere devo guadagnarci bene, altrimenti non mi privo il primo anno di un ottimo portiere per prenderne uno che rischierebbe il triplo delle critiche riguardo rispetto a Carnesecchi, tanto per essere chiari. Quindi il portiere è così. Sto in attesa di capire quale pedina cedere se mi arrivasse qualcuno. Noi li portiamo tutti in tournée. Qualcuno alzerà la cornetta e dirà: ma scusate, la situazione Gatti, Bremer, Cambiaso com'è? Ma noi li terremo, voi cosa vorreste? Ed è pronta una cessione. L'altra potrebbe essere, vabbè, a parte liberarsi di Arthur, che arriverà in rescissione o qualcosa del genere, se no te lo dovrai tenere o dare in prestito a qualcuno pagando tu lo stipendio, cioè, ok? E poi là in mezzo con Miners, Zegrova, Nico Gonzalez, adesso le ore, quando la Juve parte, si accade, non vuol tornare a Torino, e quindi ben vengano dei soldi e che entrino dei soldi. La situazione la vedo così, vedo là davanti, pronto il Jolly da calare, opzionato, Pellegrino, se non arrivasse o tornasse Vlahovic, se ti sfumasse qualcos'altro. E sei a posto, hai accontentato le volontà dell'allenatore. Il portiere ce l'hai, opzionato, hai disturbato il Paris Saint-Germain su Suzuki, perché vogliono spendere e investire, al Parma conviene venderlo al Paris Saint-Germain alle condizioni che accetterebbe il Paris Saint-Germain, che sono superiori a quelle della Juventus. Quindi hai disturbato, hai controllato un po' anche la situazione Colomani. E poi devi prendere il centrocampista. L'hai lasciato per ultimo, ma ha giocato i mondiali. Il profilo sempre perfetto è quello di Kessié. Lo fai riposare, si allena per conto suo, torni dagli Stati Uniti, non sarà pronto per la prima settimana, la seconda partita, ma sei assolutamente nel piano, nel rispettare il piano di crescita della Juventus. I dubbi, ripeto, riguardano le condizioni e che non ci verranno svelate. Ricordatevi quello che vi dico e vi ho già scritto da 10 giorni, le condizioni di Thuram e le condizioni di Yıldız, che portano e inducono a pensare ad una Juve offensiva con diversi uomini in quelle zone di campo. Con Sensao lo potresti vendere perché interessa e fai cassa, quindi prima ancora di Bremer, Cambiaso, c'è con Sensao, a dire il vero. Poi potrebbe esserci il portiere da cedere, poi c'è con Miners, Miretti, ma diciamo che le principali sono proprio queste. Vi ho riassunto un po' le operazioni di mercato. Vado a studiare la Juventus, vado a fotografare con gli occhi di Radio Bianconera la situazione, voi la vedrete in televisione, non mi aspetto la vittoria, la sconfitta, i gol, le doppiette, eccetera, mi aspetto di vedere entusiasmo, perché l'entusiasmo aiuta a crescere e noi nell'entusiasmo tra poco ci lasciamo, ma ascoltiamo ancora qualche vocale.
5: Direttore, scusi.
0: Ciao.
5: L'intromissione, ma che cosa manca per vedere Colomani e Alla Begovic a Torino? Perché è da stamattina che dicono che potrebbe saltare una cosa e l'altra, ma che cosa c'è di vero? Perché no, non c'è ancora il via libera, il comunicato, non c'è niente?
0: Per Colomani? questione ce l'ha spiegato molto bene, ce l'ha spiegato Camillo. Una questione di documenti, di transfer, di date. Secondo me, Colomani, il primo agosto, domani, è della Juventus. Potrebbe anche partire, ma senza quel permesso. Non ti so dire molto di più, però tra i due giocatori, i due nuovi sogni della Juventus, Colomani è praticamente fatta, altrimenti la Juve non si sarebbe anche sbilanciata così con le parole del suo amministratore delegato. Andiamo a ascoltare. Bisognava rinnovare un anno fa Vlahovic, era già arrivato prima, scusa, non l'avevo letto. Grazie. E, grazie ai tanti che si sono collegati anche solo adesso, in questo ultimo giorno di luglio. Da domani si volta la pagina del calendario. Da stasera un'amichevole in più su cui riflettere. Ultimo vocale.
7: Buongiorno direttore, Adriano da Torino.
0: Carissimo.
7: A quel tifoso che ha mandato prima il messaggio che non è contento degli acquisti, che serve che sì, che serve quello, dateli il numero alla Juve, che così lo prende al posto di Carnevale e si porta qualche soldino pure lui. Cioè, io non riesco a capire, ragazzi, cioè, voi non siete mai contenti, c'è gente che non è mai contenta.

0: Colombo, per poi restituircela pochi minuti prima delle 18 in vista di colpo di tacco e l'amichevole Juve-Nizza alla Continassa. Camillo è già lì, tra poco collegamenti, tra poco raggiungerò anch'io Camillo e ci sentiremo tutti appunto per il fischio d'inizio di Juve-Nizza. Terza amichevole, 0-0-0-1, quanto finisce? 2-0 Juve, dai, 2-0 Juve, 2-0-1, 2-0-2, 2-0-3. E poi tutti a riposo fino a domenica pomeriggio quando si partirà per la tournée. Ciao, noi ci ritroviamo tra una settimana. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Parole durissime del premier spagnolo Sanchez arrivato a Ceuta. Quanto accaduto è un attacco alla sovranità territoriale della Spagna, ha detto dall'enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti, 60.000 nelle ultime ore. Nel tentativo di raggiungere la costa, 34 sono morti. Per la presidente della Commissione europea, von der Leyen, le immagini da Ceuta sono inaccettabili e auspica rimpatri rapidi.
1: Il ministro dell'interno Piantedosi convoca una riunione al Viminale sulla crisi a Ceuta. Allo studio la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia, mentre Londra offre aiuto alla Spagna. Madrid precisa, replicando al governo italiano, che la crisi non è legata alla decisione di regolarizzare 500.000 migranti, ma ad una recente sentenza della Corte Suprema, usata dalle mafie, che vieta i respingimenti dei migranti che entrano a nuoto. Fonti del governo spagnolo poi precisano che oltre 25.000 migranti arrivati negli ultimi giorni a Ceuta sono già rimpatriati in Marocco, 150 al minuto. E per la crisi migratoria scatta l'allarme sicurezza. 30 persone sono state arrestate per scontri alla frontiera.
2: La cronaca: fino all'ultimo pensato di morire. Queste le parole di Davide Lambiate, 26 anni, uno dei tre feriti sopravvissuti al crollo di un palazzo a Messina. Avvenuto ieri durante il suo terzo giorno di lavoro come commesso nel bazar cinese che si trovava all'interno dello stabile. Il giovane ha riportato un trauma cranico minore e diverse contusioni. Intanto proseguono le ricerche dei dispersi che con ogni probabilità si trovano ancora sotto le macerie. Al momento sono 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni. Complessivamente mancano all'appello ancora 6 persone.
1: Le banche europee sono diventate più attente ai rischi geopolitici e ai loro effetti negativi. È quanto emerge dallo stress test inverso condotto dalla BCE, dove sono gli stessi istituti di credito a produrre scenari delle loro vulnerabilità e non quindi Francoforte. Dall'analisi dei risultati è emerso come sia migliorata la loro comprensione delle conseguenze che conflitti armati e interruzioni delle catene di approvvigionamento potrebbero avere sulla loro attività. Tuttavia ci sono ambiti in cui sono necessari ulteriori miglioramenti.
2: Il suo Milan, impegnato nella tournée in Australia, non ci potrà essere, ma calciatori, ex campioni, tifosi non mancheranno per l'ultimo saluto al leggendario capitano rossonero Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. La cerimonia funebre si svolgerà alle 11 di martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio. Per quanto riguarda la camera ardente, invece, dovrebbe essere allestita o alla sede della società in via Aldo Rossi oppure presso il museo a San Siro.
1: Nuoto: è già Super Italia a Parigi. Gli europei vincono la medaglia d'oro nella prima gara degli europei. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pelligra chiudono le 6 prove dal trampolino in piattaforma con 410.60, precedendo la Russia, gli atleti neutrali e l'Ucraina.
2: È tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
6: È l'unica che conta.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542

0: 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
1: Buon venerdì a tutti, buon venerdì a tutti, spero che mi sentiate. È veramente un venerdì particolare questo per quanto riguarda la programmazione di Radio Bianconera, la Juventus, quello che andiamo a raccontare, perché è una giornata di partita. Tra alle 18 ci sarà la sfida tra Juventus e Nizza, le ultime le avremo tra pochissimo collegandoci con Camillo De Michelis. Quindi, come avevo anticipato ieri, puntata di due in bianconero speciale, sarà io e Camillo, i due in bianconero in questa circostanza, puntata anticipata. Vi accompagneremo in questa puntata verso il kick off della partita, quindi andando verso quello che sarà di fatto il ecco, adesso forse mi sentite meglio, andremo avanti verso quello che sarà di fatto il kick off della partita con le ultimissime per quanto riguarda le scelte di Spalletti. Ovviamente, insomma, è sempre un amichevole di luglio, fine luglio, siamo al 31 di luglio, quindi poche saranno le indicazioni, non ci sono i nuovi giocatori che sono arrivati alla Juventus, che abbracceremo presto. Oggi peraltro era presente Giovanni Carnevali al J-Medical, accolto come un re giustamente dal popolo bianconero, che lo vede di fatto un po' come un re, un amministratore delegato, direttore generale che finalmente ha il sapore della Juventus, riesce a dare il sapore giusto alla Juventus, riportandola a quella che era l'organizzazione di un tempo, quindi programmazione, rapidità di scelte, decisione, trattative fantasma, all'improvviso chiuse, risoluzione dei problemi, programmazione, ecco, tutto quello che era mancato di fatto alla Juve nelle scorse programmazioni, tant'è che Colomani arriva sì alla terza generazione dirigenziale, ma di fatto Carnevali lo prende dopo un mese, e ieri si è tolto parecchi sassolini dalla scarpa Carnevali, no, in primis quando ha detto: beh, io ne pensavamo che la trattativa fosse comunque allacciata a buon punto e che si dovesse completare. In realtà ci siamo trovati a dover combattere con la Paris Saint-Germain, ricucire dei rapporti che si erano totalmente rotti. E pensate che non è andato a parlare con Liverpool, perché se doveva andare a parlare con Liverpool si trovava lì delle situazioni ancora più incancrenite. Ma come, tu sei quello della Juventus, sai quello che prima di te che cosa ha fatto? Si era preso Allison alla mia insaputa, io ho dovuto prolungare il contratto con il portiere per non farlo partire alle sue condizioni, alle vostre condizioni, non fatevi vedere mai più. Tant'è che Liverpool in realtà è una dei club. Intanto buon pomeriggio da Vincenzo Marangio e da Manuel dall'altra parte del vetro, che saluto e ringrazio per l'assistenza tecnica. Oggi avremo doppio regista in quest'ora con Manuel, nella seconda ora invece con Latini direttamente dalla sede di Roma, ma a me mi vedrete sempre qui in diretta in queste due ore, accompagnato da Camillo De Michelis a partire dalle 16:20 in diretta dalla Continassa, quindi daremo anche il pathos della gara che sta per cominciare, per quanto siano amichevoli, ma comunque cominceranno ad entrare nel pathos di quelle che sono le gare della nostra Juventus, quando vediamo scendere in campo con la maglia. Guardate, bella magliettina qui, questa è una magliettina di dannata, questa la portavano gli Higuaini, Dybala in allenamento, la Juventus che fu. E poi nella seconda ora invece avremo Fabio Urbisaglia dal Brasile, con il quale andremo ad analizzare i nuovi giocatori della Juventus, come si possono incastrare tatticamente in questa squadra, e cercare anche un po' di capire a chi si possono dare Arthur e Douglas Luiz. E quindi ritorno un po' alla base di partenza, mentre cominciano ad arrivare già i vostri messaggi. Io vi chiedo naturalmente di cominciare a lanciarmi i vostri temi prima che io vi lanci i miei, così cerchiamo di capire anche un po' da dove partire. Dicevo, è stato accolto come un re di fatto al J-Hotel oggi Giovanni Carnevali, appena arrivato. Si è trovato una schiera di tifosi che facevano foto con lui, selfie e transelfie, e l'altro gli dicevano: ma quando arriva Colomani? Ma quando arriva Colomani? Ma quando arriva Colomani? A un certo punto, giustamente, anche direi Carnevali ha detto: ragazzi, non lo so, sai, cominciare a tergiversare, è difficile che venga oggi. Ovviamente questo non significa preoccupazione, sia chiaro, per quanto riguarda la trattativa, che con Colomani è chiusa, con Alia Begovic è chiusa, semplicemente adesso si devono preparare tutte le documentazioni. Non è un caso, ovviamente, che Giovanni Carnevali era al J Medical, dove poi andrà, sarà entrato anche a parlare, a presentare quelli che saranno i nuovi giocatori che arriveranno, le cartelle, le analisi dettagliate che dovranno essere fatte su entrambi i giocatori per essere sicuri di essere riusciti ad arrivare a Dama con giocatori importanti per questa stagione della Juventus che comincia di fatto già con queste amichevoli, con questi primi movimenti sul mercato, ma che poi comincerà nella penultima settimana di agosto, quando si entrerà nel vivo, e speriamo che quando entreremo nel vivo avremo naturalmente qualche colpo in più, perché adesso viene il difficile. L'aspetto positivo e bello di Giovanni Carnevali, tra le varie cose che sono state fatte, ovviamente c'è l'ottimo lavoro di Frederic Massara per quanto riguarda Aria Begovic, abbiamo avuto anche un intermediario di lusso che era Miralem Pjanic, abbiamo anche avuto naturalmente l'ottimo lavoro di Marco Ottolini. Questa squadra al completo ha lavorato in questo modo e continua a lavorare anticipando le cessioni. Questo è stato uno degli altri aspetti che a noi sono piaciuti tantissimo, a me soprattutto è piaciuto tantissimo il fatto di schiaffo morale. Sì, è vero, siamo in Europa League e non siamo in Champions League. Sì, è vero, dobbiamo far quadrare i conti, ed è vero anche, pensate un po', che dovremo andare a cedere dei giocatori, perché è necessario che noi lo facciamo. Però noi andiamo intanto a rinforzarci, però intanto andiamo a prenderci i giocatori che ci possono servire. Così arriva un segnale per quelli che non se ne vogliono andare, e ne parleremo anche con Camillo tra pochissimo, e soprattutto arriva un segnale alle altre squadre che, quando vogliono andarsi a prendere i giocatori della Juventus, sanno che la Juventus sì, li può vendere, ma al limite li può anche trattenere. È veramente difficile che li trattieni tutti, però un minimo di trattativa in mano la Juventus ce l'ha. Allora, l'arrivo di Aria Begovic, chi è che mette a rischio? Ne abbiamo già parlato ieri. Non mette in rischio Yıldız, oggi non ci sarà nella sfida contro il Nizza, non ci sarà per una scelta precisa dello staff di Spalletti. E di Spalletti, il giocatore sta bene, ha fatto anche gli allenamenti entrando nei contrasti senza fasciatura, quindi sta recuperando da quella che è la fastidiosa tendinopatia. Evidentemente la cura che stanno facendo, senza passare per quella che sarebbe stato un intervento chirurgico, ovviamente di lieve livello, sta funzionando, perché il giocatore non sente dolore, si sta allenando. Ma è chiaro che la prudenza in questi casi è importante, è chiaro che la fretta invece diventa cattiva consigliere, quindi rischiare giocatori che possono in qualche modo creare qualche difficoltà, possono avere delle difficoltà durante questa preparazione, quindi presentarsi poi al kick-off del campionato con qualche scoria che ti porti dietro da quello che è il pre-campionato, non è il caso, e quindi si sta recuperando con tranquillità e calma il giocatore Yıldız, che sarà comunque totalmente a disposizione della Juventus al prossimo anno. Comincio a leggere anche un po' i primi messaggi vostri. C'è proprio Tiziano da Milano, tanto, che dice: siete così certi che Yıldız è incedibile? Non mi stupirei affatto dell'eventualità non dovessero vendere nessuno, fosse proprio lui il sacrificato di lusso. Il ragazzo appena arrivato è più forte del turco Alia Begovic. Allora, ti rispondo subito, Tiziano. Alia Begovic è un giocatore anche lui giovane come Yıldız. La cosa positiva è che stiamo parlando di un giocatore, Alia Begovic, che ha degli ampi margini di miglioramento. Yıldız ha ancora ampi margini di miglioramento, ma ti posso garantire, poi sentiremo anche Camillo in tal senso, che una cosa è certa: Yıldız non è in vendita per la Juventus. Sono già arrivate due offerte recapitate dall'Arsenal, entrambe di circa 100 milioni. La prima rispedita al mittente, la seconda hanno detto: scusate, siete sicuri che non lo vendete il giocatore? La Juventus ha detto: non lo vendiamo e non lo venderemo. E questo sicuramente è un aspetto assolutamente importante, perché la Juventus, quando ha rinnovato Yıldız, lo ricorderete bene, l'ha fatto con i Men in Black, cioè erano tutti vestiti di tutto punto per celebrare quello che è il top player considerato di questa squadra, quello che nel rinnovo ha stabilito ufficialmente un tetto ingaggi massimo oltre il quale non si potrà andare, motivo per il quale quello è diventato anche un monito per quelli che sarebbero arrivati dopo. Noi abbiamo scelto di pagare massimo ingaggi tra i 6 e i 7 milioni comprensivi di bonus, ma non andiamo oltre quel ingaggio. A questa domanda si è affacciato un attimo alla porta il signor Dusan Vlahovic, così qua arrivo anche a un altro aspetto che piace, mi è piaciuto molto delle parole dell'evento a Courmayeur, a cui era presente Giovanni Carnevali. Vlahovic, che dice: beh, io non posso guadagnare quanto David. E gli altri hanno detto: sì, ma anche Yıldız guadagna quanto David. Va bene, allora facciamo così, congeliamo tutto, io vado in giro a cercare, a valutare le altre offerte. Offerte che non ci sono state, caro Dusan, quindi sei andato in giro a cercare il nulla, perché noi sappiamo bene che è stato affidato il mandato a un importante procuratore che lui è andato a cercare di piazzare all'Atletico Madrid, al Real Madrid, al Barcellona. E sappiamo anche che in tutti questi club benché qualche allenatore abbia detto sì, lo conosco, Vlahovic, però davanti a certe cifre, certe richieste, ha detto non ne abbiamo bisogno. Ne poteva aver bisogno il Beşiktaş, offerta arrivata dalla Turchia, ma per carità, Vlahovic vuole una destinazione più importante. Allora poi si è tornato a chiedere di nuovo a Carnevali ieri, ma su Vlahovic la porta è ancora aperta oppure no? E mi è piaciuta da impazzire la risposta di Giovanni Carnevali. Vi chiedo se è piaciuta anche a voi, quando lui ha detto io non sono abituato a rincorrere gli atleti. So che una proposta la società l'aveva fatta, so che la proposta era stata rifiutata, io non sono abituato a rincorrere gli atleti. Tradotto, come vi avevo detto, la porta è aperta per chiunque, se uno citofona noi apriamo e ci parliamo, ma noi certamente non abbiamo bisogno di lui, anche perché, puntualizzazione, altra puntualizzazione importante di Giovanni Carnevali è stata: noi, il mercato offre anche tante altre opportunità, importanti opportunità, e infatti la Juventus ci sta lavorando. Colomani è l'unico attaccante, non direi che sarà l'unico attaccante per la Juventus. Immagino che la Juventus poi a un certo punto spingerà per cercare quell'attaccante fisico che serve. Si è tornato a parlare di Zirkzee, e allora io ve la butto là e vi chiedo se Zirkzee è un attaccante che prendereste. Così intanto cominciamo a parlare tra di noi di mercato in attesa del collegamento con Camillo, in attesa di avvicinarci a quella che sarà la partita contro il Nizza. Secondo me no, ribadisco, perché Zirkzee è un giocatore doppione, se vogliamo, di Colomani, per caratteristiche, per fisicità, per tecnica, ma non è quel giocatore da pallata come lo vuole Spalletti. Il giocatore da pallata come lo vuole Spalletti è Sorloth, il giocatore da pallata come vuole Spalletti sarebbe anche lo stesso Jackson, se vogliamo, il giocatore del Senegal, il giocatore da pallata sarebbe stato, diciamo così, anche Dusan Vlahovic, se vogliamo. Attenzione anche ad Arkadiusz Milik, e così io adesso comincio a buttarvi anche un po' di temi sopra il tavolo. Perché per quanto riguarda Arkadiusz Milik, ne parlavamo anche ieri, il giocatore in realtà si pensava dovesse arrivare alla rescissione consensuale di contratto, perché insomma viene da un lunghissimo infortunio. È chiaro che se Milik rescinde il contratto, difficilmente in queste condizioni, dopo anni di inattività, tranne sprazzi di partite, avrebbe delle opportunità da altre squadre. Difficilmente gli potrebbero essere recapitate offerte da altre squadre, quindi per lui sarebbe di fatto un addio al calcio. Ma non è tanto questo il motivo per cui Milik vuole continuare a cercare di rincorrere quel ritorno al campo che lo premierebbe tanto e che noi gli auguriamo. Lo è anche il suo desiderio, perché vuole ripagare l'affetto dei tifosi della Juventus, la vicinanza della Juventus, la tutela che la Juventus ha dato al calciatore, e quindi ritornare in campo e fare la sua parte. Oggi contro il Nizza dovrebbe essere in campo Milik, non so se dal primo minuto o a gara in corso, ma dovrebbe giocare un ampio spazio della partita, e sarà interessante anche, questo lo capiremo attraverso colpo di tacco che verrà condotto da Dario Ghiringhielli da studio con Camillo De Michelis, Antonio Paolino, Samuel Tafes direttamente dallo stadio. Sarà interessante capire a che stato è, in che condizioni si trova Arkadiusz Milik e quanto può eventualmente essere vicino a un recupero, se non totale, almeno al 70-80%, perché un Milik al 70-80% diventa anche lui quell'attaccante da pallata, il giocatore che può fare al tuo caso. Ma chiaramente affidarsi a un attaccante che comunque è fermo da così tanto tempo è un rischio che la Juventus non si vuole accollare, Juventus che però vuole cominciare anche a guardare in direzione difesa e direzione porta, e tra poco arriviamo a parlare della porta. Allora, Manuel, se è rimasto anche qualche nota audio, ti chiedo di mandarmela. Nel frattempo poi leggiamo anche qualche testuale, ci prepariamo a dare il buon pomeriggio a Camillo De Michelis, che è già quasi in postazione fuori dalla continassa. Nota vocale.
2: Arriva, arriva. Ciao
1: Arriva la nota vocale. Siamo in attesa, così sentiamo le prime
3: Vincenzo,
1: voci
3: Luca
1: questo pomeriggio.
3: da Cuneo, buon pomeriggio, Forza Juve. Allora, intanto io
1: Ciao
3: sono
1: Luca.
3: andato a vedere l'amichevole contro il Nizza, quindi mi aspetto una vittoria. Dunque, sono molto gasato per Colomoni e Alaj Begovic. Vedremo un po' in campo cosa farà, soprattutto il giovane serbo. Ma detto questo, ti chiedo un po' la situazione portiere, come è messa. Io sinceramente, dovessi farti due nomi, ti dico Vicario, o altrimenti è un rischio, ed è Suzuki, che è giovane, quindi secondo me si potrebbe puntare su uno di loro. Anche sul centrocampo ti chiedo un po' la situazione com'è, ma soprattutto sono tutti contro Infantino adesso. Forza Juve.
1: Allora, grazie intanto a Roberto per la nota audio. Sulla questione Infantino mi sono espresso in un reel poco prima della diretta, e quindi poi con calma, dopo la partita di questa sera, dopo aver seguito tutta la programmazione di Radio Bianconera a tempo perso, vi mangiate un gelatino fresco in una giornata bollente come questa, vi andate a vedere il mio reel. Ah, a proposito, faccio un'informazione generale: mi stanno arrivando tante richieste d'amicizia, io ho finito gli spazi, quindi fate direttamente segui sulla pagina per restare in contatto con me dopo. Quindi mi sono espresso su Infantino, lo farò dopo, ma ne abbiamo parlato anche ieri con Mirko Nicolino in maniera molto dettagliata, perché poi il calcio del popolo, perché poi Andrea Agnelli era il famoso signore del male, il male del calcio, l'uomo che voleva fare affari con il calcio, che se ne fregava della meritocrazia, che se ne fregava dei poveri al fianco solo dei ricchi. E poi scopriamo che Infantino vuole privatizzare il mondiale e che si offende Seferin, che diceva: ma come, ti vuoi mangiare il giocattolo mio? E comincia a parlare di etica. No, ma lì deve cambiare qualcosa, perché all'UEFA non deve cambiare qualcosa, che abbiamo una monarchia in mano a un signore che tiene, che conduce e domina il mercato, cioè il calcio europeo, lui senza antagonisti. E vogliamo parlare del fatto che voleva imporre le sue scelte contro la Superlega, e che altra battaglia vinta dal signor Andrea Agnelli, venuto dal futuro, che è andato alla Corte di Giustizia europea e ha detto: guarda, che non si può fare, perché non c'è un monopolio, tutti possono organizzare una lega per poter mettere poi liberi di accettare di partecipare a quella lega oppure no, ma la si può organizzare, non è vietato, e tu soprattutto non puoi decidere tutto. Andando ancora più giù, abbiamo sentito Gravina dire: abbiamo visto al mondiale come la politica è entrata nel mondo del calcio. Ah, è entrata là la politica nel mondo del calcio. Quindi, ragazzi, mi sono espresso ieri, mi sono avvelenato ieri, mi sono avvelenato anche nel reel. Ti rispondo invece, Roberto, le altre domande che mi hai fatto, poi Manuel mi dirà quando è pronto Camillo, così andiamo anche da lui. Portiere. Il capitolo portiere prevede, secondo me, una porta ancora aperta per Dibu Martinez. È vero che la situazione in questo momento è in fase di stallo, però da quello che ci siamo informati, comunque, e da quello che abbiamo capito, Luciano Spalletti ha in testa quella di l'idea di arrivare a Dibu Martinez, perché è un portiere tanto bravo, poi anche di comprovata esperienza, di grandissima personalità, e serve tanta esperienza, carattere e personalità a questa squadra, quindi è la sua prima scelta. Però la Juventus, che sta agendo in questo modo, andando a comprare i giocatori e non aspettando in eterno il sì da parte dei club, intanto è bloccata peraltro anche nelle cessioni, perché dovrebbero partire Di Gregorio e Perin, perché puoi provare ad anticipare gli acquisti, ma non lo puoi fare sempre in tutti i ruoli, perché altrimenti dopo ti trovi nei guai e ti giochi in all-in pericoloso. Le offerte per Di Gregorio latitano, ma qualcosa comincia ad arrivare. Per Perin non arrivano. A proposito, Perin affaticamento muscolare, quindi non sarà della partita oggi, ma niente di preoccupante. Una volta trovato anche una chiave per la cessione di Gregorio, che è il primo nome in uscita per quanto riguarda la porta della Juventus, si proverà a tornare alla carica per il Dibu Martinez. Magari non si arriverà ai 12 milioni, si chiederà alla Aston Villa di arrivare a 10, però secondo me quello resta il primo obiettivo. L'altro obiettivo resta evidentemente il discorso legato a Suzuki, ma per quanto riguarda Suzuki io continuo a esprimere delle perplessità. Un portiere molto bravo, molto affidabile, però ecco, se Spalletti era alla ricerca prevalentemente di esperienza, Suzuki quella magari non te la porta, la potrebbe portare invece Vicario. Quindi se dovessi scegliere tra i due, andrei sulla strada di Vicario, che peraltro sappiamo essere anche, può arrivare anche in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Tutto sommato, quella sarebbe una strada che percorrerei. Per quanto riguarda il centrocampo, per completare la risposta alla domanda del nostro amico Roberto, l'obiettivo è sempre Frenkessie. Oggi abbiamo letto dalla stampa, da Tuttosport, che c'è anche l'ipotesi Rendes, ma io quella non la prenderei proprio in considerazione, non perché non mi piace, che la vedo parecchio complicata come strada, che non solo te lo devono dare in prestito proprio gratuito, cioè te lo diamo in prestito, non mi dai niente, ma dovrebbero pagare anche, secondo me, tipo l'80% dell'ingaggio. Però se fosse questa opportunità, facciamo un'altra bella statua all'ottimo Giovanni Carnevali. Ma io una statua la farei ogni giorno all'uomo col quale ci stiamo collegando. Lo vediamo lì fuori alla Continassa, perché sta subendo temperature bollenti, Camillo De Michelis. Ciao Cami, questo è il tuo spazio, quindi questa è casa tua.
3: Ciao Vince, no, intanto grazie per essere qua con me in diretta, è un privilegio. E ti posso
1: Piacere
3: raccontare,
1: mio.
3: no,
1: Dimmi,
3: qua
1: dimmi.
3: dalla Continassa, che in questo momento voi non lo vedete, ma alla mia sinistra, all'interno del J-Hotel, perché qua alla sinistra ho il J-Hotel, tra l'altro con dei nostri ascoltatori dentro che tra poco vedranno la partita, però timidi, timidi, non sono venuti qua a fare il
1: Ah, non
3: tour.
1: sono voluto venire. Ragazzi, venite fuori da Camillo, non vi mangia.
4: No, esatto. C'è tutto il Nizza alla mia sinistra, sono tutti seduti qua perché stanno aspettando di uscire per poi andare proprio alle mie spalle. C'è l'entrata del training center della Contilassa, dove tra l'altro io ho giocato e segnato, voglio dirlo.
1: Grande Cami, giocato e segnato. Grande Cami, diglielo a Carnevali, Cami, diglielo che ci sono anche io.
4: L'ha visto.
1: Lo so che c'è stata la partitella, lo so, hai fatto anche le foto, eri lì. E beh, ti ha detto che sei un talento che, insomma, sul quale stranamente non hanno puntato altri club.
4: No, ma perché le fasce muscolari di Paperino, quindi, insomma, giustamente non hanno puntato su
1: però, su quello diventa problema.
4: Ti posso dare delle indicazioni, vai. No, Vince, per quanto riguarda l'amichevole, dovrebbe essere questa la formazione, così entriamo anche subito nell'attualità. Di Gregorio in porta, Kalulu, Gatti, Kelly e Cambiaso. La difesa è uno dei pochi reparti della Juventus che in questo momento è abbastanza completo. Poi ci sarà Locatelli in mezzo al campo insieme a Douglas Luiz, e i tre trequarti saranno due ragazzi giovani di Cina da una parte, poi ci sarà Miretti, questa volta non Azic, che ha giocato malissimo nella sfida contro lo Standard Liegi, che poi andrà via dopo la tournée, e poi invece sinistra giocherà Obaudo, che è il ragazzo classe 2006 del Manchester City, che si è messo in grande mostra nel corso delle prime due amichevoli. Tra l'altro, operazione chiusa da Claudio Chiellini, ha fatto tutto lui nel corso del mercato di gennaio, e davanti Dormisi, perché insomma abbiamo questa difficoltà nel corso di queste ultime settimane nell'attacco, perché Cator è infortunato, David è appena arrivato, e quindi questa dovrebbe essere la formazione della Juventus. Non ci sarà Boga per una sindrome vertiginosa.
1: Ma è incuriosito questa sindrome vertiginosa, cioè, c'è la vertigine, la pressione bassa, che cos'è?
4: La cervicale.
1: Il caldo. Però niente di particolare. Perin invece per un affaticamento muscolare, giusto?
4: Esatto. Perin out, più tutti invece i giocatori che invece o sono tornati troppo da poco, no? Dalle nazionali, o chi invece stava facendo un percorso come il che sta bene. Sta bene, rassicuriamo tutti, ha già lavorato anche con la palla, con il gruppo a tratti tutta la settimana, però non vogliono prendersi rischi per questa amichevole. Molto probabilmente Ildiz inizierà la sua stagione proprio dalla tournée estiva, quindi da Hong Kong, Perth, per fare le prime amichevoli, quelle di rilievo, e quindi da questo punto di vista pericolo scampato. Invece Sam ha questo problema, la cartilagine, Vince, che è molto molto fastidioso. Lui ha del dolore sempre quando aumenta il carico, e purtroppo queste cose qua vanno curate con pazienza e riposo, e lui sta facendo un lavoro a parte, è arrivato addirittura prima dell'inizio del ritiro proprio per cercare di curare questo ginocchio.
1: Detto questo, abbiamo detto di Perin che ha un affaticamento muscolare, però mi sembra che tra i due, visto che parlavamo di portieri, in uscita sarà più di Gregorio che Perin, e soprattutto restando in clima partite amichevoli, io non ho visto male Perin, che mi sembra abbastanza tranquillo, e tra i due mi sembra quello che dava un po' più di garanzie. Chiaramente parliamo di amichevoli di luglio, quindi lascia il tempo che trovano, però vedo meglio Perin, e molti nostri ascoltatori ci hanno fatto notare come anche quando ci sono i video della Juve invece Di Gregorio sembra un po' adombrato. Diciamo che la vicenda legata anche al suo agente non credo abbia fatto bene a tutta la situazione, anche alla sua serenità.
4: Beh, ovviamente, Vince, a livello economico la Juventus vorrebbe vendere Di Gregorio, perché è vero che Perin ha un ingaggio comunque importante, però da Di Gregorio puoi incassare una bella cifra, invece a Perin no. Ecco, diciamo che la Juventus ha rifiutato 2 milioni di euro quest'inverno dal Genoa, non ha una valutazione molto elevata del valore del cartellino. Quindi da questo punto di vista credo che la Juventus voglia vendere Di Gregorio, però purtroppo questo mercato qua è talmente difficile nelle uscite della Juventus che non penso poi alla fine sarà la società bianconera a decidere. Credo possa essere più una questione legata a la prima offerta utile, il primo risparmio dell'ingaggio, poi si deciderà di conseguenza. Ecco, credo che molte delle prossime cessioni, Zegrova, David, immagino tutte cessioni in prestito, però sì, credo che la volontà della Juventus sia quella di vendere sicuramente Di Gregorio, non per il.
1: Allora Cami, ti chiedo di alzare al massimo la voce, perché gli amici scrivono che non riescono a sentirti benissimo, quindi ti faccio alzare ancora di più la voce, perché adesso vedete una cosa importante: tu sei l'uomo che va letteralmente a prendere i giocatori a caselle. Allora la domanda nasce spontanea, visto che gliel'hanno chiesto a Carnevali, e Carnevali praticamente gli ha detto non lo sappiamo, cioè non lo so, è difficile che arrivi oggi. Colomani, Alea Begovic, quando li vai a prendere, quando li porti al Gemedica?
4: Ma io li sto aspettando, Vince, quindi quello che posso dirti è che sono il primo ad organizzare la mia giornata a seconda degli orari
1: all'Ibegovic.
4: Quindi, insomma, quello che posso dire è che non partiranno domenica sera per la tournée, perché non c'è il tempo di fare il visto.
1: Ma possono anche raggiungere, oppure a quel punto restano la Continassa?
4: No, li raggiungeranno, perché la Continassa non resterà quasi nessuno, okay. Partiranno proprio tutti, almeno da quello che so io. Lo raccontavo anche ad Antonio prima, si è rallentata nella lista ufficiale dei convocati per la scomparsa della mamma di Spalletti. Spalletti questi ultimi due giorni è arrivato soltanto ieri sera, quindi prima di formulare proprio la lista definitiva ci vorrà ancora del tempo, qualche ora, e poi sapremo tutto nel dettaglio. Ma fino a tre giorni fa io sapevo che tutti sarebbero andati in tournée, anche Thuram nonostante l'infortunio. Quindi da questo punto di vista credo che arriveranno dopo, perché la deadline per il visto era ieri sera, quindi non essendo arrivati entrambi ieri sera, allora a quel punto si scalerà credo alla prossima settimana per il loro arrivo. Ogni minuto è buono. Io ho paura che la Juventus stia organizzando l'arrivo durante l'amichevole, e tutto il giorno con questa paura. Infatti, come si fa di solito in questi casi, l'applicazione degli aerei si cerca costantemente, se spunta qualcosa lascerò la partita nelle comode mani di Antonio e io andrò
1: a casa mia.
4: Sì, andrò a casa mia, che è casa mia, e a fare le prime immagini. Anche perché, guarda Vince, questa è una cosa che secondo me Juve dovrebbe far meglio, cercare di valorizzare l'arrivo dei giocatori.
1: E sì, sono d'accordo.
4: Colomani, a prescindere dal costo, robe varie, che comunque la gente ormai si arrabbia a prescindere, nel bene e nel male, ecco, Colomani lo aspetti da due anni, e Alaibegovic è un colpo generazionale. Poi non sapremo che tipo di carriera farà, però è anni che non investivi su un ragazzo di 18 anni da 40 milioni di euro, e soprattutto di solito questi giocatori qua vanno in Premier League. Guardate Manzambi, che è andato all'Aston Villa. Perciò la Juve deve valorizzare questo tipo di colpo, e la Juve deve far crescere anche l'entusiasmo intorno a questa stagione, dai. Quindi spero che, insomma, ci dia poi tutte le indicazioni per fare un bel contenuto e per farlo vedere ai nostri ascoltatori.
1: Allora, cari ascoltatori, io lo so che siete in macchina in questo momento correndo verso casa per andare a vedere la partita della Juventus, o magari più fortunati cercheranno di, che ne so, andare a caselle aspettando l'arrivo dei nostri campioni. Però rispondete a questo quesito, perché noi adesso ci prendiamo il primo break, poi ritorniamo tra pochissimo sempre con Camillo lì, che ci darà tutte le varie risposte. Poi liberiamo Camillo alla fine della prossima mezz'ora e ci viviamo l'ultima ora insieme, prima di arrivare al racconto della partita, colpo di tacco appunto con Dario Ghiringhelli in studio, Antonio Paolino, Camillo De Michelis, Samuel Tapessa, insomma ci saranno praticamente tutti. Vi chiediamo soprattutto, per quanto possano arrivare indicazioni, qual è l'indicazione che vi aspettate dai giovani indicati in formazione da Camillo in questa partita? Qual è il giovane che vi intriga di più vedere all'opera sin dal primo minuto? Ditecelo, torniamo tra poco e ne parliamo. Cami, resta lì, mettiti all'ombra perché fa caldo. Ci ritroviamo tra poco. A tra poco.
0: Due colori, due voci.
5: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Omaggio anche da parte dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. La Premier Meloni dice: un esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Voltiamo pagina. Dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-7 e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso, rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Allora ci chiedete tante cose, nel frattempo ripristiniamo anche il collegamento con Camillo dal J-Hotel, dove alla sua sinistra c'è tutta la vetrata e lui riesce a intravedere da lì praticamente tutti quelli che sono i giocatori del Nizza, pronti poi a uscire, a girare il campo e scendere in campo al Juventus Trade Center per giocare. Pensate quanto si staranno rifacendo gli occhi, stanno dicendo che cavolo di struttura che c'ha la Juventus, ragazzi, siete venuti sempre a casa del più grande club in Italia. Allora, in attesa di andare da Camillo, ovviamente permettetemi di fare anche qui un ricordo per la scomparsa di Franco Baresi, uno che è stato veramente la leggenda del calcio, una leggenda del calcio, è stato il simbolo del grande Milan, è stato un avversario leale, è stato un giocatore che sapeva imprimere la sua forza in silenzio, non urlava ma faceva sentire la sua leadership. E sapete perché mi piaceva tanto? Perché per carattere, per caratteristiche e per numero della maglia mi ricordava Gaetano Scirea, anche lui leader silenzioso, anche lui uomo tra gli uomini, uomo che sapeva guidare, leader riconosciuto dal gruppo, difensore straordinario, uomini di altri tempi, difensori di altri tempi, quindi veramente il calcio italiano, non solo il Milan, al quale chiaramente diamo tutto il nostro messaggio di vicinanza e di cordoglio, perde un campione leggendario, quindi un bacio al cielo e un saluto commosso a Franco Baresi, che come diceva qualcuno, anzi Fabrizio Ponciroli, che conoscete molto bene, questa mattina su Tempo Rete diceva: se vedesse quello che stanno facendo questi signori del calcio, dalla nostra federazione a salire fino al tetto da Infantino, lui alzerebbe la mano e direbbe: mi dispiace, siete in fuori gioco, perché il calcio che rappresentava Baresi è tutto un altro sport, quello che vivevamo con Gaetano Scirea, quello che abbiamo vissuto anche in tempi più recenti con lo straordinario Gianluca Vialli. Allora, ci sono anche degli audio che abbiamo lasciato indietro, quindi andrei a sentire Manuel. Sì, bellissima Daniel questa immagine che ci hai girato delle maglie di Scirea, tra l'altro stesso numero della maglia, 6 Franco Baresi, 6 Gaetano Scirea, le vedete insieme ed è fa 66 gli anni in cui, a cui che aveva Franco Baresi. Sentiamoci una nota vocale.
9: Ciao Vince, da Bologna. Ciao, premesso che quello che conta non è quello che pensiamo noi dei giocatori, ma quello che pensa il mister. Ovvio. Io credo che il centravanti indubbiamente sarà Colomboanè, ma dovesse arrivare Zirkzee, sento dire da più parti che non è un attaccante, quello da tirargli la palla addosso. Io sono di Bologna, l'ho visto giocare parecchie volte, non è assolutamente così, è proprio l'attaccante da tirargli la palla addosso, è quello che ti fa entrare i trequartisti, perché tecnicamente lui è a sua volta un trequartista, ma fisicamente è un animale. Tu che te le ricordi tutte, Vincenzo, te lo ricordi il famoso Bologna-Juventus, quello del rigore non dato per farlo di Illing, lo scandalo che tutti quanti dipinsero? Ecco, quella partita lì, lui da solo fa reparto e Bremer non riesce, una volta che sia una, ad anticiparlo. Il Bremer pre-infortunio, lo vogliamo più giocatore da spalle alla porta di così?
1: Allora, Roberto, grazie intanto per i tuoi messaggi che sono sempre preziosissimi e illuminanti, e come vedi quando parli io mi metto sull'attenti, e che so che sei un tecnico tra l'altro. Allora, parto dalla premessa che hai fatto, che è quella più importante, che poi alla fine, se io per questo dico sempre anche su Suzuki, no, se poi la Juventus dovesse scegliere Suzuki come portiere, alzo le mani, perché io non faccio l'amministratore delegato, il direttore sportivo, il direttore tecnico, per fortuna, della Juventus e di tutti quanti noi. Quindi sono loro che hanno la sensibilità e la capacità di capire quali sono i giocatori da Juventus e che possono rientrare nel progetto tattico di Spalletti. Quindi ci fidiamo di loro, anche perché si stanno muovendo bene. Quindi se loro ritenessero appunto che Zirkzee può fare quel ruolo da attaccante fisico, da pallata, eccetera, e ci puntano perché si apre una porticina con lo United, magari durante quella che saranno le trattative che probabilmente si allacceranno per l'eventuale cessione di Francisco Conceição, ben venga. Per me è un giocatore dalle caratteristiche che mi ricordo io, Roberto, però chiaramente non è che quello che dico io è legge, lo dico sempre, lo ribadisco anche adesso, è un giocatore che mi ricorda molto Colomani, o che comunque per caratteristiche si avvicina molto. Però tu l'hai visto allo stadio, sicuramente seguendo, vedendo anche tante partite del Bologna, sei di Bologna e sei di lì, e se hai riscontrato, al di là della partita che ci hai citato, delle caratteristiche che lo potrebbero portare a essere proprio quell'attaccante massiccio da pallata, ben venga. Se la Juventus lo prende, evidentemente avrà fatto queste valutazioni, avrà notato quello che hai proprio fatto emergere tu. Io darò grande spazio alle note vocali, quindi procedete con le note vocali, perché poi a leggere diventa complicato, perdiamo la voce, già ce n'è poca, però andiamo subito a leggere. Francesco da Ischia: costruisci una tenda a caselle, Camillo. A proposito, poi Manuel, fammi sapere di Camillo. All'improvviso potrebbe arrivare stanotte Colo o Alibegovic. Poi ci chiede Tiziano se il Carnevale e Massara seguiranno la squadra in tournée, ne parleremo con Camillo, che da questo punto di vista è assolutamente il nostro occhio e punto di riferimento. Il nostro amico ci chiede dove si può vedere la partita. Vi ricordo che la Juventus lo ha comunicato poco prima delle amichevoli, in generale, che voi potete seguire le partite in diretta sui canali ufficiali della Juventus, quindi sul sito ufficiale, sulle app, e quindi la potete vedere lì, chiaramente tenendo un orecchio anche a Radio Bianconi, la seguendo anche noi, colpo di tacco, perché poi la commentiamo insieme, ma visivamente la potete tranquillamente vedere lì, non ci vogliamo mettere in concorrenza con la Juventus. Poi c'è un altro Walter che dice: il Dibu Martinez ha una frattura al dito anulare della mano destra, i medici avevano consigliato di operarsi, ma lui ha scelto di non farlo per poter giocare il mondiale. Ha anche detto che gli fa male ogni giorno, anche se in seguito ha riferito di sentirsi meglio. Sì, lo so, però è una problematica che poi eventualmente si risolve, i portieri vivono di queste problematiche. Secondo me, dice un altro nostro amico, l'attacco sarà David Milik Colomani Ekator e punterà su un centrocampo e portiere. Ecco, questa è un'altra valutazione importante, quindi ringrazio l'amico per il messaggio. Intanto vedo anche Camillo e vado da lui a questo punto. È un'altra valutazione importante perché Cami, in attesa che arritato si è spostato, dove sei?
4: No, sono sempre la stessa.
1: Ti sei allontanato un po'.
4: Questa è l'entrata del GTL, prima era a fianco.
1: Eri più sotto.
4: Questa è l'unica zona con ombra da qua intorno. E quindi per il bene del mio telefono, del microfono, degli auricolari, perché io al sole ci sto, ragazzi, sono una lucertola, però le attrezzature poi esplodono, una certa.
1: Hai ragione.
4: Quindi mi sono spostato. C'è tantissima gente, Vince, c'è tantissima gente. Io adesso purtroppo non posso farti vedere perché con l'alta telecamera non c'è lo zoom, ma ci sarà più di un centinaio di persone. Alla mia destra ci sono i cancellieri a Continassa, sono lì a aspettare i giocatori, c'è tantissima gente qua al GTL, tra l'altro ci sono gli agenti di Rugani e Azic, scusate. Ci sono le giocatrici delle women, quindi insomma c'è tantissima gente proprio al GTL, che è un posto di enorme valore per notizie e quant'altro, ecco, lo dico a tutti, e a volte potete trovare anche me spesso, e quindi insomma, Vince, c'è tanta gente, è una bella atmosfera, questa è la cosa che più mi piace nel racconto generale. Sono andato a Basilea, tantissime maglie, tantissime persone con la voglia di vedere la Juve. Ecco, questi giocatori qua secondo me hanno perso l'idea, no, dell'amore che c'è intorno a questa squadra. L'amore che c'è in questa squadra, ogni partita mi stupisce. Ogni volta che vengo,
1: hanno fatto con gli abbonamenti, hanno fatto un qualcosa che non ci aspettavamo, perché ha bruciato anche il record dell'anno scorso, no?
4: Esatto, quindi ci sono tante cose che sono veramente importanti, e il tifoso c'è sempre. Il tifoso c'è sempre e loro non riescono a coglierlo, perché poi quest'anno le hanno delusi veramente tanto, quindi credo sia giusto valorizzare, no, l'amore e l'affetto dei tifosi, e loro devono migliorare da un punto di vista anche del rendimento, proprio per rendere omaggio alla gente, perché l'abbonamento è un atto d'amore, io lo dico sempre, perché tu non sai, io in casa, Vince, mia sorella che lo fa da sempre, e la prima cosa che fa, il primo giorno che aprono il rinnovo abbonamenti, lei lo fa, e per dire che lei non sapeva minimamente la campagna acquisti, quindi non sapeva di Colomani, non sapeva di Alai Begovic, non sapeva niente, e ha messo lì sull'unghia dei soldi per una stagione dove non sai se andrai bene, se andrai male, arriverai sesto, primo, non sai nulla. E quindi i tifosi secondo me sono la parte bella della Juventus sempre, anche e soprattutto in quest'estate, che all'inizio non è stata semplice per nessuno. Tra l'altro sono arrivate le ufficiali, Vince, ma non te le posso leggere.
1: Le leggo io, hai ragione.
4: Esatto,
1: cioè,
4: esatto.
1: No, anzi, le potremmo leggere a proposito, scritte anche proprio da tua sorella, perché poi dopo le trattative dei giocatori che ancora dovevano arrivare le ha raccontate anche lei su Tutto Juve, e io vi invito come sempre anche ad andare a leggere tuttojuve.com e di seguirci, perché c'è tutto. Allora, a me non mi sono ancora arrivato, perché su X ancora non ci sono le formazioni ufficiali, ma tra poco le andiamo a recuperare. Sentiamoci una nota vocale, vai.
10: Alfredo da Torino, ciao Vincenzo, io sono soddisfatto, ciao, per gli arrivi di Colomoni e Beovic, che non so neanche nominare, tra l'altro, e imparerò a nominarlo. Ma la Juve manca ancora, e speriamo che qualcuno si tolga dai piedi, manca ancora di quegli uomini con la cazzimma, come dici tu, quegli uomini che sanno portare per mano i giovani. Manca un portiere affidabile, di esperienza, manca ancora tanto perché questa squadra sia competitiva.
1: Quanto manca ancora, secondo te, Camilla, perché questa squadra sia competitiva, per rispondere al nostro amico? E dove?
4: Ti dico che la cazzimma fa sempre bene, ma la tecnica secondo me fa meglio. Io ho visto una squadra con carattere giusto, ma con grande tecnica, vincere il mondiale. Ecco, noi secondo me abbiamo messo un bel pezzettino di tecnica, Vince, lì dove mancava, sulla tre quarti. Ne abbiamo messo un bel pezzettino. Tra l'altro ti racconto un aneddoto, perché so che queste cose piacciono.
1: Certo.
4: C'è stato un attimo di panico prima del mio ritorno in onda. Infatti c'è stato Manuel che mi ha scritto: collegati, dove sei? Perché insomma si vociferava di un arrivo di uno dei due. però non ho ancora trovato conferme, stavo lavorando, cioè? Su questa cosa, su un possibile arrivo già di Alai Begovic in questi minuti, ma per adesso non sembra, sembra solo una voce. Però vedremo nel corso del... Io ho paura che uno dei due possa arrivare durante la partita, lo dico, lo ridico, ho paura.
11: Come te la cavi lì?
4: Lascio tutto in mano ad Antonio e vado a caselle.
11: Immediatamente, vogliamo i tuoi video. Senti, io ho una formazione, ma mi sembra talmente strana che spero, cioè che non so se è questa, ma penso di sì. Allora, Juventus dovrebbe giocare con Di Gregorio tra i pali, Canu, Lugatti e Kelly dietro, e ci siamo, no? Bogà a destra, largo a destra, Cambiasso largo a sinistra, Locatelli e Douglas Luiz centrali, Licina, Asic e Durmisi. Ti risulta?
4: No, perché Bogà non c'è. Aspetta,
11: giusto. Proviamo a fare una cosa. Ancora non mi è vero, Bogà non c'è perché c'ha
4: se Manuel mi toglie dal video, io provo a leggervela senza
11: ecco, assolutamente, grazie. Assolutamente, perché Ti dico che ancora non, a me non mi è arrivata ancora, c'è ancora la lista dei convocati, ma non mi è arrivata ancora la formazione, aspettavo anche la formazione dello stadio. Però allora intanto ci sono, vai, se la sentiamo.
4: Allora, Di Gregorio in porta,
11: sì.
4: Celica a destra, Palulu centrale con Gatti e Cambiaso, anzi no, andiamo a tre, Gatti, Kelly e Kalulu, scusate ma la sto facendo tutta live e non è in ordine. Celica a destra, Cambiaso a sinistra, poi c'è Douglas Luiz e Locatelli in mezzo, Zegrova, Miretti e Milik.
11: Non è totalmente diversa da quella che mi avevano passato, non ho capito chi me l'ha passata, non ovviamente gli ascoltatori, ma era un'applicazione dove appunto c'era già pronta la live della partita, quindi devo dire che c'è molto particolare, soprattutto caro Cami, non ci sono i giovani. Bravo, c'è saltato il primo quesito, però qua c'è un grande quesito, è stato uno dei temi che ho lanciato all'inizio della puntata prima che ti potessi collegare tu. Allora, la Juventus in realtà l'attaccante delle pallate ce l'avrebbe anche, ed è un grandissimo attaccante, che è Arkadiusz Milik, che ovviamente però viene dal periodo che sappiamo. Tutti si aspettavano, ci aspettavamo che ci sarebbe stata questa rescissione. Ti risulta anche a te che in realtà poi giocatore Juve ci stanno pensando e si cerca di capire anche le condizioni di Milik, perché poi a quel punto potrebbe anche invece restare quest'anno la Juventus, che è un giocatore sul quale Spalletti tra l'altro crede tanto, ricordiamo quando in quegli scampoli di partita lo buttò dentro e faceva quasi la differenza, col Sassuolo ci stava quasi per salvare.
4: Guarda Vince, io ti dico una cosa che è molto forte ed estremizzata, sia chiaro, però credo che un Milik sano piace molto di più a Spalletti rispetto a David.
11: Ma sicuramente, Cam, io sono ancora più estremo, secondo me mi piace anche più di Vlahovic, sono ancora più estremo.
4: Vlahovic, permettimi un purtroppo, ma piace tanto. Piace tanto ed è l'unico motivo per cui io lascio ancora uno spiraglio aperto, anche perché l'ho
11: raccontato... Io ho chiuso la porta, devi passare sul mio cadavere.
4: Ma se ti dico poi bene le cifre che ha rifiutato, ti arrabbi ancora di più. Ha rifiutato delle cifre mostruose, cioè, senza bonus alla firma, ma cifre mostruose per la Juventus. E quindi quello che posso dire è che non credo sia tanto da pallata, ma sia da dialogo. Perché poi lui ha perso quella velocità lì. La pallata lunga 70 metri è Osimhen e Colo, perché Colo va su quella profondità. Lui è bravo nell'usare il fisico, nell'essere un trequartista, nel toccare la palla in maniera molto intelligente. È un giocatore che sa già dove passare il pallone o come toccare il pallone prima che la palla gli arrivi. Questa è una caratteristica che ha sempre avuto. Se ti ricordi, a me aveva impressionato la prima contro la Roma, era appena arrivato. L'anno di Maria, se non ricordo male, ecco, per tecnica mi aveva impressionato. Il problema di Milik è che non ha più le ginocchia e non ha neanche delle fasce muscolari importanti, perché quando il tuo corpo scricchia, poi scricchiano anche i muscoli. Io non so cosa succederà. Io dico sempre, Vince, che con Milik bisogna usare i guanti bianchi per il rispetto della persona, del professionista e dell'uomo, però dipenderà molto da lui. Adesso non pesa tanto a bilancio perché hanno fatto questo rinnovo di contratto dove hanno spalmato, no, l'ultima operazione di Giuntoli sostanzialmente. Io credo che a un certo punto si guarderanno negli occhi e parleranno, ovvero: Milik, cosa vuoi fare qua? Rischi di non avere spazio, e allora magari puoi pensare di andare in un club con meno pressioni, con meno partite, cercare di divertirti negli ultimi anni della carriera. Però non escludo anche che la Juventus poi possa, in maniera molto pericolosa, optare anche per Milik in rosa. Però credo che Milik abbia un problema di infortuni molto elevato, nel senso che poi magari può farti il precampionato, ma quando poi aumenti i carichi, il rischio infortuni è sempre dietro l'angolo, per quello che dicevo prima, ecco.
11: Secondo te perché ha scelto questa formazione allora, poi con Milik al centro d'attacco e Jegrova, altro giocatore che incuriosisce molto, per cercare di capire questi giocatori se ci si può ancora più su Jegrova che su Milik, che chiaramente Milik non ha offerte da altri club e non ne avrà, se dovesse rescindere sarà finita anche la sua carriera di calciatore probabilmente, però è per cercare di capire le potenzialità di una formazione schierata così o per provare un'idea che poi si metterà in pratica con i giocatori nuovi?
4: Ma io credo che sia un'ulteriore occasione per tutti, quindi in questo caso ti posso dire che secondo me utilizza i giocatori della prima squadra, perché sono 3 settimane di lavoro, Vince, quindi alla fine in 3 settimane di lavoro, e adesso mi aspetto un minutaggio non 45, magari per De Grova e Milik sì, ma per alcuni mi aspetto 75, cioè abbiamo visto che Kalulu ne ha fatti 90 l'altro giorno, poi sì. Kalulu è un giocatore indispensabile per questa Juve. Quando qualcuno aveva paventato una possibile cessione di Kalulu, mi aveva veramente colpito e stupito, perché non puoi pensare di perdere un giocatore del genere utilizzato in 3 ruoli in un amichevole. Quindi quello che voglio dirti è che adesso si deve iniziare a fare sul serio, e oggi comunque qua non si vuole perdere, perché noi lo sappiamo bene, ma se perdi anche a inizio stagione il tifoso della Juve si arrabbia,
11: certo che sì.
4: Inizia a crearsi anche dei fin nella testa. Perché vince? Perché il tifoso della Juventus, lo raccontavo ieri nell'analisi, no, di Colomani, che in tanti hanno detto ma è costato troppo, non è la letti, perché ci sono dei sentiti dire da qualcuno anche magari anti-Juve che ti viene a dire non è la punta di Spalletti, invece Spalletti da 2 mesi chiede solo Colomani. Se siamo arrivati a fine luglio per prendere Colomani è perché Spalletti ha bloccato tutti gli altri. Perché quando è arrivato Carnevali è stato chiesto, ma vuoi Sorlot o Colomani? Ha risposto Colomani. Quindi il discorso è che qualcuno, magari anti-Juve, inizia a dire non è quello, non è quell'altro, non è quello, non è quell'altro, influenza il tifoso della Juventus e figuriamoci in una sconfitta. Inizia a dire, vedi, la Juve è indietro, la Juve non funziona, la Juve è da sesto posto. E poi entra nella testa di qualcuno che si spaventa e si arrabbia. Però credo che sia giusto, no, onorare sempre ogni singola partita. E allora dà delle responsabilità a chi fa parte della prima squadra. Vedremo se qualcuno riuscirà a sfruttare l'occasione, invece come sempre no.
11: Cami, ci restano 3 minuti da passare ancora insieme, poi ti liberiamo. Allora sentiamoci un attimo una nota vocale, chiedo a Manuel, poi ho un'ultima domanda per te che riguarda proprio l'attacco e il mercato. Vai Manuel.
12: Buonasera Vincenzo, felice da Napoli.
11: Ciao Felice.
12: Mi vorrei riallacciare al vocale che ha fatto prima l'amico di Torino che parlava di Kazim. Io non sono d'accordo. Questa squadra, cosa manca a questa squadra? Secondo me manca un portiere, un difensore e un centrocampista. E poi ce la giochiamo, perché poi questa cosa della Kazim oppure di giocare Rani è un mito da sfatare. Basta avere gente di qualità in campo, l'allenatore che sappia fare l'allenatore, e Spalletti sotto questo punto di vista ci deve qualcosa, perché l'anno scorso abbiamo fallito non andando in Champions. Siamo convinti che questo allenatore sia attualmente il migliore allenatore in Serie A e quindi ci deve dare qualcosa. Per darci qualcosa,
11: allora, grazie Manuel, facciamo sfumare, giusto perché se non abbiamo poco tempo. Allora, per me Spalletti in questo momento è il meglio che possiamo avere, è uno dei migliori che c'è nel panorama calcistico italiano, e quindi ce lo teniamo stretto. Dice il nostro amico, non è questione di Kazim o personalità, ma è questione di qualità. Però tu lo sai bene, Cami, alla Juventus se hai la qualità e basta, diventi Douglas Luiz. Devi avere dietro la qualità quantomeno l'esperienza, quello sì, lo chiede anche Spalletti, carattere ed esperienza.
4: Sì, a noi serve un po' di carattere, a noi servono tante cose. Io parto sempre dal presupposto che la tecnica è la cosa fondamentale, poi però bisogna avere il coraggio di farsi dare la palla, avere il coraggio di gestire i momenti difficili, non sciogliersi come neve al sole, come è capitato a noi con Verona e Fiorentina e col Milan. Sono quelle le tre partite che ci hanno tirato fuori dalla Champions alla fine: Verona, Fiorentina, Milan. Quindi da questo punto di vista credo che il carattere sia sempre una cosa importante da tirar fuori, e non tutti sono da Juve, non tutti hanno il carattere da Juve, ma al tempo stesso la qualità deve essere elevata. Però credo che con Colomani, Alaibegovic, tu di qualità ne hai di più, molta di più rispetto alla scorsa stagione. Concludo dicendo che io ho parlato con una persona all'interno di Juve e mi ha detto Colomani è nettamente più forte di Vlahovic, nettamente più forte di Vlahovic, ma già solo negli allenamenti è nettamente più forte. Quindi insomma, nel mondo Juve questa è una certezza e sono tutti molto contenti di aver preso il francese.
11: E ne sono convinto anche io, secondo me lo trasforma, pensa, potrebbe trasformare

0: dare punti di riferimento. Potrebbe essere interessante. Bravo, mi ha letto nel pensiero, Manuel, perché ti volevo chiedere questo. Allora, una volta finalizzato l'arrivo della pecora, la Juve tornerà su Zirkzee. La domanda è proprio questa, grande Manuel che mi ha letto nel pensiero, ma soprattutto mi ha ricordato la domanda che ti volevo fare. Un nostro amico che è tecnico, un ascoltatore, ha detto: Vincenzo, non è perché secondo me sei troppo simile a Colomani, quindi mi sembra un po' strano. Però il nostro amico ha detto: non ti credere, perché io da bolognese, anche tipo sulla Juve, sono stato spesso a Bologna a vederlo, ed è uno che ci mette il fisico, è uno che seppure non ti fa toccare il pallone. Potrebbe esserlo, e quindi la Juventus essere realmente interessata a Zirkzee, magari con lo United aprire una discussione di scambi con vendite, acquisti con Cesao.
1: Nome caldo, Vincenzo, nome caldo, perché era un obiettivo della Roma di Massara. Massara aveva come obiettivo anche Alibegović e l'ha portato alla Juve.
0: Non so.
1: Massara è una figura molto importante di questo mercato della Juventus, un dirigente stimatissimo da tutto il mondo Juve, che volevano già lo scorso anno, ma come lì non ha preso. E quindi ti posso dire che sì, Zirkzee è un nome. Se me l'avessi chiesto 3 giorni fa ti avrei detto Pellegrino, sempre come ruolo di seconda punta, però deve partire David. Se non parte David, non arriva nessuno. Però adesso ti dico che Zirkzee è un nome importante. Tra l'altro, potrebbero giocare insieme anche Colomoni e Zirkzee. Quindi cambiare anche il sistema di gioco, a volte con le due punte. Zirkzee per me è un bel giocatore. È una sorta di David, ma con un passo e una qualità nel portare la palla, andare avanti in progressione con la palla di alto livello, e soprattutto vuole tornare in Italia, dove ha fatto benissimo.
0: Esatto, e poi magari a fondare il colpo con questo signore qui che ci ha messo in grafica Manuel, che sì, che è il vero obiettivo al centrocampo, ma anche lì bisogna sfoltire un po' di gente, perché devono partire Douglas, deve partire Arthur, deve partire Hadžić, deve partire probabilmente Miretti, e forse puoi prendere in
1: Tra l'altro,
0: considerazione, eh sì.
1: vince l'agente di Hadžić, c'è qua alle mie
0: Hai
1: spalle.
0: maledetto?
1: Dopo la tournée andrà via in pole position il Cagliari.
0: Bene così, perché insomma non mi è piaciuto tantissimo neanche in questo approccio delle amichevoli. Cami, ti lasciamo andare a prendere posizione, ma soprattutto occhio alle app, è pronto a partire per caselle.
1: Ciao
0: Grazie.
1: Vince, ciao a tutti.
0: Grazie a Camillo De Michelis, lo liberiamo, noi ci prendiamo una pausa. Saluto Manuel che si avvicenda in questo momento con Gabriele Latini. Grazie Manuel per l'ottimo lavoro. Tra poco con Latini, io sono qua, ci sarà anche Fabio Urbisaglia, mezz'ora di analisi con lui. Tutti i messaggi che sono arrivati, continuate con le vostre note vocali, dite cosa ne pensate di un attacco anche con Zirkzee, qualora dovesse partire David, quanto vi gasa o quanto non vi gasa, ne parliamo tra poco.
2: Due colori, due voci.

0: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
2: Eccoci qua di ritorno e do ufficialmente il buon pomeriggio anche a Gabriele Latini dall'altra parte del mondo. Oh no, dall'altra parte, no, qua vicino, siamo sempre a Roma. Grazie Gabriele, allora arrivano i messaggi, la domanda era appunto su Zirkzee, la coppia Zirkzee-Colomani, se vi può piacere oppure no. Comincio a leggere un po' i vostri messaggi. Colomani può solo pulire gli scarpini a Osimhen, ritornando un po' al messaggio del nostro amico che ha detto: ma vi sentite quando dite certe cose, smettetele di creare false aspirazioni, poi vi si ritorcono contro. Allora, amico mio, intanto non l'abbiamo detto io e Camillo. Io ho detto che Spalletti potrebbe trasformare Colomani nell'Osimhen della situazione. Non significa che Colomani cambia pelle, cioè cambia proprio tutte le fattezze tecniche, fisiche, diventa Osimhen. Significa che si può fare un lavoro per renderlo un attaccante mobile alla Osimhen. Poi Camillo ha riportato la voce secondo cui dall'interno della Juve sono convinti che può fare un ottimo lavoro, esattamente trasformando nel Osimhen, che significa trasformazione vera e propria, cioè esce Colomani, arriva Osimhen. Capiamoci, penso che sia abbastanza chiaro il concetto. Roberto da Roma: scusate, ma se è così forte, perché Liverpool lo cede? Perché Roberto, succede anche che a volte i giocatori non si trovano bene con delle squadre. Per esempio David da noi non si è trovato bene, magari altrove ha funzionato, magari potrebbe tornare a

0: funzionare in Francia oppure no. Zirkzee in Italia ha funzionato, nello United, che poi è un po' una squadra dove è diventato un po' una sorta di buco nero, no? I giocatori sembra che lì non funzionino più, che il concetto di squadra lì non si riesca più a riattivare dai tempi di Ferguson, o se vogliamo l'interludio della parentesi dell'Europa League vinta con Mourinho. E quindi può succedere invece che magari Zirkzee in Italia ritrova quello che è il suo rendimento che ebbe, che lo portò a essere contattato dallo United, e quindi potrebbe funzionare. Non ho capito una cosa: deve per forza uscire David per arrivare a Zirkzee? Non sarebbe sufficiente questa cessione del portoghese? No, evidentemente no, perché diciamo che con Cesao già insieme a Bremer rappresenta uno dei sacrifici che la Juventus deve fare per rientrare delle spese che ha già fatto, e sostanzialmente avrebbero già dovuto andare via due o tre giocatori, ma la Juventus si è anticipata acquistando giocatori prima di andare poi eventualmente a vendere, ma dei giocatori sono in vendita, e sicuramente David deve uscire per completare eventualmente l'acquisto di Zirkzee, altrimenti lì davanti sono in troppi. Ricordiamo che c'è anche Milik, che peraltro tra poco meno di un'ora scenderà in campo quando noi daremo la linea a colpo di tacco a Dario Gringhelli, che con Antonio Paolino dallo stadio, Camillo a fianco a sé che è pronto a partire per Caselle qualora arrivasse la notizia dell'arrivo di Colomani, e Samuel Tafes vi racconteranno appunto la sfida con Nizza dallo Juventus Trade Center. Scusate, ma se Zirkzee, allora un altro nostro amico dice: Vlahovic lo terreste? Io assolutamente no, e più o meno la risposta ce la siamo già data. Non so se abbiamo il collegamento, credo di no, perché non lo vedo con Fabio Urbisaglia, che dovremmo avere tra pochissimo. Chiedo lumi da Fabio, scusatemi, da Gabriele, che magari nel frattempo ci può mandare anche qualche nota vocale, se ce l'abbiamo pronta. Vai,
1: Buonasera Vincenzo,
0: vai,
1: felice
0: Gabriele.
1: da Napoli. Mi vorrei riallacciare al vocale che ha fatto prima l'amico di Torino che parlava di Cazzimma. Io non sono d'accordo. Questa squadra cosa manca a questa
0: Questo l'abbiamo
1: squadra?
0: già
1: Secondo me manca un
0: sentito,
1: portiere,
0: Gabri.
1: un difensore.
0: Gabri, l'abbiamo già sentito, se possiamo sentirne un altro, grazie. Giustamente, poi c'è l'accavallamento tra le due regie, quindi Gabriele non lo poteva sapere. Vai, Gabri. Intanto dovrebbe esserci anche Fabio. Vai, Gabri, nel frattempo. Comunque, nel frattempo, leggo anche qualche testuale, non ho capito, il Real che il
1: Giocato molto
0: Manchester
1: con
0: ci
1: poco.
0: dia... Vai,
1: È bello
0: sentiamo
1: vedere
0: Roberto.
1: che l'aria è frizzante e vicino alla nostra squadra. Speriamo che oltre ai due giocatori presi l'altro giorno arrivino quelli per completare la rosa, per diventare competitivi al massimo. E un grosso abbraccio ad entrambi.
0: Grazie, grazie. Allora diamo ufficialmente il buon pomeriggio anche a Fabio Urbisaglia da Bahia, Brasile. Ciao Fabio, buongiorno per te e buon pomeriggio per noi. Ricordiamo che
1: Ciao,
0: 5
1: ciao a
0: ore
1: tutti, a
0: indietro.
1: te e agli ascoltatori. Ciao Vincenzo.
0: Vai Gabri, fammi vedere anche il volto di quest'uomo che è diventato un po' una mascotte della radio, anche di Bianconera News. Allora Fabio, parliamo un po' di questi acquisti, perché con te non abbiamo ancora affrontato la tematica. Chiusa la trattativa per Colomani, arriva anche alla Ibegovic. Poco fa, parlando con, ecco, adesso ti vedo con una maglia, altro che bandiera del Brasile alle spalle, no? Questa è la maglia che, diciamo, fa emozionare tanti italiani. Tra l'altro oggi è una giornata che ricordiamo la scomparsa di Franco Baresi, che è quella maglia della nazionale l'ha saputa portare alla grande. Allora Fabio, senza dire che è diventato Osimhen o diventerà Osimhen, sennò qualcuno capisce male, parlavamo del fatto che Colomani è il classico giocatore che magari Spalletti può trasformare un po' nel suo Osimhen. Camillo, che ha contatti all'interno della Continassa, che era proprio fuori al J Hotel, mi ha detto: guarda, ti posso garantire che dall'interno hanno detto che sono contentissimi di Colomani, so che a te non piace particolarmente, e che Spalletti è convinto di poterlo far diventare una sorta di Osimhen. Che ne pensi?
1: No, no, io faccio una premessa, non ho mai detto che non mi piace. Insomma, a me io credo sia un profilo importante, abbia delle caratteristiche importanti, e sono al contrario, sono convinto che se Spalletti l'ha fortemente voluto, evidentemente intravede in lui delle caratteristiche fondamentali per l'idea di calcio che vuole proporre. Quindi faccio questa premessa. Io mi ero più che altro espresso sulle
0: Sull'operazione
1: modalità.
0: economica.
1: Sì, l'operazione che oltre ad essersi prolungata e protratta, secondo me, fin troppo, anche a livello proprio sì, prettamente finanziario, viste le condizioni, la scadenza prossima del contratto, il fatto che non fosse considerato più dal PSG, credo che ecco, forse ci sia spinti un po' oltre, ecco, a livello prettamente finanziario. Detto ciò, smettiamo di fare i contabili per un momento, parliamo di calcio. Il giocatore è un giocatore importante. È chiaro che la Juve, mi sembra chiara l'intenzione, non voleva più rischiare, non voleva nuovi casi Openda, non voleva nuovi casi David, voleva un calciatore che, seppur il rendimento degli ultimi anni non possa essere considerato alto, al contrario, insomma, è stato abbastanza deludente da un punto di vista numerico della continuità, però sappiamo essere un calciatore che ha calpestato campi importanti, insomma, ha fatto parte del giro della nazionale, che sappiamo essere una delle nazionali più importanti del movimento calcistico mondiale, e ha fatto parte di gruppi importanti, a cominciare dal PSG stesso, l'esperienza nella Juve, il Tottenham l'anno scorso. Quindi ecco, si cercava una figura da questo punto di vista che potesse trasmettere un po' più di sicurezza e anche, diciamo, immediatezza nell'ambientamento. Peraltro di una piazza che ha già conosciuto, ha già testato, ha già assaggiato, e quindi tutto questo. Poi da un punto di vista tecnico non è assolutamente Osimhen, però ha delle caratteristiche che vanno molto nella direzione dell'attaccante, del prototipo dell'attaccante del calcio moderno. Cioè, oggi l'attaccante moderno è Dembélé, per intenderci, cioè un giocatore che è in grado di agire su tutto l'arco del fronte d'attacco, sapendo anche cercare l'ampiezza quando è necessario, sapendo attaccare la profondità per, come si dice, tirare il collo alle difese avversarie, ma sapendosi anche associare quando c'è bisogno di legare il gioco e di permettere l'inserimento di giocatori che arrivano da dietro. Quindi un attaccante tout court, un attaccante che offre un ventaglio di opzioni vasto, e credo che sia esattamente quello che vuole Spalletti, che non vuole più rischiare di avere magari delle figure iperspecifiche per poi finire in degli imbuti, come spesso succede in Serie A, in partite complesse dove non riesci a trovare la quadra e non hai la soluzione B. Ecco, lui ha questa grande duttilità, questa grande intelligenza. E credo che anche le scelte, a cominciare dall'Ibegovic, vadano in questa direzione, cioè si vuole alzare la qualità media, ma si vuole anche una grande duttilità, cioè i giocatori lì davanti devono potersi interscambiare, devono potersi associare e devono portare più opzioni possibili.
0: Allora, tanto ti saluta un nostro amico dalla provincia di Macerata, saluta Fabio Urbisaglia. McTominay, come lo valutate nel Napoli, fuori classe? Bene, nello United faceva panchina pure tribuna. Questo perché? Perché, restando a parlare di attaccanti, Fabio, non necessariamente in questo momento di Colomani, nemmeno di Alea Begovic, di cui parleremo dopo, si parla di una Juventus che, visto che Manchester United è molto interessato a Conceição, possa aprire un canale per andare su Zirkzee. Chiaro che lo abbiamo specificato anche con Camillo poco fa, la Juventus deve prima cedere David e poi eventualmente potrebbe provare a ingaggiare Zirkzee. Io lo consideravo e lo considero un attaccante molto simile a Colomani, invece un nostro ascoltatore di Bologna, peraltro, che è anche tecnico, quindi diciamo capisce molto bene i movimenti dei giocatori, è spesso andato a vedere Zirkzee quando era al Bologna allo stadio, ha detto: guarda, occhio che lui è un giocatore che è anche da pallate, è un giocatore che ce lo mette anche il fisico e che potrebbe giocare anche tranquillamente insieme a Colomani. Sei d'accordo? E come completerebbe il
1: Sì,
0: reparto?
1: anche qui faccio una premessa, è un giocatore che mi fa impazzire, tecnicamente lo ritengo un giocatore di altissimo livello, che poi nel Manchester non abbia funzionato, sappiamo insomma che si tratti di un ambiente molto particolare, quello di Manchester negli ultimi anni ha ingoiato un sacco di giocatori. Un ultimo esempio che ci tocca da vicino, parlo come movimento calcistico, è il rientro di Højlund, che è un giocatore che ha fatto male, molto male a Manchester, ma nel Napoli, pronti via, ha dimostrato di comunque poter incidere, eccetera. Quindi io voglio dire, prenderei molto con le pinze il rendimento in quel tipo di realtà. Ci ho detto, tecnicamente è un giocatore per il quale io stravedo. Io quando vedo giocatori sopra il 1,90 m, intorno al 1,90 m, con quel tocco, con quella dimestichezza nel gestire il pallone e quell'uso del corpo, secondo me sono sempre dei profili che vanno valorizzati. Poi è chiaro, vanno collocati in un contesto nel quale possono esaltarsi. A Bologna lui aveva trovato la sua zona di conforto, nel calcio di Thiago Motta risultava decisivo, permise peraltro quell'anno a un giocatore come Orsolini anche di segnare molto, permise molti inserimenti. Ricordo Ferguson fece una stagione strepitosa. È un giocatore che anche lui si associa molto, a volte tende a essere, diciamo, poco attaccante nel momento della ricerca della porta. Sembra quasi che si esalti molto di più, magari con un assist piuttosto che con un tiro in porta. È un aspetto che, quando chiaramente si valuta un attaccante, non può essere considerato secondario, però messo in un contesto particolare in Serie A. In Serie A, dove c'è molto la ricerca della fisicità, dell'uno contro uno, io lo ritengo un giocatore che avere nel roster può essere assolutamente fondamentale, proprio per il discorso che facevamo rispetto a Colomani, cioè bisogna avere giocatori in grado di scardinare e affrontare diversi piani partita. Quindi, quando si compone un roster di attacco, serve varietà. Alcuni giocatori riescono, diciamo, a raccogliere e a unire più caratteristiche, altri sono un po' più specifici. È importante avere diverse frecce, diciamo, a disposizione. A me Zirkzee piace molto, credo che sia un giocatore da rilanciare. L'età è ancora buona, il prezzo, le condizioni potrebbero essere favorevoli, visto che il Manchester comunque non ci punta più, non è un mistero. E in Serie A ha fatto benissimo solo un paio d'anni fa. Quindi credo che sarebbe un'operazione molto intelligente, e ho l'impressione che la Juve l'abbia messa in fornarina in attesa, sì, di magari provare a piazzare David, e penso potrebbe chiudersi anche in poche ore, in caso dovesse
0: Sì,
1: liberarsi
0: secondo
1: questo
0: me
1: ruolo.
0: sono d'accordo anche io. Il problema è che liberarsi di David, che non è la cosa più semplice del mondo. Ale Begovic, adesso parliamo di lui. Intanto vi invito, oltre ai testuali, a farci sentire la vostra voce. Perché sorridi? Perché
1: Sorriso.
0: sorridi? Che
1: È
0: sei
1: perché è un
0: contento?
1: giocatore che
0: Ti fa
1: sì.
0: impazzire a te. Lo so perché, allora,
1: Sì.
0: dovete sapere che Fabio è entrato a far parte, lo potete leggere, lo avete sicuramente già letto anche della squadra di Bianconera News. Peraltro stasera c'è un turno, se non ricordo male, quindi ci
1: Vero.
0: sarà anche stasera. È entrato nel gruppo quando stava maturando l'acquisto di Alabegovic, arrivavano tipo 27 messaggi al secondo di Fabio: ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, e poi dopo alla fine è arrivato. Allora, parlavamo di attaccanti completi. Beh, questo è uno che può spaziare a 360 gradi, tranne la punta centrale, nei tre dietro la punta centrale, no? Può fare tante cose.
1: Sì, ti dirò, potrebbe fare anche la punta centrale in un'idea di calcio tipo quella spagnola, dove serve magari un giocatore che viene a svuotare, eccetera. Lui ha grande personalità. Partiamo parlando di personalità perché, diciamo, negli ultimi anni alla Juventus abbiamo visto bruciarsi giocatori ai quali non mancavano caratteristiche tecniche o qualità. È mancata poi proprio la personalità nel momento di doverle dimostrare, ecco, in piazze importanti come quella bianconera. Ecco, partirei da questo aspetto. Lui, oltre ad avere grandi qualità tecniche, fisiche, atletiche, ha grandi attributi, cioè un giocatore che non ha nessuna difficoltà a 18 anni, sia a partita in corso che cominciando. In qualsiasi tipo di contesto, sia nazionale, sia con il club, sia nel campionato austriaco, o in Europa League, dove ha fatto peraltro molto bene, di caricarsi letteralmente la squadra sulle spalle, cioè incide perché non ha paura a chiedere il pallone, non ha paura a riceverlo in zone di campo dove molto spesso ci sono anche giocatori dotati tecnicamente che però non amano galleggiare perché non è facile giocare, la famosa zona 14, che è uno, diciamo, degli scenari nei quali viene immaginato, no? Nello scacchiere ipotetico di Spalletti, sapendo che a sinistra in questo momento ci sarebbe Yıldız, e questo è un altro quesito che comunque ad oggi non rimane, non sappiamo effettivamente se finirà per giocare in quella posizione, se giocherà in tre quarti, ma ecco, lui è capace, sì, di svariare in tutte le zone di campo, può giocare anche a destra, dove secondo me perde un pochino, però può farlo. È ambidestro, a differenza di Yıldız, ha un uso del sinistro più disinvolto, e quindi sì, è un giocatore che ha soli 18 anni, ha tutte le premesse per diventare un crack, e sono felicissimo che la Juve dopo anni sia tornata ad investire su un giocatore di questo genere, cioè un giocatore che ha molto calcio da esprimere.
0: Allora, Nel frattempo si fanno sentire i nostri amici, tra poco ci ascoltiamo la nota audio, ti leggo questi testuali, allora così diamo un po' delle risposte. Intanto il preoccupatissimo, ma so che è una preoccupazione scaramantica, Lorenzo d'Albano Laziale ci cioè, ha mandato due messaggi simili e dice: ma se non c'è nulla di ufficiale, perché li date per presi? Perché sono presi di fatto. Allora ti spiego, le trattative vengono a un certo punto impostate, portate avanti, chiuse. Una volta che sono chiuse, cioè che c'è l'ok con la società, l'ok con il giocatore, devi fare necessariamente le visite mediche. Una volta fatte le visite mediche, che è l'ultimo step che si fa, si verifica l'idoneità del giocatore, che al 99,9% c'è, tranne i casi come Schick. Tra l'altro aveva questa maglia Schick addosso quando invece la visita medica dissero tutto ok, anzi no, e quindi a quel punto poi si firma e l'ufficialità te la può dare soltanto il club con una nota. Però possiamo stare tranquilli al nostro amico di Albano Laziale, che sono due giocatori che faranno parte della Juventus. L'altra domanda invece, questa è più una riflessione, la domanda invece che fa un altro nostro amico dice: ma Davide Zirkzee Elio, e salutiamo Elio, Davide Zirkzee non sono giocatori molto simili? Allora ti chiedo se, allora secondo me no, ma no, perché è vero, Davide è uno che adesso ce l'abbiamo negli occhi per quello che non ha fatto vedere alla Juventus. Se torniamo al Davide che ci piaceva, che quando fu preso dice: boh, tutto sommato, insomma, è uno che in teoria doveva attaccare la profondità, sì, è uno che sa anche fare il reparto, quindi essere un po' una seconda punta, è un ibrido che però non mi piace molto perché era molto fisico. Zirkzee è uno che ci mette il fisico, ma è uno sgusciante, uno che ci mette la tecnica, uno che varia su tutto il fronte dell'attacco, quindi già per questo lo trovo un giocatore estremamente differente. E soprattutto Fabio, e questo è un aspetto non da sottovalutare, uno in Italia ha saputo che ci sa, ha dimostrato che ci sa giocare, si trova a suo agio, l'altro invece no.
1: Sì, diciamo che ci sono degli elementi in comune, almeno concettualmente. Sono due attaccanti che amano venire a cercare il pallone, svuotano spesso l'area, si associano, però c'è una grandissima differenza che in questo caso diventa cruciale, soprattutto trattandosi di Serie A e quindi di un calcio, ripeto, a livello fisico, atletico, molto, molto provante, che David praticamente rifiuta il contatto fisico, lo evita a tutti i costi, è un giocatore che va in grossa difficoltà quando sente l'uomo addosso, mentre Zirkzee si esalta con l'uomo addosso. Io ricordo lo Zirkzee di Bologna, in particolare nella seconda parte di stagione, quando diciamo, gli avevano cominciato a prendere le misure, molti difensori non avevano neanche il coraggio di cercare l'anticipo perché ti faceva fare brutta figura, perché è un giocatore che
0: Sì.
1: abbina una fisicità statuaria, ti usa come pivot, quindi usa bene il corpo, si appoggia proprio per farti andare a vuoto e poi ha una tecnica nel controllo orientato, nel sapere andare a destra, a sinistra o sapere anche cercare l'1-2 coi compagni che David obiettivamente non ha. Ce l'ha nel momento in cui non ha l'uomo addosso. Cioè David è pulito tecnicamente, sì, sa far giocare bene la squadra quando viene incontro, sì, ma ha bisogno di essere distante dal proprio marcatore. Quindi questa, secondo me, questo è l'aspetto che li distingue soprattutto. E quindi per la Serie A, chiaramente, per caratteristiche, non è neanche un discorso di livello assoluto, è un discorso di caratteristiche. David abbiamo capito che fa molta fatica. David ha bisogno di avere più spazi, ha bisogno di un calcio, diciamo, meno tattico, dove sì, la pressione c'è, ma non è asfissiante, non è a uomo. Mentre in Serie A lo sappiamo, è un calcio dove molto difficilmente ricevi palla senza sentire l'uomo addosso. E quindi in questo Zirkzee potrebbe essere sicuramente più idoneo, più adatto. E poi ripeto, comunque è un discorso anche di stazza. Zirkzee è vero che non ha numeri da 9, però messo in area di rigore, se decise di occuparla, di far valere anche i centimetri, il gioco aereo, può farlo. David in area di rigore va in difficoltà.
0: Va in difficoltà, l'abbiamo notato, infatti la speranza è che possa non giocare, non diciamo restare alla Juventus e andare via. Sentiamoci questa nota vocale, poi si avvicina la pausa e chiedo a Fabio se vuole intrattenersi anche dopo la pausa una decina di minuti. Poi?
1: Certo,
0: Perfetto, così andiamo
1: senza problemi.
0: a inquadrare un po' come potrebbe giocare la Juventus. Nota vocale, rispondiamo, pausa e poi ritorniamo.
2: Ciao a tutti, Andrea da Milano.
0: Ciao
2: Mi
0: Andrea.
2: sento un attimino dal discorso di Zirkzee, andrebbe bene nel cambio con David, grande qualità, grande tecnica, difende molto bene il pallone, però la Juventus ha bisogno di un centromanti nell'area di rigore. e lui con le difese chiuse non è l'esatto prototipo che serve a noi. Oltretutto Spalletti mi sembra che voglia proprio e vada alla ricerca di un centravanti del genere opposto a Zirkzee. Ecco, questo secondo me è l'assunto che deve la Juventus andare a prendere, un giocatore che sia capace di stare dentro l'area di rigore e sfruttare i pochi spazi che ci sono.
0: Era il dubbio che avevo io, perché poi comunque bisogna capire sempre: una cosa è vedere un giocatore nel Bologna quando il Bologna tutto sommato chiude, si chiudeva, riaprì, ripartiva e quindi trovava gli spazi. Una cosa è vederli in una squadra come la Juventus che si troverà sempre le difese molto piazzate lì davanti e quindi devi riuscire a scardinarle. È un giocatore che può scardinarle le difese.
1: È una considerazione assolutamente pertinente, tant'è che lo stesso Spalletti durante la stagione ha più volte chiesto il famoso giocatore da pallata, cioè aveva anche citato Højlund dopo che la Juve aveva giocato proprio contro il Napoli, era andato anche nel dettaglio facendo anche dei nomi, no? Il che aveva lasciato anche un po' perplessi all'epoca. Però evidentemente ti rispondo in due modi. A, in Colomani lui vede la possibilità di giocare allo stesso modo, malgrado Colomani non sia un giocatore fisicamente strutturato, però evidentemente crede di poterci lavorare e crede anche nelle capacità tecnico-atletiche del giocatore, che non serve necessariamente essere un 1,90 per riuscire a, diciamo, in quel tipo di lavoro. E B, probabilmente un certo tipo di esigenze che lui sentiva, credeva e riteneva necessarie l'anno scorso, potrebbero non esserlo più quest'anno, e mi spiego. Dopo aver individuato dei difetti nella costruzione della rosa, dove lui l'anno scorso purtroppo poi non ha potuto migliorarla molto a stagione in corso, sappiamo anche come andò il mercato di gennaio, eccetera, quest'anno credo stia provando a costruire la squadra in modo diverso, cioè in modo da non esigere, non pretendere e non avere più la necessità impellente del famoso perticone da mettere in aria, eccetera. Ci vuole arrivare diversamente. Vuole un giocatore, appunto, alla Colomani, che all'occorrenza può occupare l'area, però vuole poter arrivare a scardinare le difese con altre armi. E quindi mettere per esempio una batteria di trequartisti o prendere un giocatore come Alai Begovic che gioca nell'angusto, non so se ricordate la definizione, fu lui a parlare di angusto,
0: Sì.
1: cioè quella zona di tre quarti dove poi si fa la differenza nel calcio moderno, ti toglie anche un po' di ansia, ti toglie anche, diciamo, questa necessità di dover arrivare poi col crossing game, con i palloni alti, perché ci puoi arrivare in mille modi, con gli inserimenti dei centrocampisti, con la batteria dei trequartisti, con il tiro da fuori. Ricordiamoci che la Juve ha una grande deficienza, che è quella del tiro da fuori.
0: Il
1: In molte
0: calciante famoso che
1: partite,
0: in questo caso Alan Begovic risolve, insomma. Ma lui è anche
1: assolutamente,
0: bravo
1: lui
0: sui
1: in
0: calci
1: molte
0: di
1: partite
0: punizione, che l'ho visto un paio di volte,
1: calcia
0: però
1: le
0: non so se
1: punizioni, calcia da
0: è.
1: fermo, calcia di
0: I
1: destro,
0: rigori.
1: calcia di sinistra, calcia i rigori, calcia anche in precario equilibrio, che è una dote che pochi calciatori hanno. Lui riesce a trovare sempre la coordinazione. Se andate a vedervi il gol che ha fatto al Mondiale contro il Qatar, lui converge verso l'interno e in equilibrio precario, sembra quasi che non riuscirà neanche più a tirare in porta, invece riesce a dare una traiettoria, una forza alla palla, una precisione, e quelle sono doti innate, lui ce l'ha. E quindi, per tornare al discorso, l'anno scorso abbiamo visto diverse partite nelle quali la Juve arrivava ai 20 metri e aveva anche libertà di poter calciare, cioè a quei livelli avere un secondo, 2 secondi per aggiustare la palla, preparare il tiro e calciare normalmente, non dico che è un rigore in movimento, ma a certi livelli dovrebbe quasi esserlo. E la Juve ha mostrato grande imbarazzo in questo fondamentale, perché vedevi sto giro palla ai limiti dell'area, nessuno si prendeva la briga e la personalità di calciare in porta. Quindi in quel tipo di partite lì, avere comunque questo tipo di qualità in tre quarti ti toglie un po' di ansia. Ergo, penso tolga anche un po' questa necessità di avere, diciamo, l'attaccante strutturato in area per andare
0: Sì,
1: ad alzare il pallone.
0: questo. Allora, abbiamo anche altri messaggi, note vocali, ci prendiamo per una breve pausa, lo dico a Gabriele Latini, ritorniamo tra poco, Fabio resta con noi un'altra decina di minuti, il tempo di rispondere, organizzare un po' la formazione e poi ti faccio commentare anche la formazione che dovrebbe scendere in campo, che scenderà in campo tra pochissimo contro il Nizza, cerchiamo di capire cosa c'è dietro queste scelte di Spalletti. Ma Ai nostri ascoltatori, intanto faccio una domanda: qual è il nome che assolutamente volete adesso dalla Juventus? Il regalo che chiedete a Carnevali dopo Colomani, dopo Alebegovic, in attesa naturalmente che qualcuno parta, però ne potete scegliere uno, fate il vostro nome e me lo farà anche Fabio. Torniamo tra poco e ne parliamo.
3: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, ancora 10 minuti insieme, dopodiché darò la linea alla regia perché così facciamo partire tutti gli spot, i GR, e diamo la linea per tempo. Alle ore 18 in punto comincia colpo di tacco con Dario Ghiringhelli, Antonio Paolino dallo stadio con lui, Camillo De Michelis che poi è pronto a partire per Caselle appena arriverà la segnalazione dell'arrivo di uno tra Colomani, Alabegovic o tutti e due. Peraltro prima del collegamento diceva che si era sparsa la voce che Alabegovic fosse già lì, ma Camillo non lo ha visto perché non c'era evidentemente, quindi ci sarà un grande bailame lì attorno al Juventus Trade Center. Nel frattempo ci sarà la partita contro il Nizza, ma direi a Gabriele Latini se ci fa ascoltare qualche nota vocale delle ultime che sono arrivate, così intanto sentiamo i nostri amici cosa ci dicono.
5: Ciao Marangio, un saluto. Ciao. Anche a chi sta in vacanza, presto tornerà e
0: speriamo
5: si parte in vacanza.
0: Così vado anche io.
5: Io consigli per acquisto non ne ho perché non sono un grande tecnico. Mi sembra però di aver capito da virgolette intenditori che chiamano che manca un vero centravanti. Colomani è una cosa, l'altro è un'altra cosa che non so di nome per il momento, me lo devo imparare.
0: Il vero centravanti non c'è.
5: No. E un'altra cosa, io penso che ci voglia un buon centrocampista da affiancare a Locatelli, perché da solo Locatelli, il sempre criticato Locatelli, se gli metti uno che sa giocare a pallone, diventa fuori classe anche lui. Ma se gli metti...
0: Allora, grazie al nostro amico, direi che siccome abbiamo parlato dell'attacco, parliamo proprio del centrocampo, ce lo chiedeva anche il nostro amico, e ti vado a leggere, Fabio, anche gli altri messaggi che stanno arrivando. Max da Pesaro alla risposta al mio quesito: buon pomeriggio a Vincenzo e Fabio, a tutta la redazione di Radio Bianconera, fermo restando che prima bisognerà effettuare inevitabilmente delle cessioni in quel reparto, il regalo che chiedo al dottor Carnevale è uno solo, Frank che sì. Poi Salvatore da Treviglio: il sogno sarebbe Vitigna, ma andrebbe bene anche Bruno Fernandes, sono strafelice per l'arrivo di Colo e Alebegovic, speriamo che Spalletti riesca a trovare il modo di far giocare insieme unitamente a Colomani, anche fargli fare i terzini, entrambi dovrebbero essere lasciati liberi di inventare. Sebastiano da Lecce: assolutamente che sì, il Dibu, dice Stefano da Torino, che sì perché serve un centrocampista. Vincenzo: per me carne secchia, almeno prendiamo un portiere vero, Roberto da Cascina, che saluto e ringrazio sempre. Per me chiunque sia, ma un rinforzo al centrocampo per alzare il livello, per me troppo basso, che c'è attualmente Antonio da Napoli. Io scelgo Reinders, se ne parla, spero ci sia qualcosa di vero, Michele da Ferrara. Diaz, dice Roberto da Piazza Armerina, immagino Andre Diaz del Corinthians. Paolo da Ferrara dice il Dibu Martinez tutta la vita. Claudio da Firenze dice Reinders sono solo voci o farebbe al caso nostro. E allora questi sono i messaggi che sono arrivati. Io integro a questo il discorso Reinders e poi passo la palla a Fabio. Ne ha parlato la stampa, ne ha parlato anche tutto sport. Secondo me è fantasia, pura fantasia, magari, dico io. Reinders è un altro giocatore che per esempio in Italia ha fatto benissimo al Milan, un po' meno al City, è però un giocatore che ha una grandissima qualità ma anche un grandissimo costo di cartellino e di ingaggio. Chiaramente la Juventus lo prenderebbe in considerazione davanti a un prestito secco senza nessun tipo di obbligo e con parte dell'ingaggio, anche larga parte dell'ingaggio pagato eventualmente dal City, cosa che vedo improbabile. Anche perché sta perdendo anche Rodri, il City non so se l'abbia già perso. Che sì è il nome che conquista tutti. Allora, che sì, Reinders, come cambierebbero il volto del centrocampo, Fabio?
1: Ma guarda, per quelle che sono le esigenze attuali della Juventus, soprattutto se si va in questo tipo di direzione a livello di veste tattica, credo che sì sarebbe decisamente più funzionale, senza nulla togliere a Reinders, che è un giocatore straordinario, l'ha già dimostrato in Serie A. Però ecco, se l'idea è di giocare con una batteria di tre giocatori dietro un attaccante, che è già un modulo abbastanza spregiudicato, che in Serie A in verità sarebbe una prima volta o quasi, perché non ci sono club che si spingono a tanto, cioè sto parlando di mettere un tre quarti puro più due esterni d'attacco e una punta, ecco. E a quel punto la linea mediana deve essere fatta da due giocatori che coprano molto campo, che siano comunque intelligenti tatticamente, che sappiano tenere la squadra corta, che abbiano anche delle ottime qualità in palleggio, ma un giocatore come Reinders, che peraltro io vedo molto meglio in centrocampo a tre, non credo farebbe al nostro caso, mentre che sì sarebbe proprio l'uomo d'ordine che porterebbe anche lì le due fasi, che sa giocare molto bene in un centrocampo a due, penso sia addirittura l'ideale per le sue caratteristiche, che ha l'esperienza e l'intelligenza, non a caso lo chiamano il comandante, per tenere anche una squadra sotto tutti i punti di vista, parlo di gestione dei ritmi, del baricentro, che sono aspetti fondamentali. Se vuoi fare un calcio propositivo, che mi sembra chiaro ed evidente sia l'intenzione di Spalletti, e hai bisogno di un centrocampo intelligente. Locatelli, come diceva peraltro l'ascoltatore nel suo messaggio, è un giocatore che spesso viene sottovalutato, ma credo sia dovuto anche a un discorso di aspettative, cioè ci si aspetta a volte da Locatelli un tipo di caratteristiche che non sono proprio intrinseche del calciatore, ecco. Quindi l'errore a volte è anche quello di sovraccaricarlo con delle funzioni che lui comunque riesce a consegnare, però non è il modo, secondo me, ideale per esaltarlo, mentre mettergli un giocatore d'ordine accanto credo che potrebbe far crescere anche il suo rendimento, perché Locatelli è bravo nel palleggiare e anche nel verticalizzare, però è chiaro che chiedergli di agire da play puro, secondo me, finisce un po' per snaturarlo, ecco. Invece in un centrocampo a due lui copre comunque molto campo, è aggressivo, è bravo nel lavoro senza palla, sporca la linea di passaggio, quindi affiancare un giocatore come Frank Kessié Ripeto, ammesso e non concesso che giocheremo con tre giocatori offensivi dietro una punta, vedremo, però ecco, potrebbe essere l'incastro ideale.
0: Allora, ci scrivono anche che sì, sicuramente meglio. C'è anche il nostro amico Domenico. Intanto ti ringrazio per i bellissimi complimenti che mi hai fatto in questo messaggio. Veramente grazie di cuore. Servirebbe, dice Alessandro da Pagani, un forte centrocampista, ma uno che ci mette anche il cuore. Abbiamo bisogno di giocatori che sudano la maglia fino all'ultimo minuto. Ti chiedo anche, Fabio, invece, per quanto riguarda la difesa, tu se ti immagini qualcosa di diverso. Chiaramente anche qui deve partire qualcuno. Se Lucumi farebbe meglio il ruolo di Kelly o di Bremer, cioè giocherebbe meglio in coppia con Kelly o al posto di Kelly insieme a Bremer, come lo vedresti meglio?
1: Decisamente con Bremer, anche perché vabbè, Mancino prima di tutto, poi per caratteristiche, insomma, porterebbe quello che Spalletti si aspettava da Kelly e che spesso ha redarguito e da bordo campo. Insomma, abbiamo assistito a diversi
0: Già.
1: sfoghi da parte del tecnico rispetto alle prestazioni dell'inglese. Che avrebbe, secondo me, anche la tecnica per poter essere, per poter portare un contributo maggiore in conduzione, nell'uscita palla, però a volte sembra un po' bloccato, un po' pigro, forse poco coraggioso. Ecco, Lucumi potrebbe dare qualcosa in più sotto questo aspetto, che ripeto, anche Bremer, diciamo, non è il suo forte, un po' carente da sto punto di vista, e quindi si abbinerebbe bene. Bremer rimarrebbe più, diciamo, giocatore di marcatura, giocatore più arcigno, forte sull'anticipo. Lucumi, che comunque sa anche difendere in area, voglio dire, è anche lui un difensore sotto questo punto di vista,
0: Sì,
1: che ha degli
0: sì.
1: ottimi fondamentali, però in più ti darebbe, ecco, un po' più di qualità nell'uscita con la palla, quindi sarebbe una coppia ben allestita sulla carta. Peraltro Lucumi mi sembra anche molto pronto, cioè è arrivato alla maturità
0: Che secondo
1: calcistica a
0: me,
1: 28 anni, ha
0: bravo.
1: fatto diversi anni di Serie A, ha fatto un mondiale anche da protagonista, peraltro ad alti livelli. Quindi penso che per quello che offre il mercato in questo momento, in quel ruolo, potrebbe cadere in piedi, sì, se Juve riuscisse per esempio a cedere Gatti, che è un giocatore che per quello che guadagna, credo sia un lusso, mantenerlo, come rincalzo, perché è anche uno
0: Giusto, anche
1: stipendio
0: questa considerazione.
1: importante. Abbiamo capito, sì,
0: 3-2.
1: che Spalletti non stravede per lui, e quindi evidentemente un
0: No, ma poi in attacco
1: Gatti
0: siamo
1: fuori.
0: pieni, quindi
1: Esatto, perché è
0: non
1: vero
0: ci
1: che
0: serve
1: Gatti è
0: più.
1: più pericoloso nell'area avversaria, no, è pericoloso
0: Esatto.
1: spesso allo stesso modo nelle due aree, ecco, diciamo così.
0: Esattamente, esattamente, esattamente. Fabio, allora, grazie di cuore intanto per essere stato con noi. Ho corretto e lo vedrai nel nostro gruppo il turno perché tu fai stasera, ma poi ti avevo messo sabato invece di domenica, invece fai domenica al posto di sabato, come mi avevi detto, e ho fatto io un errore, troverai la
1: Ricevuto.
0: correzione. Grazie per l'ottimo lavoro che svolgi e buon weekend a Fabio Bisaglia. Ciao Fabio.
1: Grazie a te, a tutti, ciao, un abbraccio.
0: Allora, leggo gli ultimi messaggi, poi do la linea alla regia e vi spiego quello che succede adesso. Allora, intanto, ma quando arriva a Torino, saluti Francesca. Cara Francesca, siamo in attesa anche noi, potrebbe arrivare oggi quanto domani. Anzi, a proposito di questo, mi offri l'assist per dirti. Allora, intanto leggevo anche un altro messaggio di un altro Francesco, Douglas Luiz in queste riparazioni, mi sorprenderò a dire che sia Luiz a centrocampo. No, Douglas Luiz, ti assicuro Francesco che è in uscita. Allora, torno al messaggio di Francesca che mi offre un assist importante, la ringrazio e la saluto. Allora, Colomani era atteso per oggi da parte dei tifosi, ma che fosse arrivato oggi ha detto Carnevali è difficile, però noi siamo molto vigili. E allora, in questo momento io restituirò la linea a Gabriele Latini agli studi di Roma. A sua volta si collegherà con gli studi di Torino, dove c'è Dario Ghiringhelli che vi racconterà in conduzione in studio colpo di tacco, in collegamento dal Juventus Trade Center con Antonio Paolino in sede di cronaca, Camillo De Michelis che sarà in sede di commento, ma pronto a partire, qui torno al messaggio di Francesca, pronto a partire per Caselle, perché da un momento all'altro potrebbe avere la segnalazione, arriverà la segnalazione che o Colomani o Alia Begovic sono in arrivo per le visite mediche. Quindi, nel caso in cui succedesse, restate sempre collegati con noi, noi vi diremo tutto in tempo reale. centrale, Camillo partirà per Casella, c'è anche Samuel Tafes lì, quindi a me non resta altro che ringraziarvi, augurarvi un buon weekend, un'ottima partita, cerchiamo di vedere tutte le indicazioni che possono arrivare, auguriamoci di altri colpi sul mercato, saluteremo insieme su Bianconera News, Radio Bianconera, tutto Juve e sui social se volete l'arrivo dei nuovi giocatori. Vi do appuntamento a questo punto a lunedì, dove se non ricordo male dovremmo fare di nuovo la trasmissione insieme io e quell'altro pelato che dovrebbe tornare dalle vacanze, quindi restate con noi perché adesso parte colpo di tacco. Ciao a tutti.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Eccoci qua, pronti a partire con Cosa di Calcio, venerdì 31 luglio, chiudiamo il mese di luglio con questa gestione estiva, Luigi Schiffo per servirvi e Giorgio come sempre in regia a Roma. È una giornata triste per il calcio italiano, è inutile girarci intorno, la scomparsa di Franco Baresi colpisce tutti perché è un'immagine che rappresenta il calcio italiano ai massimi livelli, al di là della maglia indossata che era contestualmente quella del Milan fondamentalmente oltre a quella della nazionale, però quando si tratta di campioni di questa caratura anche morale non c'è niente da dire, insomma sono campioni di tutti, di più ovviamente per i tifosi del Milan, ma credo che questo lo possiamo dire serenamente, interprete di un ruolo libero che poi si è perso con il calcio che è diventato un calcio a zona, che è diventato un calcio proprio peraltro con il Milan di Sacchi, che di cui Baresi era grande interprete, diciamo dopo di lui, prima di lui c'è stato Scirea e poi c'è stato lui e poi quel ruolo, quella classe in quel ruolo si è persa e questo è uno dei tanti peccati insomma del calcio che nel corso degli anni si è andato ad evolvere in una certa direzione, almeno dal mio punto di vista naturalmente, perché la classe di Scirea e di Baresi in quel ruolo erano particolari, ecco, ti facevano venire voglia di guardare i loro movimenti eccetera. Poi Baresi era anche molto molto furbo tra virgolette a chiamare fuori gioco col braccio alzato al momento giusto, insomma per come giocava il Milan era normale che fosse così. Per quanto riguarda le cose bianconere invece, oggi alle 18 l'ultima amichevole prima della partenza per la tournée in Asia e Oceania, e in cui la Juve affronterà partite importanti di cartello, e oggi alle 18 appunto alla Continas c'è quest'ultima amichevole con il Nizza, con la Juve ancora abbondantemente in versione estiva come formazione. Yıldız non parteciperà a questa partita perché viene gestito, così come Thuram che addirittura sta facendo solo lavoro differenziato e fisioterapia, mentre Yıldız almeno qualche cosa con i compagni ha iniziato a farla e quindi forse un po' più avanti da questo punto di vista. Comunque non sarà rischiato, vediamo se verrà convocato poi per la tournée oppure no. C'è attesa per l'arrivo di Kolomouani e di Alay Begovic, vediamo se in queste ore ci saranno novità e qui quindi se almeno uno dei due potrà essere aggregato alla tournée. Pare dalle parole di Carnevali di ieri che la vicenda burocratica, diciamo così, per Kolomouani sia in fase più avanzata rispetto a quella di Alay Begovic, vediamo se appunto vorrà dire che Kolomouani va in tournée e invece il giovane bosniaco ancora no, però può sempre aggregarsi dopo, tanto voglio dire. Oggi gli spostamenti non sono sicuramente quelli di un tempo. Diamo benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
7: Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
6: Allora, chiudiamo il mese di luglio con due acquisti, quelli della giornata, insomma, di ieri, l'altro ieri, tra Kolomouani e Alay Begovic, anche se nessuno dei due ancora ufficialmente un giocatore della Juventus, però sono attesi a Torino, quindi anche le parole di Carnevali di ieri mi sembra che vogliano dire che gli affari sono conclusi. Intanto, diciamo così, facciamo una fotografia della Juve in questo momento, considerando anche che Yıldız ancora oggi non giocherà l'amichevole, nonostante si stia allenando già da un po', però soltanto in gruppo da un giorno o due, e Thuram è in una situazione ancora più seria perché continua a fare fisioterapia e allenamento differenziato. E quindi ti chiedo insomma la fotografia di questo primo mese estivo, mese e mezzo insomma della Juve che si appresta ad andare a fare questa tournée.
7: Beh, intanto che finalmente qualcosa si è sbloccato, no? Perché se ne parlava molto di questo mercato che era inchiodato sulle cessioni che sugli acquisti, e finalmente adesso, mai dire mai, perché bisogna aspettare l'ufficialità, ma questi due giocatori che tu hai detto dovrebbero arrivare a Torino, e sicuramente uno è un tassello importantissimo, perché quello di, insomma, prima punta era stato espressamente richiesto da Spalletti, e non solo un attaccante, ma probabilmente anche due, e questo giovane bosniaco può essere un grande investimento per il futuro, perché se farà bene, insomma, è giovanissimo, e il prezzo potrebbe aumentare in caso di vendita, quindi credo che su questo aspetto qui direi bene. Poi certo c'è tutta la parte degli acquisti ancora da fare, ma soprattutto delle cessioni, che è un ostacolo durissimo per Carnevali, ma questo penso che l'avevamo già detto sin dall'inizio.
6: Sì, per adesso due cessioni, quella di Openda, tutte e due in prestito, e quella di Rui alla Carrarese, va detto anche lui, insomma, perché ufficialmente era aggregato alla prima squadra, Openda a Lione con un prestito oneroso 3,5 milioni, e poi ci sono state le cosiddette dismissioni, no? Cioè Kostic che ha smesso, insomma, il suo contratto, e Vlahovic anche, quindi queste sono quattro uscite e sono quattro entrate. Direi che tutto dal punto di vista aritmetico fino adesso è come dicevamo, va via uno e ne può arrivare un altro, questo nell'organico della Juve.
7: Sicuramente il costo di Vlahovic, no? Che non è più, quello incide fortemente, no? Tra l'ammortamento, l'ultimo anno di cartellino e il suo ingaggio, e quindi certo, come hai detto tu, poi sai, lì quando si fanno le cifre bisogna sempre poi dividerle per annualità, no?
6: Esatto.
7: Come quando si dice,
6: anche perché per esempio Colomoni è vero che certo, nel complesso potrebbe costare fino a 50 milioni a seconda dei bonus, però è anche vero che sul bilancio di quest'anno pesa soltanto prestito oneroso di 4 milioni, quindi Colomoni a bilancio quest'anno sarà 4 milioni più l'ingaggio, quindi facciamo una decina di milioni, ecco. Solo l'ingaggio, sì, diciamo, di Vlahovic dell'anno scorso era di più, ecco.
7: Certo, no, diciamo 10-11 di ingaggio lordo, no, quest'anno, perché dovrebbe essere sui 5,5, no, netto,
6: sì,
7: e
6: sì,
7: più
6: esatto.
7: 4 milioni che verrà messo, e quindi sì, una quindicina di milioni quest'anno. E però appunto se vedi quanto ti è costato Vlahovic anche l'ultimo anno, o soprattutto l'ultimo anno, e beh, insomma, quello spazio lì l'hai diciamo ammortizzato ampiamente, ecco. Poi bisognerà fare così per tutto il resto, ripeto, non sarà affatto semplice.
6: Ecco, Alai Begovic e Decator hanno in comune questa età, molto giovane, insomma, sono due giocatori però forse con prospettive diverse nella Juve nell'immediato, cioè Alai Begovic più pronto e Decator forse ancora da valorizzare, oppure tu pensi che la Juve punti da subito anche su Decator per dargli delle chance, comunque, se non essere titolare, entrare nelle rotazioni, specie credo se dovesse partire David, allora a quel punto si libererebbero anche dei posti come quarta punta, ecco.
7: Ah, io credo che soprattutto, ripeto, se arriverà, perché non è ancora ufficiale Alai Begovic, su di lui si cercherà di puntare forte, perché è uno che già nel suo piccolo ha già dimostrato, e anche con la sua nazionale ce lo ricordiamo bene, poi i mondiali.
6: Ha fatto il rigore decisivo lui contro l'Italia.
7: Non è uno che arriva dalla
6: responsabilità.
7: Certo, non è uno che arriva dalla primavera di una squadretta bosniaca così e devi. No, è già uno che, nonostante la giovane età, le sue piccole grandi esperienze già le ha fatte, e su Ecator conosce già il campionato italiano, ha giocato nel Genoa, non da titolare, però insomma io credo che tutte e due, se saranno messi nelle condizioni, perché ti dico sempre, no, poi alla fine è la squadra che valorizza tutti, se finalmente la Juventus riuscirà a essere una squadra, con la S maiuscola, tutte e due secondo me potranno essere valorizzati. Ma questo vale per loro due che sono giovani, ma come per tutti gli altri, Gigi.
6: Sì, per gli ultimi arrivi sempre comunque di più, però un po' per tutti, perché comunque lo diciamo sempre, se tu arrivi in una squadra che funziona con dei meccanismi importanti, certo, facciamo l'esempio di Pio Esposito all'Inter, è chiaro che anche se sei giovane, se hai le prime esperienze, comunque sei facilitato perché hai responsabilità sulle spalle di altri che ti possono guidare, eccetera. Nella Juve, certo, manca proprio questo, cioè manca l'ossatura che si prende la responsabilità e che la sa gestire, perché la responsabilità se la prendono anche, ma certo, poi dopo i risultati sono quelli che sono, anche in società, perché mi sembra che questo sia un altro passo da sottolineare, cioè le parole di Carnevali ieri non sono delle parole di circostanza, sono delle parole che sono state determinate nei confronti della federazione, nei confronti di Common Lee, e quindi uno che non è lì, c'è la sensazione che Giuntoli non avesse quel piglio, Common Lee lasciamo perdere. Da questo punto di vista mi sembra che ci sia uno che sa bene che cos'è il calcio italiano, sa come muoversi e sa, insomma, rispetto ai precedenti, forse siamo meglio, insomma.
7: La penso anch'io come te, mi ha stupito anche a me quella critica nei confronti di Malagò, non perché non fosse giusta, anzi, no?
6: Mi ha stupito il 10 in pagella della Gazzetta dello Sport, se devo essere sincero. Vabbè, ma quello lasciamo perdere.
7: Vabbè, dai, non facciamo pubblicità a altre testate. No, non perché Carnevali non abbia ragione, è come se ha ragione, ma perché di solito, come dicevi tu, soprattutto politica, negli ultimi anni, dove la Juve è sotto scacco politicamente e sotto mille aspetti, si cercava di avere sempre un profilo piuttosto basso. Invece anche solo quelle poche parole di Carnevali però ti hanno fatto capire che la Juve vorrebbe riacquistare un certo, diciamo così, peso, no? All'interno di un sistema che però, come abbiamo detto l'altra volta, cos'è stato, 3 giorni fa, è un disastro completo, e io ti dico, non ho nessuna fiducia, continuo a non avere nessuna fiducia, neanche adesso che è stato ufficializzato Mancini e Oriali e tutti quanti. Va bene, per la nazionale magari sarà un piccolo passo in avanti, ma per il calcio italiano io voglio proprio vederli questi a rivoluzionare tutto il sistema.
6: Sì, bisognerebbe partire dalle basi, ma bisognerebbe conoscerle le basi, diciamo, in linea di massima, e questo mi sembra che sia un po' lontano.
7: Hai sentito cosa ha detto? Sento cosa ha detto Ranieri, non mi ricordo quale domanda, che Ranieri è già uno meritevole di rispetto, bisognerebbe fare, e poi vedremo, no, come fare, cioè nel senso, poi ci penseremo. Cioè, va bene,
6: sappiamo,
7: allora, va
6: che
7: bene
6: cosa
7: tutto,
6: c'è da fare,
7: va
6: ma non sappiamo
7: tutto.
6: Bene come farlo, diciamo.
7: Esatto. Esatto,
6: ma io ricordo sempre che c'era uno che si chiamava Roberto Baggio, che aveva fatto una ricerca di 900 pagine con uno staff, ovviamente non lui da solo, lui ci aveva messo la faccia e le idee, però poi la realizzazione è stata di uno staff, e quel dossier lì potrebbe essere, per esempio, che Ranieri adesso vada negli armadi lì della federazione, lo cerchi un po' o chiedere a Roberto Baggio se ne ha una copia, e ripartire da quelle idee, perché mi sembra che fossero poi quelle che sono state applicate per esempio in Spagna, in Germania, cioè non è che si fosse inventato niente di che.
7: Gigi, va bene l'idea, va benissimo, poi però appunto bisogna applicarle, no? E quando vuoi andare a applicarle e ti scontri fatalmente con un milione di interessi diversi, no? Perché poi il problema dell'Italia è questo. Io credo anche che ci siano delle idee, Baggio, ma magari non solo, no? Come poter.
6: No, ma io dico quello,
7: come al solito,
6: certo.
7: E come al solito vai a scontrarti con tutti gli orticelli, no? Di ogni genere e tipo. E quindi alla fine, come avviene anche nella politica più grande, alla fine non cambia mai nulla, perché questa purtroppo è l'Italia.
6: Allora, Lorenzo da Albano Laziale, Vittorio, che ringrazio anche per i complimenti, ci dicono, sono un po' preoccupati di questo, che non sono ancora arrivati né con l'Omuani né all'Ibegovic. Arrivando all'aeroporto, Carnevali ha detto sarà difficile già oggi, e questo è la notizia delle ultime ore, insomma, lo diciamo, vediamo quando, insomma, io mi auguro entro domani, così che Colomoni almeno parta con la squadra per la tournée, però potrebbe anche aggregarsi dopo, non succede niente, ne abbiamo viste negli anni che così, però ripeto, mi sento di dire sia a Vittorio che a Lorenzo e agli altri che possono avere dei dubbi, che se Carnevali ha detto certe cose, se sono trapelate certe notizie, eccetera eccetera, perché gli affari sono fatti e mancano poi degli aspetti tecnici probabilmente sul contratto per poter ufficializzare, oppure si vuole aspettare agosto per motivi di bilancio, non lo so, faccio un'ipotesi, perché poi sai che
7: anche perché luglio ti toglie una mensilità, no? Ti toglie una mensilità con luglio, no? Voglio dire, piccole cose, ma che anche quelle possono fare la differenza, specie in una Juventus che deve fare i conti comunque, come vi ho sempre detto, col bilancio, con la UEFA, con mille cose, quindi anche quello può essere. Di sicuro Spalletti vorrebbe i giocatori prima possibile, come tutti gli allenatori, no? Prima ce li hanno, prima cominciano a conoscerli, ad allenarli, e i giocatori stessi cominciano a conoscere la squadra, ma questo è normale.
6: Oh, invece c'era un bel messaggio che vedo di andare a ripescare, visto che oggi è una giornata un po' speciale, dedicata ovviamente a Franco Baresi, anche se era un giocatore del Milan e non della Juventus, ma sono quei giocatori, come dicevo prima, che hanno rappresentato l'eccellenza del calcio italiano, la classe
8: il modo di, anche di interpretare il fatto di essere un calciatore, come comportamento, come rapporto con gli avversari, eccetera, eccetera. Sono quei modelli che poi, a prescindere dalla maglia, vengono poi amati da tutti quando, e quindi è giusto ricordarlo. Tiziano da Milano ci dice:
7: dopo, soprattutto dopo, Gigi, soprattutto, tu hai ricordato bene, hai ricordato bene che io quel Milan lì contro quella Juve. Così, sì. Due erano tutti imbestialiti, no? Per il fatto che Baresi ogni volta che alzava la mano
6: comandava,
7: no?
6: Il fuorigioco, certo.
7: Fuorigioco. Però dobbiamo dire la verità, Baresi è stato un giocatore enorme, straordinario, non ci sono aggettivi, per carità.
6: Ecco, il mio grande ripianto che dicevo prima, che quel ruolo lì sia sparito proprio con il Milan di Baresi, tra l'altro proprio con il Milan di Sacchi, perché poi i grandi liberi, Scirea e Baresi, sono stati i due massimi esperti del ruolo, i massimi esponenti, ma era proprio un ruolo che oggi non c'è più, che giocava un pochino indietro rispetto allo stopper, che era un po' più regista difensivo, perché tutti adesso giocano in linea col fuorigioco e quindi il libero

0: incredibile. È uno di quei libri appunto che nascevano una volta insieme a Gaetano Scirea, però sono l'eccezione, non è la regola. Quel calcio lì era, come dici tu, diverso, perché anch'io ho fatto quel ruolo, come tu ben sai, e anche
1: Infatti, ne
0: all'epoca,
1: parlo con te per questo.
0: nel piccolo
1: Certo.
0: ovviamente, come te, e però si giocava in maniera diversa, libero dal libero, non è come adesso, tutti in linea, e vabbè, il mondo è
1: Libero si
0: cambiato
1: chiamava
0: ed è
1: così perché non
0: cambiato il
1: doveva marcare
0: calcio.
1: nessuno, ma, e questo era il concetto di Bale, era il
0: Esatto,
1: difensore che non doveva marcare ma doveva tappare i buchi degli altri fondamentalmente e poteva iniziare l'azione a seconda del tipo di libero, diciamo così. Anche Signorini ha fatto questo ruolo
0: esatto. Sì.
1: per tanto tempo, insomma c'erano tutta una scuola che si è persa e secondo me se adesso ce lo rimettono, scommetti che vanno in difficoltà le squadre che giocano
0: potrebbe essere un'idea,
1: contro.
0: chissà.
1: Quelli
0: Potrebbe,
1: che ti giocano
0: sì.
1: contro vanno in difficoltà perché dicevano: no, come facciamo adesso? Non possiamo più fare il cross da tre quarti che c'è uno che ce lo prende, perché era
0: Sì,
1: anche
0: l'unica
1: effetto
0: cosa, come dicevi
1: collaterale.
0: prima, c'è la storia del fuorigioco, che dovendo stare per forza
1: Sì,
0: sempre tutti in
1: in
0: linea,
1: linea, è certo.
0: e tu invece lì stavi un po' più indietro, a seconda delle
1: Esatto.
0: circostanze, cambierebbe
1: È un po' un
0: quello, però
1: rischio,
0: chissà.
1: però. Non è che l'ordinato medico che devi stare in linea tutta la partita, insomma, puoi fare una via di mezzo.
0: Certo,
1: Dunque,
0: ma
1: per esempio,
0: oltretutto
1: Tiziano da
0: Gigi,
1: Milano. Dai.
0: scusami Gigi,
1: No,
0: no,
1: no, dimmi.
0: oltretutto adesso c'è il VAR, no? C'è il fuorigioco.
1: Appunto.
0: Una volta magari, come dicevamo prima, no? Alzavi la mano, avevi personalità,
1: Nel
0: no?
1: dubbio, Baresi
0: Nel
1: era
0: dubbio,
1: un'istituzione, se lo
0: guardaline,
1: dice lui è fuori gioco, certo,
0: bravo, esatto, adesso non potrebbe più accadere.
1: sì. Sì, e poi ce n'era un altro. Diciamo dall'altra parte, che era Inzaghi Filippo, che viveva lui la sua partita
0: Sì.
1: contro i guardaline e non contro i difensori, perché se partiva poi non lo
0: Esatto.
1: acchiappavano più. E quindi erano i due, diciamo, emblemi del fuorigioco: Baresi come difensore e Filippo Inzaghi come attaccante. Invece, Tiziano da Milano ci dicono: meglio ci dice meglio Scirea o Baresi. La Juve, ovviamente, i juventini diranno Scirea, i milanisti Baresi, tutti gli altri Beckenbauer. E quindi abbiamo tirato in ballo un altro da niente, insomma, però sì, in effetti. Forse è più una cosa nostra italiana, Scirea o Baresi, Beckenbauer, però non è che se, non erano tanto distanti. Adesso io Beckenbauer l'ho visto pochissimo e quindi forse andiamo ancora un po' più indietro nel
0: Sì.
1: calcio.
0: Sì,
1: Però.
0: diciamo che erano la massima espressione di un ruolo.
1: Esatto.
0: Più di così penso non si poteva fare, non si può, e non si sarebbe potuto fare. Quindi poi ognuno ha i suoi gusti. Ti ripeto, Scirea era più elegante, magari se vogliamo, Baresi un po' più rude, no? Se vogliamo proprio
1: Sì,
0: trovare il
1: Baresi
0: pelo
1: era anche un po' più
0: nell'uovo, però
1: picchiatore rispetto a Scirea, perché Scirea arriva sempre un attimo prima, diciamo così, questa era la sua grande caratteristica. Era più, diciamo, un signore della difesa. Baresi era signore, ma quando era ora tirava due o tre belle
0: Randellava anche la metà
1: stecche,
0: bassa, eh sì.
1: esatto, e che faceva bene alla salute anche
0: Anche
1: quello.
0: Scirea,
1: Poi,
0: quando ce n'era bisogno, lo faceva, ma sempre con uno stile
1: con
0: diverso, secondo
1: eleganza,
0: me.
1: esatto. Ti
0: Sì.
1: dispiaceva quasi fischiare fallo, dice, ma come? E invece. È così. Oh, beh, è un'arte anche quella, di fare il certo. La nostra Terry ci scrive: oggi
0: Assolutamente.
1: ci lascia un grande uomo di calcio dentro e fuori dal campo, un campione, un vero, uno vero, uno di quei campioni che oggi non esistono più. I nuovi acquisti arrivano, ci chiede anche Terry, e guarda, arrivano di quando? Non lo so, nel senso che comunque è questione di giorni, ore, vediamo, speriamo che
0: Sì,
1: almeno
0: ma
1: uno dei
0: poi
1: due, immagino Cromoni.
0: Gigi, come hai detto tu, Carnevali non si esponeva così tanto, no?
1: Appunto.
0: Soprattutto su Colomoni, se non avesse avuto la
1: Con tutto
0: certezza
1: quello
0: di.
1: che è passato su Colombo e ha detto anche quelle
0: Sì.
1: cose pesanti su Comolli
0: Su Comolli,
1: dicendo: ho dovuto
0: certo.
1: ricucire perché aveva rovinato i rapporti. Insomma, uno dice queste cose quando l'affare ce l'ha in tasca, bell'e fatto e firmato. Poi,
0: Sì.
1: tra la firma e l'annuncio ci sono delle cose da mettere a posto, che può essere delle scadenze, che può essere mettere d'accordo anche il procuratore del giocatore che vuole la sua parte, che può essere decidere il bonus dove lo metto, che cifra, su quale obiettivo, insomma, tutte queste cose. Però, se sono state dette
0: Ma
1: queste cose,
0: anche
1: insomma,
0: solo Gigi, come
1: credo.
0: dicevi prima, una mensilità su 5 milioni e
1: Certo.
0: mezzo,
1: Non è
0: sono quanto? 500 più o meno, 400-500 mila
1: 400-500 mila euro che forse non sposteranno il bilancio della Juve, però aiutano, diciamo.
0: però dici, aspetti
1: Perché?
0: 24 ore, risparmi
1: Per
0: 400 mila euro,
1: pochi.
0: sai com'è, no?
1: Per poche ore pagare un mese in meno, dici te, perché non farlo? Primo agosto si
0: Sì.
1: comincia e poi la Juve parte il 2, mi sembra, quindi fa tempo comunque ad
0: Sì,
1: aggregarsi, anche perché se
0: perché
1: gioca
0: parte
1: oggi.
0: domenica sera, parte quindi.
1: E quindi.

0: eventualmente. Io me l'aspetto domani come primo agosto. Guarda, mi sbilancio con i nostri amici, così non me lo chiedono più. Secondo me arriva domani, poi magari non è vero, però così non mi chiedono più questa cosa, perché tanto i ragionamenti li abbiamo fatti, ma non abbiamo certezze.
1: Ma sai cos'è, Gigi? Vai. Che i tifosi sono anche scottati dal fatto che hanno visto certe cose ultimamente, no? Vedi il caso Palestra, per dirne una. Che certo. All'ultimo momento arriva uno, ti si fionda dalla Premier League e te lo frega all'ultimo secondo, capito? Quindi certo. Lo capisco la preoccupazione dei tifosi, perché siamo in un momento storico in cui il calcio italiano fa quello che può, quindi poco, e se ti arriva uno della Premier League o una grande d'Europa, all'ultimo secondo ti si infila, gli dà qualche milione in più a lui, alla società che lo vende, e buonanotte al secchio. Quindi li capisco sotto questo punto di vista.
0: Assolutamente sì, è vero che se dalla Premier l'avessero voluto prendere, lo potevano prendere ampiamente, anche perché c'è stato in Premier fino a poco tempo fa, quindi insomma, evidentemente non c'era questa coda di pretendenti, ed è per questo che lo dico sinceramente, visto il mondo come va, che la Juve è riuscita a prenderlo, perché se ci fosse stata una società inglese interessata a Colomoni, se lo sarebbe preso punto e basta, perché
1: certo,
0: tanto
1: certo.
0: Se chiedevano 50, loro ne davano 51, tanto non gli pesa niente, e tanti saluti.
1: No, ma soprattutto ancora... nel caso di Colomoni c'è soprattutto l'aspetto del giocatore, secondo me, no? Cioè, nel senso che lui ha già visto cos'è la Juve, il campionato italiano, la città, si è trovato bene. Cioè, sa già cosa lo aspetta, in più c'ha la fiducia, perché Spalletti sicuramente avrà parlato in qualche maniera, e quindi sa dove va a parare, sa che giocherà titolare soprattutto, no? Se vai in Premier League magari ti comprano pure, ma ti fanno fare la seconda, la terza, la quarta scelta, no?
0: Certo,
1: è perché
0: certo.
1: L'abbiamo vista come... E quindi
0: e poi ha perso anche la nazionale, lui così tra l'altro, ha
1: certo,
0: perso anche la nazionale.
1: Assolutamente, ha fatto una stagione negativa e quindi ha perso pure quella, certo.
0: Ha perso il mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, siamo arrivati al notiziario. Grazie Roberto per essere stato con noi anche oggi. In extremis ho chiappato anche al venerdì per aprire e chiudere con te la settimana, che mi piaceva così.
1: Per
0: anche
1: me
0: perché
1: è stato
0: poi
1: un
0: non
1: piacere,
0: ci sentiamo.
1: Lo sai.
0: Dopo Ferragosto inizia la nuova stagione, ancora con l'orario tradizionale, poi dal 1° settembre. Con la Juve del lunedì andremo dalle 15 alle 17, quindi spostiamo Roberto di un'oretta, diciamo così, per i nostri ascoltatori. Grazie Roby, buona estate, a presto.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie a te Gigi, per me è sempre un piacere, un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: E allora andiamo Giorgio col notiziario, poi torniamo ancora con i vostri messaggi e gli ospiti. A frappè.
2: Cose di calcio.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: In fondo sono solo
5: cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
8: Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
8: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva.
3: Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianconera.
3: Sono le 9:11.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: A Ceuta la situazione non è ancora tornata alla normalità. Lo ha affermato il presidente della città autonoma, Juan Jesús Vivas, durante una conferenza stampa con il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, facendo il punto sulla situazione migratoria. Sarebbero almeno 17 intanto i migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave in Marocco. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati nelle scorse ore, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni.
11: Della crisi di Ceuta parla anche l'Unione Europea. La gestione della crisi migratoria dimostra perché il controllo delle nostre frontiere europee è importante. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, accogliendo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria avanzata da diversi leader europei. Serve solidarietà in lotta contro l'immigrazione irregolare.
12: Lo sciame sismico, come ci dicono i vulcanologi, è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3. Così il ministro per la protezione civile Musumeci sul terremoto ai Campi Flegrei, invitando alla prudenza. Dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali, 130 i nuclei familiari sgomberati. Disposti servizi antisciacallaggio. Ripresa la circolazione ferroviaria, ad eccezione della Cumana, nel tratto Bagnoli-Torre Gaveta. Domani riapre il porto di Pozzuoli. Aggiornato il numero dei feriti, sono 26.
11: Ora in Medio Oriente, un raid aereo israeliano ha distrutto magazzini di medicinali e forniture mediche di un ospedale a Deir al-Balah, nel centro della striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera, citando il Ministero della Salute dell'enclave palestinese. E i cittadini statunitensi presenti in Medio Oriente dovrebbero evitare viaggi nella regione ed essere pronti a lasciarla per una possibile escalation imprevista nel conflitto con l'Iran. Lo scrivono le ambasciate statunitensi a Gerusalemme e in altre capitali mediorientali. I messaggi identici pubblicati sui rispettivi siti web.
12: Nirmal Purja, famoso alpinista conosciuto anche come Nimsdai, è tra le vittime della valanga che ha ucciso anche altri scalatori sul Broad Peak, in Pakistan. A dare la notizia è stata la sua società di alpinismo, l'Elite Expeditions. L'alpinista nepalese è noto per aver scalato in 6 mesi, 7 anni fa, le 14 cime più alte del mondo.
11: Il calcio, Sebastiano Esposito e il Cagliari sono davvero ai ferri corti. L'attaccante e grande protagonista della salvezza ottenuta lo scorso anno ha lasciato il ritiro senza autorizzazione. Il club comunica l'atto di subordinazione con una nota, spiegando che potrebbe adottare dei provvedimenti disciplinari. L'esperienza di Esposito al Cagliari rischia di fallire malamente. Evidentemente la rottura è forte ed ora l'attaccante prova a spaccare il legame con il club con una mossa molto concreta.
12: È tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B.
14: La Juve raccontata da Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Eccoci qua rigorosamente in diretta. Buongiorno, buongiorno amici bianconeri, questo è Buongiorno RBN. Come sapete, partiamo da qui, partiamo dalla rassegna stampa, partiamo dalle prime notizie della giornata, partiamo introducendo un po' i temi che poi verranno sviscerati, approfonditi durante tutta la puntata, durante tutta la giornata nella programmazione di Radio Bianconera. Allora, buongiorno da Vincenzo Marangio, come vedete ai posti di comando a partire da quella la programmazione. Chiuderò poi la programmazione perché vi ricordo che poi chiuderemo alle 19, Quintiliana in ferie, ritornerà il 15, allora la programmazione si interrompe poi alle 19 quando finirà la puntata dei due in bianconero, dove ritornerà Alessandro Santarelli a far coppia col sottoscritto, quindi poi ci ritroveremo lì. Programmazione naturalmente lunga qui in casa Radio Bianconera, mettetevi comodi e andiamo a raccontare un po'. Saluto Tullio intanto in cabina di regia, mi assisterà lui da remoto per quelle che saranno anche i messaggi che vi invito a mandare. Il numero lo sapete, lo avete praticamente bello memorizzato sotto ogni voce: casa, famiglia, innamorata, calcetto, eccetera. In realtà sappiamo che c'è il numero di Radio Bianconera per poter interagire sempre con noi. Allora ragazzi, cominciamo come da consuetudine a inquadrare un po' i temi di giornata e a guardare anche come sono stati trattati dalle pagine dei giornali. Io direi di ricordarci innanzitutto che ieri è stata una giornata importante in casa Juventus, perché si è concluso un doppio colpo, uno che era preventivato, per il quale poi hanno cambiato però un attimo le carte in tavola e ne parleremo, l'altro invece che è stato poi il colpo a sorpresa. Quello preventivato naturalmente riguarda Colomani dal Paris Saint Germain, quello invece a sorpresa è Kerim Aliyebegovic, che era un giocatore che non ci si aspettava potesse arrivare, soprattutto in tempi così brevi, visto che la Juventus l'ha acquistato veramente bruciando tutta la concorrenza. Sappiamo che c'era l'Atalanta sul giocatore, questo può essere un'ulteriore conferma della qualità del giocatore, che lì sono bravi a identificare quei giovani che poi crescono, ma a 30 milioni il club bergamasco non ci arrivava. Ci aveva provato la Fiorentina e sappiamo che Paratic è straordinario a trovare talenti, altro indizio quindi sulla qualità del giocatore. Invece ringrazio Tullio intanto che con la regia vi fa vedere appunto quelli che sono gli approfondimenti che leggete su Tutto Io, e tra l'altro dopo andremo anche sulle firme bianconere e oggi c'è la firma di Claudio Zuriani, ma come vedete Aliyebegovic Juve c'è la firma di Pjanic, regista silenzioso del colpo bianconero. Questo per raccontare cosa? Che dietro questa operazione fulminea da parte della Juventus c'è stata una regia attenta, un assist anche fuori dal campo di Miralem Pjanic, che ha seguito il giocatore dall'inizio alla fine. Ah, poi voglio fare una premessa importante, perché ho sentito tanti colleghi, a proposito di colleghi, dopo andremo a leggere come viene accolto il mercato della Juventus sul solito quotidiano sportivo roseo online, ma dicevo, per quanto riguarda alcuni colleghi, leggevo che in tanti dicevano: no, ma Aliyebegovic vuole andare assolutamente all'Atalanta, il papà è innamorato di Zingoni, è venuto 12 volte, l'Atalanta e Bergamo è la sua casa, il papà ha detto no, devi andare là, non voglio sapere niente. In realtà poi Miralem Pjanic ha intercettato fuori al J Hotel nella giornata di ieri uscendo, ha detto: sono contento soprattutto per la famiglia di Aliyebegovic, che non era nella pelle, voleva andare alla Juventus, anche lui è contentissimo, speriamo che faccia bene. Quindi ringraziamo Miralem Pjanic. Quindi doppio colpo in casa Juve ieri, da dire, da sottolineare che Colomani prende la numero 9, e io già vi scateno sulla numero 9 di Colomani, che a me fa venire un brivido di entusiasmo, perché significa che si allontana probabilmente Vlahovic. So se dovesse tornare, torna alle condizioni della Juventus, quindi quei 7 sono diventati 5, quei 5 stanno diventando 4, quindi poi 3, 2, 1 e salutiamo tutti. E soprattutto Dujan, io direi che quel DV9 lo puoi anche cancellare dai social, perché il 9 non è più la tua maglia. Stanno arrivando già tanti messaggi, allora prima di andare a leggere le prime pagine dei giornali vado a leggere un po' di messaggi. Buongiorno Vincenzo, che piacere sentirti la mattina. Luigi da Stoccarda, Luigi grazie, grazie a tutti quanti voi, anche perché quando ieri l'ho annunciato sui social che avrei aperto la giornata e che poi avrei continuato con Santarelli, non mi aspettavo tante adesioni, o meglio, sai, comunque in genere uno legge, si informa e va, invece eravate tutti contenti di questo ritorno intanto di Santarelli oggi e di questo avvio di giornata insieme. Io sono contento come voi. Buongiorno, adesso che l'attacco è buono, bisognerebbe concentrarsi sulla difesa, magari un vice Bremer, visto che quest'ultimo appena si fa male sta fuori parecchio. Ciao Enrico, bianconerissimo. Io su Bremer ho una mia idea, Enrico. Se arrivasse un'offerta lo lascerei partire, credo che la Juventus però abbia capito che forse le offerte non ce ne saranno. Luca da Genova: ma sì, risolviamo un problema a Napoli, diamo i gatti, tanto siamo così forti che possiamo rinforzare le concorrenti, che peraltro ci amano alla follia e contraccambiano sempre favori. Allora Luca, prima di tutto mi sento di dire che non è che gli stiamo dando Beckenbauer, adesso con tutto l'affetto che provo per Gatti, bianco-nero dentro, grande tifoso della Juve, però non facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto l'anno scorso con Miretti, quando si faceva passare Miretti, che oggi è il suo compleanno, peraltro gli facciamo gli auguri, lo si faceva passare per Zidane, siccome il Napoli aveva pensato per 12 milioni di prenderlo, no, se glielo diamo loro vincono un altro scudetto grazie a Miretti, c'è Conte che lo sa valorizzare, lo farà diventare fortissimo, ma facciamo sempre le stesse cose. Federico Gatti è una straordinaria persona, un tifoso della Juve, è uno che in attacco trova la via del gol, è uno che trova tanti gol, ma in difesa, onestamente, se io posso far meno di Gatti, io lo vendo, non c'ho problemi. L'unica cosa che mi sento di dire, sulla quale posso essere d'accordo con te, Luca, è il fatto che è un giocatore che, se il Napoli lo vuole, deve sganciare 30 milioni, ma pare che si sia aperta, adesso andremo appunto a leggere le notizie, una pista ulteriore su Badiashil, quindi il Napoli potrebbe approfondire prima quello e poi eventualmente Gatti, però c'è la regia di Allegri, così come per Pjanic c'era la regia per Begovic, c'era la regia di Pjanic, per quanto riguarda Gatti c'è un po' al Napoli, c'è un po' la regia di Allegri. Basta dire come spesso eravamo a rimpiangere il passato, guardiamo il futuro e come l'araba felice ripartiremo, sono d'accordo. Allora, adesso partiremo però invece con la rassegna stampa, vi invito anche a mandare note vocali, così sento anche la vostra voce, ma io intanto vi faccio sentire la mia. Tutto sport oggi, insomma, voliamo insieme perché ritrae in prima pagina i volti di Alia Begovic e Colomani che abbracciati, sono pronti a volare. Io ieri l'ho titolata in maniera diversa, stessa foto sui miei canali social, se volete potete andare lì. Mamma, non ho perso l'aereo, perché mi sembravano due bambini contentissimi che dicono guardate, guardate che bello, grazie Tullio. Il volto felice di Alia Begovic, quello spaccone anche un po' di Colomani che in questo sguardo cerca di dire al Paris Saint Germain volevate fare uno scherzetto anche stavolta, ma sono riuscita ad andare alla Juve e la Juve è riuscita a prendermi, quindi mamma non ho perso l'aereo, per entrambi non abbiamo perso l'aereo e quindi partono per la tournée. Questo è fondamentale perché Spalletti voleva i due giocatori in tournée e la tournée è arrivata per tutti e due. Alia Begovic, leggiamo sopra, con lo Malinde, con lo Juve, i due nuovi acquisti sono partiti con la squadra per Hong Kong, il francese si riprende il 9 di Vlahovic e questo mi rende particolarmente felice, nota a margine, finalmente ce l'ho fatta, la mia storia bianconera ricomincia, poi arrivano altri rinforzi per Spalletti, il Bologna rifiuta un'offerta di 17 milioni per Lucumi, Suzuki rischia di sfumare ma la caccia al portiere continua, poi naturalmente di spalla a destra c'è anche diciamo riferimenti al Torino, il giovane Toro batte un colpo sulla vittoria con il Burnley, insomma loro sono parecchio indietro. Per quanto riguarda invece l'omaggio a Franco Baresi, per il quale va sempre il nostro affettuoso pensiero, a San Siro Baresi come Ali ad Atlanta, la direttrice delle cerimonie olimpiche di Milano Cortina, Franco ci ha aperto il cuore, sappiamo anche che ci sarà la possibilità di intitolargli la curva del Milan. C'è anche poi nella prima pagina naturalmente la storia della tragedia ricevuta, Fatene affogata sognando gol e una vita migliore, la calciatrice marocchina 20 anni è morta fuggendo mentre a casa le inviavano il visto per emigrare. Questa è una storia di calcio, di sport, ma di vita soprattutto molto drammatica che chiaramente poi vi riportiamo. Entrando all'interno appunto delle prime pagine di Tutto Sport, Juve di nuovo a casa, ho spinto per il rientro, dice Colomani a Torino, mi ha accolto una vera famiglia, adesso voglio ricambiare, essere qui per una scelta logica. La formula di Colomani è un peso da 5 milioni. Allora qua entriamo un attimo in quello che è, poi passiamo anche alle prime pagine del Corriere dello Sport e della Gazzetta e poi entreremo anche un po' nel vivo di quello che sarà la rassegna web, ma, e qua lo dico a Tullio, al quale forse non l'ho comunicato, ma lo comunico adesso in ripresa diretta, ma ci abbiamo tutto il tempo per farlo, 9.35, dopo la prossima pausa entriamo telefonando Camillo De Michelis, così con lui, con Cami, ripercorriamo la giornata drammatica di ieri, ma più che altro dell'altro ieri, perché torniamo a Colomani. La Juventus lo voleva in prestito oneroso con obbligo di riscatto, aveva già tutto pronto, tutto questo serviva anche ad alleggerire il peso a bilancio, a creare lo spazio per prendere altri giocatori, a mantenersi budget per assalti altri giocatori. In realtà il Paris Saint-Germain poi a un certo punto ha cambiato le carte in tavola, ha detto ma come? Avete preso Alia Begovic, ci dovete fare mercato, allora i soldi ce li avete, ok, me lo prendo, lo comprate subito, se niente prestito, anche perché poi così facendo il Paris Saint-Germain, poi ve lo spiegherò ulteriormente dopo, più avanti, così facendo il Paris Saint-Germain si fionda su Suzuki, togliendo i soldi che la Juventus aveva da parte per andare su Suzuki ed eventualmente se lo può fa fuori, diciamo, una rivale. Quindi diciamo che i rapporti tra Juventus e Paris Saint-Germain, ricuciti da Carnevali, adesso subiscono una nuova frenata. La Juventus comunque chiaramente non poteva tirarsi indietro dall'acquisto di Colomani, non poteva farlo saltare all'ultimo, e quindi presa a spalle al muro ha tirato fuori quello che doveva tirare, cioè cash in più, e ha portato a casa il giocatore. Detto questo, il peso a bilancio del giocatore al netto di tutto, ammortamento e quant'altro, è di poco più di 17 milioni. Se pensiamo che Vlahovic era a peso di bilancio nell'ultima stagione per una cifra vicina, anzi superiore ai 40 milioni, capite bene che tutto sommato va bene lo stesso così. Però la Juve deve trovare budget per andare ad assaltare per esempio Lukumi. Ne parleremo dopo la pausa con Lukumi. Corriere dello Sport, prima pagina. Giusto Colo, in Oriente con Lucio, è tornato dopo un anno e tre sessioni di mercato, è tutto della Juve, 50 milioni al Paris Saint-Germain, già, perché poi complessivamente, ecco qua la regia che subito vi propone appunto il primo piano con la foto di Colomani, con la maglia della Juve, una maglia che lui già ha indossato. In Oriente con Lucio, Giusto Colo e tutto la Juve, 50 milioni al Paris Saint-Germain, alle Abegovic carica, dicevamo 50 milioni perché poi va aggiunto complessivamente tutto quello che è stato il costo di questa operazione, che prevede 38 più 15 con dei bonus, a volte in alcuni casi anche difficilissimi da raggiungere. Per il giocatore sono pronti 5 milioni per 5 stagioni, anche qui ci sono presenti però dei bonus in alcuni casi difficili da raggiungere, o meglio, che se la Juve li raggiunge è contenta, e quindi è contenta di dargli quei soldi. Festa per Muani, leggiamo sempre su Corriere dello Sport, le visite a Torino, la firma e la speranza con la squadra per Hong Kong, la partenza per la squadra con Hong Kong, ha scelto la maglia numero 9 di Vlahovic. Kerim invece alle Abegovic dice: entro nel club più grande d'Italia, avanza vicario. Invece ha proposto Milinkovic Savic, e qua torniamo su quella che sarà appunto la questione relativa al portiere. Occhio che di spalla a destra andiamo a leggere un po' gli obiettivi delle altre squadre che si intrecciano in qualche modo con quelle della Juventus, perché Allegri vuole Badiashile e Favasuli, ma se non fosse Badiashile, Allegri sta spingendo per Gatti, quindi in qualche modo si intreccia anche con la Juventus. C'è da sostituire in casa Napoli l'infortunato Buongiorno, che si è operato, fermo 2-3 mesi, quindi hanno necessità di acquistare un difensore centrale. Reed, la Roma rilancia, l'affondo, 29 milioni per il terzino del Feyenoord, peraltro nervi abbastanza tesi, abbiamo visto in casa Roma, soprattutto nel faccia a faccia robusto tra Dybala e Cristante dopo la sconfitta di Cardiff, dove insomma Dybala gli sarà tremata un po' l'anima ricordando la finale con la Juventus contro il Real Madrid, anche lì purtroppo non finì benissimo. Per la Viola Mastantuono, la Viola aspetta la firma, accordo totale con il Real, decide l'argentino, questo sarebbe sicuramente un gran colpo per quanto riguarda la Fiorentina, che però potrebbe anche nel frattempo, cioè ha preso di fatto anche João Mário dalla Juventus in prestito, visite mediche in mattinata, superate le visite mediche, sarà un giocatore della Fiorentina, devo dire, e Paratici sta facendo un mercato clamoroso. Lazio spunta Otkit, Zaccagni e Rajkov firmano il 2-1 in casa dell'Ascoli. Vabbè, questo per quanto riguarda il Corriere dello Sport, che ricorda anche il rinnovo pronto per Super Pio Esposito, per il Pulcino Pio. A questo punto andiamoci a dare un'occhiata alla Rosea, quindi Gazzetta dello Sport, e così chiudiamo questa prima mezz'ora con i cartacei. Ogni tanto vi inserisco anche qualche notizia, anzi la faccio subito mentre il nostro ottimo Tullio va a prendere la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Per quanto riguarda Lukumi, ho parlato con il mio amico Nico Schira, che tra l'altro ha anche ribadito questa cosa sui suoi canali social. Il giocatore, il difensore, vuole assolutamente la Juventus. Il Bologna aveva un prezzo di cartellino fissato a 28 milioni, 28 milioni che, che poi sono scaduti come clausola il 16 di luglio, quindi da quel momento in poi si può andare a prendere il giocatore a seconda di quelle che saranno le disponibilità che il Bologna mette sul tavolo, comunque le richieste che il Bologna mette sul tavolo. La Juventus fatto capire di essere interessato al giocatore, ha fatto anche un'offerta, 17 milioni, che il Bologna ha ritenuto non congrua, e sale a 25 milioni, come sapete, uno spara basso, l'altro spara alto, quindi diciamo la via di mezzo potrebbe essere tra i 20 e i 22, che la Juventus avrebbe anche avuto se non doveva andare a svenarsi per Colomani, quindi bisogna ancora trattare, ma in questo caso scende in campo la volontà del giocatore, che sta rifiutando tutti gli altri club e ha trovato l'accordo, questa è la cosa importante, ha trovato l'accordo con la Juventus. Adesso vado a dire anche un po' quali sono le cifre. Naturalmente, come sapete bene, l'accordo può essere soltanto verbale con la Juventus o con un club, fin quando il club non trova l'accordo definitivo poi con quello che è il club che detiene il cartellino del giocatore. Però insomma stiamo parlando di un triennale con il quale, diciamo, avrebbe trovato l'accordo appunto Lucumi con la Juventus, ed è un giocatore che adesso non riesco a eccolo qua, perfetto, 2 milioni e mezzo all'anno fino al 2031, quindi la Juventus sta portando avanti questa trattativa fino al 2031, 2 milioni e mezzo all'anno. La proposta per il Bologna c'è stata, ma è una proposta che non ha soddisfatto ovviamente il club che ne detiene il cartellino. Gazzetta dello Sport, eccola qui, pronta, grazie Tullio. Immaginate un po', cioè, scomparso Baresi, storie incredibili, ma ovviamente qui parliamo di fame da campione, perché l'Inter, in prima pagina della Gazzetta, per ora, almeno ci metto nel tra parentesi, che è un valore scaramantico per loro, resta davanti, il bis scudetto è la priorità. Vieri che dice Chivu ancora favorito, un colpo a destra rispunta Diaby nell'affare Aslan. Ricordiamo però che l'Inter voleva Palestra, gli è stato soffiato dal Chelsea, la Juventus voleva Lia Begovic e gliel'ha soffiata al Chelsea. Storie diverse di mercato, ma qui invece diciamo non se ne parla. Che cosa manca alle inseguitrici per il sorpasso? C'è un approfondimento interno. Nel frattempo, chiaramente, nel taglio alto di questa prima pagina, quanto amore per Baresi. Baresi sei nel cuore, è tutto quello che i tifosi stanno regalando ai tifosi, non solo. In fila a casa Milan, domani il funerale del capitano, e sarà una giornata molto commovente. Nel frattempo ovviamente il proprietario assoluto del mondo e del Torino e della Gazzetta, ovviamente usiamo anche un po' di ironia la mattina per svegliarci col sorriso, Cairo a tutta Mancini scelta di Malagò, la Serie A voleva Conte, Nation già importante. Insomma, come al solito, dopo avergliela tirata a Maldini, lo saluta, adesso dice anche che Mancini non era la sua scelta, la scelta della Serie A. Ma chi comanda in Serie A? Io continuo a chiedermelo, perché la risposta non è arrivata. Taglio basso, bassissimo, quasi impercettibile, della prima pagina del Corriere della Gazzetta dello Sport, dedicato alla Juve. Sbarca il francese Colomani, firma e prende la maglia di Vlahovic. Juve, dopo il 9 c'è l'1. Che numero? Colomani serve il portiere e Spalletti avrà vicario sul vicario, vi posso garantire, e ne parleremo tra pochissimo con Camillo De Michelis, che non è esattamente la prima scelta di Spalletti, ma è probabilmente quella che dovrà accogliere. Noi invece ci accogliamo la prima sosta di questa giornata, ci fermiamo brevemente a rientro. Camillo De Michelis, chiacchierata con lui, poi a partire dalle 10 ci facciamo una rassegna dei siti per andare a guardare gli approfondimenti vari, anche un po' farò una rassegna, vi porterò anche a fare rassegna dei social, ma soprattutto continuate con i vostri messaggi, vedo che è arrivato anche un vocale, quindi state sgranchendo la vostra voce anche voi, fatelo, perché così poi mi dedico anche a voi come al solito, e come faremo soprattutto dalle 17 alle 19 in due in bianco e nero. A tra poco.
1: Buongiorno RBN.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza medaglia d'oro per l'Italia negli Europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Dopo la vittoria nella sincromisto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque sesta medaglia per l'Italia negli Europei, la terza d'oro e la seconda per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni e per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di due ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Kolo Muani e Lai Begovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decatur. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino, con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno RBN.
0: Allora, siamo pronti. Allora c'è il nostro collegamento, come vi avevo anticipato, per fare un po' un recap di quello che è successo in questi giorni con Camillo De Michelis. Cami, buongiorno.
4: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Tu stai in giro, dove stai? Ti hanno chiamato, ti hanno detto che arriva qualcuno? No, perché tanto mo sono partiti tutti quanti. Ah, domanda che ti fa subito un nostro amico, se sono partiti anche Carnevali, Massara e tutto il gruppo dirigenziale bianconero per la tournée o se sono a lavorare in Italia?
4: No, sono partiti tutti.
0: Perfetto, tutti no, partiti. Tutti
4: insieme. Sì, diciamo che in questo momento, per far capire ai nostri ascoltatori un pochettino la situazione, alla Continasta c'è proprio poca gente, poca. Ovviamente parte dello staff che lavorerà con Thuram e con Ekator, ma per il resto tanti sono assolutamente partiti per Hong Kong, poi Perth. Ci saranno anche delle legend importanti che seguiranno la squadra, insomma sicuramente Lilian Thuram, ma dovrebbe esserci anche Del Piero, e quindi insomma la Juventus farà le cose in grande per questa tournée, ovviamente anche lavorando tanto sul campo, La scorsa settimana hanno fatto carichi molto importanti, si è anche visto, no, nella partita contro il Nizza, qualcuno era veramente con le gambe belle cotte. E non lo so, per raccontarti anche una cosa che magari si è vista poco, perché eravamo presi dalla partita, dal mercato, dai voli, insomma eravamo distratti, giustamente. Sono stati due giorni belli, Vince, due giorni belli, stancanti, direi, ma belli.
0: E anche con quel poco di pathos, no? Come sappiamo, sulla questione di Colomani, soprattutto le carte cambiate in tavola dal Paris Saint-Germain.
4: Sì, alle 8 di sabato anche un po' più di pathos, ma quello che posso dirti è che dietro, nei campi della Continassa, dove ho fatto gol, nei campi dove ho regalato emozioni, grande. mettiamola così.
0: Le emozioni di Radio Bianconera.
4: Esatto, c'erano McKenny e Conceição che hanno fatto distanze grosse, quindi sto parlando 1000, 2000, 3000, fino a probabilmente arrivare ai 4000 di corsa, e insomma non semplice, quando inizi a fare quelle distanze lì le gambe poi si piantano, perché è preparazione, queste sono le 3 settimane di preparazione, adesso bisognerà capire come gestiranno alcuni nazionali, soprattutto McKenny e Conceição, che si sono allenati tutto il weekend rispetto a quelli che invece avevano fatto 3 settimane, che hanno fatto un pochettino meno, perché poi salutavano anche le famiglie per prima della partenza, però insomma si deve lavorare, ma adesso entriamo in una seconda fase, Vince, ovvero qua non ci saranno più allenamenti estenuanti, doppie sedute, ma si inizierà a preparare le partite, quindi gli allenamenti saranno anche in base alle sfide, perché devi evitare il pericolo più grande per tutti, che sono gli infortuni.
0: Vogliamo ricordare, Cami, anche quelli che sono gli appuntamenti sul campo della tournée della Juventus, anche perché credo che poi nell'incrocio soprattutto col Chelsea si potrebbero aprire discussioni su quello che potrebbero essere superi in attacco del Chelsea, che magari se non dovesse arrivare lo Siriksen di turno, se non dovesse partire David, possono diventare delle occasioni per la Juventus. Però tanto inquadriamo le prossime partite e poi torniamo a parlare di mercato.
4: Sì, diciamo, Vince, che adesso si giocherà quasi sempre. Partiamo la prima, che è mercoledì, quindi subito. E tra l'altro la prima partita comunque darà già dei segnali. Questo è quello che voglio dire. Noi nelle tre che abbiamo giocato, parliamoci chiaro, pur con l'immenso amore per questa società, i tifosi l'hanno sempre dimostrato, sia alla Continassa, a Basilea, a Liegi, l'amore per dei tifosi è illimitato, e noi lo sappiamo bene, anche quando sbuffano e si arrabbiano, perché pur sempre amore, è il sentimento, poi controverso ma è un sentimento, però abbiamo visto anche delle formazioni inguardabili, Vincenzo, inguardabili, cioè il secondo tempo con la sfida con il Nizza è inguardabile, la mediana Arthur con Mainers o altre soluzioni fanno male agli occhi, al cuore e a tanto altro, però ecco, credo che già con il Chelsea mercoledì si potrà vedere un minutaggio un po' più elevato, quindi insomma io mi aspetto che Douglas faccia quello scalino in più per arrivare ai 60. Poi Douglas, diciamo che Spalletti ha detto una cosa che è passata un po' sotto traccia nella narrazione generale, ma abbiamo detto che Arthur e Douglas si sono presentati non in condizione ideale per i primi giorni, perché pensavano di partire al 100%, invece poi si sono ritrovati, no, a lavorare serenamente in gruppo e con uno staff pronto a valutarli per le loro qualità, e hanno deciso sempre di inserirli in ogni partitella, in ogni situazione, cosa che lo scorso anno si allenava, ad esempio, Arthur con il gruppo, ma non ha mai giocato un amichevole. Douglas Luiz ai margini, entrava sempre negli ultimi 10 minuti, quindi in questo caso era un pochettino diverso, vuol dire che quando entri gli ultimi 10 minuti delle amichevoli precampionato, vuol dire che nelle parti poi magari a campo ridotto vai altrove e non partecipi, e quindi questo poi ti fa fare dei ragionamenti e condiziona anche poi il rendimento dei calciatori, invece in questo caso sono sempre rimasti integrati al gruppo, e quindi cercare di fare un passo in più, giocare 60 minuti, vedere giocare un pochettino di più anche altri giocatori. Ce ne sono altri che dal punto di vista fisico hanno dato dei segnali, perché Calulo, ma lo stesso Gatti, sai benissimo, Vince, io non sono un grande fan di Gatti, però ha dato dei segnali, la trattativa con il Napoli va avanti. Ecco, bisognerà capire forse come ragioneranno da mercoledì in avanti, il 5 credo sia mercoledì, correggimi se sbaglio, insomma, ho perso completamente ormai i giorni.
0: No, il 5 è assolutamente mercoledì.
4: E in questo caso ti posso dire, da mercoledì in avanti secondo me bisogna capire anche come si ragionerà in chiave mercato partite, soprattutto essendo dall'altra parte del mondo, perché il Napoli dovrebbe esserci, no, per puntare su Gatti, e quindi a questo punto credo che possa essere una trattativa calda, anche se la Juventus a Hong Kong non è facile, ecco, lavorare e fare mercato da Hong Kong non è facile.
0: No, è chiaro che non è facile, soprattutto poi ci sono delle piste un po' complicate, tra cui quella là del portiere, perché Paris Saint-Germain nel frattempo, mettendo quasi spalle al muro nella nella corsa a Colomani, la Juventus l'ha allontanata economicamente da poter affondare per il portiere del Parma, e il Paris Saint-Germain si è portato nettamente avanti. Magari potrebbe valutare Campos e dire ok, l'ho preso io, te lo presto, ma a quel punto secondo me Carnevali, dopo quello che è successo, potrebbe anche dire no grazie, forse farebbe bene, però a quel punto resta sempre in piedi anche la problematica portiere, che tu parlavi di Gatti, col Napoli si è parlato, ahimè lo dico per gusti personali, anche di Vanja Milinkovic-Savic, che è un'alternativa, e poi diciamo in realtà il nome che poi potrebbe approdare alla Juve è quello di Vicario, che non mi sembra di aver capito, Cami, confermami o smentiscimi tu, che Spalletti non è proprio il primo nome in testa a Spalletti, anche se lui è stato chiaro, ha detto fortissimo di esperienza, bisogna capire però perché il Tottenham l'ha messo fuori, e questo è il grande dubbio di Luciano.
4: Sì, guarda, secondo me lì è stato perfetto. Posso dirti che nel post gara contro l'Inter è stato perfetto in grandi ambiti, cioè in tutti gli ambiti, soprattutto umano, perché 3 giorni prima era scomparsa la mamma e io non mi aspettavo parlasse, quindi questo è un atto secondo me di grande rispetto nei confronti dei giornalisti, dei tifosi, perché poi sai, quando parla l'allenatore è un atto di rispetto secondo me anche per i tifosi, perché poi i tifosi sono quelli, no, che vivono di passione, vogliono sapere, hanno domande, hanno idee, e poi sono sempre l'1% delle cose, perché già noi facciamo fatica a scoprirne un paio, ma almeno abbiamo dei contatti diretti, figuriamoci poi i tifosi che a volte no, sentono anche delle storie a tratti un po' gonfiate, e magari poi si perdono dei pezzi della realtà. Però sì, il portiere è un problema, è sempre stato un problema, io lo racconto dal giorno 1. Noi ci siamo scannati, passatemi il termine, a livello di idee ovviamente, perché poi c'è sempre un rapporto costruttivo e sincero sull'attaccante, non mi piace quello, mi piace quell'altro, basta Colomani, basta lui, prendiamo Tizio, Caio e Sempronio. Però poi il problema è sempre stato il portiere, perché ci sono dei costi alti, elevati, e non c'è una grande possibilità di scelta, perché i portieri bravi le squadre se le tengono, come Chris Vidar, Dibu Martinez. In questo momento la Juventus ha comunicato alla Aston Villa che questi costi qua sono inaccessibili per noi, ma proprio per una questione di bilancio, perché andrebbe a costare tantissimo per il bilancio il Dibu, e abbiamo valutato la situazione su Suzuki ha fatto colpo in prospettiva con delle capacità, anche qui Spalletti ha spiegato bene la situazione, però poi dobbiamo fare un altro investimento, e noi in questo momento per fare un investimento dobbiamo fare qualche cessione, non per forza una macro cessione, questo lo voglio dire, però una cessione a titolo definitivo, e quindi qualcuno deve andare via, e allora poi resta il nome di Vicario. E secondo me qua o ha bleffato Spalletti, ci sono due ipotesi, o ha bleffato per permettere alla Juventus di prenderlo in prestito con diritto di riscatto senza nessuna certezza, e allora metti no, un po' una toppa per quest'anno e poi il futuro si vedrà, che il prossimo anno magari cambieranno tante cose, compresa la posizione in carne secchi, o invece è realmente dubbioso, e io sono del partito dei dubbi, perché la stagione di Vicario è stata terribile. Detto ciò, il Tottenham in generale è stato terribile, Vincenzo, perché ha una squadra che andiamo a prenderla adesso, anche
5: quando hanno cambiato tre allenatori, hanno lottato giusto, insomma è stato un po' una polveriera tutto l'anno, va detto, quindi magari i valori sono stati relativi.
4: Però la Supercoppa europea fino a 5 minuti alla fine aveva demolito il Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain è riuscito a riaprirla nel recupero, e quindi insomma ha cambiato un po' anche una storia di una partita, ma la squadra del Tottenham anche prima di questo mercato faraonico era stata di alto livello. Io andrei a pescare tanto al Tottenham onestamente nel corso di questo mercato, soprattutto al terzino sinistro, ma al netto di questo, su Vicario bisognerà capire bene lui che tipo anche consapevolezza nei propri mezzi ha dopo una stagione così difficile, dove ha perso il posto nel finale, un infortunio anche le ultime settimane. Perciò insomma questo è un tema, non escludo minimamente che possa esserci una sorpresa, però in questo momento sul portiere la Juventus dovrà decidere cosa fare, e insomma servirebbe un aiuto, Vincenzo, da qualche cessione. Con qualche cessione probabilmente affronterei il tema portiere con più serenità.
5: È così, e invece sappiamo che le cessioni per adesso sono tutte in prestito, non a titolo definitivo, perché Azic dovrebbe andare al Sassuolo in prestito senza obbligo, perché João Mario dovrebbe andare alla Fiorentina in prestito senza obbligo, anche se è un prestito oneroso quello di João Mario, ma di 1 milione con prezzo fissato sul riscatto intorno ai 7-8 milioni, insomma tutti i prestiti. È chiaro che si sta aspettando la grande cessione che tu potevi preventivare, potrebbe arrivare dal Napoli per Federico Gatti, ma potremmo immaginare possa arrivare da qualche club inglese per quanto concerne uno dei centrocampisti brasiliani, Douglas o Arthur. Per Conmaniers non mi sembra ci siano grandi speranze, a meno che lui non abbracci l'ipotesi di andare in Turchia, però ecco la grande cessione che la Juventus si aspetta per fare il doppio colpo, Cami, è quella di Jonathan David. Cioè, se arrivasse una cessione per David, che però non se la sente di lasciare la Juve, vuole dimostrare che così come in passato anche alla Juve nel secondo anno poi può fare meglio, se dovesse partire David la Juventus sarebbe in pancia anche l'idea di andare a chiudere per Zirkzee in prestito dallo United, e a quel punto, liberando un budget anche molto importante, potrebbe muoversi altrove. Quella sarebbe la cessione più importante al momento, insieme a quella di Bremer eventualmente.
4: Sì, allora parto da Bremer perché è un po' più semplice. Bremer ha ricevuto 0 offerte, cioè Bremer, magari l'agente di Bremer qualche chiamata può averla ricevuta e anche forse qualcosa in più da Galatasaray, ma offerte alla Juventus economiche 0. Lui è cambiato 0. Cioè sono arrivati degli interessamenti, ma stiamo parlando ad agenti, richieste di informazione, capire il prezzo, ma offerte proprio con milioni di euro neanche una. E questo è un problema per la Juventus, insomma, soprattutto su Cambiaso, insomma, un pensierino avrei voluto farcelo, uguale Bremer, nessuno dei due incedibile, ma a parte Ildiz, gli incedibili non ce ne sono, anche se con Sisa vuole restare. Questo è un chiaro messaggio che ha fatto trapelare lui da tutto il suo entourage, vuole restare, ma nessuno incedibile. Però alla Juventus anche qua non sono arrivate queste offerte da 50 milioni di euro. È ovvio che la cessione di David io me l'aspetto in prestito anche in questo caso, però può permettere alla Juventus di fare qualcosa di importante, perché come dicevi tu, Zirkzee, ma ci sono anche altri nomi, hai fatto benissimo a parlare, no, dei 1000 giocatori che ha il Chelsea, e qualcuno potrebbe dare una mano anche alla Juventus.
5: Certo,
4: insomma,
5: quindi sono tanti.
4: Esatto, quindi poi c'è comunque Pellegrino, sempre con nome molto molto giusto, non so se
5: anche se la Fiorentina leggermente avanti
4: Sì, però comunque la gente si era trovato un principio di accordo, sta solo aspettando determinate situazioni, ma è stata chiarissima con il Parma, ovvero con David non riusciamo a chiuderlo, se dovesse andare via David noi ci siamo. C'è sempre questo spauracchio via Vlahovic, però ieri è arrivato un bel segnale da Torino, eh? Un bel
5: bello, di quelli che piacciono a me, Cammi, anche perché seppure Dusan, rimasto col cerino in mano, dovesse dire mo non ci tofano nemmeno, busso alla porta timidamente, ehi, che ci fate, quando sono venuto a prendere la roba, ma a proposito vi servo, cioè se dovesse offrire, lui sa che ha perso la 9, quindi un'altra bella mazzata per lui, come a dire guarda, prima erano 7, poi sono 5, ora già non c'è più la 9, quindi tu continua a far passare tempo, qua non troverai nulla ovviamente, perché chiaramente in questo momento mancano anche le risorse. Quindi è stato un segnale importante quella 9 data sicuramente a Colomani e tolta di fatto a Vlahovic, che dai social, correggimi se sbaglio, non l'ha ancora corretto lui.
4: No, ma ancora. Secondo me non lo correggerà, però ti dico, insomma, lui aveva l'opportunità di firmare a tanti soldi. Superiori al suo numero di maglia alla Juve, netti.
5: Ma questo quando è stata la offerta della Juve?
4: Quando l'ha rifiutata all'ultima fumata nera, la Juventus aveva offerto tanti soldi netti senza bonus alla firma, e questo è stato il motivo per cui lui non ha firmato, perché l'ingaggio era mostruoso per i parametri della Juventus, e adesso ovviamente quei parametri lì non ci sono più, perché comunque abbiamo fatto degli investimenti, perché comunque siamo andati su altre piste, anche se poi Colomani è molto sostenibile per la Juventus, perché va a costare insomma è intorno ai 18 milioni di euro anni. Esatto. Anni, e questa è una cosa che può permettere alla Juve di dare molto, molto più spazio economico, no, per le prossime settimane, quindi questa è una cosa importante. Non va escluso dai nomi, perché fino a quando non troverà squadra non va escluso minimamente, sarebbe sbagliato, però vince da ieri, secondo me si apre un nuovo capitolo, ovvero adesso quell'offerta lì non esiste più, lui ha avuto per me tot tempo per dare dei segnali, quindi prima della partenza per la tournée, e non ha mai dato segnali, non ha mai chiamato la Juventus, non ha mai fatto chiamare, non ha mai cercato, no, di ricucire dei rapporti nonostante una nuova dirigenza, e allora la Juventus è andata avanti. Poi noi, per dovere di cronaca, lo dobbiamo assolutamente includere in delle ipotesi, però io onestamente, se dovesse partire David, ovviamente andrei su un altro giocatore con diverse caratteristiche, sono aperto al dialogo anche dei miei pensieri, se Zirze, se Pellegrino, se altri giocatori, però ecco, credo che la Juventus, se riuscirà a fare questo switch via David e dentro un altro giocatore, sono convinto che partirà in asse di partenza molto più forte rispetto allo scorso anno.
5: Sono d'accordo anche io e invito tutti quanti voi ad avere grande, grande, grande ottimismo. Guarda, prima di salutarti, Cami, di chiudere quest'altra parte, ci sono un paio di notizie, di domande per te. Il Turco ci chiede intanto la situazione di Nico Gonzalez, che per adesso credo sia ferma, ma la Juventus immagini di cederlo alle sue cifre, fare un po' di muro contro muro all'Atletico Madrid, no?
4: Sì, la Juventus vuole cederlo, ma non vuole, tra virgolette, essere ricattata dall'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid ha una situazione un po' strana, nel senso che Simeone lo vuole a tutti i costi. Il board dell'Atletico Madrid ha le mani, soprattutto che il direttore sportivo, il capo, no, perché ha dei dubbi sul giocatore. Quindi stanno riflettendo, vedremo cosa succederà. Nico non vorrebbe tornare alla Juventus, Spalletti no, Spalletti comunque un po' intrigato dall'idea di Nico Gonzalez, però io credo che alla fine, insomma, questa storia andrà lì, ci sarà un lieto fine per l'Atletico Madrid, credo.
5: L'ultima domanda, Marco Moretta, che saluto, e dice: ma Licina invece c'ha possibilità di restare in questo gruppo o può fare la fine che sta facendo Hanžić?
4: No, intanto Adzic va in prestito con un anno di ritardo, possiamo dire che con un anno di ritardo, perché comunque ha giocato troppo poco, vince c'è dentro, fuori al campo gli ultimi 5 minuti, poco margine, a parte che lui un po' ha deluso dal punto di vista caratteriale, sì, perché fisicamente è veramente di alto livello, l'unico vero calciante attualmente in rosa alla Juventus. Però non prendersi mai delle responsabilità, sbagliare quasi sempre le scelte, molto lento con la palla nei piedi, ecco, questo ha un po' deluso Spalletti, che lo considera veramente un top, tant'è che a gennaio comunque Spalletti lo tiene a Torino, perché lui poteva serenamente andare in mezzo Serie A, e oggi è probabile che possa poi alla fine andare al Sassuolo, che ha superato in extremis il Cagliari. Ti dico che sabato sera il Cagliari lo aspettava, e invece poi alla fine si è inserito il Sassuolo, e quindi no, Licina credo possa fare la scuola tra Next Gen e prima squadra, poi dipenderà sempre molto da lui, anche a livello poi di crescita, da un punto di vista della conoscenza del calcio. Non sono convinto che Licina, giocatore che mi piace tantissimo e che tocca la palla in maniera diversa rispetto agli altri, possa fare l'esterno d'attacco. Sono convinto che Licina possa diventare addirittura una mezzala di possesso, però capite bene che un ragazzo così giovane, costruirlo, cambiargli ruolo, spostarlo in una realtà di grandi è sempre molto pericoloso, perciò insomma, se ci sarà l'occasione sicuramente farà parte della prima squadra, però è normale per farlo giocare anche un po' vederlo in Next Gen, quindi farà la spola tra le due squadre.
0: Cami, grazie, un grande abbraccio. Ci ricordi i tuoi appuntamenti su Radio Bianconera in giro per il mondo?
4: Non allora, vai, non lo so. no, in tournée no, però insomma posso dirti, alla fine per chi ha paura dell'aereo come me, arrivare fino a Hong Kong è tosta, però ti dico, sarei andato volentieri. Oggi e fino a giovedì perché poi mercoledì faccio il post partita 17-19, invece tutti gli altri giorni 15-17, a parte venerdì 16-17.
0: Quindi mercoledì sei dopo me il pelato bis, praticamente, che c'è il racconto, esatto, della partita, e poi c'è il tuo commento.
4: Esatto.

0: sono arrivate, altre fatene arrivare magari adesso sulla base delle riflessioni che abbiamo fatto con Camillo. Leggerò, faremo una rassegna stampa questa volta web, andando a leggere un po' anche di editoriali in casa nostra, tutto io e Biancoriera News e quant'altro, e rispondete alle vostre domande. Quindi tante riflessioni tra pochissimo insieme in quest'altra ora insieme.
1: Buongiorno RBN.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Medio Oriente oggi riprendono i negoziati con Teheran, lo annuncia Donald Trump spiegando che con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il petrolio cede subito oltre il 4%, le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, uno dei più potenti dalla Seconda Guerra Mondiale.
2: L'Italia si prepara intanto a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari in paesi terzi, considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. L'iniziativa, già anticipata dalla Premier Giorgia Meloni dopo l'approvazione del regolamento europeo sui rimpatri, sarà illustrata domani dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante il Consiglio straordinario dei Ministri dell'Interno dell'Unione Europea, convocato dopo la crisi migratoria di Ceuta.
3: Veniamo alla cronaca. Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni Rieti. A fare il punto su quanto accaduto la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti.
2: Un treno con circa 450 passeggeri a bordo è deragliato invece questa mattina a circa 1 chilometro dalla stazione di Pianabella nel comune di Montelibretti in provincia di Roma. Il deragliamento sarebbe stato provocato dall'investimento di 2 mucche che si trovavano sui binari. Non si registrano feriti, mentre le ferrovie hanno predisposto l'invio di un secondo treno per consentire il trasbordo dei viaggiatori.
3: AstraZeneca sarebbe in trattativa con la rivale statunitense Bristol Myers per una maxi fusione. L'operazione darebbe vita al quarto colosso farmaceutico al mondo per capitalizzazione di mercato vicina ai 400 miliardi di dollari. Le due società avrebbero discusso negli ultimi mesi una possibile aggregazione. I colloqui potrebbero portare a un accordo nel prossimo futuro, anche se non sono esclusi i ritardi o il fallimento del negoziato.
2: Siamo allo sport. Si ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6-6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Radio Bianco. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza medaglia d'oro per l'Italia negli Europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Dopo la vittoria nel sincro misto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90.

0: Davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque, sesta medaglia per l'Italia negli europei, la terza d'oro e la seconda per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni e per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Greg Spoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Colomani e Laibegovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decator. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, fuori rosa è valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Sei stato abituato al meglio,
2: ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su.
3: Buongiorno.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
5: Allora, ci siamo. Come detto, adesso ci sentiamo anche un po' di nostre vostre note audio e poi facciamo un'altra mini rassegna sui siti web a partire da quelli di casa Bianconera, quindi tutto Juve, Bianconera News, tutto mercato web, eccetera, eccetera. Ma Tullio, possiamo mandare le note vocali? Dai, cominciamo a sentire le prime.
6: Ciao Vincenzo, buongiorno, Valerio da Lucca. Sto rientrando dalle ferie, sempre sintonizzato su Radio Bianconera.
5: Grande.
6: come sono contento di aver visto il numero 9 su Colomani di Stabia Vlahovic. Rimarrà col cerino in mano. Le riflessioni che ha fatto Camillo e considerazioni che ha fatto non fanno la piega. Ha detto tutto giusto.
5: Sì, è proprio così, perché insomma la 9 adesso è nelle mani di Colomani. Camillo appunto ci ha raccontato che altro che 7 milioni, quando c'era ancora Comon lì a dirigere le operazioni in casa Juventus, l'offerta per Dusan Vlahovic rasentava, se non arrivava ai 10 milioni, chiaramente togliendo il premio alla firma. Quindi di fatto la Juventus gli aveva detto: caro Dusan, se vuoi possiamo arrivare anche un po' a quelle che sono state i costi dell'operazione relativo al cartellino, ti soddisfiamo il più possibile, però chiaramente poi non ci deve essere nessun premio alla firma. Ma sapete bene che l'entourage voleva essere accontentato, e quindi poi alla fine la Juventus ha detto: ok, allora ci fermiamo qua, questo è il massimo che possiamo fare. Dusan non si è fatto sentire, la Juventus è andata avanti, ha chiuso per Colomani, che adesso c'è la numero 9. Adesso quei soldi Dusan se li può sognare, deve guardare altrove. Altra nota vocale.
2: Ciao Enzo, Bruno da Cuneo, buona giornata.
5: Ciao Bruno, buona giornata.
2: Certo che Spalletti si gioca molto con Colomani. Io spero veramente che vinca questa piccola scommessa, perché per noi sarebbe fondamentale trovare uno che la metta dentro, perché come sappiamo ultimamente mettere il pallone in porta per noi è veramente una cosa molto difficile. Stiamo a vedere, io spero in qualche vendita, voglio essere cattivo, speravo sempre che Cambiaso alzasse dei tacchi, ma purtroppo lo vedo ancora sempre lì, brillante come vuole essere brillante lui, che poi in campo tanto brillante non lo è. E per il resto, dai ragazzi, vediamo come si evolvono le cose, siamo fiduciosi, perché abbiamo dei dirigenti questa volta che ci tengono molto, vedo che sono veramente sul pezzo sempre, ed è questa una cosa importante. Grazie a voi che siete sempre in compagnia, anche da agosto, perciò più di così che vuoi dirvi. Ciao ciao!
5: Ciao, grazie a te. Allora, di fatto è una scommessa relativa quella per Colomani, perché comunque la Juventus ha deciso di puntare tanto sul francese proprio perché lo ha avuto a disposizione in prestito nella passata stagione, quando insomma poi si arrivò anche a giocare il mondiale per club chiedendo un rinnovo del prestito al Paris Saint-Germain, pagato ovviamente. Il giocatore onestamente ha dimostrato di avere le qualità e il talento per poter stare nella Juventus. Il rendimento, che è stato comunque un rendimento secondo me positivo, non è parso e più impeccabile, ma perché comunque sia è chiaro che il discorso rendimento nasce anche dal rendimento della squadra, che non era un rendimento altissimo, e quindi chiaramente ne ha fatte, diciamo, le spese anche un pochettino lui. Poi ricordiamo che ci fu l'infortunio di Vlahovic, Colomani riuscì a trovare la via del gol, entrare nei meccanismi, adesso con Spalletti potrebbe ulteriormente crescere. E quindi la scommessa è vero che è comunque una scommessa, perché hai pagato tanto per questo giocatore che deve cercare di farti fare il salto di categoria lì davanti, però è altrettanto vero che già è stato testato in Serie A con la maglia della Juventus, i gol li sa fare, ed è venuto con una grande carica per cercare di dare il meglio e soprattutto ripagare gli sforzi della Juventus. Altra nota vocale.
3: Vincenzo, buongiorno. Una curiosità mi affligge da venerdì: come mai Boga non ha proprio partecipato alla partita, e se non vado errato non è stato manco convocato? Ha qualcosa a che vedere con la sua ex squadra?
5: No, nessun problema. Problema solo esclusivamente fisico, ma non muscolare. Se non ricordo male, la terminologia esatta utilizzata dalla Juventus è vertiginite, cioè sostanzialmente il giocatore ha avuto dei problemi di vertigine, equilibrio, eccetera, ma dovuti evidentemente a carichi di lavoro e a un riposo che doveva avere, ma non è un problema muscolare. Quindi Boga non è stato convocato soprattutto per questo aspetto qua. Dopodiché è partito regolarmente con la squadra per quella che sarà la tournée, e quindi lo vedremo sicuramente in campo. Boga è un giocatore, come ricorderete bene, riscattato, uno dei primi riscatti di questa stagione, acquistato per 4 milioni, che era la cifra pattuita per il riscatto del cartellino. Quindi Boga è assolutamente a disposizione della Juventus. Un'altra nota vocale, poi recupero un paio di messaggi e andiamo a farci un po' la rassegna stampa web.
7: Buongiorno Vincenzo, sono Enrico, giocatore del Greco.
5: Ciao Enrico.
7: Senti, ma ti chiedo, è proprio necessario, indispensabile cedere i gatti? I motivi sono diversi, tu sai cosa significa tifare la Juve qui, dalle nostre parti, quindi darlo proprio a loro, francamente, è una cosa che mi scoccia, ma penso che non scocci solo a me, ma a parecchi altri tifosi juventini anche di altre zone. Poi voglio dire, a noi non può servire, io in gatti intravedo uno dei pochi che ha quello che noi napoletani sappiamo il significato, cioè quella cazzimma, no? Quell'attaccamento, quell'ardore, insomma, per come è subito, per come ha risolto delle partite nel finale, insomma, ecco, chiedo a te, se ne può fare a meno? Ma più nello specifico, non può servire a noi? Grazie Vincenzo, un abbraccio a tutti e forza Juve.
5: Allora, non se ne può fare a meno. Il discorso qual è, Enrico? Lo so, capisco che i tifosi della Juventus napoletani preferirebbero non dare giocatori alla Juventus, come l'anno scorso ci fu la famosa ribellione a quello che poteva essere la cessione di Fabio Miretti. La Juventus ha necessità vitale di cedere. Se arrivasse un'offerta da 25-30 milioni, è chiaro che la Juventus a chiunque lo dovesse chiedere lo lascia partire. Cazzimma, ok, però mi associo a quello che nel collegamento di venerdì disse anche Camillo e lo condivido. È importante per questo gruppo, per questa squadra, ritrovare nel suo gruppo, nei singoli anche che fanno parte di questo gruppo, l'elemento della cazzimma, che tradotto per quelli che non sono di Napoli è quella cattiveria agonistica, no? Quella voglia di non mollare mai. Però con quella non vinci il mondiale, lo ha vinto per esempio una squadra tecnica al cospetto di una squadra che ci metteva soltanto cazzimma, ecco, se ritorniamo un po' su questa terminologia. Se hai una tecnica, se hai una capacità, in questo caso difensiva, unita a quello, è chiaro che diventi un top player. Se hai soltanto l'una o l'altra caratteristica, per esempio Douglas ha una grandissima tecnica ma manca di cazzimma, Gatti ha una grandissima cazzimma ma manca, secondo me, di capacità difensive, ecco che poi diventi un giocatore sacrificabile sul mercato. Io non credo che la Juventus vada a perdere chissà che cosa se dovesse partire Gatti, ma andrebbe a guadagnare tanto in termini di cassa, e allo stesso tempo se dovesse arrivare un'offerta, va al Napoli, ragazzi, chi se ne frega, anzi vi posso garantire che vengo da lì nella giornata di ieri, anzi permettetemi di mandare un abbraccio a tutti quelli che si sono spaventati per il violento terremoto della giornata di venerdì, che ha colpito ancora una volta i campi Flegrei, con in questo caso anche dei danni seri, importanti e dei feriti. Un abbraccio a tutta la città di Napoli, e devo dire che insomma arrivasse Federico Gatti, non è che a loro cambia tutto, anzi loro sono abbastanza resti, tant'è che si sta cercando di affondare per Badiashile e saltare eventualmente l'acquisto di Gatti, che però alla Juventus farebbe comodo in termini di cassa. Allora andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono fare una sorta di rassegna stampa del nostro dei nostri siti di riferimento, quindi partirei da Tutto Juve e partirei proprio da quello che è intanto le firme bianconere oggi. Di turno c'era appunto il direttore di Tutto Juve, Claudio Zuliani, che abbracceremo presto anche qui su Radio Bianconera nella rassegna stampa come sempre ogni anno. Juventus, doppio colpo prima della tournée, Colomani, Begovic, Spalletti esulta, ma il mercato non è finito qui, Buffon attacca il senso di appartenenza. Vado a leggere alcuni estratti di quello che è stato questa editoriale, di fatto le firme bianconere a cura di Claudio Zuliani. La Juventus parte per la tournée con i due rinforzi che Luciano Spalletti aspettava da settimane, Randall Colomani e Karim Arjabegovic sono finalmente bianconeri, l'obiettivo però non è cambiato, a cambiare sono state le condizioni economiche delle operazioni per arrivare alla fumata bianca. Infatti la Juve ha dovuto modificare la propria strategia e procedere con due acquisti immediati a titolo definitivo. Si parla poi all'interno di quelli che sono stati i costi, prima l'attacco e poi il portiere, per riferire insomma del fatto che adesso la Juventus deve approfondire i discorsi relativi al portiere. Come sapete, insomma, c'è adesso Vicario che è arrivato in prima linea, visto che il Dibu Martinez è difficilmente arrivabile perché la Sonvida non concede nessun tipo di sconto, e quindi diventa Vicario la soluzione di cui abbiamo parlato anche con Camillo poco fa. A proposito poi delle necessità di vendere, quindi ritorno anche al messaggio del nostro amico Sugatti, nell'editoriale di Claudio Giuliani su Tutto Juve, Claudio parla appunto di una Juventus che continua a lavorare per rispettare gli impegni del settlement agreement, ma attenzione a un dato spesso dimenticato: grazie all'operazione in uscita, compresa quella di Daffara da circa 6 milioni di euro, il club ha incassato quasi 35 milioni di euro, tradotto oggi la Juve non è costretta a sacrificare uno dei propri campioni, i conti possono essere sistemati anche attraverso cessioni secondarie, operazioni di contorno senza impoverire la a disposizione di Spalletti. E torno sempre al messaggio di Enrico che appunto ci ha scritto prima, mentre Tullio appunto vi propone quello che è l'editoriale di Claudio Giuliani anche a livello di grafica. Gatti non rappresenta un giocatore di quelli incedibili o comunque un big che se cedi ti impoverisce, ma diventa uno di quei giocatori che ti potrebbero far cassa senza farti perdere qualità e valore di mercato. Mi sposto su Bianconera News e vado a leggere l'editoriale a cura del direttore di Radio Bianconera Antonio Paolino. La Juve sogna con Alija Begovic, dà la 9 a Kolo e spera ancora in Vlahovic, quindi lascia una porta aperta il direttore per Dusan Vlahovic, più che lui lo fa a nome, diciamo, della società. Quello di Kolo è stato davvero un parto travagliato e lungo. Il girovagare del francese dopo l'esperienza in Bianconera ha seguito il destino delle parti. L'attaccante non desiderava altro con la Juventus, ha approfittato di una situazione servita su un piatto d'argento e costoso e allo stesso tempo senza concorrenti. Il gioco del Paris Saint Germain è stato chiaro dal primo momento, imponendo una formula e un costo dell'operazione. Dal prestito con obbligo si è arrivati all'acquisto definitivo con l'esborso di 38 milioni pagabili però in 4 rate. Ecco, il direttore puntualizza anche questo aspetto che non è poco rilevante, anzi è molto importante, perché il peso a bilancio dell'operazione dell'acquisto del cartellino viene spalmata in 4 anni. Operazione necessaria per uscire dall'impasse dell'assenza cronica di un vero attaccante. Adesso però la Juventus ha dato il numero 9, è bastato infatti il primo comunicato ufficiale per annunciare quella che nel giro di pochi click è diventata la notizia, ovvero assegnata la maglia che è stata indossata per 4 anni dall'ex Vlahovic. Capitolo completamente chiuso quindi per Dusan? Assolutamente no, dice Antonio Paolino su Bianconera News, ma sicuramente un messaggio chiaro e legittimo è recapitato anche all'ex attaccante ancora senza squadra, così come la Juve senza un uomo d'aria a cui assegnare a questo punto la maglia numero 20, quella che era di Kolo Muani. Quindi insomma una bella botta alla autostima, chiamiamola così, di Dusan Vlahovic. Allora torniamo un attimo sui vostri messaggi e sulle vostre note vocali. Vai Tullio.
8: Buongiorno Vincenzo, che ci fai a lunedì mattina? Che sorpresa, grande Vincenzo, un grande, abbraccio forte, grazie. Buona settimana, Agostino da Sanremo sempre presente, fino alla fine in attesa di nuovi arrivi ovviamente. Ciao Vincenzo.
5: Ciao, grazie, noi ci siamo sempre in qualsiasi fascia oraria a tenervi compagnia, a tenervi soprattutto informati. Vai Tullio, altra nota vocale.
9: Ciao ragazzi, buongiorno e buona settimana. Ciao
5: Vincenzo. Uè, Francesco, Vincenzo. Ciao.
9: Mo bella, parlandoci chiaro, ma quando hai visto la numero 9 addosso a Koulibaly, tu a Koulibaly,
5: a Kolo Muani,
9: ma quando hai goduto, tanto. No, diciamolo, a me mi ha fatto un piacere enorme, perché per me, per la squadra di Vlahovic, a me mi ha fatto un piacere enorme, perché come dire, voi fuori uno e dentro un altro, quando ti ha fatto, ti ripeto, perché la Juve è sempre la Juve, va rispettata, e hanno tirato troppo la corda. Cosa ne pensi?
5: No, penso che hai detto tutto tu nella frase finale, va sempre rispettata, chi tira la corda resta fuori, e soprattutto il 9 a Kolo Muani mi sembra anche uno splendido premio, giusto premio da parte della dirigenza a quello che è un attaccante che, a differenza di qualcun altro, cito Dusan Vlahovic naturalmente, riferimento a Dusan Vlahovic, è un giocatore che ha voluto veramente la Juventus. Anzi, torno un attimo sul messaggio che sui miei social, su Facebook, mi ha scritto ieri parlando della numero 9 di Kolo Muani, come commento sotto, dicendo: sì, però non ci dimentichiamo che anche Dusan Vlahovic aveva dimostrato grande voglia di Juve quando lasciò la Fiorentina pur di approdare in bianconero, e io ho risposto: amico mio, l'ha fatto per cifre enormi, lo ha fatto passando dalla Fiorentina alla Juventus, quindi mi sembra una situazione anche abbastanza comoda, altro che sacrificio, andavi a guadagnare di più in quel contratto folle che gli venne fatto da Maurizio Arrivabene, che diciamo lo portava nell'ultimo anno a guadagnare 12 milioni all'anno, 1 milione al mese, una follia. Però si credeva tanto in Dusan Vlahovic, quindi nel momento in cui riempi le casse a lui, riempi le casse alla Fiorentina, riempi le casse ai suoi agenti, è chiaro che il giocatore non è che fa un atto eroico nell'accettare la Juventus, peraltro passando appunto da indossare la numero 9 della Fiorentina, con tutto il rispetto, al numero 9 della Juventus. Il salto era notevole. Diverso, molto diverso il discorso di Colomani, che intanto in questo momento appartiene a una squadra che è due volte campione d'Europa, quindi due volte la Champions di fila, vinta con Luis Enrique. Avrebbe potuto dire: mi conquisterò un posto in questa squadra che è la più forte in questo momento in Europa, che si è confermata tale. Ingaggio sontuoso, tante offerte comunque le aveva avute per altri club con ingaggi molto più alti. Invece Colomani ha fatto di tutto per favorire la sua cessione alla Juventus, peraltro con la possibilità di riuscire a guadagnare meno di quello che si auspicava da su altre panchine o in altre situazioni, perché comunque si è accontentato di 5 milioni per 5 anni. Sì, ci sono dei bonus anche qui, ma sono bonus legati a vittorie importanti da parte della Juventus, e quindi il vero gesto eroico, se vogliamo, di appartenenza lo ha fatto certamente Colomani più di Vlahovic. Leggo qualche altro messaggio, poi ci fermiamo e poi andiamo a continuare una nostra rassegna stampa, andando anche su tutto il mercato web. Ci dedichiamo poi a fare di mercato, perché come diceva Camillo, in questo momento è vero che la Juve è impegnata nella tournée anche con tante personalità del mondo Juve al seguito, ma l'occhio al mercato è vigile, perché bisogna trovare innanzitutto il portiere, poi il difensore, poi l'attaccante, insomma c'è ancora tanto da fare. Ci scrive il nostro amico Vincenzo: del parte Gatti non muore nessuno, ma dire che non ha capacità difensiva considerando il nostro mazzo di difensori è una cavolata, mi dice il nostro amico. Con Bremer, dopo Bremer è quello che sa marcare meglio, poi se Spalletti vuole solo palleggiatori, questo è il suo calcio, ok, ma con Conte, un Allegri, un Ancelotti, Gatti farebbe il sindaco della nostra difesa, che non sa marcare, sono Carullo e Kelly. Allora io mi permetto di dire al mio amico che la penso in maniera diametralmente opposta, e credo che l'abbia anche dimostrato Gatti, purtroppo, gli voglio bene, ma la fase difensiva è stata, secondo me, una fase difensiva allucinante. Spalletti non vuole necessariamente uno che sappia salire palla al piede, ma vuole uno che sappia difendere, sappia prendere posizione. Io non so che partita ha visto il nostro amico, poi magari sbaglio io, ma onestamente i dati alla mano, le analisi che abbiamo fatto in redazione ci portano altrove. Kalulu da difensore centrale funziona meno che sulla fascia, ma comunque è un giocatore che ha dato maggiori garanzie. Kelly è cresciuto tanto con Spalletti, c'è di meglio di Gatti sul mercato? Assolutamente sì, quindi secondo me non è una cavolata pensare che non è uno che sappia difendere bene, perché lo ha dimostrato sul campo, uscendo peraltro da tempo dai radar. Mi permetta anche di dire basta con questi post sui social che fanno determinati calciatori, la fascia da capitano eccetera eccetera, perché veramente significa continuare a mettere se stessi al centro del progetto e non la Juve, e questo è un altro messaggio per cui secondo me qualcuno dovrebbe andare via. Buongiorno a tutti, Antonio da Napoli. Vincenzo, non sarebbe il caso di non prendere vicario? Dopo le dichiarazioni di Spalletti che non è molto convinto, io cercherei altro. E il problema, Antonio, è che non ci sono particolari in questo momento aperture per Suzuki, che costa tanto visto l'inserimento del Paris Saint Germain. Il Dibu Martinez continua a costare tanto rispetto a quella che è la valutazione che ne fa la Juventus del cartellino, non tanto dell'ingaggio del giocatore, per il quale già si è trovato un accordo importante a 5 milioni per 3 anni. Quindi se resta vicario si andrà sul vicario, e come diceva Camillo, magari quelle parole di Spalletti erano una strategia per far abbassare il prezzo, per permettere al Tottenham di concedere anche un prestito secco senza obbligo di riscatto, in modo che l'anno prossimo magari le condizioni contrattuali di Carnesecchi possono cambiare, quest'anno puoi cominciare da vicario e l'anno prossimo affondare per un altro tipo di portiere. Siamo giunti all'ultima pausa di questo spazio su Radio Bianconera, rientro, andiamo a leggere cosa dice, cosa racconta tutto Mercato Web, sempre con l'assistenza dei vostri messaggi, sempre con l'assistenza di Tullio, al quale do la linea adesso per l'ultimo break, vai.
1: Buongiorno RBN.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza medaglia d'oro per l'Italia negli Europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Dopo la vittoria nel sincromisto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque, sesta medaglia per l'Italia negli Europei, la terza d'oro e la seconda per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di due ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez e poi Lorenzo Sonego atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Colomani e Laibegovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decatur. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino, con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera.
4: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Buongiorno RBN.
5: Ultima mezz'ora insieme, ma vi ricordo che saremo insieme per tutta la settimana, sempre in questa fascia 9-11, poi mi ritrovate ovviamente nella fascia 17-19, 2 in bianco nero con Alessandro Santarelli tornato dalle ferie, peraltro in anticipo proprio per, come sempre, grande professionalità, grande spirito di professionalità. Qualcuno direbbe sì, quanto voleva restare ancora fuori, e poteva restare ancora fuori, ma è tornato in anticipo. Tra l'altro vi ricordo che mercoledì, ne abbiamo parlato prima con Camillo De Michelis, sarà una programmazione molto particolare, ci sarò naturalmente io 9-11, poi tutta la programmazione che va avanti fino al praticamente ore 12, quando cominceremo di fatto colpo di tacco insieme dagli studi di Roma, io e Alessandro Santarelli, per raccontarvi la sfida contro il Chelsea, sfida che vivremo insieme fino alle 17, alle 17 poi ci saluteremo, ci sarà Camillo De Michelis che invece vi racconterà il post partita, con il quale insomma accoglierà tutti, nel quale accoglierà tutti i vostri messaggi di commento alla gara. Detto questo, andiamo a leggere anche un po' da tutto mercato web quelli che sono gli aggiornamenti, quindi altro sito del nostro gruppo, e partirei dall'editoriale di Enzo Bucchioni dedicato proprio alla Juventus. Juve scatenata dopo Colomani e Alabegovic, però adesso tutti quanti lo chiameranno Ala per accorciare i tempi. Pronti altri quattro colpi, Sezzi ha detto sì, scelto il portiere, poi difensore centrocampista, il sogno di Hernandez, insomma queste sono le cose di cui parla l'ottimo Bucchioni sul tutto mercato web. Prima Colomani, poi Elia Begovic, una doppietta della Juventus, scuote il mercato, il centravanti inseguito da una vita e fantasista esterno, sono costati un'ottantina di milioni, Carnevale ha deciso di dare un'accelerata al mercato senza aspettare le tante cessioni che dovrà fare. Queste due operazioni in ponte da tempo andavano chiuse, ma non saranno le sole, sono quattro gli obiettivi ancora da centrare nelle prossime ore. Parliamo del portiere, difensore centrale, centrocampista, attaccante, con un sogno chiamato Tio Hernandez. Ma poi, andando con ordine, Enzo Bucchioni approfondisce quelli che sono i nomi, che è quello più caldo per la porta, che è Vicario, che il Tottenham è disposto anche a dare in prestito, la Juve spenderebbe più volentieri soldi su Suzuki, il giocatore ha dato anche l'ok alla preferenza al club bianconero, ma 30 milioni sono un ostacolo non da poco. La Juve in questo momento non può battere la agguerrita concorrenza del Paris Saint Germain, che credo abbia già incassato tipo 130 milioni dal mercato in uscita, come se non gli bastassero i soldi che già avevano. Ma Sara sta lavorando anche alle ipotesi Trubén del Benfica, anche se lì parliamo di una cifra, di cifre altissime anche in quel caso. Si è parlato di uno scambio per in Milinkovic-Savic, Enzo Bucchioni invece parla di questo scambio proposto tra Gatti e Milinkovic-Savic, ma Milinkovic-Savic, insomma, Napoli lo valuta sui 15 milioni, non vorrebbe privarsene se non per un portiere. Lo scambio con Perin non ha soddisfatto. Per quanto riguarda la difesa, Lukumi sempre in cima alla lista, sia impostare perché sa sia impostare come vuole l'allenatore, sia difendere, si è inserito il Como, ma sappiamo bene che, l'ho raccontato prima, c'è già addirittura un accordo tra la Juventus e Lukumi, 2 milioni e mezzo a stagione fino al 2031. Si valuta anche Badiashil del Chelsea, per quanto riguarda, che piace però al Napoli, e in questo caso potrebbe essere un'operazione di disturbo, quindi insomma questo per cercare di portare il Napoli a spingere per Gatti, o comunque a concedere qualcosa. Detto questo, ci sentiamo anche qualche altra nota vocale che è arrivata, leggo anche qualche altro vostro messaggio, saluto anche Giulia Borletto che nel frattempo mi ricorda, ecco, come si completa il quadro di mercoledì, perché il colpo di tacco parte alle 13 con il sottoscritto e con Alessandro Santarelli, io farò dalle 9 alle 11 il buongiorno Radio Bianconera, così intanto vi avvio a quelli che saranno i temi di giornata. Dalle 11 alle 13 Giulia ci guiderà con mano fino al kick-off della partita, fino a poco prima del kick-off della partita con il Chelsea, e poi partiremo con colpo di tacco e Alessandro Santarelli, proseguirà Camillo De Michelis per quello che sarà appunto una programmazione che non vi lascerà praticamente mai da soli. Vai Tullio, sentiamoci qualche nota vocale.
11: Buongiorno Vincenzo, sono Stefano di Brescia e ben trovato in questa fascia oraria su queste
5: Grazie.
11: Frequenze, perché so che la mattina a quest'ora sei da altre parti. Una domanda tecnica, a te che ne sai più di me. McKenny, siccome abbiamo il ragazzino nuovo che giocherà dietro la punta, non è che magari rientrando, andando indietro, può fare quel pilastro con dall'altra parte Locatelli, le due mezzali con in mezzo Douglas, e quindi passare con un centrocampo a tre? Boh, la butto così, mi è pensato, perché noi adesso tutti quanti nelle squadre che facciamo, sui giornali, in giro, vediamo che è sempre una difesa due, ma pensare alla difesa tre, tu cosa ne pensi? Boh, la butto così, Grazie, buona giornata e buona settimana, grazie per la tua compagnia. Ciao, buona giornata.
5: Grazie a te e buona giornata a te naturalmente, grazie per la domanda che hai fatto. Allora, è chiaro che l'arrivo di Alija Begovic ristruttura un po' il nome dei tre dietro l'attaccante, che a questo punto è Colomani, quindi la Juventus si dovrebbe strutturare con il Diz sulla sinistra, con Cesao sulla destra, se non dovesse partire, sappiamo che il Manchester United è sulle tracce del giocatore, ma se ci fosse la partenza di Cesao, la partenza di David, potrebbe anche arrivare eventualmente Zirkzee, si alternerebbe con Colomani, ma insomma immaginiamo quelli che abbiamo, con Cesao a destra, il Diz a sinistra, trequartista a quel punto Alija Begovic, punta a Colomani. Che fine fa, dice il nostro amico McKenny, si potrebbe pensare a una difesa a tre, potrebbe anche essere valutabile una difesa a tre, perché poi McKenny rappresenta un po' il jolly, no? Può essere sia uno dei due davanti alla difesa in una difesa a quattro, quindi nei due davanti alla difesa a quattro, anche se c'è Locatelli, c'è Thuram, c'è soprattutto c'è anche Douglas Luiz, dovesse restare, essere rivalorizzato, c'è soprattutto la volontà da parte della Juventus di provare a regalare a Spalletti anche che sì, e lì sarebbe il top del top del top, però sappiamo anche che, torna alla domanda del nostro amico, McKenny può fare anche la tutta fascia a destra, la tutta fascia a sinistra in una eventuale difesa a tre con i quinti larghi e laterali, però a destra in questo momento la Juventus ha sia Kalulu sia Celik, a sinistra ti è rimasto praticamente Cambiaso, qualora non dovesse partire anche Cambiaso, perché se dovesse partire Cambiaso te ne servono due, c'è Caballa, ma anche Caballa in uscita, nonostante le parole che gli ha riservato Spalletti per quanto riguarda l'applicazione quantomeno che il giocatore sta avendo, ma non convince soprattutto dal punto di vista della tenuta muscolare e fisica, ecco che McKenny all'occorrenza può anche essere sfruttato in tutta fascia a sinistra, in tutta fascia a destra, laddove Kalulu magari potesse essere traghettato a fare il difensore centrale, quindi continua a essere un po' un jolly della Juventus. Ricordate bene che alla fine della passata stagione McKenny ha anche avuto il rinnovo contrattuale con la Juve, è un giocatore sul quale la Juve punta molto, proprio perché ti dà la possibilità anche di cambiare modulo a gara in corso, comunque di andare a coprire diverse caselle, per utilizzare lo slang di Spalletti, all'interno di quella che è la formazione della Juventus. Allora, se leggo anche qualche testuale, poi torniamo un po' sui nostri siti a leggere cosa ci dicono nei primi piani, a partire da Tutto Juve, che credo in questo momento faccia un po' il punto sul mercato. Carlo dice: va bene la tournée per fine economico, ma fare un torneo contro Inter e Milan è da pazzi, spero non ci siano infortuni o peggio risse. Luca da Sarno: a questo punto ti vorrei fare un quesito io a te e a tutti i fratelli bianconeri, ma quanto ti rende felice e fiducioso il futuro di questa nuova dirigenza? A me tantissimo, forza e fiducia, fratello bianconero. No, io sono molto contento, Luca, molto contento, e credo che veramente questa dirigenza si stia muovendo bene, e come avete potuto vedere c'è anche un grande feeling con Spalletti, e che poi Spalletti poi non soltanto ha detto speso delle belle parole per la dirigenza, ma poi alla fine è stato accontentato, perché voleva partire in tournée con l'attaccante e il trequartista, gli hanno portato l'attaccante e il trequartista anche a costo di dover fare uno sforzo economico in più, quindi ottimo lavoro della dirigenza, che adesso deve cedere, sarà l'aspetto più difficile. Davide da Pieve Ligure: ma Suzuki è così forte o una chiave di volta per il mercato giapponese? È così forse o una chiave, non ho capito bene il messaggio, comunque diciamo che è una pista che in questo momento si è molto raffreddata, ma non perché la Juventus non voglia, non perché il portiere non voglia, perché il Paris Saint-Germain metterebbe sul piatto la cifra che il Parma accetterebbe. Poi c'è da definire una cosa però sull'operazione Suzuki, che rientra un po' nei ragionamenti che avevamo fatto per Colomani. Il Paris Saint-Germain lo vedrebbe come secondo portiere, non come portiere titolare, potrebbe addirittura prendere in considerazione l'ipotesi di vederlo come portiere del futuro e girarlo in prestito, e magari direbbe alla Juve, se vuole glielo può girare in prestito. Ma i rapporti oramai si sono di nuovo, come posso dire, complicati tra le due dirigenze dopo il fatto che il Paris Saint-Germain abbia cambiato le carte in tavola nel finale per la trattativa con Colomani. Massi da Firenze e bianconera, per me Spalletti non è da Juve, il fallimento della Champions è anche colpa sua, perché pareggia le sconfitte in casa con Verona Fiorentina, pareggio con la Lecce eccetera, per me è un fallimento anche il suo, non mi piace, capisco e comprendo anche la tua obiezione, perché poi è un'obiezione basata su dati di fatto. Io però vi dico di avere fiducia in Spalletti, io personalmente ne ho tanta, per quello che può servire a farvi stare più tranquilli. Altri messaggi, giornalisti fanno terrorismo mediatico parlando di 50 milioni, sono 38 in 4 anni più 10 di bonus, più o meno facilmente raggiungibili. Diciamo che complessivamente però, Luca, la Juventus ha dovuto accontentare le richieste della Paris Saint-Germain e complessivamente la cifra si avvicina ai 50 milioni. Poi, se ci vogliamo aggiungere anche tutto quello che ha pagato come un milione in più per averlo durante il mondiale per club scorso, il prestito oneroso nella prima fase, insomma, è comunque stata un'operazione estremamente onerosa per la Juventus, non è terrorismo, è dati di fatto. Però quello che dico io è che, insomma, se pagano oltre 60 milioni, quanto hanno pagato per Palestra, se pagano 35 milioni per Castro, 50 milioni per Colomani, ci possono anche stare bene. Piero da Palermo, buongiorno Vincenzo, felice di sentirti in questa fascia oraria, si sente quando parli quanto manca Santarea. Beh, ci manca, perché noi siamo una coppia di fatto. Comunque, seriamente, scendo, secondo me Lucumi, portiere, un centrocampista di esperienza, un terreno terzino al posto di Cambiaso, perché ha 2 anni che fa acqua, saremmo a posto, forza Juve, e fino alla fine. Quindi, insomma, c'è entusiasmo che sto registrando, devo dire, da parte di tutti quanti voi. Torniamo nella nostra rassegna stampa itinerante, ma soprattutto dei nostri gruppi, perché, anzi, facciamo una cosa, Tullio, sei all'ascolto,
12: dimmi tutto,
5: aprimi la rosea, quindi la Gazzetta dello Sport, e ci andiamo a vedere cosa scrive in primo piano. Ora credo che sia il primo piano adesso, oppure no, ho aperto io la notizia e quindi non è il primo piano, però la firma di Cornacchia, tra l'altro un Filippo Cornacchia, un collega che stimo tantissimo. Ecco, adesso hanno cambiato il primo piano, perché questa mattina dei flop, vediamo un attimo, la vedo subito perché stavo andando a ricercare la notizia. No, allora vedi, questa qua l'hanno cambiata. Qui andiamo a vedere: Juve 3 colpi a vuoto, arriva il portiere, vicario dice sì, ora tocca al Tottenham. Ellison e Martinez restano al Liverpool, Aston Villa, Suzuki sta andando al Paris Saint-Germain, e così rifiutano. Così l'italiano degli Spurs è balzato in poli, bianconeri lo vogliono in prestito. Pensate che poco fa, in realtà, caro Tullio, c'era un'altra notizia, sempre a firma di Filippo Cornacchia, ma con un titolo leggermente più inquietante, nel quale titolo era specificato quanti no per, ecco qua, da Alisson a Diaz e Vlahovic, chi sono i 9 che hanno detto no alla Juve. Cioè, come al solito, poi si è cercato di raccontare le cose in un modo che potesse far passare
12: trovata.
5: Una... Perfetto, l'hai trovata, quindi la possiamo andare a vedere, che come vedete poi hanno cambiato, probabilmente, insomma, si sono resi conto che stanno anche un po' stiracchiando queste situazioni. Vedete il titolo di poco di questa mattina, da Alisson, Diaz e Vlahovic, chi sono i 9 che hanno detto no alla Juve. Ovviamente si va sempre ad andare a leggere in chiave negativa, ma siamo abituati, grazie a Tullio, precisissimo come sempre. Torniamo su tutto Juve. Vado nel primo piano, calciomercato H24, Lucumi vuole la Juve, contatti perché sì, come vi dicevo, l'obiettivo resta che sia, a proposito dello spostamento di McKennie, che non ho neanche considerato tra i due lì davanti, perché secondo me l'obiettivo è quello di arrivare appunto a che sì. Visite con i Viola per João Mario, prime mosse per Reinders, Massara insiste per Zirkzee, vicario balza in polla, c'è saluti, addio a Dibu Martinez, Suzuki vicino al Paris Saint Germain. C'è un po' tutto chiaramente nel titolo di questa apertura, che dedica i primi piace tutte le notizie di mercato della Juventus. João Mario saluta e va alla Fiorentina, lo dicevamo oggi, visite mediche per quanto riguarda il giocatore della Juventus, il prestito dovrebbe essere oneroso di 1 milione fino al riscatto non obbligatorio fissato tra i 7 e gli 8 milioni. Continuano, secondo Fabrizio Romano, i contatti tra la Juve e Chessy, Livoriano sta aspettando i bianconeri, e questo può essere un aspetto importante. Per quale motivo? perché di fatto la Juventus con Kessié avrebbe anche un principio di accordo e che si sarebbe disposto ad abbassarsi il più possibile l'ingaggio. Qua può succedere una cosa che è successa, poi vado a leggere le parole di Fabrizio Romano, che è successa col Paris Saint-Germain per Colomani, perché nel momento in cui la Juventus aveva praticamente trovato l'accordo con Colomani in prestito con obbligo di riscatto a determinate cifre, il Paris Saint-Germain ha visto che nel frattempo ha speso soldi per Alia Begovic nella stessa finestra, dice a lui i soldi ce li avete, me lo acquistate. Perché dico può succedere la stessa cosa? Perché magari a che si dice guarda, noi non possiamo andare oltre un tetto, e di fatto è stato rispettato, perché Alia Begovic prenderà 3 milioni per 4 anni, per quanto riguarda Colomani che prendeva molto di più, si è accontentato di 5 milioni per 5 anni, ci sarebbero stati 5 milioni per 3 anni per eventualmente il Dibu Martinez, è chiaro che si dice se queste sono le cifre, meno di 5, 5 e mezzo io non voglio per determinato, per tot anni. Se la Juventus dovesse mantenere questo range di spese, secondo me che si accontenta, più che altro capisce che la Juventus più di quello non può mettere in busta paga, detto proprio in maniera molto semplice, e quindi accontentare. Allora andiamo a leggere quello che dice Fabrizio Romano. Per la Juventus bisogna tenere sempre in mente, sempre presente il nome di Frank Kessié. La Juve ha smarcato dalle priorità, si è smarcato dalle priorità, intanto ha preso Colomani che era l'assoluta prima scelta, si è buttata poi con forza su Alia Begovic, ci sta godendo questi due rinforzi, ci sono altre cose da fare adesso, i contatti con l'entourage di Kessié sono continui, l'ivoriano è libero a zero, quindi se domani arriva un'altra squadra che lo vuole può prenderlo, bisogna tenere le antenne sempre dritte. Dall'Arabia è stato contattato più volte a fine giugno, durante luglio e durante l'ultima settimana, ma Kessié sta ancora aspettando la Juve, la volontà del giocatore è di tornare in Italia, in un campionato importante, sa che deve ridursi l'ingaggio, la Juve sarebbe una sua prima scelta. Per la Juve dipende da determinati incassi, il giocatore per andare a Torino dovrebbe fare un passo indietro dal punto di vista economico, bisognerà capire se ci saranno le condizioni, ma il suo nome va tenuto in considerazione in attesa di capire se la Juve deciderà di procedere, che si vorrà venire incontro alle condizioni dei bianconeri. Questo è vero, quello che puntualizza Fabrizio Romano, ripreso appunto da Tutto Juve, è altrettanto vero, poi torno ai vostri messaggi che sono veramente tanti e vi ringrazio, mandate anche note vocali oltre che testuali, così vi fate tra virgolette riposare la voce, ma vi riposate voi le orecchie, non è per la mia voce. Il discorso è sempre quello delle priorità, in questo momento la Juventus ha la priorità di chiudere per il portiere, una volta chiuso il portiere potrà capire intanto per Lukumi che possibilità ci sono, perché anche su Lukumi c'è un discorso da fare. Il Bologna aspetta offerte, il Bologna ha avuto offerte, Lukumi per adesso si è imposto e ha detto voglio la Juve, aspettiamo la Juve, Fenucci ha un ottimo rapporto con Carnevali, però le attese sono sempre relative, aspetta che sì, ma fino a quando? Aspetta il Bologna e aspettano Lukumi, ma fino a quando? Aspetta Vicario, tenuto diciamo bloccato tra virgolette dalla Juventus, ma fino a quando? Quindi tenere bloccati determinati giocatori e cercare di lavorare al gioco agli incastri diventa complicato, perché e poi se le attese si prolungano perché uno deve incastrare l'altro, cioè io trovo il portiere, posso dedicarmi al difensore, riesco a cedere, posso arrivare a una certa cifra per un difensore, riesco a cedere dei centrocampisti, libero spazio perché si possa andare su Kessié, mi parte David, posso andare su da Sirkzee o eventualmente da Pellegrino, tutti i giocatori bloccati che però aspettano che l'effetto domino parta, e però non è che aspettano in eterno, no? Quindi poi questi obiettivi bloccati molto tra virgolette da parte della Juventus potrebbero in qualche modo poi cambiare strada, andare verso altri lidi e quindi a quel punto tenere in scacco le ambizioni della Juventus su questi giocatori, costringendola a virare su altri obiettivi. Messaggi, poi Tullio se hai qualche nota vocale me lo comunichi intanto, perché io ho perso di vista tutte le note vocali che sono arrivate per capire se le abbiamo evase tutte o se vogliamo dare spazio anche ad altri nostri amici. Buongiorno Vincenzo, felice di sentirti questa fascia oraria, dice Piero da Palermo, questa l'avevamo letto su Cambiasso e ti ho risposto. Gianni invece dice volevo dire altre due cose, questa non la leggo perché onestamente riguarda la radio e dedichiamoci alla Juventus che è la cosa più importante. Buongiorno Vincenzo, Andrea da Reggio Calabria, io penso che 50 milioni per Colomani sono un ottimo affare, sia perché sono convinto che farà più di 20 gol, sia perché guardando il mercato sono una spesa più che ragionevole, il Milan ha speso tra i 75 milioni per Gonzalo Ramos e noi un qualcosa in più abbiamo preso sia Colomani che Alia Begovic, cioè secondo me Colo è più forte. Io sono molto d'accordo con questa questa situazione, perché credo che tutto sommato sia una considerazione giusta che fai, quello che faccio anche io, perché ci sono spese, costi che fa il mercato di fatto, e quei costi chiaramente sono anche magari relativamente collegati alla qualità dei giocatori, ma se si pagano determinate cifre per determinati giocatori, Paris Saint-Germain, che a sua volta sta incassando tanto, ma è una squadra che evidentemente si è preparata, si sta preparando e sta compiendo tanti colpi di mercato importanti, vuole determinate cifre, non ci puoi fare niente. Però mi sembra una cifra abbastanza coerente con quelli che sono gli altri colpi di mercato che sono emersi in queste giornate e che emergeranno ancora. Sembra che l'Atletico Madrid metta fuori rosa Oblak, io lo prenderei al volo, esperti affidabile, che ne dite? Dice Carlo da Carpi. Carlo, Oblak a me piace molto, è sicuramente un portiere che può dare sicuramente grande esperienza alla Juventus, è un portiere di sicuro affidamento, però bisogna capire anche qui se effettivamente poi fuori rosa è un conto. Adesso sto andando a verificare quando scade il suo contratto, giusto per capire se comunque c'è un corrispettivo che dovrei assicurare all'Atletico di Madrid. Il suo contratto scade nel 2028, vedi, quindi per quanto sia fuori rosa, sì, magari lo puoi trattare, ma a regalare non te lo regalano, magari un prestito, però bisogna capire anche se le richieste di ingaggio del portiere possano in qualche modo sposarsi con quelle che sono le possibilità della Juventus e cercare di capire. Tullio, sono arrivate due note vocali, andiamocela a sentire.
12: Casa Bianconera, per me è inutile spendere tutti questi soldi per i giocatori, perché fino a quando ci sarà Marotta e company non avremo dove andare, a meno che non si risvegli la società. Andrea Agnelli ritorna subito. Gianni da Canicattì.
5: Ancora, fammi sentire un'altra nota vocale, così rispondo complessivamente a tutti.
13: Buongiorno, Roberto da Empoli. Maranzio, ti volevo dire,
5: Zica,
13: sto risentendo il profumo di una vecchia Juventus, non aggiungo altro, sì, però lo sto risentendo. Ciao, buona giornata.
5: Ciao amico, lo sentiamo un po' tutti e questo ci rende particolarmente felici. Poi, siccome nel passare stagioni ci eravamo fidati un po' troppo di determinati dirigenti, cercando di ripeto, poi Cristiano Giunto il suo lavoro lo sapeva fare, ma evidentemente ha fatto un lavoro che non competeva completamente a lui, perché si è occupato anche di cose che non gli competevano e quindi forse si è un po' perso, delle scelte sbagliate le ha fatte, dei comportamenti sbagliati li ha avuti secondo me, e quindi ha pagato quello. Come lì sembrava una nota più austera, più decisa, i numeri, una strada diversa, ci convinceva, non ci convinceva, poi alla fine già convinto per niente. Carnevale e Massara ci stanno dando quel profumo, e come dicevi tu è un profumo che ci piace molto, quindi sicuramente questo è un aspetto che vorrei rimarcare e condividere insieme a te, perché mi sembra una lettura giusta. Ci viene quel friccicorio che ci fa sentire più vicini alla Juve e alla Juve che ci ricordavamo che potesse essere, quindi quella squadra, quella società capace di andare a prendere il grande talento, quel capace di andare a comprare il giocatore che tutti volevano magari alle proprie condizioni, capace di sapersi rinforzare, capace di darti anche delle sorprese dal mercato, e questo è una cosa che ci piace molto. Tornando invece a un messaggio che neanche leggo, perché mi sembra veramente ridicolo togliere spazio a messaggi veri, a chi dice che da quando ci siamo noi ha vinto solo uno scudetto la Juventus, quindi le nostre critiche ai tesserati sono sbagliate, bisogna si avvicinare alla società, ne facciamo il mestiere dei giornalisti. Il giornalista prevede non che facciamo i tifosi e che quindi Kuhn Miners è il più forte del mondo, Gatti è il più forte del mondo, quello è il più forte del mondo. Noi abbiamo capacità di critica, diritto di critica, è il nostro lavoro, lo facciamo, a chi piace bene, fortunatamente vedo che piace a tanti di voi, sempre nella democrazia del pensiero, a chi non piace potete cambiare radio, non credo che ne troverete un'altra sulla Juve, ma potete farlo tranquillamente, andarvi a sentire anche chi dice che Kuhn Miners è da pallone d'oro eventualmente. Allora, Detto questo, penso che siamo quasi ai saluti. C'è Giulia pronta e quindi volevo leggere al volo l'ultimo messaggio. Facciamo così, lo lascio a Giulia perché siete stati veramente tantissimi, straordinari. Sei pronta, Giulia Boletta, a partire? Detto questo, io vi saluto. Ci ritroviamo più tardi, dalle 17 alle 19, con Alessandro Santarelli per Due in Bianco Nero. Ciao a tutti.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Buongiorno dalla redazione.
14: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministro degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One.
0: Dopo quanto accaduto nei giorni

0: Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. È emerso intanto che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio, ma le cause dello schianto potrebbero essere più di una.
1: Un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il fatto una persona è stata fermata, ma al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte.
0: È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella Camera Ardente allestita al Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, morto venerdì scorso a 96 anni. I funerali verranno celebrati oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio, alla presenza anche del sindaco di Milano Giuseppe Sala, una commemorazione per la quale il comune ha proclamato il lutto cittadino.
1: Lo sport si è aperta con la finale del solo libero donne, la quinta giornata degli europei di nuoto artistico. A conquistare l'oro e il titolo continentale è stata la bielorussa Vasilina Kandowska, autrice di una prestazione impeccabile. Enrica Piccoli chiude il suo esercizio senza errori, ma non riesce a salire sul podio, chiudendo la finale in quarta posizione.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Ma che bello aver avuto finalmente qualcuno prima di me che mi lancia, anzi mi lancia, mi lancerebbe dalla finestra forse. Gli ho fatto un po' d'assistente oggi a Vincenzo, lo bacchettavo, questa cosa, guarda, no, hai sbagliato, cosa ci fai ancora? Mi ha odiato probabilmente, ma sono un po' pignola io, lo sono sempre stata, lo sanno anche i registi che probabilmente mi odiano in toto. Ma è così, voglio che le cose vengano fatte bene, se possiamo nel nostro piccolo dobbiamo riuscirci. Anche la Juve è così, è risultata essere una Juve pignola, quella che stiamo imparando a conoscere anche, no? Perché non dico ovviamente a livello di squadra in particolare, ma soprattutto a livello di dirigenza, una Juve che sta dimostrando insomma di sapere che cosa vuole fare, di portare avanti determinati discorsi, in particolare perché ben ponderati. Penso ovviamente finalmente alla ufficialità che poi è arrivata soltanto ieri di Colomuani, ufficialità che tra virgolette noi avevamo già dato, però ovviamente sempre utilizzando soltanto fonti diverse da quelli che sono i canali ufficiali, ovvero il canale della Juventus, semplicemente venerdì mattina, sia l'ufficialità di Colomuani che quella di Alajbegović, che noto con piacere continuare ad essere chiamato il ragazzino bosniaco, perché il nome Alajbegović, ragazzi, abbreviamo Alaj, così lo facciamo sentire un po' meno figlio di nessuno,

0: Finendolo ragazzino bosniaco. Però insomma abbiamo visto, è arrivato prima, sono arrivati prima uno e poi l'altro. Bello il vedere arrivare insieme appunto ad Alej Begovic anche Miralem Pjanic, no? Lui lo sapete, ha questo amore che lo lega, questo rapporto che lo lega alla società Juventus ormai datato anni. Lui alla Juventus alla fine, a parte a vincere. Lui alla Juventus arriva tra l'altro come grandissima scommessa perché era già affermato, era già un grande giocatore a Roma, però le critiche non sono mai state lontane da lui, cioè l'ago della bilancia della critica del tifoso in particolare, ma anche della stampa. Nei suoi confronti pendeva sempre dalla parte sbagliata, nel senso non ci si è mai limitati con lui, lo si è sempre, tra virgolette, così additato, accusato, è qualcosa che si portava dietro anche probabilmente da Roma. Mi ricordo i discorsi in aeroporto fatti con Francesco Repice, proprio di lui al ritorno dalle 25.000 trasferte europee fatte insieme. Lui comunque davvero ha un vissuto calcistico particolare. A Roma gli veniva imputata una scarsa presenza ogni tanto all'interno dell'azione, si volevano più gol, lo si definiva spesso acerbo, nonostante comunque l'esperienza se la fosse fatta, e come arriva a Torino con la voglia di ribaltare, no, tutto questo, e obiettivamente in maniera ogni tanto altalenante, perché qualche periodo un po' così di poca lucidità lo ricordiamo anche per lui a Torino, però comunque riesce in determinate così in determinate situazioni in maniera più che positiva, e questo non possiamo non definirlo un pregio per quanto riguarda appunto il suo trascorso. L'unica pecca, diciamo così, l'unico dispiacere che possiamo così inventarci o trovare è il modo in cui poi, ora non dobbiamo fare una puntata monotematica su Pjanic, però come, prendete con le pinze quello che sto dicendo, però insomma lui poi saluta il mondo Juventus con un'idea in particolare, ovvero quella di andare a vincere in un grande club europeo. E questo un po' ha dato fastidio, cioè si è un po' lasciato non dico in maniera negativa, però il tifoso aveva nei suoi confronti aveva di lui un'idea, aveva nei suoi confronti una determinata aspettativa. E questa partenza, un po' alla chitichella che c'è stata tra l'altro una trattativa, quella che lo porta a Barcellona, non proprio delle più così delle più veloci, anzi, ricordate che anzi, forse il motivo per cui viene additato in questo momento Pjanic è perché ci rifila il pacco Arthur, il Barcellona. E il pacco Arthur è ancora qui nella sede di Amazon. No, anzi, si potesse utilizzare Amazon per rispedirlo al mittente o ovunque. Credo che lo si farebbe volentieri, però insomma lui saluta tutti dopo che secondo me annusa un po' la fine del periodo degli scudetti, delle vittorie consecutive, questo cambio, no, con Allegri che va via, un po' forse è stato vissuto da lui come anche da altri, come anche dai tifosi, come una sorta di resa, no? Una voglia non soltanto di cambiare aria, ma anche di avere appunto un po' qualcosa. Annusato che le cose non stavano andando come poi effettivamente è andata, ma non è andata bene neanche tanto a lui, che in quel di Barcellona non ha trovato grossi successi personali in particolare, anzi. È andata così, ragazzi, è andata così. La cosa positiva è il fatto che, appunto, sicuramente la scelta alla fine caduta sul mondo Juventus da parte di questo giovane ragazzo, appunto bosniaco, arriva grazie, cioè la scelta alla fine si concretizza, scusate, un po' anche grazie al suo zampino, eh? Non è mai stato fatto mistero di questo, tant'è che appunto lui arriva arrivano insieme in aeroporto, lui gli fa vedere, poi questi video li abbiamo visti tramite i social della Juventus, lui li fa vedere un po', li fa insomma da cicerone in questo alla Continassa, che è un luogo che conosce benissimo, all'Allianz Stadium, che è un altro luogo che conosce benissimo, quindi insomma bella quella diapositiva, è molto, molto bella da ricordare, credo che non abbiate nulla da dire da questo punto di vista. Ieri la Juventus è partita, è partita alla volta di Hong Kong, dove Vincenzo prima vi ha ricordato, no? Mercoledì ci sarà questa amichevole contro il Chelsea, che seguiremo ovviamente in diretta, dando la possibilità a chi non ha la possibilità di guardarla in TV, perché magari lavora, perché non ha Sky, eccetera, eccetera, di comunque viverla al 100%. Quindi segnatevi questo appuntamento. Ci sarà anche una prepartita per quello che potremmo farlo, visto che appunto sono dall'altra parte del mondo, letteralmente però adopereremo anche per avere dei contributi, magari appunto da Hong Kong. Sono partiti quasi tutti, a parte chi appunto è infortunato, a parte chi è ormai pronto a salutare, come João Mário e Hadžić. Sono contenta in particolare per Hadžić, che si sia poi alla fine concretizzata questa ipotesi di partenza. Merita di giocare di più, assolutamente. Mi è piaciuto molto in questo pre-campionato, per quanto comunque lo si è visto. E va bene così, giusto che lui possa in qualche modo rientrare anche, anzi, magari poi appunto rientrare in altre turnazioni in questo caso, ed essere sempre insomma e crescere un pochettino, prendendo proprio fiducia, cercando di appunto diventare grande davvero a livello calcistico, anche perché di possibilità non ne ha avute tante, soprattutto l'anno scorso, e quando è stato chiamato in causa, spesso a parte, come ricordiamo un po' tutti, quel meraviglioso gol contro l'Inter, poi però alcune volte non è andata come lui immaginava, come poteva immaginare, come sperava. E secondo me un po' le cattive, le mal, così, i risultati poco positivi e anche un po' le critiche che gli sono iniziate a piovere addosso, lo hanno anche un po' poi rallentato, no? In questa crescita. Quindi meglio andare laddove c'è un po' più di serenità, non ci sono obiettivi esagerati, comunque non c'è una linea da seguire ben definita, e che ti vuole portare in alto, più in alto possibile, in modo da poter crescere in maniera più lineare, più serena. João Mário invece non credo che sia questa ovviamente l'idea, non ha bisogno di crescere e di quindi farsi le ossa altrove. Non è stato un acquisto azzeccato, punto. C'è poco da fare, e mi dispiace molto, anche perché l'Alberto Costa, che vi ricordate, avevamo visto in particolare l'anno scorso durante il Mondiale, era piaciuto molto, era piaciuto anche a Igor Tudor, che non voleva che andasse via, sperava che rimanesse, e l'aveva anche chiesto abbastanza in maniera puntigliosa. Io su Alberto Costa voglio puntare. Cosa gli combinano invece? Gli buttano in ballo questa piccola pseudo plusvalenza con inserito appunto João Mário, che è risultato essere un po' da subito un acquisto indecifrabile, tant'è che quando arriva qualcuno nel mese estivo, e poi nel mercato invernale viene magicamente mandato in prestito, ecco, non vuol dire solo che non c'è spazio per te, vuol dire che è stato un acquisto decisamente sbagliato. Quindi loro due sono rimasti anche Ecatore Thuram. La permanenza di Thuram a Torino credo che sia la notizia peggiore, vuoi perché comunque lui continuava ad essere uno dei giocatori con più possibilità, no, di rientrare in una ipotetica cessione. Lui su cui c'erano club esteri, in particolare in italiano non si era mai praticamente parlato, ma se vuoi fare i soldi lo sai che devi venderli all'estero, non di certo in Italia. E così non so neanche quanto possa quest'anno dire la sua, e mi dispiace moltissimo perché comunque lui è un ottimo giocatore, ha un pedigree non indifferente, e ha sempre avuto un po', insomma, questa voglia di dimostrarsi più grande del fratello in quel di Milano, in quel di Inter. Non è stato particolarmente fortunato nella passata stagione, ha alternato momenti di estrema concretezza, estrema lucidità a momenti invece in cui era platealmente, non so se distratto, ma comunque in difficoltà, arrancato poi a un certo punto anche fisicamente, e lo stiamo vedendo, no? Appunto, questa problematica al ginocchio continua insomma, ad essere lì presente, e quando ti evita addirittura una vetrina comunque faticosa, dispendiosa, però comunque di vetrina stiamo parlando, come quella di una tournée estiva oltreoceano, ecco, non sono buoni segnali. Questo è sicuramente un argomento da trattare apertamente. Aggrappati alla tournée, invece, ci sono, al contrario, diversi giocatori, da Arthur Akpomenes passando per Douglas Luiz. Ultima chiamata, questa che riguarda appunto determinati giocatori in particolare. E sì, ragazzi, perché il mondo dei social continua ad essere abbastanza rigido, no? Nei confronti di alcuni giocatori in particolare. Tra questi ci sono appunto, ripeto, Arthur Akpomenes e Douglas Luiz, ma non solo, c'è anche un David che in qualche modo deve capire se mettersi ufficialmente in disparte, o se dall'altra parte invece darsi da fare. C'è però anche Yıldız che guida il gruppo, ci sono Lichina, Oba, gli outsider, questa è la Juve tra Hong Kong e Perth. Leggendo proprio, no, un articolo del Tutto Sport, vediamo appunto anche in particolare il discorso legato a chi da questa tournée forse può pensare di ricavare qualcosa, e questo lo chiedo anche a voi. Voglio dimostrare perché sono stato pagato 50 milioni 2 anni fa, ha detto Douglas Luiz, anche se con negli occhi ancora l'ultima amichevole col Nizza. Douglas Luiz ha giocato molto molto bene. Spalletti e più in generale chiunque nell'ambiente si aspetta da lui una risposta concreta in quanto a continuità, in quanto ad atteggiamento, forza mentale, perché è quella che gli si imputa. In particolare, la tournée sotto questo punto di vista, infatti, può rappresentare davvero un bivio cruciale per il brasiliano, mentre per Arthur, insomma, l'hanno portato giusto perché forse avevano un posto libero ancora, però è chiaro che per lui non ci sarà sposto ancora in questa Juventus. Si spera che non appena rientrati, appunto, si sblocchi qualcosa, o se dovesse sbloccarsi, che lui è lì, prego, parta, vada. È una situazione che riguarda anche appunto Akpomenes, che a Torino entra nella sua terza stagione, ed è ancora un giocatore così incompreso, indecifrabile, è ancora un giocatore lontanissimo da quello visto nell'ultima stagione a Bergamo, la stagione che lo ha, insomma, poi portato a Torino per quella cifra monstra di 60 milioni. Per Spalletti è utile, però, questo lo abbiamo capito, perché può fare tante cose, ma non è un titolare inamovibile, questo è poco ma sicuro, perché le gerarchie sono chiare già abbastanza, indipendentemente da quello che succederà ancora nel mercato in entrata e in uscita, insomma. Nessuno ha ancora bussato alla porta della Juventus, per Akpomenes. Questo è un punto purtroppo qualcosa di molto molto chiaro. Discorso diverso invece per Fabio Miretti, perché gli ammiratori ci sono e anche parecchi, per quanto ci si dica sempre interessati soltanto a un prestito, ma finora la Juve sta temporeggiando anche per una questione di liste, perché comunque è importante avere in rosa un giocatore che non ti toglie un posto fondamentalmente, perché è cresciuto nel vivaio. E in questo giro di esami ci può rientrare ancora anche Andrea Cambiaso, che non è che in discussione per la Juventus, cosa che invece è da sempre per voi tifosi, però insomma sono stati è stato non un crescendo, anzi un decrescendo l'ultima stagione, ma anche quella mezza di quella precedente, possiamo dire. Quindi un anno e mezzo di luce ed ombre per il giocatore, tra cui anche degli autogol, tra cui anche delle incomprensioni con i compagni che portano gli avversari a segnare. E comunque la Juventus continua, no, a dimostrarsi abbastanza in movimento per quanto riguarda quel settore del campo. Non è infatti un mistero il discorso legato ancora a Theo Hernandez, che però insomma fa un po' più paura da questo punto di vista, e anche da quella possibilità che si siano chieste informazioni al Napoli per Olivera. Questo è il discorso che riguarda un po' gli outsider, che comunque sono stati convocati per la tournée, che ve li ricordo in toto: portieri Perindi, Gregorio, Pinzolio, Nava; difensori Selic, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Cambiasso, Cabal e Gilles; poi centrocampisti Locatelli, Koopmeiners, Douglas Luiz, Arthur, Miretti, McKennie, Ouzo; e poi attaccanti con Seisao, Colomuani. Che bello rivedere Colomuani, guardate quanti attaccanti che ci sono! Ma è follia! Con Seisao, adesso, perché appunto ci sono quelli anche che in teoria non sono proprio attaccanti veri, ma ovviamente riguardano quel reparto. Con Seisao, Kolumuani, Yıldız, Zegrova, Boga, Milik, David, appunto, Obalicina, Durmisi e Alaibegovic. Ma ragazzi, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 attaccanti, che non sono attaccanti, non sono prime punte, lo sapete benissimo. Ma parliamo appunto di reparto. Un gruppo bello ancora fornito, bello, bello scoppiettante, che però ovviamente rischia di vedersi quasi obbligatoriamente, no? Qualche giocatore pronto a salutare. Ci metto anche Rugani, che non so cosa possa pensare di ottenere da una permanenza. Ci metto Cabal, che è un altro giocatore che ha deluso abbastanza al netto dell'infortunio avuto. C'è Gatti, che da sabato praticamente viene dato ufficialmente al Napoli, ma no, anzi è partito, si è fatto un bellissimo selfie insieme, mi pare, a McKennie, Colomuani. Bellissimo anche il momento in cui si ritrovano Colomuani e McKennie. È stato bello anche per questo il ritorno di Colomuani, il gruppo come lo ha accolto, questa sensazione di casa davvero che lui si è portato dietro in 5 mesi, ha tra virgolette conquistato un po' tutti. Anche Yıldız, mi ricordo che lanciava messaggi di amore la scorsa estate nei suoi confronti, messaggi che avevano un po' fatto scricchiolare infatti non il binomio, però la collaborazione tra ad esempio lui e un certo Dusan Vlahovic, che vi segnalo tuttora non ha cambiato sui suoi social la dicitura di V9, però deve farlo perché loro adesso è KM9. Eh sì, perché la maglia numero 9 e di Colomuani ad oggi. Quindi poi guardiamo quello, in porta, ragazzi, uno tra Perini e Di Gregorio, abbiamo capito che saluterà a centrocampo, Koopmeiners, Douglas Luiz, Arthur, insomma, non esageriamo poi a sfoltirlo esageratamente questo centrocampo, perché poi bisogna rimetterci qualcuno dentro per forza. E in attacco, ecco, Milik, cuore di mamma, è andato comunque in tournée, David, poi ci sono tanti anche appunto aggregati, tra questi ovviamente segnaliamo ancora l'ottimo lavoro fatto da Licina in questo pre-campionato, lui potrebbe essere, perché no, quel giocatore che magari inizierà un po' a bazzicare in zona prima squadra. Vado un po' sulla chat. Mandatemi anche un po' di vocali, ragazzi, su, così non parlo soltanto io sempre. Ve l'ha chiesto anche Vincenzo prima e lo avete ascoltato. Appello ai miei colleghi tifosi, ci aveva scritto Roberto da Piazza Armerina, non facciamo i commercialisti, non è importante quanto ha speso la Juve per Colo, è importante quanto di buono farà, molto per la Juve. Sono sicuro che se arrivano anche solo 20 gol stagionali tra tutti i tornei, ci dimenticheremo dei soldi spesi. Già, dobbiamo pensare a far quadrare i nostri conti ogni mese e ci mettiamo a fare i conti ad un gruppo di ricconi sfondati che, come gira gira, ne escono sempre in piedi. Giustamente, Roberto chiede, ragazzi, ma non ci abbiamo già da pensare ai nostri di conti? Ma lasciamo un po' che i conti della Juventus si preoccupi chi è del mestiere, letteralmente. Ma lei è del mestiere? No, lei no. Molto criticata, la cifra alla fine spesa, più che la cifra, la formula, no? Questo non c'è più il prestito con obbligo di riscatto in base a un determinato raggiungimento di risultati, ma a una unica, fondamentalmente, un acquisto immediato. Basta, perché si sono messi d'accordo, evidentemente andava bene. Questo non vuol dire che i milioni, che sono tanti, comunque verranno elargiti tutti in un'unica tranche, ma questo praticamente non esiste. Quindi, ragazzi, i finanziamenti non li facciamo solo noi, poveri umani, per comprare il frigo, lo fanno anche le società di calcio per acquistare i giocatori che costano molto più di un frigo. Ciao a tutti, non sottovalutate Pjanic come giocatore della Juve, quello che ha fatto in questi giorni, ma assolutamente, infatti, figurati. Non nessuna intenzione di sminuire il lavoro di Pjanic. Così celebrava l'arrivo di Pjanic la Gazzetta il 14 giugno 2016. Un piccolo riquadrino per dovere di cronaca. Juve Pjanic firma e carica qui per vincere e segnare. Ha vinto, questo è poco ma sicuro. Si è fatto anche una finale di Champions e ha segnato, sì. Non so quanti gol, numero esatto, però qualcosa è ovviamente venuto fuori. Buongiorno Giulia, parliamo di portiere, Sfumati, Martinez e Suzuki. Perché Vicario non è considerato un buon investimento? D'altronde è pur sempre il secondo portiere della nazionale, svincolato. Qual è il problema? Non lo so quale sia il problema con Vicario, però questa titubanza nei suoi confronti qualcosa deve raccontare. Non so se essere pronti a questo punto non so, ad un outsider. Leggevo anche il discorso del portiere del Galatasaray, ma le cifre sono molto alte, quindi hai ragione comunque. Il discorso portiere, credo che dopo aver concluso un po' il discorso attacco, che magari adesso si soffermerà ancora su una eventuale partenza di David, che però poi dovrebbe essere compensata con un'altra entrata a questo punto, perché o rimangono Kolumuani, David e Decatur, o se David parte, oppure c'è sempre questa ipotesi Zirze che non dispiace per niente. Andiamo in pausa, torniamo tra poco.
1: RBN Caffè.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza medaglia d'oro per l'Italia negli Europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Dopo la vittoria nella sincromisto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque, sesta medaglia per l'Italia negli Europei, la terza d'oro e la seconda per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di due ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Greg Spoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Kolo Muani e Lai Begovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram ed Ekator. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino, con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè.
0: Eccoci allora, non dimenticare di Gregorio, che sarà difficile riuscire a piazzare, ci dice Giacomo da Susa. Ragazzi, su di Gregorio bisognerà capire che cosa fare. Io non so, vi ha dato la sensazione anche in questo pre-campionato che anzi, rimarchiamo anche il fatto che la Juventus è a quota zero gol, eh? Poi ora vediamo con nelle altre tre partite che ci saranno, quella con appunto c'è quella con l'Inter, c'è quella con il Chelsea, l'altra non mi ricordo con chi è l'altra partita. Ho un vuoto, ora vado a cercare. Comunque non lo so se andrà avanti così, però insomma, questo è quello che ci racconta l'attualità. La Juventus ha incassato in tre partite zero gol. Zero. Non è da poco, comunque, come risultato. Si sono alternati lui e Perin. Perin non c'è stato nell'amichevole col Nizza, non era tra i convocati, come anche qualcun altro, tra cui anche Boga, di cui prima vi sentivo parlare, ma per lui non era una questione fisica. Probabilmente i carichi di lavoro esagerati lo hanno un po' debilitato, e comunque anche il grande caldo non è da... Anzi, è da tenere in considerazione anche il grande caldo comunque con cui le squadre si sono in questo periodo allenate. Quindi niente da dire da questo punto di vista. Però insomma, vi ha lasciato così, cioè vi ha lasciato sempre con quella sensazione di Gregorio? Avete bisogno di magari vedere come andranno proprio queste altre tre amichevoli per capire di chi... di fidarvi maggiormente? Mettete in totale non dico discussione ancora la sua il Palermo, grazie però da Palermo, hai ragione, il Palermo l'11 di agosto, tra l'altro mi ricordo la data ma non mi ricordavo chi, quindi insomma io non lo so, sono abbastanza dell'idea che ci sarà ancora secondo me modo di parlare della questione porta. Cambiaso, Locatelli e Di Gregorio, ci dice Massimiliano da Roma, hanno dei santi in paradiso, non è possibile vederli ancora titolari nella prossima stagione. L'addio di Pjanic, ci dice invece Domenico, io lo imputo più al bilancio che dal suo desiderio di lasciare la Juve, purtroppo il pacco del Barcellona è ancora presente. Assolutamente sì, questione sì di bilancio perché era stato strapagato, però appunto non dimentichiamoci che c'è stata anche una bella sua volontà, perché alla fine se tu non vuoi andare non vai, quindi l'idea di giocare comunque in una società, in una squadra, in un campionato come quello spagnolo lo aveva incuriosito non poco, e poi appunto andava a giocare col Barcellona, al Deportivo La Corugna, vero Ezio Morina? Niente, ti ho inventato.
7: Sì, sono
0: un
7: a Marina di
0: Marina.
7: Sono Marina,
0: a Marina di Massa,
7: a Marina al mare.
0: Sei a Marina di Massa.
7: Buongiorno,
0: no?
7: Giulia, buongiorno ai fratelli Gobbi. Volevo avvisarti che nel caso che tu volessi approfondire il discorso su Pjanic, io so tutto.
0: Vai.
7: Poi Poi sto scherzando, ovviamente, però visto che prima volevi sapere quanti gol ha fatto, Pjanic ha fatto 122 partite e 15 gol nella Juventus. Poi, altra notizia importante, mi avevi dato il compito da fare, l'ho fatto, quindi questo va subito detto.
0: Allora, ho sentito
7: ho sentito che parlavi delle amichevoli ancora da disputare, sì. Hai ricordato quella di martedì 11 con il Palermo. Ci sarà il 17 con la Next Gen allo Stadium. Ma certo, non so se hai citato la partita di sabato prossimo, l'8 di agosto,
0: con l'Inter,
7: con i cartonati archiviati. Quindi ci sarà anche quella, brava, vedi che avevi ricordato tutto anche tu.
0: No, no, le ho dette tutte.
7: A compiti sei stata diligente.
0: No, no, le avevo dette tutte. Ho anche detto appunto che mercoledì seguiremo la partita, quella con il Chelsea, anche noi di Radio Bianconera, visto che è in orario un po' così, perché è la partita che alle 2, no, all'1:30 giocano, un orario particolare, quindi insomma probabilmente non tutti avranno la possibilità di guardarsela perché saranno al lavoro. Accendete la radio che noi ve la raccontiamo, e poi anche quella appunto contro l'Inter che dicevi tu di sabato, e poi quella di martedì. Gli orari non me li ricordo di queste partite, ma c'è tempo per ovviamente comunicarveli ancora.
7: Ma io, se vuoi, dimmi. Vado subito alla ricerca e ti dico anche gli orari.
0: Mi fai da co.
7: Guarda, allora, vai. Con il Palermo... No, andiamo in ordine. Chelsea, vai. Ore 13:30.
0: 13:30 ad Hong Kong. Poi la Juventus si sposterà a Perth.
7: Poi abbiamo gli archiviati alle ore 13. Poi
0: di sabato,
7: martedì 11, alle ore 12, il Palermo.
0: Meraviglioso, e poi, ragazzi!
7: Sì, sì, invece poi alle 18 a Torino, il nostro stadio, con la Next Gen.
0: Perfetto.
7: Ti ho detto tutto, sono preparato?
0: Bravo. È preparatissimo il nostro Morina e lo promuoviamo. Cosa mi volevi raccontare di Pjanic?
7: No, volevo scherzarci sopra, perché questa mattina quando ho cominciato a sentire la trasmissione ho sentito che giustamente hai parlato di questo calciatore che forse nella Juventus è passato non rapidamente, perché 122 partite sono tante, però non è mai stato considerato come un buon giocatore, cioè no, un buon giocatore sì, come un giocatore che facesse la differenza. Invece secondo me, soprattutto per una stagione, è stato quello che si poteva definire il metronomo lì nel mezzo, un giocatore importante. Solamente questo. Poi volevo segnalarti i suoi 15 gol, visto che tu esattamente non ricordavi quello che fosse il numero delle sue reti, e alcune reti anche importanti. Poi adesso lo ringraziamo di averci portato questo giovane virgulto suo connazionale, perché questo, del quale devo ancora, Alaj Begonjić, devo ancora imparare bene, lo chiamo Kerim perché confidenzialmente, perché
0: guarda, non è difficile,
7: Alaj Begonjić,
0: ora che ti esce proprio Alaj Begonjić.
7: Sembra l'inizio di una parola piemontese, Alaj che cosa?
0: Alaj, visto? Basta, così puoi smetterla di chiamarlo con nomignoli strani.
7: No, lo chiamo col suo nome di battesimo, Kerim. Quindi,
0: vabbè, ma ho capito.
7: Visto che ormai la moda degli allenatori...
0: Che siete amici che lo chiami Kevin?
7: Ma la moda degli allenatori è chiamare i giocatori per nome di battesimo, quindi lo faccio anch'io. No, scherzo, ma questo ragazzo, attenzione, perché può essere veramente un prospetto molto molto importante. È balzatolo per noi italiani alla ribalta in quella partita con la nazionale, dove hanno pensato bene di eliminarci dal mondiale. Non ha disputato tutta la gara, ma quando è entrato ha fatto vedere dei grandi numeri, ma non solo in quei minuti di quella partita. Cioè, è un ragazzo che deve ancora compiere 19 anni, è questione di giorni, ma che ha già una intelligenza calcistica superiore, quindi vediamo che riesca ad ambientarsi nella Juventus, perché ultimamente tu prima hai fatto dei nomi di giocatori che potrebbero essere in partenza e abbiamo visto anche dei nomi altosonanti che poi, con Meners su tutti, che poi da noi hanno deluso profondamente.
0: Assolutamente, ma tra l'altro la cosa bella di Ayla Ibegovic non è anche il fatto di essere riusciti a portarlo a Torino quando lo volevano tanti altri club, sì, anche italiani, cioè
7: il Milan, il Milan su tutti, il Milan è stata la prima
0: l'Atalanta, l'Atalanta aveva già l'accordo praticamente con Leverkusen, eppure
7: tac. Ma vedi, lì viene fuori quello che dicevamo alcune settimane fa sulla nostra dirigenza, che probabilmente fa poche parole, anzi direi sicuramente fa poche parole, ma comincia a fare dei fatti importanti. I fatti importanti, secondo me, non voglio fare il negativo, non voglio fare quello che critica sempre, non voglio fare quello che non è mai soddisfatto.
0: Che poi ti però, dicono sempre che sei un criticone, dai.
7: Però i 50 milioni per Colomuani, io sono perplesso.
0: Ma la cifra era è sempre stata quella, si sapeva che non
7: appunto,
0: si andava sotto.
7: Ma c'era un signor Pellegrino che costava 20 milioni in meno, che ha dimostrato nel campionato italiano in una squadra. Costava 30 milioni Pellegrino, Giulia.
0: Ma ho capito, ma vuoi mettere Pellegrino a Colomuani? Cioè, adesso non esageriamo,
7: sì,
0: Ezio.
7: Sì, Colomuani, no. Lo scorso
0: anno. Tu avresti giocato la prossima stagione con Pellegrino prima punta tutto l'anno?
7: E tu vuoi giocare con Colomuani che lo scorso anno ha fatto un gol?
0: Ah, ma va bene. Ma lo scorso Colomuani, ricordiamoci 10 però che ha fatto in 4 mesi.
7: Ricordiamoci che ne ha fatti 5 nelle prime 3 partite e poi dopo è sempre calato e le sue prestazioni sono state ad essere buone.
0: Ma era fine stagione, non aveva fatto la preparazione insieme, Giulia, no, io gliela do.
7: Se tu avrai ragione, io ti offrerò l'aperitivo, la cena, quello che vuoi, la pizza, quello che vuoi tu.
0: Me lo offriresti lo stesso un aperitivo, anche se io non avrò ragione.
7: Ma assolutamente, ma.
0: E allora,
7: ma assolutamente. Però detto questo, io al momento su questo ragazzone qualche perplessità ce l'ho. Poi, se tutti quelli che mi dicono, ne ho ancora trovati pochi, che mi dicono è il centravanti giusto per la Juventus, avranno ragione, io sarò il primo a cospargermi il capo di cedere e dire sono felicissimo. Se Colomuani il prossimo anno fa dai 20 ai 25 gol in campionato, io, ma per carità, ma scegli il ristorante stellato e ti porto.
0: Anche perché allora ti chiedono, infatti, che cosa ne pensi di Colomuani? Può fare reparto da solo avanti o lo vede in maniera diversa? E poi volevo chiedere a Giulia cosa ne pensa della foto su Instagram di Vlahovic che non è ancora cambiata. Francesco dalla Calabria, sì, perché io prima l'ho detto che ieri appunto hanno dato le maglie, no? Il numero delle maglie, Colomuani è la numero 9, e poi ho guardato quindi perché mi ricordavo che la pagina, no, Instagram di Vlahovic fosse con DV9 in primo piano e continua ad essere DV9. Tra l'altro Vlahovic, che solitamente qualche storiella, qualche foto dell'estate l'ha sempre pubblicata, ed è muto invece da 2 mesi a questa parte.
7: Come sono muti tutti quelli che lui pensava che fossero lì pronti a correre dietro a lui e dargli un ingaggio faraonico, e che invece ci sono ancora lì a pensarci, e probabilmente gli unici sono i turchi, mamma li turchi, e non so fino a che punto lui abbia voglia di trasferirsi da quelle parti. Quindi quando parliamo, e l'abbiamo già detto tante volte, di giocatori con il cerino in mano, lui è uno di questi. E guardiamo in casa nostra, lasciamo stare i problemi delle altre squadre. E poi quando vorrai, ma anche perché sarà una cosa molto rapida, ti dirò del mio compitino che mi avevi dato, perché farò molto in fretta, perché non vorrò...
0: No, sì, sì. Ti tengo proprio gli ultimi due minuti con questo,
7: questo
0: argomento, creiamo questa suspense. Davide ti viene incontro però, perché dice Spalletti cerca ancora il centravanti puro alla Pellegrino,
7: esatto.
0: Vero, però Colomuani doveva essere in rosa a tutti gli, cioè a tutti i costi, e anche su suggerimento di Spalletti.
7: Ma Spalletti, secondo me, se veramente ha fatto a questo punto, penso, il capriccioso con la dirigenza dicendo voglio Colomuani, e allora un altro paio di maniche, perché dovevano accontentarlo. Ma io non mi spiego questo esborso di 50 milioni per Colomuani. Vabbè che sento dei nomi.
0: E che ti frega? Mica li hai tirati fuori tu. Che ti frega?
7: Ma se abbiamo parlato per mesi e mesi di problemi economici, del mancato introito della Champions.
0: Ma
7: tutto
0: tu
7: quanto...
0: cosa ne sai come viene fatto il pagamento? Secondo te
7: è scritto, l'ho letto su Milano Finanza.
0: Ecco, capito, però voglio dire, mica 50 che vengono dati in sacchi di monete d'oro tutti così, sarà un pagamento.
7: No, ma sono sempre 50, anche
0: certo
7: se gliele dai in noccioline.
0: Però glieli dai, no, anche se glielo dai in più tranche, non è che glieli da tiri fuori tutti insieme. Quando
7: sì,
0: tu
7: ma ripeto,
0: una macchina,
7: spero di sbagliarmi, ma se qualcuno mi viene a dire... questo sarà il centravanti che ci porta a lottare per lo scudetto e a lottare per l'Europa League, io ho molte perplessità, tutto lì.
0: Mariella si sta arrabbiando con te perché ti dice, di al signor Morina che sono 38 ufficialmente, poi tutti gli altri sono bonus da raggiungere. E se
7: sì, ma sono bonus.
0: Vorrà dire
7: ma
0: che
7: cara,
0: davvero
7: cara Mariella,
0: qualcosa.
7: Cara Mariella, i bonus sono al raggiungimento della partecipazione in una Coppa Europea, compresa la Conference. Quindi è come se io dicessi a Giulia Borletto, domani do 50 milioni di yen, non ti montare la testa, di yen, che non so quanto valgano, se domani mattina si alza il sole. Perché il raggiungimento nelle coppe europee per il prossimo anno, io spero proprio che la Juventus lo ottenga, ma vorrei dire al 100%, perché non
0: guarda,
7: si parla di Champions.
0: 50 milioni di yen sono 276.250 euro, ora me li dai, domani, sappilo.
7: Va bene, lì guarda, ho problemi di salute ma non di denaro.
0: Beh, molto bene, mi piace questa... mi dispiace per quello...
7: Volevo finire la frase, scusami, finire la frase, e sono bugiardo.
0: E sei bugiardo soprattutto, ecco.
7: Esatto.
0: Per Vlahovic ci si esaltava per 10 gol tra Coppa e campionato, e per Colomuani ce ne vogliono 25 a campionato adesso?
7: E per un ho detto 20-25 esasperando il concetto e soprattutto auspicando che questo possa avvenire, perché allora ragazzi ascoltatemi attentamente, se Colomuani farà bene alla Juventus io sarò il primo ad esserne felice, ma non
0: vai
7: vedo
0: sul carro.
7: Ma mi tuffo sul carro, però non vedo in questo ragazzo quello che là davanti, come ha detto qualcuno prima, possa fare reparto. No, fortunatamente abbiamo Yıldız, abbiamo Alaibegovic, abbiamo... E poi attenzione Giulia, perché dalle ipotetiche formazioni che sto vedendo un po' di qua, un po' di là... Tanto per cambiare, come tutti gli anni in questo periodo è sparito McKennie non lo vedo più da nessuna parte. Ma perché che è uno di quelli che lo scorso anno ha fatto meglio di tutti?
0: Ma allora fai conto che McKennie tra l'altro si è aggregato da talmente poco che per carità è anche normale che magari non venga. Ma tu parli delle formazioni quelle proprio titolari di inizio stagione?
7: Sì, sì, sì.
0: Io l'ho visto invece insieme a Locatelli a centrocampo.
7: Ah, va bene. Va
0: poi
7: bene.
0: Dipende se Spalletti deciderà di giocare a tre, è più facile ovviamente che lui venga inserito poi nel centrocampo, ma visto che al momento Thuram non si sa quando rientrerà, Douglas
7: questo
0: Lewis
7: è un problema,
0: ha fatto enorme, l'ho detto prima, Douglas Lewis comunque ha fatto una buona partita con il Nizza, ma non lo so, dobbiamo aspettare di capire quanto lui possa essere effettivamente un punto di riferimento in quella zona del campo, quindi ad oggi perché no? E poi non dimentichiamoci che McKennie dove lo metti sta,
7: Sì, sì, è vero. Deve solo più fare il portiere, poi ha fatto tutto. Ha fatto il centravanti, l'ala, il terzino, il mediano, tutto. È vero.
0: Comunque c'è un però, hai fatto impazzire tutti, con questa storia dei bonus. Li hai fatti impazzire. C'è un bonus che... anche se vince lo scudetto, quindi speriamo di pagarlo tutto, questo cinque, sì. questa cifra.
7: E io partecipo.
0: Sono diversi i bonus... Io non voglio contraddire Francesco, ci dice il signor Ezio, lungi da me, ma l'esborso per Colomouani sono 38 milioni pagabili in più esercizi. Poi guarda che abbiamo dei commercialisti noi, come tifosi, occhio, non li freghi.
7: Certo.
0: Più esercizi, poi i bonus si dividono in 4 facili da raggiungere come la qualificazione in Europa e 8 più difficili tipo vincere lo scudetto. Quindi insomma speriamo che la Juventus paghi tutti i 50 milioni.
7: Amici, lo dico per l'ultima volta. Viva ecco. Colomouani, viva Colomouani, punto.
0: Viva. Allora ci ascoltiamo un vocale perché non ne ho ascoltato neanche uno insieme a te, poi preparati la formazione da dirmi,
7: Va bene.
0: Vai. Ci ascoltiamo un vocale, regia.
8: Radio Bianconera, buongiorno e sempre Forza Juve, Gabriele da Roma. Dopo Colomouani e Adajbegovic ci serve un bel centrocampista e un terzino destro al posto di Cambiaso. Anche il portiere e poi siamo a posto. Ciao.
7: Ma il terzino destro l'abbiamo preso dalla Roma, il terzino destro. Non fa il terzino destro?
0: Selic, sì, certo, infatti
7: Allora?
0: Ma c'è questa cosa, questa perenne diatriba, no? Con Cambiaso, non è... Continua a non essere tra i preferiti, diciamo, dei nostri ascoltatori.
7: Anche perché le sue prestazioni non sono mai convincenti al 100%. Una cambiasata prima o poi la tira sempre fuori.
0: Anche in questo precampionato, non è che abbia convinto più di tanto e un po' mi dispiace anche perché lui è straconvinto di rimanere e di meritarsi la maglia della Juventus, ma se offerte non ne arrivano, lui non è di quelli che può partire in prestito, perché altrimenti rimane tranquillamente a Torino. Vai, formazione Ezio, che è mezzogiorno.
7: Guarda, la formazione Giulia, visto che non si può più fare come 40-50 anni fa dove snocciolavi 11 nomi perché giocavano quelli, quindi partivi e sapevi Zoff, Gentile, Cabrini, Furino, Morini. No, adesso ti voglio dire che la mia formazione vorrebbe condizionale Carnesecchi in porta. Perché se spendiamo solo 38 milioni più dei bonus facilmente raggiungibili per Colomouani, spendiamo anche qualcosa per Carnesecchi. Lo sappiamo che l'Atalanta è una boutique estremamente cara, però abbiamo bisogno di un portiere, sì, è vero, e questo potrebbe fare al caso nostro, perché gli altri, io anche su Vicario, anche lì qualche perplessità ce l'ho e vado dietro a quello che ha detto Stefano Tacconi, non proprio uno che di portieri non ne sa niente, anche lui aveva qualche perplessità. Quindi. Carnesecchi in porta. Ti dico una cosa.
0: Io te l'avevo chiesta realistica, però, nonna di fantasia.
7: Ma potrebbe essere realistica, Basta andare là con i soldi. Basta andare là con i soldi.
0: Andiamo avanti che sennò sforiamo.
7: Ma il centrocampo non voglio sognare. Se tu mi dici, vedi, mi hai subito sottolineato realistica, ti dico che con l'arrivo di questo giocatore io con Seisau me lo terrei e il centrocampo realistica un campione da mettere al posto di quelli che abbiamo, di Commeiners, di Locatelli, di McKennie, di Thuram, di chi vogliamo. Non mi viene in mente un nome altisonante, perché? Perché è al di fuori delle nostre possibilità. Invece in attacco abbiamo ancora assolutamente bisogno di una punta vera, cosa che Zirkzee non sarebbe una punta vera. E se prima ho parlato del gol fatto in tutta la stagione da Colomoni, ricordo le due stagioni fatte a Manchester assolutamente deludenti di Zirkzee. Però vogliamo fare l'ennesima scommessa? Ce lo danno in cambio di qualcuno? Proviamo, proviamo, perché in Italia aveva fatto bene, ma attenzione, con la maglia del Bologna, attenzione, tutta un'altra cosa, punto. Poi io non vado tanto a fare il sognatore, io, se parliamo di una punta, io ho il chiodo fisso di Pellegrino, che non sarà... Non sarà Mbappé, non sarà Holland, ma in Italia per il gioco di Spalletti, che vuole uno là davanti fisicato, che combatta, che difenda i palloni, che crei spazio per gli altri che si possono inserire, Pellegrino potrebbe essere il nome giusto.
0: Va bene.

0: giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares si scaglia contro l'Italia, inondato dai migranti e incapace, a suo dire, di gestire la situazione. L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa ed è il paese col maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, ha detto Albares, affermando che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Domani il nostro paese porterà al Consiglio europeo la proposta modello Albania, con la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno chiesta da 22 paesi UE.
2: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, secondo quanto ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One.
3: Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 nostri connazionali. Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. È emerso intanto che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio, ma le cause dello schianto potrebbero essere anche più di una.
2: La cronaca: un 30enne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato, in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto, ma probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Un altro uomo, un 32enne, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale. Pochissimi ancora gli elementi della vicenda che sarebbe accaduta in via Cairoli.
3: Oltre a città e campagne, il caldo record dell'ultimo periodo sta mettendo a dura prova anche la stagione dei funghi, tradizionale motore di turismo per le aree interne e lo stesso ecosistema boschivo. A lanciare l'allarme sono Coldiretti e Federforeste, con l'Italia ancora nella morsa dell'AFA record e bollino rosso in 25 capoluoghi. Dopo un giugno tra i più caldi mai registrati e un luglio caratterizzato da ripetute ondate di calore, le foreste italiane mostrano gli effetti di settimane di temperature elevate e precipitazioni irregolari.
2: Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il quarto podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato fuori dal podio. Per il ciclismo, Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano della Emirates anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Squadra che vince, si racconta.
4: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
5: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera.

0: Nera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Sorpresa, sorpresa, sorpresa, non c'è il direttore, ma ci sono io, Alessandro Santarelli, con voi purtroppo, o per fortuna, non lo so, per tutta la settimana insieme al professor Birkenmeier, che sarebbe il nostro Giorgio Sorani in cabina di regia. Tu mancia, non si può manciare, questo è il pizzico di direttore, no, è soltanto un attimo, poi mi raccomando, noi non stupreremo la tua trasmissione, caro Antonio. Come state, ragazzi? Io bello carico, tornato dopo la pausa delle 3 settimane di ferie. Intanto Giorgio Sorani è ribaltato dalle risate, perché gli ho fatto notare poco fa la somiglianza tra un personaggio che spesso interviene a Radio Bianco e il professor Birkenmeier, chiaramente, dove finisce, no? Nella clinica Fantozzi, il buon Fantozzi, che poi mancia le famose polpette. Detto questo, allora, ragazzi, io sono carico perché ho tante cose a dirvi, poi ci ritroviamo anche nel pomeriggio dalle 17 alle 19 con il mio socio pelato bis, cioè Vincenzo Marangio. Però in queste 3 settimane un po' di cosucce sono accadute. Allora ci prendiamo questa prima mezz'ora per riflettere un attimo insieme. Poi avremo Samuel Tafes, poi spazio naturalmente a tutti i vostri messaggi, e Marco Edoardo Sanfelice, una sorta di colpo di tacco. A proposito di colpo di tacco, mercoledì saremo regolarmente in diretta per raccontarvi Juve-Chelsea, così come sabato saremo regolarmente in diretta per raccontarvi la partita. Qual è la partita? Vediamo se siete pronti e preparati, ditemelo, così vi do subito un piccolo voto alla vostra preparazione sotto l'ombrellone, così come ci saremo il martedì successivo per raccontarvi Juve-Palermo. Insomma, ci siamo sempre, la programmazione di Radio Bianconera è tornata, sta tornando di fatto al 100%, anche naturalmente con tutti i colpo di tacco. Allora, che vi devo dire? Ve lo dire un po' di cose. Intanto grazie Marco da Imola, grazie Saverio, grazie Maurizio, adesso vi leggo tutti, grazie a Fred. Sono successe un po' di cose, secondo me anche interessanti. La Juve si è mossa sul mercato e si è mossa dal mio punto di vista in maniera molto intelligente. È chiaro che adesso cambia un po' la strategia della Juve, perché i soldi, insomma, i soldi sono stati spesi. Come? Allora, su Eli Begovic, secondo me molto bene, è un colpo interessantissimo, uno di quei colpi attuali e di prospettiva. Il giocatore è forte, è chiaramente acerbo perché è giovanissimo, ma lo si è visto già in nazionale, al mondiale e anche nella partita contro la nostra nazionale, insomma, che il ragazzo è molto interessante. Tra l'altro era sui taccuini delle principali squadre europee. Dopodiché è chiaro, dobbiamo dargli il tempo. Però, prima segnalazione che vi voglio fare: io credo che Alej Begovic verrà utilizzato come trequartista. Se voi andate a risentire le parole di Spalletti dopo la partita contro il Nizza, lui parla di due ruoli che devono essere coperti: l'attaccante, ci arriviamo tra un attimo, e il trequartista. Quindi la mia sensazione è che lui andrà a giocare alle spalle della punta, con le tre mezze punte che da sinistra a destra dovrebbero essere il Diz, Ali Begovic e Conceição, sempre che Conceição non venga ceduto, e poi lo apriamo anche questo capitolo. Però il ragazzo ha le qualità per giocare dietro la punta. Può giocare sia a sinistra che a destra, insomma un jolly, un giocatore veramente interessante, importante, e da qui il mio plauso a Massara, regista dell'operazione insieme a Carnevali. Poi di ieri fondamentalmente l'ufficialità dell'arrivo di Colomani, e qui apriamo un bel capitolo. Ora vi leggo tutti, ragazzi, un piacere già vedervi e sentirvi. Colomani arriva alla Juve dopo un corteggiamento durato un anno e mezzo, o meglio, un anno e mezzo con il professor, non Birkenmeier, ma come lì, ma più o meno siamo lì, tra come lì e Birkenmeier siamo lì come competenza calcistica. Carnevali ci ha messo un mesetto e mezzo, e l'ha portato a casa con una formula secondo me anche interessante, nel senso che il giocatore arriva a titolo definitivo, 38 milioni pagabili in 4 esercizi più 12 di bonus, alcuni dei quali facili, alcuni dei quali meno facili. C'è anche il bonus scudetto che speriamo in qualche modo di dover pagare. Ora, sapete come la penso su Colomani? Da un lato apprezzo il suo voler arrivare alla Juventus a tutti i costi, ce ne fossero giocatori così. Lui è veramente felice di essere arrivato alla Juve. Dall'altro ho dei dubbi, ma questi dubbi si possono tranquillamente sciogliere se l'impatto di Colo, che oggi è il nostro numero 9, bel segnale anche questo, se avrà l'impatto così come ha avuto in quel famoso gennaio di 2 anni fa. Quindi sono due acquisti voluti, cercati e presi. Cosa manca alla Juve? Ne ho parlato ieri anche sui miei canali social e vi ho letto, vi ho seguito, e quindi torniamo sull'argomento. Manca sicuramente il portiere. Vicario oggi è in cima alla lista, non è il top dei top dei top dei top, lo sappiamo, non lo era nemmeno Martinez, però. Però è un giocatore che in questo momento è fuori dal progetto Tottenham, al contrario di Vicario, piace a Spalletti e sicuramente è un portiere che oggi serve più di Di Gregorio. Qualcuno mi potrà dire correttamente, sì, ma siamo lì. Può essere. Ma Vicario intanto arriva in un ambiente nuovo. Di Gregorio è 2 anni che è alla Juventus e non ha mai convinto. In più ha la voglia di riscattarsi rispetto anche ad una stagione che non è andata benissimo. Il portiere però serve. Suzuki probabilmente andrà al Paris Saint-Germain, portiere che io sicuramente sbaglio nella valutazione, ma per me è super valutato, però se lo vuole anche il Paris Saint-Germain hanno sicuramente ragione loro. E quindi il portiere arriverà. Noi non possiamo partire con Di Gregorio titolare. L'ho detto, lo ripeto, lo continuo a pensare. Sarebbe un passo indietro rispetto ad un certo cambiamento che la Juve vuol fare. Chiaro, con tutti i limiti e i paletti, ma che la Juve vuol fare anche a livello di mentalità. Quindi un portiere manca e lo dobbiamo andare a prendere. Sarà Vicario, sarà un altro, si parla anche di Milinkovic-Savic. Io mi espongo tra Vicario e Milinkovic-Savic, preferisco Vicario. Però il portiere va preso. Secondo me manca anche un altro attaccante, ragazzi. Manca anche un altro attaccante perché ad oggi la batteria è formata da Colomani, Ekator, David, Milik, parlo di punte centrali. Milik ha tutti i limiti che conosciamo, fisici, perché per me continua a essere il più forte ancora dei 4. Però difficile poter fare affidamento su di lui. David, ragazzi, io non mi fido più. Sbaglio? Può darsi, ma non mi fido più. E secondo me non si fida nemmeno Spalletti. Però si deve convincere ad uscire. Lui punta i piedi e vuol rimanere. Per quanto mi riguarda, la seconda chance per David non c'è. Ha fatto male anche al Mondiale. La Juve sembra che abbia già un accordo con Zirkzee, ma che chiaramente non può affondare finché David non esce. Mi direte voi, se David non vuole uscire, ce lo teniamo. Per quanto mi riguarda, è un sacrificio tenere David. Enorme. Però è normale che questo ha un contratto a 6 milioni l'anno. Se non si convince, il giocatore rimane. Però per me un attaccante serve. Qualcuno può dire sì, ma Zirkzee non è quel tipo di attaccante. È vero. È vero. Tant'è che in un 4-2-3-1, io credo, ragazzi, oggi che la Juve vada verso quel tipo di modulo. In un 4-2-3-1, sapete dove lo vedo io Zirkzee? Alle spalle della punta. Dice, ma lì c'è già Libegovic. Giusto, ma Libegovic eventualmente può spostarsi anche a destra, anche se lui gioca meglio a sinistra. Però quando c'è qualità, più giocatori abbiamo e meglio è. Un centrocampista? Sì, manca. Però anche qui, ragazzi, il discorso è lo stesso. Chi esce? Ora, Thuram non è partito per la tournée. Segnale non positivo. Il ragazzo non sta bene. E quindi è anche difficile venderlo in questa situazione. È perché io la riflessione l'ho fatta. Magari Thuram potrebbe essere uno dei sacrificati. Sì. Ma oggi l'infortunio che si porta dietro quanto incide sulla valutazione del giocatore? Credo parecchio. Quindi fra svenderlo e poterlo avere poi al 100% magari fra qualche settimana, io me lo tengo. E però devono uscire. Io ce l'avrei già i due da far uscire, anzi in realtà i tre. Arthur, sono cattivo, sono spietato, non l'avrei portato neppure in tournée. Miretti, sono cattivo, sono spietato, perché comunque in queste amichevoli un po' si è messo in luce, ma per me è un giocatore che ha finito la sua esperienza alla Juve. E l'altro è Kuhn-Meiners, che per me se ne dovrebbe andare. Però ragazzi, farne uscire tre non è semplicissimo. Arthur, Miretti, Kuhn-Meiners. Perciò se lì non esce qualcuno o anche più di qualcuno, difficilmente la Juve potrà fare delle operazioni. Difesa. La difesa numericamente oggi è a posto. Io inserirei un altro centrale, ma numericamente è a posto, perché c'è pure Rugani. Bremer alla fine secondo me rimarrà. Un po' perché non sono arrivate quelle offerte che forse ci aspettavamo. Il mondiale non lo ha aiutato, zero minuti. Un po' perché 29 anni, un po' perché è reduce comunque da due infortuni. Uno molto serio. Gatti. Gatti è nell'orbita del Napoli. Io al Napoli non darei niente. A proposito, apro e chiudo parentesi, siete veramente ossessionati, cioè avete un problema serio a Napoli, eh? Ma ve lo dico con affetto, veramente avete un problema serio, siete ossessionati, cioè festeggiate il centenario, tra l'altro un abbraccio a Napoli per la vicenda del terremoto, quindi un carissimo abbraccio, festeggiate il centenario, tutta sta roba qua, e l'unica cosa che sapete fare è chi non siete juventino. Siete no ossessionati, state veramente male. Poi tra l'altro mi sembra di aver visto pure come si chiama, Ugo Maradona, lui, mamma mia, che stato, ragazzi, in che stato. Vabbè, comunque chiudiamo la parentesi, le ossessioni di questi qua veramente ci devono rendere ancora più forti. Questo per dire chi al Napoli non darei nemmeno Sorani e nemmeno il professor Bickermeyer, anzi Sorani non darei a nessuno proprio. Però se te lo pagano e non rientra nel progetto, nel senso che non è indispensabile per Spalletti, sacrificio lo posso anche fare, però me lo pagano fino all'ultimo centesimo, e a quel punto vado a inserire un altro tipo di difensore. Ho letto di Lukumi, Badiashile, che secondo me è un ottimo prospetto. Però per dirvi, ragazzi, che fatti questi due colpi Alejbegovic e Kolumani, che comunque 38 più 30 fa quasi 100, e attenzione, metteteci i soldi del riscatto di Openda, che adesso speriamo, ragazzi, a Lione l'hanno accorto come Maradona, no, facciamo come Platini, va, perché Maradona mi è stato troppo simpatico, come Platini, speriamo che sfondi le reti, almeno lo prendono e se lo portano via. Però la Juve ha già fatto un esborso di livello, quindi due aspetti. Il primo, mettiamo in preventivo qualche uscita. Il secondo, da oggi il mercato della Juve cambia, si va sui parametri zero e si va soprattutto sulle occasioni / cessioni poi acquisti. Questo sarà il mercato della Juve in questa seconda fase. Dico l'ultima cosa, poi vengo ai vostri messaggi, già tantissimi. Io sono molto fiducioso rispetto al nuovo assetto societario. Direte, sì, lo eri anche su Giuntoli, vero? L'ho scritto anche su Tutto Juve, mi sono bruciato sulla vicenda di Giuntoli. Quindi la mano sul fuoco non la metto più su nessuno, però differenze con Giuntoli? La prima, intanto non c'è un uomo solo al comando. Giuntoli pensava di poter ridisegnare la Juventus, non ne aveva né le capacità né la forza. Oggi ci sono tre uomini, anzi facciamo quattro, ma a livello mercato tre uomini che lavorano: Carnevali, Massara, Ottolini, più Chiellini. Quindi non c'è più quello che pensava di essere il fenomeno e che poi fenomeno non era, con dei collaboratori che lasciavano un po' il tempo che trovano. Tant'è vero che il vero Deus Ex Machina di quel Napoli, cioè Micheli, quel furbacchione e antipatico di De Laurentiis, alla Juve non gliel'ha dato. Quindi questo è il primo aspetto. Secondo, Carnevali ha un ruolo anche politico. Massara è un grande stratega, e lo avete visto in queste operazioni che ha fatto. Quindi io ho fiducia in loro. Poi i risultati parleranno come sempre, ma la mia fiducia ha anche una postilla. Ci vorrà del tempo. Cioè, è chiaro che tutti noi in questo momento abbiamo una sete di rivalsa, di vittoria, di ricerca, che ci portiamo dietro dai disastri di questi anni. Non ultimo quello che abbiamo appena vissuto. Però se c'è un momento in cui dobbiamo, secondo me, avere un pochino più di fiducia rispetto al passato, è questo. Ma questo non vuol dire che la Juve vincerà lo scudetto l'anno prossimo, cioè in questa stagione che sta per cominciare. Non è detto che vincerà lo scudetto, anzi, non parte favorita. Ci sono almeno due o tre squadre che partono davanti. Cosa mi aspetto io da questa stagione? Intanto un cammino in campionato più lineare, un cammino in Europa League che ci possa portare alla finale, e lo dico, poi le finali si vincono, si perdono, ma il cammino deve essere netto, e una buona Coppa Italia, oltre ad un percorso di crescita che possa portare la Juve a tornare a quei parametri che li competono. Però voi siete molto intelligenti, molto bravi, e anche molto pazienti nel capire, nel sapere che i disastri di, mettiamola così, i disastri che si sono susseguiti dal 2020 ad oggi non si cancellano con un colpo di spugna. Questo è un'amara verità, ma la pillola che dobbiamo tutti ingoiare può essere un pochino più dolce, può essere un pochino più dolce guardando in prospettiva. L'ho fatta lunga, 12:30, adesso vengo con i vostri messaggi e con Samuel Tafese, con il quale cominceremo un'analisi anche su queste amichevoli che secondo me devono far vedere già qualcosina di più rispetto a quello che abbiamo visto, e naturalmente anche prospettiva mercato. A tra poco.
0: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con gli europei di nuoto. L'oro sfuma per qualche punto, ma Filippo Pelati fa ugualmente la storia a Parigi. 4 gare e 4 medaglie per l'azzurro classe 2007, che regala un altro splendido podio all'Italia. La sua routine ribattezzata Il Diavolo cattura l'occhio dei giudici e vale al nostro portacolori la medaglia d'argento, che conferma quella ottenuta nel programma tecnico. Vittoria per il britannico Tomlin, bronzo alla Spagna. La terza medaglia d'oro per l'Italia negli europei l'ha invece portata a casa Chiara Pellacani, che fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi. Dopo la vittoria nel sincro misto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa anche in solitaria dal trampolino da un metro. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6-6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Greg Spoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Colomani e Laibegovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decator. L'Inter si sposta invece da Hong Kong aperta per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Slani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. Nel mirino anche il centrale Cristian Romero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino, con possibili isolati rovesci. Temperature stabili, massime tra 33 e 38 gradi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Cose di calcio.
2: Nuovamente insieme per tutta la settimana sarò in questa fascia, poi tornerà il direttore. Allora, intanto sapete che sabato si gioca contro la squadra di cartone. Giustamente Roby dice giochiamo contro le M, ecco appunto, sì, contro quelli di cartone. Dunque, ciao. Sì, più o meno contro loro. Emiliano da Fiumicino, ciao Emiliano, bella domanda, dice che Juve hai lasciato e che Juve hai trovato? Allora, ho lasciato una Juve che si stava ristrutturando, ho ritrovato una Juve con due colpi interessanti, soprattutto uno quello di Alibegovic, quindi ho trovato una Juve più interessante rispetto a quella che ho lasciato, sono sincero. Poi, tutti che mi salutano, grazie davvero di cuore ragazzi. Dunque, di chi ti sentiresti più garantito? Mi scrive Ale da Taormina, tra Perin e Di Gregorio e Vicario. Da Vicario, sono estremamente sincero, da Vicario. Io terrei Perin come secondo e Vicario come primo, proprio saluterei a tutti i costi il buon Di Gregorio. Saluto anche l'amico Salvatore da Quarto. Poi, quale nickname diamo al nostro attacco? Scrive Daniel da Tenerife. Bah, intanto il nickname che gli vorrei dare è soltanto uno. Gol, gol, gol. Quelli che ci sono mancati l'anno scorso. Ciao, è bentornato. Colomani ha voluto fortemente, questo è Massimo da Roma, la Juve. Questo me lo fa amare, non come il serbo. Sul portiere per me Vicario uguale a Di Gregorio. A questo punto metterei Perin come primo. Allora, bella riflessione anche questa, sicuramente Colomani ha voluto tantissimo la Juve, il serbo ha fatto delle scelte che io non condivido, ma ormai non ne parliamo più. Per in primo portiere no, Perin è un altro che dal mio punto di vista, ragazzi, è arrivato a fine ciclo con la Juve, perciò se può fare il secondo bene, il primo non glielo farei mai fare. Sentiamo un po' di vocali.
5: Ciao Ale, sono Paolo Ferrara, bentornato.
2: Paolo.
5: Oggi poi si ricostituisce la famosa coppia.
2: Oggi sì, i due pelati.
5: Così almeno è tutto, sentirvi è un piacere. Per quanto riguarda con chi dobbiamo giocare, sono i cartonati. Mi fermo lì perché per non dire parole brutte. Per quanto riguarda tutto il resto, stiamo aspettando il portiere. E poi insieme volevo dire una cosa. Ieri sera ho seguito una trasmissione, direi che è spazzatura e poco, su 7 gol, dove sono notoriamente anti-juventini, anche gli juventini che partecipano o presunti tali, ma c'è un giornalista con la barba, giornalista, non so se è un giornalista, che ha un nome che secondo me non gli dovrebbe appartenere, si chiama Lapo, è un interista, un anti-juventino spaventoso, molto molto antipatico, spero che non sia un tuo amico, ma temo che tu lo conosca, che veramente è un cartonato, non dico altro. Lui ha detto che loro in porta sono a posto con, pensate, con Provedele e l'altro, come si chiama?
2: Martinez.
5: Martinez minuscolo.
2: Paolo, sono interisti, lo conosco sinceramente, l'Apo, tra l'altro non è neppure uno dei peggiori, però come dico sempre con loro è impossibile parlare perché sono indottrinati come la Corea del Nord. Da un lato, per l'amor di Dio, hanno un regime ferreo per cui sono convinti che la verità è soltanto allora, da quell'altro penso che il paraocchi andrebbe tolto, però peggio per loro che sono interisti. Pensa che io ho passato, devo dire, delle ferie bellissime, ringrazio anche gli amici di Cattolica, poi lo farò oggi, quindi l'amico Diego e l'amico Filippo che mi ha ospitato nel suo bellissimo hotel. L'unica cosa è che avevo accanto nella sala ristorante un interista che tutte le mattine, probabilmente non la lavava nemmeno, si presentava con la maglia Curva Nord Milano. Gli volevo di qualcosa, poi ho lasciato perdere perché era proprio antipatico e brutto come tutti gli interisti. Io dico, magari lavatela, però una soddisfazione me la son tolta perché purtroppo aveva anche la camera vicino alla mia, e entrando in camera ho detto mamma mia che puzza di cartone. Lui non l'ha capita, però vabbè, sono brutti ragazzi, sono brutti, c'è niente da fare. E io sabato li voglio battere anche in amichevoli, però se sono brutti. Prego.
6: Ciao Alessandro, sono Marco da Montefiore Conca.
2: Grande Marco!
6: Sono contento dei due nuovi acquisti, soprattutto il ritorno di Colo, e un abbraccio.
2: Ciao Marco, Marco e Roberto, che tra l'altro Roberto è stato uno degli artefici della bellissima serata a Montefiore Conca con Massimo Bonini, e non solo, tra l'altro ho avuto il piacere di conoscere tante persone molto molto competenti, pensate anche della federazione, perché nella federazione ci sono persone anche molto competenti, e ho scoperto un po' di cosucce interessanti. Prego.
5: Ciao Alessandro, ben trovato.
2: Ciao Roberto.
5: Mi dispiace non averti più qua, ma è bello rivederti al tuo posto, carico e riposato. Speriamo che ci dai buone notizie. Un grosso abbraccio.
2: Ciao Roberto, anche io vorrei essere ancora sulle spiagge, sono stato veramente da Dio questa settimana. Vai Giorgio.
7: Ciao ragazzi, Rinaldo da Roma.
2: Ciao.
7: Io non ho parole, e la Fiorentina è venuta in casa nostra, ci ha messo all'angolino, ci ha mandato in Europa League, ok che non ce la siamo meritata, per carità di Dio, però loro non avevano nessun obiettivo, nessun'altra cosa, purché mandarti in Europa League. Sono venuti, hanno fatto tutto per farti perdere, per mandarti in Europa League e noi in Champions League. E noi che cosa facciamo? Facciamo affari con la Fiorentina.
2: Ragazzi, abbiamo dato Gio Mario, però io allora capisco questo tipo di messaggio, però la colpa lì è nostra, perché noi la Fiorentina dovevamo strizzarla, come si dice in toscano, e invece le abbiamo dato la possibilità di venire a banchettare in casa nostra. Hai ragione su questo, ma poi prendono un nostro esubero, un nostro scarto, Gio Mario. Ragazzi, se no noi non possiamo avere una rosa di 40 giocatori, cioè quello non glielo do perché mi sta antipatico, e capisco il tuo ragionamento, a quell'altro non glielo do perché gli puzzano le ascelle, per dire, a quell'altro non glielo do perché per me tengo tutti io. Poi un conto è fare come ha fatto Giuntoli, andare a dare 40 milioni per Nico Gonzalez, no, però Gio Mario mi toglie un problema e mi toglie un giocatore che onestamente tutti noi non vogliamo più vedere. Perciò questo è il mercato, ragazzi. Gio Mario non aveva altre richieste, lo chiede la Fiorentina, mi toglie un problema, onestamente. Poi sul fatto che loro sono venuti a casa nostra, ma dovevamo batterli noi, lì gli abbiamo servito su un piatto d'argento la possibilità di venire a vincere. Altro vocale, poi sentiamo Samuel.
8: Ciao Alessandro, sono Gianfranco da Barcellona.
2: Ciao,
8: riguardo
2: caro.
8: La tua disamina nel momento è sulla dirigenza bianconera, io sono perfettamente d'accordo con te, solo per il semplice fatto che adesso abbiamo una base su cui partire e su cui si può incominciare a lavorare. Una società forte, una società solida è sinonimo di stabilità sia per l'ambiente che per i giocatori o viceversa, e quindi si può solo ben sperare, anche secondo me siamo incompiuti, Io credo che dovremmo fare qualcosa a centrocampo e per il resto stiamo tornando. Fiducioso.
2: No, questo...
8: Un saluto a tutti fino alla fine.
2: Grazie, grazie, grazie. Questo credo che sia un po' il tassello, il pilastro che noi abbiamo messo. Dopodiché noi, ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, veniamo da anni di magra. In questi anni abbiamo vinto solo una Coppa Italia. Però è normale che intanto aver gettato una colata di cemento armato ti fa un attimino guardare in prospettiva. È vero, lo pensavamo anche prima, però ragazzi, non è che può piovere sempre, eh? Poi magari comincia anche a venire fuori il sole. Ciao Samuel!
9: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
2: Allora, grande Samuel, intanto ho scoperto che non soltanto sei il re della Juventus, ma il re anche della movida milanese. Sei ovunque, Samuel. Cioè,
9: adesso.
2: Beh, sì.
9: Non sono il re manco a casa mia.
2: No, no, tu sei il re della movida milanese. Oltre che naturalmente della Juve, porte aperte ovunque. Però ti ho visto danzare, no? nei locali che fanno tendenza, caro Samuel.
9: Si fa quel che si può finché si può, caro Alessandro.
2: Intanto Samuel, è bello che il 23 agosto con una temperatura sicuramente intorno ai 15-16 gradi, quindi perfetta, ci troveremo a Frosinone, che tu sai essere una delle città più calde in assolute e più umide d'Italia, sì?
9: Sì, innanzitutto meraviglioso, concordo, infatti mi ha dato questa notizia il direttore in occasione dell'amichevole col Nizza ed è stato il dato più importante della partita, secondo me, il fatto che Santarelli era presente a Frosinone. Quindi, detto questo, sì, lo sapevo di questo dato, infatti ho detto il calendario che ci vede sempre bene, ha visto benissimo per la prima, però vabbè, sul calendario non posso dir niente, caro Alessandro, no. Perché tu non lo sai, ma io quando c'è il calendario, tutti guardano quando è il derby, quando è l'Inter, quando è il Napoli, di qua di là, io invece guardo quando è Cagliari, e Cagliari a ottobre, quindi dopo che mi hanno messo Cagliari a ottobre, sinceramente il resto non l'ho neanche guardato, ho detto tutto va bene.
2: Sei un bomber vero. Senti, a proposito di bomber, finalmente Colomani è tornato alla Juve, bello anche il video che ha messo la Juve, insomma lui veramente felice. Possiamo discutere su tutto, sulle qualità, sul fatto che sia il bomber che ci serve o meno, però Samuel, sicuramente questo è uno che la Juve l'ha voluta. E se deve dare quel 5% in più oltre al 100% lo darà. Su questo credo che siamo tutti d'accordo.
9: Sì, su questo non ci sono dubbi. Tutto bello, bello il video, bello che finalmente dopo due anni si è riusciti a chiudere questa trattativa. E tutto bello, bellissimo, parlare al campo. Cioè, nel senso, speriamo che possa bastare. In realtà non è l'attaccante... che vuole Spalletti, nel senso non che Colomani non lo vuole Spalletti, è una sua richiesta per carità, cioè o meglio, una sua richiesta, ha dato l'assenso perché Colomani è voluto dalla Juve da quando Spalletti non si sarebbe mai pensato potesse diventare allenatore della Juve. Per lui va bene, però sappiamo tutti che lui vuole il centravanti, no? Vuole quel tipo di giocatore là, perché Colomani è stato cercato anche a gennaio,
2: sì.
9: No? E lui però chiedeva un bomber di un certo tipo, alla Vlahovic per dire, no? Proprio il centravanti, Colomani non lo è, no, quindi io spero ovviamente che insieme a Colomani possa arrivare anche un attaccante di peso, no, che sia Vlahovic, nel caso di si potesse fare un reincontro, diciamo così, o qualcuno di quel tipo di caratteristiche, perché secondo me un attacco Colomani e basta non può bastare, no, almeno che David ingrani, allora lì sì. Perché a me, se mi dici, io ho visto la Juve, ho visto, letto il tuo post prima, no? La Juve di oggi.
2: Sì.
9: Io non so questa Juve di oggi quanto può reggere, no? Con Colomani in avanti e basta. Però, nel senso, bene, adesso non bisogna parlare di quello che si è fatto fino ad oggi, il mercato è ancora, tra virgolette, lungo, quindi veramente è un voto molto alto, appena arrivato Colo, finalmente, e speriamo che non si fermi qui.
2: Ma su questo Samuel sai che siamo totalmente in linea sul discorso dell'attacco. Tu daresti la famosa seconda possibilità a David, detto che lui chiaramente sì. Se non esce, non esce, cioè non lo puoi obbligare ad andare via. Quindi te gliela daresti.
9: Guarda, io Sì, assolutamente, perché comunque i numeri del giocatore, non alla Juve, ma in generale, sono buoni. E nell'anno un secondo anno l'abbiamo dato a cani e porci, lo darei anche a David, assolutamente.
2: Bello.
9: No, dico in generale sì, no, intendo sportivamente
2: sì,
9: parlando,
2: certo,
9: chiaramente,
2: certo,
9: no?
2: Certo.
9: L'abbiamo, nella storia della Juve ho visto dare i secondi anni a gente che non so come possa aver giocato a calcio, no? Per quello che ha dimostrato la Juve. Quindi ti dico, da David una seconda possibilità, se ne arrivano offerte gliela darei, anche in virtù del fatto che comunque è stato un giocatore preso a zero. Infatti io ho sempre definito David il problema minore della Juve, è che comunque era un giocatore che hanno preso a zero solamente con le commissioni, e in qualche modo della cifra spesa ci rientri, no?
2: Ah sì, certo.
9: Quindi
2: certo,
9: io sinceramente, calcolando appunto che non lo possono sbagliare tutti, ecco, per dire una parola magari più diplomatica, ecco, per usare dei termini più diplomatici, e gliela darei tranquillamente anche a David, anche perché comunque l'anno scorso, vero, lui è stato clamoroso, ma trovamene uno il di sa parte, tu dici ah, metterei dei soldi di tasca mia per far sì che rimanga.
2: No, nessuno.
9: Nessuno.
2: Ma quindi, se alla fine l'attacco dovesse rimanere questo, Kolumani, David, Milik, perché Milik al momento c'è, e Ekator, tu ti sentiresti coperto?
9: No. No, perché allora è vero che non giochi la Champions League, però hai l'Europa League e comunque hai troppe scommesse tutte insieme, di cui una, ovvero Milik, che è un giocatore che amo, però ha avuto dei problemi fisici forti, molto problematici. Ekator è un giovane al quale non puoi fargli, dal quale non puoi avere chissà quali pretese, perché è giovane ed è giusto che rimanga tale, ed in quanto tale deve avere la possibilità di sbagliare, quindi è già due, te l'ho detti. David, sappiamo tutti, è inutile che mi ripeta, e quindi no, perché alla fine le due certezze rimarrebbero di fatto Kolumani e David.
2: E David.
9: No, ed è troppo poco, calcolando che abbiamo tre competizioni.
2: Tra l'altro, a proposito di mercato, poi mi dici un po' la tua anche su queste amichevoli che abbiamo visto e su quelle che arriveranno. Parlando di mercato, ora, caro Samuel, bisogna cedere perché siamo tanti, e se vogliamo ipotizzare qualcosa a centrocampo, io credo che almeno due debbano andare via. Prima ho detto una cosa un po' cattiva, ma la sottolineo ancora. Io Arthur neppure l'avrei portato in tournée.
9: Però sai cos'è? Quando fai il mercato, quando allestisci le bancarelle, perché c'è il mercato, e devi metterci il materiale sopra. Quindi alla fine, se tu vuoi vendere Arthur, devi esporlo in vetrina e sperare che, come si dice a Roma, qualcuno ci caschi, no?
2: Lo
9: quindi
2: so.
9: Se stai facendolo giocare perché azzecca la partita, magari trovi quella squadra che è in difficoltà e dice ma sai che c'è, alla fine piuttosto che niente meglio Arthur. No, a Milano si dice piuttosto che niente, le mail piuttosto.
2: Grande.
9: Nel mondo si dirà sì, piuttosto che niente meglio Arthur. Quindi lo devi far giocare.
2: Sì, sì, assolutamente. E Douglas Luiz come l'hai visto invece?
9: Ah, guarda, te l'avrei detto dopo parlando delle amichevoli. Qual è la miglior sorpresa di queste tre amichevoli? E se tu mi dici con cosa sei tornato a casa da queste tre, cosa ti sei portato a casa da queste tre amichevoli, io ti dico Douglas Luiz.
2: Vedi, questa
9: ti dico Douglas Luiz perché è il giocatore che sicuramente ho visto proprio con più impegno e voglia di farsi vedere più di tutti. Più di tutti, in queste tre amichevoli, cioè lui era l'unico che li giocava, non dico come se fosse una finale di Champions, però proprio con la voglia e la determinazione di chi voleva farsi vedere, no? Quindi ai post che ha messo su Instagram, in quale si allenava, faceva
2: sì,
9: vedere a tutti,
2: sì,
9: che era pronto,
2: sì.
9: Sono seguiti i fatti. In queste tre amichevoli, proprio guarda, l'impegno non 100%, 150%, no? E poi, tolto l'impegno, comunque anche fatto vedere che lo sapevamo che con i piedi ci sa fare, che comunque potrebbe essere veramente un nuovo acquisto. Io infatti sono convinto che Spalletti sotto sotto c'ha quella voglia di rivalutarlo.
2: E come,
9: no?
2: Lo collocheresti nel nostro centrocampo? Perché io credo, Samuel, che la Juve partirà con una sorta di 4-2-3-1, ok? Quindi a chi toglie il posto? A Thuram?
9: Guarda, e potrebbe togliere il posto su Thuram o essere un'alternativa a Locatelli. Infatti io lo terrei tranquillamente, ma secondo me infatti la Juve chiaramente, se arriva offerta, lo cede, ma come avverrebbe con tutti il diz a parte, no?
2: Sì.
9: Ma se non arriva, sotto sotto alla fine non è così scontenta, nel senso, perché è un giocatore che può dare, no? E comunque sì, potrebbe insediare Thuram, Locatelli, comunque se sono tanti, cioè quando si dice ci sono tante partite, poi è vero che i giocatori alla fine si reputano titolari quando giocano quelle importanti, è verissimo questo, però con così tante partite, è vero, alla fine poi il posto lo trovano tutti, no? E comunque sì, Douglas Luiz lo puoi mettere al posto di Thuram o anche al posto di Locatelli.
2: E a proposito di Thuram, Samuel, che notizie hai? Perché comunque il fatto che non sia partito intanto ci conferma le problematiche che ha avuto in tutta la seconda parte della stagione, però ecco, il fatto che sia rimasto a Torino è un segnale,
9: eh? Se non parti per la tournée non è che puoi andare in Sardegna al mare, stai a Torino, nel senso, no, dal fatto che, questo per dire che il fatto che sia rimasto a Torino non mi preoccupa più di tanto, in chiave mercato in realtà è un segnale negativo, perché se ti stai male, hai un problema, diventi anche meno appetibile sul mercato, quindi io non ho dubbi, cioè, non mi pongo un caso Thuram,
2: chi è
9: che va a fare un'offerta congrua per un giocatore che è infortunato e che tra l'altro non è che ha avuto il problemino durante la preparazione, già l'anno scorso palesava dei problemi, quindi io non ho dubbi in chiave mercato su Thuram, no?
2: Però
9: che rimarrà la Juventus, sì. Poi se arriva l'offerta, ragazzi, se arriva l'offerta a parte pure Ildis, cioè se dovesse arrivare un'offerta congrua, ma questo non perché la Juve, perché è il mercato che è così.
2: Ti dà questo, no, sono d'accordo.
9: È così, chiunque ha un prezzo, tutti quanti, dal primo all'ultimo, ma non della Juventus, ma di tutti i giocatori,
2: giocano. Assolutamente. L'ultimissima cosa, Samuel, portiere, pensi che si vada su Vicario, come sembra in queste ultime ore?
9: Penso che alla fine, se non si riesca a prendere il Dibu Martins, che l'Aston Villa continua a dichiarare incedibile e la Juve non si è mai esposta, o meglio non ha alzato più quell'offerta di 6-7 milioni di euro, e alla fine sì, è quello più facilmente prendibile, lo prendi alle migliori condizioni. Mi spiace perché Spalletti voleva il Dibu Martinez, perché è un giocatore che serviva per il carattere, per il fatto che ha vinto tanto, no? Per l'esperienza, no? A me, come si chiede il mio parere, a me le soluzioni Vicario piuttosto che Milinkovic Savic convincono poco, tecnicamente, nel senso, non mi fanno esaltare. Capisco però che ormai con Di Gregorio non può andare avanti.
2: Bravo.
9: Dopo le dichiarazioni, tutto quello. Il caso che c'è stato Perin, che io ti dico la mia, reputo più affidabile e più forte sia di Vicario che di Milinkovic Savic, però fisicamente non dà garanzie, quindi capisco che la Juve debba adesso è obbligata, la Juve dopo tutto quello che è successo con Di Gregorio, dopo aver dichiarato anche in pubblico che cercava un portiere, ormai non può più.
2: Bravo.
9: Andare avanti con lui, anche perché se non era sicuro prima, figuriamoci adesso
2: infatti, no? Hai detto benissimo,
9: però lo comprendo effettivamente, quindi ormai devi prenderlo, penso che sia, e con il fatto che Suzuki è vicino al Paris Saint Germain, Vicario è l'unica ad oggi, poi chissà, vediamo se il buon Giovanni Carnevali magari troverà qualche altra soluzione o veramente qualche altra idea, però anche per questioni di bilancio, prezzo, modalità, cioè praticamente Vicario è prendibile in qualsiasi soluzione, cioè penso che lo puoi portare a casa anche con Klarna, secondo me.
2: Quin crecò moderate. Grazie Samuel, ci sentiamo mercoledì per colpo di tacco. Questa è bellissima.
9: Grazie
2: come battuta.
9: A voi, un saluto.
2: Ciao Samuel, Samuel Tafes. Tra l'altro, a proposito di Vicario, devo dire che i nostri amici della Gazzetta dello Sport sono meravigliosi. Io vi devo battere le mani perché riuscite sempre a trovare qualcosa. Ieri i simpaticoni hanno messo i 9 no che avrebbe preso la Juve, no, nel corso del mercato. Adesso invece vanno a scavare sul fatto, sulle parole di Spalletti, proprio in home page, perché Spalletti ha detto c'è da capire perché il Tottenham lo tiene fuori. Spalletti e quella frase su Vicario, in retroscena, sono veramente clamorosi. Ma io li apprezzerò il giorno in cui diventeranno la Gazzetta dell'Inter, oppure insomma la Gazzetta di tutti tranne la Juve. Toglietevi lo Sport, perché ormai siete talmente faziosi che è diventato quasi stucchevole. Comunque, detto questo, l'amico volevo rispondere a un messaggio molto interessante, Stefano D'Arieti, perché lui dice personalmente in questo cambio anzi devo prendere la parte prima: possiamo evitare chiunque esso sia di sponsorizzare cessione dei pochi italiani che sono rimasti? Personalmente in questo cambio di pelle faccio fatica a ritrovarmici con la gloriosa nostra società, con la gloriosa nostra storia totalmente pestata continuamente di fronte a affari e non affari che non riesco proprio a digerire. Non mi oppongo completamente, ma altrettanto completamente non riesco a entusiasmarmi neanche un po'. Allora, io seguo molto il tuo ragionamento. Anche a me la Juventus degli italiani è una Juventus che mi piacerebbe rivedere. E guarda, sono uno di quelli, caro Stefano, che poi va sempre a fare il conto degli italiani titolari. Il problema è che è cambiato proprio il modo di interpretare il calcio. E quindi se vedi oggi la componente italiana, da un lato perché giocatori forti forti non ce ne sono, quelli che ci sono, tipo Tonali, vengono valutati 120 milioni, che è una follia. Dall'altra poi dobbiamo accettare in un modo o nell'altro questo cambio proprio di mentalità, di cultura e di visione. Poi con me sfondi una porta aperta. Io vorrei la Juve degli italiani, anche perché secondo me il giocatore, magari anche tifoso della Juventus, che però conosce molto bene la storia, anche se non è tifoso, qualcosina in più può dare. Però dobbiamo assolutamente proiettarci verso quello che è il calcio di oggi. Può piacere, può non piacere, però oggi funziona così. Andiamo in pausa, ragazzi, spazio ai vostri messaggi, e poi alle 12, anzi alle 13:40 avremo Marco Edoardo Sanfelice. A tra poco.
0: Cose di calcio.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto detto da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
10: Sul fronte ucraino, raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferite circa 15 nella penisola di Crimea annessa alla Russia e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti. Altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per la caduta di detriti di un androne nel sud della Russia. Campolargo diviso intanto dal 13° pacchetto di armi a Kiev, con Conte che annuncia il no del Movimento 5 Stelle.
11: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez si scaglia contro l'Italia, inondata dai migranti e incapace, a suo dire, di gestire la situazione. L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa ed è il paese col maggior numero di arrivi irregolari in Europa, ha detto Álvarez. Domani il nostro paese porterà al Consiglio europeo la proposta modello Albania, con la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno chiesta dai 22 paesi UE.
10: La cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra, esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti.
11: Proseguono le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della Procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e un ingegnere.
10: Il calcio: la Juventus è sbarcata ad Hong Kong ed è pronta a cominciare la tournée. Il gruppo di Spalletti è stato accolto da diversi tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori. Ora Locatelli e compagni inizieranno a pensare al primo appuntamento in Asia. Il debutto è fissato per mercoledì 5 agosto contro il Chelsea. Sul fronte mercato, dopo gli arrivi di Kolomwani e Alei Begovic, ci si concentra sulla porta, con Suzuki vicino al Paris Saint-Germain. Resta Vicario il nome caldo.
11: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi voglio

0: Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: Bene, bene, bene. Le 13:05 minuti prima, Alessandro Santarelli con voi. Ci sarò tutta la settimana, poi tornerà il direttore Antonio Parino, con il quale abbiamo condiviso una bellissima puntata di Colpo di Tacco direttamente da Cattolica sabato scorso, l'amichevole della Juve. È stata veramente una bella esperienza, ci siamo anche divertiti. Mercoledì invece ovviamente vi racconteremo a Colpo di Tacco con Vincenzo Marangio Juve-Chelsea, così come sabato vi racconteremo a Colpo di Tacco Juve Cartonati Football Club, così poi come vi racconteremo tutte le amichevoli fino ad arrivare al 23, quando il sottoscritto sarà a Frosinone con Quintiliano in studio. Abbiamo tanti messaggi da andare a recuperare. Allora, parti dottor, anzi professor Bickermeier, vai, che è il nostro Giorgio Sorani, vai.
3: Oi oi oi Santarelli, ma cosa ci fai di mattina? Cosa ci fai? Ma immagino, appena finito le ferie, tutto bene, sì. L'importante è quello. Dai, diciamo che ci sono due colpi fantastici, speriamo che ne arrivino altri tre, che sono quelli che ci servono: il portiere, un centrocampista e un altro attaccante. Se poi prendiamo un altro difensore sarebbe super. Quattro colpi e siamo a posto, e poi vendiamo, però vendiamo gli esuberi. Bravo. Ciao Emilio, ciao. Da Padova, ciao carissimo, ciao Emilio. Santarelli,
2: ciao, un abbraccio.
3: E sono contento di rivederti, perché era un po' che non ti sentivo in radio.
2: Erano tre settimane, sì. Guarda, hai fatto un'analisi che io sposo in pieno, cioè se la Juve dovesse riuscire a portare a casa altri quattro giocatori in quei ruoli che tu hai detto, secondo me noi potremmo essere veramente competitivi. Per cosa non lo so, l'ho detto prima, io oggi firmerei Coppa Italia Europa League, subito la firmo, senza lasciare ovviamente il campionato, ma le firmo subito. Non so se riusciremo, se riusciranno i direttori a fare questi quattro innesti. Molto dipende chiaramente dalle uscite. Leggevo proprio adesso che c'è insomma una sorta di guerra fredda con il Bologna per Lukumi. Ma io tutto sommato penso che in difesa ci possiamo anche stare, al netto poi dell'uscita o meno di Gatti, ma come diceva Samuel poco fa, tutti nella Juventus hanno il cartellino con il prezzo, come in tutte le altre società, a parte ovviamente quelle di Premier, dove ormai siamo arrivati a situazioni illogiche, nemmeno più assurde, illogiche. E poi è chiaro che a cascata ne paghiamo tutti le conseguenze. Però con questo tipo di mercato che disegnava prima l'amico Emilio, io penso che lei potrebbe dire molto la sua nelle varie competenze.

0: competizioni. Poi è normale, cari amici, bisogna stare un po' alla finestra a vedere anche come si muovono le altre. Perché ad oggi, se io mi guardo intorno, chi è che si è mosso particolarmente a dire porca miseria che squadra non hanno fatto? Cartolandia è lì che aspetta. La Roma, che per me rimane la favorita per tutta una serie di cose, lo sapete, per il momento ha speso 17 milioni per un difensore centrale che andrà a fare la riserva e 35 per Castro. Ora, io non sono un fan sperticato di Colomani, ma che oggi diventa il mio idolo. Però tra Castro e Colomani, io mi prendo Colomani tutta la vita, sinceramente. Credo però che siccome l'imperatore di Roma, perché Gasperini ormai fa l'imperatore, ha già bussato, si è già messo a piangere, facile fare gli allenatori così, veramente molto facile, qualcosa gli arriverà, sia sull'esterno, stanno cercando addirittura un altro attaccante e forse anche qualcosa in mezzo, però al momento sono lì. Le altre, il Milan è partita con il colpo Gonzalo Ramos, ha preso Ghila, che a me piace molto, ma è sempre lì. Quindi alla fine non mi sembra il Napoli degli ossessionati. Intanto non avevo dubbi sul fatto che Allegri, come d'altra parte ha fatto anche Conte, non assecondasse le loro ossessioni. Però anche il Napoli è lì fermo al palo. La Juve comunque, se io dovessi andare a dare in questo momento un giudizio, un voto sulle operazioni, a me piace tanto quella di Ali Begovic, sono sincero, ma poi è chiaro che è giovane, si deve sgrezzare e deve dimostrare, però è un talento, per cui vedo che anche le altre sono un attimo guardinghe. Tanto ragazzi, lo sapete che il mercato si svilupperà dopo Ferragosto, come tutti gli anni. La Juve però in questo momento ha una necessità impellente di cedere, poco da fare. Vai Giorgio.
1: Ciao Ale, bentornato. Grazie. Spero ti sia riposato, perché ci sarà una stagione calda, molto calda.
0: Beh, fa caldo.
1: Sicuramente fa caldo, sì. Non saranno tutte rose e fiori, ma sono molto fiducioso. Mi piace la dirigenza, mi piacciono gli acquisti, mi piace la presa di posizione, ma sto con i piedi per terra perché gli ultimi 2-3 anni, 4 anche 5, ci hanno fatto soffrire moltissimo. Detto ciò, un abbraccio grosso, Enzo da Cireale.
0: Ciao Enzo, un abbraccio a te. E anche qua trovo tanta saggezza in questo messaggio, devo dire, in tutti quelli che stanno arrivando, sarà il caldo. Perché nell'analisi del caro Enzo, poi alla fine siamo arrivati ai 6 anni, no? di delusioni. È chiaro che la mano sul fuoco tu non la metti più su niente, a prescindere. Io poi mi sono bruciato clamorosamente l'anno scorso sulla valutazione di Openda, che insomma non credevo un fenomeno, ma nemmeno credevo fosse quella roba che abbiamo visto. Quello che ho in più, sono sincero, e qui l'ho spiegato prima, lo rispiego adesso, è la fiducia negli uomini che compongono la società, non nell'uomo solo, ma negli uomini. E guardate ragazzi, fa tutta la differenza del mondo, perché comunque ci si deve sedere intorno a un tavolo. Giunto gli faccia tutto quello che gli pareva, gli era stato concesso, attenzione, gli era stato concesso, quindi l'errore è sempre dall'alto. Stavolta si è creato un tavolo di riflessioni che a me fa ben sperare. Cannevali, Massaro, Ottolini, Chiellini, Spalletti. Onestamente, se devo scavare indietro, io una società così strutturata dal 2022, da quando ci hanno fatto quella porcata, sinceramente non la ricordo, perché poi siamo andati sempre un po' a tentoni, il governo tecnico, il governo di emergenza, gente che con il calcio aveva poco a che fare ma che doveva sistemare i conti, i tentativi falliti di Giuntoli prima, quello folle di Comolli poi, e vediamo quanto è stata folle la gestione di Comolli, la vediamo adesso. Perché poi sapete che sono un grande appassionato di storia, la storia poi si legge dopo, non nel presente. Comolli ha distrutto anche Giuntoli, ma in maniera diversa. Comolli ha proprio distrutto i rapporti con le altre società. Guardate la vicenda Liverpool, Allison, ma lo stesso discorso con il Paris Saint Germain. Quello ha distrutto, oltre a non avere le competenze, perché lo ha dimostrato. Oggi noi invece abbiamo il politico della situazione, Carnevali, il braccio operativo, Massara, il direttore sportivo, Ottolini, l'identità juventina, Chiellini. Sinceramente, per me questo è già uno scudetto che abbiamo vinto. Poi è normale che gli scudetti li vinci sul campo, poi è normale che, come diceva l'amico Enzo, la stagione sarà calda, poi è normale che non tutti sono sempre contenti, poi è normale che siamo un popolo enorme, vasto, per cui mettere tutti d'accordo è impossibile, e fortunatamente non siamo come i cartonati regime Corea del Nord, che loro sono tutti inquadrati. Però io quello che mi sento di dire, e non perché sono ritornato da 3 settimane di vacanze e quindi sono un pochino più leggero, però mi sento di dire: non vinceremo subito, perché non vinceremo subito, probabilmente poi magari festeggeremo qualcosa, e me lo auguro di cuore, però vedo le basi, e questo ragazzi per me è tanta roba, dopo anni in cui abbiamo nuotato a vista, così pensavamo di avere in comandante e non avevamo nemmeno uno stromo, con tutto il rispetto per il nostro. Io su questo aspetto poi possiamo discutere su tutto quello che vogliamo, lo faremo, sui soldi spesi, lo faremo, magari sulle mancate cessioni se non arriveranno, lo faremo. Io però mi sento più tutelato, ragazzi, ve lo devo dire, mi sento molto più tutelato, e credo che si senta un pochino più tutelato e sereno anche chi sta al di sopra di tutti, cioè John Elkann, che dopo anni di errori, forse ha quadrato la situazione. E questo veramente me lo auguro. Dice, interessante anche il messaggio di Fabrizio, ha detto alle Abruzzi, ieri con le dichiarazioni sulla Federcalcio mi sono definitivamente innamorato calcisticamente di Spalletti. Devo dire che anche Carnevali qualche frecciata gliel'ha lanciata. Allora, lì c'è ovviamente un'antipatia tra Mancini e Spalletti. Mancini ha fatto il fenomeno, anche troppo secondo me, quando la nazionale la guidava Spalletti. I due non si sono mai particolarmente amati. Non ho aperto parentesi sulla federazione, l'ho fatto sui social in questi giorni, e onestamente credo che adesso sia molto più importante per noi parlare di Juventus. Quello che hanno combinato, perché l'hanno combinata grossa, è ridicolo. Malagò si è presentato nel peggior modo possibile, poi vedremo quello che riuscirà a fare. Gli uomini che devono andarsene ci sono ancora, Chinè e Viglione, quindi secondo me non è cambiato assolutamente niente. Sapete che alcune scelte fatte da Buffon non mi sono piaciute, l'ho detto mille volte, fermo restando che è il mio capitano, uno dei miei capitani. Però quello che ha detto rispetto a Pirlo in un'intervista sul Corriere, sulla Gazzetta degli Interisti, l'ho trovata molto, molto interessante. Ha fatto capire che lui ha rinunciato all'incarico, al contrario di Bonucci, ma sono scelte che ognuno può fare e deve fare, perché fondamentalmente non gli piace questa linea che sta prendendo la federazione. E io mi tolgo tanto di cappello di fronte a Buffon. Ripeto, è uno dei miei capitani, è uno che è sceso in Serie B con noi, e non lo dimenticherò mai, al netto di alcune scelte che ha fatto che non mi sono piaciute, ma personalmente. Però quell'intervista è una bella intervista. È una bella intervista. Poi Pirlo, secondo me, sarebbe stato un massacrato, perché Pirlo non è un allenatore della nazionale, probabilmente non è nemmeno un allenatore Pirlo, da alti livelli. Ma quello che hanno combinato è veramente ridicolo. Perciò mi sa, amici miei, che anche lì continueremo a non guardarli con gli occhi dell'amore. Prego.
2: Buongiorno, sono Alessio. Io sono d'accordo con te nel dire che Zirkzee lì dietro a Colomboigny sarebbe l'ideale per innescarlo, augurandomi che si riesca a cercare sempre la profondità nella quale poi Colomboigny dà il meglio di sé. L'ideale sarebbe inserire anche un bel centrocampista, mi viene in mente Reinders, Lukumi,
0: magari.
2: E poi mi va bene anche Vicari. Ovvio che devono uscire davvero in tanti. Se uscisse David, Miretti, Cobb Mainers, l'ideale sarebbe anche cedere Gatti, sarei davvero molto soddisfatto del mercato.
0: Guarda,
2: un abbraccio fino alla fine.
0: Ciao, un abbraccio a te. Reinders per me è un sogno, e tale rimane. Io penso che Reinders sia uno dei più forti centrocampisti arrivati in Italia negli ultimi anni. Bravo il Milan che l'ha preso, poi è stato costretto a cederlo, però io sono totalmente innamorato di quel giocatore. Nel City non ha fatto bene, anche per alcuni infortuni, secondo me non si è ambientato, però credo anche che il City non lo dia neppure in prestito. È un giocatore universale, mi è sempre piaciuto da morire, così come mi piaceva Brahim Diaz. Il Milan negli ultimi anni ha avuto diversi giocatori interessanti che secondo me poi per un motivo o per l'altro non è riuscito a valorizzare bene, anche per responsabilità degli allenatori dal mio punto di vista. Però arrivare a Reinders, ragazzi, credo che sia veramente impossibile. Magari non c'è che sì che tenga, non c'è, guardate, la butto lì, per me Reinders è più forte pure di Tonali, ma è una mia idea, ma è un sogno. Invece non deve essere un sogno quello di cedere. Sto leggendo anche alcuni messaggi sulla questione di Gregorio. Io la penso come Samuel, quando ha detto che Di Gregorio proprio non può rimanere alla Juventus, mentre Perin può fare il secondo, ma Di Gregorio no. Scrive Ettore: io sono disposto a restare con questa rosa se riuscissimo a dar via Di Gregorio, a prendere Carnesecchi, poi se parte David, un Pellegrino o uno simile. A Pellegrino so che c'è un interesse della Fiorentina, perché Ken sembra che verrà ceduto destinazione Como, leggevo poco fa e sentivo anche di là a TMV Radio. Quindi su Pellegrino eventualmente c'è da battere anche la concorrenza della Fiorentina. Carnesecchi è un top, per me è il top dei portieri, e lì però bisogna andare a trattare col signor Giuntoli, che secondo me se può fare un dispetto alla Juve lo fa. Intanto il dispetto gliel'ha fatto Massara, perché anche lui voleva Lajbegovic e invece è rimasto con un pugno di mosche in mano il signor Giuntoli, e gliel'ha portato via Massara. Credo che sia impossibile trattare con l'Atalanta, anche perché ci sono due che se possono fare un dispetto alla Juve glielo fanno, che sono Sarri e Giuntoli. Quindi a meno che si verrà lì con 50 milioni che la Juve non ha, la vedo una cosa veramente impossibile. Poi le vie del mercato sono infinite. Tra l'altro gli mando questo suggerimento, aggiunto lì, visto che lui si era preso Di Gregorio cacciando Szczęsny, addirittura pagando Szczęsny per farlo andare via, se lo riprenda. Ah, però non lo prendi ora, chiaramente, perché ce l'ha il portiere, eh? Facile così, caro amico Giuntoli. Lo sapete, ragazzi, umanamente ci mancherebbe non niente, ma sportivamente io con Giuntoli ce l'ho, perché sempre in buona fede naturalmente, però è uno di quelli che ha creato i disastri alla Juventus sentendosi chissà chi, e che poi invece ha disatteso le aspettative. Ricordo sempre quello slogan, il noi al posto dell'io, che è rimasto meramente uno slogan. Ma non guardiamo più al passato, guardiamo al futuro. Prego.
3: Ciao Alessandro, buongiorno, sono Enea da Besnate.
0: Ciao caro,
3: bentornato. Io volevo dire sul fatto della festa dei pagliacci del Napoli, vabbè, comunque, vabbè. Io sono dell'idea che se io, tra virgolette, calcisticamente odio una squadra, io non la nomino nemmeno. cioè, se loro ci odiano, ma cosa? Io non pronuncio nemmeno il nome della squadra che odio, così come io non pronuncerei mai la squadra dei cartonati, perché a me calcisticamente mi fa ribrezzo. E quindi, perché a una festa devo nominare? Non nomino nemmeno. Quando guardo i TG sportivi, quando tocca loro, se posso cambio, se no metto il volume a zero, cerco di girare la faccia. Vedi, per non vederli.
0: Tu hai fatto un ragionamento da persona superiore, ed è bello il ragionamento che hai fatto. Lì, guarda, da quello che poi mi racconta Vincenzo, ne parleremo poi evidentemente anche alle 17. Lì c'è proprio un'ossessione, ma credo loro vorrebbero essere noi, ma non lo saranno mai. Ci guardano con profonda invidia, sapendo che non riusciranno mai, per storia, per blasone, per tutto, nemmeno a essere un'unghia di quello che siamo noi. E quindi ci odiano sportivamente, ma purtroppo non solo. Poi l'odio è una cosa bruttissima, ma è inutile che facciamo gli ipocriti. Lì c'è odio, non c'è antipatia, lì c'è odio sportivo e oltre, perché ho sentito delle robe, delle cose, anche detti da personaggi che dovrebbero ogni tanto misurare le parole, perché il tifoso fa il tifoso, può dire quello che vuole. L'addetto ai lavori no, o meglio non dovrebbe. Quindi è odio. Poi sento che qualcosa ho visto, Ferlaino, no? Dopodiché, ragazzi, poi secondo me, quando si è avanti con l'età, il rispetto c'è sempre anche per le castronerie che si dicono. Però anche lui continuare a andare a dire delle cose sulla Juventus, ma goditi, no, quello che hai fatto, quello che no. Mi pare che abbia detto la più grande soddisfazione è quando ho tolto qualcosa alla Juve. Vuol dire essere, intanto, non avere storia, avere una scarsa stima di loro stessi, no? Perché devono sempre paragonarsi con gli altri. E soprattutto, ripeto, per me la voglia di guardare a noi come modello, che però per loro sarà sempre una cosa da guardare dal basso verso l'alto, perché non ci arriveranno mai. Poi, per carità, in questi ultimi anni De Laurentiis qualcosa è riuscito a combinare, anche secondo me per tutta una serie di congiunzioni astrali, però gli scudetti l'hanno vinti, ma rimangono sempre senza storia, anzi con pochissima storia, e con un blasone che è quello che è. Tra l'altro, a proposito di questo, ho visto una scena di De Laurentiis rispetto ad un padre e a una bambina che hanno comprato una maglietta non originale. Per carità, non si fa, per l'amor di Dio, ma vietargli o comunque non dargli la possibilità di andare a fare delle foto perché non c'aveva la maglietta originale. Bah, vabbè, comunque, cavoli loro. Prego, Giorgio.
4: Santarelli, ciao, bentornato dalle vacanze.
0: Ciao.
4: La tua voce ci mancava.
0: Grazie. Grazie.
4: Io dico, se ho ascoltato il discorso che ha fatto De Laurentiis, non è soltanto il napoletano che ha dei problemi seri per quanto riguarda l'ossessione Juve, ma De Laurentiis, quando mi dice noi siamo partiti perché dobbiamo superare le squadre del nord, cioè tu ti rendi inferiore. Tu già con questa parola ti rendi automaticamente, bravo, inferiore a tutti quanti.
0: Bravissimo.
4: Tu devi essere,
0: bravissimo,
4: soddisfatto e avanzare quello che tu hai fatto fino ad oggi e cercare di migliorare te stesso.
0: Bravissimo.
4: Per essere una squadra più forte domani. Hai perso un'occasione, hai perso un'occasione per dire io sono io e non mi interessa quello che fanno gli altri.
0: Bravo.
4: Io devo badare a me stesso. Tu invece ti sei reso ancora inferiore,
0: bravo,
4: a tutti quanti.
0: Bravo.
4: Anche tu hai una all'ossessione.
0: Guarda, questi ultimi due messaggi, vi faccio i complimenti. Evidentemente questa è la fascia del direttore, quindi c'è tutta la crema di ascoltatori. Sto scherzando naturalmente, perché siete veramente il top. Questi ultimi due messaggi, in maniera molto elegante, fanno capire la differenza tra noi e loro. Perché l'amico di prima dice: ma io nemmeno li nomino. Questo dice, giustamente Mimmo, dimostra che si sentono inferiori. Lo dicevo prima. È così. È così. Vanto nostro questo, ragazzi. Questo è un vanto nostro, perché noi, per l'amor di Dio, siamo in un momento di crisi, in un momento delicato, in un momento in cui paghiamo tutta una serie di errori, cosa che conosciamo molto bene. Però la storia parla per noi. La storia siamo noi, direbbe Francesco De Gregori. Lì c'hanno il figlio di Maradona, insomma, che va lì, cioè, che salta come un pulcinella, insomma. Io credo che anche tra i tifosi napoletani, no? Poi mi dispiace parlare di cose che non riguardano la Juve, ma abbiamo visto tutti. Ci sia anche chi non apprezza questo modo di essere. Magari il 90% è così, l'80% è così, però magari c'è un 20% che ragiona in maniera diversa. Ma loro sono ossessionati, salvo il fatto che poi per vincere cosa fanno? Vanno a pescare in casa Juve. Perché comunque, direttore sportivo, viene dalla Juve. Conte viene dalla Juve. Allegri viene dalla Juve. Quindi cercano di copiare un sistema e un modello sul campo, perché poi fuori dal campo, strutture, società, certo, gli riconosco una cosa, che De Laurentiis sa, come si suol dire, portare il cappello, lo sa, però il resto c'è poco sotto. Comunque, peggio per loro, contenti loro, contenti noi. Ultima pausa, poi arriva Marco Sanfelice.
5: Cose di calcio. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con gli europei di nuoto. L'oro sfuma per qualche punto, ma Filippo Pelati fa ugualmente la storia a Parigi. 4 gare e 4 medaglie per l'azzurro classe 2007, che regala un altro splendido podio all'Italia. La sua routine, ribattezzata Il Diavolo, cattura l'occhio dei giudici e vale al nostro portacolori la medaglia d'argento, che conferma quella ottenuta nel programma tecnico. Vittoria per il britannico Tomlin, bronzo alla Spagna. La terza medaglia d'oro per l'Italia negli europei l'ha invece portata a casa Chiara Pellacani, che fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi. Dopo la vittoria nel sincro misto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa anche in solitaria dal trampolino da un metro. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera, non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio ha atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano, al ritorno in campo dopo Wimbledon, sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Colomani e Laibegovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decatur. L'Inter si sposta invece da Hong Kong aperta per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Slani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. Nel mirino anche il centrale Cristian Romero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
11: Ci vuole sacrificio.
10: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
11: Ascoltaci.
10: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Bene, bene ragazzi, 12:37 minuti primi, anzi no, 13:37, ma come sapete io qua ho l'orologio cinese e l'orologio cinese è tarato ancora sulla vecchia ora, quindi 12:37 per orario locale di Radio Bianconera, 13:37 per tutto il resto del mondo. Carlo da Fine Ligure, sulla vicenda tra Juve e Napoli, insomma io anche qua sono stra d'accordo, noi siamo tutti Platini, loro sono un po' tutti Maradona, c'è un mondo, io non lo dico, so che qua potrei aprire un file sul quale non voglio entrare, io non sono mai stato un grandissimo fan di Maradona, chiaro, il più grande al mondo, ma io sono tutta la vita per Leroy Michel. Dai, fammi sentire un altro paio di vocali, poi arriva Marco Edoardo Sanfelici.
12: Buongiorno Alessandro, bentornato, ci mancavi, sono Alberto da Brescia.
0: Ciao Alberto.
12: Ma parlavi di potenziali favorite, vabbè, lo sappiamo già dall'anno scorso che ci sono tre centenari, uno lo consideriamo quello della Fiorentina.
0: Bravo.
12: Comunque
0: bravo.
12: Farà bene, quello del Napoli e della Roma. Il Napoli ha già vinto, la Roma deve vincere, stanno facendo di tutto e quindi Roma prima, Inter seconda, che dovrà ridurre le sue capacità per gli effetti di non avere più grossi favoritismi arbitrali. Napoli terzo e poi lì se la vedranno tutti, a meno che non ci sia qualche variabile impazzita, e con questo il Como potrebbe rompere le scatole per il podio e noi speriamo. Ciao a tutti e forza Juve.
0: Allora io è difficile commentare questo messaggio nella sua bellezza perché e nella sua verità, perché da un lato il calcio è imprevedibile ed è il bello del calcio, dall'altro, siccome un po' di cose ne abbiamo viste, non siamo come Giorgio Sorani giovanissimo di primo pelo, insomma noi qualche anno ce l'abbiamo purtroppo, e la ricostruzione fatta dall'amico di Brescia ci fa pensare. Ci sono tre centenari, uno appunto, lasciamo perdere quello della Fiorentina, poi c'è quello del Napoli che ha vinto e poi c'è quello della Roma che non vince dal 2000, mi pare, 2001. Vi posso dire che qua a Roma se la sentono calda, come si suol dire, ogni anno, per l'amor di Dio. Però è la sensazione che loro abbiano fatto una sorta di all-in quest'anno, fregandosi anche della questione fair play finanziario, poi vediamo dove riusciranno ad arrivare. Però io credo che oggi Inter, se non altro perché è campione d'Italia, Roma, Napoli ci sono un pochino avanti ad oggi, 3 agosto. Però noi abbiamo comunque, secondo me, un grandissimo obiettivo. Io questo sarà un po' il mio mantra dell'anno. Ovviamente rompere le scatole a tutti in campionato ci mancherebbe, ma l'Europa League, da quanti anni ci manca un trofeo, ragazzi, internazionale? Tanto. Quindi non voglio dire che quello diventa il mio obiettivo principale, perché per me lo scudetto è lo scudetto anche di fronte a tante altre situazioni. Però l'Europa League deve essere una bella avventura, una bella avventura. Sentiamo un altro vocale e poi andiamo da Marco.
11: Pomeriggio, Luca da Terni.
0: Ciao Luca.
11: Provo a fare il mago di Ni. Secondo me la Juventus, i prossimi colpi saranno vicario, perché così è un portiere che ti costa poco, molto poco, nulla, e avresti due portieri di discreto livello anziché uno di ottimo, e secondo me da quel punto di vista lì si accontentano, perché gli obiettivi saranno un terzino sinistro a posto di Cambiasso, e secondo me Ruggeri rientrerà nell'affare Nico Gonzalez.
0: A me piace
11: che Ruggeri sia zero, che secondo me è già fermato. Secondo me il difensore centrale che verrà preso sarà Tomori, che secondo me sta aspettando di tornare con Massare e Kalulu. E poi davanti, se si riesce a fare Zirze, uno tra Zirze e Pellegrino. E si giocherà probabilmente col 4-3-2-1 con Ale Begovic e Ildiz dietro Colomani, e nel caso si giocasse col 4-2-3-1 Cambiasso verrà spostato alto in alto a destra con la cessione di Conceição, secondo me verrà messo lui lì. Cosa ne pensate?
0: Mago di Ni è bello, Luca, anche qui tanti spunti. Allora, sai che ci pensavo all'ipotesi di un 4-3-2-1, perché te lo spiego, perché secondo me il centrocampo della Juve deve essere a 3 e non a 2. Questa è una è un'ipotesi che prendo in considerazione, perché abbiamo visto, intanto Giorgio puoi andare, abbiamo visto che a 2 soffriamo un po', quindi 4-3-2 non mi dispiace, però sacrifichi tanti esterni che abbiamo, perché Ale Begovic e il Diz possono giocare, anche se il Diz tende sempre ad andare a cercare la linea laterale, però ci possono giocare, e però sacrifichi tutti gli altri. Secondo me noi abbiamo tanti esterni, guardate anche nei messaggi che sono arrivati, tanti, e vi ringrazio, non abbiamo preso in considerazione la possibilità di cedere Zegrova. Il problema è che forse non lo vuole nessuno, ma se c'è un giocatore che a me in questi amichevoli ha un po' infastidito nell'atteggiamento è proprio Zegrova, e credo che abbia infastidito un po' anche Spalletti. Sono molto deluso da Zegrova. Poi magari si riprenderà e sarà il nostro valore aggiunto. L'anno scorso lo abbiamo aspettato e gli abbiamo dato l'alibi, poi fino a un certo punto l'alibi, perché è arrivato da noi in pessime condizioni delle condizioni fisiche. Però quest'anno da Zegrova qualcosa ci aspettiamo. Però io credo che uno degli esterni debba andare via. Magari fosse Zegrova, io oggi ci metterei la firma su Zegrova. Però anche lì dobbiamo far cassa o no? Perché se fai cassa e devi far cassa, con Zegrova fai pochissimo. Con Conceição puoi fare. Conceição ha dei pretendenti. Quindi lì bisogna riflettere attentamente, ragazzi. Quello è un modulo 4-3-2-1, è un modulo che a me piace, ma bisogna che si lavori in maniera un pochino diversa rispetto al momento. Prego.
13: Casa bianconera, per me è inutile spendere tutti questi soldi per i giocatori, perché fino a quando ci sarà Marotta e company non avremo dove andare, a meno che non si risvegli la società. Andrea Agnelli ritorna subito. Gianni da Canicattì.
0: No, Gianni, non sono per niente d'accordo, mi dispiace, dici una cosa vera, però non sono d'accordo. Cioè, allora non iscriviamoci neppure al campionato, Gianni. Cioè, finché c'è Marotta non ci iscriviamo al campionato, non funziona così. Noi dobbiamo spendere soldi perché la squadra va rinforzata, uno, dobbiamo spenderli in maniera intelligente, due, se no veramente non partiamo nemmeno. Cioè, ora, noi la Champions League l'anno scorso abbiamo persa sul campo per colpa nostra, se no ci raccontiamo delle bugie. Noi avevamo 5 punti di vantaggio sulla Roma, abbiamo pareggiato col Verona, colpa nostra, abbiamo perso in casa con la Fiorentina, colpa nostra. Marotta non c'entra niente, Marotta ha mille altre responsabilità, mille, e spero anch'io che esca dal calcio il prima possibile. Ma questo ragionamento non sta in piedi, se no, ripeto, si fa prima a non iscriverci al campionato e a giocare. Anzi, il fatto che ci sia Marotta con Cartolandia ci deve stimolare ad andare a rompergli le scatole di più, a lui, a De Laurentiis, alla Roma. Ma come lo fai? Investendo bene. Se no, ragazzi, veramente non ci schiamo neppure al campionato. Sono anni che dico che il centrocampo deve essere a tre. Bravo Ale, cediamo tutti questi esterni. Massimo, sì, io sono abbastanza convinto del centrocampo a tre. Perché per fare il centrocampo a due deve avere due giocatori muscoli, che hanno muscoli e tecnica. Quindi ad oggi un centrocampo a due Locatelli-Thuram fa fatica, un centrocampo a due Thuram-Douglas-Luiz, che, se vi ricordate, doveva essere il primo famoso centrocampo, no? Quando nell'era di Giuntoli, però secondo me fa fatica. Invece un centrocampo a tre, Locatelli nel mezzo e due mezze ali che potrebbero essere appunto McKenny e Douglas Lewis, non lo vedo male. Giocare a due, sapete che il 4-2-3-1 è un modulo che mi piace moltissimo, ma deve avere intanto almeno uno dei tre, delle tre mezze punte, che si sacrifica tantissimo, che fa il famoso pendolo. E poi però, quando rimani veramente a due a centrocampo, devi avere chiccante e porta la croce. Secondo me la Juventus di oggi non ha queste caratteristiche. Che sì, per esempio, è uno che invece il centrocampo a due lo sa supportare. Questo mi sembra un pochino complicato oggi con gli uomini che abbiamo. Perciò il centrocampo a tre, sì. È chiaro che però È un po' come il discorso che qualcuno mi ha fatto sui miei video su Facebook. Interessante amico diceva: ma non è che si possa tornare a difesa a 3? Teoricamente sì, però si ritorna al solito discorso: con la difesa a 3, poi come giochiamo? 3-5-2, 3-4-3. 3-4-3, ragazzi, è un modulo bellissimo, è un modulo molto suggestivo, ma difficilissimo da applicare. Molto difficile. 3-4-1-2. E che ci facciamo con gli esterni, ma con lo stesso indirizzo? Quindi secondo me la Juve oggi ha tre moduli possibili: 4-2-3-1, 4-3-3 e 4-3-2-1. Io non uscirei da questo recinto. Poi ovviamente non sono Spalletti, credo che qualcosa riusciremo a vedere proprio in queste amichevoli. Abbiamo Marco Giorgio. Ciao Marco.
14: Ciao Alessandro, che piacere rivederti. Ti sentivo dare dei numeri, ma no, lo so, il caldo può dare alla testa, però lascia perdere i numeri.
0: Come la schieri la Juve, Marco? No, invece, secondo te, quale sarà il modulo di riferimento?
14: Guarda, dipende da un paio di giocatori. Prima di tutto dipende da Douglas Luiz. Cioè, se noi abbiamo un giocatore sul quale poter evidentemente contare, ovvio che nelle amichevoli vai ai 20 all'ora, poi quando è ora di andare ai 60-70 all'ora, lui deve essere estremamente più veloce di sempre. Ma se lui riesce a prendere in mano le chiavi del centrocampo, beh, avere due giocatori a fianco che lo supportano ci potrebbe dare in effetti la possibilità di giocare col 4-3-3.
0: Eh sì,
14: poi vero. Tre là davanti Alessandro, metti tu 1-2-2-1, sì, io penso, sì, che certo, sarà un 2-1, certo. Più sì. O meno, no? Cioè, così. Ma dipende da quello, dipende, e dipende oltretutto dall'inserimento non tanto di Colo quanto di Alejbegovic, perché se Alejbegovic, come io ho saputo, è un mostro, beh, allora a questo punto saltano anche altri semi-mostrini. Bisogna vedere a questo punto i Conceição, lo stesso Ildiz, eccetera, che fine fanno. Perché poi il problema è quello: se Alejbegovic riesce a giocare a sinistra in maniera molto molto valida, e a destra ci sarà bisogno di un altro, là davanti una punta. Guarda caso Kenan Ildiz non è tanto sicuro della titolarità sotto questo aspetto. Se invece Alejbegovic passa a destra, perché lui può farlo, sì, va bene, allora con Ildiz a sinistra, a maggior ragione sarà un 2-1.
0: Marco, invece, però, te la butto lì: e se fosse un trequartista, perché lui può fare anche il trequarti, e quindi nel 4-2-3-1 dietro la punta, come lo vedi?
14: E infatti stavo per dire, lui è anche capace a stare dietro la punta.
0: Esatto.
14: Quindi se gioca sotto punta, lì poi allora si deve vedere, perché potrebbe venire fuori anche un 4-1-1, 4-4-1-1, cioè un 4-4-2 con chiaramente due punte che si scambiano. Cioè, voglio dire, però, da tutto questo, vedi che mi sono messo a sparare i numeri anch'io, sì, si evince però una cosa, che questa è una squadra che potenzialmente ha più soluzioni rispetto a quella della scorsa stagione. Mm. E quindi questo aiuta certamente il tecnico a trovare la soluzione migliore in ogni momento.
0: Io, sai, pensavo una cosa dopo le amichevoli, che per carità, Marco, tu me lo insegni, lasciano il tempo che trovano, e anzi mercoledì poi saremo insieme per colpo di tacco per le tue pagelle. Però su Douglas Luiz, e se fosse veramente lui, io resto convinto che se lui non si sente al 100% va ceduto. Ma se invece fosse tornato con la testa giusta, con i piedi giusti, con la voglia giusta, in un centrocampo a tre potrebbe essere l'uomo della svolta del centrocampo. Ora mi porto un po' troppo avanti, forse.
14: Sì, potrebbe essere. Dipende, tu hai detto quello che lui dovrebbe essere, ma dipende anche da come viene vissuto da tutti gli altri. Perché se lui a centrocampo diventa colui che accende la luce, e tutti quanti i compagni ritengono che lui sia questo, secondo me per Douglas Luiz è una botta di autostima incredibile, e quindi secondo me anche il suo rendimento ne avrebbe a giovare. E dipende per esempio da che tipo di stima Spalletti abbia nel confronti di Douglas Luiz. Bisogna vedere che tipo, se lui è in grado per esempio di sostenere i massimi livelli, perché poi sai, quando noi parliamo di campionato italiano pensiamo sempre che sia un campionato sopravvalutato, che non è più quello di una volta, eccetera, eccetera. Ma è sempre terribilmente difficile,
0: certo,
14: giocarci.
0: Certo, certo. Certo.
14: E quindi puoi capire, cioè, se è una rondine che non fa primavera, allora sono d'accordo con te, diamolo da qualche parte, ce lo togliamo. Però riprendiamo i problemi che poi dopo non dobbiamo sentire i tifosi a prendersi con Locatelli e cose di questo genere, cose già viste, trite e ritrite. Se invece lui è in grado di sostenere la velocità di pensiero, di esecuzione, cose di questo genere, a certi livelli, e beh ragazzi, questo dà del tuo pallone, tecnicamente, parliamoci chiaro, è almeno due spanne al di sopra di tre quarti, sì, dei, sì, suoi compagni.
0: Concordo assolutamente. Senti Marco, invece diciamo che la Juve adesso ha alcune priorità, no? Sistemato l'attaccante e la tre quarti, tra queste c'è il portiere. Io spero che si risolva il prima possibile, perché io sono dell'idea che Di Gregorio non può assolutamente fare il portiere della Juventus quest'anno, ma proprio mai nella vita. Poi, per l'amor di Dio, se non si trova di meglio. Però io credo che oggi il tassello fondamentale è il portiere.
14: Sì, ti dico che mi sta dispiacendo il fatto che la pista di Bu Martinez si sia un po' raffreddata. Non è tanto il discorso del portiere in sé, quanto che è un uomo, cioè è un atleta e un portiere esperto, quindi in grado anche di dirigere i compagni davanti a lui, che è una delle cose fondamentali che sono mancate in questa stagione, perché al di là degli interventi molto discutibili, Di Gregorio non ha fatto questo. Cioè, evidentemente si è visto tante volte, tu lo hai osservato sicuramente dal punto di vista della persona attenta quale sei, no? Che la difesa davanti non aveva istruzioni.
0: Esatto.
14: Questo è, per cui Vicario è un buon portiere, secondo me non fa fare il salto di qualità, è un buon portiere. Ma di buon portiere teniamoci di Gregorio, perché Di Gregorio non è un cattivo portiere, è un buon portiere. Ma il ruolo nella Juventus, giustamente, tu hai appena finito di dire, è il ruolo per il migliore, non ci può essere altro sistema. Cioè non è che il portiere della Juve può essere un portiere come tanti, deve essere il migliore. Perché? Perché alla Juve per 5-6 partite non vedi mai palla, la domenica in cui lo vedi o la partita in cui lo vedi è fondamentale per la stagione. Se tu in quel momento lì non fai la paratona del grande portiere della Juve, tu sei fuori, puoi giocare dappertutto, puoi essere ottimo portiere, quello che vuoi, ma non sei più portiere da Juve. Questo è,
0: sì. Poi io credo Marco, perché la tua disamina è corretta, la condivido, io credo che poi però anche quelle parole, che comunque sono pesate, del procuratore, insomma, lo abbiano un pochino spinto fuori dalla Juve.
14: Sì, questo sì, per carità, dovrebbe dimostrare di essere una tale personalità che, siccome non ha dimostrato per due stagioni di fila, voglio dire, non è che di punto in bianco, qualche,
0: bravo,
14: non so, qualche miracolo dall'alto, insomma, quello è. E oltretutto, sai, non può giocare nella Juve per un semplice motivo. Perché io mi auguro di no, ma la prima papera che
0: bravissimo,
14: fa, il primo mezzo, cioè lui entra nel marasma più totale.
0: Bravissimo, sì, quindi questa è una cosa da sistemare. Marco, invece, ti faccio quest'ultima domanda, poi ci ritroviamo mercoledì. Cosa ti aspetti adesso da questa tournée a Hong Kong? Io, sai, sono totalmente contrario, però lo fanno tutti e quindi bisogna dare a raccattare i soldi anche lì. Però ti aspetti di vedere qualcosina in più, visto che giocheremo contro il Chelsea, contro la squadra di cartone e poi contro il Palermo? Immagino di vedere qualche assetto maggiore rispetto a quello che abbiamo visto in queste prime amichevoli?
14: Sì, per un semplice motivo, perché probabilmente incontreremo delle squadre che giocheranno loro e che quindi evidentemente ci daranno la possibilità di andare ad occupare quegli spazi che ci lasceranno. Ma al di là di quello, io mi auguro, sai, proprio vuoi che te la dica tutta?
0: Certo.
14: Io aspetto e spero soprattutto che tornino tutti a casa integri.
0: Bravo, anch'io.
14: Poi al di là dei risultati, tutti integri, che alla prima giornata Spalletti non deve cominciare a dire quello è rotto, quell'altro ha un guaio muscolare, quell'altro, ecco, cose di questo genere. Cioè, questo è, perché in effetti è la cosa che più importa. Certamente dovrebbe essere questa tournée aiutare la squadra a inserire bene i nuovi e soprattutto trovare evidentemente un'intesa che la metta in condizione di partire bene, perché parliamoci chiaro, Frosinone Juventus è il peggio che ci poteva capitare nella prima giornata.
0: Sì, concordo, concordo, perché al di là poi delle condizioni,
14: andare a giocare a San Siro,
0: andare a giocare a San Siro, condizioni climatiche che saranno veramente terribili, dopodiché poi il Frosinone non avrà niente da perdere. Le prime giornate contro queste squadre qui sono sempre delle incognite. Marco, ci troviamo mercoledì per colpo di tacco.
14: Permettimi solo di ringraziare i miei colleghi, perché io il 30 di giugno ho finito una volta per tutte di lavorare, va bene? E che mi hanno, bontà loro, regalato questa meravigliosa maglia della nuova stagione, nella quale, tra l'altro, cerco di farlo vedere se si vede. Si vede?
0: No, perché sei soltanto al telefono e quindi la facciamo vedere mercoledì. La facciamo vedere mercoledì.
14: Ok. Per cui benissimo, insomma, io li voglio ringraziare, che ogni tanto qualcuno di loro, juventino, non di altre squadre, che non dico, ci ascolta. E quindi è per quello che
0: e allora dire. Mercoledì ce la fai vedere. Ciao Marco!
14: Grazie a te Alessandro.
0: Ciao Marco.
14: Buon lavoro.
0: Grazie.
14: Ciao.
0: Allora ragazzi, sono le 14, adesso la linea va a Torino. Noi ci ritroviamo alle 17 con due in bianconero. Grazie al professor Birkenmeier, che sarebbe Giorgio Sorani in cabina di regia.
15: Tu mancia?
0: Sì, adesso vado a mangiare qualcosa anch'io. Ci troviamo alle 17. Ciao ragazzi.
10: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
10: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura agli esteri, in Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il Ministero degli Esteri iraniano smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump parlando con i media sull'Air Force One, lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
0: Questione migranti. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale, così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera al Premier spagnolo Sanchez. La stessa poi delinea le 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti, rafforzare i rimpatri. Poi aggiunge che la Spagna può contare sul supporto della Commissione.
1: Ora la cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
0: Un almanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturata l'aggressione. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.
1: Un bambino di 2 anni è stato investito da uno scooter nella mattinata di oggi a Sanremo. A quanto si apprende, il piccolo si trovava sul passeggino spinto dalla babysitter che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in corso Marconi.
0: Parliamo adesso di lavoro. A Milano cresce, ma è sempre più precario. Lo dicono i dati del dossier Milano al lavoro della CGIL, che scatta una fotografia dell'andamento dell'occupazione nel capoluogo lombardo nei primi 3 mesi del 2026 e che restituisce l'immagine di una città certamente movimentata dal punto di vista dell'occupazione, ma sempre meno in grado di garantire stabilità con contratti che sono sempre più brevi, arrivando a toccare punte di appena 2 giorni.
1: Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4° podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso del russo Trofimov, scivolato fuori dal podio.
0: È tutto, alla prossima edizione.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai

0: Nuova puntata di ieri oggi, Franco Leonetti ovviamente in diretta, saluto tutti voi, saluto Manuel. Oggi puntata, mi permetto di dire, veramente molto molto speciale. Parleremo completamente di Calciopoli, sarà una puntata monografica. L'ospite, beh, lo conoscete perché insomma l'ho raccontato e l'ho anticipato la scorsa settimana. Attenzione perché ci saranno dei racconti e delle peculiarità inedite mai svelate prima. Io faccio un piccolo cappello introduttivo prima di lasciare ovviamente la parola a chi arriverà. L'ho sempre definita la più grossa porcata mai partorita dal calcio italiano nei confronti della Juventus, anche se la parentesi va aperta e secondo me questo tipo di etichetta va anche applicata a quello che è stato insomma lo scandalo delle plusvalenze nel 2022 con una sentenza assolutamente iniqua e ingiusta nei confronti della Juve. 2006, quindi esattamente 20 anni fa, va in scena Calciopoli. Io ricapitolo per sommi capi tutto ciò che è fuori uscito. Nessun passaggio di denaro, nessuna alterazione di campionati e di risultati. Le frodi contestate non si sono mai realizzate. I famosi sorteggi erano regolari, i designatori parlavano con tutti perché all'epoca si poteva fare. Era legale avere delle schede svizzere che tra l'altro erano intercettabili. È stata fatta un'indagine a senso unico con le motivazioni delle sentenze che non avevano reati accertati, ma solamente la presunzione di comportamenti non verificati. Il campionato 2004 e 2005 non è mai stato alterato, quello del 2005-2006 non è mai stato sotto inchiesta e quindi i due scudetti ottenuti sul campo dalla Juventus sono stati artatamente portati via. Io non ho problemi a dire a definirli rapinati, ecco perché non si può sottacere mai su quello scandalo, su quella porcata, la più grossa porcata che è stata fatta nei confronti della Juventus. E anche a 20 anni da quella data non bisogna assolutamente accettare questo tipo di sentenza. Vedremo poi che cosa accadrà, potrebbero esserci degli sviluppi. Il popolo juventino aspetta sviluppi ormai da 20 anni. Però ho voluto fortemente questa puntata monografica e ne sentirete delle belle. Nicola Penta, buon pomeriggio.
1: A te Franco, un saluto a tutti.
0: Nicola, io ho fatto un piccolo cappello introduttivo, non so se l'hai sentito per sommi capi, ma voglio lasciare assolutamente lo spazio a te perché tu hai vissuto in prima persona Calciopoli. Iniziamo subito da questo aspetto, come entri in questo tipo di situazione e qual era il tuo ruolo? Poi da lì dipaniamo tutti i discorsi. A te Nicola.
1: Ma guarda, inizialmente entro per conoscere le carte, perché una persona mi chiede di informarmi per capire esattamente come stavano le cose, perché in quel momento eravamo in balia dei giornali, delle TV, certo, delle radio, e quindi uscivano notizie non controllate, evidentemente poi si scoprirà che erano tutte fake, specialmente quelle delle telefonate, delle intercettazioni con frasi estrapolate da contesti che non dicevano nulla.
0: Esatto.
1: Per cui io inizio a capire, a studiare un po' tutta la situazione, dopodiché mi viene chiesto di fare il consulente sportivo, visto che nei pool gli avvocati, la maggior parte degli avvocati non conoscono il mondo del calcio o comunque non lo conoscono in modo approfondito, per cui c'era bisogno di una persona che conoscesse esattamente quelli che sono gli organigramma, gli equilibri, le variabili del calcio,
0: i meandri calcistici, Nicola.
1: Esattamente. Dopodiché ho iniziato appunto a essere diciamo il riferimento degli avvocati del direttore Moggi in primis, e dopodiché da lì sono diventato il riferimento

0: o tutti quelli coinvolti,
1: certo.
0: Oltre al dottor Giraudo, evidentemente, che faceva parte appunto della dirigenza juventina, anche di alcuni arbitri, del disegnatore, dei due disegnatori, in particolare di Pairetto, del Dilanese, che era allora il presidente federale, quindi alcuni arbitri, Gabriele, Dondarini, Pieri, quindi diciamo che ascoltando poi le intercettazioni, perché comunque in quel momento non si capiva bene se le telefonate, o meglio i brogliacci delle telefonate, erano poi realmente quello che veniva fuori dalle telefonate,
1: certo.
0: Perché capisci che il brogliaccio è un riassunto.
1: Esatto, Nicola, spieghiamo che cos'è brogliaccio.
0: Lo spieghiamo. Il brogliaccio praticamente è una sorta di documento che viene redatto dal carabiniere, in quel caso comunque dalla polizia giudiziaria, nel nostro caso erano i carabinieri del ROS,
1: certo,
0: di Roma, per cui i carabinieri dovevano redare questo documento su ogni singola telefonata, dove dovevano in qualche modo indicare quello che era il chiamante e il chiamato, lo sottolineo perché dopo capiremo cosa vuol dire il chiamante,
1: esatto,
0: il chiamato, nel senso che importanza ha essere il chiamante, essere il chiamato.
1: Fa la differenza. Nicola, ti interrompo solo un attimo. Sì. Io ho annunciato, e tu lo farai, dei fatti inediti. Ecco, quando starai per raccontare questi fatti inediti, sottolineiamo queste cose perché serve a capire ancor di più e maggiormente la porcata che è stata compiuta ai danni della Juventus, ma non solo. A te, Nicola.
0: Esattamente. E quindi il brogliaccio era l'unico documento in possesso della difesa, di tutte le difese, anche perché il processo sportivo, ricordiamolo, iniziò i primi di luglio e terminò neanche a fine luglio, quindi la Juventus nel giro di un mese, neanche tre settimane, è passata dalla Serie A alla possibile Serie C o addirittura radiazione come chiesta dal PM Palazzi.
1: Certo.
0: E alla Serie B con penalizzazione. Ma quali erano le accuse? Perché poi dobbiamo,
1: esatto,
0: partire da quello.
1: Partiamo dalle accuse.
0: Quindi le accuse erano nei confronti della Juventus l'esclusività dei rapporti con i designatori e con la federazione. La federazione si intende il direttore generale, il presidente federale che era Carraro, il segretario che in qualche modo era colui che informava e comunicava quelli che erano i risultati dei sorteggi, per cui questa esclusività dei rapporti era considerata, diciamo, la pistola fumante, no? Del delitto. Perché? Perché io ho l'esclusività di poter parlare solo io con chi comanda, per cui ho un favore, ho un vantaggio che si tramuta poi in un vantaggio in classifica, cioè riuscire a parlare con il designatore, riuscire ad avere alcuni arbitri e riuscire ad avere dal presidente federale delle spinte su certi argomenti. Quindi si era creato questo meccanismo dove chi aveva questa esclusività aveva di conseguenza un vantaggio in classifica. Il famoso sequestro Paparesta, che diventò famoso proprio perché non avvenne mai,
1: esatto,
0: perché i sequestri sono famosi perché si concludono in modo tragico, no? Perché l'ostaggio, la vittima viene uccisa. Nel nostro caso non c'è stato nessuno ucciso perché il sequestro non è mai avvenuto. E qui ne spiegheremo dopo.
1: Assolutamente
0: per quale,
1: sì,
0: motivo
1: la cosa,
0: si è arrivati a questa conclusione.
1: La cosa pazzesca, Nicola, è che 20 anni dopo c'è ancora qualcuno che cita il cosiddetto mai accaduto sequestro Paparesta come una prova o come una pistola fumante. Incredibile.
0: Tu mi insegni che i negazionisti esistono da 3.000 anni probabilmente.
1: Certo.
0: No? L'esempio classico sono quelli che hanno sempre negato l'Olocausto, a prescindere da quella che può essere la simpatia oggi per gli israeliani, per
1: ma
0: gli ebrei,
1: certo,
0: ma
1: certo.
0: però ci sono i negazionisti che sostengono che non è mai accaduto nulla.
1: E poi c'è un altro discorso, Nicola. A parte i negazionisti, c'è una strategia comunicativa chiara, cioè tu racconta una cosa che non è mai accaduta, una palla o comunque delle cose non reali, continua a battere quel tamburo per anni e anni e anni e quella non verità diventa una realtà acclarata. Questa è la cosa grave di questo paese.
0: Questo era un po' il motto di Goebbels, che era il ministro della propaganda tedesca, che lui diceva: dire 1000 bugie arriva a dire una verità. Certo. Per cui è evidente che continuando a dire che Paparetta è stato sequestrato, a dirlo in tutte le salse, arriva che la gente poi si convince e poi è difficile fargli capire il contrario.
1: Esatto.
0: Comunque, andando avanti, l'altro diciamo capo di imputazione che veniva in qualche modo addebitato alla Juventus, ai suoi dirigenti e a coloro che in qualche modo erano collegati, era la conoscenza dei nomi degli arbitri e degli assistenti prima della comunicazione ufficiale. E questa è un'altra cosa che alla fine abbiamo scoperto l'arcano, perché tutta questa, io partirei da questa, che così
1: possiamo
0: capire l'importanza di questo ultimo, in questa ultima incolpazione. Praticamente avere la conoscenza dell'arbitro prima della comunicazione ufficiale voleva dire che quell'arbitro in qualche modo era stato inserito nella griglia o comunque era stato voluto da chi poi ne veniva a conoscenza. Quindi in questo caso il direttore Moggi, avendo la conoscenza dell'arbitro designato prima della comunicazione ufficiale, era la prova che lui sapeva benissimo prima del sorteggio, quindi prima del sorteggio, chi era l'arbitro che sarebbe stato poi sorteggiato per quella partita. Ecco, questo è diciamo l'elemento chiave per dimostrare l'alterazione del sorteggio. Perché io parto da questo? Perché a un certo punto Moggi riceve una telefonata dalla segretaria della Juventus. Questa segretaria della Juventus lo chiama per comunicargli il nome dell'arbitro e lo chiama alle ore 12, il giorno del sorteggio. Il giorno del sorteggio di solito avveniva il venerdì mattina.
1: Sì.
0: E praticamente alle 12 Moggi risponde alla segretaria che il nome dell'arbitro lo sapeva già e gli comunica lui alla segretaria il nome. Per cui questa era, diciamo, la prova provata che Moggi era a conoscenza del nome dell'arbitro. Perché? Perché era stato colui che in qualche modo lo indicava ai designatori come arbitro designato o comunque sorteggiato per la partita che doveva arbitrare la Juventus. Cosa succede però? Che questa telefonata che viene inserita nella informativa dei carabinieri è chiaramente uno stralcio, quel famoso stralcio di cui parlavamo prima, cioè un'estrapolazione di una telefonata, di una frase in un contesto
1: decontestualizzata, no? Sicuramente.
0: Quindi il mio lavoro principalmente, oltre a quello di aver ascoltato tantissime telefonate, parliamo di migliaia, perché è evidente che dopo da una ne devi arrivare un'altra, perché è una catena, no?
1: Un lavoro enorme, Nicola.
0: Enorme, perché enorme. Tu le devi contestualizzare e capire esattamente se il millantatore è colui che è in quella telefonata o se invece parte da lontano, perché qui le millanterie sono state enormi, compresa quella di Moggi, perché Moggi, per far vedere alla segretaria, ma nel senso buono,
1: certo,
0: evidentemente, no? Che conosceva, che lui era a conoscenza di tutto quello che credeva nel calcio, gli comunica alla segretaria chi è il nome dell'arbitro, e non viceversa. Quindi viene iniziato un lavoro enorme per dimostrare che invece era l'esatto contrario. Cioè che quando Moggi alle 12 risponde alla segretaria, tutta Italia, quando dico tutta Italia dico tutta Italia, non dico una regione, era già a conoscenza che il nome dell'arbitro di quella partita, ma non solo di quella, di tutte le partite oggetto di sorteggio di quella giornata, erano già state comunicate dall'ANSA alle ore 11:25.
1: Quindi pubblicamente, era una notizia pubblica.
0: Esattamente. Per cui uno che lavora nel calcio, come era il direttore Moggi, che era uno di quelli che voleva sapere le notizie nel momento in cui uscivano, era già a conoscenza di tutto, ma non solo lui. E comunque questa, la cosa che fa un po' arrabbiare, passami il termine per non essere più volgari,
1: certo,
0: è che io la comunicazione dell'ANSA l'ho trovata nel faldone e quindi era agli atti.
1: Quindi...
0: Cioè non è che l'abbiamo trovata perché l'abbiamo trovata noi attraverso l'ANSA.
1: Certo.
0: No, noi spulciando nei faldoni, nei documenti che servivano, troviamo una serie di comunicazioni dell'ANSA delle 11.20, 11.25, perché il sorteggio iniziava alle 11 e alle 11.15 finiva.
1: Quindi sì. Mi dici, Nicola, pretestuosamente nascosta quella comunicazione?
0: Sai.
1: Lo dico io.
0: Lo dici tu.
1: Lo dico io. Lo
0: sicuramente
1: dico io.
0: Sono anche, non dico d'accordo, ma secondo me c'è stato qualcuno che ha fatto finta di non vederlo, probabilmente.
1: Certo.
0: Diciamo così. E perché questa cosa è rilevante? Perché è un capo di imputazione.
1: È chiaro.
0: Cioè, la Juventus viene retrocessa in Serie B anche per questo.
1: Pazzesco.
0: Cioè, rendiamoci conto.
1: Pazzesco.
0: Ma attenzione, c'è un'altra cosa che è ancora più grave. Chi è il soggetto che comunica al PM? Comunica sotto giuramento.
1: Certo.
0: Durante una sit. Lui dice, questo Manfredi Martino, che era il segretario, che era colui che poi era l'addetto alle comunicazioni alle società alle ore 12, lui sostenne appunto che le comunicazioni dei sorteggi in generale avvenivano non prima delle ore 12, per cui il PM, che da una parte ha la telefonata che viene in qualche modo inserita nell'informativa dai carabinieri, che è classificata con i tre baffi rossi come telefonata gravissima, che è una telefonata che dimostra il sorteggio alterato. Dall'altra c'ha colui che deve mandare la comunicazione ufficiale alle società, che dice no, prima delle 12 noi non mandiamo. Infatti la segretaria chiama Moggi nel momento in cui riceve la comunicazione alle ore 12. E ci sono c'è la telefonata,
1: certo,
0: chiaramente, che segna 12.01, telefonata tra la segretaria di Moggi a Moggi, ok? Ma la cosa più grave che scopriamo dopo è che questo Manfredi Martino ha mentito spudoratamente.
1: Sotto giuramento, Nicola, lo ripetiamo.
0: Certo, sai perché ha mentito spudoratamente? Perché vengono fuori dai suoi tabulati, perché il numero di telefono in uso a Manfredi Martino era un numero di telefono intestato alla FIGC. Nei tabulati vengono fuori una serie di telefonate e nei brogliacci di queste telefonate ci sono gli SMS che Manfredi Martino manda ad alcuni dirigenti, Meani in primis, del Milan,
1: certo,
0: dove alle 11.25 gli comunica
1: i
0: nomi degli arbitri.
1: Pazzesco.
0: Cioè, capisci come ci hanno
1: pazzesco
0: messo?
1: Pazzesco. Cioè, danno beffa, messi all'angolo, e mi verrebbe da dire qualcos'altro, perché poi è quello che è successo 20 anni fa, Nicola. La
0: però
1: realtà è questa.
0: Che tutto questo è venuto fuori nel 2010. Perché noi fino al 2010, primi mesi, parliamo di gennaio o fine 2009, adesso non ricordo se era, entriamo in possesso perché...
1: Sì, comunque almeno 3 anni e mezzo dopo, se non 4.
0: Sì,
1: la realtà è questa. Nicola.
0: La realtà è questa. E veniamo in possesso appunto di questi dischetti che la difesa di Moggi acquisterà presso la cancelleria della Procura di Napoli.
1: Certo.
0: E in questi dischetti praticamente iniziamo ad ascoltare e a visionare tutta una serie di brogliacci dove constatiamo tutta una serie di informazioni tipo questa, che spiega che era tutto regolare,
1: certo,
0: come bisogna dirlo, in che lingua, era tutto regolare, quindi il Manfredi Martino doveva essere in qualche modo accusato di false informazioni al PM, ma è evidente che non è stato fatto perché era controproducente, no? Come lo stesso De Cillis, di cui parleremo dopo,
1: assolutamente,
0: che era colui che portò le SIM, portò i carabinieri in Svizzera per consegnargli
1: le famose schede svizzere, che tra l'altro erano intercettabili, ovviamente.
0: Allora, su questo diciamo che abbiamo chiarito una volta per tutte che quindi questo capo di imputazione, le comunicazioni ufficiali prima delle ore 12 avvenivano sicuramente non da Moggi, ma avvenivano in primis dal signor Manfredi Martino attraverso gli SMS e subito dopo dall'ANSA, che faceva il comunicato che faceva tutti i venerdì tranquillamente. Quindi tu mi incolpi di una cosa che
1: mai fatto.
0: Non esiste.
1: Esatto.
0: Il fatto qui ci dovrebbe essere stato. Il fatto non sussiste,
1: certo. Cioè
0: non esiste, non è mai accaduto,
1: certo.
0: Come il sequestro Papareste. Allora, sequestro Papareste, altro capo di imputazione, importantissimo, perché quando Moggi e Giraudo si arrabbiavano perché gli arbitri non facevano quello che volevano loro, cosa facevano? Li sequestravano negli spogliatoi. Quindi da lì nasce questa leggenda, no? Questa bufala. La chiamerei io.
1: Sì.
0: Cosa succede?
1: Una falsità.
0: Allora, il 6 novembre del 2004, Regina Juventus, partita assurda, no?
1: Sì, la ricordiamo bene.
0: Se uno la rivede 10 volte dice impossibile che la Juve possa perdere, no? Vince la Regina 2-1, alla Juventus non viene dato un rigore solare, invito tutti ad andare
1: a
0: rivedere il fallo di mano, che oggi sarebbe addirittura rigore d'espulsione, e due gol annullati, uno a Ibrahimovic e uno a Capò.
1: Sì.
0: Questa partita evidentemente diventa una partita che nella lotta testa a testa col Milan era condizionante, perché
1: altro
0: comunque
1: che.
0: Sono 3 punti in meno. Quindi il nervosismo nei dirigenti juventini era, diciamo, normale, perché uno quando perde una partita in un modo del genere è evidente.
1: Ma soprattutto quando pensi anche di aver subito dei torti conclamati sul campo, mi pare normale arrabbiarsi, no?
0: È normalissimo. Quindi cosa accade alla fine della partita? Accade che i due dirigenti della Juventus si dirigono nello spogliatoio dell'arbitro, perché anche qui dobbiamo dire due cose. C'era un regolamento e c'era una circolare della Lega dove si chiariva l'aspetto delle visite agli arbitri, cioè era vietato andare nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo, era concesso di andare prima e dopo. Quindi non c'è nulla di strano, perché i dirigenti ci vanno dopo, ci possono andare, ma
1: certo.
0: I carabinieri dicono però sono andati lì con violenza, li hanno accusati così. Invece poi, leggendo le dichiarazioni di quelli dei testimoni che erano lì, lo stesso Papareste con gli assistenti, Moggi entrò nello spogliatoio prendendosela con l'assistente, dicendo: tu lo sappiamo che tu sei contro di noi, e guarda caso questo signore si chiamava Cupelli, che poi verrà anche lui inserito nella lista Milan, perché era uno di quegli assistenti che era vicinissimo a Meani al Milan.
1: Esatto.
0: E quindi Moggi ci aveva visto giusto, nel senso che, sapendo con chi era colui che non aveva alzato la bandierina per segnalare il rigore solare, ripeto, perché era dalla sua parte, all'arbitro Papareste. Quindi Moggi se la prende col designatore, con
1: il guardialine,
0: con l'assistente.
1: L'assistente.
0: Non se la prende, no, perché
1: certo.
0: a Papareste gli dice, testuali parole: a te ti conosciamo, tanto con te lo sappiamo, tu sei questo, sei sfortunato con noi, punto.
1: Finito.
0: Queste
1: lì
0: sono le frasi che dice Moggi a Papareste.
1: Nicola, siamo in break, ci fermiamo 4 minuti e siamo di nuovo con te e ripartiamo proprio da Papareste. E poi devo dirti che ci sono già delle domande da parte dei nostri ascoltatori. Rimani lì, torniamo subitissimo.
2: Ieri e oggi.

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con gli europei di nuoto. L'oro sfuma per qualche punto, ma Filippo Pelati fa ugualmente la storia a Parigi. 4 gare e 4 medaglie per l'azzurro classe 2007, che regala un altro splendido podio all'Italia. La sua routine, ribattezzata Il Diavolo, cattura l'occhio dei giudici e vale al nostro portacolori la medaglia d'argento, che conferma quella ottenuta nel programma tecnico. Vittoria per il britannico Tomlin, bronzo alla Spagna. La terza medaglia d'oro per l'Italia negli europei l'ha invece portata a casa Chiara Pellacani, che fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi. Dopo la vittoria nel sincro misto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa anche in solitaria dal trampolino da un metro. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Kolo Muani e Lai Begovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decatur. L'Inter si sposta invece da Hong Kong aperta per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Slani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. Nel mirino anche il centrale Cristian Romero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento. Lamento.

0: di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della Vecchia Signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della Vecchia Signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva.
3: Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco e nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente, sempre.
3: Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Incominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women fino alle giovanili. Il club degli inviati dal lunedì al venerdì.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente, sempre.
3: Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva.
5: Sono la vita.
6: Aspettava?
7: Allora, tutti ormai si sono resi conto di come sia difficile questo mercato. Mercato difficoltoso per chiunque. Per noi un pochino di più. Per situazioni che sono successe, che sono capitate, e bisogna essere bravi a far collimare diverse cose. Per cui i nostri direttori si stanno impegnando al massimo per quello che è la presenza sul mercato ed essere attenti, mi sembra l'abbiamo già dimostrato. Poi per certe trattative ci vuole un po' di più e si aspetta con fiducia, perché come dicevo prima ai vostri colleghi, io ho l'ufficio fra quello di Massara e quello di Ottolenghi e li vedo tutte e due che sono lì continuamente a fare appuntamenti, continuamente a parlare al telefono, continuamente a cercare la soluzione giusta. È chiaro che come caselle da coprire di campetti sono due posizioni importanti, perché a noi il trequartista da palla addosso, da palla sui piedi, manca la prima punta che abbia profondità, che abbia palla addosso, prendendo uno che Colomani è uno abbastanza completo, perché viene a prenderla basso dai centrocampisti, ti attacca alla profondità perché è il suo punto di forza, ha sempre giocato sugli esterni, può anche andare a spaziare in apertura del campo, per cui sono calciatori che ci vanno bene, che abbiamo caldeggiato, che se riprendiamo siamo contenti.
8: Invece le volevo chiedere la sua opinione sulle ultime vicende che sono accadute in Federcalcio.
7: Allora, Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino. Era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo senza avere l'aggiornamento fatto.
8: E quindi secondo lei la coppia diciamo Ranieri Mancini è la soluzione giusta per la nazionale?
7: No, io questo non lo dico, io dico che Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa. E invece poi ne mette la quarta, c'è rientrata la seconda e si è viaggiato in seconda. Si è sbagliata a mettere marcia.
5: Mister,

0: Sono le 15.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che l'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa, che è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Non si è fatta attendere la risposta del governo italiano. Da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni, così da fonti del Viminale.
1: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel fine settimana contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump, parlando con i media sull'Air Force One, l'accordo era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
2: Sul fronte ucraino, raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferite circa 15 nella penisola di Crimea, annessa alla Russia, e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti, altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per una caduta di detriti di un drone nel sud della Russia.
1: La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e un ingegnere. Secondo la procura, quest'ultimo sarebbe stato incaricato dal proprietario dell'edificio, il 71enne Carmelo Leone, morto nel crollo.
2: Sciopero in corso all'ex Ilva di Taranto, con i lavoratori che oggi fino alle 16 occuperanno le strade davanti allo stabilimento. Le associazioni datoriali chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo del polo siderurgico entro il 28 ottobre. I sindacati sono stati convocati al Ministero del Made in Italy per un incontro relativo al futuro dell'impianto. Per il ministro Urso, il provvedimento della magistratura ha innescato una bomba sociale e lancia un appello per costruire una nuova cordata italiana.
1: Oltre a città e campagne, il caldo record dell'ultimo periodo sta mettendo a dura prova anche la stagione dei funghi, tradizionale motore di turismo per le aree interne e lo stesso ecosistema boschivo. A lanciare l'allarme sono Coldiretti e Federforeste, con l'Italia ancora nella morsa dell'AFA Record e Bolino Rosso in 25 capoluoghi. Dopo un giugno tra i più caldi mai registrati, o luglio caratterizzato da ripetute ondate di calore, le foreste italiane mostrano gli effetti di settimane di temperature elevate e precipitazioni irregolari. Nelle Alpi e in gran parte dell'Appennino i ricercatori trovano sottoboschi insolitamente asciutti e una presenza di porcini inferiore rispetto agli anni più favorevoli.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
2: Buon pomeriggio, buon... lunedì 3 agosto, ragazzi, non mi si caricava la data, ero in crisi nera senza la data. Allora, è stato un weekend bello, dai, un weekend bello, di lavoro tosto, sono stanchissimo, ve lo dico
3: ormai,
2: già.
3: Ormai hai perso la cognizione del tempo.
2: No, totalmente, anche stamattina ho fatto il collegamento con Vincenzo e ho detto, Vince, ma il 5 è mercoledì, vero? Perché ormai ho completamente perso il bandolo della situazione, del calendario, di tutto. E però è stato un weekend bello, è stato un weekend molto molto bello, dove insomma comunque quando c'è entusiasmo, quando c'è voglia di sapere, conoscere, se mettevano una notizia su tutto Mercato Web, tutto Juve, subito c'era qualcuno che mi contattava in privato, qualcuno mi scriveva nei miei social, c'era adrenalina nell'aria e quando c'è adrenalina è più divertente lavorare, anche se insomma se devo fare un po' una reprimenda inutile e senza fine alla Juventus, io Colomoni l'avevo fatto passare dalla solita via del J-Medical e non da dietro. Ormai hanno preso questa abitudine di far passare i giocatori non più dalla strada centrale del J-Medical, ma dall'ingresso, sostanzialmente quello dove si entra per le partite, tipo io entro da lì per le partite o per le conferenze stampa, che si chiama Obi-Wan, e quindi poi entri sostanzialmente da dietro e non vedi nulla. Ecco, io Colomoni l'avrei fatto passare dalla solita entrata, perché hai speso 50 milioni di euro, anzi ne hai spesi 38 più potenziali 12 di bonus. Io spero che possano diventare proprio 50, perché insomma è un valore importante, cioè vorrebbe dire aver fatto una stagione strepitosa con un trofeo, almeno con un trofeo. Quindi in questo caso credo sia giusto, no, far vedere il tuo nuovo attaccante, la maglia numero 9, perché lui ha preso la maglia numero 9 concordato con Juventus, con la volontà di Juventus, quindi era tutto secondo me apparecchiato per un bagno di folla. Però insomma ormai hanno preso questa decisione qua di non far vedere i calciatori prima delle visite mediche e quindi insomma faremo un sacco di video delle macchine, questo è poco ma sicuro. Però dai, allora, voglio leggere un po' di messaggi, poi andremo con un ospite tra poco, vi racconteremo tutti i dettagli del weekend, perché insomma con Colomoni non ci siamo fatti mancare anche il brivido finale, non lo volevi Manu, il brivido finale in una trattativa fatta e disfatta.
3: Il brivido felino.
2: Cavolo, insomma, sabato sera c'era ansia nell'atmosfera, ecco, era appena arrivata l'Ibegovic e c'era già ansia. Però buongiorno, due domande, all'Ibegovic sarà più trequartista ala al posto di Yıldız? Davide, l'ha detto sostanzialmente Spalletti e non io, all'Ibegovic è stato preso per fare trequartista, quando ha parlato... dopo la partita contro il Nizza ha detto all'Ibegovic quel trequartista che ci manca, da palla addosso e bravo nello stretto. Quindi l'idea è quella di farlo giocare a trequartista, l'hanno preso per metterlo lì al centro, quindi l'ha detto il mister, non l'ho detto io. Perciò questa domanda so che mi verrà fatta 150.000 volte, ma l'idea iniziale è quella. Poi capite bene che non ha ancora

0: fatto un allenamento con la Juve, Alibegovic. Farà il primo domani perché oggi la squadra è arrivata a Hong Kong e ha fatto solo qualcosina in palestra. Quindi capiremo un po' poi la posizione, ma Spalletti ha parlato di Alibegovic trequartista, quindi va così. Inoltre, secondo voi, Licina può restare in prima squadra come vice con Seisao o tengono Zegrova? Licina tendenzialmente credo che possa fare la spola tra la Next Gen e la prima squadra. So che ci sono interessamenti importanti anche dalla Serie B, però credo che la Juventus voglia tenerlo ancora qualche mese, magari non tutta la stagione, ma almeno fino a gennaio, alla Juventus, e poi eventualmente, se il ragazzo sarà completamente fuori categoria in Lega Pro, a quel punto potrebbe aprire magari a uno scenario di Serie B per cercare di accelerare, il percorso di crescita. Però in questo momento Licina è a Hong Kong con la prima squadra e penso che possa, insomma, far parte, no, della Juventus, che verrà. Poi se sarà un po' di più in Next Gen e un po' meno in prima squadra, farà parte anche di un percorso di crescita. Comunque, insomma, lui è un ragazzo, eh. Lui è un ragazzo. È vero che Alibegovic ha la stessa età, però anche lui è un ragazzo, quindi non tutti adesso devono arrivare in prima squadra. Ne parliamo anche con Cristiano Corbo di Tutto Sport. Ciao Cri.
1: Ciao Cami, un saluto a tutti.
0: Cri, è stato un weekend bello, stancante ma bello. Quando arrivano due giocatori è sempre divertente. Io ho fatto una piccola polemica, eh. Ma
1: Vai.
0: fa parte del mio carattere. Io avrei fatto vedere un po' di più Colomoani, Cri. Avrei permesso ai tifosi di abbracciare Colomoani, ma anche solo un po' per rispetto a questa telenovela.
1: Ci sta, sono d'accordo con te, anche io mi sarei aspettato di vederlo. Magari anche solo nell'ingresso principale del G-Medical. Sappiamo che magari è vero, era domenica, quindi i protocolli sono diversi, però si poteva fare un'eccezione. La Juve ha la possibilità di fare un'eccezione, soprattutto per quello che molto probabilmente sarà anche il colpo del mercato della Juventus. A prescindere, è vero che manca ancora qualcosa a centrocampo, manca il portiere, manca un'altra punta, però rapporto, diciamo, costo-potenzialità con Colomoani è davvero la stella di questo mercato. E sono d'accordo con te perché Colo torna a casa, abbiamo visto le immagini bellissime che ha girato la Juve dell'abbraccio, lo spogliatoio con McKennie e Thuram. Quella sensazione lì, quell'affetto lì era importante averlo sia per i tifosi, ma forse anche e soprattutto per Colomoani. Cioè, il ritorno a casa va celebrato e su questo magari qualche immagine in più, qualche coro in più poteva fare subito la differenza.
0: Sì, anche perché erano tanti già dalle prime ore del mattino. Io ero lì alle 7, te l'ho anche detto, perché speravo di vedere Alibegovic. E già lì dalle 7 e un quarto c'erano dei tifosi, quindi comunque, insomma, c'era voglia di vedere Colomoani al J-Medical, però hanno ormai cambiato questo iter. Prepariamoci un sacco di macchine che entrano al J-Medical barra stadio. Cri, ti chiedo, no, la squadra è Hong Kong. E voi la seguirete nel corso di tutta la tournée anche in Australia. Ma la dirigenza è a Torino perché, insomma, il mercato è ancora ricco di cose da fare. Insomma, abbiamo tanta, tanta roba. Insomma, basterà agosto?
1: La speranza di Carnevale e Massara che possa bastare anche, diciamo, la prima parte di agosto, quantomeno per le cessioni. Poi sappiamo che dopo il 15 il mercato davvero viaggia a una velocità molto diversa rispetto a quella a cui ci ha abituato, no, in queste ultime settimane. Intanto João Mário Hadzic sono due operazioni chiuse e anche per in uscita, e anche per questo, diciamo, la presenza di Carnevale e Massara è indicativa, però, come dicevi tu, c'è ancora tanto da fare. Secondo me, i prossimi sforzi si concentreranno soprattutto sul portiere. Abbiamo capito che Vicario è un'opzione sempre più credibile. Abbiamo capito che non è l'unico nome, nonostante sia sfumato quasi definitivamente anche Suzuki dopo il Dibu Martinez. In questo momento per me la priorità della Juve, appunto, è prendere un numero uno e poi nell'ultima fase del mercato andare di nuovo sull'attaccante centrale che chiede Spalletti, che non mi sembra per caratteristiche possa essere Zirkzee, per quanto sia facilmente prendibile, e poi l'esterno basso a sinistra, altra priorità di questo mercato. Detto questo, poi prima o poi bisognerà anche iniziare a fare le cessioni.
0: Sì, tra l'altro Cri, mi hai dato un assist. Io ho discusso amichevolmente con un collega che tu conosci bene sul terzino sinistro, perché oggi giocavamo a fare i campetti, no? E onestamente la Juve con Cambiaso per me a 4 non può giocare. Quindi è un tema, no, importante, è un tema cruciale. Si è parlato anche nel weekend di un Gatti Oliveira, quindi cercare, no, di prendere qualcosa di più solido sulla corsia laterale di sinistra. Tu credi che quel giocatore lì possa far cambiare anche idea? Voi avete parlato anche di Theo Hernandez, insomma, possa far cambiare la struttura di questa Juve?
1: Sì, sì, assolutamente sì. Noi ci siamo convinti, dopo aver raccolto le ultime informazioni, che la Juve voglia prendere un terzino di quella caratura lì, un giocatore che sia attento nella fase di non possesso, che possa fare la differenza anche nella fase di possesso. La Juve vorrebbe un Celik però dall'altra parte, cioè un giocatore solido, un giocatore su cui fare totale affidamento, magari non esplosivo come poteva essere appunto Theo Hernandez, per il quale però poi ci sono delle questioni economiche da eventualmente affrontare, però un giocatore all'Olivera che effettivamente poteva stuzzicare, intrigare Spalletti. Di sicuro, da quello che abbiamo capito, è che è una priorità di questo mercato, una priorità al pari del portiere dell'altra punta. Quindi la Juve, da quello che sappiamo, conta di fare almeno altre 3 operazioni in entrata.
0: Meno male, così ci aiuta in questo mercato. Cri, non ne abbiamo parlato, ma so che sta per arrivare questo messaggio. E in mezzo al campo, insomma, Douglas ha dato un timido segnale, un bel gol. Però sì, in mezzo al campo c'è qualcosa da fare, Cri, perché oggi arrivando in radio ho visto Thuram, però se Thuram è qua c'è qualcosa da fare.
1: Sì, no, assolutamente il centrocampo è da ritoccare. Io mi sono permesso di dire almeno 3 colpi, perché mi aspetto anche il quarto, nel senso che il centrocampo è vincolato in maniera palese, chiarissima, dalle cessioni. La Juve farà un ingresso davanti probabilmente a 2 cessioni, non necessariamente un'uscita di pesante, ma quantomeno numericamente deve far spazio con l'addio potenzialmente di Arthur, per fare un nome. È citato Douglas Luiz, io me lo aspetto comunque in uscita, nonostante i primi test positivi. Mi aspetto che possa essere anche un po' una vetrina, la tournée, per capire quale direzione possa prendere Douglas Luiz. E il nome che teniamo caldo in entrata è sempre quello di Kessié, sia perché è un parametro zero, sia perché è l'obiettivo numero uno di Ricky Massara, e a Spalletti andrebbe bene come.
0: Sì, anche perché insomma la qualità che tanti, no, vorrebbero in mezzo al campo, tu stai provando a metterla là davanti, quindi con Alai Begovic, Ildiz, con Seisao e Colomoni. Tu aspetti delle sorprese, hai citato, no, il ruolo di secondo attaccante. Il nostro ascoltatore addirittura ci chiede di un Ken 3.0. Ti aspetti qualche sorpresa, qualche operazione poi in prestito all'ultimo? Cosa ti aspetti là davanti, eventualmente, se David deciderà poi di andare via?
1: Esatto, anche lì la situazione attaccante è vincolata all'addio di Jonathan David. Mi aspetto di rivivere un fine agosto come quello di un anno fa, cioè in un mercato in piena evoluzione anche nelle ultimissime ore, la Juve impegnata magari anche su più fronti, e poi quelle magie proprio del calciomercato, da ultimi minuti di calciomercato, con i bianconeri che arriveranno a piazzare un colpo magari che ci sorprenderà tanto. Ripeto, sono ancora 3-4 colpi quelli che la Juve deve fare in entrata. Il punto è che ci sono ancora troppi esuberi per avere delle certezze, quantomeno sulla direzione che stanno per intraprendere Massara e Carnevali. Però mi aspetto fuochi d'artificio ancora, perché la Juve ha bisogno di fuochi d'artificio, altrimenti si rischia di incappare una stagione simile a quella di un anno fa. Va bene l'entusiasmo per Colomoni e Alai Begovic, però tutto sommato le grosse criticità di questa squadra sono rimaste, quindi vanno affrontate e poi risolte.
0: L'ultimissima, Cri, abbiamo visto l'altro giorno Gatti 90 minuti, fascia da capitano, e ha anche postato una storia, no, con la fascia da capitano. Tu credi nell'eventualità di un suo addio al Napoli? Pensi che poi alla fine possa realmente lasciare la Juventus, o ti aspetti una sua permanenza?
1: Ma intanto un primo passo Juve e Napoli l'hanno fatto, perché citavi, no, l'operazione anche con Olivera, anche su Milinkovic-Savic le parti si sono parlate. Da questo punto di vista il canale è stato riaperto, intanto già questa è una notizia, considerato il passato burrascoso sul mercato tra Juve e Napoli, oltre alle grandi operazioni, ma soprattutto da Napoli a Torino. Io credo che Gatti, finché avrà margine per poter rimanere, cercherà di rimanere, però se e quando Bremer tornerà in forma e tornerà a prendergli il posto, allora vedrà le conseguenze anche delle riflessioni di Spalletti. Spalletti non è un titolarissimo, Gatti ha come priorità giocare il più possibile, non credo si accontenterebbe di essere un'opzione da Europa League magari nella prima fase. Secondo me se è Allegri a chiamarlo, a dargli un'opportunità concreta di vestire la maglia di una squadra che intanto gioca la Champions League, ma poi molto più della Juve andrà a giocarsi lo scudetto, allora sarebbe strano se non ascoltasse almeno la proposta. Per me la possibilità che vada al Napoli c'è, esiste, e c'è anche la possibilità che la Juve, magari un po' di rincorsa sul mercato, possa abbassare le pretese davanti all'insistenza del Napoli. Per me il gioco di Manna è soprattutto questo, è attendismo per far sì che poi la Juve si trovi con le spalle al muro e tirar fuori il miglior prezzo possibile.
0: Cri, ma secondo te Gatti è diventato la terza scelta?
1: Per me sì.
0: Centrale di destra?
1: Per me sì, ti dico la verità, perché secondo me anche lì magari poi capiremo anche come sarà strutturata la difesa. Per me Spalletti preferisce anche Calulu in quel ruolo, oltre che Bremer. Perché l'arrivo di Celic può cambiare un po' di dinamiche, e soprattutto Gatti mi sembra il più sacrificabile, perché è il giocatore con più mercato. Kelly qualcosina si era scaldato, e lo switch con Lukumi sembrava il più logico. Per me in questo momento però Gatti per Lukumi potrebbe essere lo scenario più probabile da qui alla fine del mercato.
0: Cri, grazie.
1: A voi, a presto.
0: Un ringraziamento a Cristiano Corbo di Tutto Sport per il suo consueto intervento qua nel lunedì del Club degli Inviati. Vedo che la situazione si è scaldata. Salutiamo anche gli amici di Twitch. Salutiamo gli amici di Twitch. Loro sono un pochettino più numerosi dalle 4, ma noi
2: Cami, anche quest'anno devo dire che ti hanno ripreso all'interno dall'aeroporto.
0: No, anche ho paura. Eccolo. Io non avevo le valigie, ma comunque sì.
2: Potrebbe anche esserci la tua faccia originale.
0: Ma comunque posso dirti, io quest'anno di aeroporti ne ho fatti, Ne ho fatti. Allora, di casa sono a Charles de Gaulle, Parigi, di casa. A Caselle, possiamo cambiare anche il nome, Caselle. Tra l'altro ho anche un grande aneddoto, un giorno ve lo racconterò.
2: Lo chiamerei De Michelis Airport.
0: Sarebbe bello, sarebbe molto molto bello. E poi, allora, poi ho fatto, per andare a Bodo ne ho fatti 104, perché per andare a Bodo ho fatto Parigi, Bergen e Bodo, quindi ne ho fatti 3, Istanbul, Madrid... ragazzi, quest'anno Francoforte, ragazzi, lo scorso anno sono da 10 ore. Francoforte sono un'icona.
2: Ho dato la cittadinanza.
0: Sì. Anche lì, tornando da Istanbul, ho litigato perché non mi rischiavo di perdere il volo per dei ritardi, insomma. Ne ho girati. Diciamo che gli aeroporti mi esaltano.
2: Che conosci tutti i beauty shop di Francoforte.
0: Sì, no, Francoforte è grosso, ragazzi.
2: Appunto, quante ore sei stato lì?
0: Sono 8 ore. ore.
2: E allora?
0: 8 ore, non sapevo più cosa fare. Va bene, ragazzi, poi vi racconterò la mia storia. A breve il primo sondaggio, A breve il primo sondaggio. Questo secondo me sarà il più divisivo, ma non influenzerò il vostro voto. Perciò ascoltiamo un vocale, poi 15.35 sondaggione anche per gli amici di Twitch.
3: Ciao ragazzi, sono Simone dalla Svizzera, sono felicissimo per l'arrivo di Colo. Ieri ho guardato i video della Juve e mi hanno gasato un sacco, perché vedere un calciatore che ama veramente una squadra, che ama la Juve, perché ha lottato pure lui per arrivare qui, serve gente così, ne abbiamo troppo poca così, perché se si lavora e si ama il lavoro che si fa e il posto in cui uno si trova, si lavora sempre meglio. Per quello serve gente così, e spero che i tifosi la colgono nella maniera giusta. E niente, forza Juve, forza Colo, e fino alla fine. Un saluto.
0: Ciao Simone, e grazie per il tuo messaggio, sono contento del tuo entusiasmo, della tua voglia, insomma, e felicità nel riabbracciare Colo. È ovvio che Colomboni è dimostrato di essere molto più juventino di tanti altri che nel corso di questi mesi hanno magari mandato messaggi sui social, si sono battuti il petto, robe varie, invece poi alla fine senza proclami, senza troppe parole, invece Colomoni ha dimostrato tutto l'amore per la Juventus. Se non l'avete fatto, andate a vedere la...
2: Possiamo vedere, se vuoi, dal profilo Juventus.
0: Esatto, possiamo, anzi facciamolo ascoltare, dai Manu, che è bello, così possono comprendere bene. Ah, questa è l'immagine di Colomoni e McKennie, insomma, bellissima, diciamo.
2: Poi arriva
0: che...
2: Turam.
0: Esatto, arriva Turam, insomma, bellissimo, fantastico. Allora, Francoforte, hai girato il film The Terminal, sì, ma... non so se sono riuscito anche a portare a casa qualche premio individuale, però insomma... Sì, ho girato un paio di film, insomma, in tutti gli aeroporti sono stati sempre un sacco di tempo. Anche a Istanbul sono stato un sacco di tempo, pure con ritardo, ma questo fa parte del mondo. Il ritardo in aeroporto me lo becco quasi sempre, sia per lavoro che per diletto. Allora, ciao Camillo, bene i due innesti, anche se Colo non mi piace, Dalej Begovic non lo conosco. Almeno vuol dire che la società c'è, lavora in sintonia con l'allenatore. Ora... aspetta il miracolo delle cessioni per prendere un portiere, un difensore centrale, un centravanti, un terzino opposto a Celic, e chi più ne ha ne metta. Ragazzi, dobbiamo fare un po' di roba, lo sappiamo, lo sapevamo già, non c'è nulla di nuovo e di strano nel mercato della Juventus. Nessuno credo vi abbia mai detto, no, che dopo gli arrivi di Colomoni e Alai Begovic sarebbe finito. Quindi insomma, la scorsa settimana eravamo in situazione sicuramente molto meno positiva rispetto a quella di adesso, e dobbiamo solo aspettare, e dobbiamo cercare, no, di sperare che la società possa fare un buon lavoro, passa tutto dalle cessioni, e credo che quella di Gatti sia di vitale importanza per il bene della Juventus, perché è un giocatore che tornerà ad essere ai margini di questo progetto, perché ora sta giocando ma non c'è Bremer. Quando tornerà Bremer, a quel punto Gatti diventerà la terza scelta, e noi non possiamo permetterci una terza scelta da 3-2 netti, non possiamo, cioè, ma nessuna squadra al mondo può permettersi una roba del genere. Poi figurati, abbiamo pure la quarta scelta, perché c'è Rugani che è la quarta scelta, quindi insomma di cose da fare ne abbiamo veramente tante. Ancora un vocale, Manu.
4: Buongiorno Camillo.
0: Buongiorno. Anzi, a lei.
4: Buonasera. Senti, io sono Antonio da Napoli e ti stavo seguendo, ma sinceramente, se vuoi sapere la mia opinione, io sto iniziando ad avere seri dubbi su Spalletti, perché prendere questo ragazzo che praticamente è il clone, è inutile che dite, è il clone di Diz, e farlo giocare già, cambiarlo ruolo, farlo giocare centrale, trequartista, ma sinceramente spero che non lo bruci, spero che mi sbaglio, spero che non bruci un giocatore del genere. Comunque niente, speriamo bene, sempre forza Juve, e sperando che Spalletti insomma riesca ad inquadrare un pochettino, a trovare la quadra per la squadra.
0: Pazzesco, eh. Antonio critica prima di neanche un allenamento, Antonio ha già criticato. Pazzesco.
2: È preoccupato.
0: No, no, ha detto, io inizio a dubitare di Spalletti, non ha manco neanche mai allenato. neanche un allenamento. È arrivato l'altro giorno, sabato, ieri la squadra non si allenava.
2: Stanno facendo adesso, no?
0: No, oggi palestra. Oggi palestra perché l'hai già, sono già credo le 9. E poi domani ci sarà il primo allenamento di Alaj Begovic e Antonio già criticato. Incredibile, è bellissimo. È veramente.
2: Come si può dire, ha già messo le mani avanti.
0: Già dubito di Spalletti. Ragazzi, puoi avere un'idea iniziale e poi puoi cambiare idea, cioè, nel mondo soltanto, insomma, gli stupidini non cambiano mai idea, ecco.
2: Poi ci vogliono sapere il tuo nome perché ti vogliono seguire.
0: Camillo, aspetta, diciamolo a tutti. De Michelis attaccato, grazie.
2: Attaccato non devi scrivere.
0: No, sto scherzando, Diego. Lo dico perché lo sbagliavano anche a scuola. Perciò, insomma... Antonio, mi hai fatto già sorridere. La critica preventiva è una delle mie preferite. Io sto scherzando, che qualcuno poi subito diventa permaloso, mi dice non ti mando più messaggi. Sto scherzando, tranquilli, accetto sempre tutto. A tra poco.

0: Club degli Inviati.
1: 20 dalla redazione sportiva. In primo piano i campionati europei di nuoto, quarta giornata a Parigi, medaglia d'argento arrivata oggi per Filippo Pelati nel solo libero maschile, è la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Altre gare da medaglia sono previste nel pomeriggio con la squadra di nuoto artistico e il sincro trampolino maschile da 3 metri. Siamo al calcio con la Juventus che è sbarcata da Hong Kong ed è pronta a cominciare ufficialmente la tournée. Il gruppo di Spalletti è stato accolto da diversi tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori. Presenti anche nuovi acquisti Colomoni e Alai Begovic. Primo appuntamento in Asia, mercoledì 5 agosto, ore 13:15 italiane contro il Chelsea al Kai Tak Stadium di Hong Kong. Il calciomercato salta la trattativa tra Napoli e Schalke 04 per Lindstrom, dopo che i club avevano trovato l'intesa per la cessione in prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro più ulteriori bonus. Il danese invece non si trasferirà in Germania. Nello scambio dei documenti non c'è stata convergenza totale nell'accordo e l'affare è sfumato. Gutierrez, sempre del Napoli, terzino spagnolo, in attesa di volare invece a Leverkusen per svolgere le visite e firmare col Bayer. L'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Ti lascia il Napoli dopo solo una stagione. João Mario invece è pronto per una nuova avventura calcistica, questa volta alla Fiorentina. L'esterno portoghese in uscita dalla Juventus è arrivato a Firenze per sottoporsi alle visite mediche e poi la firma del contratto fino al 2031. Si tratta di un'operazione in prestito con diritto di riscatto per 10 milioni di euro. Il tennis, 3 azzurri al debutto oggi nel primo turno del Masters 1000 di Montreal. Nel pomeriggio Berrettini sfiderà Navone, match posticipato, lo ricordiamo, per la pioggia di domenica in Canada. In tarda serata Sonego e Bellucci invece affronteranno rispettivamente Grigspor e Baez. Nel WTA di Toronto Elisabetta Cocciaretto se la vedrà invece con la Gibson. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: il club degli inviati.
7: Radio Bianconera, questo è il Claudio Inviati. Ora è il momento del sondaggione. Il sondaggione più divisivo del pianeta.
8: Stones sì,
7: Stones no. Però aveva vinto il sì, comunque aveva vinto il sì. Ragazzi, andiamo con sempre sì e no, perché sì e no è divertente.
8: Come diceva Fiorello, sì o no?
7: Sì, esatto, è molto divertente. E direi gatti sì, gatti no, perché gatti piace. Ragazzi, gatti piace. Quindi, gatti sì, gatti no. Se volete darmi il vostro parere, mi date il vostro parere. Se volete invece non darmi il vostro parere, va bene lo stesso. Io non influenzerò il televoto. Io non influenzerò il televoto.
8: Perché il tuo pensiero non lo conosce nessuno.
7: No, ormai il mio pensiero è scolpito nel televisore. Proprio ormai è scolpito nel televisore. Ascoltiamo un altro vocale.
9: Camillo, ciao Ordovino, ciao. Senti, dice, sai che io ho proprio l'avversione per Cambiaso, per carità. Lo trovo uno che è poco intelligente tatticamente, sbaglia in fase difensiva sempre, 60 minuti ti è, poi dopo scoppia. Ma se non troviamo nessuno, no, e prendiamo Lukumi, dovessimo prendere Lukumi, che ne pensi di Kelly a sinistra? Cioè, capisco che non è proprio l'ideale, ma sempre meglio di Cambiaso. Anche se a me Kelly ne me faccia impazzire. Ma sempre meglio di Cambiaso, Che ne pensi?
7: Arduino, una cosa però buona la fa Cambiaso. Io non sono un suo grande fan. E dopo rispondo anche a Nicolò. È bravo tatticamente. Ecco, c'è una cosa in cui è bravo è tatticamente. Tatticamente è molto bravo. È l'unica caratteristica che ha. E tu dici è poco intelligente tatticamente. No, è l'unica cosa buona che ha. È il motivo per cui gioca. È che tatticamente è molto bravo. Poi sbaglia nel percepire il pericolo, nell'essere continuo, i passaggi, è superficiale, non ha attenzione, davanti ai microfoni è un disastro, davanti ai microfoni è un vero e proprio disastro, però tatticamente è l'unica cosa buona che ha, e in questo momento è l'unico motivo per cui gioca, però ragazzi miei, non lo so, infatti mi lego al messaggio di Nicolò. Su Kelly non credo che possa essere quella la soluzione, che possa diventare una soluzione sì, che possa diventare la soluzione no. Credo che prima vorranno un terzino vero e proprio, poi eventualmente se non dovessero esserci delle risorse economiche per fare anche il terzino potrebbe diventare una soluzione, però credo che Kelly... E si senta un centrale e la Juventus possa giocare con anche con sia Lukumi che Kelly insieme, non in una difesa 4 ma in una difesa 3. Venerdì abbiamo giocato a 3, perciò in impostazione andavamo a 4, ma utilizzando proprio Kelly o Kalulu, adesso vado a vedere, però dovrei andare a rivedere, però comunque giocavamo a 3/5. Ciao Camillo, secondo te come si recupera un giocatore come Cambiaso? Ci siamo illusi quando abbiamo visto i suoi picchi più alti. Vedi mancanze tattiche poche, tecniche tante, da un punto di vista proprio della capacità di fare le cose bene, di personalità in campo. Ma Nicolò, tra l'altro sto arrivando, perché lui è dal posto in cui io andrò a fare le vacanze. Quindi Nicolò, sto arrivando, se sei lì Nicolò, vieni,
8: prepara il caffè.
7: Esatto, anzi Nicolò, sei di Alassio, il pesto. Io ho una grande passione per le trofie al pesto. Nicolò, mi raccomando, mi raccomando.
8: Però sei abbastanza scontato.
7: No, io totalmente. Cioè, ma
8: tu sei dalle cose semplici.
7: Sono un banalotto, le trofie al pesto, sono a posto, quindi Nicolò. Mi raccomando Nicolò, ci incrociamo, dimmi dove ci incrociamo. E poi allora, ma guarda, lo stesso discorso che diceva Arduino, tattiche ha grandi capacità e più che altro è tutto il resto, è superficiale, non comprende il pericolo, sbaglia tantissimo, è tanta fuffa. Per me Cambiaso è fuffa, nel senso, non è concretezza, non è... Non so mai in una partita se Cambiaso mi porterà qualcosa. So che Cambiaso mi toglierà qualcosa. In questo momento so che mi toglie sempre qualcosa. Nei momenti cruciali Cambiaso mi fa paura. E questo è il vero problema, perché poi sai, se uno ti viene a dire, ragazzi, ci sono dei benefici, quindi lui magari ti dà dei problemi, tipo Teo Hernandez Prime. C'erano delle partite che Teo Hernandez era drammatico, non aveva voglia, non difendeva, non tornava mai, non correva. E delle partite in cui era l'ira di Dio. Allora, il discorso è questo. Se ci sono 20 partite e in 15 è devastante, allora ragazzi miei, io me lo tengo. Ma se invece il contrario, su 20 partite Cambiaso 18 è drammatico e 2 è buono, per me la risposta è quella. E purtroppo ultimamente noi vediamo solo cose brutte, o molte cose brutte e poche belle. Tant'è che io a sinistra, in attesa di un acquisto, schiererei McKennie. Io schiererei McKennie a sinistra, in questo momento. Mi sembra un giocatore molto più solido. Molto, molto più solido. Allora, andiamo a prendere un po' il sondaggione, perché secondo me questo è un sondaggione. Un sondaggione. Allora, come al solito sbagliano il mio nome, cioè Camillo con due M, Gianni, ma dai, Gianni. C'è le categorie, c'è chi va a Ibiza e io invece amo Alassio, quindi vado ad Alassio. Però magari un salto a Ibiza lo farò nel corso di questa stagione, non si sa mai nella vita, un blitz magari verrà fatto, caro Gianni, caro Gianni. Allora, andiamo. Gatti sì, quindi abbiamo un Gatti sì. Poi. Gatti, no. Manu, per favore, puoi fare una comunicazione? Una comunicazione a tutti che sì, no, dipende, no, non l'accettiamo, perché poi qualcuno dice non accetti i voti contrari, no, è il dipende che noi non accettiamo, noi accettiamo il sì e il no, non il resto. Prendete una posizione,
8: sì o no?
7: Esatto,
8: sì o no,
7: cioè una posizione, bianco o nero, non boh. Ragazzi, quindi Alessio, leggerò il tuo messaggio ma sono contrariato. Tutto ha un prezzo, soprattutto nel mondo del calcio, in questi tempi a malincuore, più per una questione tecnica dispiacerebbe per il ragazzo come Gritta. Ma se cacciano un 30 milioni bisogna pensare al sodo. Grazie a tutti e buona giornata. Ma grazie a lei. Alessio, comunque sei sospeso. Sei sospeso perché non hai risposto al sondaggione. 30 milioni per una riserva, ragazzi, ma io mi metto a piangere, mi commuovo. Però...
8: Lo accompagni?
7: Ma ovvio, ma anche per 18, cioè è una riserva, è la terza scelta della Juve.
8: In più con uno stipendio
7: elevatissimo, se donasse il 13% a noi sarebbe bellissimo. E quindi dico, la grinta, per carità, ma noi valutiamo i difensori in base alla grinta o in base alla capacità difensiva? Io in base alla seconda. Perché la grinta è una toppa, a noi serve poi a lungo termine un difensore forte e soprattutto la grinta non la può far vedere se è la terza scelta, ecco, questa è l'unica cosa. Però non voglio influenzare il sondaggione, il televoto. Allora, andiamo, Gatti sì, aspetta che mi rifrescia sempre, Gatti sì, Pierluigi da Casal Palocco, Gatti sì, perché come riserva la Juve ci sta benissimo e perché se lo vendi devi trovarne un altro, no. C'è Kalulu, ragazzi. Peppe, c'è Kalulu. Perché tu puoi far riposare quest'anno qualche volta Kalulu e puoi far giocare Çelik. Quindi hai serenamente Çelik, Kalulu, ti dividi due ruoli e vendi Gatti. Quindi hai già trovato la riserva, lo vendi magari a 20, Çelik l'hai pagato uno, Çelik pesa molto meno rispetto a Gatti a livello di bilancio e hai fatto già... Secondo me un capolavoro, perché è preso anche un giocatore per me più forte, quindi in questo caso non hai minimamente da prendere una riserva, anzi andresti a prendere un centrale mancino che invece manca, perché se Kelly non sta bene, manca un centrale mancino, quindi a livello di coppie faresti Bremer, Kalulu, Kelly è un posto vuoto, perché oggi abbiamo Cabal, però Cabal molto probabilmente andrà via, ma anzi quasi sicuramente andrà via. Buon inizio di settimana Camillo Mano, dico assolutamente sì Gatti Terry, ciao Camillo, a me Gatti piace ma lo trovo poco funzionale, quindi Gatti no. Cristian dalla Sardegna, Gatti no. Elio da Porto Empedocle, e poi noi siamo ancora un po' bloccati su questo sondaggione, Gatti no a malincuore ma un ingaggio così per una riserva non si può. Giovanni, Gatti no anche perché sembra uno dei pochi ad avere mercato. Cisco, poi allora poi c'è nostro Andrea da Ibiza, ragazzi miei, me l'hanno detto che Ibiza quest'anno è tosta a livello di umidità, me l'hanno detto che quest'anno
8: è
7: tosta,
8: quest'anno è molto calda,
7: sì ma infatti io ho in mente un blitz non proprio stagione centrale, ma un
8: io ti vedrei più in periodo chiusure,
7: infatti il blitz arriverà ottobre. Il blitz arriverà in quella situazione lì. In quella situazione lì arriverà il blitz. Ma
8: per chi non sapesse cosa sono le chiusure, praticamente la chiusura della stagione ballerina di Ibiza.
7: Esatto. Quindi quest'anno c'è la maxi sosta delle nazionali e il blitz si avvicina.
8: Fine settembre.
7: Si avvicina, ragazzi. Ma non posso svelarvi tutto a tempo debito. Insomma, poi testimonierò tutto. Ovviamente, Gatti no. Più bravo in attacco che in difesa, dove in aria si perde sempre l'uomo. Gatti sì, Domenico. Gatti sì, Kelly no, Daniele. E Daniele a settembre. Sbagliare Kelly è allucinante. Terribile. Settembre, Daniele. Daniele settembre, corsi di recupero. Ciao Camillo, sono Luis da Napoli. Azzic al Sassuolo con diritto di riscatto e contro riscatto a fuori la Juve. Sì, ma attendi le cifre. Che cifre? Tanto è un prestito, risparmi qualcosa. Nulla di.
8: Almeno gioca.
7: Sì, no, è da un anno un anno di troppo.
8: Anzi, con Aquilani magari fa anche bene.
7: Sì, c'è più concorrenza. Allora, vi racconto questo. Sabato sera 9, il Cagliari lo aspettava già in mattinata di domenica, quindi era proprio fatta il Cagliari. Poi si è inserito il Sassuolo, Azzic ancora negli ultimi 2-3 giorni voleva partire per la tournée con la Juve, poi la Juve ha detto no dai vai. Azzic anche lo scorso anno voleva rimanere, Spalletti poi l'ha tenuto a gennaio, un anno di troppo ha fatto, troppo poco. E adesso lui deve tirare fuori gli attributi, perché madre natura ha dato tiro, fisico, forza, però ha fatto vedere veramente troppo poco, a volte lento, ha ciccato tante grandi occasioni. Tudor aveva dato una maglia da titolare contro l'Atalanta e lui sbaglia, noi prendiamo gol, e aveva sbagliato 3 volte la stessa cosa e avevamo rischiato 3 volte di prenderlo, poi l'abbiamo preso alla fine. E poi ancora a Bodo, maglia titolare, prestazione terribile, in queste amichevoli a parte no con Nizza, all'inizio subito male, e quindi in questo caso direi che non è andata, però adesso può giocare, secondo me Sassuolo è una scelta intelligente, può alzare il livello, e vi dirò di più, questa settimana, Manu, qualcuno si arrabbierà, gli amici di Twitch sono tantissimi questo periodo, bravi amici di Twitch, bravi, vi voglio bene, e ve lo dico già, venerdì arrabbiatevi, qualcuno arriverà al messaggio, venerdì puntata Fantacalcio. Venerdì puntata Fantacalcio, ve lo dico già, creiamo una puntata con anche qualche collega che ha studiato i vari calendari, le robe varie, quindi per darvi già un'infarinatura e a quel punto anche cercare di farvi fare dei tris, quindi gli attaccanti di determinate squadre insieme, perché così il calendario per voi è favorevole, ormai c'è tutto uno studio dietro al Fantacalcio, perciò cercherò anche di portarvi dei colleghi che seguono ancora di più questo gioco bellissimo, a tratti anche ingiustissimo. Allora, dai Manu, ascoltiamo un altro vocale.
6: Buongiorno Camillo, buongiorno tuo ospite Luca da Candiolo. Ho una teoria da sempre, vuol dire, se tieni Colomani, se tieni, Douglas Costa, devi proteggere la nascosta. Uno è Locatelli e l'altro potrebbe essere che sì, come il quarterback quando deve lanciare, deve essere protetto. Chiaro, non abbiamo Pirlo perché si autoproteggeva per la sua velocità e quindi è un ottimo giocatore, però da solo fa molta fatica ai ritmi del calcio attuale.
7: Allora, intanto Luca da Candiolo, ti vogliamo un sacco bene, eh? Se qualcuno mi ha visto un po' sorridere e ridere, mi ha fatto molto molto sì, mi ha dato veramente delle vibes divertenti il fatto, prima l'hai chiamato Colomboani e poi hai deciso di chiamarlo Douglas Costa quindi insomma hai avuto un momento di grande confusione e di grande caos con Douglas Lewis, però ovviamente ho riso in buona fede, perché qualcuno poi subito si lamenta, ma sono d'accordo con te. Il ritmo, la qualità con i piedi, poi lui non è un regista classico, non è un regista alla Pirlo, lui va in giro per il campo, però per andare in giro per il campo poi dopo devi tornare. E ha spiegato una cosa a Spalletti dicendo che lui si era presentato in condizioni non top perché pensava di dover andare subito via uguale Arthur, e allora da questo punto di vista stanno cercando di rimetterlo in forma. Lui diciamo che ha anche un passo non eccezionale, perciò ci vorrà del tempo, ha giocato sempre solo 45 minuti in tutte le amichevoli, quindi vuol dire che è arrivato in condizioni bruttine perché stanno cercando di evitare di affaticarlo troppo, e la scorsa settimana hanno corso tanto e si è visto un po' con il Nizza, le gambe erano pesanti, quindi vediamo, cioè, oggi per me è inutile cambiare il mio pensiero solo per un gol, cioè è un gol molto bello, mi ha fatto piacere vederlo ai microfoni perché comunque è un segnale, però rimaniamo sempre cauti su Douglas Lewis, non è certo un gol a farmi cambiare idea, ecco. Adesso arriveranno dei test veri. E lì si potrà capire, no, la funzionalità di Douglas Lewis, perché già mercoledì si gioca con un ritmo un po' più alto, e mercoledì qualcuno fa 90 minuti, è vero che l'hanno già fatti Kalulu e Gatti, Kalulu addirittura due volte, però insomma mercoledì col Chelsea è una partita vera, molto più importante, con molto più senso rispetto alle tre che abbiamo visto ultimamente, quindi capiremo molto da quella situazione lì. Allora, c'è il sondaggio, ragazzi, siete andati alla deriva, ma c'è sempre il sondaggio in questo momento. Gatti sì, Gatti no, Gatti sì, Gatti no. Gli amici tuoi ci si dividono in un no sì. Matteo dice no, Daniele dice sì. Ragazzi, su Twitch sì no, tanto si scrive in fretta, quindi insomma, voglio leggere anche i vostri messaggi. Manu, vengo da te, vocale.
10: Ciao Camillo, sono Cisco, un saluto particolare a tutti quelli che hanno finito le ferie e che oggi hanno ricominciato a lavorare per tornare alla Juventus. Io penso che è una grande squadra composta da un portiere top, un centrocampista fuori classe e un attaccante eccellente. Ad oggi la Juventus il portiere top non ce l'ha, e non vedo come possano esserlo Vicario o Suzuki. Il centrocampista eccellente, speriamo nella in Douglas Lewis che si possa riprendere, ma al momento non ce l'abbiamo. L'attaccante fuori classe per me non è Colomboani, ma è da questo punto di vista mi auguro che possa diventare veramente il fuori classe che ci serve.
7: Però Cisco, tu sei rimasto a una Serie A che può fare investimenti con un top. La Juve, nessuna squadra italiana può fare un top. Esempio, McTominay non è arrivato da top. McTominay era una riserva dello United. Adesso è un top in Italia. E se andiamo a guardare i competitor della Juve, anche se più avanti, top davanti, l'unico è Lautaro. Perché Thuram non è un top. Vista la tua... Io sto rispondendo a te, e quindi da questo punto di vista c'è solo Lautaro. Gonzalo Ramos non è un top. nella tua specifica non puoi considerarmi Gonzalo Ramos un top. Højlund non è un top, è un giocatore forte. Gonzalo Ramos è un giocatore forte, ma non un top. Top mondiale, quindi non è un top. Dubikas, perché poi Dubikas è l'attaccante centrale del Como che ti è andato davanti, non è un top. È un ottimo giocatore, non è un top. Malen è un ottimo giocatore, ma in Premier non la toccava mai. Non la toccava mai. Quindi, a parte Lautaro, nessuna top al mondo, eh? Perché il calcio si fa con caratteristiche, non col nome. Io credo che tipo Gonzalo Ramos, secondo me, farà bene. Penso che Colomoni possa far bene, perché l'ha già dimostrato. Malen è uno che ha fatto bene con caratteristiche, ma nessuno avrebbe mai detto: ah, Malen spacca in due la Serie A. Dubikas non è un campione, eppure fa bene. È il contesto, cioè non possiamo andare a figurine. Hai questi tre, allora vinci. Se non hai tutto il resto, però non vinci. E sul portiere non arriverà un top. Non arriverà sicuramente un top. Ne parleremo nella seconda ora, ma non arriverà sicuramente un top. E devi costruirlo. Nella vita li devi costruire, Cisco. Non siamo qua. Io vi comprendo davvero, perché poi io vi comprendo, però sto cercando in maniera schietta, e qualcuno poi si irrigidisce, si offende, di spiegarvi il momento. Non siamo più negli anni 90 in cui c'era il miglior portiere al mondo, andavi, lo prendevi e tu risolvevi il problema. Siamo in un momento in cui non puoi andare a prendere il miglior portiere al mondo, non puoi andare a prendere Unai Simón dall'Atletico Bilbao. Cioè, e non puoi sicuramente andare a prendere un top e dire: ah, Oblak, Oblak guadagna 12 netti, e quindi non ci arrivi neanche a chiamare Oblak. Non riesci a permetterti neanche il Dybu, che non riesci, per costi, per peso a bilancio, e allora devi cercarli i giocatori. Però il calcio ha dimostrato che con le idee giuste poi riesci anche a costruire progetti forti. Io non so se succederà alla Juventus, io questo non lo so. Però rimanere sempre legati al solito messaggio che qualcuno poi me lo manda costantemente: no, questa non è la Juve, perché la Juve che conosco io è quella da Tizio, Caio Sempronio, prendeva quello e quell'altro. Ora non puoi più, ragazzi, ora non puoi più. Una volta avevi il problema in porta, andavi alla Parma, prendevi Buffon, miglior portiere al mondo, e risolvevi. Ora non puoi, perché non sei il miglior campionato al mondo. Ora il Paris Saint-Germain ha fatto un'offerta superiore ai 35 milioni di euro per Suzuki. Capite che non puoi neanche prendere un portiere...
11: Ciao, sono Enrico Papi.
7: Un portiere in prospettiva con della Serie A. Tra l'altro mi hai veramente fatto morire, partito Enrico Papi.
8: Intanto parto.
7: Bellissimo. Comunque, a parte questo, che adesso non so come farò questo minuto. E non puoi, perché neanche un portiere buono, ottimo, in uscita da un club media, di medio livello di Serie A, va al Paris Saint-Germain. E figuriamoci andare a prendere uno top, non lo so, Raya dell'Arsenal. E non puoi, ragazzi, non puoi. Cioè, poi mi fa molto sorridere che per parlare del centrocampo cioè, tutte le aspettative di Cisco in Douglas Luiz. Con tutto il bene, no. Con tutto il bene, no. Io non sono un grande fan di Locatelli, lo dico per tutti, eh. Non sono un grande fan di Locatelli e non sono neanche proprio un fan di Locatelli. Ma oggi, tra Douglas e Locatelli, c'è un divario enorme, enorme. Come sta in mezzo al campo Locatelli rispetto a Douglas, c'è tanta differenza, tantissima differenza. Quindi io capisco l'innamoramento generale per il nuovo, ma sicuramente non possiamo basare la forza del nostro centrocampo su Douglas Luiz in questo momento. Poi cerchiamo di osservarlo ancora di più durante la tournée, però un golletto con Nizza non può farmi dire: ah, forse il centrocampista su cui costruire le basi della Juve Douglas Luiz. No, in questo momento sicuramente no. A tra poco!
11: club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che l'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa, che è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto la Spagna. Álvarez ha infatti affermato che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Non si è fatta attendere la risposta del governo italiano. Da gennaio di quest'anno oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni.
1: Il calo degli arrivi in Italia è avallato anche dall'Istat sul rapporto migrazioni interne ed internazionali dell'Istituto di Statistica. Si legge: diminuiscono gli stranieri che arrivano in Italia e si attenua la fuga verso l'estero degli italiani, che nel 2025 si riduce di 30.000 unità rispetto all'anno precedente. Sempre secondo l'Istat, sul versante delle immigrazioni dall'estero, lo scorso anno segna una flessione. Secondo i dati provvisori, gli ingressi complessivi segnano una riduzione di 12.000, ossia del 2,6%. Il calo riguarda sia i rimpatri di italiani sia gli stranieri. Crescono gli ingressi regolari dal Marocco con un più 48%.
2: È salito a 6 morti e a 40 feriti il bilancio di un bombardamento di droni ucraini stamattina, durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia. Lo ha riferito il governatore del territorio di Krasnodar, dove si trova la località balneare.
1: La Procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei Campi Flegrei, rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati.
2: Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, e i cittadini che si recano all'estero dovranno essere muniti di CIE, passaporto o di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Quest'ultimo tuttavia non sarà accettato da tutti i paesi esteri. Lo ricorda Soutenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive.
1: Il ciclismo: Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano della sua squadra anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Guarda che se ingrana è tanta tanta roba. Ha fatto un gran gol secondo me, per cui io do un'altra occasione da oggi in poi. Detto ciò, bene, finalmente adesso è arrivato Colomoni con Alaibegovic, tra l'altro sono andati ieri che era il mio compleanno, quindi il regalo di così non si poteva chiedere. E adesso ti chiedo un attimo la situazione sul centrocampista, si sta muovendo qualcosa? Forza Juve.
1: Allora, intanto auguri a Luca, per il tuo compleanno. Secondo me Luca era in piscina. Sentivo un rumoreggiare di piscina, anche se la giornata non è granché.
2: Ho capito perché arrivano messaggi sul centrocampista. No, sul centrocampista, ho capito perché.
1: Ok. E poi invece da un punto di vista del resto su allora mi fai sempre molto ridere perché tu ti esalti con pochissimo, caro Luca, perché quando mi dici la vittoria, ci voleva questa vittoria, ma in verità era talmente ininfluente la partita di venerdì, nel senso che perdere è sempre brutto e quando perdi alla Juve comunque porti, no, a degli scenari, a delle voci, a un po' di rabbia anche da parte di qualcuno, ma non era sicuro questa la vittoria che ci serviva. Ecco, abbiamo messo una formazione sperimentale e l'importante è non farsi mai male in queste amichevoli, poi il risultato è una roba che conta fino a un certo punto. Le amichevoli vere sono queste, perché poi dovrei fare dei test in crescita per cercare, no, di fare bene e cercare, no, di arrivare pronto al campionato. Ecco, le prime tre sono state partite giuste, però non dobbiamo, cioè, il risultato era totalmente ininfluente, ma proprio totalmente ininfluente. E quindi questo sul centrocampista, ragazzi, fino a quando non ci saranno delle cessioni non mi aspetto un colpo in entrata. Poi non lo so, ma in questo momento dobbiamo vendere qualcosina, non possiamo pensare di comprare tutti adesso e poi invece cercare, no, di vendere disperatamente alla fine. Ecco, bisognerà vendere qualcosina e tra l'altro non penso neanche sia così imminente, perché comunque se fosse stata una trattativa così calda avrebbero fatto di tutto per portarlo in tournée, come hanno fatto poi per Colomani, come hanno fatto poi per altri giocatori e per Alaibegovic, dove veramente hanno fatto di tutto. Tra l'altro per Colomani c'è stato anche un retroscena finale, un piccolo spavento legato alla firma del contratto che ha ritardato tutto perché l'ufficialità doveva arrivare con un'ora d'anticipo. Insomma, c'è stato un qui pro quo che ha portato a ritardare la firma e l'ufficialità di Colomani. Infatti è arrivata prima l'ufficialità del Paris Saint Germain, ma al netto di questo, ecco, non mi aspetto nulla di caldissimo in questi giorni. Ecco, poi si farà qualcosa, ma non mi aspetto, almeno non mi aspetto, un colpo a centrocampo. Vocale, Manu.
3: Ciao Camillo. E allora, per me Gatti assolutamente sacrificabile, e anzi io sposterei Kalulu al centro, Silic sulla destra e poi speriamo di chiudere quella con operazione a sinistra. Piuttosto punterei su qualcuno a risparmio per far riposare poi Selic ogni tanto, ma con Selic a destra, Kalulu al centro con Bremer e sì, anche un Teo Hernandez a sinistra. Così risparmierei 20 milioni di locumi e piuttosto prenderei un rincasso per destra. Grazie, un abbraccio, ciao ragazzi.
1: Ma rincalzo a destra? No, ragazzi, rincalzo a destra non ne abbiamo troppo bisogno, ecco. Sto iniziando a capire perché tutti stanno chiedendo del centrocampista, sto iniziando a capire. Ma dai, salutiamo gli amici di Twitch. Davanti abbiamo Ildiz, Colomoni, Conceição, Alaibego. No Morvar, perché è tanto facile. E Alaibegovic. Oh no, Morvar, mi hai fatto subito male. Ah, che dolore. Potevi giocarti veramente. Vabbè, hai sbagliato anche Nico, che è molto facile, però vabbè. Vabbè, ti perdono. Alaibegovic, ti perdono. Oddio, cos'è arrivato? Cos'è arrivato? Manu, guarda che messaggio è arrivato. È arrivato.

0: Questo messaggio che non posso mai leggerlo, questo messaggio qua.
1: Ma
0: Cioè,
1: l'ha fatto con l'intelligenza artificiale.
0: ma non lo so, Rob 3, ma mi ci vuole un'ora per leggere questo messaggio. Quante righe sono?
1: È una tesi, non è.
0: Cioè, Rob, che stai facendo, Rob? Non posso neanche dirti mandami un vocale per questo messaggio, perché...
1: Sfogato proprio.
0: Rob, amico mio, fai una sintesi importante. Arrivo alle quattro righe. Io alle quattro righe posso farcela, ma qua siamo alle 30 righe. Rob, non posso leggerlo e non mi sento neanche in questo momento di poter fare io una sintesi di un messaggio
1: Sono
0: così lungo.
1: esattamente 18.
0: 18 righe, no, Rob, accorcia, accorcia, accorcia. Grazie intanto per la fiducia, per i complimenti. Ti voglio un gran bene. E grazie anche per esserti sfogato, no, qua con noi, però così non posso leggerlo tutto, perciò mandami una
1: È più da
0: sintesina.
1: giornale questo.
0: Sì, qua guarda che qua sono 60
1: C'è un
0: battute.
1: pezzo da
0: Eh sì,
1: giornale.
0: qua vai in prima pagina. Quindi, caro Rob, sintesina, dai. Comunque, stavo leggendo il messaggio di Nomor Var, David Zegrova, Ekator, Boganico, Gonzales, Milik. Caro Nomor Var, mi hai fatto la lista dei giocatori in questo momento, ma cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo. Cioè, dimmi tu che intenzione hai dal punto di vista del messaggio, perché sì, siamo in tanti, però non capisco il senso. Allora.
1: Cinzia ci vuole male nel frattempo.
0: Sì, Cinzia ci ha mandato una bella. Ci ha mandato una.
1: Cos'è, un mega yacht?
0: Eh
1: Cos'è?
0: sì, una bella
1: Ha
0: barca.
1: detto che qui farà una presentazione, non ho capito di cosa perché non ho letto.
0: Non ci ha invitato, però.
1: Comunque conferma l'umidità Ibiza.
0: No, bellissimo, però è più bella la barca. Più bella la barca, non ci ha invitato, questo fa
1: Ma lei
0: un po'.
1: ci ha invitato l'altra volta, eh?
0: Sì, però in questa barca vuoi che non ci sia uno sgabuzzino dove metterci? Cioè, onestamente, guarda come sono umile. Cioè, è una barca
1: Lo
0: di.
1: sgabuzzino anche no.
0: Vabbè, però c'ho 50 piani, mi vuoi dire che non c'è
1: Vabbè,
0: un.
1: dove riponete i materassi e i cuscini?
0: Esatto, cioè,
1: L'hai coperta.
0: né sotto pancia, con
1: Anche i
0: l'ancora.
1: detersivi, vabbè.
0: Esatto, vuoi trovare una roba.
1: Siamo
0: Gra
1: umili.
0: grazie anche a Juverk che, insomma, la palestra e la mascella, insomma, ho appena scoperto che si va in palestra e si allena la mascella, ma va alla grande comunque. Cederne almeno 5. No, ma almeno 5 no, ma non morvare. Fai un pochettino i conti nel gioco dei ruoli e poi fidati che devi cedere molti meno di 5. Molti meno di 5. Perché, insomma, Zegrova e Nico, ok. Milik, e poi l'attacco è a posto. Se vuoi comprare ancora uno, vendi anche David. Quindi già sono 4. E potenzialmente 4 più un acquisto. Quindi a livello di numero 3. A livello di sostituti di giocatori, 4. Quindi va così. Altro vocale.
2: Camillo, ciao, Fabrizio da Castellammare di Stabia. Ascolta, riguardo il discorso di Gatti, se andasse via, come tu dicevi, è sostituito da Selic o da Kalulu, è vero questo, però poi saremo corti sull'esterno, perché basta vedere il povero McKennie sull'esterno. E se Cabal va via, siamo corti anche sull'esterno di sinistra. Insomma, secondo me, mio modestissimo parere, andrebbero inseriti due difensori, uno di fascia e uno centrale, fino alla fine.
0: Sì, ma infatti abbiamo detto questo. Abbiamo esattamente detto questo. Abbiamo detto di inserire Lucumì, ma a centro-sinistra, e poi andiamo a inserire un'alternativa o titolare al posto di Cambiaso. Con Gatti via, tu formi poi il gioco delle coppie, quindi Kalulu Çelik, con Kalulu anche Jolly, centrale, a volte puoi decidere semplicemente di far giocare Çelik con Bremer, e quindi Kalulu può riposare. Però lo utilizzi per entrambe le situazioni. Poi metti Kelly Lucumi, così facciamo un altro gioco delle coppie. E poi a quel punto Cambiaso più un terzino sinistro. Perciò hai tutti i jolly possibili immaginabili. E McKennie, comunque, se dovessimo giocare a 3, largo lo vedrai. Largo lo vedrai. Se senza anche troppi problemi. Quindi da questo punto di vista sono convinto che quella situazione lì la risolve, cioè nel senso verrà, anzi potrebbe essere una soluzione snella. È vero, forse a livello numerico uno può mancare, però dobbiamo anche entrare nell'ottica che da qualche parte i soldi li devi tirar fuori, li devi incastrare, e quindi insomma secondo me Kalulu come Jolly puoi utilizzarlo, soprattutto quest'anno dove potrai veramente farlo riposare, visto e considerato che lo scorso anno ha saltato un tempo per la truffa di bastoni e una partita per la truffa di bastoni e l'incapacità di decisione di Gravina. Quindi da questo punto di vista io credo che possa fare bene la Juventus a sacrificare Gatti e utilizzare i soldi per rinforzare. Da qualche parte qualcuno dobbiamo venderlo, eh. Poi io comprendo perché tanti sono pro Gatti. Adesso rileggerò il nostro sondaggione, e quindi nel nostro sondaggione Gatti sì, Gatti no, e ci sono tantissimi sì. Quest'anima bianconera va benissimo, però l'anima bianconera, lui non è un leader, lui non gioca, è una terza opzione in difesa e guadagna tanto, perciò anima bianconera va benissimo, però per giocare, e lui in questo momento sta giocando perché non c'è Bremer, appena arriverà Bremer non gioca più, e questo è un problema. Per quello io sono per il sì, poi a livello di sacrificarlo, eh. Poi per il resto onestamente, anzi sono per il no, perché il no è Gatti no, e quindi vediamo. Un portiere, Camillo, devi citofonare in Juve, tanto sono alla Continassa, Carnevali, tutti sono alla Continassa, puoi serenamente citofonare a loro, e stanno lavorando su un portiere, però... Io non lavorerei con troppa fretta sul portiere, per questo vi racconterò determinate cose. Oh, bene, Manu mi fa vedere una foto molto importante, molto snella, ecco, per cercare di far capire determinate cose. Manu, ascoltiamo un vocale.
3: Caro Camillo, Gatti sì, e ti dico perché. Perché Gatti sì, tu hai ragione, non c'ha la tecnica, non c'ha quelle caratteristiche che vorremmo che lui avesse, no? Però Gatti ha quella rabbia, ma quel senso d'appartenenza che da qualche anno noi andiamo cercando. Noi ci riempiamo tutti quanti sempre la bocca dicendo ma questi non c'hanno le palle, non capiscono il peso della maglia addosso, non c'hanno la garra giusta, non sanno di essere e cosa rappresenta la Juventus. Bene, a me Gatti, ti dico sinceramente, pur riconoscendo i limiti, uno che ha quel senso che noi cerchiamo. Quindi Gatti sì, e può essere utile per una stagione, spero questa volta, meno faticosa per tutti noi.
0: Allora, ragazzi, però non so come dirvi. Gatti, la grinta, l'anima, il cuore, io non ci credo, ma ho anche dei fatti a constatare questa roba, però non voglio farvi cambiare idea. Rimanete con la vostra idea, Gatti, cuore, anima, grinta. Intanto con la grinta si vince niente. Perché tu devi abbinare la grinta a saper difendere. Nessuno mi ha detto, Manu, tu li hai ascoltati quasi tutti, hai sentito qualcuno dirmi Gatti sì perché è un grande difensore?
1: Assolutamente no.
0: Nessuno mi ha detto questo. E la cosa, e fate anche voi che siete pro Gatti, quindi rifiutereste 20 milioni di euro per lui, nessuno mi ha detto sì perché è un difensore molto migliore di Bremer, perché è un difensore molto migliore di Kelly, perché questo, ma a livello tecnico nessuno me l'ha detto. Non possiamo ragionare si batte il petto, Gatti quando segna, ha l'anima. Ma quello è innegabile, è un giocatore caratteriale, ma il suo carattere quando conta è venuto fuori. Nello spogliatoio è venuto fuori. No. Da quanti anni è Gatti alla Juve? Cosa ha vinto? Una Coppa Italia. Da quanti anni è in questo spogliatoio? Cosa ha fatto in questo spogliatoio di grande leadership? Perché poi queste cose qua, venite a dirle a Locatelli. Ripeto, non sono un grande fan di Locatelli, ma è molto meno appariscente, ma molto più forte in campo. E però Locatelli non è il mio capitano, Locatelli non incarna, Locatelli quello, e sono tutte cose che io condivido, però ho la stessa coerenza di dirle per Gatti e per Locatelli, che fanno parte di un gruppo che ha fallito, perché non è che ha fallito solo Locatelli e poi invece Gatti era nello stesso spogliatoio, però lui ha l'anima, ha il cuore della Juve. E no, ragazzi miei, Gatti non è un leader che va dai nuovi e sa insegnare l'attaccamento alla maglia, sa insegnare come si deve stare alla Juve e la mentalità vincente. Non lo sa fare. Ed è una cosa fattuale, non è un mio pensiero. Quindi la cosa secondo me mortificante di tutti questi messaggi a favore di Gatti, che ripeto, va benissimo, è che nessuno mi ha mai detto Gatti è forte, lo voglio tenere, Gatti deve essere titolare. Mi avete sempre solo detto, ah, Gatti può essere una buona riserva, può fare l'alternativa. Ragazzi, ma guadagna 3-2 netti. 3-2 netti. Ma buona riserva cosa? L'Inter con 4 ha preso Stones. E questa è la differenza. Nessuno ha elogiato la fase difensiva di Gatti. Ma noi dobbiamo prendere la grinta o un difensore? Dobbiamo prendere un difensore. Un difensore. Poi, se no, ragazzi, diamo 700.000 euro e lo facciamo, facciamo fare come Pinsoglio, che quando entra è l'idolo della folla, è fantastico, è meraviglioso, ma fa il terzo portiere, non lo vedremo mai. Però se vogliamo tenerlo, allora cerchiamo di rinnovare il Gatti a 700.000 euro e allora va benissimo, io lo tengo tutta la vita, ma a 3-2 io voglio che sia un giocatore di livello per questa squadra, perché i soldi non è che ne abbiamo una valanga, perché poi invece Locatelli, no, Locatelli no, non può indossare la fascia, tutte cose che io condivido, ripeto. Però per uno sì, per l'altro no. Anche Locatelli comunque lotta in campo, si danna l'anima. Perché anche Locatelli si danna l'anima. Però è molto meno tutelato di Gatti. Ragazzi, ragazzi, Gatti non difende. Non difende. E ripeto, tutti i vocali li ho ascoltati, il religioso silenzio, è passata anche un'ora dall'inizio del sondaggio, quindi non l'ho influenzato. Nessun vocale mi ha detto, Gatti è un ottimo difensore, io vorrei vederlo titolare. E allora vi siete risposti. Cioè, Gatti vi fa simpatia, ma non vi piace. Tra Gatti e Bremer scegliete Bremer. Tra Gatti e Kalulu, onestamente, per me non c'è storia, ma non c'è neanche proprio... Ci sono almeno 5 categorie tra uno e l'altro. Vocale.
4: Camillo, ciao, Maurizio d'Assisi. Io credo che le due volpi, Carnevali e Massara, stiano prendendo un portiere che nessuno se lo immagina. E non vorrei che fosse Oblak dell'Atletico.
0: 12 milioni di euro di ingaggi netti. Babbo, la portata, la portata. Però sarebbe un'ottima cosa, ecco.
1: Per noi scenderà a 5.
0: Cioè, per noi va benissimo, però 12 netti non è una cosa semplice, però perché no? Insomma, non so se è un tuo pensiero o hai avuto delle voci, però perché no, magari, però dobbiamo superare un briciolo di ostacolo. Allora, importa se si riesce a vendere e prendere i carne secchi, il problema è che non te lo vendono carne secchi, ragazzi, questo è un discorso che abbiamo fatto già tante volte, non solo devi trovare i soldi per prendere carne secchi, ma devi assolutamente anche andare dai club e trovare la disponibilità a vendere carne secchi. L'Atalanta non vuole vendere carne secchi, almeno per questa stagione, infatti... nella prossima mezz'ora vi racconterò un po' la situazione portiere, con le tempistiche, i movimenti, insomma cercherò di fare un po' una spiegazione, potete farmi tutte le domande possibili, immaginabili, però credo che la Juventus a un certo punto poi dovrà prendere una decisione e capire cosa fare anche in base magari alla prossima di stagione. Ma carne secchi quest'anno non si vende. L'Atalanta, hai provato, perché sono andati, caro Fe, dall'Atalanta a citofonare, e l'Atalanta ha detto no, carne secchi, questo non va via, quindi non c'è la volontà dell'Atalanta. L'Atalanta è un club ricco che ha saputo vendere tanto e bene nel corso degli anni. Si dice no e no. Se ti dice no e no, qua non stiamo parlando di un'apertura dell'Atalanta a una cifra, qua ti sta dicendo quest'anno non lo vendo, punto. Puoi arrivare anche con tot milioni di euro, quest'anno non lo vendo. È un po' come ha fatto la Juventus per Yıldız, ha detto quest'anno non lo vendo. Poi arriverà un giorno, un momento in cui potrebbero decidere no, di accettare determinate offerte se arriveranno per Yıldız, ma quest'anno hanno subito chiuso la porta con tutti. Vocale.
5: Ciao Cami, guardo da Roma. Secondo me a centrocampo arriverà Stiller, Angelo Stiller. Non se ne parla più. E questo potrebbe essere un buon indizio.
0: E insomma, non lo so. Mi sembra che questa tua deduzione sia molto debole, onestamente. Non se ne parla più, allora arriva, e mi sembra sia un pochettino debole, però magari. Caro Peppe da Benevento, non ti ho capito, onestamente, se puoi spiegarmi il tuo messaggio, perché in questo momento per me è completamente senza senso. Caro Peppe, se vuoi magari rispiegarmelo, rimandarmi un messaggio, rispondo molto volentieri, ma il paragone con Colomoni Gatti proprio non lo comprendo, anche perché Colomoni è stato preso con la maglia numero 9, è imparagonabile a Gatti, che è una terza scelta, perciò non ti ho proprio compreso, non so dove vuoi andare a parare, e a volte non comprendo neanche il perché bisogna denigrare uno quando si sta parlando di un altro, però rimandamelo, che magari insomma mi puoi far chiarezza nel tuo concetto, nel tuo discorso. Allora leggiamo un vocale. Porta out di Gregorio, in Atubolu, poi difesa out Gatti, in Lukumi out, Cambiaso dentro, Favasuli Cabal. Oddio, insomma io non sono un grande fan di Cambiaso, ma l'opzione Favasuli Cabal e per cuori forti, anche se è bravo, però abbinarlo a Cabal per me è un rischio molto grande. Già abbinare Cabal a Cambiaso per me è un rischio molto grande, figuriamoci a Favasuli, che se, insomma, prima stagione in un grande club dopo degli anni fatti bene in Serie B, però va bene così. Cessione Rugani, per me non è un giocatore della Serie A. Centrocampo out, Cobmeiners, in che sì, Miretti via. Arthur, per me non è un giocatore della Serie A. Ok, attacco 3K, out David, in Pellegrino. Ci può stare, onestamente sono abbastanza d'accordo, tranne Cambiaso, per il resto sono abbastanza d'accordo. Atubolu non lo conosco benissimo, adesso ne parliamo bene, tanto dobbiamo andare in pausa, però non lo conosco benissimo. Tra l'altro notizia: il Como ha preso per 30 milioni di euro Chalobah dal Chelsea. Questo è un colpo, visto che venerdì facciamo il fantacalcio, Chalobah è un nome da prendere, ragazzi. Chalobah, difesa del Como, Chalobah, segnate, perché secondo me è una buona presa.
1: Comunque,
0: una
1: nel frattempo il PSG ha messo fuori rosa, se non ho capito male, Renato Sanchez, che continua a essere un giocatore che
0: però
1: balla.
0: Diciamo che è il loro Arthur.
1: Ognuno ha il suo Arthur.
0: È il loro Arthur. A tra poco.
6: Il club degli inviati.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano i campionati europei di nuoto, quarta giornata a Parigi, medaglia d'argento arrivata oggi per Filippo Pelati nel solo libero maschile, è la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Altre gare da medaglia sono previste nel pomeriggio con la squadra di nuoto artistico e il sincro trampolino maschile da 3 metri. Siamo al calcio con la Juventus, che è sbarcata da Hong Kong ed è pronta a cominciare ufficialmente la tournée. Il gruppo di Spalletti è stato accolto da diversi tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori. Presenti anche i nuovi acquisti Colomoni e Alay Begovic. Primo appuntamento in Asia, mercoledì 5 agosto, ore 13:15 italiane, contro il Chelsea al Kai Tak Stadium di Hong Kong. Il calciomercato salta la trattativa tra Napoli e Schalke 04 per Lindstrom, dopo che i club avevano trovato l'intesa per la cessione in prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro più ulteriori bonus. Il danese invece non si trasferirà in Germania. Nello scambio dei documenti non c'è stata convergenza totale nell'accordo e l'affare è sfumato. Gutierrez, sempre del Napoli, terzino spagnolo, in attesa di volare invece a Leverkusen per svolgere le visite e firmare col Bayer. L'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Guti lascia il Napoli dopo solo una stagione. João Mario invece è pronto per una nuova avventura calcistica, questa volta la Fiorentina. L'esterno portoghese in uscita dalla Juventus è arrivato a Firenze per sottoporsi alle visite mediche e poi la firma del contratto fino al 2031. Si tratta di un'operazione in prestito con diritto di riscatto per 10 milioni di euro. Il tennis, tre azzurri al debutto oggi nel primo turno del Masters 1000 di Montreal. Nel pomeriggio Berrettini sfiderà Navone, match posticipato, lo ricordiamo, per la pioggia di domenica in Canada. In tarda serata Sonego e Bellucci invece affronteranno rispettivamente Griekspoor e Baez. Nel WTA di Toronto Elisabetta Cocciaretto se la vedrà invece con la Gibson. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Ora i vostri messaggi ovviamente come sempre al 340-542-5324, gli amici di Twitch. Ora faccio un po' di chiarezza sulla questione portiere. Mi ha riscritto Peppe da Benevento, però Peppe in questo caso è un po' quando vi dico che a volte vi mettete in testa delle vostre idee, ma i fatti sono completamente diversi. E a volte vi fate anche, non lo so, se influenzare o andate dritti col paraocchi in determinate direzioni, ma non è la verità. Oggi sono usciti un sacco di articoli ovunque, sui siti, sui quotidiani, ovunque, sul costo a bilancio di Colomoni e il costo dell'ultima stagione di Vlahovic. E il tuo paragone Vlahovic-Colomoni è un paragone che e a favore di Colomoni al 100%, perché Colomoni costerà più o meno 18 milioni di euro alla Juventus come costo annuale, e Vlahovic nell'ultima stagione è costato alla Juventus 41 milioni. Pesava 41 milioni Vlahovic a livello annuale alla Juventus, Colomoni 18. Quindi comprendo, non capisco ancora una volta il tuo paragone. Ecco, io vi ripeto, vi può piacere Gatti, potete tenere Gatti, ma nessuno mi ha detto Gatti è un difensore titolare della Juve. Nessuno mi ha detto io vorrei vedere Gatti al centro della difesa della Juve. Ma avete tutti risposto, ha una grande grinta, ma se non gioca non la vediamo. E nessuno mi ha detto è un ottimo difensore. Ah, un rincalzo, 3-2 per un rincalzo, ragazzi miei, ma scusate, per il bene della Juve li risparmio. Poi ripeto, siete a favore di Gatti, va benissimo, ma onestamente non è che avete fatto un bel quadretto di Gatti, perché nessuno ha detto è un ottimo difensore. Altra cosa che voglio dire, c'era qualcuno che diceva Colomoni a 50 milioni di euro, Andrea da Chiaravalle, ragazzi sono 38 Colomoni. Poi se farà una grande stagione saranno 50. E se porteremo a casa dei tornei saranno 50, tornei da coppe e campionato saranno 50. Poi ci saranno anche degli altri bonus, ma arrivare a 50 pieni vuol dire vincere campionato e vuol dire vincere Europa League, perché fanno parte dei bonus. Quindi in questo momento con Colomoni sono 38, non sono 50, sono 38. Poi i bonus li rivedremo. Vocale, poi questione portiere.
10: Buongiorno signor Camillino, buongiorno popolo bianconero. Niente, su Gatti sono pienamente d'accordo con te. Su Locatelli, che non può portare la fascia da capitano, parliamone. Perché uno è l'unico che lì che ha vinto qualcosa. Ricordiamoci che ha vinto un europeo da, non da regista, che gli fanno fare alla Juve da 4-5 anni, ma da mezzala. Ricordiamocelo, perché popolo bianconero, da mezzala. Un abbraccio Camillino.
0: Allora, sulla questione legato a Locatelli, comunque su mezzala, non mezzala, noi non abbiamo la mezzala, perciò è un discorso diverso. Poi in questo momento qua giochiamo a due, sta anche facendo bene, perciò da quel punto di vista ripeto, tutti a criticare Locatelli, però poi Gatti va bene, e in questo caso io non sono così d'accordo. Infatti io critico sia Locatelli che Gatti, anche se secondo me Locatelli è molto più forte di Gatti, molto più forte, però vediamo cosa succederà. Allora, io non ho visto giocare Brio, ma onestamente io vorrei parlare di difensore, non di grinta. Nessuno mi ha detto un difensore forte, però Brio a me hanno detto che era un difensore forte. Io non l'ho visto giocare, quindi non lo posso giudicare, però mi ha detto che era un difensore forte. Non conoscendolo mi ha detto che è un difensore forte. Se non avessi visto giocare oggi Gatti, dai vostri vocali l'unica cosa che avrei percepito è grande grinta. Nessuno mi ha detto difensore forte. L'avete detto voi, non io, Io, il mio pensiero è chiaro, lampante. Per me non difende, quindi...
1: Brio era forte in quel calcio.
0: Sì, ma...
1: Oggi sarebbe fuori ogni partita quasi.
0: Però a me hanno detto che era un difensore forte.
1: Sì, assolutamente.
0: E non l'ho mai visto giocare. Se oggi non avessi visto giocare Gatti dai vocali dei nostri ascoltatori, è un difensore grintoso. Non forte. Nessuno ha usato la parola forte vicino a Gatti, E siete voi, sono vostri vocali. Io, il mio, l'ho detto. E quindi così. Allora. Questione portiere. Credo sia inevitabilmente una priorità del mercato della Juventus, ma non penso sia una priorità totale di questo momento. Nel senso, voglio spiegarmi bene. La Juventus ha iniziato, no, un mercato con Comolli e l'idea era Alisson. Tant'è che prima del derby col Torino trapelava la possibilità che Alisson potesse arrivare già a Torino nel giro di poco tempo per fare le visite mediche. Poi c'è stato un dietrofront del Liverpool, la trattativa è saltata, ci sono state anche delle cose con Robertson importanti, però poi Robertson aveva firmato un accordo con il Tottenham vincolante, quindi non è potuto arrivare alla Juventus, ma è stato vicinissimo. Quindi da questo punto di vista, la Juventus ha iniziato con un obiettivo è sfumato. Poi il secondo obiettivo per la porta era il Dibu Martinez, che in questo momento è una trattativa quasi sfumata, non completamente ma quasi sfumata, e come alternativa al Dibu Martinez c'è sempre stato Vicario, sempre stata un'alternativa. E poi a un certo punto, quando il Dibu Martinez, insomma, per costi e robe varie è diventata una pista complicata, è salito Suzuki, che ha scavalcato anche Vicario. E Suzuki è diventato un portiere molto interessante per la Juventus, tanto che abbiamo fatto un'offerta a titolo definitivo. Questo ha fatto anche arrabbiare il Paris Saint-Germain. Tant'è che abbiamo dovuto riformulare la trattativa per Colomwani con il titolo definitivo e non più invece il prestito con obbligo, perché aveva detto: ma scusate, fate una trattativa a titolo definitivo per Alai Begovic pure per Suzuki e noi invece in prestito, così non va bene. E allora abbiamo dovuto rifare anche la trattativa col Paris Saint Germain, e il Paris Saint Germain però in questo momento sta spingendo forte per prendere Suzuki a una cifra superiore a quanto scritto ultimamente, a me hanno detto addirittura sopra i 35. E allora rimane solo Vicario, che è sempre stato il piano B. Piano B per Alisson, piano B per Dibu, piano B per Suzuki. E quindi sostanzialmente un messaggio è chiaro: la Juve non è convinta totalmente di Vicario. E allora non penso che la Juventus abbia così tanta fretta di chiudere Vicario, perché puoi prenderlo per una stagione in prestito, senza obblighi, senza costi elevati, perché tanto è il terzo portiere del Tottenham e non è partito con loro per la tournée. E allora puoi prenderlo per poco e magari poi spostare l'investimento elevato alla prossima stagione, quando magari la posizione in carne secchi sarà completamente diversa. Questa potrebbe essere la soluzione della Juve. In tutto questo potrebbero venire fuori anche degli outsider, perché se il Paris Saint-Germain dovesse prendere Suzuki, Chevalier scalerebbe al terzo posto, e Chevalier è un portiere forte, non ha fatto una bella stagione al Paris Saint-Germain, ma è un portiere forte, e allora potrebbe entrare in ottica Juve, anche se di nuovo iniziare a trattare col Paris Saint-Germain, aiuto, vi prego, però potrebbe essere una soluzione. E in più c'è il nome, qualcuno ce l'ha scritto prima, Atubolu, che ha dei problemi contrattuali con il Friburgo e potrebbe essere però da catalogare in un'altra categoria, nel senso Atubolu è un investimento, quindi come poteva essere per Suzuki, come poteva essere anche per Dibu e tutti gli altri portieri. Vicario in prestito, Chevalier in prestito, saranno una toppa. Capire, no, conoscersi e poi vedere eventualmente se continuare insieme. Invece se vai a prendere un ragazzo del 2002 è un investimento, vuoi andare avanti. Perciò bisognerà trovare delle soluzioni e potrebbero venire fuori anche altri nomi. Qualcuno aveva parlato di Kepa, insomma la Juventus potrebbe decidere, no, anche di aspettare i saldi di fine agosto, perché arrivano sempre i saldi di fine agosto e qualcosa puoi tirar fuori. E comunque io non penso che Di Gregorio possa restare alla Juventus e che Di Gregorio possa fare il titolare alla Juventus dopo tutto quello che è successo la scorsa stagione, ma Perin due partite le può giocare. Perin le prime due di campionato le può giocare per me. Cioè, non sarebbe uno scandalo dire: ah, le prime due partite della nuova stagione Perin. Per me non sarebbe uno scandalo. Non sono anche qua un grandissimo fan di Perin. Non sono un grande fan di Perin. Però per le prime due partite, insomma, qualcosina si potrebbe anche fare. e da questo punto di vista poi cercare magari di prendere un portiere, un'occasione, magari succederà qualcosa, qualcuno andrà a litigare con la società, delle situazioni potranno magari aprirsi, delle linee, non lo so, può succedere sempre qualcosa e io non andrei adesso al 3 di agosto in fretta e furia a prendere vicario. Non andrei in fretta e furia a prendere vicario, aspetterei un qualcosina, tanto per prendere, ripeto, vicario in prestito posso aspettare anche il 20 di agosto, non mi cambia la vita, non è che prendendo vicario sono una contender per lo scudetto e senza vicario non lo sono, e quindi credo sia in questo momento la Juventus debba muoversi in maniera oculata e intelligente per scegliere la soluzione migliore, e magari questo potrà portare anche a fare la scelta giusta. Manu, vengo da te, vocale.
11: Ciao, sono Torino, ciao. Douglas Lewis gasa un po' perché ovviamente molto meglio rispetto alle prime apparizioni della prima esperienza, quindi ti fa venire un po' di acquino in bocca, gol come quello che ha fatto lui. Nessuno dei nostri centrocampisti quello che fa, neppure in amichevole. E quindi la cosa che mi domando è come sia possibile un limite del genere come a lui di non voler correre o comunque di non saper correre, e se secondo te è solo un problema mentale e ci si può lavorare, o se pensi che sarà irrisolvibile. Io a tutti quelli che abbiamo in esubero una chance da dare. Ciao.
0: Ma ragazzi, io non penso che Douglas Lewis possa essere trascinatore del centrocampo della Juventus del prossimo anno, però se lo paragoniamo a che ne so, Kopp, scelgo Douglas, Miretti, scelgo Douglas, Arthur, scelgo Douglas, quindi tra tutti i giocatori che in questo momento sono ai margini e che non sono centrali nel progetto Juve, è il primo della lista, però lo considero comunque un giocatore marginale, non lo considero un centro, ecco, del centrocampo della Juve. A livello marginale lo preferisco a tutti quelli che hanno avuto delle occasioni e non le hanno sfruttate, perché anche se Miretti comunque in queste partite sembra essere l'unico un po' pimpante, ha avuto troppe occasioni e non ne ha sfruttate neanche una. Poi dirlo oggi, che è il giorno del suo compleanno, mi fa passare per una persona molto crudele, però intanto auguri Fabio, e poi comunque di occasioni ne hai avute, questo lo sai anche tu, diciamo che ti metto davanti Douglas e a te al secondo posto, poi Comenius e poi Arthur, però io Comenius e Arthur non li vorrei più vedere alla Juve, ma con tutto il bene e il rispetto del mondo, però ho già dato, soprattutto con Kopp, l'ho già visto troppe volte, mi ha deluso troppe volte. Allora dai, ascoltiamo un altro vocale.
12: Ciao Camillo, Guido da Bologna. Allora, Kelly quando era arrivato a gennaio dell'anno scorso, di 2 anni fa, adesso non ricordo bene, era una sciagura, e Gatti c'era in squadra, ma Kelly adesso ha avuto una crescita veramente molto buona, ha fatto delle partite sontuose ed è superiore a Gatti, quindi Gatti deve andare via. E poi ti dico, secondo me con un paio di aggiustamenti la Juve può lottare per le prime 3 posizioni per vincere l'Europa League. Te cosa ne pensi? Ciao.
0: Ma guarda, dobbiamo andare con i piedi di piombo, perché di solito noi nelle ultime 2 estati ci siamo sempre molto illusi. Mi piace il tuo entusiasmo, però andiamo con calma. Io credo che la Juventus stia facendo le cose bene. Doveva prendere una punta, ha preso una punta per me di livello per questo campionato, conoscendo le difficoltà di questo campionato e del momento economico dell'Italia. Per me ha preso la miglior punta a disposizione a livello economico, però era una scelta di Spalletti, quindi hanno accontentato Spalletti. Hanno preso un ragazzo di 18 anni che andrà per i 19 di grande prospettiva. Hanno preso un giocatore solido come Celik e hanno preso un altro ragazzo di prospettiva come Ekator. Quindi in questo caso hanno fatto delle robe con un senso, abbinando giovani e giocatori fatti e finiti. Quindi sono fiducioso nel proseguo di questo lavoro. adesso bisognerà cercare di alzare l'asticella. È ovvio che tipo Lukumi, per me, per la Juventus serve un acquisto di alto livello, perché è perfetto per una proposta offensiva, per un gioco in avanti, per aver coraggio da dietro, impostazione. Poi è uno che sbaglia, perché anche Lukumi sbaglia, però è abituato a coprire tanti metri di campo, potrebbe essere un upgrade di alto livello, secondo me. E poi dobbiamo capire cosa ci darà in avanti, in altre situazioni. Abbiamo comunque capito che la Juventus è molto attiva e la Juventus ha delle idee ben chiare. Questa era la cosa che poteva mandarci in difficoltà la scorsa settimana. Ora dobbiamo solo, secondo me, avere un po' di pazienza. Ora ancora di più, perché gli investimenti li abbiamo fatti, ora dobbiamo trovare il giusto momento per colpire. Ecco, per quello vi dicevo anche col portiere, pazienza, cioè far arrivare oggi Vicario non cambia il livello della Juve. Prendersi del tempo per trovare una soluzione magari migliore di Vicario è... Io ci metto la firma. Poi, se sarà Vicario, dobbiamo sperare che Vicario possa far bene, ma magari abbiamo risparmiato dei soldini. E quindi, insomma... Vediamo cosa succederà. Cerchiamo di capire. Comunque sono al lavoro. Sono qua a Torino. Perché sono qua a Torino, allora... cerchiamo di avere cerchiamo di fare le cose per bene e di fare un buon mercato. Ecco, questa è la speranza. Manu ancora.
13: Ciao, volevo fare un intervento. Sono Alfredo da Genova. Volevo dire che effettivamente Gatti ha tanta rabbia, mette tanta grinta. Quello però di cui stiamo parlando è il carisma. Gatti non ha carisma. Ci vuole tutta. Che riesca a sopperire ai suoi limiti con la grinta. Non avesse la grinta non sarebbe neanche un calciatore da Serie A. Manca di carisma, pertanto quello che dite di trasferire l'essere la juventinità agli altri, ma non ce l'ha neanche lui. Lui non ha carisma, Gatti. Gatti ha solo tanta grinta che gli permette di giocare comunque in Serie A.
0: Sono d'accordo, hai fatto una giusta specifica, è il carisma che manca, ma manca la squadra, non solo Gatti, manca la squadra proprio in generale. C'è quell'episodio, no, di Marchisio che perde la finale di Champions col Barcellona a Berlino e va da Dybala che aveva viaggiato con la squadra per dire oh, forza, tra 3 settimane ci ritroviamo e noi dobbiamo tornare subito in finale di Champions League, quindi fatti trovare subito pronto perché qua dobbiamo vincere. È quello, è quella roba lì, è quella roba lì, a noi manca quella roba lì. Gatti non ha quella roba lì, non ha quella roba lì, e è un po', secondo me, l'emblema del momento che stiamo attraversando, no? L'esaltazione del niente. Esalti una grinta caratteriale quando giochi, però poi non c'è una diagonale difensiva, non c'è una marcatura in area, non c'è un'impostazione, non c'è un movimento senza palla. Adesso se vi chiedo la caratteristica migliore di Gatti, ma io so già la risposta. Fare gol. Però è un difensore. Se adesso però fa gol, capito, però fa difensore, fa la punta. Non fa la punta. Ecco, quello è molto bravo. Molto, molto bravo. Fase difensiva non è molto, molto bravo. E nessuno me l'ha giudicato come difensore. Tutti me l'hanno giudicato come giocatore grintoso, ma è poco. Non è neanche fare un complimento a Gatti. Cioè, è una roba... Ripeto, solo la grinta non ti va. Ci sono state squadre che ha messo una grinta infinita, enorme. Però poi se non hai le idee, la grinta a un certo punto finisce perché ti stanchi... E le idee vincono sempre sulla grinta. L'Argentina, una grinta enorme, ragazzi. Enorme, poi scorretti, non corretti, tutto quello che volete. Ma una grinta e una voglia di lottare per permettere a Messi di rivincere che 3 volte, Gatti. Contro chi gioca bene a pallone, vince chi gioca bene a pallone, ha vinto la Spagna. Vocale.
1: Vuoi sentire una cosa?
0: Sì, certo.
1: Che ci fa capire quello che...
0: Enrico Papi?
1: No. No, Tevez su Buffon, una famosa intervista.
14: Sí, ahora sí. El cuello así, me agarra la cabeza frente con frente, me dice, andiamo, ¿eh? Andiamo, eh? Questo campionato dobbiamo vincere tutto. Ah, sì.
0: Ragazzi, è questa che ci manca. È questa. Quando paragonate l'anima juventina e mi dite Gatti all'animo juventino. Ma no, ragazzi, l'anima juventino è Buffon che va da Tevez. Cioè, nessuno nello spogliatoio attuale della Juventus può permettersi di andare da Tevez e dire: oh, vinciamo, vinciamo. Tevez, perché testa a testa, cioè, testa a testa con uno come Tevez, devi avere degli attributi
15: avessimo
0: giganti.
15: Uno con la metà di Tevez.
0: Ragazzi, no, gigante, gigante. E noi invece ci accontentiamo del niente. Ripeto, se vuoi utilizzarlo come ma può stare alla Juve, allora facciamo tutti il contratto di Pinsoglio. Guadagna 700.000 euro, è certo che può stare alla Juve, però non gioca mai e lo trattiamo un po' come un uomo squadra, sì, però fa simpatia. L'altro giorno anche i tiri centrali, semplicissimi, esaltato. Questo per me non è neanche un complimento a Pinsoglio, ma al netto di questo, che comunque è arrivato a fare portiere ad alti livelli, cioè non è uno sprovveduto, che sia chiaro. E quindi in questo caso per me è quella la differenza. Io non sto parlando, io sto parlando di elite. Noi dobbiamo ambire all'elite e lui ha un contratto da top giocatore. Da top giocatore. E purtroppo non è utilizzato a top giocatore, quindi queste cose sono qua. Poi, a differenza di altri, e qua va detto a favore di Gatti, a differenza di altri, Cambiaso, così rispondo anche a Vincenzo, Gatti ha un'offerta. Perché comunque Gatti ha un'offerta, un interesse concreto. Cambiaso dà il derby dell'ultima giornata a oggi, 3 agosto, offerte zero.
15: Ma secondo te a Napoli, zero. Eventualmente se dovesse andare a Napoli,
0: sì.
15: Ma gli danno lo stesso stipendio a Gatti?
0: Sì.
15: Sì?
0: Sì, sì, se lo prendi, sì. Sì. Perché comunque Gatti
15: me lo vedo De Laurentiis.
0: Ha un contratto lungo. Un contratto lungo, magari non prenderà di più, però se no Cacciatore dice: sai che c'è, ma io a Torino sto bene, ma perché devo andare via, la famiglia di Torino, quindi se fai un investimento tendenzialmente poi sì, hai sempre un margine per o confermare del tutto o per aumentare addirittura, potrebbe anche portarlo a 3-5. Portarla a 3-5, sì, Allegri vuole Gatti. Sì, Allegri vuole Gatti. È il nome fatto da Allegri per rinforzare la difesa del Napoli, che non avrà buongiorno. E adesso il Napoli sta incassando i soldi di Gutierrez, che secondo me era un bel difensore. Tra l'altro, me l'ero segnato per il Fanta. L'avrei voluto prendere perché ha un bel piede. Ecco, mi piace. Ecco, lui è il terzino che a me piace. Andrà al Bayer Leverkusen con i soldi di Alai Begovic. E quindi a quel punto lì. Poi il Napoli può magari arrivare dalla Juventus a fare un'offerta, credo, in prestito con obbligo di riscatto, con delle condizioni molto semplici per far scattare l'obbligo, per prendere Federico Gatti. Ecco, questo potrebbe essere l'iter, anche se il Napoli sta provando a vendere anche altri giocatori, oggi è saltato il passaggio di Lindstrom, quindi ci sono un po' di situazioni varie, ma credo che onestamente siamo noi in una situazione in cui la Juventus e il Napoli si parleranno a breve per cercare di trovare una soluzione. Magari finirà con un nulla di fatto come è successo lo scorso anno, potrebbe anche succedere, ragazzi, perché comunque Gatti ad oggi sta vivendo una pre-season di tutto valore, perché ha fatto anche due buone prestazioni con Nizza e Standard Liegi, e magari alla fine la Juventus terrà Gatti, però si parleranno ed è una trattativa che dobbiamo monitorare nel corso delle prossime settimane. Grazie Manu, appuntamento domani, ciao.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che l'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa, che è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Non si è fatta attendere la risposta del governo italiano. Da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni, così da fonti del Viminale.
7: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel fine settimana contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump, parlando con i media sull'Air Force One, l'accordo era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
16: Sul fronte ucraino, raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferite circa 15 nella penisola di Crimea annessa alla Russia e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti, altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per una caduta di detriti di un drone nel sud della Russia.
7: La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e un ingegnere. Secondo la procura, quest'ultimo sarebbe stato incaricato dal proprietario dell'edificio, il 71enne Carmelo Leone, morto nel crollo.
16: Sciopero in corso all'ex Ilva di Taranto, con i lavoratori che oggi fino alle 16 occuperanno le strade davanti allo stabilimento. Le associazioni datoriali chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo del polo siderurgico entro il 28 ottobre. I sindacati sono stati convocati al Ministero del Made in Italy per un incontro relativo al futuro dell'impianto. Per il ministro Urso, il provvedimento della magistratura ha innescato una bomba sociale e lancia un appello per costruire una nuova cordata italiana.
7: Oltre a città e campagne, il caldo record dell'ultimo periodo sta mettendo a dura prova anche la stagione dei funghi, tradizionale motore di turismo per le aree interne e lo stesso ecosistema boschivo. A lanciare l'allarme sono Coldiretti e Federforesta, con l'Italia ancora nella morsa dell'AFA Record e Bolino Rosso in 25 capoluoghi. Dopo un giugno tra i più caldi mai registrati, o luglio caratterizzato da ripetute ondate di calore, le foreste italiane mostrano gli effetti di settimane di temperature elevate e precipitazioni irregolari. Nelle Alpi e in gran parte dell'Appennino, i ricercatori trovano sottoboschi insolitamente asciutti e una presenza di porcini inferiore rispetto agli anni più favorevoli.
16: E con questo è tutto, a più tardi.

0: In fondo sono solo
1: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: Profonda commozione che vi annuncia il ritorno di Alessandro
7: Maraggio,
6: Ciantarelli.
7: Ma lo sanno,
6: non dico più niente.
7: C'ero anche alle 12.
6: Due in bianconera.
7: Eccoci.
6: È tornato.
7: Però
6: è
7: ti tornato. Do una notizia: domani rivado in vacanza.
6: No, basta, smettila.
7: Voglio fare due mesi di vacanza.
6: E c'è chi se lo può. Tu chi può e chi non può. Tu non puoi.
7: Io non posso.
6: Tu non puoi.
7: Ma io però domani rivado in vacanza.
6: Tra l'altro, stiamo riempendo tutto il palinsesto.
7: Tutto, tutto.
6: Per
7: diciamo
6: i nostri
7: solo
6: amici.
7: Noi. Pensa
6: siete
7: che noia
6: di
7: cosa?
6: Mamma mia, già vi siete annoiati. Anzi, ditecelo subito come messaggio. Vi siete annoiati questa mattina nella rassegna stampa di Vincenzo Mangio?
7: No, io ti ho sentito mentre venivo qua.
6: Siete annoiati oggi pomeriggio con il super Alessandro Santarelli? Grandi news. Poi adesso c'è stato l'ottimo Kami.
7: Poi c'è più nessuno.
6: Chiudiamo noi con l'ottimo Latini che salutiamo.
7: Comunque Marangi, domani arrivare in ferie.
8: L'animus pugnati.
6: Guarda, l'abbiamo l'animus sentito pugnati. Tutta l'estate.
7: E sai quando torno? Il 23 direttamente a Frosinone.
6: Ah, direttamente no. Sì. Non dire, non dare queste
7: Troia.
6: False notizie.
7: No, ma no, questo va tolto. Questo va tolto.
6: No, questo va
7: tra
6: ribadito.
7: L'altro vi consiglio di andare a vedere l'Odissea. L'ho vista. Certo, allora. È un po' romano.

0: male, ragazzi.
1: Però ne vale la pena.
0: Anche la passione di Cristo, credo che ci sono state delle cose poco fedeli. Beh, come
1: sì, abbastanza.
0: È normale che non puoi essere proprio fedele, fedele, fedele. Però,
1: però,
0: però noi però parliamo di un film che ci piace tantissimo. Si chiama DV No 9.
2: E lascialo stare, dai.
0: No. Allora, è arrivato Colomani. Ciao, che Randall. È arrivato alla Begovic. Ciao, che
1: grande
0: rima.
1: Colpo.
0: Colpo sensazionale.
1: Tra l'altro lo voleva anche il tuo amico Giuntoli.
0: È certo che lo voleva, solo è fermato a 30, cioè, anzi a 20. Ha detto io a 20 posso arrivare. Ho messo le anche proprio, ho rotto il porcellino. Poi questa è una storia meravigliosa, perché l'ho raccontata in diretta quando tu non c'eri. Intanto buon pomeriggio a tutti.
1: Vado in ferie.
0: Basta, perché praticamente c'erano colleghi. Sì. Puoi già immaginare chi, non te lo faccio il nome, no. Ma puoi già immaginare chi. Tifosi all'Atalanta, signor Atalanta, e diceva no, Rea Begovic. Il papà veniva a Zingonia tutti i giorni.
1: Sì.
0: Era innamorato. Ha detto o l'Atalanta o niente. Vedrete che salta, vedrete che salta, vedrete che salta. Milan e Pjanic, che ha detto il papà e la famiglia erano felicissimi di Torino. Solo uno. Grazie Mila, perché comunque ci ha dato un assist.
2: Grande colpo, Vincenzo.
0: Clamoroso.
2: Grande colpo.
0: Commentami questo doppio colpo. Che appeso a bilancio vale la metà di quello che ci è costato Vlahovic nell'ultimo anno.
1: Sì, assolutamente. No, grande colpo. A me Ale Begovic mi piace molto. È chiaro che Vincenzo non dobbiamo aspettarci il giocatore che
0: fatto
1: arriva
0: finito,
1: e spacca,
0: no?
1: Perché non sarà così, però questo è forte. Poi tra l'altro può giocare in tre ruoli, perché può giocare a sinistra, destra e centrale. Io lo vedo molto bene dietro le punte, ti dico la verità.
0: Io lo vedo molto bene a sinistra, ci abbiamo Yildiz.
1: Però a sinistra c'è Yildiz. Però è un colpo di quelli che amo, perché sono le famose idee in prospettiva, lo toglie alla concorrenza, però bisogna dargli il tempo perché è arrivato alla Juve. Ma secondo me Massara ha fatto un, perché
0: mamma
1: questa è la regia
0: mia,
1: di Massara,
0: mamma mia,
1: ha fatto un grandissimo colpo.
0: Ma Federico,
1: Massara è
0: forte,
1: bravo,
0: forte. E Bollatini, ma ne parlavamo anche l'anno scorso, ci raccontava di come per esempio quando lui voleva portarlo alla Roma, Gasperini si era opposto e ha detto dammene uno serio. Va bene, me lo tengo per la Juve allora questo qua. Che poi dove? No, lui si sta togliendo diversi sassolini dalla scarpa.
1: Beh, sì.
0: E sta lavorando molto, molto, molto bene. Come sta lavorando bene Carnevale? Allora, caro Paris Saint-Germain, io spero di non avere più niente a che fare con voi.
1: Però ha ricostruito il rapporto rispetto a quello che ha distrutto lì l'incompetente.
0: Fino a quello
1: dire.
0: Che è successo con Randall. Perché?
1: Sì.
0: Perché loro l'hanno rifatta. E ve la rispieghiamo. Perché quando la Juventus voleva prendere Colomani e disse siamo rimasti senza soldi, ci abbiamo niente. Poi a un certo punto si facevano operazioni, loro dissero no, i soldi ce li avete, non li volete spendere, allora non apriamo le porte, tutto a posto. Trovi la quadra, pagamenti in 4 esercizi, prestito con oneroso a 4 milioni con poi il resto da pagare negli esercizi successivi, tutto a posto. Questi si presentano il giorno prima, quando tu stai chiudendo le ultime cose, a dire ah, ma abbiamo visto che hai preso la Begovic, bravo, è forte, facciamo una cosa, Colomani se volete lo prendete subito senza prestito.
1: Esatto.
0: Allora, chiaramente cambia relativamente poco, perché tu quei soldi già avevi promesso che li davi, ma li diluivi negli esercizi, totalmente negli esercizi successivi. Pagavi 4 milioni il prestito e ti restava un bel cachet per fare i giocatori. Perché lo ha fatto? Perché il Paris Saint-Germain era andato su Suzuki. Ah, piace pure a te Suzuki. Oh, pensa un po' che adesso con Colomani me lo paghi tutto, così penso che non hai molti soldi, è vero? Perfetto. Allora noi ce andiamo a prendere Suzuki. Però sai che facciamo, Juventus, Campos a Carnevali? Io lo prendo, ma per me è un secondo. Non gioca titolare. Magari te lo presto, che dici? E beh, Giovannino. E caro, caro Federico,
1: un gesto con il braccio.
0: E beh, Giovannino. E mi riferisco allo straordinario Carnevali, no a quell'altro che sta sulla presidenza federale. Allo straordinario Carnevali. E beh, Giovannino. E beh, Federico. E non mi riferisco al cantante rapper, ma al nostro straordinario Federico. Fedez. Vabbè, per dire. Federico, il nostro
1: cantante
0: invece.
1: Fedez,
0: bravo, ti do ragione per una volta. Nonostante ascolti Ciuccia,
1: no!
0: Federico, se voi poco poco dite vabbè, ce lo prendiamo in prestito, ve lo cresciamo, ma la mi fate nemico
1: anche a me.
0: La mi fate nemico, e che voi dovreste dire qua, no, Suzuki, tienitelo in banchino. Qual è il problema? Noi andiamo da altre parti che purtroppo saranno diverse. Ma l'operazione intelligente quale sarebbe? E l'ha portata avanti Spalletti. Perché quando Spalletti, parlando di Vicari, ha detto a me piace, è forte, eccetera, carota e carezza. Certo, bisogna capire perché Tottenham se lo sta buttando via così. Perché non mi quadra sta cosa.
1: Sì, Doric, la Gazzetta non ci ha capito nulla.
0: No,
1: ma strano.
0: Figo, ma strano. Stamattina facevano tutta la storia.
1: Sì, dei no alla Juve.
0: E vabbè, poi hanno cambiato il titolo. Vabbè.

0: vita.
1: Comunque, vabbè, questi scrivono così, lasciate stare, poveri, devono in qualche modo... loro stanno accusando ancora che il Chelsea è andato a prendere Palestra, sì. E noi siamo andati invece a scippare tranquillamente Alibegovic al Chelsea, perché c'è una squadra che riesce a scippare giocatori al Chelsea, che siamo sempre noi. C'è una squadra che si fa scippare i giocatori dal Chelsea, che sono loro. Peraltro, a proposito di costi, poi ci torneremo, che chi si lamenta per i 50 di Colomoni, che sicuramente sono tanti,
0: però
1: se Palestra è costato 60 milioni, magari Colomoni costare 50. Torniamo a bomba all'inizio. Spalletti dice sì, ma perché questo lo stanno buttando via? Non mi quadra. E allora è un modo per dire: facciamo una cosa, me lo prendo vicario in prestito, però senza obbligo, senza niente. L'anno prossimo il ciccio dell'Atalanta, Carnesecchi, che arriva a scadenza, io magari posso andare a trattare con l'Atalanta, perché lui vorrebbe venire. L'Atalanta ovviamente col cavolo che te lo dà, se non a 50 milioni sta bene dove sta. Posso andare via a cercare, o magari si riapre una finestra per il Dibu in un biennale, non più triennale, per l'anno prossimo ti parlo. Quindi io magari tampono, se non posso prendermi il super portiere quest'anno, tampono con Vicario, che comunque è un ottimo portiere, ma in prestito secco. E allora a quel punto dico: Suzuki, non preoccupare, noi abbiamo il califone, ci muoviamo col califone. Per cui secondo me questo sarebbe un movimento da Juventus, come mi è piaciuto da morire. Ti lascio la parola, mi tolgo le cuffie e me ne vado in ferie.
0: No, ma io vado in ferie,
1: non ti voglio
0: due
1: vedere
0: mesi
1: più, sono
0: fatto,
1: già stanco di te,
0: faccia tua.
1: Sono già stanco di te,
0: infatti domani
1: sono già
0: in
1: stanco di te. Mi ha fatto impazzire questo dare la numero 9 a Colomani.
0: Beh, è un bel segnale, sono d'accordo.
1: Segnale importante per
0: d'accordo.
1: Il giocatore.
0: Sì, no, sono d'accordo.
1: Uno sotto, allora, sotto a un reel che ho fatto su Colomani, mi scrive, commento un ascoltatore. Peraltro ho finito i posti sulle amicizie, quindi mandateci.
0: Sì, anch'io
1: follow,
0: ragazzi.
1: Cioè, seguiteci, perché sennò sembra che siamo scostumati, che non accettiamo.
0: Esatto, segui
1: follow,
0: perché abbiamo finito le amicizie.
1: Cliccate
0: sì,
1: segui,
0: sì,
1: cliccate
0: sì.
1: Segui, che abbiamo finito le amicizie, ma vi vogliamo tutti a bordo.
0: Tanto se mettete segui è come essere amici.
1: È come essere amici, ci potete anche scrivere in privato, quindi seguiteci. Comunque ti dicevo...
0: Ci potete anche dare dei soldi.
1: Volendo sì, noi accettiamo il bonifico, poi vi daremo le cose di bar. Allora, mo mi hai fatto dimenticare, però un amico sotto un posto ha detto sì, però a onor del vero anche Vlahovic all'epoca fece il diavolo a quattro pur di andare alla Juventus dalla Fiorentina. Momento, gli offrirono un contratto faraonico, 12 milioni l'ultimo anno, passavi da essere il 9 della Fiorentina al 9 della Juve, a me tutto sto sacrificio non mi sembra. Fu un'occasione straordinaria di crescita che lui disse: finalmente salgo sul treno di una big, della big d'Italia. Qua la storia è diversa. Colomani viene dal Paris Saint-Germain, due volte campione di Champions, vincitrice della Champions League nelle ultime due edizioni. Sì, non aveva molto spazio, però vengo da lì, un ingaggio enorme, che lui si è abbassato parecchio per accettare la Juventus, ha rifiutato tante squadre, quindi Colomani ha dimostrato di volere la Juventus e la Juventus gli ha detto: tu sei il nostro numero 9, ma non a parole, di fatto ti diamo il 9. Ed è un segnale, uno. L'altro segnale è per Vlahovic, perché Camillo ci raccontava stamattina in rassegna stampa, ma anche i giorni scorsi, che in realtà la Juve non gli aveva offerto 7 con Comolli, gli aveva offerto una cifra vicina ai 10, però... E aveva detto: non diamo niente al tuo entourage, cioè senza premio alla firma. E là la risposta: no, l'entourage deve avere i soldi. Ok, stop alle trattative. Quei 10 sono diventati 5, quei 5 secondo me adesso sono diventati 4, e soprattutto la 9 non ce l'hai più. Quindi mi è piaciuta molto questa azione delle Ghezzi. Mi tolgo le cuffie e vado in ferie.
0: No, sono d'accordo. Sai che su Vlahovic ormai è un capitolo chiuso. Per me è un ottimo giocatore, ma è un capitolo chiuso, e mi è piaciuta la mossa della Juve. Perché tu non tratti la Juve così.
1: Io
0: ero contento, ok, se lui fosse rimasto. Ha fatto un'altra scelta, te ne vai, ma non tratti la Juve così. Quindi brava la Juve, che intanto l'ha data la maglia. Il che vuol dire che se un domani dovesse ritornare a Canossa, non soltanto non c'ha la maglia numero 9, ma viene alle mie condizioni, ma non verrà. Detto questo, quindi bravi, perché la società forte si comporta così. E parla uno che stima Vlahovic, tecnicamente parlando, poi umanamente non, ma l'aveva già fatta la Fiorentina, Vincenzo, quindi io non mi meraviglio di nulla. Perciò bravi. Ritengo che la Juve abbia bisogno di un altro attaccante, e qui però bisognerebbe convincere il signor David ad andarsene. Non è facile, perché purtroppo c'ha un contratto da 6 milioni.
1: E c'ha questa sindrome da seconda stagione. Lui ha detto: sì, io il secondo anno funziona sempre. Ho capito, ma non è che uno ti paga per fare il primo a vacante, il secondo. Te ne devi andare.
0: Per me sì, Vincenzo, per me sì, però purtroppo la pistola dalla parte del manico ce l'ha lui, o il coltello ce l'ha lui. Ringraziamo ovviamente ancora Comolli per questo grandissimo affare, ci avremmo scommesso tutti onestamente,
1: no, poi... sì, onestamente sì.
0: E quindi...
1: però anche lì Ale, perdonami, noi ci avremmo scommesso,
0: okay, lo so,
1: perfetto, lui è andato dritto. Allora io posso anche avere un'intuizione che dico sì, i numeri ce li ha, se fossi Santarelli e Marangio andrei a prendermelo e gli farei il contratto, certo, perché certo, mi baso su quei certo, numeri là.
0: Ma non un addetto ai lavori.
1: Un addetto ai lavori intanto non se lo va a prendere, gli fa un contratto da 6 milioni e che dice io che ne so questo se funziona, motivo per il quale la Juve ha insistito tanto con Colomani, perché ho visto che comunque da noi ha funzionato, in Serie A ha funzionato, ho una garanzia e comunque gli chiedo devi scendere a 5, se no non possiamo fare niente. Questa proprietà sta lavorando anche a livello di ingaggio in modo serissimo e attentissimo. Ala Ibegovic ce l'hai preso a 3 milioni per 4 anni, credo, per 4 anni, 3 milioni. E guarda che il Chelsea, è vero che lo voleva girare poi in prestito, ma aveva soldi per garantirgli
0: certo,
1: il massimo.
0: Certo,
1: tu lo
0: certo,
1: sei andato a prendere a 3 milioni. Adesso devi provare a abbassare un po' di ingaggio, cioè devi lavorare su una situazione
0: adesso
1: un po'
0: devi
1: particolare.
0: Devi fare uscire. L'altro attaccante io lo prenderei perché ad oggi...
1: Zixi.
0: Sì, con me sfondi una porta aperta, Vincenzo.
1: Io l'ho aperta
0: però...
1: piano piano, perché ne ho parlato. Guarda, c'era scritto, poi magari ci manderà anche una nota vocale Roberto da Bologna, perché io lo ritengo, lo sa anche Latini, abbiamo parlato a lungo in questi giorni, molto simile a Colomani per certi versi. E quindi dicevo, probabilmente servirebbe un attaccante diverso. Roberto, giustamente, se andrà a vedere qualche partita in più del Bologna, magari al Dallara, e trovate quello è uno che se deve mettere a fare il fisico o, la, o l'attaccante da pallata,
0: teneva,
1: lo fa.
0: Il Bologna, teneva l'attacco del Bologna. Quindi, ma io ti dico di più, in un 4-2-3-1, secondo me, ne parlavo più nella fascia di Antonio, lui potrebbe fare addirittura il trequartista alle spalle di Colomini. Comunque, io credo che la Juve un altro attaccante lo debba prendere. Però siamo nelle mani, ai noi, di David, perché se lui non se ne va, ce l'abbiamo.
1: Non fa niente.
0: Perciò dico che ad oggi l'attacco della Juve a livello di prime punte si regge su Colomani, sperando che faccia bene David, e poi Milik, per dirti, è che Milik c'è,
1: Milik
0: che
1: c'è,
0: ancora è il più forte di tutti,
1: sì,
0: se stesse bene. Quindi io un altro attaccante lo farei, assolutamente.
1: No, bisogna farlo, bisogna farlo. Milik c'è, per carità, ne abbiamo parlato anche i giorni scorsi. Milik, ci aspettavamo che potesse rescindere il contratto, lui però sa che se rescinde il contratto ha finito con il calcio, perché
0: sì,
1: nessuno lo ricontatterebbe più, lo metterebbe sotto contratto, ma nemmeno forse nell'MLS. La Juve ha detto ok, non lo rescindiamo, proviamo, e lui vorrebbe anche restituire
0: però
1: qualcosa alla
0: fai,
1: Juve.
0: Vincenzo?
1: No, non
0: come
1: è l'attaccante
0: fai?
1: A quale vuoi, è l'attaccante in più che magari diventa la grande sorpresa,
0: può essere il quarto,
1: bravo, che può diventare la grande sorpresa, sì. Però un altro attaccante lo devi andare a prendere. Non mi dispiace l'idea da parte della Juventus di, approfittando, infatti è partita la dirigenza insieme a tutta la squadra della tournée, proprio quando mercoledì racconteremo in diretta, poi vi diciamo come la sfida contro il Chelsea, ci possa essere un contatto col Chelsea, che hanno una panchina di attaccanti in esubero infinita, e dire oh, ci hanno dato un'impresa, è vero che ci siamo scippati alle Vegas, ci perdonerete, magari a disposizione per qualsiasi cosa, noi abbiamo anche già due otti buoni, quando viene l'inverno sono buonissimi, li mandiamo, facciamo regali, vi portiamo Santarelli in Marangio che vengono lì a fare una trasmissione sul Chelsea,
0: no?
1: Però se ci avete uno in più, lo prendiamo noi volentieri. Quindi un esubero potrebbe arrivare da là. Deve partire David, perché se parte David con Zixi l'accordo ce l'hai, e poi con lo United
0: l'hai,
1: parli tranquillo, perché loro vogliono pure con Cesao.
0: Quindi io sì, ecco, e veniamo all'altro capitolo. Detto del portiere, continuo a dire Di Gregorio non può restare alla Juve, perché sì, un buon portiere, ma è un portiere che alla prima cappellata che farà, perché lo fanno tutti i portieri, viene massacrato. Quindi Di Gregorio deve uscire dalla Juve. Vuol rimanere per il secondo? Per me può rimanere, ma Di Gregorio deve uscire. Per quanto mi riguarda,
1: subito,
0: già che sia in tournée, io speravo non ci andasse. Però
1: lo metto in vetrina.
0: Lo metto in vetrina.
1: Gli dico fa qualche parata. Fai vedere
0: qualche
1: che non
0: parata
1: sei una sedia,
0: io lo
1: mio.
0: Dicevo oggi, non hai portato neppure Arthur. Però giustamente Samuel mi diceva sì, ma devi mettere sulla bancarella quello che c'hai. Quindi anche Arthur. Detto questo, portiere priorità, e poi per ora ragazzi noi dobbiamo pensare alle uscite, perché anche a centrocampo, detto che a Luiz, a me sembra, però dico sembra, mi sembra tornato con un'altra testa, mi sembra, quindi se la testa è quella e le offerte non arrivano, una chance gliela devi dare. Però centrocampo, se non escono, quindi se non esce Arthur, se non esce Miretti, se non esce, io farei uscire anche con Miners, perché io mica sono contento che sia ancora nella Juventus. Però
1: chi se lo prende?
0: Se non escono almeno due di questi tre, la Juve non prende più nessuno. Perché anzi, noi ci siamo mossi in questo momento con tre, anzi, diciamo quattro ingressi, ok? Perché c'è anche Ekator. Quindi Selic, Alebegovic, Kolumani e chi è il quarto? Selic, Alebegovic, Kolumani, no, e Ekator.
1: Ah, Ekator, fatto... è pure Boga, tecnicamente.
0: Tecnicamente pure Boga, sì, preso a gennaio. Quindi già quattro ingressi li ha fatti.
1: Oggi no, è uscito... a giugno.
0: Chi?
1: Boga. L'hai riscattata.
0: Ah, sì, beh, certo.
1: Quindi fa parte degli acquisti definitivi.
0: Quindi, poi. Assolutamente. Oggi è uscito João Mário. Bene, va dalla Fiorentina. Va dunque, l'importante è che si levino alle scatole.
1: Sì,
0: quindi,
1: però
0: bene.
1: Io farei anche
0: esce qui... Azic, sì. Che va al Sassuolo e paga l'ingaggio al Sassuolo. Bene, ora però devono uscire altri.
1: Devono uscire.
0: Perché
1: ma...
0: se no, per la Juve sarà difficile fare mercato.
1: Ma devono uscire, cominciare a uscire a titolo definitivo.
0: Lo so, Vincenzo, ma chi se
1: o
0: li
1: con
0: prende?
1: Prestiti onerosi, no, o prestiti con obbligo di riscatto. No, perché leggevo, almeno questo l'ha riportato il Corriere dello Sport, non ho avuto riscontri in tal senso. Ma lo dicono loro e lo riporto io. Che per Gatti mi hai chiesto un prestito a 12 milioni. Mo con tutto il rispetto, io Gatti. Ne faccio a meno, ma tu Napoli, allora, Sassuolo, il Cagliari, il Bologna, 20 milioni, te lo do, 20 milioni però.
0: Ma Napoli
1: il
0: no.
1: Napoli 30.
0: Certo.
1: 12, mi stai prendendo in giro.
0: Ti do un calcio nel sedere.
1: Là, a quel punto io me lo tengo, onestamente.
0: Certo, me lo tengo anch'io. Lo tengo. Ma infatti sulla difesa, in questo momento, Vincenzo, io non l'ho toccata. Perché è chiaro che a me oggi interesserebbe l'attaccante e il centrocampista. Due elementi... che ritengo fondamentali. Non tocco la difesa perché numericamente tu in difesa ci sei. Forse anche qualitativamente Bremer rimarrà, Kalulu ce l'hai, Kelly resta, Gatti
1: Lugani ce l'hai ancora,
0: ti fai il quinto. Gatti, che ora è diventato un fenomeno, io a Gatti li voglio bene,
1: ragazzi,
0: Vincenzo,
1: no,
0: io a Gatti li voglio bene perché è juventino,
1: sì.
0: Perché è italiano e juventino, però non è un fenomeno. Però non è un fenomeno, ma se rimane io sono contento. Quindi la difesa ce l'hai, ti serve ad oggi secondo me, perché l'altro che io prenderei e impacchetterei
1: subito.
0: È Cabal.
1: Ah, perché Cabal prenderei per impacchettare
0: da,
1: e farlo andare via. Sì,
0: Cabal
1: sì,
0: sì. Impacchettare, ti manca.
1: E io farei parte pure Cambiasso, ma insomma.
0: È anch'io, però ti manca un'alternativa a sinistra a Cambiasso. E numericamente cioè, perché a destra c'hai,
1: allora, sai che c'è.
0: C'hai Kalulu sì. Più Selic. E Kalulu con Selic qualche volta in emergenza può andare a fare anche il centrale. Quindi in difesa più o meno sei a posto.
1: Ti do un'altra soluzione, che sarebbe comunque una soluzione tampone, quindi serve sicuramente qualcuno a sinistra. È chiaro che l'arrivo di Alebegovic ci libera il bonus McKennie, che,
0: sì,
1: può giocare
0: in entrambe, certo.
1: Che può giocare a tutta fascia sia a destra che a sinistra. Non è un secondo me difende meglio di Cambiasso, guarda che ti dico, se deve intervenire in difesa è pure più bravo di Cambiasso. È un'alternativa per tamponare, però sì, ti serve il portiere, ti serve e occhio a Lukumi, perché sì, loro stanno aspettando, lui ha dato referenza alla Juve, ma tu quanto tempo puoi aspettare? Ma non è un punto, non è il discorso che la Juventus fa aspettare questi giocatori, è che io devo cedere per poi chiudere, cedere e poi chiudere, e allora stanno aspettando che sì, sta aspettando
0: però
1: Lukumi,
0: che sì, è appunto che
1: sta...
0: sì, deve uscire qualcuno. Io ti
1: sì.
0: Dico anche occhio alla situazione di Thuram, perché il fatto che Thuram non sia andato in tournée perché è infortunato è un segnale,
1: No, un segnale che non lo vendi, cioè che rischi
0: bravo.
1: Di non averlo proprio in stessa
0: bravo,
1: stagione comunque
0: bravo.
1: Sì, quello sicuramente.
0: E se non va in tournée, Vincenzo, vuol dire che sapevamo che non stava bene il ragazzo, però addirittura ad assaltare la tournée.
1: E poi ripeto, gli altri che io ho visto anche, non vorrei adesso scappare perché già c'è una caccia alle streghe verso di lui e mi dispiace perché il capitano, però ho visto Locatelli in condizioni abbastanza
0: difficili all'inizio.
1: Sì, no, lo so, però è il classico giocatore che io apprezzo, ringrazio, gli stringo la mano, ma vorrei ripartire da una Juventus che a centrocampo vada oltre Locatelli, sì. proprio oltre lui. Perché mi è sembrato a volte di vedere i fantasmi del passato.
0: Vincenzo Locatelli è questo.
1: Quindi io
0: lo conosciamo in tutti i suoi pregi e difetti.
1: E Ale, c'è una domanda che ci dobbiamo porre tutti quanti. Questi non hanno avuto un'offerta, Turaman ha avuto un'offerta. Volendo, tu dici, non è che solo i giocatori che stanno in vendita hanno l'offerta. Fratelli, ovviamente, men che meno ti facciano offerta. Certo. Con Miners, qualche chiamata dalla Turchia, e lui ha detto di no. Bremer, Ovo.
0: Bremer mi ha stupito, lo sai. Non l'ha aiutato il mondiale.
1: Kelly non le ha avute le offerte. Occhio che la Premier, no, ha avuto zero offerte. Di Gregorio, Ovo. Eppure c'aveva la short, ma c'aveva la shortlist. Scusami, il suo agente ha detto siamo pieni, tutti i giorni ci chiedono Di Gregorio e noi restiamo alla Juve, pensate all'attaccamento, non vi chiama nessuno. Oppure avete dato il numero sbagliato, forse stanno chiamando la Juve Stabia, mo chiameremo i colleghi da lì, situazione particolare, non hanno detto pronto Juve, sì, siamo gli agenti di Gregorio, che vuoi da me? Sono Juve Stabia io. Ah, scusami, mi hanno dato il numero sbagliato, perché alla Juve in realtà non ha chiamato nessuno. Perinna l'hai provato a buttare in una trattativa così tarallo e pizzetta aperitivo con Milinkovic e Savic, ti hanno detto no.
0: Perin è l'ultimo dei problemi.
1: No, Perin, io Perin lo tengo senza
0: per
1: problemi.
0: Per me il problema è Di Gregorio, ma sai che l'ho sempre difeso Di Gregorio, perché per me è un ragazzo serio, ostaggio di un procuratore che lasciamo perdere, ma è un ragazzo serio, ma non può più stare alla Juve. Non può più stare alla Juve. Quindi si sbrigasse il suo fenomeno di procuratore, tutte queste offerte. Il problema è uno, e qui vengo ai ragionamenti che facevi prima che partissi, e adesso poi domani rivado in ferie, quindi lui si sente bravo da magari scartare ipotesi che per me, per lui sarebbero fondamentali. Bologna, ora non dico a Lazio perché comunque Bologna, Fiorentina, Genoa, questo è il livello di Gregorio. Vincenzo, non è che ci siamo intorno,
1: ma per
0: il
1: lui
0: suo livello
1: no.
0: È questo.
1: Lui,
0: ma se lui pensa
1: club.
0: Se portiere la Juventus è un problema,
1: lui vuole un top
0: ma
1: club.
0: Io oltretutto anche un minimo di amor proprio, no? Cioè lo stanno dicendo, perché anche qui bravi nella comunicazione, li devo dire bravi. Poi tanto c'è sempre il bastian contrario, però io in questo momento a Massara, Carnevali, Spalletti dico bravi anche sulla comunicazione, perché i messaggi che hanno lanciato a Di Gregorio, stiamo cercando il portiere, come te devono dire? Cioè te l'ho detto in tutti i modi, in tutti i modi, se non lo vuoi capire.
1: Non solo, a un certo punto no, però deve essere bravo. Cioè, non è che tu dici vuoi il Dibu perché c'ha l'esperienza. Sì, l'esperienza. E però vai su Suzuki che non c'ha l'esperienza. È perché Suzuki è di sicuro affidamento. Cioè, tu stai dicendo
0: che
1: Suzuki
0: detto
1: è meglio
0: in tutti
1: di
0: i
1: te.
0: Modi.
1: Ti hanno
0: detto
1: Suzuki è meglio
0: tutti
1: di te.
0: In tutti i modi. E guarda che Vicario. Non è che fai questo upgrade clamoroso, eh?
1: No, però...
0: Però hanno più fiducia in un Vicario che magari non si fa passare pallone sotto le gambe rispetto a Di Gregorio che... Se va al Bologna, per me fa un super campionato. Se va alla Fiorentina, fa un super campionato. Se va alla Lazio, fa un super campionato. Se va all'Atalanta, fa un super campionato. Alla Juve no.
1: Allora, due messaggi e ci fermiamo, perché già comincio a sentire qualcuno.
0: No, ma caldo. Allora, Greg ha molto caldo, secondo
1: Greg
0: me.
1: Greg ha molto caldo.
0: Lascialo perdere. Però, Vince, io
1: lui
0: voglio
1: non lo
0: cavalcare
1: leggo,
0: l'aria dell'ottimismo, non del pessimismo.
1: No, sì, perché quando uno scrive un messaggio del genere, fa vedere.
0: Fa caldo.
1: No, voglio
0: fa
1: tornare caldo. A un messaggio che ha mandato un altro nostro amico, che l'ha mandato anche stamattina. Ragazzi, Ildiz non è in vendita. Ildiz non è in vendita. Ha già avuto due offerte da 100 milioni dell'Arsenal. La Juventus ha detto di no. E Ildiz non è considerato la Juve in vendita, quindi anche se si avvicinano con 135 milioni di sterlini non se ne andrà, poi si vedrà nei prossimi anni, ma Ildiz non è in vendita, quindi questa
0: dopodiché scusa. Intanto vi ringrazio anche per tutti i messaggi di bentornato. Dopodiché
1: ti hanno detto mai trovato la spiaggia chiusa?
0: No, ma perché io mi proteggo con le creme solari? No, non è mai troppo. Non è mai troppo.
1: Guardate.
0: Dopodiché la Juve l'anno prossimo quasi sicuramente lo scudetto non lo vince, perché ci sono squadre più attrezzate, ma noi credo, poi salvo il fatto, perché noi siamo qui a parlare, poi dopo dall'altra parte è facile, se le cose vanno male non è dopo, noi ci esponiamo ogni giorno. Dopodiché oggi per me la Juve lo scudetto l'ha vinto con la società Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini. Per me questo intanto è lo scudetto della Juve, mi basta? No, ma da qualche parte, dopo Sciagura come lì, dopo Sciagura giunto lì, dovevo ricominciare. Quindi per me oggi la Juve ha vinto lo scudetto della società, che non mi fa vincere sul campo, ora, subito, perché c'è da riparare i danni, ma mi dà più serenità. Dopodiché è chiaro che l'Europa League per me è un obiettivo, la Coppa Italia è un obiettivo, quindi non si vincerà domani mattina, ma dopo 6 anni di sciagure forse per la prima volta oggi vediamo una prospettiva, certo, con una società di livello.
1: Sì. E io ho un quesito che però ci giochiamo dopo, perché sono già tanti messaggi.
0: Già una marea di messaggi,
1: quindi ce li giochiamo dopo e ci fermiamo. Sì. E mo te lo dico a te.
0: Mo dici a me. Comunque domani riparto, vado in vacanza.
1: No, sì. Me ne vado io tra poco. No, non vedo l'ora. Ma non perché sto lontano da voi, perché poi vi sarò insieme anche da sui social.
0: Sempre.
1: Ma dobbiamo un attimo rifiatare.
0: No, ma io domani mattina riparto.
1: Pensa che quell'omino che sta dall'altra parte del vetro non farà neanche un giorno di ferie oggi. Quest'anno.
0: Ma no, ma io vado domani, riparto.
1: Basta. No, riparto. La gente ci crede. Invece ci trovate un'altra volta dalle 9 alle 11 a me, pomeriggio lui. Poi vi diciamo di mercoledì.
0: Sì, poi c'è quei giovedì, di sabato, domenica, di martedì.
1: Sì, a Bafana.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano i campionati europei di nuoto, quarta giornata a Parigi, medaglia d'argento arrivata oggi per Filippo Pelati nel solo libero maschile, è la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Altre gare da medaglia sono previste nel pomeriggio con la squadra di nuoto artistico e il sincro trampolino maschile da 3 metri. Siamo al calcio con la Juventus che è sbarcata da Hong Kong ed è pronta a cominciare ufficialmente la tournée. Il gruppo di Spalletti è stato accolto da diversi tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori. Presenti anche i nuovi acquisti Colomoni e Alay Begovic. Primo appuntamento in Asia, mercoledì 5 agosto, ore 13:15 italiane contro il Chelsea al Kai Tak Stadium di Hong Kong. Il calciomercato salta la trattativa tra Napoli e Schalke 04 per Lindstrom, dopo che i club avevano trovato l'intesa per la cessione in prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro più ulteriori bonus. Il danese invece non si trasferirà in Germania. Nello scambio dei documenti non c'è stata convergenza totale nell'accordo e l'affare è sfumato. Gutierrez, sempre del Napoli, terzino spagnolo, in attesa di volare invece all'Everkusen per svolgere le visite e firmare col Bayer. L'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Guti lascia il Napoli dopo solo una stagione. João Mario invece è pronto per una nuova avventura calcistica, questa volta alla Fiorentina. L'esterno portoghese in uscita dalla Juventus è arrivato a Firenze per sottoporsi alle visite mediche e poi la firma del contratto fino al 2031. Si tratta di un'operazione in prestito con diritto di riscatto per 10 milioni di euro. Il tennis, 3 azzurri al debutto oggi nel primo turno del Masters 1000 di Montreal. Nel pomeriggio Berrettini sfiderà Navone, match posticipato, lo ricordiamo, per la pioggia di domenica in Canada. In tarda serata Sonego e Bellucci invece affronteranno rispettivamente Grigspor e Baez. Nel WTA di Toronto Elisabetta Cocciaretto se la vedrà invece con la Gibson. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili, massime tra 33 e 38 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Vattene! Sì, allora no.
1: Vattene.
0: Intanto fammi fare tre ringraziamenti, Mangio, perché io al contrario tu quando vado in vacanza poi giustamente
1: certo, ringrazi gli sponsor però, che non ti hanno fatto pagare.
0: No,
1: come minimo almeno le devi ringraziare.
0: Perché io al contrario tuo, perché al contrario
1: paghi
0: tuo
1: il 10%.
0: Pago.
1: Il 10%.
0: Intanto fammi ringraziare l'amico Filippo dell'hotel Trevi di Cesenatico che di Cattolica, che c'entra di Cattolica, perché ci ha permesso di fare la serata con Antonio.
1: Questo è molto bello.
0: Colpo di tacco da Cattolica
1: e hai portato a casa anche un bel fascio, si dice che ti hanno dato una Ferrari.
0: Non ho portato niente, però Filippo è stato straordinario, ci ha messo a disposizione una struttura.
1: Grazie, Filippo.
0: Intera e l'anno prossimo io credo che noi
1: ci torni, perché ne pagano.
0: No, noi l'anno prossimo pianteremo la nostra bandiera dall'amico Diego, quindi sulla spiaggia di Cattolica, l'Alta Marea Beach. Noi punteremo la bandiera lì e trasmetteremo da lì tre mesi. Che dici? Quindi saluto.
1: Io vengo volentieri.
0: Saluto anche Diego e poi naturalmente saluto l'amico Roberto. Roberto che ha organizzato insieme al sindaco, al vice sindaco di Montefiore Conca, la bellissima serata dove mi hanno chiamato con Massimo Bonini
1: per presente.
0: E non solo, diversi personaggi molto importanti della Federazione Italiana Gioco Calcio con i quali ho parlato e vi racconterò determinate.
1: Ti dirò, ci ha mandato un messaggio, ha detto sei stato un professionista esemplare.
0: No, Roberto è troppo buono. Però
1: è vero, è troppo buono.
0: Nel post serata ho saputo alcune cosine molto interessanti, molto interessanti, anche perché c'era
1: tra
0: i vari ospiti il presidente della Federazione dell'Emilia Romagna, quindi insomma un pezzo da 90, e ho saputo tante cose. Però insomma veramente grazie a tutti, grazie di cuore, perché sono stato benissimo e quindi domani riparto proprio per
1: smettila, sta qua, non si muove da qua. Allora,
0: sentiamo
1: allora,
0: un po' di vocali,
1: vai,
0: dai, poi vado anche
1: sui,
0: testuali. Sì, vai.
10: Ragazzi, buonasera, bentornato ad Alessandro.
0: Ciao, grazie.
10: Sono Marco da Terracina.
1: Ciao Marco.
10: Volevo chiedervi, ma si sanno notizie su Nico Gonzalez? Perché non se ne parla né in positivo né in negativo, anzi se ne parla proprio. Ma che fine ha fatto? L'abbiamo venduto, lo stiamo vendendo. C'è un accordo con l'Atletico.
1: Allora, grazie. Ciao, grazie. Rispondiamo a te per rispondere a tutti.
0: Pare che lo voglia anche la Roma. Io ho una trattativa con la Roma a Penico Gonzalez.
1: Sì, 30 milioni, chi ce li ha ce li porta. Ce non li è, danno. Un problema.
0: Non è un problema.
1: Diciamo che è un po' ambigua la situazione, perché c'è Simeone che pare Roia. Atletico Madrid che però non vuole spendere i soldini.
0: Lui che non vuole tornare. Grazie, Giuntoli, sempre grazie di cuore anche per questo colpo.
1: Lui non vuole tornare. Juventus non è che si può. Può fare i regalini in giro per il mondo sempre. Poi arriva anche il momento in cui la Juventus deve alzare la voce e dire: a me questi soldi servono. Io li ho spesi per Colomani, ho preso la Begovic, 30 milioni me li devi dare, altrimenti me lo porto a casa.
0: Ma altrimenti me lo tengo.
1: Me lo tengo.
0: Però lì, Vincenzo,
1: lo so,
0: abbiamo una batteria di esterni enorme.
1: Però la cosa meravigliosa, una delle cose meravigliose che ha fatto questa società, che mi è piaciuta moltissimo, è il fatto che non ha, anche se hanno esigenza di cedere prima di comprare. Però hanno avuto il coraggio e la forza di prendere e di poter dire: esatto, guarda, io intanto li ho comprati. Quindi, caro che ne so, David, non voglio manco parlare di quell'altro. Caro David,
0: chi
1: tu eri.
0: Arthur.
1: No, sempre che giochi in attacco, uno che voleva 14 milioni.
0: Ah, sì.
1: Caro David, è vero che tu dici: ci avrò una seconda opportunità, voglio. Noi abbiamo preso Colomani, gli abbiamo dato la 9. E questo per noi significa che abbiamo preso la Begovic. Giocheremo con la batteria dei tre lì dietro. Abbiamo recuperato Milik, ha giocato titolare. Forse non hai capito. Te devi andare. E mi è piaciuto questo. Altra cosa.
0: Infatti,
1: per esempio,
0: Danilo ci chiede: ma gli sgabelli esistono ancora? Li devono ristabilire, caro Danilo.
1: E Alessandro ristabilendo.
0: Li devono ristabilire gli sgabelli. Perché per alcuni c'è solo spazio sugli sgabelli, Vincenzo.
1: Certo che sì.
0: Solo spazio per gli sgabelli. A Di Nico Gonzalez abbiamo risposto. Poi. Non era, dice Sergio, non era meglio aspettare a prendere Ecator e prendere Pellegrino in avanti. Guarda, Sergio, io credo che lì sia stata un'operazione di quelle che devi fare in qualche modo. Le devi fare subito, e non è detto che Ecator possa essere poi anche una pedina di scambio. Michele dice: con Miners nessuna possibilità, Rabiot lo abbiamo aspettato tanto, secondo voi Coop potrebbe avere un risveglio come Rabiot? Secondo me no, Michele.
1: No,
0: poi
1: zero,
0: per l'amor di Dio, mai dire mai, però io sinceramente non ci scommetterei un euro.
1: C'è l'ufficialità intanto di Azic, quindi ve la andiamo anche a leggere, così diamo tutto. La Juventus Football Club comunica di aver raggiunto un accordo con la società Sassuolo per la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 dei diritti e delle prestazioni sportive del calciatore Azic, a fronte di un corrispettivo di 0,5 milioni pagabili in un singolo esercizio, 500.000 euro sostanzialmente. Inoltre l'accordo prevede la facoltà da parte del Sassuolo di acquistare a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo di ulteriori 12 milioni pagabili in 4 esercizi, la facoltà da parte della Juventus di esercitare un diritto di controopzione, quindi lo può riacquistare, una sorta di recompra, a fronte di un corrispettivo di soli 1,7 milioni pagabili in un unico esercizio.
0: Bene,
1: di fatto
0: bene.
1: Apparecchiata la trattativa. Ma io credo che Sassuolo sia anche una bella piazza per Azic.
0: Sì, penso anch'io. Allora, Vincenzo da Formia ci chiede: ma cambiato, nessuno si è fatto avanti, il suo approccio alle partite è intollerabile.
1: Mamma mia.
0: Allora, ci sono due giocatori che secondo me hanno avuto approcci non simpatici. Uno è Cambiaso, l'altro è Zegrova. Però tra i due
1: ci vuole l'impegno, ce lo vuole anche mettere.
0: Tra i due meglio però tra i due io vedo più malleabile Cambiaso rispetto a Zegrova. Lo sai, Zegrova mi sembra veramente, cioè non lo sopporta nemmeno Spalletti, dai. Per come è Spalletti, Vincenzo.
1: Questo è vero, ma Cambiaso, allora Zegrova tu dici è venuto l'anno scorso, acquisto sbagliato a 15 milioni. Da Cambiaso tu ti aspetteresti qualcosa di più, invece le parole che dell'anno scorso, le prestazioni degli ultimi anni, l'atteggiamento ancora una volta fa quei passaggi al limite dell'area per l'avversario, cioè veramente che tu dici allora proprio ti appartiene questo, non sono dormite che ti capitano ogni tanto. Io, Ale, te lo devo dire, se mi dovessi chiedere qual è il giocatore che più di tutti in questo momento vuoi cedere, io ti dico ancora più di Di Gregorio, ti dico Cambiaso.
0: Io credo che sia arrivato proprio a fine ciclo.
1: No,
0: sì,
1: basta,
0: sono d'accordo.
1: Basta.
0: Oh, il nostro grande Fabrizio. Ciao Fabri, che dice? Ragazzi, terremoto a Napoli, palazzi crollati a Messina. Voi due vi siete riuniti, non vedo altri disastri oltre la permanenza di Arthur e di altri ceppi di legno.
1: Tra l'altro,
0: Fabrizio, fortunatamente lui abita in quella zona, mi ha raccontato, fortunatamente era al mare, quindi a casa al mare, perché è stata una cosa terribile. Abbiamo visto anche le immagini, così come il terremoto a Napoli.
1: Beh, è stato un terremoto veramente brutto, brutto, brutto, perché al di là di Pozzuoli, a cui va il nostro affettuoso saluto, e tanti amici anche
0: mamma
1: che ci sentono da lì, ma anche chi non è tifoso della Juve, proprio tutta la popolazione, perché hanno vissuto e vivranno purtroppo momenti di grande terrore, di grande paura, di grande instabilità. Devo dire che ne parlavo con Ale, paradossalmente c'è stato il festeggiamento dei 100 anni dello scudetto del Napoli, che ha salvato tante persone, perché molti erano a Napoli partiti da Pozzuoli per andare a Piazza del Plebiscito, sono crollati pezzi di costoni per le strade, nessun morto, anche grazie al fatto che magari c'era poca gente per strada, molti magari anche per il caldo a casa, qualcuno guarda la TV, però poteva essere veramente una cosa
0: difficile,
1: quindi un molto complicata.
0: Alla vittoria te lo dico subito, perché hai ragione a farci questa domanda, però Tiziano a Milano pone un tema interessante, perché lui dice: aspettate comunque la fine del mercato per dire che la Juve non è da scudetto, non dimentichiamo che dopo il mondiale ci sono sempre state delle sorprese. Allora Tiziano, è bello questo messaggio, io dico che oggi la Juve non è da scudetto, però ha ragione, vediamo come finisce il mercato, potrebbe rientrare nel novero delle squadre che possono, per me oggi sono tre squadre superiori alla Juve: la Roma, il Napoli e l'Inter sono superiori alla Juve, queste tre. No, il Milan no, in questo momento il Milan no, Vincenzo. Poi vediamo, però Roma, Napoli e
1: Roma
0: Inter...
1: però deve ancora completarsi,
0: sì, ma con Caius Gasperini, sì.
1: Se guardiamo quello che c'è alle spalle a più ampio giro, ok. Se guardiamo la cifra tecnica, Gasperini è il primo che è arrabbiato.
0: Sì, però lui l'ha fatta anche l'anno scorso e arriveranno. Però io metto queste tre che hanno qualcosina in più della Juve. Però la Juve, vediamo come finisce il mercato. Le altre, onestamente, le vedo quantomeno al pari della Juve. Allora, ci diceva Vittoria: ciao ragazzi, potreste fare un riassunto di partite e orari che si andrà a giocare nella tournée? Assolutamente sì. Allora, la prima è mercoledì alle 13.30, per cui noi saremo in diretta dalle 13 con colpo di tacco. Quindi ci sarà prima Giulia Borletto fino alle 13, poi dalle 13 partiamo noi fino alle 17 e poi alle 17 c'è Camillo. Poi sabato la partita è alle 12, quindi dalle 11 saremo in diretta sabato mattina nella partita contro Cartolandia. E poi l'altra è, Cartolandia, cartoni, poi ti racconto una cosa che ho già raccontato stamattina. E poi l'altra è il martedì successivo contro il Palermo, non mi ricordo l'orario, però ci saremo. Credo comunque sempre intorno alle 13. Ora, mentre ci favorisce un vocale il buon Latini, andiamo a vedere a che ora è la partita contro il Palermo.
1: Te lo dico subito, guarda, subito. Alle 12.
0: Alle 12.
1: Martedì
0: e quindi
1: alle 12.
0: Saremo in
1: per
0: diretta
1: poi chiudere il 17 agosto con la partita interna Juventus.
0: Quindi noi le seguiamo tutte, ovviamente. Per poi il 23
1: ci
0: col
1: siamo.
0: Fresco andare a Frosinone.
1: Le temperature saranno glaciali.
0: Freschissimo, freschissimo.
1: Mamma mia, ragazzi, non ti invidio.
0: E se mi fa male la schiena?
1: Fregati, io stavolta devo andare io in vacanza.
0: Ma tanto
1: fa
0: caldo.
1: Giusto, che c'è da venire.
0: Vai, Latini.
1: Asciatica.
11: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo. Innanzitutto ben ritornato, Alessandro.
0: Grazie.
11: Tornato tra noi. Sul fatto del portiere, a me Vicario piace. Non ricordo, non dimenticate che è sempre il vice Donnarumma. Non è titolare nazionale perché c'è Donnarumma. E poi l'anno scorso è stata una stagione sfortunata per tutti al Tottenham, ma due anni fa, cioè l'anno prima, ha vinto l'Europa League da titolare nel Tottenham, cioè è bravo, io me lo ricordo a lì perché lo stavano prendendo quelli di Cartolandia,
0: sì, è vero.
11: E poi è arrivato il Tottenham e se l'ha portato via, ma
0: è vero.
11: A me Vicario piace tanto.
0: No, questo è vero, lui ha avuto una pessima stagione, ma... Chi è che ha fatto bene al Tottenham?
1: È stato un disastro il Tottenham tutto l'anno, perché insomma hanno cambiato anche tre allenatori, ha avuto anche Tudor, cioè, e quindi chiaramente è da pesare un po' la sua stagione. Quando tu non sei in una squadra ordinata, fai anche delle uscite a vuoto come quelle là di piede fuori dall'area di rigore, ne fate tante, però è un portiere che secondo me è molto meglio di Gregor, molto meglio. Io ero dubbioso su Suzuki, ti dico la verità.
0: A me non piace, però alzo le mani, Vincenzo.
1: Però alzo
0: perché...
1: le mani, che ho visto Spalletti invece...
0: Capito, bravo. A me non piace Suzuki.
1: No.
0: Ma proprio zero.
1: Però
0: l'ha preso il Paris Saint-Germain, evidentemente mi sbaglio io. Hai ragione, Giovanni dal Brasile, bravissimo. C'è anche il Como. Allora, il Como
1: Senti, intanto fermati, ha fatto campagna abbonamenti ridicola,
0: allucinante,
1: ridicola.
0: In tribuna non si può andare con la maglia delle altre squadre,
1: ragazzi, ma che siamo tornati veramente all'epoca ma che stiamo scherzando? Bravissimo
0: Gabriele, sì, lo fanno in Argentina.
1: Sì, lo so, ma io onestamente veramente li farei scendere da sopra al piedistallo, sì, però se potessi, questi anni so. Oh, Suarso ha detto a me: me ne devo pagare la multa a lui, la pago, che me ne frega, io faccio la squadra, devo vincere.
0: Siamo alla follia. Però rispetto a questa cosa qui, secondo me dovrebbe intervenire anche la federazione.
1: Eh sì.
0: Oh, vabbè, la Lega, lasciamo perdere. Vabbè.
1: No, lascia sta.
0: Lasciamo perdere. Ma è una cosa folle. Cioè, io non sono libero di andare in tribuna. Poi dici, sai, in curva, ok? In tribuna con la maglia della mia squadra. Voi siete pazzi.
1: No,
0: e quindi auguro al Como di affondare nel lago. Io ci sono, oltre alle solite squadre che gufo, Cartolandia, ce ne sono altre due che guferò fortemente quest'anno: il Como e l'Atalanta, del duo Sarri-Giuntoli.
1: Ah, sì, là proprio con me sfondi una porta.
0: Del duo Sarri-Giuntoli, voglio vedere affondare tutte e due, assolutamente.
1: No, per carità, mi sfondi la porta aperta. E sono convinto anche che non sarà un'annata facile per loro, a differenza di quelli che sono stati.
0: Questo lo penso anch'io. Perché loro ad oggi non hanno una rosa per gestire le due competizioni. E voglio vedere cosa faranno. Parlo del Como. Poi io ho anche una convinzione, Vincenzo, che secondo me il tuo amico alla fine resterà in Italia. E occhio al Como. Occhio al Como.
1: Il mio amico chi sarebbe?
0: Il tuo amico DV9. Per me lui alla fine resterà in Italia. Perché non gli apre la porta a nessuno.
1: Questa Como potrebbe essere una lettura che ci sta.
0: Il Como, leggo che si è interessato a Ken.
1: Sì, no, è molto interessato a Ken. Con la Fiorentina che andrebbe su Pellegrino, scavalcando la Juventus. È l'unica società che potrebbe pagargli quello che vuole, però sarebbe un finale che si merita proprio, che si merita proprio, e che io lo vorrei vedere lì, dai, butta i palloni nel lago di Como, forza, facciamo vedere quanti palloni.
0: Loro di fatto non hanno un attaccante, Vincenzo, se ci penso, hanno un attaccante forte.
1: Lo ricordi, Samuele, che lo ribattezzò il lago di Colo?
0: Sì,
1: quando arrivò Colomani a dominare lì.
0: Non hanno un attaccante forte.
1: No, e loro ne hanno bisogno, perché si dovrà cambiare anche lettura delle partite in Champions League, che in campionato poi anche funziona così. In Champions League devi andare in ripartenza, perché non è che vado a affrontare il Real Madrid, il
0: Bayern,
1: ma certo, ma e scenderanno dal piedistallo, vedrai, io sono convinto.
0: Prego.
1: Spero. Gli faccio un tifo
10: contro.
1: Siete
10: la coppia più bella del mondo.
1: Oh, che bello.
10: Bentornato Ale.
1: Guarda,
10: Vincenzo, siete insuperabili. Ascoltate una roba, però.
1: Dunque, dica.
10: Ma voi siete contenti dell'attacco della Juve ad oggi con Colomuani?
0: No,
10: David e il ragazzino.
0: Serve qualche altra cosa. Serve
10: secondo me cosa. Non è un attacco che ci può portare a competere per qualcosa.
1: Fermo. Sono d'accordo con te, te l'ho detto prima. Serve anche un attaccante fisico. Perfetto.
0: Ho capito dove vuoi arrivare. È una scommessa bella forte, è quella di David.
1: No. E io faccio un'altra scommessa. Noi l'abbiamo fatto passare quasi come una cosa in cavalleria. Sì. Perché guarda, per esempio, ne parlavo gli altri giorni. Alea Begovic c'ha la stessa età. Solo che siccome Alea Begovic, bosniaco, è straniero, è tecnico, tutti quanti ha di fortissimo, mostro, a me piace. Ecator è italiano,
0: ma
1: attenzione, però, perché è uno che sa attaccare la profondità, è uno che c'ha voglia, ha dimostrato di aver voglia. Non l'abbiamo praticamente visto, perché subito si è infortunato. Però se dovessi malauguratamente non riuscire a centrare un attaccante, David secondo me parte dietro Ecator. Colomani, Ecator, David. E guarda che secondo me sto ragazzino ci farà ricredere tantissimo, eh.
0: Oh,
1: e tu
0: riusciresti
1: ad avere un attacco anche estremamente giovane.
0: Alberto, che è quello del Monferrato, dice una cosa che per me è follia, ma siccome Alberto qua è bello confrontarci su tutto. Io sono d'accordo con la società Como. Dovrebbe essere così in ogni stadio. Sarà che sono sempre stato anti-ultra e tifoso da tribuna e non da curva. Però una cosa, ti contraddici. Perché il tifoso da tribuna dovrebbe essere quello sereno e tranquillo. Quindi io in tribuna centrale non posso andare con la maglia avversaria? E il problema è la curva? Però rispetto alla tua idea, io quindi sei anche contro di me, perché io sono uno spirito ultra, per cui, e guarda, i problemi più grossi succedono nelle tribune, più che nelle curve, perché le curve hanno anche un codice, poi si può discutere il codice delle cose, ma in curve c'è un rispetto, cosa che in tribuna ho visto di meno. Però tu sei un tifoso da tribuna e però dici è giusto non andare, sai perché sei un concrosenso, Alberto? Ma te lo dico con grande affetto, perché se sei un tifoso da tribuna, se c'hai uno accanto con la maglia di un'altra squadra
1: non ti
0: problema?
1: Dovrebbe dar fastidio,
0: invece ti dà fastidio,
1: allora diventi uno di curva in tribuna, che è diverso. Allora Luca ci chiede questioni di centrocampo. Al centrocampo è semplicemente tutto fermo, perché se non cedi è già la partenza di Azic, c'è qualcosa. Già la partenza.
0: Sì, perché liberi.
1: No, a parte che liberi, leggendo il comunicato che vi abbiamo letto, c'è anche una possibilità di riscatto da parte del Sassuolo, cioè non è obbligato a riacquistarlo, ma lo può acquistare. Io già ho intavolato una cosa, è stata un'altra bella. E poi vi dico una cosa: l'ha mandato al Sassuolo Giovannino Bravo, perché sa che magari lì gli squinzi, i soldini ce li hanno, e se a un certo punto dice mi serve una mano, te lo compri questo ragazzo che è forte forte, magari il giocatore se lo comprano. Chiuso Azic, bisogna cedere a Arthur, ma la situazione è critica, vediamo se questa tournée, ma il Corinthians lo voleva, però purtroppo poi a un certo punto hanno bloccato il mercato in ingresso, vediamo. Poi magari arriva qualche offerta per Douglas se fa un'ottima tournée. Fatto sta, la Juventus al centrocampo si può muovere se esce qualcuno, perché ha prenotato che sì. Cressy sa che non può sforare i 5-5 e mezzo, e anche questo mi sta piacendo, che ribadisco, la Juventus sta dando questo tetto e non lo sfora. Il giocatore ha capito e accetterebbe. Dovrai pagare quei 10 milioni al suo agente, che comunque è una spesa che devi affrontare, quindi in definitiva si sta muovendo, nel senso in cui se parte qualcuno c'è già pronto eventualmente, che sì. Onestamente so che a te brillavano gli occhi quando eri in vacanza e l'avrai letto, io ci ho creduto poco e continuo a crederci poco a Renders, perché anche se arrivasse in prestito secco, lo so che ti farebbe impazzire sta cosa, ma secondo me solo se parte con Miners tu puoi andare a prendere Renders, cioè devi liberare due posizioni magari, costosissime magari, dal punto di vista delle magari. E allora lì potresti andare ad affondare.
0: No, ma ti ringrazio Alberto anche per il messaggio che mi ha mandato. Vedi, io credo che il confronto, soprattutto quando non siamo
1: Alberto
0: delle
1: è
0: stesse idee, è la cosa più bella. Ecco perché il tuo messaggio, poi ci si può confrontare e aprire dei dibattiti. E quindi grazie a te Alberto, perché credo che il sale della nostra trasmissione sia proprio il confronto, non però con posizioni. Allora io penso questo e se non la penso ovviamente sei stupido, perché forse succede anche questo, oppure ho ragione per forza e voi no. No, ci confrontiamo, bello il tuo messaggio, tu la pensi in maniera diametralmente opposta alla mia, ma ci confrontiamo e tiriamo fuori un dibattito, quindi grazie a te. Invece a volte leggo, no, anche su, no, ma la verità è sempre degli altri, però vabbè, fa pare così, quindi grazie davvero di cuore caro Alberto. Sentiamo un altro vocale, poi c'hai un quesito, hai detto, però non me l'hai detto prima.
1: Se te lo dicevo non lo cambiavo,
0: perché no,
1: l'ho
0: perché
1: cambiato.
0: Mi stai parlando di Piccari,
1: l'ho cambiato,
0: Piccari
1: l'ho
0: ferie.
1: Cambiato in ferie, chiediglielo a Marinucci se in ferie va.
0: Fammi sentire.
12: Ciao Santarelli, ciao Marangio, Luca da Cuneo, un buon pomeriggio.
0: Ciao Luca.
12: Allora, commento molto veloce sulla gara di venerdì, vittoria che serviva, certo bisogna alzare ancora di più i ritmi, però mi è sembrata una buona squadra, una buona Juventus. Devo dire che Douglas Luiz ha fatto un gran gol, e se per caso in grana, ragazzi, è tanta tanta roba, e secondo me quest'anno si riscatta alla grande. Detto questo, finalmente sono arrivati Alai Begovic, ma soprattutto Randall Colomani, tra l'altro nel giorno del mio compleanno, cosa c'è di meglio?
0: A proposito di questo, infatti Luca, ti volevo fare gli auguri perché so che è stato il tuo compleanno, quindi tantissimi auguri al nostro Luca da Cuneo, grazie di cuore anche per la stima nei nostri confronti e quindi della radio, tanti auguri. Qual è il quesito?
1: Allora l'ho cambiato sì, in corsa, perché magari è più sfizioso.
0: Ti vedo fresco come una rosa Marangio, posso ripartire
1: non ti
0: domani
1: permettere, vada dalle testate al muro,
0: posso
1: tipo,
0: ripartire
1: io sono
0: domani serenamente,
1: ti io sono leggenda, bang bang, e quello si assomiglia un po' più a te, quelli di io sono leggenda. Allora, da chi vi aspettate che possa dare il cambio di passo alla Juventus? Più da Colomani o più da Alai Begovic? Intanto vi chiedo questo, così cerchiamo di capire qual è emotivamente il vostro, la
0: posso
1: vostra
0: rispondere?
1: Sensazione. Comincia, vai.
0: Il bosniaco.
1: Dal bosniaco. Poi sì, ti devi spiegare perché, ma me lo spieghi dopo.
0: Te lo spiego dopo.
1: Voi dite Colomani o Alai Begovic, e qual è la motivazione?
13: Va bene, va bene. Allora... abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
14: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudici e PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto.
4: Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato contestato a Pozzuoli, dove si è recato in seguito al terremoto di magnitudo 4.7 registrato venerdì. Ognuno ha le proprie responsabilità e la propria funzione, così Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, che sentiamo.
15: Era giusto che il ministro Giuli venisse a verificare quello che sono le sue competenze, quindi il livello di archeologia, se i monumenti avevano subito qualche danno, eccetera. Qui sta facendo il suo lavoro e non è che è venuto a fare qualche passerello o qualche altra cosa, assolutamente no. Purtroppo io capisco anche la preoccupazione delle persone, sono stato io ad affrontare per primo le persone, non accetto invece alcune strumentalizzazioni che sono in corso d'opera e sono al vaglio soprattutto della scientifica.
4: Il ministro dell'Interno Piantedosi sarà invece mercoledì a Napoli per partecipare a un incontro in prefettura con i sindaci dell'area Flegrea. Ricordiamo che a seguito del sisma sono rimaste ferite 26 persone e sono state sfollate circa 320 persone. Il numero potrebbe cambiare a seconda degli esiti dei controlli che stanno effettuando i vigili del fuoco.
14: Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto ieri sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
4: Gli esteri 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina al momento non ha commentato l'attacco.
14: Lo sport, quarta giornata dei campionati europei a Parigi e nuove soddisfazioni dal nuoto artistico. Medaglia di bronzo per l'Italia nel Team Free. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentazione degli atlete neutrali e della Spagna. Argento invece per Filippo Pelati nel suo libero, quarto all'oro in questa edizione per l'azzurro. Dalle 19 di nuovo i tuffi con speranze di podio sia nel trampolino uomini sincro 3 metri e poi nella piattaforma donne 10 metri.
4: È tutto, alla prossima edizione.
9: Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
13: È l'unica che conta.
16: Dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Radio Bianconera.
13: È l'unica che conta.
17: Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: dite, dimmi il motivo.
1: Ma guarda, io ti dico Alebegovic perché a noi storicamente in questi ultimi anni è mancato un po' l'uomo dell'ultimo passaggio, l'uomo che centralmente ti cerca anche l'imbucata. E io credo che se Spalletti riuscirà a lavorarci bene, cioè spostandolo dalla fascia a dietro le punte, potrebbe essere un ragazzo che ci dà grandissime soddisfazioni. Quindi secondo me lui può essere l'uomo in più. Io ho grandi aspettative, Vincenzo, su questo ragazzo, sono sincero. Ho grandi
0: anche
1: aspettative.
0: Anche io. Per cambiare, per non dire la stessa cosa tua che avrei detto anche io alla Begovic, ti dico Colomani, perché mi aspetto veramente che lui adesso traduca nei fatti quella che è stata

0: come non lo possono fare una cosa del genere? Però sai, questo paese. Allora, Reinders a premi con il City, Stefano a San Severino Marche, sembra di sì, ma secondo me non lo lasciano andare via.
1: No, te lo possono prestare, magari. Ma devi capire anche che cosa ti pagano loro come ingaggio, che non so quanto prende.
0: Tanto. Alej Begovic, perché? Perché tira, tira, tira e ritira, di destra a sinistra e a tecnico, dice Sasha. Angelo a Torino, per me Collo ci farà svoltare, carico al punto giusto, fame e voglia di riscatto e con Spalletti può esplodere. Paolo da Ferrara, Alej Begovic, porta imprevedibilità, classe gioventù, soprattutto tira da fuori area. Antonio Lallanciano, con la mania una certezza, sappiamo cosa aspettarci, Alej Begovic è un rebus, ma sono certo che farà molto bene perché mi fido del duo Carnevali Massara. Tiziano Dall'Ecco, ve lo dico a fine anno dopo quello che non ho visto negli ultimi due anni. Mamma mia, siamo ancora senza centrocampo, speriamo bene in un miracolo di Carnevali con un regista che dette tempi sembra scudetto Davide da Bologna. Ritorno in bianco e nero, due valigie, due luci, due orizzonti, uno di sale bianco, una di notte scura. Alessandro torna con il passo dei conti tra un cielo chiaro e un'ombra che rassicura, bianco il sorriso che il sole ha lasciato, nero il silenzio e notti lontane. È una bellissima poesia, Walter, grazie, grazie di cuore, bentornato Ale, mamma mia. Ah, questo l'ho appena letto. Ciao ragazzi, solo per fornire uno spunto in più, il Como ha fatto questa politica sulle maglie in tribuna e nei distinti, in quanto sono i settori dove notoriamente c'è la percentuale più alta di rivendita del biglietto a parte gli abbonati. Infatti, insieme a questa proposta, il ritiro dell'abbonamento in caso di più assenze senza il giustificato motivo. Daniele da Como. Bravo Daniele, avevo visto questa cosa del ritiro dell'abbonamento, per me sto totalmente fuori di testa. Comunque sì, grazie di questa precisazione.
1: Comunque Reinders guadagna uno stipendio abbordabile in teoria, perché guadagna 7 lordi che diventano poi 7 netti che diventano 14 lordi. Il tetto è 6, se per esempio il City dicesse in minima parte con partecipo, tu a 5 lo riesci.
0: Sì, detto che secondo me per uno come Reinders potresti anche chiudere un occhio.
1: Però sai che c'è, sì, perché poi tutto sommato, se pensiamo al fatto che con Alej Begovic e Colomani porti riesci a restare molto al di sotto di quello che ti toglieva a livello di bilancio Vlahovic.
0: Poi lui è uno che vede anche la porta, che segna.
1: Sì. Sai, Alej Begovic l'hai preso per 3 milioni di ingaggio. Quindi all'anno, con Colomani 5, tecnicamente lo puoi mettere, ma però credo che l'idea, quindi a quel punto l'idea diventò che sia Reinders. Tra i due?
0: Non ho dubbi, Reinders. Non ho proprio dubbi.
1: Entrambi hanno funzionato in Italia un po' meno fuori, quindi sono due centrocampisti che magari...
0: Non ho proprio dubbi. Non ho
1: dubbi. C'è uno c'ha anche l'età dalla sua, no? Credo abbia 27-28 anni Reinders.
0: Poi secondo me è forte, forte, forte, forte, ma veramente forte. Prego!
2: A Roma, a proposito di educazione, curva, tribuna, codice, derby del cuore Roma-Lazio, quindi beneficenza, tribuna Tevere, vi posso garantire rissa. Quindi,
0: derby del cuore.
2: Di cosa stiamo parlando?
0: No, purtroppo gli stadi, ma un po' come tutta la nostra società, sta letteralmente impazzendo e implodendo. Prego.
3: Sì, sì. Ciao ragazzi, bentornato Ale, sono Giacomo da
0: Ciao Tarz, Giacomo.
3: E buone vacanze imminente
0: a me. Vince. Grazie che sto ripartendo.
1: Che io riparto.
3: Il mercato che farà Carnevali a centrocampo. Spero tanto che venga che sì, e io spero tanto anche che ci sia un secondo, perché tutto passerà dal centrocampo anche per l'attacco. Quindi vediamo come si smuoverà la società a centrocampo, e sarà lì secondo me la chiave di svolta della stagione. Fino alla fine ragazzi.
0: No, non sbaglia Giacomo, però il centrocampo ragazzi bisogna pregare nelle uscite.
1: Quello è.
0: Pregare che qualcuno si innamori dell'olandese.
1: Sì.
0: Che hai visto? È tornato la Juve, non ha fatto nemmeno un video. L'ha fatto su tutti, perfino su David. Su Kumai,
1: ragazzi,
0: non ho visto niente.
1: Onestamente, secondo me lo vorrebbero accompagnare alla porta.
0: Però ma non io... basta lui.
1: No,
0: lui,
1: però
0: Miretti è...
1: già che riesce a toglierti lui. Miretti, bene o male, la situazione la trovi.
0: Ma perché non se lo riportano all'Atalanta? Lì ha funzionato.
1: Lì ha funzionato. Giunto l'ha voluto così tanto. Quindi magari il nuovo Bellingham potrebbe funzionare lì a Bergamo con l'Atalanta. Che ti devo dire, Ale? Io spero veramente che si riesca a vendere. Se riescono a vendere uno di questi a centrocampo, veramente sono straordinari.
0: Ma tu dici cessione a titolo

0: A titolo definitivo, la Juventus ha bisogno di cessione a titolo definitivo, di soldi freschi e di liberare Ingaggio.
1: È difficile.
0: Lo so, ma tu quello devi fare.
1: Vedo più facile Miretti, ma Miretti quanto ti può portare?
0: Ma va bene anche, cioè, a titolo definitivo va bene anche un prestito con obbligo di riscatto.
1: Mettiti dall'altra parte.
0: No,
1: tu
0: non
1: lo prenderesti.
0: Allora, in linea di massima no. Se sono però una squadra anche di seconda fascia inglese, perché no, magari lì funziona. Loro i soldi ce li hanno, e quindi per loro in Italia non se lo permetterebbe nessuno, ovviamente. Ci sono altri club che, vedi, dalla Turchia se lo potrebbero permettere, ma lui si crede anche lui forte e quindi non vuole andare in Turchia. Però io spingerei veramente, sperando che si possa arrivare alla cessione di qualcuno a centrocampo, perché se c'è di qualcuno a centrocampo stai sicuro che sì, intanto entra. Se si apre una finestra di dialogo per rendersi a posizioni vantaggiose, puoi prendere anche lui. E a me basta uno.
1: Concordo. Guarda, se riescono a vendere con Mainz a titolo definitivo, sono dei geni. Veramente.
0: Se ci riescono male.
1: Bisogna fargli un enorme applauso. Gianni da Cilia, quindi da casa nostra. Che bella coppia che siete. Grazie, amico mio.
0: Grazie.
1: Per me la Juve deve sempre puntare allo scudetto. Dobbiamo tornare a quelli che il secondo posto è un fallimento. Guarda, ne parlavo con Massimo Bonini. Il quale Massimo in quella serata ha detto: per me bisogna anche cambiare il presidente. Ho detto: vabbè, Massimo, però dice no, bisogna cambiare anche il presidente. Cambieremo anche il presidente. Tra l'altro mi ha raccontato Massimo che lui è sempre in contatto con Platini. Lo ha detto, se l'avessero chiamato un paio d'anni fa Platini sarebbe andato.
0: Avrebbe detto di sì.
1: Sì. Ora no, ma un paio d'anni fa lui sarebbe andato alla grande. Ha detto oggi probabilmente no. Poi ringrazio anche Emiliano da Fiumicino che dice: bentornati al Del Piero Trezeguet di Radio Bianconera, sei troppo buono.
0: Troppo buoni, ragazzi.
1: Per voi Kolumani e Alibegovic possono essere i Kvara Osimhen del Napoli?
0: Sì. Secondo me, ovviamente, ragazzi, sempre facendo le dovute differenze, perché devi sapere che quando parlammo a un certo punto io e Camillo dell'ipotesi che su Kolumani si potesse fare il lavoro fatto su Osimhen, ci siamo presi degli insulti da un tizio, adesso non mi ricordo chi era, diceva: come si fa soltanto a pensare di paragonare Kolumani a Osimhen? Non l'abbiamo paragonato dal punto di vista tecnico, ma di tipologia di giocatore sì. E Spalletti quel tipo di giocatore lo farà diventare l'Osimhen di turno.
1: Sì, e certo, come ruolo sicuramente.
0: Come ruolo, Alibegovic c'ha quella fisica, 1,82 m credo Alibegovic, tra l'altro non è neanche, diciamo,
1: non è piccolo.
0: E c'ha, è scattante, salta l'uomo, tira. Lui, se lo vedi, è un giocatore che potrebbe diventare, tra virgolette.
1: Però io non lo metterei sulla fascia, poi ovviamente è una mia idea. Io lo vedrei.
0: Però lui è esplosivo quando c'ha campo. Allora, se non lo metti largo a sinistra, io non lo metterei
1: statico.
0: Sinistra
1: non lo puoi mettere.
0: Lo
1: c'è,
0: so,
1: il Diz.
0: Perché c'è il Diz. A meno
1: però
0: che non
1: come
0: si...
1: sta il Diz.
0: Esatto. Se, ma poi si possono anche invertire. Ricordi con Bogani alcune partite si invertivano, sì, a partita in corso. Diciamo che lui dà il meglio quando può fare anche degli strappi. Quindi magari non lo metti a fare il regista statico, ma il play d'attacco. Che magari, capito, ha quello spazio dal centrocampo a salire centralmente, che salta l'uomo e apre a destra, apre a sinistra, apre centralmente, prova la conclusione. Quindi se dovesse fare il trequartista, però più da play alto da centrocampo, con un po' di deve aver bisogno di un po' di spazio in campo, perché uno che poi dopo quando si lancia salta l'uomo e ti crea la superiorità. Se fa lo statico tecnicamente lo può fare, ma diventa anche un giocatore
1: qui, però,
0: che magari...
1: Vincenzo, che è un po' il tema che ho toccato anche oggi nella fascia di Antonio. Qui bisogna capire con che modulo giocherà la Juve, perché con tutti questi esterni, perché ci abbiamo tanti, tu puoi andare su un 4-2-3-1 o su un 4-3-3. Però per me il 4-2-3-1 oggi questo centrocampo non lo regge, sei troppo sbilanciato.
0: No, se sono rimasti Turam e Locatelli
1: sei troppo sbilanciato. Il 4-3-3, anche perché è una mia idea, ma io Luiz lo vedo in un centrocampo a 3, non un centrocampo a 2. Quindi 4-2-3-1, 4-3-3. Da qui esci poco, a meno che proponga, e a me piacerebbe molto, un 4-3-2-1 con il Diz e Alibegovic alle spalle della punta.
0: Kolumani.
1: Scusami, Kolumani, sì.
0: No, la punta sarebbe Kolumani.
1: È chiaro che però così vai a sacrificare i vari Boga, i vari Conceição. E noi ce ne abbiamo troppi. Il modo ideale per me è 4-2-3-1 in questo momento, ma non abbiamo il centrocampo. Chi me lo regge 4-2-3-1?
0: No, senza centrocampo è un'interessantissima riflessione. Se non sistemi il centrocampo, il 4-2-3-1 lo devi abbandonare. Il 4-3-3 sai che potrebbe essere affascinante, che con Fabio parlammo anche dell'ipotesi che Alibegovic possa fare in qualche modo anche una sorta di attaccante stile Spagna, punta centrale
1: tipo
0: stile
1: Dani
0: Spagna.
1: Olmo.
0: Esatto, e quindi proporre un 4-3-3 con i tre davanti Yıldız, Alibegovic, Kolomani. Perché Kolomani parte anche da destra,
1: sì, sì.
0: Ama partire anche da destra, quindi potresti. Però sono più affascinato dall'ipotesi del 4-3-2-1 con Alibegovic e con Yıldız alle spalle di Kolomani, quello sì. E lì potresti recuperare anche McKennie, perché McKennie, sì, intanto lo perdi se metti Alibegovic a fare il,
1: certo,
0: regista lì dietro,
1: certo.
0: Non lo vedrei tra i due davanti alla difesa di un 4-2-3-1. In un 4-3-3 lo vedrei perfetto. Lo puoi mettere a sinistra, ma anche lì 4-2-3-1 ti dovrebbe fare quasi il terzino a sinistra e non te lo fa.
1: E certo, su 4-2-3-1 per me serve una, cioè serve che si gira la situazione,
0: esatto, o il Renders, che si o Renders e lo fai, se no così no.
1: Senti, Nicola da Montepulciano che ci dice: ho chiuso il negozio in anticipo per vedere il ritorno,
0: no,
1: di Santarelli, mia moglie vi odia,
0: che
1: sei un grande, no, ragazzi, Zuliani c'è, come non fa più parte della squadra, è in ferie perché Claudio deve ricaricare le batterie, sta a fare un miliardo di battaglie, diamogli almeno
0: facciamolo rifiatare.
1: Claudio c'è, Claudio torna la settimana prima del campionato, quindi tranquilli.
0: Tornerà.
1: Douglas davanti alla difesa è utopia? Secondo me, Stefano, sì. Secondo me sì.
0: Perché non ha... Io ribadisco, è vero che molti dicono, però nell'anno alla Aston Villa lui ha giocato, è stato rapidissimo, veloce, confrontandosi con i centrocampi più veloci della Premier, però a me continua a sembrare lento. Cioè, per
1: sì,
0: carità, è troppo felpato.
1: Anche di pensiero su alcune
0: cose.
1: No,
0: di pensiero lo vedo anche abbastanza veloce. Però vedi, secondo me, se tu lo reinventi più vicino alla porta, secondo me rende molto meglio che davanti alla difesa. Non a caso il gol che ha fatto con Nizza, naturalmente sono amichevoli,
1: sì,
0: che sono molto fine a
1: gol.
0: Se stessa. Va a recuperare palla, salta l'uomo e segna. Se lui dovesse partire da molto dietro e lui la subisce l'aggressione invece di essere lui a provare ad aggredire e recuperare palla, perché poi lui ha questa abilità che riesce a trovare lo spazio in poco tempo per trovare la conclusione e la Juve deve trovare i gol dei centrocampisti.
1: A voglia.
0: Quindi a se voglia. Riuscisse, però ecco, lui dove lo se mi dovessi dire, meglio nei due davanti alla difesa a 4 o in uno dei tre dietro l'attacco?
1: Uno dei tre dietro l'attacco.
0: Sì,
1: senza dubbio.
0: Sì.
1: Fammi sentire qualcosa, Latini.
2: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro. Allora, ciao. Io mi voglio soffermare un pochettino sul calciomercato e su tutto quello che a noi ci manca ancora. Io sento parlare sulla del bianconero da tanti giorni. Bisogna sfortire per comprare. Sono d'accordo. Ma ragazzi, il nostro problema da 5-6 anni a questa parte è il centrocampo. Ok? Se noi compriamo Alibegovic, Kolomani, eccetera, andiamo a prendere Lukumi, andiamo a prendere un altro attaccante. Ragazzi, ma se noi rimaniamo con questo centrocampo, noi non andiamo da nessuna parte. Ce lo vogliamo capire, no?
1: Sì, però
2: noi manca il centrocampo, a noi manca un grandissimo calciatore.
1: Hai ragione, no, ma hai perfettamente ragione. Ragazzi, allora, i casi sono due. O che abbiamo Totonno, li rapisce e li porta in Afghanistan, quindi è sparito con Mainez, l'ha preso
0: Totonno. Dovrebbe soltanto rapito Totonno.
1: O se no, ragazzi, ce l'abbiamo. Cioè, non è che possiamo avere 18 centrocampisti, perché ha ragione il nostro amico, no, anzi, di più della ragione, ma ce l'abbiamo, numericamente ce l'abbiamo. Quindi o se ne vanno, o se no, purtroppo a centrocampo sarà dura inserire qualcosa. Intanto Azic è andato via. Bene. Ma non basta.
0: No. Serve, io capisco la voglia di vedere centrocampisti nel centrocampo della Juventus, che oggettivamente è un reparto che va rinforzato.
1: Certo, certo.
0: Come abbiamo potuto vedere, come ci immaginiamo a questo punto, la Juventus è una società che sta lavorando in grande silenzio. E poi all'improvviso ti fa la fiammata. Perché devono incastrarsi una serie di cose. Secondo me già ha fatto tanto nell'acquistare senza necessariamente cedere prima.
1: Sì,
0: però poi c'è un limite.
1: Ma infatti arriverà una cessione.
0: E vedi
1: ora,
0: come le truppe cammellate all'inverso già cominciano a fare i conti alla Juve. Ha speso tutti questi soldi, ma se lo può permettere, ma perché... Oggettivamente la Juventus deve andare avanti anche a cessioni adesso, deve andare a fare cassa, deve andare a fare spazio, perché due ne hai presi e hai spinto altri eventualmente a fare dei ragionamenti. David a capire che c'era poco spazio e magari dovesse andare via e l'hai spinto comprando un giocatore, e magari anche qualcun altro ad accettare lusinghi di altri club. Se dovesse arrivare lo United dei 60 milioni e un'offerta con Cesao, si dice che vado e la Juve lo fa andare via.
1: Chiaro.
0: E sarebbero altre possibilità. E già sei pronto eventualmente il corpo Zirkzee da quel punto di vista. A centrocampo siamo troppi.
1: Facciamo i conti. L'olandese volante.
0: Douglas Luiz, Arthur resto 3.
1: McKennie,
0: Miretti. Locatelli,
1: Thuram, siamo 7.
0: No, ce n'è qualcun altro che ci sfugge.
1: C'è Radzic che è andato via.
0: Diciamo che sono 7.
1: 7. Per fare degli ingressi, secondo me
0: due devono andare via.
1: Sì, ma ne avresti sempre 5.
0: Due devono andare via, più o meno ti possono servire l'economia della stagione.
1: Bravo, se centrocampisti, due se ne devono andare.
0: Ma con Miners non l'abbiamo messo in questi 7.
1: Come no? Con Miners, Douglas Luiz, Locatelli, Thuram, Arthur, Miretti, McKennie.
0: Sono 7, diciamo che dovessero partire anche semplicemente Arthur e Miretti.
1: Poi c'è Radzic che oggi è andato via.
0: Arthur e Miretti, un'offerta dalla Premier per Combiners, venitevela a prendere, vi offro Santarelli una settimana. E allora lì tu puoi cominciare a ragionare. Però capisco il messaggio di Francesco, ma bisogna cedere.
1: Qui bisogna cedere, ragazzi, altrimenti non puoi iniziare la stagione con 8 centrocampisti. Poi è normale che 4 stanno a vedere le partite dalla tribuna, ma numericamente è ingestibile, anche dal punto di vista di un monte ingaggio, Vincenzo, perché comunque come fai? Questi guadagni, cioè Arthur mi sembra guadagni sui 4,5, Arthur. E tra l'altro noi parliamo numericamente, ma se escono Arthur e Miretti, ma se fai 10 milioni in due, perché Arthur io immagino che lo regali. Pagate lo stipendio e lo regali.
0: Altro regalo di Comolli,
1: altro regalo di Comolli, perché non lo puoi dare in prestito, è all'ultimo anno finalmente, quindi rescindi il contratto e arrivederci. E Miretti, con tutto il bene, quanto lo puoi vendere? 12? Ma non mi sembra che si stiano strappando capelli per Miretti. Il Bologna, quando ha sentito 12, ha detto tenetevelo. Il Genoa non lo riprende, che erano le uniche due che si erano fatte avanti. E che fai?
0: Non puoi, e quindi purtroppo, ma anche fosse per adesso, secondo me anche ci fosse un prestito, non una cessione definitiva, ma anche lì poi dopo non ci dimentichiamo che torna anche Nico Gonzalez, fin quando non lo vendi.
1: Lo puoi considerare anche un altro centrocampista.
0: È un altro centrocampista barra attaccante esterno. Tu intanto questo qua lo devi vendere ancora.
1: Ma tra l'altro lui quando si ripresenta? Secondo me non si presenta lui.
0: Lui
1: è arrivato in finale con l'Argentina,
0: in finale, quindi può arrivare anche alla
1: per me non fine. Si ripresenta.
0: Ma secondo me neanche, manderà certificati medici, classi ormai consolidata, ma deve portare una squadra, altrimenti fai la fine di Bandà. L'avevano dato per morto, ragazzi, cioè sparito, non rispondeva manco alla gente. A un certo punto Sicchi Damiani si era anche preoccupato, ha detto non lo so, stiamo cercando, non... E quello si stava allenando per i fatti. No, ma non torno. Ho capito, funziona così.
1: Io ho letto una cosa.
0: Sì.
1: Quando dice no, ma li stanno... Latini, smettila. Quando gli hanno mandato, dice no, ma lui non parla l'italiano e non capisce i messaggi.
0: Ragazzi,
1: quindi non risponde.
0: Ma com'è possibile? Ma dai. Ma siamo a questi livelli. Siamo. Però per dirti che comunque intanto deve tornarti anche Nico Gonzalez.
1: Sì, c'è questa voce della Roma, ma io glielo do alla Roma. Ma si parla però,
0: cioè, no, si parla, si paga.
1: Si paga, sì. È stato offerto al suo agente.
0: Sì, e se la Roma c'ha i soldini, perché cioè, la gente gli dice sì, prendiamolo, ma ti pare che Gasperini ti dice vado a prendere?
1: Ma io credo che sia uno che gli piace quell'altro Gasperini. Il problema è che voi pensate, la gente lo sta offrendo a tutti pur di non farlo tornare alla Juve, perché il signorino non vuole tornare alla Juve. Però 40 milioni ci ha costato. Porta una squadra, guarda, ti diamo via senza problemi, però devi portare una squadra. Ma hai detto bene, è un altro in più.
0: Certo.
1: Comunque Bandà secondo me è anche un bel giocatore.
0: No, per carità, ma guarda che perde tanto la Lecce senza Bandà. Però non voleva tornare. Vabbè. E poi c'è la storia di Lukumi da vedere.
1: Sì.
0: Che comunque resta un po' questa guerra di nervi. La Juventus pare che abbia un accordo con lui per 2,5 milioni, sempre fino al 2031. Stanno facendo i contratti fino al 2031. E ha offerto 17 milioni al Bologna, che però ha detto non esageriamo, facciamo 25. È chiaro che a metà strada sono 20-22.
1: Anche lì inseriamoci Miretti nel mezzo,
0: già è tramontata quella strada. Ma anche lì torniamo a un altro discorso, devi liberarti di un difensore. Se parte Gatti, secondo me la Juventus affonda subito per Lucumi. Ecco perché per Gatti chiedono i soldi che eventualmente richiede il Bologna per Lucumi. Quindi io faccio una richiesta di almeno 20 milioni, mi porti 20 milioni per Gatti, o con quei soldi vado a prendermi Lucumi subito.
1: Però oggettivamente, Vincenzo, anche lì io,
0: e guarda,
1: se lo
0: che vado a risparmiare
1: per
0: perché Gatti prende 300, anzi 3,2.
1: Gatti è uno da 20 milioni, ora onestamente. Poi per carità, se Tonali ne vale 120.
0: Sai, uno che ti porta gol, è un giocatore giovane, tutto sommato integro. A Napoli sentivo oggi che mi hanno chiamato anche da tutto Napoli, non c'avevamo niente da fare oggi. Chiamato pure da tutto Napoli e sentivo i collegamenti da Castel di Sangro e dei tifosi che dicevano: sì, c'ha la cazzimma, lo vogliamo, prendete, però, cioè, va bene.
1: Sai, l'unica cosa che mi dispiacerebbe, che si va a sottigliare la pattuglia di italiani. Cioè, il rischio di una Juventus senza più italiani.
0: Ma oramai italiani,
1: so,
0: bravi, bravi. Cioè,
1: so,
0: hai preso Ecator e hai preso un italiano. C'hai Locatelli che ti resta età. C'hai Perin, il portiere, speriamo vada via. Ma
1: però
0: se viene Vicario, resta un altro italiano. Cambiaso, che comunque è italiano. A centrocampo, ma i giocatori di livello a centrocampo italiani, chi so? Potresti prendere Frattesi? O di, meglio di quelli che c'hai,
1: Poi c'hai Rebegovic, Frattesi, non ti serve nemmeno più.
0: No, non ti serve nemmeno più, però insomma. Poi cioè, tu devi pensare alla qualità, non devi pensare alla scuola.
1: D'accordo.
0: Poi piano piano magari ci arrivi anche a prendere giocatori italiani, ma di qualità, vedi, dovresti prenderti Tonali, ma l'hanno presa a 140 mila miliardi.
1: Una follia.
0: E quindi come, quello quanto prende? 12 milioni?
1: No? 12.
0: 12. Ragazzi.
1: Pagato 120 milioni.
0: Quindi capisci che poi quelli là, bravi, bravi, bravi, ti costano e non te li puoi comprare.
1: Va bene, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
3: Due colori, due voci.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano i campionati europei di nuoto, quarta giornata a Parigi, medaglia d'argento arrivata oggi per Filippo Pelati nel solo libero maschile, è la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Altre gare da medaglia sono previste nel pomeriggio con la squadra di nuoto artistico e il sincro trampolino maschile da 3 metri. Siamo al calcio con la Juventus che è sbarcata da Hong Kong ed è pronta a cominciare ufficialmente la tournée. Il gruppo di Spalletti è stato accolto da diversi tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori. Presenti anche i nuovi acquisti Colomoni e Alai Begovic. Primo appuntamento in Asia, mercoledì 5 agosto, ore 13:15 italiane contro il Chelsea al Kai Tak Stadium di Hong Kong. Il calciomercato salta la trattativa tra Napoli e Schalke 04 per Lindstrom, dopo che i club avevano trovato l'intesa per la cessione in prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro più ulteriori bonus. Il danese invece non si trasferirà in Germania. Nello scambio dei documenti non c'è stata convergenza totale nell'accordo e l'affare è sfumato. Gutierrez, sempre del Napoli, terzino spagnolo, in attesa di volare invece a Leverkusen per svolgere le visite e firmare col Bayer. L'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Guti lascia il Napoli dopo solo una stagione. João Mario invece è pronto per una nuova avventura calcistica, questa volta alla Fiorentina. L'esterno porto in uscita dalla Juventus è arrivato a Firenze per sottoporsi alle visite mediche e poi la firma del contratto fino al 2031. Si tratta di un'operazione in prestito con diritto di riscatto per 10 milioni di euro. Il tennis, tre azzurri al debutto oggi nel primo turno del Masters 1000 di Montreal. Nel pomeriggio Berrettini sfiderà Navone, match posticipato, lo ricordiamo, per la pioggia di domenica in Canada. In tarda serata Sonego e Bellucci invece affronteranno rispettivamente Grigspor e Baez. Nel WTA di Toronto, Elisabetta Cocciaretto se la vedrà invece con la Gibson. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33-38 gradi.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Radio Bianco.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Quasi quasi ci vado pure io, allora.
1: No, Marangio, perché tu, al contrario mio...
0: No, sai, io... Storia vera.
1: Sì.
0: Io andrò in vacanza, ma io ancora non so dove, perché nel senso stiamo cercando allora strutture, villaggio all'inclusive, ovviamente. Scusa, non eccessivamente costoso. Sì, più... Vabbè, io accetto proposte da ognuno.
1: Dai,
0: di Marangio,
1: voi. Fai schifo!
0: Chiunque di voi dovesse avere una struttura, un villaggio...
1: Diego,
0: sì, e aspetto anche Diego. Un villaggio, chiaramente non mi vorrei spostare molto per motivi che tu sai, che saprete a breve tutti quanti.
1: Vai a Cattolica.
0: E allora mandatemi proposte, io le prenderò seriamente in considerazione. Che e ti chiedono uno sproposito. Settimana 22-29, due nuclei familiari, uno, due adulti e qua due bambini.
1: Sì,
0: uno,
1: ma
0: due
1: non
0: adulti.
1: È che siamo un'agenzia di viaggi.
0: Va bene,
1: viaggi,
0: ok,
1: eh?
0: No, io propongo, poi qualcuno
1: comunque
0: dispone.
1: Comunque ti racconto questa cosa, racconti. Storia vera. L'unico neo che ho avuto in tutta la vacanza è che, l'ho raccontato anche a pranzo, è che avevo purtroppo vicino a me, fortunatamente lui no, nella bellissima sala da pranzo dell'hotel, tra l'altro tutta a vetri sul mare, meravigliosa.
0: Interista.
1: Bravissimo, sulla terrazza, fortunatamente lui era fuori perché sennò avrei sentito anche un brutto odore. Avevo fuori questo interista che tutte le mattine si presentava con la stessa maglia Curva Nord Milano, tutte le mattine, oggettivamente bruttarello, mamma poverino mia. Anche lui. Allora gli volevo di qualcosa e Claudia lo guardava, no? E ho detto vabbè dai Claudia, lasciamo perdere. Una cosa però l'ho detta, perché ho scoperto poi che aveva anche la camera al mio stesso piano e abbastanza vicino a me.
0: Interista.
1: Quando... L'interista, quando ho aperto, era il giovedì sera, lui è salito, io a piedi ovviamente, perché si sale a piedi, mai lui in ascensore,
0: come a piedi.
1: Stava per, certo, per tenere il fisico, no? Sempre, lo sai che ho fatto 75 km in una settimana?
0: Sì. Ma dove? Ma
1: camminando sulla spiaggia,
0: mamma mia,
1: 75 km, sì, peggio di Piccari. Insomma, lui era vicino. Claudia apre la porta della sua stanza e dico: mamma mia, Claudia, che puzzo di cartone che c'è in questa stanza!
0: Detto?
1: E lui era dietro, sì. Mi sto proprio sulle balle, cioè, la faccia da interista antipatico.
0: Ricordo che tu ne finanzi uno ogni volta che vai a mangiare un pezzetto di pizza. Qua
1: sì,
0: vicino.
1: Ma anche te.
0: Io non ci vado più da quando ho scoperto.
1: Sì, però ci sono delle signorine carine.
0: E pareva, tu ti fai sembra affascinare.
1: Comunque sono ovunque sti cartonati,
0: Sì, anche nei posti di comando, purtroppo. Sì. Va bene, ci sei.
1: Però
0: molti
1: non glielo dico perché loro non ci credono.
0: No, loro sono smoking bianchissimo, immacolati e puliti. Oh, l'hai sentita? Sai che ti ho dovuto imitare?
1: Che
0: a
1: è
0: certo
1: successo?
0: Punto.
1: Dimmi.
0: È successo che a un certo punto Gravina ha detto: Infantino, ma come ha fatto a fare sto mondiale? C'erano influenze politiche. E io: Gravina, ma come c'erano influenze
1: guarda,
0: politiche?
1: Allora, parlando in questa serata, ma poi ti devo raccontare.
0: Non mi raccontate niente.
1: Una cosa mi è stata detta e sicuramente è vera, che Gravina aveva comunque intenzione di dimettersi a prescindere.
0: Non tutto sembrava sommato, convinto,
1: no, non sembrava, però visto che me l'ha detto, insomma, chi è dentro la federazione,
0: certo,
1: ci credo,
0: certo, ci crediamo.
1: E che quel delirio di quella sera dopo la Bosnia lì, e sono d'accordo su questo, è stata data molta responsabilità all'ufficio stampa che non doveva farlo parlare perché era veramente stravolto e lui lì è andato a dire una serie di panzane,
0: ce ne siamo accorti abbastanza,
1: e lì stavo detto lì però un ufficio stampa deve intervenire per non farlo parlare perché era totalmente fuori testa. Però mi è stato raccontato che appunto lui si sarebbe dimesso a prescindere. L'unica cosa in più, perché dice sai, è difficile, e lì un po' durante la cena sono intervenuto con questo carissimo persona, presidente della federazione Emilia Romagna, lui dice però sai, è anche difficile lavorare quando hai tutti che ti fanno la guerra, perché mi sono raccontato che gran parte del mondo del calcio li faceva la guerra.
0: Sì, poi, ci
1: detto,
0: sono
1: sì,
0: delle...
1: poi appunto poi ci sono anche delle sue chiare responsabilità
0: E delle persone che evidentemente erano anche vicine a lui e poi soprattutto abbiamo parlato anche a lungo qui quando non c'eri del fatto sì è cambiato Mago e poi gli altri consiglieri sono rimasti là, l'avvocato Viglione è rimasto là e
1: chi è rimasto lì.
0: Tante cose da dire, come per esempio dire a Tony da Zurigo più mare che montagna.
1: E comunque ha ragione questo amico, è accattonato. Sei un accattone, Marangio.
0: Tu ti sei offerto e hai trovato una sistemazione. Io sto semplicemente dicendo: se c'è qualcuno che c'ha una struttura, sarei. Tu da qua a Cattolica, da Napoli è un po' più lontano, perciò io devo viaggiare più verso sud, probabilmente.
1: Beh, sì.
0: Più verso Calabria, magari Puglia.
12: Ma su questo non c'è dubbio.
0: Cilento, c'è grande.
1: Quintiliano dove è andato?
0: Chi è?
1: Quintiliano.
0: Lo sai che non so dove è andato, però oggi ha postato la foto in braccialetto che si è rotto.
1: Brutto segnale.
0: Allora, o è stato chiamato da quello là, oppure adesso detto che non te lo può comprare un altro.
12: Stefano, sbaglio tu che sei un cinematografo.
0: Questo rimane
1: negli annali. Vai, Gabri.
13: Oh, ragazzi, se vi può consolare.
0: Dica.
13: 6 giorni al Giglio è praticamente uno scoglio bellissimo. Bellissimo. Tutti interisti, tutti locali con la bandiera con la cosa 21.
0: Mamma mia.
13: L'alternativa era digiunare una settimana e l'ho dovuti sovvenzionare, se non si mangiava. Una cosa terrificante.
0: Mamma mia, non ti invidio.
13: Va bene così, tanto finiranno prima o poi.
1: Sì,
13: saluto.
1: Sì, ciao amico mio, Giglio uno scoglio. Allora, Giglio, io ci sono stato una volta, è molto bella, tra l'altro... Il Giglio ormai nella memoria collettiva è per quel disastro della Costa Concordia. Vi invito a guardare però
0: il documentario
1: su Netflix, perché lì emergono anche delle verità un pochino diverse, quindi vi invito a guardarlo.
0: Allora.
1: Il Giglio purtroppo è ormai nella memoria collettiva la tragedia della Costa Concordia, però non è proprio soltanto uno scoglio.
0: No, allora, sì, tra l'altro non siamo stati chiari evidentemente. Chiaramente la Juventus mica era così folle. Dico al nostro amico che dice: quindi la Juve deve sborsare 12 milioni che vanno a finire le casse del Sassuolo se lo volesse riscattare. No, il riscatto a 12 milioni è per il Sassuolo,
1: Cioè, quindi, certo.
0: Se il Sassuolo vuole riscattare Hadžić paga 12 milioni. La Juventus invece se volesse riscattare il giocatore o riprendersi il giocatore lo pagherebbe 1,5 milioni circa, quindi anzi 1,7, quindi ovviamente diciamo non sono soldi che vanno nelle casse del Sassuolo ma soldi che andrebbero nelle casse della Juve più che altro, e mantiene la possibilità
1: sono
0: di un contro riscatto a una
1: con
0: cifra bassa.
1: Vincenzo, che il Sassuolo sia anche Cagliari non è male, anche se a Cagliari c'è una situazione
0: Esposito è scappato via.
1: Sì, io ho sentito anche l'intervista fatta al procuratore, che è Giuffredi se non vado errato, che dice che lui, cioè Esposito, aveva chiesto la possibilità di andare 2 o 3 giorni a casa perché non sta particolarmente bene, Pisacane gliel'avrebbe negata, insomma una situazione un po' particolare, però Sassuolo secondo me, cioè Reggio Emilia, dove giocheranno.
0: È un Sassuolo, clima ideale per Hadžić.
1: È un clima ideale per Hadžić, cioè sì, o esplode o rimane un giocatore.
0: E secondo me esplode. Allora, però questa è la grandezza della trattativa, perché se esplode e la Juventus dovesse dire: sai che c'è, questo adesso è pronto e lo porto a casa, 1,7 e te lo porti a casa. Se esplode, ma non lo ritieni un giocatore da Juventus e loro lo vogliono riscattare, 12 milioni te li prendi tu. Quindi secondo me è un'ottima soluzione che ha trovato.
1: Io non
0: Juventus.
1: Lo so se Hadžić è un giocatore da Juventus, Vincenzo. Credo non di no. Te lo so dire.
0: Credo di no. Poi magari un po' un bagno di umiltà. Però vedi, devo dire una cosa, lo apprezzo. Perché,
1: sì, sì, perché
0: dopo il gol con l'Inter mi è sembrato si fosse un po' montato la testa. Fatto quel bell'assist al giocatore impronunciabile che avevamo lì davanti adesso nell'amichevole col Nizza, che è stato un bell'assist, i numeri ce li ha. Però non ha avuto quella cosa di dire: no, e che faccio ad alzare suo? No, invece lui, poi tu dici giustamente, sei Hadžić, non è che sei uno tipo il Di Gregorio o il Koopmeiners, che comunque una storia già ce l'ha ed è chiaro che non accetteresti di Sassuolo. Però avrebbe potuto comunque un po' impuntarsi e dire: io sono da Juve, voglio giocare le mie carte. Invece ha capito l'importanza.
1: Beh, intelligente,
0: sì,
1: e forse
0: sì,
1: anche dei procuratori, anche dei procuratori intelligenti.
0: Intelligenti, bravo,
1: vai,
0: bravo.
1: Prova, perché è l'ambiente ideale per te.
0: Bravo.
1: E secondo me, tra l'altro, il Sassuolo farà il suo campionato. Non credo che possa retrocedere, perché ci sono squadre al momento molto più deboli. E può strutturarsi e capire che tipo di giocatore è. C'era molta attesa su Hadžić quando lui l'ha preso, ti ricordi?
0: C'era grande attesa.
1: Poi lui è stato anche un po' fermato dagli infortuni, perché muscolarmente è un po' fragile. Guarda, oggi parlavamo della tournée, no? con Marco Sanfelice, e Marco ha detto una cosa che condivido molto. Io sai che sono contrario a queste tournée, però ormai le stanno facendo tutti e va bene. Spero che tutti tornino sani e salvi.
0: Sì, questa è la cosa più importante. Poi se si fa male con Miners, tanto non lo riusciamo a vendere comunque, sti cavoli. Cioè, nel senso, deve essere più una vetrina per quelli che vuoi vendere, piuttosto che un rischio per quelli che devi tenere.
1: Però devi alzare anche un po' l'asticella.
0: Devi alzare l'asticella, devi alzare il livello, anche perché poi comunque affronterai il Chelsea, affronterai l'Inter, affronterai squadre che comunque in qualche modo devi cercare di non sfigurare troppo.
1: Bravo, bravo.
0: Però è altrettanto vero, vedi, cambieranno per alcuni giocatori le tecniche di allenamento, penso ai nuovi arrivati.
1: Certo.
0: Bisogna stare molto attenti.
1: Oh, intanto ci dice Ermanno da Bergamo che Quintiliano è all'Argentario. Argentario. Oh, ma ha fatto soldi Quintiliano?
0: No, l'hanno ospitato.
1: Ah, ecco.
0: No, scherzo, non lo so. L'Argentario è da VIP.
1: Probabilmente però lui è
0: a fianco all'Argentario.
1: Esatto, è a fianco all'Argentario.
0: L'ottonario.
1: Al cartonario, vai.
0: Cartonario.
14: Ciao ragazzi, Domenico da Bari.
0: Ciao. Domenico,
14: volevo dire, secondo me, per come si sta configurando oggi la squadra, se dovesse rimanere Douglas Luiz, il 4-3-2-1 è sì, la cosa perfetta. Nei tre può giocare Douglas, può giocare anche McKennie.
1: Locatelli nel mezzo.
14: Locatelli potrebbe fare la mezzala, e poi i due davanti, dietro a Colo, sarebbero Alai Begovic e
1: Ildiz.
14: E Ildiz, perfetto secondo me.
0: 4-3-2-1.
1: 4-3-2-1.
0: Sì, è quello che dicevi tu.
1: Però è chiaro che sacrifichi con Cesao, Zegrova,
0: Boga.
1: Però secondo me è il modulo per ideale.
0: Ed è altrettanto. Allora, no, più che altro qual è il discorso? È vero che con Cesao è anche un giocatore che spacca le partite, quindi se non lo vendi lo puoi utilizzare anche per spaccare le partite. Ma quando entrano questi giocatori, tipo il Bogar con Cesao, poi ti cambia modulo.
1: Sì.
0: Perché lui gioca molto largo, non manterrebbe il 4-2-3-1. Quindi devi pensare anche a quella che può essere il discorso di calcio liquido, di cambiamenti, adattare la squadra a quelli che hai. Quindi secondo me il pensiero lo devi fare non solo per i titolari che vuoi schierare in campo, ma anche per quelle che sono le riserve che potrebbero subentrare.
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì.
0: Che Boga, ecco che con Boga e con Concesao il 4-3-2-1 diventa 4-3-3.
1: Esattamente.
0: Immediatamente.
1: Esattamente. Perché nessuno dei due si
0: può
1: mettere
0: sparo. No.
1: Intanto Tony da Zurigo ti dà un ottimo suggerimento.
0: Vai,
1: io ci sono stato a Cagnes sul Mer, molto bello, sulla Costa Azzurra,
0: sì,
1: c'è anche un ippogromo fantastico. Molto bello, sì. Molto bello. E anche Gianluca dal Monte Amiata, quindi vedi, sei veramente sì, sì. Allora, peggio del peggio.
0: Cerco una pensione completa, villaggio per due nuclei familiari. No, perché non si trova posto, santa, e quindi rischio di restare a piedi. Che faccio? Poi dopo non torno riposato abbastanza, quindi pensateci,
1: Filippo,
0: datemi una mano.
1: Il 343, comunque, ragazzi. Il 343 è un modulo bellissimo, ma difficilissimo. La squadra deve essere corta, compatta. Devono correre come dei matti e dei dannati. Poi, secondo me, Spalletti non vuol fare la difesa a 3. Non la vuol fare. L'altro anno l'ha fatta, quest'anno per me vuol fare la difesa a 4.
0: Difesa a 3 no.
1: Anche perché, per esempio, Selic è una difesa a 4. Calulu ormai è una difesa a 4.
0: Cambiaso è una difesa a 4. È un rischio a meno epocale.
1: Che tu, sì, è anche vero, però, che Cambiaso non difende benissimo.
0: No. No, poi dipende anche. No, io penso che sarà sempre difesa 4. Sempre difesa. Oh, poi soprattutto speriamo di avere un portiere, perché poi difesa 3, difesa 4 ti serve il portiere che fa la differenza. Dovesse arrivare Lucumi, non so se uno da difesa 3 eventualmente.
1: Ma io ho sempre visto giocare più o meno a 4.
0: Sempre Lucumi. Pure io. Però se magari non so con la Colombia se qualche volta ha giocato a 3, però sai, comunque una difesa formata da Kelly, Bremer, Lucumi. Con esterni a destra e a sinistra, Cambiaso e Calulu, che possono diventare un 3-5-2. Insomma, però credo che Spalletti non si allontanerà dalla difesa a 4. Credo, è
1: no,
0: a sensazione. A
1: io
0: sensazione,
1: dovessi scommettere oggi, scommettere sulla difesa a 4, la difesa a 3 proprio no. Perché poi appunto la difesa a 3, sì, certo, potresti fare un 3-4-2-1. Però io credo che lui voglia lavorare sulla difesa a 4. Prego, Gabri.
15: Ciao Vince, ciao Ale,
0: ciao.
15: Roberto da Bologna.
1: Ciao Roberto.
15: Un grande abbraccio ad Alessandro.
0: È tornato.
15: Meritatissime vacanze. Vorrei dire una cosa, sapere voi cosa ne pensate. Quando riparte una nuova stagione, quella precedente si azzera. Io parlo sul campo. Lo staff tecnico, i giocatori, la dirigenza, si riparte per una stagione nuova, non è un prosieguo di quella precedente. Quindi tutto questo per dire che magari giocatori che non hanno funzionato possono funzionare.
1: No, hai ragione,
15: tranquillamente,
1: Roberto.
15: Perché si riparte da zero con altre motivazioni, con altri obiettivi, con altri rapporti.
1: No, Roberto, è corretto. Dice una cosa sacrosanta. Su alcuni giocatori, secondo me, è impossibile, tipo Kuminers, perché si è azzerata, questa è la terza volta. Però capisco il tuo ragionamento, potrebbe arrivare sul discorso di David. Emiliano da Fiumicino, sei meraviglioso.
0: Ci hai regalato un sorriso, una risata incredibile.
1: Ci hai regalato una. Però quella è vera.
0: È vera. C'è l'altra ufficialità, la partenza di João Mario. Andiamo a leggere il comunicato della Juventus. Quindi, vedi, comunque si sta procedendo per andare ad alleggerire un po' tutto. La Juventus comunica di aver raggiunto un accordo, leggete, ascoltate bene, sennò poi leggete le cose al contrario. Un accordo con la società fiorentina per la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 dei diritti delle prestazioni sportive del calciatore João Mário a fronte di un corrispettivo di 1,8 milioni pagabili in un unico esercizio, quindi la Juventus incassa già ora 1,8 milioni. L'ingaggio naturalmente se lo accolla la Fiorentina. Inoltre l'accordo prevede la facoltà, non l'obbligo, quindi da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di 9,5 milioni pagabili in tre esercizi.
1: Magari.
0: Quindi diciamo, se la Fiorentina
1: 3, 6, 9,
0: mai dovesse 3
1: milioni l'anno.
0: Esatto, se la Fiorentina dovesse pensare di riscattarlo perché fa una buona stagione, 9 più 1 fanno 10, 10 e 5 fanno 11 milioni sostanzialmente e qua è rotti di incasso per la cessione di João Mário, che più o meno, considerando l'ammortamento fatto nella passata stagione, vai a recuperare quella che è stata la spesa del giocatore.
1: Tra questo l'altro, se João Mário e Hadžić dovessero fare grandissime stagioni, tu l'anno prossimo hai più o meno 20 milioni assicurati.
0: Sì. Esatto, e questo già diventa una cosa importante. In questo caso, a differenza che per Hadžić, qualora la Fiorentina dovesse comprare il giocatore, ne perderebbe il controllo,
1: sì,
0: quindi non avrebbe il diritto di. Ma chi se ne frega, ovviamente, perché No, però questa è un'indicazione altrettanto importante, perché significa che su uno la Juve ci vede un talento e sull'altro no.
1: Chi l'ha comprato l'altro?
0: Indovina un po'.
1: Appunto. Fammi sentire in vocale, va.
16: Ciao ragazzi, ciao Ale, bentornato. Ciao. Diciamo, vabbè, sentiti su Facebook ogni tanto.
1: Ciao caro.
16: E ho seguito Vincenzo, che è stato grandissimo anche da solo.
1: Grazie. Domani riparto.
0: E... grazie, smettila.
16: Quello che volevo dire io è, quello che stavi dicendo è interessante, però in realtà è vero che con Cesano innanzitutto, se lo vendi, sei obbligato a fare il modulo con i due trequartisti, esatto. Ildiz e Ala e la punta, come dite voi. Ma in realtà poi Boga con Cesano, Zegrova, possono giocare lì in uno dei due trequartisti, perché poi il trequartista alla fine, quando sono due, si devono per forza di cose dividere le, insomma, destra e sinistra, quindi vanno a fare un po' trequartista, un po' ala, un po' attaccante esterno. Secondo me lo possono fare, anzi con Cesao si accentrerebbe un po' e forse diventerebbe pure un po' più utile. E Gabriele da Tivoli, forse non ve l'ho detto, vabbè, ciao.
1: Forza, ciao Gabri, io. Molto molto interessante. Guarda, io oggi, tra le varie uscite, e lo dico con un po' di mi fermo? Questo suonava, ah, questo suonava con te.
0: Attenzione.
1: Gabriele Latini dice che Gabriele da Tivoli suonava con lui. Grandissimo, grandissimo, bella, bella, bella questa cosa.
0: A volte si incrociano.
1: Allora, Gabriele da Tivoli, che suonava con il nostro Gabriele, dice una cosa secondo me interessante. E ad oggi, se mi dicessero lo cederesti Zegrova, io direi sì, perché ritornando al ragionamento che faceva Roberto prima di alcuni giocatori che correttamente ripartono da zero, è altrettanto vero anche il contrario, che secondo me atteggiamenti di alcuni giocatori non li puoi cambiare. Zegrova è un talento, ma è un talento a modo suo, che funziona per me in determinate situazioni. Se lui ritorna in Francia, funziona.
0: Tra l'altro, Ale, Zegrova,
1: a me è deluso molto Zegrova.
0: Sì, non è neanche, tu dici, un over 30.
1: Capisci?
0: No, lui sta nel pieno, ha 27 anni se non ricordo male, sta nel pieno della,
1: allora,
0: maturità.
1: All'alibi sicuramente Vincenzo, che noi l'abbiamo preso e lo sapevamo.
0: Infortunato.
1: Infortunato. Ok.
0: È passato due anni.
1: È passato un anno.
0: Due anni.
1: Sì,
0: era questo. Due dicembre fa che si era infortunato.
1: Lui è questo. Poi il talento è indiscutibile.
0: No, non c'è dubbio.
1: Perché Zegrova, io l'ho visto dal vivo soltanto due volte, ma quando l'ho visto dal vivo a Pisa e a Roma, mi ha impressionato, perché lo vedi che è un giocatore che carezza il pallone. Ma nel calcio moderno non basta. Lui è un anarchico del calcio. E secondo me è proprio quel profilo che a Spalletti non piace. Perciò, su alcuni secondo me si lavora, su lui non lo so. Il problema è che siamo sempre lì, chi te lo compra? E comunque tu hai speso 15 milioni per comprarlo, eh?
0: Certo. E l'investimento l'hai fatto. Io ti dico la verità, mi è sembrato di percepire che il ragazzo volesse fare un ottimo precampionato per conquistarsi un posto alla Juve, ma la percezione non ha seguito i fatti.
1: No.
0: E no. Questa è quella che preoccupa un po' di più, perché poi non è neanche quel giocatore che tu dici, vabbè, fisico, ci mette tempo, entra in
1: no.
0: condizione. Cavolo, questo è uno che entra in condizione subito. Dovrebbe.
1: Sì, infatti c'è anche Nico, Marco, bravo, c'è anche Nico. Nico
0: sì,
1: sarà una bella patata bollente da gestire.
0: Sì, sì.
1: Perché questo non si presenta.
0: No, no, ma non si, sì, però poi se non si presenta, cavoli suoi, deve trovare una squadra.
1: Assolutamente.
0: Non è che la Juventus deve fare gli sconti agli altri, gli altri ti devono prendere per la gola e ti devono cambiare gli accordi mentre tu stai per presentare un giocatore e basta.
1: Ma anche perché, Luca, quando c'è stata la finale del mondiale, 19 luglio.
0: Luglio, sì.
1: Beh, tre settimane di ferie, cioè.
0: Sì.
1: Quindi 19.
0: Arriva a ridosso dell'inizio del
1: campionato. Sì, inizio del campionato.
0: Cioè,
1: la prossima settimana ritorna.
0: Sì.
1: In teoria.
0: Immagino che i suoi agenti stiano lavorando per risolvere. Non è che torna dalle vacanze e tutto a posto. Cioè, devi risolverlo ora il problema.
1: Io lì...
0: devo sapere. Anche perché quello è un assegno fondamentale per la Juve.
1: Certo, ma io con l'Atletico parlerei. Sempre come due giocatori. Adesso te ne aggiungo due. Uno è Sorloth, che comunque in questa Juve ci potrebbe stare.
0: Sì, come no.
1: L'altro è Ruggeri. Io Ruggeri me lo prendo domani mattina. Sulla sinistra me lo prendo domani mattina, sistemo la fascia sinistra e a quel punto o cedo Cambiaso oppure si gioca al posto con Cambiaso. E secondo me alla fin fine forse Ruggeri potrebbe far pure il titolare al posto di Cambiaso.
0: Secondo me sì, secondo me sì, secondo me sì. Qual è secondo te il giocatore di quelli di cui abbiamo fatto il nome, tolto Nico Gonzalez, che è più vendibile?
1: Questa è una grande domanda, Vincenzo. Questa è una grande domanda.
0: Perché se io non ne vedo nessuno, cioè nel senso, con Miners.
1: Kelly.
0: Sì, forse Kelly. Forse Kelly.
1: E ti levo Bremer, perché Bremer non ha avuto.
0: È un paradosso. Perché manco Cambiaso è vendibile.
1: Guarda, Kelly, Gatti. Perché Gatti è un altro vendibile.
0: A quale cifra? Perché anche qua offerte non ne sono arrivate. Quindi il Napoli ha detto 12. Quindi a 12 lo lasci partire?
1: No, a Napoli a 30.
0: A Napoli a 30.
1: Miretti, ma fai 10.
0: Che però comunque non sei riuscito a venderla ancora. Oh, e siamo comunque al 3 agosto.
1: Lo so.
0: Cioè, questi qua sono quegli acquisti tipo. Sei stato bravissimo a chiudere adesso. C'ho Mario Azic, ma per pochissimo è in prestito. Però questi sono giocatori che sono quella che fai subito. Le scartine, va per dire, quella che riesci a vendere subito, perché hanno costi bassi, ingaggi bassi, esperienza e pedigree da squadra di top livello. Questi sono giocatori che il Bologna di turno se lo dovrebbe prendere domani. Cioè...
1: Bravo, ma sai anche lì, e poi chiudiamo, Gio Mario, perché poi c'è l'intelligenza dei giocatori, ha detto e ha capito. C'è Kalulu, c'è Selic, ma io qui, ma cosa ci sto a fare? No. La Fiorentina, vado, certo. Non gioco mai.
0: Certo, sta l'intelligenza del giocatore.
1: Beh, sì ma lo stesso Azic.
0: Però ci sono quelli che si credono forti, il combiners di turno, al limite anche la, guarda, a me
1: con Cesao, giusto, con Cesao è vendibile,
0: è vendibile, sì, quando eri in ferie Douglas Luiz a un certo punto ha chiesto, l'hai letto pure tu, ma io che minutaggio avrò? Sì. Ma ragazzi, cioè, ma veramente, cioè, gioca bene e il minutaggio te lo conquisti.
1: E Luiz è un altro che tecnicamente sarebbe, è vendibile.
0: Sì, se fa secondo me un'ottima tournée, arriva una bella offerta la Juventus in pacchetto.
1: Ti posso dire un altro che è vendibile, forse McKennie.
0: No, però McKennie l'hai rinnovata adesso, secondo me la Juventus lo vuole tenere, ma non perché l'ha rinnovata, perché diventa veramente il jolly. Diventa il jolly, stai in una situazione di emergenza, lo fai giocare a tre quarti. Cioè, come tu dicevi, no? L'Europa League che andremo a giocare, poi chiudiamo.
1: Noi dobbiamo vincere l'Europa League, Vincenzo.
0: Perfetto, però che cosa dicevi sempre? Le prime partite non metti titolare.
1: Certo.
0: Allora, McKennie è perfetto a posto di Alabegovic, per dire...
1: Certo.
0: Non è un altro.
1: Guarda, io ti faccio la mia previsione. Secondo me, sai chi parte? Con Cesao. Perché ho un'altra sensazione e chiudiamo veramente, Vincenzo. La Juve ad oggi quanti soldi ha tirato fuori? 38 più quant'è Alibegovic? 30?
0: 35.
1: Ok, 38 più 35, lo sapete che la matematica non la conosco. Quanto fa 38? Fa 70 più o meno?
0: 72.
1: Benissimo. Più c'è il riscatto del fenomeno che abbiamo dato a Lione, perché quello l'ha pagato così. Siamo oltre 100.
0: E 43 quanto... hai speso per Openda, magari Osimhen, per Openda. Aspetta, aggiungici 4 e mezzo per Boca.
1: Sei oltre 100. Paradossalmente, sei oltre 100.
0: Sei 140. Secondo me sei sui 140. Non ricordo male, che avevo letto un po'. Potremmo fare un po' i calcoli.
1: Ma ci torniamo domani su questo. Sì, sì. Però, Vincenzo, ora tu devi cedere. E lo dico
0: e anche bene.
1: Prima, perché poi domani riparto per le ferie.
0: Ne smetti,
1: e vi lascio con Maraggio. La cessione che arriverà, ragazzi, sarà una cessione necessaria. Va via con Cesao. A me dispiacerebbe molto, ma capisco che in questo momento.
0: Capirei.
1: Ci vediamo
0: a domani.
1: È stato bello, ragazzi. Domani riparto. Smetti. Ci vediamo.
0: Allora, ricordiamo gli appuntamenti: 9:11 ci sarò io.
1: Maraggio.
0: Poi c'è Claudia, Giulia. Dopo.
1: Poi c'è Giulia.
0: C'è Giulia, poi c'è tu.
1: 12:14 sono io.
0: Ci sei tu.
1: Dalla spiaggia.
0: Poi c'è Cami.
1: Poi c'è Cami. Poi ci siamo
0: poi
1: noi.
0: Poi ci siamo noi di nuovo. Quindi
1: va bene.
0: Dalla spiaggia. Ma smetti.
1: Ciao, ragazzi. A domani.
0: Allora, anche sui social potete mandarmi offerte.
1: Fai schifo, ma sei un accattone. Sei un accattone.
0: Scherzo, vi vogliamo bene.
1: So che hai cercato anche un. Vabbè,
0: sì, vabbè, per forza serve.
1: Ciao, ragazzi, a domani.
0: Tini.
17: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera dalla redazione.
18: Questione migranti in primo piano, il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa di migranti, che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi in Italia si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat.
5: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato da giudice e PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato lavori prima del voto.
18: Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart 4-4 causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero.
5: Ci sarebbe un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi in provincia di Caltanissetta, in cui sono stati feriti gravemente con colpi di pistola un 58enne di Mazzarino e una 40enne che ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente, sospettato del duplice tentato omicidio il compagno della donna, che ora è ricercato. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non è ancora chiara la dinamica del ferimento nel rapporto tra i due.
18: Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti.
5: Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi, ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club rossonero Gerry Cardinali, al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, e al presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.
18: Lo sport: l'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Alle spalle delle azzurre la rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia.
5: È tutto, grazie per averci seguito.
17: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che oggi realizziamo direttamente da Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Vi proporremo una serie di interviste per parlare dell'attualità calcistica e iniziamo subito con Giovanni Galli che ci regala le sue considerazioni su una Fiorentina che in questo momento possiamo definire la regina del mercato, ma con lui abbiamo affrontato brevemente anche la questione Milan e Giovanni Galli parla da ex rossonero raccontandoci appunto quelle che sono le sue impressioni sulla squadra che è stata affidata ad Amorim. Giovanni, uno sguardo alla Fiorentina, sembra esserci un'aria nuova intorno alla squadra, acquisti intriganti, adesso però mancano gli esterni, forse si è un po' impantanato Paratici?
1: No, io credo che dobbiamo fargli i complimenti perché ha svoltato strategia. Noi negli ultimi anni, dall'arrivo della famiglia Commisso, questa squadra prima dobbiamo vendere prima di acquistare, aspettare gli ultimi giorni perché vedere le società che hanno i giocatori, no, fuori rosa in sovrannumero, e invece mi sembra che abbia dato un'impronta ben precisa, ben decisa, dicendo ci sono dei giocatori che abbiamo identificato che possono andare bene per il nostro progetto e l'hanno portati a casa. E questo secondo me è un messaggio forte, un messaggio della società, anche a tutti i tifosi, a tutti quelli che si augurano che la Fiorentina possa tornare ad essere veramente una squadra competitiva, ma soprattutto una squadra che possa lottare per l'Europa finalmente, è un'Europa che conta, io sto parlando, no? La solita conference, perché la conference avrebbe anche un po' stufato, perché porta via energie inutili. Perciò gli arrivi di Attal, gli arrivi di Udai,

0: dispiace, ecco, mi dispiace perché è un ragazzo del settore giovanile, un ragazzo che è cresciuto qua, ho letto veramente con emozione anche la lettera che ha lasciato a tutti noi fiorentini, per cui devo dirti, in tutto questo ho sposato appieno quello che sta facendo Paratici e l'unico dispiacere ce l'ho per Comuzzo. Per quanto riguarda gli esterni non si è impantanato, ma credo che questi possano essere anche gli ultimi acquisti da fare nella maniera più ponderata e più giusta, capire anche se effettivamente serviranno degli esterni alla Berardi e l'altro giocatore, Laurenté del Sassuolo, oppure se hai bisogno magari di esterni che sappiano crossare, tipo Salemaker, no? Tanto per farti un esempio di calciatore, perché in mezzo all'area la riempi con la forza fisica atletica di Ken o di Piccoli o di Attà, che sono tutti giocatori che hanno queste caratteristiche, per cui aspetto, vediamo, ma sono decisamente molto ottimista.
1: Senti, dovesse arrivare Mastantuono, i pro e i contro di questa eventuale operazione?
0: Secondo me il fascino del giocatore, perché arriva dal Real Madrid, però c'è da capire se questo ragazzo ha le caratteristiche appunto per essere inserito in un contesto di squadra. Tu hai sentito, ne parlavamo prima, no? Daniel Bertoni, e Daniel Bertoni ti ha detto che è uno che dribbla anche le siepi, ed è logico che in un contesto organizzato, una squadra organizzata, è vero che c'è bisogno del talento che salta l'uomo e che faccia la superiorità, però non deve essere uno che utilizza la Fiorentina per fare la propria carriera, deve venire qua per valorizzare la Fiorentina, e questo è ben diverso.
1: Un'ultima domanda sul Milan, come riparte secondo te un Milan in questi giorni, naturalmente in lutto per la perdita di Franco Baresi?
0: Come riparte? Hanno fatto due acquisti, hanno speso molto, finalmente c'è un centravanti che ormai mancava da tempo, è stato pagato molto, sì, però se il suo compito a fine stagione poi dopo lo porta a compimento, non sono tanti i soldi sono tanti quando un giocatore non rende, quando un giocatore non ti fa quel numero di gol dal quale ti aspettavi, per cui parlare prima e dire è stato speso troppo mi sembra prematuro. Un giocatore forte, un giocatore valido, parla la stessa lingua del suo allenatore, ha un'esperienza in un club straordinario come il Paris Saint-Germain. Le prerogative ci sono tutte, certo, poi sarà il campo che parla e dirà se i 75 milioni sono stati troppi o sono stati giusti.
1: Continuiamo con le interviste, vi proponiamo adesso le considerazioni di Leonardo Semplici, allenatore che si è soffermato naturalmente sull'attualità calcistica e su come si stanno rinforzando le varie squadre, a partire dalla Fiorentina, lui che è anche un ex viola. Con Leonardo Semplici uno sguardo al futuro, innanzitutto il tuo, quali sono le novità? Che movimenti ci sono stati durante quest'estate?
2: Ma alcuni movimenti poi purtroppo non si sono concretizzati, però insomma sono pronto a ripartire. È chiaro che in questo momento è prematuro parlarne perché è appena iniziata la stagione. Mi auguro prossimamente di poter rientrare e di poter dare a mio apporto alla società che mi affiderà il compito di arrivare all'obiettivo prefissato inizio stagione.
1: Presente il futuro invece della Fiorentina, tanti acquisti, naturalmente una squadra che deve essere completata, però sembra esserci un'altra area ora intorno alla Fiorentina.
2: Assolutamente, credo si sia mosso veramente bene, già dall'inizio facendo acquisti importanti, giocatori di valore, giovani, che sicuramente potranno assicurare sia il presente che anche il futuro. Mi auguro che insomma, dopo l'arrivo di Paratici soprattutto si sia creato presupposti per far tornare la Fiorentina a dei livelli che la piazza e la società sicuramente merita.
1: Tante novità sia in difesa che a centrocampo, c'era bisogno di questa specie di rivoluzione?
2: Ma secondo me sì, e non è ancora finita per quello che leggo, e credo senza ombra di dubbio si possa aspirare a fare qualcosa di più concreto.
1: Ecco, tra gli acquisti che sono stati conclusi dalla Fiorentina qual è quello che ti incuriosisce di più?
2: Ma quello secondo me che mi piace di più è Atta dell'Udinese, è un giocatore da mezzala sicuramente di grande valore, credo possa dare un apporto veramente determinante per quello che sarà il prossimo futuro della Fiorentina, però insomma anche gli altri sono giocatori che in prospettiva possono dare molto.
1: Secondo te

0: Ulai, per quello che hai potuto vedere, questo giocatore e Fagioli possono giocare insieme?
1: Ma questo non lo so, dipenderà da Grosso. Inizialmente mi sembra che li abbia alternati, però magari hanno caratteristiche, magari conoscendosi meglio e conoscendo meglio gli stessi giocatori, trovare quell'equilibrio da poter magari giocare anche insieme.
0: Ecco, secondo te adesso con gli esterni, la Fiorentina deve completare naturalmente il reparto d'attacco, non ci sono esterni in questo momento a disposizione di Grosso, a seconda del livello degli esterni si potrà capire dove potrà andare la Fiorentina a puntare per quanto riguarda gli obiettivi?
1: Ma penso di sì, perché sicuramente sono dei ruoli veramente determinanti per quello che sarà il futuro prossimo, e quindi spero e penso che la Fiorentina possa trovare calciatori utili per questi tipi di ruoli che possano saltare l'uomo, fare la superiorità numerica e mettere in condizione l'attaccante di poter concretizzare la mole di gioco della squadra.
0: Al di là delle dinamiche di mercato, Ken, secondo te la Fiorentina deve pensare a tenerlo?
1: Ma io me lo auguro, perché non è facile rimpiazzarlo. Un giocatore che fa diversi gol, credo sia difficile a quei prezzi poter trovare un'alternativa dello stesso valore, però magari queste sono cose che sapranno bene Paratici e la società di valutare insieme a Grosso per poter rinforzare eventualmente la Fiorentina nel miglior modo possibile.
0: Mastantuono, di cui si parla tanto in questi giorni, in queste settimane, hai avuto modo di seguirlo? È un giocatore che secondo te potrebbe essere anche pronto per giocare una certa continuità nella Fiorentina?
1: Ma sì, è chiaro che il ruolo, insomma, è da definire, perché sembra un trequartista, una mezzala, diciamo, offensiva. È chiaro che dipenderà anche dal mister Grosso come vorrà giocare, se 4-3-3, 4-2-3-1, insomma, però insomma, è un giocatore sicuramente di grande valore.
0: Senti, qualche considerazione sul calcio delle big, insomma, delle squadre che punteranno allo scudetto? L'Inter riparte con i favori del pronostico, secondo te?
1: Sì, secondo me ad oggi sì, sicuramente, perché negli ultimi anni era la rosa più completa e anche quest'anno ha confermato. Credo che vogliano provare anche a essere più competitivi per quanto riguarda l'Europa. Stanno facendo un mercato importante, hanno perso Palestra, ma stanno cercando un altro giocatore che possa rimpiazzare la partenza di Dumfries. C'è la Juventus che sta iniziando a muoversi, lo stesso Milan, insomma, la Roma, insomma, le squadre stanno cercando di muoversi. È chiaro che, come spesso accade, saranno gli ultimi giorni, purtroppo anche al campionato iniziato, però insomma, credo che le solite squadre lotteranno per gli stessi obiettivi. Mi auguro ci possa essere anche la Fiorentina e si possa inserire tra questi pretendenti.
0: Che idea ti sei fatto invece sulla vicenda della nazionale? Prima con Maldini e Leonardo che avevano scelto Pirlo, poi il ribaltone e si torna adesso a Mancini, commissario tecnico.
1: Ma sicuramente è stata, secondo me, insomma, gestita non nella maniera migliore, anche a livello, insomma, di mediatico, perché insomma, si parlava di allenatori di Guardiola, insomma, di Ancelotti, insomma, poi si è individuato in Pirlo quello che poteva essere l'allenatore. Secondo me si è trovato delle scusanti per non poterlo prendere, anche se secondo me, insomma, l'aspetto importante è sì, scegliere un bravo allenatore per la nazionale, ma soprattutto è cercare di fare un programma per riportare tanti giocatori italiani a far sì che possano dare il loro contributo alla nazionale.
0: Ecco, un'ultima considerazione, visto che sei anche un esperto di giovani, come si può rilanciare il nostro calcio a partire dalla base?
1: Ma infatti questo secondo me va riscritto un po' di regole. È chiaro che ci sono delle situazioni da chiarire, da migliorare e soprattutto da far sì che giocatori italiani riescano a crescere, a tornare competitivi, per quello che è sempre stata la nostra storia.
0: E adesso altre considerazioni sulle big e non solo, insieme al collega Mario Tenerani. Con Mario Tenerani diamo uno sguardo al mercato, il mercato delle big. Potremmo dire che fino a questo momento è la Fiorentina la regina del mercato, però ecco, dietro la Fiorentina chi vedi come squadra che si è rinforzata di più e meglio?
2: Beh, mi sembra che l'Inter abbia fatto molto bene, però l'Inter partiva già da una base alta. Mi sembra il Como faccia sul 6, non so se prenderanno la Cialoba anche. Poi c'è questa storia di Ken che va un po' capita, nel senso che se posso citare una nostra trasmissione zona mista, a febbraio, quindi qualche mese fa, Giovanni Galli, tra l'altro è qui presente con noi stasera, disse che il Como era interessato a Ken. Effettivamente si interessa e continua, poi non so in che modo si concretizzerà. Il Como sta facendo molto bene, insieme al Milan comunque ha fatto un'operazione d'attacco importante e sì, diverse squadre si stanno muovendo, certo non è un mercato da vacche molto grasse, diciamo, come si diceva una volta, però comunque ci sono dei movimenti che sono interessanti. Ricordiamoci, Lorenzo, che siamo ora in questo momento siamo nella notte tra il primo e il secondo, il 2 agosto.
3: Tra il
2: 2 e il 3 agosto, quindi il mercato finisce a settembre, inizio di settembre, insomma, direi che c'è un mese pieno.
0: Ecco, nel corso del talk show qui a Marina Castagnoli Carducci si è parlato molto anche della nazionale, di come riparte la nazionale, di come si può effettivamente rilanciare il calcio italiano. C'è stato Cesare Prandelli che ha dato i suoi suggerimenti, tra virgolette, insomma la sua visione, e ripartire da Mancini che cosa significa?
2: Ma allora, Mancini è sicuramente un allenatore titolato, importante, è l'ultimo che ha vinto, per cui c'è poco da dirgli. Se mi chiedi un'opinione, io sarei stato dalla parte della rivoluzione, e mi ha sorpreso un po' Maldini, che si era presentato come un rivoluzionario e poi alla fine, pur convintamente, aveva portato Pirlo, che per carità ha le proprie qualità, ci mancherebbe altro, però non mi sembrava, voglio dire, un tratto distintivo di una rivoluzione. Secondo me la vera rivoluzione andava fatta con Silvio Baldini, perché bisognava fare più o meno quello che ha fatto la Spagna con De La Fuente. La Spagna l'ha fatto molti anni fa, con tutta la storia di La Fuente, che era stato esonerato in Serie C, che aveva mandato il curriculum alla Federcalcio spagnola, che era partito dalle giovanili e poi ha fatto quello che ha fatto. Io credo che nella vita bisogna cercare di copiare da quelli bravi, e indubbiamente non da quest'anno, ma da una quindicina d'anni, per non dire 20, gli spagnoli sono migliori di noi. 20 anni no, perché nel 2006 l'Italia vinse il campionato del mondo, diciamo una quindicina d'anni. E quindi secondo me la vera rivoluzione era andare da Baldini e provare a chiedere a Baldini di replicare in Nazionale A quello che lui sta facendo con Under 21, ma soprattutto portare avanti quel pensiero, quell'idea di calcio. E questo non è stato fatto. Poi, ripeto, se si parla di Mancini, singolo allenatore, c'è poco da dire, nel senso, uno che ha vinto, ha esperienza, ha 62 anni, per cui ha tutto. Però la vera svolta, il vero strappo col passato, il vero segno di discontinuità per me doveva essere Silvio Baldini.
0: Sì, però poi comunque al di là del nome del commissario tecnico bisogna interrogarsi su come rilanciare il nostro calcio dal basso, insomma, partendo dalle giovanili, ma proprio anche dai ragazzini, come diceva anche Cesare Prandelli.
2: È una giustissima valutazione quella che tu stai facendo, l'ha detto Prandelli nel talk show che abbiamo fatto oggi qui alla Tana del Pirata a Marina Castagnetto Carducci, e l'ha detto lui, però l'ha detto anche Giovanni Galli. Ma voglio dire, se fosse arrivato Guardiola, che è un fenomeno, con i giocatori che noi abbiamo oggi in Italia, che per carità non è che siano scarsi, però non sono dei top a livello mondiale, e anche Guardiola fatica. Allora Guardiola poteva avere un senso se gli fosse stata la possibilità di intervenire alla radice del calcio italiano. E torniamo alla rivoluzione. Quindi se noi non capiamo, questo è il mio parere, che bisogna ripartire dal basso, e quindi, ma dal basso non è uno slogan da campagna elettorale, è veramente riformare un'idea. Cioè, cosa insegniamo a questi ragazzi nel settore giovanile? Chi sono i maestri? Chi sono gli educatori? E poi perché non giocano? Mi ha colpito molto una frase di Mancini, no, appena nominato, una frase vera, perché lui ha detto: io farò giocare i giovani. Ed è vero, perché io ero a Coverciano, per esempio, a Sicura Nazionale, quando lui all'inizio di settembre, qualche anno fa, convocò Zaniolo, che non aveva mai giocato nella Roma. No, ci fu anche quella piccola querelle, cioè, con la Roma. Lui disse: beh, meraviglio che la Roma non l'abbia fatta ancora esordire. Di Francesco, mi sembra fosse l'allenatore della Roma a quei tempi, non l'ha presa benissimo, c'è da capirlo. E poi, se non sbaglio, esordì prima in Champions League, no? Contro il Real Madrid e Zaniolo. Ma dico bene, Mancini, ma tu devi convocare i giovani che giocano, perché se tu sei innamorato di un giocatore, lui era innamorato di Pafundi, poi Pafundi non giocava, e dico, è sparito, no, Pafundi, quindi speriamo che torni. Allora il tema è: ti puoi chiamare Pippo, Pluto o Paperino, puoi avere il talento che vuoi, ma devi giocare. devi giocare, se non giochi è la fine. Quindi come fa il tuo commissario tecnico a convocarti? Io l'ho chiesto stasera davanti al talk show a Prandelli e mi ha dato ragione, cioè lui convocava Prandelli, che per inciso è l'ultimo insieme a Mancini che ha fatto qualcosa. Mancini ha vinto l'Europeo, lui è vice campione d'Europa nel 2012 contro una Spagna galattica. E lui, il CT deve convocare chi gioca. Ecco perché ti dico, c'è anche in questo una sorta di contrasto che non torna. Quindi spazio a giovani, fate giocare in Serie A, dateli spazio, invece non mi sembra che questo accada.
0: Il progetto delle seconde squadre secondo te è destinato a fallire o a tramontare?
2: Mi dicono che la Lega dei Pro non sia favorevole a questo, quindi credo che la domanda debba fatta a un caro amico del presidente della Lega Pro, che è Matteo Mariani, lui debba rispondere, abbia i titoli per rispondere a questa domanda. L'aria che sento in giro non mi pare molto favorevole alle seconde squadre in Serie C, però qualcosa devi fare. Addirittura c'è chi evoca un campionato, io non ho mai visto, nonostante abbia una certa età, che è il campionato De Martino, esatto. Io insomma mi ricordo il campionato primavera, il campionato De Martino non me lo ricordo, però era un campionato nel quale giocavano le riserve, nel quale giocavano i giocatori infortunati dovevano entrare, e qualche giovane di belle speranze che si trovava magari in quella partita al fianco del grande campione che però tornava da un infortunio e doveva essere provato, testato in quella partita. Non so, quella potrebbe essere una soluzione. Certo, il campionato primavera come oggi, con tutto il rispetto, mi lascia qualche perplessità, ecco.
0: Anche no? Lì ci vorrebbe una riforma.
2: Una riforma, devi abbassare l'età ulteriormente. Cioè, voglio dire, la Fiorentina quest'anno ha fatto una cosa bellissima, ha vinto il campionato, non con merito, di più. Galloppa, che ora è andata al Modena, no? Ha fatto veramente un lavoro egregio. Però poi vai a vedere, hanno vinto con i giocatori di 20 anni, e dico, ma ha un senso far giocare ancora i 20enni in primavera? Ma non lo dico la Fiorentina, ha fatto il suo, ci mancherebbe altro, che poi lo fa la Fiorentina ma lo fanno anche gli altri. Poi vedo quest'anno, nella stagione appena finita, era la 25-26, serenamente esordire in Champions League con 2009. Dico, allora dov'è l'errore? No. E me lo devono spiegare dove è l'errore, perché c'è qualcosa che non torna, insomma.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del Tiamo Bugnoso che abbiamo realizzato quest'oggi dalla Tana del Pirata a Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Che bello aver avuto finalmente qualcuno prima di me che mi lancia, anzi mi lancia, mi lancerebbe dalla finestra forse. Gli ho fatto un po' d'assistente oggi a Vincenzo, lo bacchettavo, guarda, no, hai sbagliato, cosa ci fai ancora? Mi ha odiato probabilmente, ma sono un po' pignola io, lo sono sempre stata, lo sanno anche i registi che probabilmente mi odiano in toto. Ma è così, voglio che le cose vengano fatte bene, se possiamo nel nostro piccolo dobbiamo riuscirci. Anche la Juve è così, è risultata essere una Juve pignola, quella che stiamo imparando a conoscere anche, no? Perché non dico ovviamente a livello di squadra in particolare, ma soprattutto a livello di dirigenza, una Juve che sta dimostrando insomma di sapere che cosa vuole fare, di portare avanti determinati discorsi, in particolare perché ben ponderati. Penso ovviamente finalmente alla ufficialità, che poi è arrivata soltanto ieri, di Colomuani, ufficialità che tra virgolette noi avevamo già dato, però ovviamente sempre utilizzando soltanto fonti diverse da quelli che sono i canali ufficiali, ovvero il canale della Juventus, semplicemente venerdì mattina, sia l'ufficialità di Colomuani che quella di Alai Begovic, che noto con piacere continuare ad essere chiamato il ragazzino bosniaco, perché il nome Alai Begovic, ragazzi, abbreviamo Alai, così lo facciamo sentire un po' meno figlio di nessuno, definendolo ragazzino bosniaco. Però insomma abbiamo visto, sono arrivati prima uno e poi l'altro, bello il vedere arrivare insieme appunto ad Alai Begovic anche Miralem Pjanic, no? Lui lo sapete, ha questo amore che lo lega, questo rapporto che lo lega alla società Juventus ormai datato anni. Lui alla Juventus alla fine, a parte a vincere, lui alla Juventus arriva tra l'altro come grandissima scommessa, perché era già affermato, era già un grande giocatore a Roma, però le critiche non sono mai state lontane da lui, cioè l'ago della bilancia della critica del tifoso in particolare, ma anche della stampa, nei suoi confronti pendeva sempre dalla parte sbagliata, nel senso non ci si è mai limitati con lui, lo si è sempre tra virgolette così additato, accusato, è qualcosa che si portava dietro anche probabilmente da Roma. Mi ricordo i discorsi in aeroporto fatti con Francesco Repice proprio su di lui al ritorno dalle 25.000 trasferte europee fatte insieme. Lui comunque davvero ha un vissuto calcistico particolare. A Roma gli veniva imputata una scarsa presenza ogni tanto all'interno dell'azione, si volevano più gol, lo si definiva spesso acerbo, nonostante comunque l'esperienza se la fosse fatta, e come arriva a Torino con la voglia di ribaltare, no, tutto questo, e obiettivamente in maniera ogni tanto altalenante, perché qualche periodo un po' così di poca lucidità lo ricordiamo anche per lui a Torino, però comunque riesce in determinate situazioni in maniera più che positiva, e questo non possiamo non definirlo un pregio per quanto riguarda appunto il suo trascorso. L'unica pecca, diciamo così, l'unico dispiacere che possiamo così inventarci o trovare è il modo in cui poi, ora non dobbiamo fare una puntata monotematica su Pjanic, però come, prendete con le pinze quello che sto dicendo, però insomma lui poi saluta il mondo Juventus con un'idea in particolare, ovvero quella di andare a vincere in un grande club europeo, e questo un po' ha dato fastidio, cioè si è un po' lasciato non dico in maniera negativa, però il tifoso aveva nei suoi confronti un'idea, aveva nei suoi confronti una determinata aspettativa, e questa partenza un po' alla chitichella che c'è stata tra l'altro una trattativa, quella che lo porta a Barcellona, non proprio delle più veloci, anzi ricordate che forse il motivo per cui viene additato in questo momento Pjanic è perché ci rifila il pacco Arthur, il Barcellona, e il pacco Arthur è ancora qui nella sede di Amazon, no, anzi si potesse utilizzare Amazon per rispedirlo al mittente o ovunque, credo che lo si farebbe volentieri, però insomma lui saluta tutti dopo che secondo me annusa un po' la fine del periodo degli scudetti, delle vittorie consecutive, questo cambio, no, con Allegri che va via, un po' forse è stato vissuto da lui come anche da altri, come anche dai tifosi, come una sorta di resa, no, una voglia non soltanto di cambiare aria ma anche di avere appunto un po' qualcosa annusato che le cose non stavano andando come poi effettivamente è andata, ma non è andata bene neanche tanto a lui, che in quel di Barcellona non ha trovato grossi successi personali in particolare, anzi è andata così, ragazzi, è andata così. La cosa positiva è il fatto che appunto sicuramente la scelta alla fine caduta sul mondo Juventus da parte di questo giovane ragazzo appunto bosniaco arriva grazie, cioè la scelta alla fine si concretizza, scusate, un po' anche grazie al suo zampino, non è mai stato fatto mistero di questo, tant'è che appunto lui arriva arrivano insieme in aeroporto, lui gli fa vedere, poi questi video li abbiamo visti tramite i social della Juventus, lui li fa vedere un po', gli fa insomma da cicerone in questo alla Continassa, che è un luogo che conosce benissimo, all'Allianz Stadium, che è un altro luogo che conosce benissimo, quindi insomma bella quella diapositiva, è molto molto bella da ricordare, credo che non abbiate nulla da dire da questo punto di vista. Ieri la Juventus è partita, è partita alla volta di Hong Kong, dove Vincenzo prima vi ha ricordato, no? Mercoledì ci sarà questa amichevole contro il Chelsea, che seguiremo in diretta, dando la possibilità a chi non ha la possibilità di guardarla in TV perché magari lavora, perché non ha Sky, eccetera eccetera, di comunque viverla al 100%, quindi segnatevi questo appuntamento, ci sarà anche un pre-partita per quello che potremmo farlo, visto che appunto sono dall'altra parte del mondo, letteralmente però adopereremo anche per avere dei contributi magari appunto da Hong Kong. Sono partiti quasi tutti, a parte chi appunto è infortunato, a parte chi è ormai pronto a salutare come João Mario e Hadžić. Sono contenta in particolare per Hadžić, che si sia poi alla fine concretizzata questa ipotesi di partenza. Merita di giocare di più, assolutamente. Mi è piaciuto molto in questo pre-campionato, per quanto comunque lo si è visto, e va bene così, giusto che lui possa in qualche modo rientrare anche, anzi magari poi appunto rientrare in altre turnazioni in questo caso, ed essere sempre insomma e crescere un pochettino, prendendo proprio fiducia, cercando diventare grande davvero a livello calcistico, anche perché di possibilità non ne ha avute tante, soprattutto l'anno scorso, e quando è stato chiamato in causa spesso, a parte, come ricordiamo un po' tutti, quel meraviglioso gol contro l'Inter, poi però alcune volte non è andata come lui immaginava, come poteva immaginare, come sperava. E secondo me un po' i risultati poco positivi e anche un po' le critiche che gli sono iniziate a piovere addosso lo hanno anche un po' poi rallentato, no, in questa crescita. Quindi meglio andare laddove c'è un po' più di serenità, non ci sono obiettivi esagerati, comunque non c'è una linea da seguire ben definita e che ti vuole portare in alto, più in alto possibile, in modo da poter crescere in maniera più lineare, più serena. João Mario invece non credo che sia questa ovviamente l'idea, non ha bisogno di crescere e di quindi farsi le ossa altrove, non è stato un acquisto azzeccato, punto, c'è poco da fare e mi dispiace molto, anche perché l'Alberto Costa, che vi ricordate avevamo visto in particolare l'anno scorso durante il Mondiale, era piaciuto molto, era piaciuto anche ad Igor Tudor, che non voleva che andasse via, sperava che rimanesse e l'aveva anche chiesto abbastanza in maniera puntigliosa. Io su Alberto Costa voglio puntare. Cosa gli combinano invece? Gli buttano in ballo questa piccola pseudo plusvalenza con inserito appunto João Mario, che è risultato essere un po' da subito un acquisto indecifrabile, tant'è che quando arriva qualcuno nel mese estivo e poi nel mercato invernale viene magicamente mandato in prestito, ecco, non vuol dire solo che non c'è spazio per te, vuol dire che è stato un acquisto decisamente sbagliato. Quindi loro due sono rimasti anche Ecatore Thuram. La permanenza di Thuram a Torino credo che sia la notizia peggiore, vuoi perché comunque lui continuava ad essere uno dei giocatori con più possibilità, no, di rientrare in una ipotetica cessione, lui su cui c'erano club esteri, in particolare in Italia non si era mai praticamente parlato, ma se vuoi fare i soldi lo sai che devi venderli all'estero, non di certo in Italia. E così non so neanche quanto possa quest'anno dire la sua, e mi dispiace moltissimo perché comunque lui è un ottimo giocatore, ha un pedigree non indifferente e ha sempre avuto un po', insomma, questa voglia di dimostrarsi più grande del fratello in quel di Milano, in quel di Inter. Non è stato particolarmente fortunato nella passata stagione, ha alternato momenti di estrema concretezza, estrema lucidità, a momenti invece in cui era platealmente, non so se distratto, ma comunque in difficoltà, arrancato poi a un certo punto anche fisicamente, e lo stiamo vedendo, no? Appunto questa problematica al ginocchio continua a insomma ad essere lì presente, e quando ti evita addirittura una vetrina comunque faticosa, dispendiosa, però comunque di vetrina stiamo parlando, come quella di una tournée estiva oltreoceano, ecco, non sono buoni segnali. Questo è sicuramente un argomento da trattare apertamente. Aggrappati alla tournée invece ci sono, al contrario, diversi giocatori, da Arthur a Cobb Mainers, passando per Douglas Luiz, ultima chiamata riguarda appunto determinati giocatori in particolare. E sì ragazzi, perché il mondo dei social continua ad essere abbastanza rigido, no, nei confronti di alcuni giocatori in particolare. Tra questi ci sono appunto Ripeto, Arthur Comeyners e Douglas Luiz, ma non solo, c'è anche un David che in qualche modo deve capire se mettersi ufficialmente in disparte o se dall'altra parte invece darsi da fare. C'è però anche Yıldız che guida il gruppo, ci sono Licina, Oba. Gli outsider, questa è la Juve tra Hong Kong e Perth. Leggendo proprio, no, un articolo del Tutto Sport, vediamo appunto anche in particolare il discorso legato a chi da questa tournée forse può pensare di ricavare qualcosa, e questo lo chiedo anche a voi. Voglio dimostrare perché sono stato pagato 50 milioni 2 anni fa, ha detto Douglas Luiz, anche se con negli occhi ancora l'ultima amichevole col Nizza. Douglas Luiz ha giocato molto molto bene. Spalletti e più in generale chiunque nell'ambiente si aspetta da lui una risposta concreta in quanto a continuità, in quanto ad atteggiamento, forza mentale, perché è quella che gli si imputa. In particolare, la tournée sotto questo punto di vista, infatti, può rappresentare davvero un bivio cruciale per il brasiliano, mentre per Arthur, insomma, l'hanno portato giusto perché forse avevano un posto libero ancora, però è chiaro che per lui non ci sarà sposto ancora in questa Juventus. Si spera che non appena rientrati, appunto, si sblocchi qualcosa, o se dovesse sbloccarsi, che lui è lì, prego, parta, vada. È una situazione che riguarda anche appunto Comeyners, che a Torino entra nella sua terza stagione ed è ancora un giocatore così incompreso, indecifrabile, è ancora un giocatore lontanissimo da quello visto nell'ultima stagione a Bergamo, la stagione che lo ha insomma poi portato a Torino per quella cifra monstra di 60 milioni. Per Spalletti è utile però, questo lo abbiamo capito, perché può fare tante cose, ma non è un titolare inamovibile, questo è poco ma sicuro, perché le gerarchie sono chiare già abbastanza, indipendentemente da quello che succederà ancora nel mercato in entrata e in uscita. Insomma, nessuno ha ancora bussato alla porta della Juventus per Comeyners. Questo è un purtroppo qualcosa di molto molto chiaro. Discorso diverso invece per Fabio Miretti, perché gli ammiratori ci sono e anche parecchi. Per quanto ci si dica sempre interessati soltanto a un prestito, ma finora la Juve sta temporeggiando anche per una questione di liste, perché comunque è importante avere in rosa un giocatore che non ti toglie un posto fondamentalmente, perché è cresciuto nel vivaio. E in questo giro di esami ci può rientrare ancora anche Andrea Cambiaso, che non è che è in discussione per la Juventus, cosa che invece è da sempre per voi tifosi. Però insomma sono stati è stato non un crescendo, anzi un decrescendo l'ultima stagione, ma anche quella mezza di quella precedente, possiamo dire. Quindi un anno e mezzo di luce ed ombre per il giocatore, tra cui anche degli autogol, tra cui anche delle incomprensioni con i compagni che portano gli avversari a segnare. E comunque la Juventus continua, no, a dimostrarsi abbastanza in movimento per quanto riguarda quel settore del campo. Non è infatti un mistero il discorso legato ancora a Theo Hernandez, che però insomma fa un po' più paura da questo punto di vista, e anche da quella possibilità che si siano chieste informazioni al Napoli per Olivera. Questo è il discorso che riguarda un po' gli outsider, che comunque sono stati convocati per la tournée, che ve li ricordo in toto: portieri Perindi, Gregorio, Pinzolio, Nava; difensori Selic, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Cambiasso, Cabal e Gilles; poi centrocampisti Locatelli, Comeyners, Douglas Luiz, Arthur, Miretti, McKennie, Ouzo; e poi attaccanti con Seisao, Kolo Muani, Che bello rivedere Colomuani, guarda quanti attaccanti che ci sono, ma è follia, con Seistao, adesso perché appunto ci sono quelli anche che in teoria non sono proprio attaccanti veri, ma ovviamente riguardano quel reparto, con Seistao, Colomuani, Yildiz, Krova, Boga, Milik, David, appunto, Obalicina, Durmisi e Alaibegovic, ma ragazzi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 attaccanti, che non sono attaccanti, non sono prime punte, lo sapete benissimo. Ma parliamo appunto di reparto, un gruppo bello ancora fornito, bello scoppiettante, che però ovviamente rischia di vedersi o quasi obbligatoriamente, no? Qualche giocatore pronto a salutare, ci metto anche Rugani, che non so cosa possa pensare di ottenere da una permanenza. Ci metto Cabal, che è un altro giocatore che ha deluso abbastanza al netto dell'infortunio avuto. C'è Gatti che da sabato praticamente viene dato ufficialmente al Napoli, ma no, anzi è partito. Ha fatto una bellissima, si è fatto un bellissimo selfie insieme, mi pare, a McKennie, Colomwani, bellissimo anche il momento in cui si ritrovano Colomwani e McKennie. È stato bello anche per questo il ritorno di Colomwani, il gruppo come lo ha accolto, questa sensazione di casa davvero che lui si è portato dietro in 5 mesi, ha tra virgolette conquistato un po' tutti. Anche Yildiz mi ricordo che lanciava messaggi di amore la scorsa estate nei suoi confronti, messaggi che avevano un po' fatto scricchiolare, infatti, non il binomio, però la collaborazione tra ad esempio lui e un certo Dusan Vlahovic, che vi segnalo tuttora non ha cambiato sui suoi social la dicitura di V9, però deve farlo perché loro adesso è KM9. Eh sì, perché la maglia numero 9 è di Colomuani ad oggi. Quindi poi guardiamo quello, in porta, ragazzi, uno tra Perini e Di Gregorio, abbiamo capito che saluterà a centrocampo, con Manners, Douglas Luiz, Arthur, insomma, non esageriamo poi a sfoltirlo esageratamente questo centrocampo, perché poi bisogna rimetterci qualcuno dentro per forza. E in attacco, ecco, Milik, cuore di mamma, è andato comunque in tournée, David, poi ci sono tanti anche appunto aggregati. Tra questi ovviamente segnaliamo ancora l'ottimo lavoro fatto da Licina in questo pre-campionato. Lui potrebbe essere, perché no, quel giocatore che magari inizierà un po' a bazzicare in zona prima squadra. Vado un po' sulla chat. Mandatemi anche un po' di vocali, ragazzi, su, così non parlo soltanto io sempre. Ve l'ha chiesto anche Vincenzo prima e lo avete ascoltato tutto. Appello ai miei colleghi tifosi, ci aveva scritto Roberto da Piazza Armerina. Non facciamo i commercialisti, non è importante quanto ha speso la Juve per Colo, è importante quanto di buono farà. Molto per la Juve. Sono sicuro che se arrivano anche solo 20 gol stagionali tra tutti i tornei, ci dimenticheremo dei soldi spesi. Già, dobbiamo pensare a far quadrare i nostri conti ogni mese e ci mettiamo a fare i conti ad un gruppo di ricconi sfondati che, come gira gira, ne escono sempre in piedi. Giustamente, Roberto chiede, ragazzi, ma non ci abbiamo già da pensare ai nostri di conti? Ma lasciamo un po' che i conti della Juventus si preoccupi chi è del mestiere, letteralmente. Ma lei è del mestiere? No, lei no. Molto criticata, la cifra alla fine spesa, più che la cifra, la formula, no? Questo non c'è più il prestito con obbligo di riscatto in base a un determinato raggiungimento di risultati, ma una unica, fondamentalmente, un acquisto immediato. Basta, perché si sono messi d'accordo, evidentemente andava bene. Questo non vuol dire che i milioni, che sono tanti, comunque verranno elargiti tutti in un'unica tranche, ma questo praticamente non esiste. Quindi, ragazzi, i finanziamenti non li facciamo solo noi, poveri umani, per comprare il frigo, lo fanno anche le società di calcio per acquistare i giocatori che costano molto più di un frigo. Ciao a tutti, non sottovalutate Pjanic come giocatore della Juve, quello che ha fatto in questi giorni, ma assolutamente, infatti, figurati, non nessuna intenzione di di sminuire il lavoro di Pjanic. Così celebrava l'arrivo di Pjanic la Gazzetta il 14 giugno 2016. Un piccolo riquadrino per dovere di cronaca. Juve Pjanic firma e carica qui per vincere e segnare. Ha vinto, questo è poco ma sicuro, si è fatto anche una finale di Champions e ha segnato, sì, non so quanti gol, numero esatto, però qualcosa è ovviamente venuto fuori. Buongiorno Giulia, parliamo di portiere, Sfumati, Martinez e Suzuki, perché Vicario non è considerato un buon investimento? D'altronde è pur sempre il secondo portiere della nazionale, svincolato, qual è il problema? Non lo so quale sia il problema con Vicario, però questa titubanza nei suoi confronti qualcosa deve raccontare. Dobbiamo, non so se essere pronti a questo punto a un, non so, ad un outsider. Leggevo anche il discorso del portiere del Galatasaray, ma le cifre sono molto alte, quindi hai ragione. Comunque il discorso portiere, credo che dopo aver concluso un po' il discorso attacco, che magari adesso si soffermerà ancora su una eventuale partenza di David, che però poi dovrebbe essere compensata con un'altra entrata a questo punto, perché o rimangono Colomuani, David e Decator, o se David parte oppure c'è sempre questa ipotesi Zirze, che non dispiace per niente. Andiamo in pausa, torniamo tra poco.
0: RBN Caffè. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
2: Eccoci allora, non dimenticare Di Gregorio, che sarà difficile riuscire a piazzare, ci dice Giacomo da Susa. Ragazzi, su Di Gregorio bisognerà capire che cosa fare. Io non so, vi ha dato la sensazione anche in questo pre-campionato che anzi, rimarchiamo anche il fatto che la Juventus è a quota zero gol, Poi ora vediamo con nelle altre tre partite che ci saranno, quella con appunto c'è quella con l'Inter, c'è quella con il Chelsea, l'altra non mi ricordo con chi è l'altra partita. Ho un vuoto, ora vado a cercare. Comunque, non lo so se andrà avanti così, però insomma, questo è quello che ci racconta l'attualità. La Juventus ha incassato in tre partite zero gol. Zero. Non è da poco, comunque come risultato si sono alternati lui e Perin non c'è stato nell'amichevole col Nizza, non era tra i convocati, come anche qualcun altro, tra cui anche Boga, di cui prima vi sentivo parlare, ma per lui non era una questione fisica, probabilmente i carichi di lavoro esagerati lo hanno un po' debilitato e comunque anche il grande caldo non è da... Anzi, è da tenere in considerazione anche il grande caldo comunque con cui le squadre si sono in questo periodo allenate, quindi niente da dire da questo punto di vista, però insomma vi ha lasciato così, cioè vi ha lasciato sempre con quella sensazione di Gregorio? Avete bisogno di magari vedere come andranno proprio queste altre tre amichevoli per capire di chi diffidarvi maggiormente? Mettete in totale non dico discussione ancora la sua il Palermo, grazie però da Palermo, hai ragione, il Palermo l'11 di agosto, tra l'altro mi ricordo la data ma non mi ricordavo chi, quindi insomma io non lo so, sono abbastanza dell'idea che ci sarà ancora secondo me modo di parlare della questione porta. Cambiaso, Locatelli e Di Gregorio, ci dice Massimiliano da Roma, hanno dei santi in paradiso, non è possibile vederli ancora titolari nella prossima stagione. L'addio di Pjanic, ci dice invece Domenico, io lo imputo più al bilancio che dal suo desiderio di lasciare la Juve, purtroppo il pacco del Barcellona è ancora presente. Assolutamente sì, questione sì di bilancio perché era stato strapagato, però appunto non dimentichiamoci c'è stata anche una bella sua volontà, perché alla fine se tu non vuoi andare non vai, quindi l'idea di giocare comunque in una società, in una squadra, in un campionato come quello spagnolo lo aveva incuriosito non poco, e poi appunto andava a giocare col Barcellona, al Deportivo La Corugna. Vero Ezio Morina? Niente, ti ho inventato.
6: Sì, sono
2: un
6: a
2: cognome.
6: Marina di
2: Marina.
6: Sono Marina,
2: a Marina di Mazza.
6: A Marina al mare.
2: Sei a Marina di Mazza.
6: Buongiorno
2: no.
6: Giulia, buongiorno ai fratelli Gobbi. Volevo avvisarti che nel caso che tu volessi approfondire il discorso su Pjanic, io so tutto.
2: Vai.
6: Poi Poi sto scherzando ovviamente, però visto che prima volevi sapere quanti gol ha fatto, Pjanic ha fatto 122 partite e 15 gol nella Juventus. Pochino. Poi, altra notizia importante, mi avevi dato il compito da fare, l'ho fatto, quindi questo va subito detto.
2: Allora, ho sentito che, sentire.
6: Ho sentito che parlavi delle amichevoli ancora da disputare. Sì. Hai ricordato quella di martedì 11 con il Palermo. Ci sarà il 17 con la Next Gen allo Stadium, ma certo, non so se hai citato la partita di sabato prossimo, l'8 di agosto,
2: con l'Inter,
6: con i cartonati archiviati. Quindi ci sarà anche quella, brava, vedi che avevi ricordato tutto anche tu.
2: No, le ho dette tutte.
6: A compiti sei stata diligente.
2: No, le avevo dette tutte. Ho anche detto appunto che mercoledì seguiremo la partita, quella con il Chelsea, anche noi di Radio Bianconera, visto che è in orario un po' così, perché è la partita che alle 2, no, all'1:30 giocano, un orario particolare, quindi insomma probabilmente non tutti avranno la possibilità di guardarsela perché saranno al lavoro. Accendete la radio che noi ve la raccontiamo, e poi anche quella appunto contro l'Inter che dicevi tu di sabato, e poi quella di martedì. Gli orari non me li ricordo di queste partite, ma c'è tempo per ovviamente comunicarveli ancora.
6: Ma io, se vuoi, dimmi. Vado subito alla ricerca e ti dico anche gli orari.
2: Mi fai da co.
6: Guarda, allora, vai. Con il Palermo. No, andiamo in ordine. Chelsea, vai. Ore 13:30.
2: 13:30 ad Hong Kong. Poi la Juventus si sposterà a Perth.
6: Poi abbiamo gli archiviati alle ore 13. Poi
2: di
6: abbiamo
2: sabato.
6: Di sabato, martedì 11 alle ore 12 il Palermo.
2: Meraviglioso, poi, ragazzi.
6: Sì, invece poi alle 18 a Torino, al nostro stadio, con la Del Gen.
2: Perfetto.
6: Ti ho detto tutto, sono preparato?
2: Bravo. È preparatissimo il nostro Morina e lo promuoviamo. Cosa mi volevi raccontare di Pjanic?
6: No, volevo scherzarci sopra, perché questa mattina quando ho cominciato a sentire la trasmissione ho sentito che giustamente hai parlato di questo calciatore che forse nella Juventus è passato non rapidamente, perché 122 partite sono tante, però non è mai stato considerato come un buon giocatore, un buon giocatore sì, come un giocatore che facesse la differenza. Invece secondo me soprattutto per una stagione è stato quello che si poteva definire il metronomo lì nel mezzo, un giocatore importante. Solamente questo. Poi volevo segnalarti i suoi 15 gol, visto che tu esattamente non ricordavi quello che fosse il numero delle sue reti, e alcune reti anche importanti. Poi adesso lo ringraziamo di averci portato questo giovane virgulto suo connazionale, perché questo del quale devo ancora Alaj Begonjić, devo ancora imparare bene, lo chiamo Kerim perché confidenzialmente perché
2: guarda, non è difficile.
6: Alaj Begonjić,
2: guarda che ti esce proprio Alaj Begonjić.
6: Sembra l'inizio di una parola piemontese.
2: Alaj, esatto. Visto? Basta, così puoi smetterla di chiamarlo con nomignoli strani.
6: No, lo chiamo col suo nome di battesimo, Kerim. Quindi,
2: Capito.
6: Visto che ormai la moda
2: che
6: degli allenatori.
2: Ma chiami Kevin.
6: Ma la moda degli allenatori è chiamare i giocatori per nome di battesimo, quindi lo faccio anch'io, no, scherzo, ma questo ragazzo, attenzione, perché può essere veramente un prospetto molto molto importante, è balzatolo per noi italiani alla ribalta in quella partita con la nazionale, dove hanno pensato bene di eliminarci dal mondiale, non ha disputato tutta la gara, ma quando è entrato ha fatto vedere dei grandi numeri, ma non solo in quei minuti di quella partita. Cioè, è un ragazzo che deve ancora compiere 19 anni, è questione di giorni, ma che ha già una intelligenza calcistica superiore, quindi vediamo che riesca ad ambientarsi nella Juventus, perché ultimamente tu prima hai fatto dei nomi di giocatori che potrebbero essere in partenza e abbiamo visto anche dei nomi altosonanti che poi, con Meners su tutti, che poi da noi hanno deluso profondamente.
7: Assolutamente, ma tra l'altro la cosa bella di Ayla Ibegović non è anche il fatto di essere riusciti a portarlo a Torino quando lo volevano tanti altri club, sì, anche italiani, cioè hai
6: il Milan, il Milan su tutti, il Milan è stata la prima
7: l'Atalanta,
6: società.
7: L'Atalanta aveva già l'accordo praticamente con Leverkusen, eppure
6: Ma vedi, lì viene fuori quello che dicevamo alcune settimane fa sulla nostra dirigenza, che probabilmente fa poche parole, anzi direi sicuramente fa poche parole, ma comincia a fare dei fatti importanti. I fatti importanti, secondo me, non voglio fare il negativo, non voglio fare quello che critica sempre, non voglio fare quello che non è mai soddisfatto.
7: Che poi però, ti dicono sempre che sei un criticone, dai.
6: Però i 50 milioni per Colomuani, io sono perplesso.
7: Ma la cifra era è sempre stata quella, si sapeva che non
6: appunto,
7: si andava
6: sotto. C'era un signor Pellegrino che costava 20 milioni in meno, che ha dimostrato nel campionato italiano in una squadra. Costava 30 milioni Pellegrino, Giulia.
7: Ma ho capito, ma vuoi mettere Pellegrino a Colomuani? Cioè, adesso non esageriamo, Ezio.
6: Sì, Colomuani lo scorso
7: anno. Tu avresti giocato la prossima stagione con Pellegrino prima punta tutto l'anno?
6: E tu vuoi giocare con Colomuani che lo scorso anno ha fatto un gol?
7: Ah, ma va bene. Ricordiamoci 10 però che ha fatto in 4 mesi.
6: Ricordiamoci che ne ha fatti 5 nelle prime 3 partite e poi dopo è sempre calato e le sue prestazioni sono state ad essere buone.
7: Ma era fine stagione, non aveva fatto la preparazione insieme, Giulia, no? Io gliela do.
6: Se tu avrai ragione, io ti offrerò l'aperitivo, la cena, quello che vuoi, la pizza, quello che vuoi.

0: Muani può fare reparto da solo avanti o lo vede in
1: No.
0: maniera diversa. E poi volevo chiedere a Giulia cosa ne pensa della foto su Instagram di Vlaovic che non è ancora cambiata. Francesco dalla Calabria, sì, perché io prima l'ho detto che ieri appunto hanno dato le maglie, no? Il numero delle maglie, Colomboigny è la numero 9, e poi ho guardato quindi, perché mi ricordavo che la pagina, no? Instagram di Vlaovic fosse con DV9 in primo piano e continua ad essere DV9. Tra l'altro Vlaovic, che solitamente qualche storiella, qualche foto dell'estate l'ha sempre pubblicata, ed è muto invece da 2 mesi a questa parte.
1: Come sono muti tutti quelli che lui pensava che fossero lì pronti a correre dietro a lui e dargli un ingaggio faraonico, e che invece ci sono ancora lì a pensarci, e probabilmente gli unici sono i turchi, mamma i turchi, e non so fino a che punto lui abbia voglia di trasferirsi da quelle parti. Quindi, quando parliamo, e l'abbiamo già detto tante volte, di giocatori con il cerino in mano, lui è uno di questi. E guardiamo in casa nostra, lasciamo stare i problemi delle altre squadre. E poi, quando vorrai, ma anche perché sarà una cosa molto rapida, ti dirò del mio compitino che mi avevi dato, perché farò molto in fretta, perché non
0: No,
1: vorrò.
0: sì, ti tengo proprio gli ultimi 2 minuti
1: Ah, creiamo
0: con questo
1: questa,
0: argomento, creiamo questa
1: questa suspense.
0: suspense.
1: Sì,
0: Poi
1: sì, sì,
0: Davide
1: sì.
0: ti viene incontro però perché dice Spalletti cerca ancora il centravanti puro alla Pellegrino, vero,
1: Esatto.
0: però Colomouani doveva essere in rosa a tutti cioè a tutti i costi, e anche su
1: Ma
0: suggerimento
1: perché?
0: di Spalletti.
1: Ma Spalletti, secondo me, se veramente ha fatto a questo punto, penso, il capriccioso con la dirigenza dicendo voglio Colomouani, voglio Colomouani, e allora un altro paio di maniche, perché dovevano accontentarlo. Ma io non mi spiego. Questo esborso di 50 milioni per Colomani, vabbè che sento dei
0: Sì,
1: nomi,
0: e che ti frega? Mica li hai tirati fuori tu, che ti frega?
1: ma se abbiamo parlato per mesi e mesi di problemi economici, del mancato introito della Champions, di
0: Ma
1: tutto
0: tu cosa
1: quanto,
0: ne sai come viene fatto il pagamento? Secondo
1: è
0: te gli danno
1: scritto, l'ho
0: 50
1: letto su
0: nei
1: Milano
0: tacchi?
1: Finanza.
0: Ecco, capito, però voglio dire, mica sono 50 che vengono dati in sacchi di monete d'oro tutti così, sarà un
1: No,
0: pagamento
1: no, ma sono sempre
0: ovviamente.
1: 50, anche se
0: Certo
1: gliele
0: che sono
1: dai in
0: 50,
1: noccioline.
0: però glieli dai. No, anche se glielo dai in più tranche, non è che glieli tiri fuori tutti insieme. Quando
1: Sì,
0: tu
1: ma
0: acquisti una
1: ripeto,
0: macchina,
1: spero di
0: mica tiri fuori
1: sbagliarmi,
0: se
1: ma se
0: non
1: qualcuno mi
0: puoi.
1: viene a dire questo sarà il centravanti che ci porta a lottare per lo scudetto e a lottare per l'Europa League, io ho molte perplessità, tutto lì.
0: Mariella si sta arrabbiando con te perché ti dice: di' al signor Morina che sono 38 ufficialmente, poi tutti gli altri sono bonus da raggiungere. E se
1: Sì,
0: li
1: ma sono bonus.
0: raggiungeremo, vorrà dire
1: Ma
0: che avremo davvero vinto
1: Mariella,
0: qualcosa.
1: cara Mariella, i bonus sono al raggiungimento della partecipazione in una Coppa europea, compresa la Conference. Quindi è come se io dicessi a Giulia Borletto: domani do 50 milioni di
0: A
1: yen, non
0: me?
1: ti montare la testa, di yen, che non so quanto valgano, se
0: Vediamo
1: domani
0: subito.
1: mattina si alza il sole, perché il raggiungimento nelle coppe europee per il prossimo anno, io spero proprio che la Juventus lo ottenga, ma vorrei dire al 100%, perché non si
0: Guarda,
1: parla di
0: 50
1: Champions.
0: milioni di yen sono 276.250 euro. Ora me li dai, domani, sappilo.
1: Va bene, lì guarda, ho problemi di salute, ma non di denaro.
0: Beh, molto bene, mi piace
1: Sì,
0: questa. No, cioè mi
1: però
0: dispiace per quello, ma
1: volevo finire la
0: vabbè.
1: frase. Scusami,
0: Vai,
1: volevo
0: vai.
1: finire la frase. E sono bugiardo.
0: E sei bugiardo soprattutto, ecco.
1: Esatto.
0: Per Vlaovic ci si esaltava per 10 gol tra Coppa e campionato, e per Colomouani ce
1: Vero?
0: ne vogliono 25 a campionato adesso?
1: E per un, ho detto 20, 25, esasperando il concetto e soprattutto auspicando che questo possa avvenire, perché allora, ragazzi, ascoltatemi attentamente.

0: Conte. Se Kolo Muani farà bene alla Juventus, io sarò il primo ad esserne felice, ma non
1: Pari sul
0: vedo.
1: carro.
0: Ma mi tuffo sul carro, però non vedo in questo ragazzo quello che là davanti, come ha detto qualcuno prima, possa fare reparto. No, fortunatamente abbiamo Yıldız, abbiamo Alaibegovic, abbiamo. Ah, poi attenzione Giulia, perché dalle ipotetiche formazioni che sto vedendo un po' di qua, un po' di là, tanto per cambiare, come tutti gli anni in questo periodo è sparito McKennie. McKennie non lo vedo più da nessuna parte. Ma perché che uno di quelli che lo scorso anno ha fatto meglio di
1: Vabbè,
0: tutti?
1: ma allora fai conto che McKennie, tra l'altro, si è aggregato da talmente poco che, per carità, è anche normale che magari non venga. Ma tu parli delle formazioni, quelle proprio titolari di inizio
0: Sì,
1: stagione?
0: sì,
1: Io l'ho
0: sì,
1: visto
0: sì.
1: invece insieme a Locatelli a centrocampo.
0: Ah, va bene, va
1: Poi
0: bene.
1: dipende se Spalletti deciderà di giocare a tre, è più facile ovviamente che lui venga inserito poi nel centrocampo, ma visto che al momento Thuram non si sa quando rientrerà, Douglas
0: Questo è un
1: Luiz ha
0: problema, eh?
1: fatto enorme, l'ho detto prima, Douglas Luiz comunque ha fatto una buona partita con il Nizza, ma non lo so, dobbiamo
0: No.
1: aspettare di capire quanto lui possa essere effettivamente un punto di riferimento in quella zona del campo, quindi ad oggi perché no? E poi non dimentichiamoci che McKennie dove lo metti sta, eh?
0: Sì, è vero. Deve solo più fare il portiere, poi ha fatto tutto. Ha fatto il centravanti, l'ala, il terzino, il mediano, tutto, tutto, tutto. È vero.
1: Comunque c'è un hai
0: Però,
1: fatto
0: però.
1: impazzire tutti, con questa storia dei bonus, li hai fatti impazzire. C'è
0: Meno
1: un
0: male,
1: bonus
0: vedi
1: anche se vince lo scudetto, quindi speriamo di pagarlo tutto, questo
0: che.
1: 5, questi, questa cifra.
0: Sì. E io partecipo.
1: Sono diversi i bonus. Io non voglio contraddire Francesco, ci dice il signor Ezio, lungi da me. Ma l'esborso per Kolo Muani sono 38 milioni pagabili in più esercizi. Poi guarda che abbiamo dei commercialisti noi, come tifosi, occhio, non li freghi.
0: Certo, certo,
1: In più
0: certo.
1: esercizi, poi i bonus si dividono in 4 facili da raggiungere, come la qualificazione in Europa, e 8 più difficili, tipo vincere lo scudetto. Quindi,
0: Va
1: insomma,
0: bene,
1: speriamo che la
0: va bene.
1: Juventus paghi tutti i 50 milioni.
0: Amici, lo dico per l'ultima
1: Amici!
0: volta. Ah, viva
1: Ecco,
0: Kolo Muani, viva Kolo
1: viva,
0: Muani, punto.
1: viva, viva, viva. Allora ci ascoltiamo un vocale perché non ne ho ascoltato neanche uno insieme a te. Poi preparati la formazione da dirmi, eh.
0: Va bene.
1: Vai. Ci ascoltiamo un vocale. Regia.
2: Radio Bianconera, buongiorno e sempre
1: Hola.
2: Forza Juve, Gabriele da Roma.
1: Sempre. Ciao.
2: Dopo Coloni e Adajbegovic ci serve un bel
1: Mai.
2: centrocampista e un terzino destro al posto di Cambiaso, anche il portiere, e poi siamo a posto. Ciao.
1: Eccola.
0: Ma il
1: Sarà
0: terzino
1: chiuso
0: destro
1: così? Ma
0: l'abbiamo preso dalla Roma, il terzino destro. Non fa il terzino destro?
1: Selic? Sì, certo, infatti
0: E allora?
1: ma c'è questa cosa, questa perenne diatriba, no? Con Cambiaso,
0: Sì,
1: continua a
0: sì,
1: non
0: sì.
1: essere tra i preferiti, diciamo, dei nostri ascoltatori.
0: Anche perché le sue prestazioni non sono mai convincenti al 100%. Una cambiasata prima o poi la tira sempre fuori.
1: Anche in questo pre-campionato, non è che abbia
0: Sì,
1: convinto
0: brava,
1: più
0: esatto,
1: di tanto,
0: esattamente.
1: e un po' mi dispiace anche perché lui è straconvinto di rimanere e di meritarsi la maglia della Juventus. Ma se offerte non ne arrivano, lui non è di quelli che può partire in prestito, perché altrimenti rimane tranquillamente a Torino. Vai, formazione, Ezio, che è mezzogiorno.
0: Guarda, la formazione, Giulia, visto che non si può più fare come 40-50 anni fa, dove snocciolavi 11 nomi perché giocavano quelli, quindi partivi e sapevi Zoff, Gentile, Cabrini, Furino, Morini. No, adesso ti voglio dire che la mia formazione vorrebbe condizionale Carnesecchi in porta. Perché se spendiamo solo 38 milioni più dei bonus facilmente raggiungibili per Kolo Muani, spendiamo anche qualcosa per Carnesecchi. che lo sappiamo che l'Atalanta è una boutique estremamente cara, però abbiamo bisogno di un portiere, sì, è vero, questo potrebbe fare al caso nostro, perché gli altri, io anche su Vicario, anche lì qualche perplessità ce l'ho, e vado dietro a quello che ha detto Stefano Tacconi, non proprio uno che di portieri non ne sa niente, anche lui aveva qualche perplessità. Quindi. Carnesecchi in porta. Ti dico una cosa.
1: Io te l'avevo chiesta realistica, però, non di fantasia.
0: Ma potrebbe essere realistica, eh? Basta andare là con i soldi.
1: Andiamo avanti, che sennò sforiamo troppo.
0: Ma il centrocampo non voglio sognare. Se tu mi dici, vedi, mi hai subito sottolineato realistica, ti dico che con l'arrivo di questo giocatore io con Seisau me lo terrei, e il centrocampo realistica un campione da mettere al posto di quelli che abbiamo, di Commeiners, di Locatelli, di McKennie, di Thuram, di chi vogliamo. Non mi viene in mente un nome altisonante, perché è al di fuori delle nostre possibilità. Invece in attacco abbiamo ancora assolutamente bisogno di una punta vera, cosa che Zirkzee non sarebbe una punta vera. E se prima ho parlato del gol fatto in tutta la stagione da Colomoni, ricordo le due stagioni fatte a Manchester assolutamente deludenti di Zirkzee. Però vogliamo fare l'ennesima scommessa? Ce lo danno in cambio di qualcuno? Proviamo, perché in Italia aveva fatto bene, ma attenzione, con la maglia del Bologna, attenzione, tutta un'altra cosa, punto. Poi io non vado tanto a fare il sognatore, io, se parliamo di una punta, io ho il chiodo fisso di Pellegrino, che non sarà Mbappé, non sarà Holland, ma in Italia per il gioco di Spalletti, che vuole uno là davanti fisicato, che combatta, che difenda i palloni, che crei spazio per gli altri che si possono inserire, Pellegrino potrebbe essere il nome giusto.
1: Va bene, facciamo così, la prossima settimana vediamo se succede qualcosa, potrai ancora cambiarla, facciamo così.
0: Va bene.
1: Fino alla fine del mercato.
0: Guarda che direi che la mia è estremamente realistica, perché tu mi hai subito pizzicato su Carnesecchi, ma Carnesecchi, se vai con la valigetta con dentro i soldi, te li danno, te lo danno.
1: Ma devi avere la valigetta, quello è il problema, e non fare cose troppo fantasiose. Grazie Ezio!
0: Grazie a te Giulia, la prossima settimana un caro abbraccio ai fratelli Gobbi. Ciao a tutti.
1: Settimana. Ciao. Sì, con Ezio Morina. Noi invece ci sentiamo domani, ragazzi, 11:12 qui. Ciao.
3: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares si scaglia contro l'Italia, inondato dai migranti e incapace, a suo dire, di gestire la situazione. L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa ed è il paese col maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, ha detto Albares, affermando che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Domani il nostro paese porterà al Consiglio europeo la proposta modello Albania, con la riunione emergenza dei ministri dell'interno chiesta da 22 paesi UE.
5: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, secondo quanto ha ricostruito costruito Trump parlando con i media sull'Air Force One.
6: Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 nostri connazionali. Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. Emerso intanto che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio, ma le cause dello schianto potrebbero essere anche più di una.
5: La cronaca: un 30enne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato, in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto, ma probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Un altro uomo, un 32enne, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale. Pochissimi ancora gli elementi della vicenda che sarebbe accaduta in via Cairoli.
6: Oltre a città e campagne, il caldo record dell'ultimo periodo sta mettendo a dura prova anche la stagione dei funghi, tradizionale motore di turismo per le aree interne e lo stesso ecosistema boschivo. A lanciare l'allarme sono Coldiretti e Federforeste, con l'Italia ancora nella morsa dell'AFA Record e bollino rosso in 25 capoluoghi. Dopo un giugno tra i più caldi mai registrati, un luglio caratterizzato da ripetute ondate di calore, le foreste italiane mostrano gli effetti di settimane di temperature elevate, precipitazioni irregolari.
5: Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il quarto podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato fuori dal podio. Per il ciclismo, Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano della Emirates anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Non c'è il direttore, ma ci sono io, Alessandro Santarelli, con voi purtroppo, o per fortuna, non lo so, per tutta la settimana, insieme al professor Birkenmeier, che sarebbe il nostro Giorgio Sorani in cabina di regia. Tu mancia, non si può manciare. Questo è il pizzico di direttore, soltanto un attimo, poi mi raccomando, noi non stupreremo la tua trasmissione, caro Antonio. Come state, ragazzi? Io bello carico, tornato dopo la pausa delle 3 settimane di ferie. Intanto Giorgio Sorani è ribaltato dalle risate, perché gli ho fatto notare poco fa la somiglianza tra un personaggio che spesso interviene a Radio Bianconera e il professor Birkenmeier, chiaramente, dove finisce, no? Nella clinica Fantozzi, il buon Fantozzi, che poi mangia le famose polpette. Detto questo, allora, ragazzi, io sono carico perché ho tante cose a dirvi, poi ci ritroviamo anche nel pomeriggio dalle 17 alle 19 con il mio socio Pelato Bis, cioè Vincenzo Marangio. Però in queste 3 settimane un po' di cosucce sono accadute. Allora ci prendiamo questa prima mezz'ora per riflettere un attimo insieme. Poi avremo Samuel Tafes, poi spazio naturalmente a tutti i vostri messaggi, e Marco Edoardo Sanfelice, una sorta di colpo di tacco. A proposito di colpo di tacco, mercoledì saremo regolarmente in diretta per raccontarvi Juve Chelsea, così come sabato saremo regolarmente in diretta per raccontarvi la partita. Qual è la partita? Vediamo se siete pronti e preparati, ditemelo, così vi do subito un piccolo voto alla vostra preparazione sotto l'ombrellone, così come ci saremo il martedì successivo per raccontare Juve Palermo. Insomma, ci siamo sempre, la programmazione di Radio Bianconera è tornata, sta tornando di fatto al 100%, anche naturalmente con tutti i colpo di tacco. Allora, che vi devo dire? Ve lo dire un po' di cose. Intanto grazie Marco da Imola, grazie Saverio, grazie Maurizio, adesso vi leggo tutti, grazie a Fred. Sono successe un po' di cose, secondo me anche interessanti. La Juve si è mossa sul mercato e si è mossa dal mio punto di vista in maniera molto intelligente. È chiaro che adesso cambia un po' la strategia della Juve, perché i soldi insomma i soldi sono stati spesi. Come? Allora, su Alibegovic secondo me molto bene, è un colpo interessantissimo, uno di quei colpi attuali e di prospettiva. Il giocatore è forte, è chiaramente acerbo perché è giovanissimo, ma lo si è visto già in nazionale, al mondiale e anche nella partita contro la nostra nazionale, insomma, che il ragazzo è molto interessante. Tra l'altro era sui taccuini delle principali squadre europee. Dopodiché è chiaro, dobbiamo dargli il tempo. Però, prima segnalazione che vi voglio fare, io credo che Alibegovic verrà utilizzato come trequartista. Se voi andate a risentire le parole di Spalletti dopo la partita contro il Nizza, lui parla di due ruoli che devono essere coperti: l'attaccante, e ci arriviamo tra un attimo, e il trequartista. Quindi la mia sensazione è che lui andrà a giocare alle spalle della punta, con le tre mezze punte che da sinistra a destra dovrebbero essere il Diz, Alibegovic e Conceição, sempre che Conceição non venga ceduto, e poi lo apriamo anche questo capitolo. Però il ragazzo ha le qualità per giocare dietro la punta, può giocare sia a sinistra che a destra, insomma un jolly, un giocatore veramente interessante, importante, e da qui il mio plauso a Massara, regista dell'operazione insieme a Carnevali. Poi di ieri fondamentalmente l'ufficialità dell'arrivo di Colomani, e qui apriamo un bel capitolo. Ora vi leggo tutti, ragazzi, un piacere già vedervi e sentirvi. Colomani arriva alla Juve dopo un corteggiamento durato un anno e mezzo, o meglio un anno e mezzo, con il professor, no Birkenmeier, ma come lì, ma più o meno siamo lì, tra come lì e Birkenmeier siamo lì come competenza calcistica. Carnevali ci ha messo un mesetto e mezzo, e l'ha portato a casa con una formula secondo me anche interessante, nel senso che il giocatore arriva a titolo definitivo, 38 milioni pagabili in 4 esercizi più 12 di bonus, alcuni dei quali facili, alcuni dei quali meno facili. C'è anche il bonus scudetto che speriamo in qualche modo di dover pagare. Ora, sapete come la penso su Colomani? Da un lato apprezzo il suo voler arrivare alla Juventus a tutti i costi. Ce ne fossero giocatori così. Lui è veramente felice di essere arrivato alla Juve. Dall'altro ho dei dubbi, ma questi dubbi si possono tranquillamente sciogliere se l'impatto di Colo, che oggi è il nostro numero 9, bel segnale anche questo, se avrà l'impatto così come ha avuto in quel famoso gennaio di due anni fa. Quindi sono due acquisti voluti, cercati e presi. Cosa manca alla Juve? Ne ho parlato ieri anche sui miei canali social e vi ho letto, vi ho seguito, e quindi torniamo sull'argomento. Manca sicuramente il portiere. Vicario oggi è in cima alla lista, non è il top dei top dei top dei top, lo sappiamo, non lo era nemmeno Martinez, però è un giocatore che in questo momento è fuori dal progetto Tottenham, al contrario di Vicario, piace a Spalletti e sicuramente è un portiere che oggi serve più di Di Gregorio. Qualcuno mi potrà dire correttamente, sì, ma siamo lì. Può essere, ma Vicario intanto arriva in un ambiente nuovo. Di Gregorio è due anni che è alla Juventus e non ha mai convinto. In più ha la voglia di riscattarsi rispetto anche ad una stagione che non è andata benissimo. Il portiere però serve. Suzuki probabilmente andrà al Paris Saint Germain, portiere che io sicuramente sbaglio nella valutazione, ma per me super valutato, però se lo vuole anche il Paris Saint Germain hanno sicuramente ragione loro. e quindi il portiere arriverà. Noi non possiamo partire con Di Gregorio titolare. L'ho detto, lo ripeto, lo continuo a pensare. Sarebbe un passo indietro rispetto ad un certo cambiamento che la Juve vuol fare. Chiaro, con tutti i limiti e i paletti, ma che la Juve vuol fare anche a livello di mentalità. Quindi un portiere manca e lo dobbiamo andare a prendere. Sarà Vicario, sarà un altro, si parla anche di Milinkovic-Savic. Io mi espongo tra Vicario e Milinkovic-Savic, preferisco Vicario. Però il portiere va preso. Secondo me manca anche un altro attaccante, ragazzi. Manca anche un altro attaccante perché ad oggi la batteria è formata da Kolumani, Ekator, David, Milik, parlo di punte centrali. Milik ha tutti i limiti che conosciamo, fisici, perché per me continua a essere il più forte ancora dei quattro. Però difficile poter fare affidamento su di lui. David, ragazzi, io non mi fido più. Sbaglio? Può darsi, ma non mi fido più. E secondo me non si fida nemmeno Spalletti. Però si deve convincere ad uscire. Lui punta i piedi e vuole rimanere. Per quanto mi riguarda, la seconda chance per David non c'è. Ha fatto male anche al mondiale. La Juve sembra che abbia già un accordo con Zirkzee, ma che chiaramente non può affondare finché David non esce. Mi direte voi, se David non vuole uscire, ce lo teniamo. Per quanto mi riguarda, è un sacrificio tenere David. Enorme. Però è normale che questo ha un contratto a 6 milioni l'anno. Se non si convince, il giocatore rimane. Però per me un attaccante serve. Qualcuno può dire sì, ma Zirkzee non è quel tipo di attaccante, è vero, è vero. Tant'è che in un 4-2-3-1 io credo, ragazzi, oggi che la Juve vada verso quel tipo di modulo. In un 4-2-3-1 sapete dove lo vedo io Zirkzee? Alle spalle della punta. Dice, ma lì c'è già Libegovic, giusto, ma Libegovic eventualmente può spostarsi anche a destra, anche se lui gioca meglio a sinistra. Però quando c'è qualità, più giocatori abbiamo e meglio è. Un centrocampista? Sì, manca. Però anche qui, ragazzi, il discorso è lo stesso. Chi esce? Ora, Thuram non è partito per la tournée. Segnale non positivo. Il ragazzo non sta bene. E quindi è anche difficile venderlo in questa situazione. È perché io la riflessione l'ho fatta. Magari Thuram potrebbe essere uno dei sacrificati. Sì. Ma oggi l'infortunio che si porta dietro quanto incide sulla valutazione del giocatore? Credo parecchio. Quindi fra svenderlo e poterlo avere poi al 100% magari fra qualche settimana, io me lo tengo. Però devono uscire. Io ce l'avrei già i due da far uscire, anzi in realtà i tre. Arthur, sono cattivo, sono spietato, non l'avrei portato neppure in tournée. Miretti, sono cattivo, sono spietato, perché comunque in queste amichevoli un po' si è messo in luce, ma per me è un giocatore che ha finito la sua esperienza alla Juve. E l'altro è Kuminers, che per me se ne dovrebbe andare. Però ragazzi, farne uscire tre non è semplicissimo. Arthur, Miretti, Kuminers. Perciò se lì non esce qualcuno o anche più di qualcuno, difficilmente la Juve potrà fare delle operazioni. Difesa. La difesa numericamente oggi è a posto. Io inserirei un altro centrale, ma numericamente è a posto, perché c'è pure Rugani. Bremer alla fine secondo me rimarrà, un po' perché non sono arrivate quelle offerte che forse ci aspettavamo. Il mondiale non lo ha aiutato, zero minuti. Un po' perché 29 anni, un po' perché è reduce comunque da due infortuni. Uno molto serio. Gatti. Gatti è nell'orbita del Napoli. Io al Napoli non darei niente. A proposito, apro e chiudo parentesi, siete veramente ossessionati, cioè avete un problema serio a Napoli, eh? Ma ve lo dico con affetto, veramente avete un problema serio, siete ossessionati, cioè nel, festeggiate il centenario, tra l'altro un abbraccio a Napoli per la vicenda del terremoto, quindi un carissimo abbraccio, festeggiate il centenario, tutta sta roba qua, e l'unica cosa che sapete fare è chi non il sette juventino. Siete no ossessionati, state veramente male. Poi tra l'altro mi sembra di aver visto pure, come si chiama, Ugo Maradona, lui, mamma mia, che stato, ragazzi, in che stato. Vabbè, comunque chiudiamo la parentesi, le ossessioni di questi qua veramente ci devono rendere ancora più forti. Questo per dire che al Napoli non darei nemmeno Sorani e nemmeno professor Bicker mai, anzi Sorani non darei a nessuno proprio. Però se te lo pagano, se te lo pagano e non rientra nel progetto, nel senso che non è indispensabile per Spalletti, il sacrificio lo posso anche fare, però me lo pagano fino all'ultimo centesimo, e a quel punto vado a inserire un altro tipo di difensore. Ho letto di Lukumi, Badiashil, che secondo me è un ottimo prospetto. Però per dirvi, ragazzi, che fatti questi due colpi, Alejbegovic e Kolumani, che comunque 38 più 30 fa quasi 100, e attenzione, metteteci i soldi del riscatto di Openda, che adesso speriamo, ragazzi, a Lione l'hanno accorto come Maradona, no, facciamo come Platini, va, perché Maradona non mi è mai stato troppo simpatico, come Platini, speriamo che sfondi le reti, almeno lo prendono e se lo portano via. Però la Juve ha già fatto un esborso di livello, quindi due aspetti. Il primo, mettiamo in preventivo qualche uscita. Il secondo, da oggi il mercato della Juve cambia, si va sui parametri zero e si va soprattutto sulle occasioni / cessioni poi acquisti. Questo sarà il mercato della Juve in questa seconda fase. Dico l'ultima cosa, poi vengo ai vostri messaggi, già tantissimi. Io sono molto fiducioso rispetto al nuovo assetto societario. Direte, sì, lo eri anche su Giuntoli, vero? L'ho scritto anche su tutto Juve, mi sono bruciato sulla vicenda di Giuntoli. Quindi la mano sul fuoco non la metto più su nessuno, però... Differenze con Giuntoli? La prima, intanto non c'è un uomo solo al comando. Giuntoli pensava di poter ridisegnare la Juventus, non ne aveva né le capacità né la forza. Oggi ci sono tre uomini, anzi facciamo quattro, ma a livello mercato tre uomini che lavorano: Carnevali, Massara, Ottolini, più Chiellini. Quindi non c'è più quello che pensava di essere il fenomeno e che poi fenomeno non era, con dei collaboratori che lasciavano un po' il tempo che trovano, tant'è vero che il vero Deus ex machina di quel Napoli, cioè Micheli, quel furbacchione e antipatico di De Laurentiis, alla Juve non gliel'ha dato. Quindi questo è il primo aspetto. Secondo, Carnevali ha un ruolo anche politico. Massara è un grande stratega e lo avete visto in queste operazioni che ha fatto, quindi io ho fiducia in loro. Poi i risultati parleranno come sempre, ma la mia fiducia ha anche una postilla: ci vorrà del tempo. Cioè, è chiaro che tutti noi in questo momento abbiamo una sete di rivalsa, di vittoria, di ricerca, che ci portiamo dietro dai disastri di questi anni, non ultimo quello che abbiamo appena vissuto. Però se c'è un momento in cui dobbiamo, secondo me, avere un pochino più di fiducia rispetto al passato, è questo. Ma questo non vuol dire che la Juve vincerà lo scudetto l'anno prossimo, cioè in questa stagione che sta per cominciare. Non è detto che vincerà lo scudetto, anzi, non parte favorita. Ci sono almeno due o tre squadre che partono davanti. Cosa mi aspetto io da questa stagione? Intanto un cammino in campionato più lineare. Un cammino in Europa League che ci possa portare alla finale, e lo dico, poi le finali si vincono, si perdono. Ma il cammino deve essere netto. E una buona Coppa Italia. Oltre ad un percorso di crescita che possa portare la Juve a tornare a quei parametri che li competono. Però voi siete molto intelligenti, molto bravi e anche molto pazienti nel capire e nel sapere che i disastri di, mettiamola così, i disastri che si sono susseguiti dal 2020 ad oggi non si cancellano con un colpo di spugna. Questo è un'amara verità, ma la pillola che dobbiamo tutti ingoiare può essere un pochino più dolce, può essere un pochino più dolce guardando in prospettiva. L'ho fatta lunga, 12:30, adesso vengo con i vostri messaggi e con Samuel Tafese, con il quale cominceremo un'analisi anche su queste amichevoli che secondo me devono far vedere già qualcosina di più rispetto a quello che abbiamo visto, e naturalmente anche prospettiva mercato. A tra poco.
3: Cose di calcio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
7: Nuovamente insieme per tutta la settimana sarò in questa fascia, poi tornerà il direttore. Allora, intanto sapete che sabato si gioca contro la squadra di Cartone. Giustamente Roby dice giochiamo contro le M, ecco appunto, sì, contro quelli di Cartone. Dunque, ciao. Sì, più o meno contro loro. Emiliano da Fiumicino, ciao Emiliano, bella domanda, dice che Juve hai lasciato e che Juve hai trovato? Allora, ho lasciato una Juve che si stava ristrutturando, ho ritrovato una Juve con due colpi interessanti, soprattutto uno quello di Ali Begovic, quindi ho trovato una Juve più interessante rispetto a quella che ho lasciato, sono sincero. poi tutti che mi salutano, grazie davvero di cuore ragazzi. Dunque, di chi ti sentiresti più garantito? Mi scrive Ale da Taormina, Trapperin e Di Gregorio e Vicario. Da Vicario, sono estremamente sincero, da Vicario io terrei Perin come secondo e Vicario come primo, proprio saluterei a tutti i costi il buon Di Gregorio. Saluto anche l'amico Salvatore da Quarto. Poi, quale nickname diamo al nostro attacco? Scrive Daniel da Tenerife. Bah, intanto il nickname che gli vorrei dare è soltanto uno: gol, gol, gol. Quelli che ci sono mancati l'anno scorso. Ciao, ben tornato. Colomani ha voluto fortemente, questo è Massimo da Roma, la Juve. Questo me lo fa amare, non come il serbo. Sul portiere, per me, Vicario è uguale a Di Gregorio. A questo punto metterei Perin come primo. Allora, bella riflessione anche questa. Sicuramente Colomani ha voluto tantissimo la Juve, il serbo ha fatto delle scelte che io non condivido, ma ormai non ne parliamo più. Perin primo portiere no, Perin è un altro che dal mio punto di vista, ragazzi, mio punto di vista, è arrivato a fine ciclo con la Juve, perciò se può fare il secondo bene, il primo non glielo farei mai fare. Sentiamo un po' di vocali.
9: Ciao Ale, sono Paolo da Ferrara, bentornato.
7: Paolo.
9: Oggi poi si ricostituisce la famosa coppia.
7: Oggi sì, i due pelati.
9: Così almeno è tutto, sentirvi è un piacere. Per quanto riguarda con chi dobbiamo giocare, sono i cartonati. Mi fermo lì perché per non dire parole brutte. Per quanto riguarda tutto il resto, stiamo aspettando il portiere. E poi se volevo dire una cosa, ieri sera ho seguito una trasmissione, direi che è spazzatura poco, su 7 gol, dove sono notoriamente anche i juventini, anche gli juventini che partecipano o presunti tali, ma c'è un giornalista con la barba, giornalista, non so se è un giornalista, che ha un nome che secondo me non gli dovrebbe appartenere, si chiama Lapo, è un interista, un anti-juventino spaventoso, molto molto antipatico, spero che non sia un tuo amico, ma temo che tu lo conosca, che veramente è un cartonato, non dico altro. Ho detto che loro in porta sono a posto, con pensate, con Provedele e l'altro, come si chiama?
7: Martinez
9: minuscolo.
7: Paolo, sono interisti, lo conosco sinceramente, Lapo, tra l'altro non è neppure uno dei peggiori, però come dico sempre, con loro è impossibile parlare perché sono indottrinati come la Corea del Nord. Da un lato, per l'amor di Dio, hanno un regime ferreo, per cui sono convinti che la verità è soltanto allora, da quell'altro penso che il paraocchi andrebbe tolto, però peggio per loro che sono nati interisti. Pensa che io passato devo dire delle ferie bellissime, ringrazio anche gli amici di Cattolica, poi lo farò oggi, quindi l'amico Diego e l'amico Filippo che mi ha ospitato nel suo bellissimo hotel. L'unica cosa è che avevo accanto nella sala di ristorante un interista che tutte le mattine, probabilmente non la lavava nemmeno, si presentava con la maglia Curva Nord Milano. Gli volevo di qualcosa, poi ho lasciato perdere perché era proprio antipatico e brutto come tutti gli interisti. Io dico, magari lavatela, però una soddisfazione me la sono tolta, perché purtroppo aveva anche la camera vicino alla mia, e entrando in camera ho detto mamma mia che puzza di cartone. Lui non l'ha capita, però vabbè, sono brutti ragazzi, c'è niente da fare. E io sabato li voglio battere anche in amichevoli, però se sono brutti sono brutti. Prego.
10: Ciao Alessandro, sono Marco da Montefiore Conca.
7: Grande,
10: sono
7: Marco!
10: Sono contento dei due nuovi acquisti, soprattutto il ritorno di Colo, e un abbraccio.
7: Ciao Marco, Marco e Roberto, che tra l'altro Roberto è stato uno degli artefici della bellissima serata a Montefiore Conca con Massimo Bonini, e non solo, tra l'altro ho avuto il piacere di conoscere tante persone molto molto competenti, pensate anche della federazione, perché nella federazione ci sono persone anche molto competenti e ho scoperto un po' di cosucce interessanti. Prego.
11: Ciao Alessandro, ben trovato.
7: Ciao Roberto.
11: Mi spiace non averti più qua, ma è bello rivederti al tuo posto, carico e riposato. Speriamo che ci dai buone notizie. Un grosso abbraccio.
7: Ciao Roberto, anche io vorrei essere ancora sulle spiagge, sono stato veramente da Dio questa settimana. Vai Giorgio.
12: Ciao ragazzi, Rinaldo da Roma.
7: Ciao.
12: Io non ho parole, la Fiorentina è venuta in casa nostra, ci ha messo all'angolino, ci ha mandato in Europa League, ok, che non ce la siamo meritata, per carità di Dio, però loro non avevano nessun obiettivo, nessun'altra cosa purché mandarti in Europa League. Sono venuti, hanno fatto tutto per farti perdere, per mandarti in Europa League e noi in Champions League, e noi che cosa facciamo? Facciamo affari con la Fiorentina.
7: Ragazzi, abbiamo dato Gio Mario, però io allora capisco questo tipo di messaggio, però la colpa lì è nostra, perché noi la Fiorentina dovevamo strizzarla, come si dice in toscano, e invece le abbiamo dato la possibilità di venire a banchettare in casa nostra. Hai ragione su questo, ma poi prendono un nostro esubero, un nostro scarto, Gio Mario. Ragazzi, se no noi non possiamo avere una rosa di 40 giocatori, cioè quello non glielo do perché mi sta antipatico, e capisco il tuo ragionamento. A quell'altro non glielo do perché gli puzzano le ascelle, per dire. A quell'altro non glielo do perché per me tengo tutti io. Poi un conto è fare come ha fatto Giuntoli, andare a dare 40 milioni per Nico Gonzalez. No. Però Gio Mario mi toglie un problema, e mi toglie un giocatore che onestamente tutti noi non vogliamo più vedere. Perciò questo è il mercato, ragazzi. Gio Mario non aveva altre richieste, lo chiede la Fiorentina, mi toglie un problema onestamente. Poi sul fatto che loro sono venuti a casa nostra, ma dovevamo batterli noi, lì gli abbiamo servito su un piatto d'argento la possibilità di venire a vincere. Altro vocale, poi sentiamo Samuel.
13: Ciao Alessandro, sono Gianfranco da Barcellona.
7: Ciao,
13: riguardo
7: caro.
13: La tua disamina nel momento è sulla dirigenza bianconera, io sono perfettamente d'accordo con te, solo per il semplice fatto che adesso abbiamo una base su cui partire e su cui si può incominciare a lavorare. Una società forte, una società solida è sinonimo di stabilità sia per l'ambiente che per i giocatori, o viceversa, e quindi si può solo ben sperare. Anche secondo me siamo incompiuti, io credo che dovremmo fare qualcosa a centrocampo, e per il resto stiamo tornando. Fiducioso.
7: No, questo...
13: un saluto a tutti fino alla fine.
7: Grazie. Questo credo che sia un po' il tassello, il pilastro che noi abbiamo messo. Dopodiché noi, ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, veniamo da anni di magra. In questi anni abbiamo vinto solo una Coppa Italia. Però è normale che intanto aver gettato una colata di cemento armato ti fa un attimino guardare in prospettiva. È vero, lo pensavamo anche prima, però ragazzi, non è che può piovere sempre, eh? Poi magari comincia anche a venire fuori il sole. Ciao Samuel.
14: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
7: Allora, grande Samuel, intanto ho scoperto che non soltanto sei il re della Juventus, ma il re anche della movida milanese. Sei ovunque, Samuel. Cioè,
14: adesso.
7: Beh, sì.
14: Non sono il re manco a casa mia.
7: No, tu sei il re della movida milanese, oltre che naturalmente della Juve, porte aperte ovunque, però ti ho visto danzare, no? nei locali che fanno tendenza, caro Samuel.
14: Si fa quel che si può finché si può, caro Alessandro.
7: Intanto Samuel, è bello che il 23 agosto, con una temperatura sicuramente intorno ai 15-16 gradi, quindi perfetta, ci troveremo a Frosinone, che tu sai essere una delle città più calde in assolute e più umide d'Italia, sì?
14: Sì, innanzitutto meraviglioso, concordo, infatti mi ha dato questa notizia il direttore in occasione dell'amichevole col Nizza, ed è stato il dato più importante della partita, secondo me, il fatto che Santarelli era presente a Frosinone. Quindi, detto questo, sì, lo sapevo di questo dato, infatti ho detto il calendario che ci vede sempre bene, ha visto benissimo per la prima, però vabbè, sul calendario non posso dire niente, caro Alessandro, no, perché tu non lo sai, ma io quando c'è il calendario, tutti guardano quando è il derby, quando è l'Inter, quando è il Napoli, di qua di là, io invece guardo quando è Cagliari, e Cagliari a ottobre, quindi dopo che mi hanno messo Cagliari a ottobre, sinceramente il resto non l'ho neanche guardato, ho detto è tutto chiaro. Va bene.
7: Sei un bomber vero. Senti, a proposito di bomber, finalmente Colomani è tornato alla Juve. Bello anche il video che ha messo la Juve, insomma, lui veramente felice. Possiamo discutere su tutto, sulle qualità, sul fatto che sia il bomber che ci serve o meno. Però Samuel, sicuramente questo è uno che la Juve l'ha voluta e se deve dare quel 5% in più oltre al 100% lo darà, su questo credo che siamo tutti d'accordo.
14: Sì, su questo non ci sono dubbi, tutto bello, bello il video, bello che finalmente dopo 2 anni si è riusciti a chiudere questa trattativa e tutto bello, bellissimo, parlerà al campo, cioè, nel senso, speriamo che possa bastare. In realtà non è l'attaccante che vuole Spalletti, nel senso non che Colomani lo vuole Spalletti, è una sua richiesta, per carità, cioè, o meglio, è una sua richiesta, ha dato l'assenso, perché Colomani è voluto dalla Juve da quando Spalletti non si sarebbe mai pensato potesse diventare allenatore della Juve. Per lui va bene, però sappiamo tutti che lui vuole il centravanti, no? Vuole quel tipo di giocatore là, perché Colomani è stato cercato anche a gennaio, sì, no? E lui però chiedeva un bomber di un certo tipo, alla Vlahovic, per dire, no? Proprio il centravanti. Colomani non lo è, no? Quindi io spero ovviamente che insieme a Colomani possa arrivare anche un attaccante di peso, no? Che sia Vlahovic, nel caso di si potesse fare un reincontro, diciamo così, o qualcuno di quel tipo di caratteristiche, perché secondo me un attacco Colomani e basta non può bastare, no? Almeno che David ingrani, allora lì sì, perché a me, se mi dici, io ho visto la Juve, ho visto, letto il tuo post prima, no? La Juve di oggi,
7: sì,
14: io non so questa Juve di oggi quanto può reggere, no? Con Colomani in avanti e basta. Però nel senso, bene, adesso non bisogna parlare di quello che si è fatto fino ad oggi, il mercato è ancora tra virgolette lungo, quindi veramente è un voto molto alto, ben arrivato Polo finalmente, e speriamo che non si fermi qui.
7: Ma su questo, Samuel, sai che siamo totalmente in linea sul discorso dell'attacco. Tu daresti la famosa seconda possibilità a David, detto che lui chiaramente, sì, se non esce non esce, cioè non lo puoi obbligare ad andare via, quindi te gliela daresti?
14: Guarda, sì assolutamente, perché comunque i numeri del giocatore, non alla Juve ma in generale, sono buoni. Nell'anno scorso, un secondo anno l'abbiamo dato a cani e porci, lo darei anche a David assolutamente.
7: Bello.
14: No, dico in generale, sì, no, intendo sportivamente, sì, parlando, certo, chiaramente,
7: certo,
14: no?
7: Certo.
14: L'abbiamo, nella storia della Juve ho visto dare secondi anni a gente che non so come possa aver giocato a calcio, no? Per quello che ha dimostrato la Juve, quindi ti dico, David una seconda possibilità, se ne arrivano offerte gliela darei, anche in virtù del fatto che comunque è stato un giocatore preso a zero. Infatti io ho sempre definito David il problema minore della Juve, è che comunque era un giocatore che hanno preso a zero solamente con le commissioni, e in qualche modo della cifra spesa ci rientri, no?
7: Ah sì, certo.
14: Quindi
7: certo,
14: io sinceramente, calcolando appunto, non lo possono sbagliare tutti, ecco, per dire una parola magari più diplomatica, ecco, per usare dei termini più diplomatici, e gliela darei tranquillamente anche a David, anche perché comunque l'anno scorso, vero, lui è stato clamoroso, ma trovamene uno il di sa parte, tu dici, ah, metterei dei soldi di tasca mia per far sì che rimanga.
7: No, nessuno.
14: Nessuno.
7: Ma quindi, se alla fine l'attacco dovesse rimanere questo, Colomani, David, Milik, perché Milik al momento c'è, e Ekator, tu ti sentiresti coperto?
14: No, perché allora è vero che non giochi la Champions League, però hai l'Europa League e comunque hai troppe scommesse tutte insieme, di cui una, ovvero Milik, che è un giocatore che amo, però ha avuto dei problemi fisici forti, molto problematici. Ekator è un giovane al quale non puoi fargli, dal quale non puoi avere chissà quali pretese, perché è giovane ed è giusto che rimanga tale, ed in quanto tale deve avere la possibilità di sbagliare, quindi è già due, te l'ho detti. David, sappiamo tutti, è inutile che mi ripeta, e quindi no, perché alla fine le due certezze rimarrebbero di fatto Colomani
7: sì,
14: e David.
7: E David.
14: No, ed è troppo poco, calcolando che abbiamo tre competizioni.
7: Tra l'altro, a proposito di mercato, poi mi dici un po' la tua anche su queste amichevoli che abbiamo visto e su quelle che arriveranno. Parlando di mercato, ora, caro Samuel, bisogna cedere perché siamo tanti e se vogliamo ipotizzare qualcosa a centrocampo, io credo che almeno due debbano andare via. Prima ho detto una cosa un po' cattiva, ma la sottolineo ancora. Io Arthur neppure l'avrei portato in tournée.
14: Però sai cos'è? Quando fai il mercato allestisci le bancarelle, perché c'è il mercato e devi metterci il materiale sopra. Quindi alla fine, se tu vuoi vendere Arthur, devi esporla in vetrina e sperare che, come si dice a Roma, qualcuno ci caschi, no?
7: Lo
14: quindi
7: so.
14: Se, facendolo giocare perché azzecca la partita, magari trovi quella squadra che è in difficoltà e dice: ma sai che c'è, alla fine piuttosto che niente meglio Arthur. No, a Milano si dice piuttosto che niente, le meglio piuttosto.
7: Grande.
14: Nel mondo si dirà piuttosto che niente meglio Arthur. Quindi lo devi far giocare.
7: Sì, sì, assolutamente. E Douglas Luiz come l'hai visto invece?
14: Ah, guarda, te l'avrei detto dopo parlando delle amichevoli. Qual è la miglior sorpresa di queste delle amichevoli? E se tu mi dici con cosa sei tornato a casa da queste tre, cosa ti sei portato a casa da queste tre amichevoli? Io ti dico Douglas Luiz.
7: Vedi,
14: questo ti dico Douglas Luiz perché è il giocatore che sicuramente ho visto proprio più, con più impegno e voglia di farsi vedere più di tutti. Più di tutti in queste tre amichevoli, cioè lui era l'unico che li giocava, non dico come se fosse una finale di Champions, però proprio con la voglia e la determinazione di chi voleva farsi vedere, no? Quindi ai post che ha messo su Instagram, in quale si allenava, faceva vedere a tutti che era pronto, sono seguiti i fatti in queste tre amichevoli. Proprio guarda l'impegno, non 100%, 150%, no? E poi tolto l'impegno, comunque anche fatto vedere che lo sapevamo che con i piedi ci sa fare, che comunque potrebbe essere veramente un nuovo acquisto. Io infatti sono convinto che Spalletti sotto sotto c'ha quella voglia di rivalutarlo.
7: E come lo collocheresti nel nostro centrocampo? Perché io credo, Samuel, che la Juve partirà con una sorta di 4-2-3-1, ok? Quindi a chi toglie il posto? A Thuram?
14: Guarda, potrebbe togliere il posto a Thuram o essere un'alternativa a Locatelli. Infatti io lo terrei tranquillamente, ma secondo me infatti la Juve chiaramente, se arriva offerta, lo cede, ma come avverrebbe con tutti il Diz a parte, no?
7: Sì.
14: Ma se non arriva sotto sotto alla fine non è così scontenta, nel senso, perché è un giocatore che può dare, no? E comunque sì, potrebbe insediare Thuram, Locatelli, comunque se sono tanti. Quando si dice ci sono tante partite, poi è vero che i giocatori alla fine si reputano titolari quando giocano quelle importanti, è verissimo questo. Però con così tante partite, è vero, alla fine poi il posto lo trovano tutti, no? E comunque sì, Douglas Luiz lo puoi mettere al posto di Thuram o anche al posto di Locatelli.
7: E a proposito di Thuram, Samuel, che notizie hai? Perché comunque il fatto che non sia partito intanto ci conferma le problematiche che ha avuto in tutta la seconda parte della stagione. Però ecco, il fatto che sia rimasto a Torino è un segnale.
14: Se non parti per la tournée non è che puoi andare in Sardegna, stai a Torino. Nel senso, no, dal fatto che, questo per dire che il fatto che sia rimasto a Torino non mi preoccupa più di tanto, in chiave mercato in realtà è un segnale negativo, perché se ti stai male, hai un problema, diventi anche meno appetibile sul mercato. Quindi io non ho dubbi, cioè, non mi pongo un caso Thuram,
7: perché chi è
14: che va a fare un'offerta congrua per un giocatore che è infortunato e che tra l'altro non è che ha avuto il problemino durante la preparazione, già l'anno scorso palesava dei problemi. Quindi io non ho dubbi in chiave mercato su Thuram, no?
7: Però
14: penso che rimarrà la Juventus, poi se arriva l'offerta, ragazzi, se arriva l'offerta a parte pure Ildiz, cioè se dovesse arrivare l'offerta congrua, ma questo non perché la Juve, perché è il mercato che è così.
7: Ti dà questo, il mercato, no, sono d'accordo.
14: È così, chiunque ha un prezzo, tutti quanti, dal primo all'ultimo, ma non della Juventus, ma di tutti i giocatori, giocano a
7: casa. Assolutamente. L'ultimissima cosa, Samuel, portiere, pensi che si vada su Vicario, come sembra in queste ultime ore?
14: Penso che alla fine, se non si riesca a prendere il Dibu Martins, che l'Aston Villa continua a dichiarare incedibile e la Juve non si è mai esposta, o meglio non ha alzato più quell'offerta di 6-7 milioni di euro, e alla fine sì, è quello più facilmente prendibile, lo prendi alle migliori condizioni. Mi spiace perché Spalletti voleva il Dibu Martinez, perché è un giocatore che serviva per il carattere, per il fatto che ha vinto tanto, no? Per l'esperienza, no? A me, come si chiede il mio parere, a me le soluzioni Vicario piuttosto che Milinkovic, Savic convincono poco tecnicamente, nel senso non mi fanno esaltare. Capisco però che ormai con Di Gregorio non puoi andare avanti.
15: Bravo.
14: Dopo le dichiarazioni, tutto quello. Il caso che c'è stato Perin, che io ti dico la mia, reputo più affidabile e più forte sia di Vicario che di Milinkovic Savic, però fisicamente non dà garanzie. Quindi capisco che la Juve debba adesso è obbligata. La Juve, dopo tutto quello che è successo con Di Gregorio, dopo aver

0: Ciao Samuel, Samuel Tafes. Tra l'altro, a proposito di Vicario, devo dire che i nostri amici della Gazzetta dello Sport sono meravigliosi. Io vi devo battere le mani perché riuscite sempre a trovare qualcosa. Ieri i simpaticoni hanno messo i 9 no che avrebbe preso la Juve, no, nel corso del mercato. Adesso invece vanno a scavare sul fatto, sulle parole di Spalletti, proprio in home page, perché Spalletti ha detto c'è da capire perché il Tottenham lo tiene fuori. Spalletti e quella frase su Vicario, in retroscena, sono veramente clamorosi. Ma io li apprezzerò il giorno in cui diventeranno la Gazzetta dell'Inter, oppure insomma la Gazzetta di tutti tranne la Juve. Toglietevi lo Sport, perché ormai siete talmente faziosi che è diventato quasi stucchevole. Comunque, detto questo, l'amico, volevo rispondere a un messaggio molto interessante, Stefano D'Arieti, perché lui dice personalmente in questo cambio anzi devo prendere la parte prima, possiamo evitare chiunque esso sia di sponsorizzare cessione dei pochi italiani che sono rimasti. Personalmente in questo cambio di pelle faccio fatica a ritrovarmici con la gloriosa nostra società, con la gloriosa nostra storia totalmente pestata continuamente di fronte a affari e non affari che non riesco proprio a digerire. Non mi oppongo completamente, ma altrettanto completamente non riesco a entusiasmarmi neanche un po'. Allora, io seguo molto il tuo ragionamento. Anche a me la Juventus degli italiani è una Juventus che mi piacerebbe rivedere. E guarda, sono uno di quelli, caro Stefano, che poi va sempre a fare il conto degli italiani titolari. Il problema è che è cambiato proprio il modo di interpretare il calcio. E quindi se vedi oggi la componente italiana, da un lato perché giocatori forti forti non ce ne sono, quelli che ci sono tipo Tonali vengono valutati 120 milioni, che è una follia. Dall'altra poi dobbiamo accettare in un modo o nell'altro questo cambio proprio di mentalità, di cultura e di visione. Poi con me sfondi una porta aperta, io vorrei la Juve degli italiani, anche perché secondo me il giocatore, magari anche tifoso della Juventus, che però conosce molto bene la storia, anche se non è tifoso, qualcosina in più può dare. Però dobbiamo assolutamente proiettarci verso quello che è il calcio di oggi. Può piacere, può non piacere, però oggi funziona così. Andiamo in pausa, ragazzi, spazio ai vostri messaggi, e poi alle 13.40 avremo Marco Edoardo Sanfelice. A tra poco.
1: Cose di calcio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali.

0: Radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire è che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: Bene, bene, bene, le 13:05 minuti prima, Alessandro Santarelli con voi, ci sarò tutta la settimana, poi tornerà il direttore Antonio Parino con il quale abbiamo condiviso una bellissima puntata di Colpo di Tacco direttamente da Cattolica sabato scorso. L'amichevole della Juve, è stata veramente una bella esperienza, ci siamo anche divertiti. Mercoledì invece ovviamente vi racconteremo a colpo di tacco con Vincenzo Marangio Juve-Chelsea, così come sabato vi racconteremo a colpo di tacco Juve Cartonati Football Club, così poi come vi racconteremo tutte le amichevoli fino ad arrivare al 23, quando il sottoscritto sarà a Frosinone con Quintiliano in studio. Abbiamo tanti messaggi da andare a recuperare, allora parti dottor, anzi professor Bickermeier, vai, che è il nostro Giorgio Sorani, vai.
3: Oi oi oi Santarelli, ma cosa ci fai di mattina, cosa ci fai? Ma immagino, appena finito le ferie, tutto bene, sì. L'importante è quello, dai, diciamo che ci sono due colpi fantastici. Speriamo che ne arrivino altri tre, che sono quelli che ci servono: il portiere, un centrocampista e un altro attaccante. Se poi prendiamo un altro difensore sarebbe super. Quattro colpi e siamo a posto, e poi vendiamo, però vendiamo gli esuberi. Bravo. Ciao Emilio, ciao. Da Padova, ciao carissimo, ciao Emilio. Santarelli,
2: ciao, un abbraccio,
3: e sono contento di rivederti perché era un po' che non ti sentivo in radio.
2: Erano tre settimane, sì. Guarda, hai fatto un'analisi che io sposo in pieno. Cioè, se la Juve dovesse riuscire a portare a casa altri quattro giocatori in quei ruoli che tu hai detto, secondo me noi potremmo essere veramente competitivi. Per cosa non lo so, l'ho detto prima, io oggi firmerei Coppa Italia Europa League, subito la firmo, senza lasciare ovviamente il campionato, ma le firmo subito. Non so se riusciremo, se riusciranno i direttori a fare questi quattro innesti. Molto dipende chiaramente dalle uscite. Leggevo proprio adesso che c'è insomma una sorta di guerra fredda con il Bologna per Lukumi, ma io tutto sommato penso che in difesa ci possiamo anche stare, al netto poi dell'uscita o meno di Gatti, ma come diceva Samuel poco fa, tutti nella Juventus hanno il cartellino con il prezzo, come in tutte le altre società, a parte ovviamente quelle di Premier, dove ormai siamo arrivati a situazioni illogiche, nemmeno più assurde, illogiche, e poi è chiaro che a cascata ne paghiamo tutti le conseguenze. Però con questo tipo di mercato che disegnava prima l'amico Emilio, io penso che lui potrebbe dire molto la sua nelle varie competizioni. Poi è normale, cari amici, bisogna stare un po' alla finestra a vedere anche come si muovono le altre, perché ad oggi se io mi guardo intorno chi è che si è mosso particolarmente a dire porca miseria che squadra hanno fatto? Cartolandia è lì che aspetta. La Roma, che per me rimane la favorita per tutta una serie di cose, lo sapete, prima di tutto ha speso 17 milioni per un difensore centrale che andrà a fare la riserva e 35 per Castro. Ora, io non sono un fan sperticato di Colomani, ma che oggi diventa il mio idolo. Però tra Castro e Colomani io mi prendo Colomani tutta la vita, sinceramente. Credo però che siccome l'imperatore di Roma, perché Gasperini ormai fa l'imperatore, ha già bussato, si è già messo a piangere, facile fare gli allenatori così, veramente molto facile, qualcosa gli arriverà, sia sull'esterno, stanno cercando addirittura un altro attaccante e forse anche qualcosa in mezzo, però al momento sono lì. Le altre, il Milan è partita con il colpo Gonzalo Ramos, ha preso Ghila, che a me piace molto, ma è sempre lì. Quindi alla fine non mi sembra il Napoli degli ossessionati. Intanto non avevo dubbi sul fatto che Allegri, come d'altra parte ha fatto anche Conte, non assecondasse le loro ossessioni. Però anche il Napoli è lì fermo al palo. La Juve comunque, se io dovessi andare a dare in questo momento un giudizio, un voto sulle operazioni, a me piace tanto quella di Ali Begovic, sono sincero, ma tanto. Ma poi è chiaro che è giovane, si deve sgrezzare e deve dimostrare, però è un talento, però è un talento. Per cui vedo che anche le altre sono un attimo guardinghe. Tanto ragazzi, lo sapete che il mercato si svilupperà dopo Ferragosto, come tutti gli anni. La Juve però in questo momento ha una necessità impellente di cedere, poco da fare. Vai Giorgio.
4: Ciao Ale, bentornato. Grazie. Spero ti sia riposato, perché ci sarà una stagione calda, molto calda.
2: Beh, fa caldo,
4: sicuramente
2: fa caldo,
4: sì. Non saranno tutte rose e fiori, ma sono molto fiducioso. Mi piace la dirigenza, mi piacciono gli acquisti, mi piace la presa di posizione, ma sto con i piedi per terra, perché gli ultimi 2-3 anni, 4 anche 5, ci hanno fatto soffrire moltissimo. Detto ciò, un abbraccio grosso, Enzo da Cireale.
2: Ciao Enzo, un abbraccio a te. E anche qua trovo tanta saggezza in questo messaggio, devo dire, in tutti quelli che stanno arrivando. Sarà il caldo. Perché nell'analisi del caro Enzo, poi alla fine siamo arrivati ai 6 anni, no? di delusioni. È chiaro che la mano sul fuoco tu non la metti più su niente, a prescindere. Io poi mi sono bruciato clamorosamente l'anno scorso sulla valutazione di Openda, che insomma non credevo un fenomeno, ma nemmeno credevo fosse quella roba che abbiamo visto. Quello che ho in più, sono sincero, e qui l'ho spiegato prima, lo rispiego adesso, è la fiducia negli uomini che compongono la società, non nell'uomo solo, ma negli uomini. E guardate ragazzi, fa tutta la differenza del mondo, perché comunque ci si deve sedere intorno a un tavolo. Giuntoli faceva tutto quello che gli pareva, gli era stato concesso, attenzione, gli era stato concesso, quindi l'errore è sempre dall'alto. Stavolta si è creato un tavolo di riflessioni che a me fa ben sperare. Cannevali, Massaro, Ottolini, Chiellini, Spalletti. Onestamente, se devo scavare indietro, io una società così strutturata dal 2022, da quando ci hanno fatto quella porcata, sinceramente non la ricordo. Non la ricordo, perché poi siamo andati sempre un po' a tentoni, il governo tecnico, il governo di emergenza, gente che con il calcio aveva poco a che fare ma che doveva sistemare i conti, i tentativi falliti di Giuntoli prima, quello folle di Comolli poi, e vediamo quanto è stata folle la gestione Comolli, la vediamo adesso. Perché poi sapete che sono un grande appassionato di storia. La storia poi si legge dopo, non nel presente. Comolli ha distrutto anche Giuntoli, ma in maniera diversa. Comolli ha proprio distrutto i rapporti con le altre società. Guardate la vicenda Liverpool, Allison, ma lo stesso discorso con il Paris Saint-Germain. Quello ha distrutto, oltre a non avere le competenze, perché lo ha dimostrato. Oggi noi invece abbiamo il politico della situazione, Carnevali, il braccio operativo, Massara, il direttore sportivo, Ottolini, l'identità juventina, Chiellini. Sinceramente, per me questo è già uno scudetto che abbiamo vinto. Poi è normale che gli scudetti li vinci sul campo, poi è normale che, come diceva l'amico Enzo, la stagione sarà calda, poi è normale che non tutti sono sempre contenti, poi è normale che siamo un popolo enorme, vasto, per cui mettere tutti d'accordo è impossibile, e fortunatamente non siamo come i cartonati regime Corea del Nord, che loro sono tutti inquadrati. Però io quello che mi sento di dire, e non perché sono ritornato da 3 settimane di vacanza e quindi sono un pochino più leggero, però mi sento di dire: non vinceremo subito, perché non vinceremo subito, probabilmente poi magari festeggeremo qualcosa, e me lo auguro di cuore, però vedo le basi, e questo, ragazzi, per me è tanta roba, dopo anni in cui abbiamo notato a vista, così pensavamo di avere in comandante e ci avevamo nemmeno uno stromo, con tutto il rispetto per il nostro. Io su questo aspetto poi possiamo discutere su tutto quello che vogliamo, lo faremo, sui soldi spesi, lo faremo, magari sulle mancate cessioni se non arriveranno, lo faremo. Io però mi sento più tutelato, ragazzi, ve lo devo dire, mi sento molto più tutelato, e credo che si senta un pochino più tutelato e sereno anche chi sta al di sopra di tutti, cioè John Elkann, che dopo anni di errori, forse ha quadrato la situazione. E questo veramente me lo auguro. Dice, interessante anche il messaggio di Fabrizio, ha detto alle Abruzzi, ieri con le dichiarazioni sulla Federcalcio mi sono definitivamente innamorato calcisticamente di Spalletti. Devo dire che anche Carnevali qualche frecciata gliel'ha lanciata. Allora, lì c'è ovviamente un'antipatia tra Mancini e Spalletti. Mancini ha fatto il fenomeno, anche troppo secondo me, quando la nazionale la guidava Spalletti. I due non si sono mai particolarmente amati. Non ho aperto parentesi sulla federazione, l'ho fatto sui social in questi giorni, e onestamente credo che adesso sia molto più importante per noi parlare di Juventus. Quello che hanno combinato, perché l'hanno combinata grossa, è ridicolo. Malagò si è presentato nel peggior modo possibile, poi vedremo quello che riuscirà a fare. Gli uomini che devono andarsene ci sono ancora, Chinè e Viglione, quindi secondo me non è cambiato assolutamente niente. Sapete che alcune scelte fatte da Buffon non mi sono piaciute, l'ho detto mille volte, fermo restando che è il mio capitano, uno dei miei capitani. Però quello che ha detto rispetto a Pirlo in un'intervista sul Corriere, sulla Gazzetta degli Interisti, l'ho trovata molto, molto interessante. Ha fatto capire che lui ha rinunciato all'incarico, al contrario di Bonucci, ma sono scelte che ognuno può fare e deve fare, perché fondamentalmente non gli piace questa linea che sta prendendo la federazione. E io mi tolgo tanto di cappello di fronte a Buffon. Ripeto, è uno dei miei capitani, è uno che è sceso in Serie B con noi, e non lo dimenticherò mai, al netto di alcune scelte che ha fatto che non mi sono piaciute, ma personalmente. Però quell'intervista è una bella intervista. È una bella intervista. Poi Pirlo, secondo me, sarebbe stato un massacrato, perché Pirlo non è un allenatore da nazionale, probabilmente non è nemmeno un allenatore Pirlo da alti livelli, ma quello che hanno combinato è veramente ridicolo. Perciò mi sa, amici miei, che anche lì continueremo a non guardarli con gli occhi dell'amore. Prego.
5: Buongiorno, sono Alessio, io sono d'accordo con te nel dire che Zirkzee lì dietro a Colomboigny sarebbe l'ideale per innescarlo, augurandomi che si riesca a cercare sempre la profondità nella quale poi Colomboigny dà il meglio di sé. L'ideale sarebbe inserire anche un bel centrocampista, mi viene in mente Reinders, Lukumi, magari. E poi mi va bene anche Vicario. Ovvio che devono uscire davvero in tanti. Se uscisse David, Miretti, Cobb-Mainers, l'ideale sarebbe anche cedere Gatti, sarei davvero molto soddisfatto del mercato.
2: Guarda,
5: un abbraccio fino alla fine.
2: Ciao, un abbraccio a te. Reinders per me è un sogno, e tale rimane. Io penso che Reinders sia uno dei più forti centrocampisti arrivati in Italia negli ultimi anni. Bravo il Milan che l'ha preso, poi è stato costretto a cederlo, però io sono totalmente innamorato di quel giocatore. Nel City non ha fatto bene, anche per alcuni infortuni, secondo me non si è ambientato, però credo anche che il City non lo dia neppure in prestito. È un giocatore universale. Mi è sempre piaciuto da morire, così come mi piaceva Brahim Diaz. Il Milan negli ultimi anni ha avuto diversi giocatori interessanti che secondo me poi per un motivo o per l'altro non è riuscito a valorizzare bene, anche per responsabilità degli allenatori dal mio punto di vista. Però arrivare a Reinders, ragazzi, credo che sia veramente impossibile. Magari non c'è che sì che tenga, non c'è, guardate, la butto lì. Per me Reinders è più forte pure di Tonali, ma è una mia idea, ma è un sogno. Invece non deve essere un sogno quello di cedere. Sto leggendo anche alcuni messaggi su la questione di Gregorio. Io la penso come Samuel, quando ha detto che Di Gregorio proprio non può rimanere alla Juventus, mentre Perin può fare il secondo, ma Di Gregorio no. Scrive Ettore: io sono disposto a restare con questa rosa se riuscissimo a dar via Di Gregorio, a prendere Carnesecchi, poi se parte David, un Pellegrino o uno simile. A Pellegrino so che c'è un interesse della Fiorentina, perché Ken sembra che verrà ceduto destinazione Como, leggevo poco fa e sentivo anche di là a TMV Radio. Quindi su Pellegrino eventualmente c'è da battere anche la concorrenza della Fiorentina. Carnesecchi è un top, per me è il top dei portieri, e lì però bisogna andare a trattare col signor Giuntoli, che secondo me se può fare un dispetto alla Juve lo fa. Intanto il dispetto gliel'ha fatto Massara, perché anche lui voleva Lajbegovic e invece è rimasto con un pugno di mosche in mano il signor Giuntoli, e gliel'ha portato via Massara. Credo che sia impossibile trattare con l'Atalanta, anche perché ci sono due che, se possono fare un dispetto alla Juve, glielo fanno, che sono Sarri e Giuntoli. Quindi, a meno che si verrà lì con 50 milioni che la Juve non ha, la vedo una cosa veramente impossibile. Poi le vie del mercato sono infinite. Tra l'altro gli mando questo suggerimento a Giuntoli: visto che lui si era preso Di Gregorio cacciando Szczęsny, addirittura pagando Szczęsny per farlo andare via, se lo riprenda. Ah, però non lo prendi ora, chiaramente, perché ce l'hai il portiere, eh? Facile così, caro amico Giuntoli. Lo sapete, ragazzi, umanamente ci mancherebbe non niente, ma sportivamente io con Giuntoli ce l'ho, perché sempre in buona fede, naturalmente, però è uno di quelli che ha creato disastri alla Juventus, sentendosi chissà chi, e che poi invece ha disatteso le aspettative. Ricordo sempre quello slogan, il noi al posto dell'io, che è rimasto meramente uno slogan. Ma non guardiamo più al passato, guardiamo al futuro. Prego.
6: Ciao Alessandro, buongiorno, sono Enea da Besnate.
2: Ciao caro,
6: bentornato. Io volevo dire sul fatto della festa dei pagliacci del Napoli, vabbè, comunque, vabbè. Io sono dell'idea che se io, tra virgolette, calcisticamente odio una squadra, io non la nomino nemmeno. Cioè, se loro ci odiano, ma cosa? Io non pronuncio nemmeno il nome della squadra che odio, così come io non pronuncerei mai la squadra dei cartonati, perché a me calcisticamente mi fa ribrezzo. E quindi, perché a una festa devo nominare, non nomino nemmeno. Quando guardo i TG sportivi, quando tocca loro, se posso cambio, se no metto il volume a zero, cerco di girare la faccia. Vedi, per non vederli.
2: Tu hai fatto un ragionamento da persona superiore, ed è bello il ragionamento che hai fatto. Lì, guarda, da quello che poi mi racconta Vincenzo, ne parleremo poi evidentemente anche alle 17. Lì c'è proprio un'ossessione, ma credo loro vorrebbero essere noi, ma non lo saranno mai. Ci guardano con profonda invidia, sapendo che non riusciranno mai, per storia, per blasone, per tutto, nemmeno a essere un'unghia di quello che siamo noi. E quindi ci odiano sportivamente, ma purtroppo non solo. Poi l'odio è una cosa bruttissima, ma è inutile che facciamo gli ipocriti. Lì c'è odio, non c'è antipatia, lì c'è odio sportivo e oltre, perché ho sentito delle robe, delle cose anche detti da personaggi che dovrebbero ogni tanto misurare le parole, perché il tifoso fa il tifoso, può dire quello che vuole. L'addetto ai lavori no, o meglio non dovrebbe. Quindi è odio. Poi sento che qualcosa ho visto, Ferlaino, no? Dopodiché, ragazzi, poi secondo me, quando si è avanti con l'età, il rispetto c'è sempre anche per le castronerie che si dicono. Però anche lui continuare a andare a dire delle cose sulla Juventus, ma goditi, no? Quello che hai fatto, quello che... No, mi pare che abbia detto la più grande soddisfazione è quando ho tolto qualcosa alla Juve. Vuol dire essere, intanto, non avere storia, avere una scarsa stima di loro stessi, no? Perché devono sempre paragonarsi con gli altri. E soprattutto, ripeto, per me la voglia di guardare a noi come modello, che però per loro sarà sempre una cosa da guardare dal basso verso l'alto, perché non ci arriveranno mai. Poi, per carità, in questi ultimi anni De Laurentiis qualcosa è riuscito a combinare, anche secondo me per tutta una serie di congiunzioni astrali, però gli scudetti l'hanno vinti, ma rimangono sempre senza storia, anzi con pochissima storia, e con un blasone che è quello che è. Tra l'altro, a proposito di questo, ho visto una scena di De Laurentiis rispetto ad un padre e a una bambina che hanno comprato una maglietta non originale. Per carità, non si fa, per l'amor di Dio, ma vietarli o comunque non dare la possibilità di andare a fare delle foto perché non c'era la maglietta originale. Bah, vabbè, comunque, cavoli loro. Prego, Giorgio.
7: Santarelli, ciao, bentornato dalle vacanze.
2: Ciao.
7: La tua voce ci mancava.
2: Grazie. Grazie.
7: Io dico, se ho ascoltato il discorso che ha fatto De Laurentiis, non è soltanto il napoletano che ha dei problemi seri per quanto riguarda l'ossessione Juve, ma De Laurentiis, quando mi dice noi siamo partiti perché dobbiamo superare le squadre del nord, cioè tu ti rendi inferiore. Tu già con questa parola ti rendi automaticamente inferiore a tutti quanti.
2: Bravissimo.
7: Tu devi essere soddisfatto e avanzare quello che tu hai fatto fino ad oggi e cercare di migliorare te stesso.
2: Bravissimo.
7: Per essere una squadra più forte domani. Hai perso un'occasione, hai perso un'occasione per dire io sono io e non mi interessa quello che fanno gli altri.
2: Bravo.
7: Io devo badare a me stesso. Tu invece ti sei reso ancora inferiore.
2: Bravo.
7: A tutti quanti.
2: Bravo.
7: Anche tu hai un'ossessione.
2: Guarda, questi ultimi due messaggi, vi faccio i complimenti. Evidentemente questa è la fascia del direttore, quindi c'è tutta la crema di ascoltatori. Sto scherzando naturalmente, perché siete veramente il top. Questi ultimi due messaggi, in maniera molto elegante, fanno capire la differenza tra noi e loro. perché l'amico di prima dice: ma io nemmeno li nomino. Questo dice giustamente Mimmo, dimostra che si sentono inferiori. Lo dicevo prima, è così, è così. Vanto nostro questo, ragazzi, questo è un vanto nostro, perché noi, per l'amor di Dio, siamo in un momento di crisi, in un momento delicato, in un momento in cui paghiamo tutta una serie di errori, cosa che conosciamo molto bene. Però la storia parla per noi, la storia siamo noi, direbbe Francesco De Gregori. Lì c'hanno il figlio di Maradona, insomma, che va lì, cioè, che salta come un pulcinella, insomma. Io credo che anche tra i tifosi napoletani, no? Poi mi dispiace parlare di cose che non riguardano la Juve, ma abbiamo visto tutti. Ci sia anche chi non apprezza questo modo di essere. Magari il 90% è così, l'80% è così, però magari c'è un 20% che ragiona in maniera diversa. Ma loro sono ossessionati, salvo il fatto che poi per vincere cosa fanno? Vanno a pescare in casa Juve. Perché comunque, direttore sportivo, viene dalla Juve. Conte viene dalla Juve. Allegri viene dalla Juve. Quindi cercano di copiare un sistema e un modello sul campo, perché poi fuori dal campo, beh, stadio, beh, strutture, società, certo, gli riconosco una cosa, che De Laurentiis sa, come si suol dire, portare il cappello, lo sa, però il resto c'è poco poco sotto. Comunque, peggio per loro, contenti noi. Ultima pausa, poi arriva Marco Sanfelice.
0: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: Bene, bene, ragazzi. 12:37 minuti primi, anzi no, 13:37, ma come sapete io qua ho l'orologio cinese e l'orologio cinese è tarato ancora sulla vecchia ora, quindi 12:37 per orario locale di Radio Bianconera, 13:37 per tutto il resto del mondo. Carlo da Fine Ligure, sulla vicenda tra Juve e Napoli, insomma, io anche qua sono stato d'accordo, noi siamo tutti Platini, loro sono un po' tutti Maradona, c'è un mondo, io non lo dico, so che qua potrei aprire un file sul quale non voglio entrare, io non sono mai stato un grandissimo fan di Maradona, chiaro, il più grande al mondo, ma io sono tutta la vita per Leroy Michel. Dai, fammi sentire un altro paio di vocali, poi arriva Marco Edoardo Sanfelici.
10: Buongiorno Alessandro, bentornato, ci mancavi, sono Alberto da Brescia.
2: Ciao Alberto.
10: Ma parlavi di potenziali favorite, vabbè, lo sappiamo già dall'anno scorso che ci sono tre centenari, uno lo consideriamolo quello della Fiorentina.
2: Bravo.
10: Comunque bravo. Farà bene. Quello del Napoli e della Roma. Il Napoli ha già vinto, la Roma deve vincere, stanno facendo di tutto e quindi Roma prima, Inter seconda, che dovrà ridurre le sue capacità per gli effetti di non avere più favoritismi arbitrali. Napoli terzo e poi se la vedranno tutti, a meno che non ci sia qualche variabile impazzita, e con questo il Como potrebbe rompere le scatole per il podio e noi speriamo. Ciao a tutti e forza Juve.
2: Allora io è difficile commentare questo messaggio nella sua bellezza perché e nella sua verità, perché da un lato il calcio è imprevedibile ed è il bello del calcio. Dall'altro, siccome un po' di cose ne abbiamo viste, non siamo come Giorgio Sorani giovanissimo di primo pelo, insomma noi qualche anno ce l'abbiamo purtroppo, e la ricostruzione fatta dall'amico di Brescia ci fa pensare, ci sono tre centenari, uno appunto, lasciamo perdere, quello della Fiorentina, poi c'è quello del Napoli che ha vinto e poi c'è quello della Roma che non vince dal 2000, mi pare, 2001. Vi posso dire che qua a Roma se la sentono calda, come si suol dire, ogni anno, per l'amor di Dio. Però è la sensazione che loro abbiano fatto una sorta di all-in quest'anno, fregandosi anche della questione fair play finanziario. Poi vediamo dove riusciranno ad arrivare. Però io credo che oggi Inter, se non altro perché è campione d'Italia, Roma, Napoli ci sono un pochino avanti ad oggi, 3 agosto. Però noi abbiamo comunque, secondo me, un grandissimo obiettivo. Io questo sarà un po' il mio mantra dell'anno. Ovviamente rompere le scatole a tutti in campionato ci mancherebbe, ma l'Europa League, da quanti anni ci manca un trofeo, ragazzi, internazionale? Tanto. Quindi non voglio dire che quello diventa il mio obiettivo principale, perché per me lo scudetto è lo scudetto anche di fronte a tante altre situazioni. Però l'Europa League deve essere una bella avventura. Una bella avventura. Sentiamo un altro vocale e poi andiamo da Marco.
11: Pomeriggio, Luca da Terni.
2: Ciao Luca.
11: Ma provo a fare il mago di Ni. Secondo me la Juventus, i prossimi colpi saranno Vicario, perché così è un portiere che ti costa poco, molto poco, nulla, e avresti due portieri di discreto livello anziché uno di ottimo, e secondo me da quel punto di vista lì si accontentano, perché gli obiettivi saranno un terzino sinistro a posto di Cambiasso, e secondo me Ruggeri rientrerà nell'affare Nico Gonzalez.
2: A me piace
11: che Ruggeri sia zero, che secondo me è già fermato. Secondo me il difensore centrale che verrà preso sarà Tomori, che secondo me sta aspettando di tornare con Massare e Kalulu. E poi davanti, se si riesce a fare Zirze, uno tra Zirze e Pellegrino. E si giocherà probabilmente col 4-3-2-1 con Ale Begovic e Ildiz dietro Colomani, e nel caso si giocasse col 4-2-3-1 Cambiasso verrà spostato alto in alto a destra con la cessione di Conceição, che secondo me verrà messo lui lì. Cosa ne pensate?
2: Il mago di lì è bello, Luca, anche qui tanti spunti. Allora, sai che ci pensavo all'ipotesi di un 4-3-2-1, perché te lo spiego, perché secondo me il centrocampo della Juve deve essere a 3 e non a 2. Questa è una è un'ipotesi che prendo in considerazione, perché abbiamo visto, intanto Giorgio puoi andare, abbiamo visto che a 2 soffriamo un po', quindi 4-3-2 non mi dispiace, però sacrifichi tanti esterni che abbiamo, perché Ale Begovic e il Diz possono giocare, anche se il Diz tende sempre ad andare a cercare la linea laterale, però ci possono giocare, e però sacrifichi tutti gli altri. Secondo me noi abbiamo tanti esterni. Guardate, anche nei messaggi che sono arrivati, tanti, e vi ringrazio, non abbiamo preso in considerazione la possibilità di cedere Zegrova. Il problema è che forse non lo vuole nessuno, ma se c'è un giocatore che a me in queste amichevoli ha un po' infastidito nell'atteggiamento, è proprio Zegrova, e credo che abbia infastidito un po' anche Spalletti. Sono molto deluso da Zegrova. Poi magari si riprenderà e sarà il nostro valore aggiunto. L'anno scorso lo abbiamo aspettato e gli abbiamo dato l'alibi, poi fino a un certo punto alibi, perché è arrivato da noi in pessime condizioni delle condizioni fisiche. Però quest'anno da Zegrova qualcosa ci aspettiamo. Però io credo che uno degli esterni debba andare via. Magari fosse Zegrova, io oggi ci metterei la firma su Zegrova. Però anche lì, dobbiamo far cassa o no? Perché se fai cassa e devi far cassa, con Zegrova fai pochissimo. Con Conceição puoi fare. Conceição ha dei pretendenti. Quindi lì bisogna riflettere attentamente, ragazzi. Quello è un modulo 4-3-2-1, è un modulo che a me piace, ma bisogna che si lavori in maniera un pochino diversa rispetto al momento. Prego.
12: Casa Bianconera, per me è inutile spendere tutti questi soldi per giocatori, perché fino a quando ci sarà Marotta e Company non avremo dove andare, a meno che non si risvegli la società. Andrea Agnelli ritorna subito. Gianni da Canicattì.
2: No, Gianni, non sono per niente d'accordo, mi dispiace, dici una cosa vera, però non sono d'accordo. Cioè, allora non iscriviamoci neppure al campionato, Gianni. Cioè, dice, questo, finché c'è Marotta non ci iscriviamo al campionato. Non funziona così. Noi dobbiamo spendere soldi perché la squadra va rinforzata. Uno, dobbiamo spenderli in maniera intelligente. Due, se no veramente non partiamo nemmeno. Cioè, ora, noi la Champions League l'anno scorso abbiamo persa sul campo per colpa nostra, Se no ci raccontiamo delle bugie. Noi avevamo 5 punti di vantaggio sulla Roma, abbiamo pareggiato col Verona, colpa nostra. Abbiamo perso in casa con la Fiorentina, colpa nostra. Marotta non c'entra niente. Marotta ha mille altre responsabilità, mille, e spero anch'io che esca dal calcio il prima possibile. Ma questo ragionamento non sta in piedi. Se no, ripeto, si fa prima a non iscriverci al campionato e in giocare. Anzi, il fatto che ci sia Marotta con Cartolandia ci deve stimolare ad andare a rompergli le scatole di più, a lui, a De Laurentiis, alla Roma. Ma come lo fai? Investendo bene. Se no, ragazzi, veramente non ci schiamo neppure al campionato. Sono anni che dico che il centrocampo deve essere a tre. Bravo Ale, cediamo tutti questi esterni. Massimo, sì, io sono abbastanza convinto del centrocampo a tre, perché per fare il centrocampo a due devi avere due giocatori muscoli, che hanno muscoli e tecnica. Quindi ad oggi un centrocampo a due Locatelli Thuram fa fatica, un centrocampo a due Thuram Douglas Luiz, che, se vi ricordate, doveva essere il primo famoso centrocampo, no? Quando nell'era di Giuntoli, però secondo me fa fatica. Invece un centrocampo a tre, Locatelli nel mezzo e due mezze ali che potrebbero essere appunto McKennie e Douglas Luiz, non lo vedo male. Giocare a due, sapete che il 4-2-3-1 è un modulo che mi piace moltissimo, ma deve avere intanto almeno uno dei tre, delle tre mezze punte, che si sacrifica tantissimo, che fa il famoso pendolo. E poi però, quando rimani veramente a due a centrocampo, devi avere chiccante e porta la croce. Secondo me la Juventus di oggi non ha queste caratteristiche, che sì, per esempio, è uno che invece il centrocampo a due lo sa supportare. Questo mi sembra un pochino complicato oggi con gli uomini che abbiamo. Perciò il centrocampo a tre sì. È chiaro che però È un po' come il discorso che qualcuno mi ha fatto sui miei video su Facebook. Interessante amico diceva, ma non è che si possa tornare a difesa 3. Teoricamente sì, però si ritorna al solito discorso, con la difesa 3, poi come giochiamo? 3-5-2? 3-4-3? 3-4-3 ragazzi è un modulo bellissimo, è un modulo molto suggestivo, ma difficilissimo da applicare, molto difficile. 3-4-1-2? E che ci facciamo con gli esterni, ma con lo stesso indirizzo? Quindi secondo me la Juve oggi ha tre moduli possibili: 4-2-3-1, 4-3-3 e 4-3-2-1. Io non uscirei da questo recinto. Poi ovviamente non sono Spalletti, credo che qualcosa riusciremo a vedere proprio in queste amichevoli. Abbiamo Marco Giorgio. Ciao Marco.
13: Ciao Alessandro, che piacere rivederti. Ti sentivo dare dei numeri, ma no, lo so, il caldo può dare alla testa, però lascia perdere i numeri.
2: Come la schieri la Juve, Marco? No, invece, secondo te, quale sarà il modulo di riferimento?
13: Guarda, dipende da un paio di giocatori. Prima di tutto dipende da Douglas Luiz. Cioè, se noi abbiamo un giocatore sul quale poter evidentemente contare, ovvio che nelle amichevoli vai ai 20 all'ora, poi quando è ora di andare ai 60-70 all'ora, lui deve essere estremamente più veloce di sempre. Ma se lui riesce a prendere in mano le chiavi del centrocampo, beh, avere due giocatori a fianco che lo supportano ci potrebbe dare in effetti la possibilità di giocare col 4-3-3.
2: Sì,
13: poi vero. Tre là davanti Alessandro, metti tu 1-2-2-1, sì, io penso sì, che certo, sarà un 2-1 certo. Più sì. O meno, no? Cioè, così. Ma dipende da quello, dipende, e dipende oltretutto dall'inserimento non tanto di Colo quanto di Alejbegovic, perché se Alejbegovic, come io ho saputo, è un mostro, beh, allora a questo punto saltano anche altri semi-mostrini. Bisogna vedere a questo punto i Conceição, lo stesso Ildiz, eccetera, che fine fanno, perché poi il problema è quello. Se Alejbegovic riesce a giocare a sinistra in maniera molto molto valida, e a destra ci sarà bisogno di un altro, là davanti una punta. Guarda caso Kenan Ildiz non è tanto sicuro della titolarità sotto questo aspetto. Se invece Alejbegovic passa a destra, perché lui può farlo, sì, va bene, allora con indice a sinistra, a maggior ragione sarà un 2-1.
2: Marco, invece però, te la butto lì, e se fosse un trequartista, perché lui può fare anche il trequarti, e quindi nel 4-2-3-1 dietro la punta, come lo vedi?
13: E infatti stavo per dire, lui è anche capace a stare dietro la punta.
2: Esatto.
13: Quindi se gioca sotto punta, lì poi allora si deve vedere, perché potrebbe venire fuori anche in 4-1-1, 4-4-1-1, cioè un 4-4-2 con chiaramente due punte che si scambiano. Cioè, voglio dire, però, da tutto questo, vedi che mi sono messo a sparare i numeri anch'io, sì, si evince però una cosa, che questa è una squadra che potenzialmente ha più soluzioni rispetto a quella della scorsa stagione. E quindi questo aiuta certamente il tecnico a trovare la soluzione migliore in ogni momento.
2: Io, sai, pensavo una cosa, dopo le amichevoli, che per carità Marco tu me lo insegni, lasciano il tempo che trovano, e anzi mercoledì poi saremo insieme per colpo di tacco per le tue pagelle, però su Douglas Luiz, e se fosse veramente lui, io resto convinto che se lui non si sente al 100% va ceduto. Ma se invece fosse tornato con la testa giusta, con i piedi giusti, con la voglia giusta, in un centrocampo a tre potrebbe essere l'uomo della svolta del centrocampo. Ora mi porto un po' troppo avanti forse.
13: Sì, potrebbe essere. Dipende, tu hai detto quello che lui dovrebbe essere, ma dipende anche da come viene vissuto da tutti gli altri. Perché se lui a centrocampo diventa colui che accende la luce, e tutti quanti i compagni ritengono che lui sia questo, secondo me per Douglas Luiz è una botta di autostima incredibile, e quindi secondo me anche il suo rendimento ne avrebbe a giovare. Dipende per esempio da che tipo di stima Spalletti abbia nei confronti di Douglas Luiz. Bisogna vedere che tipo, se lui è in grado per esempio di sostenere i massimi livelli, perché poi sai, quando noi parliamo di campionato italiano pensiamo sempre che sia un campionato sopravvalutato, che non è più quello di una volta, eccetera, eccetera, ma è sempre terribilmente difficile giocarci.
2: Certo.
13: E quindi puoi capire, cioè, se è una rondine che non fa primavera, allora sono d'accordo con te, diamolo da qualche parte, ce lo togliamo, però riprendiamo i problemi che poi dopo non dobbiamo sentire i tifosi a prendersi con Locatelli e cose di questo genere, cose già viste, trite. Se invece lui è in grado di sostenere la velocità di pensiero, di esecuzione, cose di questo genere a certi livelli, e beh ragazzi, questo dà del tuo pallone, tecnicamente, parliamoci chiaro, è almeno due spanne al di sopra di tre quarti dei suoi compagni.
2: Concordo assolutamente. Senti Marco, invece diciamo che la Juve adesso ha alcune priorità, no? Sistemato l'attaccante e la tre quarti, tra queste c'è il portiere. Io spero che si risolva il prima possibile, perché io sono dell'idea che Di Gregorio non può assolutamente fare il portiere della Juventus quest'anno, ma proprio mai nella vita. Poi per l'amor di Dio, se non si trova di meglio, però io credo che oggi il tassello fondamentale è il portiere.
13: Sì, ti dico che mi sta dispiacendo il fatto che la pista di Bu Martinez si sia un po' raffreddata. Non è tanto il discorso del portiere in sé, quanto che è un uomo, cioè è un atleta e un portiere esperto, quindi in grado anche di dirigere i compagni davanti a lui, che è una delle cose fondamentali che sono mancate in questa stagione, perché al di là degli interventi molto discutibili, Di Gregorio non ha fatto questo. Cioè, evidentemente si è visto tante volte, e tu lo hai osservato sicuramente dal punto di vista della persona attenta quale sei, no? Che la difesa davanti non aveva istruzioni.
2: Esatto.
13: Questo è, per cui Vicario è un buon portiere, secondo me non fa fare il salto di qualità, è un buon portiere. Ma di buon portiere teniamoci Di Gregorio, perché Di Gregorio non è un cattivo portiere, è un buon portiere, ma il ruolo nella Juventus, giustamente tu hai appena finito di dire, è il ruolo per il migliore, non ci può essere altro sistema. Cioè non è che il portiere della Juve può essere un portiere come tanti, deve essere il migliore. Perché? Perché alla Juve per 5-6 partite non vedi mai palla. La domenica in cui lo vedi o la partita in cui lo vedi è fondamentale per la stagione. Se tu in quel momento lì non fai la paratona del grande portiere della Juve, tu sei fuori. Puoi giocare dappertutto, puoi essere ottimo portiere, quello che vuoi, ma non sei più portiere da Juve. Questo è.
2: Sì, poi io credo Marco, perché la tua disamina è corretta, la condivido. Io credo che poi però anche quelle parole, che comunque sono pesate, del procuratore, insomma, lo abbiano un pochino spinto fuori dalla Juve.
13: Sì, questo sì, per carità, dovrebbe dimostrare di essere una tale personalità che, siccome non ha dimostrato per due stagioni di fila, voglio dire, non è che di punto in bianco qualche miracolo dall'alto, insomma, quello è. E oltretutto, sai, non può giocare nella Juve per un semplice motivo. Perché io mi auguro di no, ma la prima papera che
2: bravissimo.
13: Il primo mezzo cioè lui entra nel marasma più totale.
2: Bravissimo, sì, quindi questa è una cosa da sistemare. Marco, invece ti faccio quest'ultima domanda, poi ci ritroviamo mercoledì. Cosa ti aspetti adesso da questa tournée Hong Kong? Io, sai, sono totalmente contrario, però lo fanno tutti e quindi bisogna andare a raccattare i soldi anche lì. Però ti aspetti di vedere qualcosina in più, visto che giocheremo contro il Chelsea, contro la squadra di cartone e poi contro il Palermo? Immagino di vedere qualche assetto maggiore rispetto a quello che abbiamo visto in queste prime amichevoli?
13: Sì, per un semplice motivo, perché probabilmente incontreremo delle squadre che giocheranno loro e che quindi evidentemente ci daranno la possibilità di andare ad occupare quegli spazi che ci lasceranno. Ma al di là di quello, io mi auguro, sai, proprio vuoi che te la dica tutta?
2: Certo.
13: Io aspetto e spero soprattutto che tornino tutti a casa integri.
2: Bravo, anch'io.
13: Poi al di là dei risultati, tutti integri, che alla prima giornata Spalletti non deve cominciare a dire quello è rotto, quell'altro ha un guaio muscolare, quell'altro, ecco, cose di questo genere. Cioè, questo è, perché in effetti è la cosa che più importa. Certamente dovrebbe essere questa tournée aiutare la squadra a inserire bene i nuovi e soprattutto trovare evidentemente un'intesa che la metta in condizione di partire bene, perché parliamoci chiaro, Frosinone Juventus è il peggio che ci poteva capitare nella prima giornata.
2: Sì, sì, concordo, concordo, perché al di là poi delle condizioni,
13: andare a giocare a San Siro,
2: andare a giocare a San Siro, condizioni climatiche che saranno veramente terribili, dopodiché poi il Frosinone non avrà niente da perdere. Le prime giornate contro queste squadre qui sono sempre delle incognite. Sì. Marco, ci troviamo mercoledì per colpo di tacco.
13: Permettimi solo, di ringraziare i miei colleghi, perché io il 30 di giugno ho finito una volta per tutte di lavorare, va bene? E che mi hanno, bontà loro, regalato questa meravigliosa maglia della nuova stagione, nella quale, tra l'altro, cerco di farlo vedere se si vede. Si vede?
2: No, perché sei soltanto al telefono e quindi la facciamo vedere mercoledì. La facciamo vedere mercoledì.
13: Ok. Per cui benissimo, insomma, io li voglio ringraziare, che ogni tanto qualcuno di loro, juventino, non di altre squadre, che non dico, ci ascolta. E quindi è per quello che
2: e allora mercoledì ce la fai vedere. Ciao Marco!
13: Grazie a te Alessandro.
2: Ciao Marco.
13: Buon lavoro.
2: Grazie. Ciao. Allora, ciao. Ragazzi, sono le 14, adesso la linea va a Torino. Noi ci ritroviamo alle 17 con due in bianconero. Grazie al professor Birkenmeier, che sarebbe Giorgio Sorani in cabina di regia.
14: Tu mancia?
2: Sì, adesso vado a mangiare qualcosa anch'io. Ci troviamo alle 17. Ciao ragazzi.
15: Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
16: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
17: Profonda commozione che vi annuncia il ritorno di Alessandro Marangio, Ciantarelli.
2: Ma lo sanno,
17: non dico
2: perché
17: più niente.
2: C'ero anche alle
17: 12. Tu in bianconera.
2: Eccoci.
17: È tornato.
2: Però ti do una notizia, domani rivado in vacanza.
17: No, basta, smettila.
2: Voglio fare due mesi di vacanza.
17: C'è chi se lo tu chi può e chi non può, tu non puoi.
2: Io non posso.
17: Tu non puoi.
2: Ma io però domani rivado in vacanza.
17: Tra l'altro stiamo riempendo tutto il palinsesto.
2: Tutto,
17: per
2: diciamo
17: i
2: solo
17: amici.
2: Noi. Pensa siete che noia l'amici da casa.
17: Già vi siete annoiati a sentire, anzi ditecelo subito come messaggio, vi siete annoiati questa mattina nella rassegna stampa di Vincenzo Mangio?
2: Io ti ho sentito mentre venivo qua.
17: Siete annoiati oggi pomeriggio con il super Alessandro Santarelli?
2: Sì.
17: Grandi news, poi adesso c'è stato l'ottimo Kami.
2: Poi c'è più nessuno.
17: Chiudiamo noi con l'ottimo Latini che sta.
2: Comunque Marangi domani arrivare in ferie.
17: Io
18: l'animus pugnati.
17: Guarda, l'abbiamo l'animus sentito pugnati. Tutta l'estate.
2: Sai quando torno? Il 23 dei 30 a Frosinone.
17: Ah, direttamente no.
2: Sì.
17: Non dire, non dare queste
2: Troia.
17: False notizie.
2: No, questo va tolto. Questo va tolto.
17: No, questo va
2: tra
17: ribadito.
2: L'altro vi consiglio di andare a vedere l'Odissea. L'ho vista. Certo, allora, è un po' romanzata.
17: Fermo.
2: Però bello.
17: Allora, ovviamente c'è l'Odissea.
2: Cavalli sì. di Troia.
17: Ecco, esatto. L'Odissea per chi è amante della letteratura greca.
2: Di Omero.
17: Della storia in generale. Letteratura greca, eccetera, eccetera. poi c'è chi, ragazzi, Christopher Nolan per me è un'eccellenza straordinaria, per me, per tutti è un'eccellenza straordinaria, quindi non l'ho ancora visto perché mi voglio preparare spiritualmente, che se vado con l'approccio sbagliato, io ho una cultura classica come sai, rischierei
14: allora
17: di dire no, però mi
14: allora
17: sposto, mi sposto e dico devo andare a vedere uno spettacolo fatto bene.
2: Ci sono
17: dal
2: alcune
17: vista
2: cose che non sono fedeli a quelle scritte da Omero,
17: ma è normale ragazzi,
2: però
17: difficilmente
2: ne vale la pena
17: anche la passione.

0: colleghi, puoi già immaginare chi, non te lo faccio il nome, ma puoi già immaginare chi. Tipo, così all'Atalanta, signor Atalanta, e dice: no, Rea Begovic. Il papà veniva a Zingonia tutti i giorni.
1: Sì.
0: Era innamorato. Ha detto: o l'Atalanta o niente. Vedrete che salta, vedrete che salta, vedrete che salta. Milan e Pjanic ha detto: il papà e la famiglia erano felicissimi di Torino. Solo uno. Grazie Mila, perché comunque ci ha dato un assist.
2: Grande colpo,
0: clamoroso.
2: Grande colpo.
0: Commentami questo doppio colpo. Che appeso a bilancio vale la metà di quello che ci è costato Vlahovic nell'ultimo anno.
1: Sì, assolutamente. No, grande colpa. A me Ale Begovic mi piace molto. È chiaro che Vincenzo non dobbiamo aspettarci il giocatore che arriva
0: finito,
1: e spacca,
0: no?
1: Perché
0: no,
1: non sarà così, però questo è forte. Poi tra l'altro può giocare in tre ruoli, perché può giocare a sinistra, destra e centrale. Io lo vedo molto bene dietro le punte, ti dico la verità.
0: Io lo vedo molto bene a sinistra, ci abbiamo Ildiz.
1: Però a sinistra c'è Ildiz. Però è un colpo di quelli che amo, perché sono le famose idee in prospettiva, lo toglie alla concorrenza, però bisogna dargli il tempo, perché è arrivato alla Juve. Ma secondo me Massara ha fatto un, perché questa
0: mia,
1: regia di Massara
0: mia,
1: ha fatto un grandissimo colpo. Massara è bravo.
0: E Bollatini, ma ne parlavamo anche l'anno scorso, ci raccontava di come, per esempio, quando lui voleva portarlo alla Roma, Gasperini si era opposto e ha detto: dammene uno serio. Va bene, me lo tengo per la Juve allora questo qua. Che poi dove? No, lui si sta togliendo diversi sassolini dalla scarpa.
1: Beh, sì.
0: E sta lavorando molto, molto, molto bene. Come sta lavorando bene Carnevale? Allora, caro Paris Saint-Germain, io spero di non avere più niente a che fare con voi.
1: Però ha ricostruito il rapporto, rispetto a quello che ha distrutto lì l'incompetente.
0: Fino a quello che è successo con Randall. Perché?
1: Sì.
0: Perché loro l'hanno rifatta. E ve la rispieghiamo. Perché quando la Juventus voleva prendere Colomani e disse: siamo rimasti senza soldi, non abbiamo niente. Poi a un certo punto si facevano operazioni, loro dissero: no, i soldi ce li avete, non li volete spendere, allora non apriamo le porte. Tutto a posto. Trovi la quadra, pagamenti in 4 esercizi, prestito con oneroso a 4 milioni, con poi il resto da pagare negli esercizi successivi. Tutto a posto. Questi si presentano il giorno prima, quando tu stai chiudendo le ultime cose, e dirà: ma abbiamo visto che hai preso Begovic, bravo, è forte, facciamo una cosa, Colomani se volete lo prendete subito senza prestito.
1: Esatto.
0: Allora, chiaramente cambia relativamente poco, perché tu quei soldi già avevi promesso che li davi, ma li diluivi negli esercizi, totalmente negli esercizi successivi. Pagavi 4 milioni il prestito e ti restava un bel cachet per fare i giocatori. Perché lo ha fatto? Perché il Paris Saint-Germain era andato su Suzuki. Ah, piace pure a te Suzuki. Oh, pensa un po', che adesso con Colomani me lo paghi tutto, così penso che non hai molti soldi, è vero? Perfetto. Allora noi ci andiamo a prendere Suzuki, però sai che facciamo Juventus, Campos a Carnevali? Io lo prendo, ma per me è un secondo, non gioca titolare. Magari te lo presto, che dici? È un bel giovannino.
1: E caro, caro Federico, un gesto con il braccio.
0: È un bel giovannino. E mi riferisco allo straordinario Carnevali, no a quell'altro che sta sulla presidenza federale. Allo straordinario Carnevali. È un bel giovannino. È un bel Federico. E non mi riferisco al cantante rapper, ma al nostro straordinario Federico. Fedez. Vabbè, per dire. Federico, il nostro
1: cantante
0: invece.
1: Fedez,
0: bravo, ti do ragione per una volta. Nonostante ascolti Ciuccio,
1: no!
0: Federico, se voi poco dite: vabbè, ce lo prendiamo in prestito, ve lo cresciamo, ma la mi fate nemico.
1: Anche a me,
0: la mi fate nemico. E che voi dovreste dire qua, no, Suzuki, tienitelo in banchino. Qual è il problema? Noi andiamo da altre parti che purtroppo saranno diverse. Ma l'operazione intelligente quale sarebbe? E l'ha portata avanti Spalletti. Perché quando Spalletti, parlando di Vicari, ha detto: a me piace, è forte, eccetera, carota e carezza. Certo, bisogna capire perché Tottenham se lo sta buttando via così, perché non mi quadra sta cosa.
1: Sì, Doric, la Gazzetta non ci ha capito nulla.
0: No,
1: ma strano.
0: Stamattina facevano tutta la storia.
1: Sì,
0: tutti
1: dei no alla Juve.
0: Vabbè, poi hanno cambiato il titolo, vabbè. Comunque, vabbè, questi scrivono così, lasciate stare, poveri, devono in qualche modo... loro stanno accusando ancora che il Chelsea è andato a prendere Palestra, sì. E noi siamo andati invece a scippare tranquillamente alle Abegovic al Chelsea, perché c'è una squadra che riesce a scippare giocatori al Chelsea, che siamo sempre noi. C'è una squadra che si fa scippare i giocatori dal Chelsea, che sono loro. Peraltro, a proposito di costi, poi ci torneremo, che chi si lamenta per i 50 di Colomani, che sicuramente sono tanti,
1: però...
0: Però se Palestra è costato 60 milioni, magari Colomani può costare 50. Torniamo a bomba all'inizio. Spalletti dice: sì, ma perché questo lo stanno buttando via? Non mi quadra. E allora è un modo per dire: facciamo una cosa, me lo prendo Vicario in prestito, però senza obbligo, senza niente. l'anno prossimo.

0: il ciccio dell'Atalanta, Carnesecchi, che arriva a scadenza, io magari posso andare a trattare con l'Atalanta perché lui vorrebbe venire. L'Atalanta ovviamente col cavolo che te lo dà, se non a 50 milioni, sta bene dove sta. Posso andare via a cercare, o magari si riapre una finestra per il Dibu in un biennale, non più triennale, per l'anno prossimo ti parlo. Quindi io magari tampono, se non posso prendermi il super portiere quest'anno, tampono con Vicario, che comunque è un ottimo portiere, ma in prestito secco. E allora a quel punto dico: Suzuki, non preoccupare, noi abbiamo il califone, ci muoviamo col califone. Per cui, secondo me, questo sarebbe un movimento da Juventus, come mi è piaciuto da morire. Ti lascio la parola, mi tolgo le cuffie e me ne vado in
1: No,
0: ferie.
1: ma no, ma
0: Me ne
1: io
0: vado in, me
1: domani
0: ne
1: mi
0: vado
1: vado
0: in
1: in ferie.
0: ferie, non ti voglio
1: 2 mesi
0: vedere
1: mi
0: più, sono
1: faccio,
0: già stanco
1: Marangelo,
0: di
1: la
0: te,
1: faccia tua.
0: sono già stanco di te,
1: Infatti domani mi
0: sono
1: vado
0: già
1: in
0: stanco
1: ferie.
0: di te. Mi ha fatto impazzire questo dare la numero 9 a Colomani.
1: Beh, è un bel segnale,
0: Ah,
1: sono
0: segnale
1: d'accordo,
0: importante
1: sono
0: per il
1: d'accordo.
0: giocatore,
1: Sì, no, sono
0: perché
1: d'accordo.
0: uno sotto, allora, sotto a un reel che ho fatto su Colomani, mi scrive, commento un ascoltatore. Peraltro, ho finito i posti sulle amicizie, quindi
1: Sì,
0: mandateci
1: anch'io
0: follow,
1: ragazzi,
0: mandateci, cioè seguiteci, perché sennò sembra che siamo
1: che
0: scostumati, che non
1: siamo,
0: accettiamo.
1: esatto,
0: Cliccate
1: segui
0: follow,
1: perché abbiamo finito
0: segui,
1: le amicizie,
0: cliccate segui, cliccate
1: sì.
0: segui, che abbiamo finito le amicizie, ma vi vogliamo tutti a bordo.
1: Tanto se mettete segui è come essere
0: È
1: amici.
0: come essere amici, ci potete anche scrivere in privato, quindi seguiteci. Comunque, ti
1: Ci potete
0: dicevo,
1: anche dare dei soldi, volendo.
0: volendo, sì, noi accettiamo il bonifico, poi vi daremo le cose IBAN. Allora, mo' mi hai fatto dimenticare, però va, un amico sotto a un posto ha detto: sì, però a onor del vero, anche Vlahovic all'epoca fece il diavolo a quattro pur di andare alla Juventus dalla Fiorentina. Momento, gli offrirono un contratto faraonico, 12 milioni l'ultimo anno, passavi da essere il 9 della Fiorentina al 9 della Juve, a me tutto sto sacrificio non mi sembra. Fu un'occasione straordinaria di crescita che lui disse: finalmente salgo sul treno di una big, della big d'Italia. Qua la storia è diversa. Colomani viene dal Paris Saint-Germain, due volte campione di Champions, vincitrice della Champions League nelle ultime due edizioni. Sì, non aveva molto spazio, però vengo da lì. Un ingaggio enorme, che lui si è abbassato parecchio per accettare la Juventus. Ha rifiutato tante squadre, quindi Colomani ha dimostrato di volere la Juventus, e la Juventus gli ha detto: tu sei il nostro numero 9, ma non a parole, di fatto ti diamo il 9. Ed è un segnale, uno. L'altro segnale è per Vlahovic, perché Camillo ci raccontava stamattina, in rassegna stampa, ma anche i giorni scorsi, che in realtà la Juve non gli aveva offerto 7 con Comolli, gli aveva offerto una cifra vicina ai 10, però gli aveva detto: non diamo niente al tuo entourage, cioè senza premio alla firma. E là la risposta è: no, l'entourage deve avere i soldi. Ok, stop alle trattative. Quei 10 sono diventati 5, quei 5 secondo me adesso sono diventati 4, e soprattutto la 9 non ce l'hai più. Quindi mi è piaciuta molto questa azione. Ragazzi, mi tolgo le cuffie e vado in ferie.
1: No, no, sono d'accordo. Sai che su Vlahovic ormai è un capitolo chiuso. Per me è un ottimo giocatore, ma è un capitolo chiuso e mi è piaciuta la mossa della Juve perché tu non tratti la Juve così.
0: Bravo, ti fa
1: Io
0: onore.
1: ero contento, ok, se lui fosse rimasto. Ha fatto un'altra scelta, te ne vai, ma non tratti la Juve così. Quindi brava la Juve che intanto l'ha dato la maglia. Il che vuol dire che se un domani dovesse ritornare a Canossa, non soltanto non c'ha la maglia numero 9, ma viene alle mie condizioni, ma non verrà. Detto questo, quindi bravi, perché la società forte si comporta così. E parla uno che stima Vlahovic. Tecnicamente parlando, poi umanamente non, ma l'aveva già fatta la Fiorentina, Vincenzo, quindi io non mi meraviglio di nulla. Perciò bravi, bravi, bravi. Ritengo che la Juve abbia bisogno di un altro attaccante, e qui però bisognerebbe convincere il signor David ad andarsene. Non è facile, perché purtroppo c'ha un contratto da 6 milioni.
0: E c'ha questa sindrome da seconda stagione. Lui ha detto: io il
1: Se
0: secondo anno funziono sempre. Ho capito, ma non è che uno ti paga per fare il primo a vacante, il secondo. Te ne devi andare.
1: Per me sì, Vincenzo, per me sì, però purtroppo la pistola dalla parte del manico ce l'ha lui, o il coltello ce l'ha lui. Ringraziamo ovviamente ancora Comolli per questo grandissimo affare, ci avremmo scommesso tutti, onestamente, se no
0: Onestamente
1: poi.
0: sì, onestamente sì.
1: E
0: Però
1: quindi
0: anche lì, Ale, perdonami, noi ci avremmo scommesso.
1: lo
0: Ok,
1: so,
0: perfetto.
1: bravo,
0: Lui è
1: lo
0: andato
1: so, lo so.
0: dritto. Allora, io posso anche avere un'intuizione che dico: sì, i numeri ce li ha, se fossi Santarelli e Marangio andrei a prendermelo e gli farei il contratto, certo, perché certo, mi baso su quei certo, numeri là.
1: Ma non un addetto ai lavori.
0: Un addetto ai lavori intanto non se lo va a prendere, gli fa un contratto da 6 milioni e che dice, io che ne so questo se funziona, motivo per il quale la Juve ha insistito tanto con Colomani, perché ho visto che comunque da noi ha funzionato, in Serie A ha funzionato, ho una garanzia e comunque gli chiedo devi scendere a 5, se no non possiamo fare niente. Questa proprietà sta lavorando anche a livello di ingaggio in modo serissimo e attentissimo. Ala Ibegovic ce l'hai presa a 3 milioni per 4 anni, credo, per 4 anni, 3 milioni. E guarda che il Chelsea è vero che lo voleva girare poi in prestito, ma aveva soldi per garantirgli il massimo.
1: Certo,
0: tu
1: certo,
0: lo sei andato a prendere a 3 milioni. Adesso devi provare a abbassare un po' di ingaggio, cioè devi lavorare su una situazione
1: adesso
0: un po'
1: devi
0: particolare.
1: Fare uscire.
0: Devi
1: quindi,
0: fare uscire.
1: L'altro attaccante io lo prenderei perché ad oggi...
0: Zixi.
1: Sì, con me sfondi una porta aperta, Vincenzo.
0: Io l'ho aperta
1: però...
0: piano piano, perché ne ho parlato. Guarda, c'era scritto, poi magari ci manderà anche una nota vocale Roberto da Bologna, perché io lo ritengo, lo sa anche Latini, abbiamo parlato a lungo in questi giorni, molto simile a Colomani per certi versi. E quindi dicevo, probabilmente servirebbe un attaccante diverso. Roberto, giustamente, se andrà a vedere qualche partita in più del Bologna, magari al Dallara, e trovate quello è uno che se deve mettere a fare il fisico o, la, o l'attaccante da pallata.
1: E teneva il Bologna, teneva l'attacco del Bologna. Quindi, ma io ti dico di più: in un 4-2-3-1, secondo me, ne parlavo più nella fascia di Antonio. Lui potrebbe fare addirittura il trequartista alle spalle di Colomini. Comunque, io credo che la Juve un altro attaccante lo debba prendere. Però siamo nelle mani, ai noi, di David, perché se lui non se ne va, ce l'abbiamo.
0: Non fa niente.
1: Perciò dico che ad oggi l'attacco della Juve a livello di prime punte si regge su Colomini, sperando che faccia bene, David, e poi Milik, per dirti. È che Milik c'è,
0: Milik
1: che
0: c'è.
1: È ancora il più forte di tutti, sì, se stesse bene. Quindi io un altro attaccante lo farei, assolutamente.
0: No, bisogna farlo, bisogna farlo. Milik c'è, per carità, ne abbiamo parlato anche i giorni scorsi. Milik, ci aspettavamo che potesse rescindere il contratto. Lui però sa che se rescinde il contratto ha finito con il calcio, perché nessuno sì, lo ricontatterebbe più, lo metterebbe sotto contratto, ma nemmeno forse nell'MLS. La Juve ha detto ok, non lo rescindiamo, proviamo. E lui vorrebbe anche restituire
1: però
0: qualcosa alla Juve.
1: Vincenzo?
0: No, non è l'attaccante a quale vuoi. È l'attaccante in più, che magari diventa la grande sorpresa.
1: Può essere il quarto.
0: Bravo, che può diventare la grande sorpresa. Sì. Però un altro attaccante lo devi andare a prendere. Non mi dispiace l'idea, da parte della Juventus, di, approfittando, infatti è partita la dirigenza insieme a tutta la squadra, della tournée, proprio quando mercoledì racconteremo in diretta, poi vi diciamo come, la sfida contro il Chelsea, ci possa essere un contatto col Chelsea, che hanno una panchina di attaccanti in esubero infinita, e dire oh, ci hanno dato un'impresa, è vero che ci siamo scippati alle Vegas, ci perdonerete, magari a disposizione per qualsiasi cosa, noi abbiamo anche già due otti buoni, quando viene l'inverno sono buonissime, li mandiamo, facciamo regali, vi portiamo Santarelli e Marangio che vengono lì a fare una trasmissione sul Chelsea,
1: no?
0: Però se ci avete uno in più, lo prendiamo noi volentieri. Quindi un esubero potrebbe arrivare da là. Deve partire David, perché se parte David con Zixi l'accordo ce l'hai, e poi con lo
1: ce
0: United
1: l'hai.
0: Parli tranquillo, perché loro vogliono pure con Sesao.
1: Quindi io sì, ecco, e veniamo all'altro capitolo. Detto del portiere, continuo a dire Di Gregorio non può restare alla Juve, perché sì, un buon portiere, ma è un portiere che alla prima cappellata che farà, perché lo fanno tutti i portieri, viene massacrato. Quindi Di Gregorio deve uscire dalla Juve. Vuol rimanere per il secondo? Per me può rimanere, ma Di Gregorio deve uscire. Per quanto mi riguarda,
0: subito,
1: già che sia in tournée, io speravo non ci andasse. Però
0: lo metto in vetrina.
1: Lo metto in vetrina.
0: Gli dico fa qualche parata.
1: Fai qualche
0: che non
1: parata.
0: Sia una sedia,
1: io lo dicevo oggi, non hai portato neppure Arthur. Però giustamente Samuel mi diceva sì, ma devi mettere sulla bancarella quello che c'hai. Quindi anche Arthur. Detto questo, portiere priorità. E poi per ora, ragazzi, noi dobbiamo pensare alle uscite. Perché anche a centrocampo, detto che a Luiz, a me sembra, però dico sembra, mi sembra tornato con un'altra testa. Mi sembra, quindi se la testa è quella e le offerte non arrivano, una chance gliela devi dare. Però a centrocampo, se non escono, quindi se non esce Arthur, se non esce Miretti, se non esce, io farei uscire anche con Miners, perché io mica sono contento che sia ancora nella Juventus. Però
0: chi se lo prende?
1: Se non escono almeno due di questi tre, la Juve non prende più nessuno, perché anzi noi ci siamo mossi in questo momento con tre, anzi diciamo quattro ingressi, ok, perché c'è anche Ekator, quindi Selic, Alebegovic, Colomani E chi è il quarto? Selic, Alibegovic, Kolumani. No, e Ekator.
0: Ah, Ekator è pure Boga. Tecnicamente, perché
1: tecnicamente lei pure Boga, sì, presa a gennaio. Quindi già quattro ingressi li ha fatti.
0: Oggi no, è uscito a giugno.
1: Chi?
0: Boga.
1: L'hai riscattato? Ah, sì, beh, certo.
0: Quindi fa parte degli acquisti definitivi.
1: Quindi,
0: poi.
1: Assolutamente. Oggi è uscito João Mário. Bene, va dalla Fiorentina. Va l'importante è che si levino alle scatole.
0: Sì,
1: quindi,
0: però
1: bene.
0: Io farei anche
1: esce Azic, sì, che va al Sassuolo e paga l'ingaggio al Sassuolo. Bene, ora però devono uscire altri.
0: Devono uscire.
1: Perché se no, per la Juve sarà difficile fare mercato.
0: Ma devono uscire, cominciare a uscire a titolo definitivo.
1: Lo so, Vincenzo, ma chi se
0: o
1: li
0: con
1: prende?
0: Prestiti onerosi, no, o prestiti con obbligo di riscatto. No, perché leggevo, almeno questo l'ha riportato il Corriere dello Sport, non ha avuto riscontri in tal senso. Ma lo dicono loro e lo riporto io. Che per Gatti mi hai chiesto un prestito a 12 milioni. Mo, con tutto il rispetto, io Gatti ne faccio a meno, ma tu Napoli, allora Sassuolo, il Cagliari, il Bologna 20 milioni, te lo do, 20 milioni però,
1: ma Napoli
0: il
1: no.
0: Napoli 30,
1: certo.
0: 12 mi stai prendendo in giro,
1: ti do un
0: perché
1: calcio
0: là,
1: nel sedere,
0: là a quel punto io me lo tengo onestamente,
1: certo, me lo tengo anch'io, lo tengo. Ma infatti sulla difesa in questo momento Vincenzo io non l'ho toccata, perché è chiaro che a me oggi interesserebbe l'attaccante e il centrocampista, due elementi che ritengo fondamentali. Non tocco la difesa perché numericamente tu in difesa ci sei, forse anche qualitativamente Bremer rimarrà, Kalulu ce l'hai, Kelly resta, Gatti
0: Lugani ce l'hai ancora,
1: ti fai il quinto, Gatti che ora è diventato un fenomeno, io a Gatti li voglio bene,
0: ragazzi,
1: Vincenzo,
0: lo
1: io a Gatti li voglio
0: Zidane,
1: bene perché è juventino,
0: sì,
1: perché italiano e juventino, però non è un fenomeno, però non è un fenomeno, ma se rimane io sono contento, quindi la difesa ce l'hai, ti serve ad oggi secondo me, perché l'altro che io prenderei e impacchetterei
0: subito
1: è Cabal.
0: Ah, perché prenderei per impacchettare, da,
1: impacchettare
0: via. Sì,
1: Cabal
0: sì,
1: altro sì. Impacchettare ti manca,
0: io farei parti pure Cambiasso, ma insomma
1: è anch'io. Però ti manca un'alternativa a sinistra a Cambiasso e numericamente cioè, perché a destra c'hai
0: allora,
1: c'hai Kalulu, sì, più Selic. E Kalulu con Selic qualche volta in emergenza può andare a fare anche il centrale. Quindi in difesa più o meno sei a posto.
0: Ti do un'altra soluzione, che sarebbe comunque una soluzione tampone, quindi serve sicuramente qualcuno a sinistra. È chiaro che l'arrivo di Alibegovic ci libera il bonus McKennie, che
1: sì,
0: può giocare in entrambe,
1: certo,
0: che può giocare a tutta fascia sia a destra che a sinistra. Non è un secondo me difende meglio di Cambiasso, guarda che ti dico, se deve intervenire in difesa è pure più bravo di Cambiasso, è un'alternativa per tamponare, però sì, ti serve il portiere, ti serve, e occhio a Lukumi, perché sì, loro stanno aspettando, lui ha dato referenza alla Juve, ma tu quanto tempo puoi aspettare? Ma non è un punto, non è il discorso che la Juventus fa aspettare questi giocatori, è che io devo cedere per poi chiudere, cedere e poi chiudere, e allora stanno aspettando che sì, sta aspettando,
1: però
0: Lukumi,
1: che sì, è appunto che sta, sì, deve uscire qualcuno. Io ti
0: sì,
1: dico anche occhio alla situazione di Thuram, perché il fatto che Thuram non sia andato in tournée perché è infortunato è un segnale,
0: No, un segnale che non lo vendichi, cioè che rischi,
1: bravo,
0: di non averlo proprio in stessa stagione. Comunque,
1: bravo.
0: Sì, quello sicuramente.
1: E se non va in tournée, Vincenzo, vuol dire che sapevamo che non stava bene il ragazzo, però addirittura ad assaltare la tournée.
0: E poi ripeto, gli altri che io ho visto anche. Non vorrei adesso scappare, perché già c'è una caccia alle streghe verso di lui e mi dispiace perché il capitano. Però ho visto Locatelli in condizioni abbastanza
1: difficili all'inizio.
0: Sì, no, lo so. Però è il classico, il giocatore che io apprezzo, ringrazio, gli stringo la mano, ma vorrei ripartire da una Juventus che a centrocampo vada oltre Locatelli. Proprio oltre lui. Perché mi è sembrato a volte di rivedere i fantasmi del passato.
1: Vincenzo Locatelli è questo.
0: Quindi io
1: lo conosciamo in tutti i suoi pregi e difetti.
0: E Ale, c'è una domanda che ci dobbiamo porre tutti quanti. Questi non hanno avuto un'offerta, Thuram hanno avuto un'offerta. Volendo, tu dici, non è che solo i giocatori che stanno in vendita hanno l'offerta. Locatelli ovviamente, men che meno, ti faccio un'offerta.
1: Certo.
0: Con Miners qualche chiamata Turchia. Dalla Turchia. E lui ha detto di no. Bremer, Ovo.
1: Bremer mi ha stupito, lo sai. Non l'ha aiutato il mondiale.
0: Kelly non le ha avute le offerte. Occhio che la Premier, no, ha avuto zero offerte. Di Gregorio, Ovo. Eppure ci aveva la shortlist. Scusami, sua gente ha detto siamo pieni, tutti i giorni ci chiedono Di Gregorio e noi restiamo alla Juve, pensate all'attaccamento, non vi chiama nessuno. Oppure avete dato il numero sbagliato, forse stanno chiamando la Juve Stabia, mo chiameremo i colleghi da lì, situazione particolare, non hanno detto pronto Juve, sì siamo gli agenti di Gregorio, che vuoi da me? Sono Juve Stabia io. Ah scusami, mi hanno dato il numero sbagliato, perché alla Juve in realtà non ha chiamato nessuno. Perinna l'hai provato a buttare in una trattativa così tarallo e pizzetta aperitivo con Milinkovic e Savic, ti hanno detto no.
1: Perin è l'ultimo dei problemi.
0: No,
1: Perin,
0: io Perin lo tengo senza
1: per
0: problemi.
1: Il problema è Di Gregorio, ma sai che l'ho sempre difeso Di Gregorio, perché per me è un ragazzo serio, ostaggio di un procuratore che lasciamo perdere, ma è un ragazzo serio, ma non può più stare alla Juve. Non può più stare alla Juve. Quindi si sbrigasse il suo fenomeno di procuratore, tutte queste offerte. Il problema è uno, che, e qui vengo ai ragionamenti che facevi prima che partissi, e adesso poi domani rivado in ferie, quindi lui si sente bravo da magari scartare ipotesi che per me, per lui sarebbero fondamentali. Bologna, ora non dico a Lazio perché comunque Bologna, Fiorentina, Genoa, questo è il livello di Gregorio. Vincenzo, non è che ci giriamo intorno,
0: ma per
1: il suo
0: lui
1: livello
0: no.
1: È questo lui, ma se lui pensa che se portiere a Juventus è un problema,
0: lui vuole un top
1: ma
0: club.
1: Io oltretutto anche un minimo di amor proprio, no? Cioè lo stanno dicendo perché anche qui bravi nella comunicazione, li devo dire bravi. Poi tanto c'è sempre il bastian contrario, però io in questo momento a Massara, Carnevali, Spalletti dico bravi anche sulla comunicazione, perché i messaggi che hanno lanciato a Di Gregorio, stiamo cercando il portiere, come te devono dire? Cioè te l'ho detto in tutti i modi, in tutti i modi. Se non lo vuoi capire,
0: non solo, a un certo punto no, però deve essere bravo. Cioè, non è che tu dici vuoi il Dibu perché c'ha l'esperienza. Sì, l'esperienza. E però vai su Suzuki che non c'ha l'esperienza. È perché Suzuki è di sicuro affidamento. Cioè, tu stai dicendo Suzuki è meglio di te.
1: Ti hanno detto Suzuki è meglio di te. In tutti i modi. E guarda che Vicario, non è che fai questo upgrade clamoroso, eh?
0: No, però.
1: Però hanno più fiducia in un Vicario che magari non si fa passare pallone sotto le gambe rispetto a Di Gregorio che, se va al Bologna, per me fa un super campionato. Se va alla Fiorentina, fa un super campionato. Se va alla Lazio, fa un super campionato. Se va all'Atalanta, fa un super campionato. Alla Juve no.
0: Allora, due messaggi e ci fermiamo, che già comincio a sentire qualcuno.
1: No, ma
0: caldo.
1: Allora, Greg ha molto caldo, secondo
0: Greg
1: me.
0: Greg ha molto caldo.
1: Lascialo perdere. Però, Vince, io
0: lui
1: voglio
0: non lo
1: cavalcare
0: leggo,
1: l'aria dell'ottimismo, non del pessimismo.
0: No, sì, perché quando uno scrive un messaggio del genere,
1: fa caldo.
0: No, voglio
1: caldo.
0: Tornare a un messaggio che ha mandato un altro nostro amico, che l'ha mandato anche stamattina. Ragazzi, Ildiz non è in vendita. Ildiz non è in vendita. Ha già avuto due offerte da 100 milioni dell'Arsenal, la Juventus ha detto di no. E Ildiz non è considerato la Juve in vendita, quindi anche se si avvicinano con 135 milioni di sterlini non se ne andrà, poi si vedrà nei prossimi anni, ma Ildiz non è in vendita, quindi questa
1: dopodiché scusa. Intanto vi ringrazio anche per tutti i messaggi di bentornato. Dopodiché
0: ti hanno detto mai trovato la spiaggia chiusa?
1: No, ma perché io mi proteggo con le creme solari? No, non è mai troppo. Non è mai troppo.
0: Guardate.
1: Dopodiché la Juve l'anno prossimo quasi sicuramente lo scudetto non lo vince, perché ci sono squadre più attrezzate, ma noi, credo, poi salvo il fatto, perché noi siamo qui a parlare, poi dopo dall'altra parte è facile, se le cose vanno male non è dopo, noi ci esponiamo ogni giorno. Dopodiché oggi per me la Juve lo scudetto l'ha vinto con la società Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini. Per me questo intanto è lo scudetto della Juve, mi basta? No, ma da qualche parte, dopo Sciagura come lì, dopo Sciagura giunto lì, dovevo ricominciare. Quindi per me oggi la Juve ha vinto lo scudetto della società, che non mi fa vincere sul campo, ora, subito, perché c'è da riparare i danni, ma mi dà più serenità. Dopodiché è chiaro che l'Europa League per me è un obiettivo, la Coppa Italia è un obiettivo, quindi non si vincerà domani mattina, ma dopo 6 anni di sciagure, forse per la prima volta oggi vediamo una prospettiva,
0: certo,
1: con una società di livello.
0: Sì. E io ho un quesito che però ci giochiamo dopo, perché sono già tanti messaggi,
1: già una marea di messaggi,
0: quindi ce li giochiamo dopo e ci fermiamo. E mo te lo dico a te.
1: Mo dici a me. Comunque io domani riparto, vado in vacanza.
0: No, sì. Me ne vado io tra poco, non vedo l'ora. Ma non perché sto lontano da voi, perché poi vi sarò insieme anche da sui social. Sempre. Ma dobbiamo un attimo rifiatare.
1: No, ma io domani mattina riparto.
0: Pensa che quell'omino che sta dall'altra parte vedo non farà neanche un giorno di ferie oggi. Quest'anno.
1: Ma no, ma io vado domani, riparto.
0: Basta. No, riparto. La gente ci crede. Invece ci trovate un'altra volta, dalle 9 alle 11 a me, pomeriggio lui. Poi mercoledì, poi vi diciamo di mercoledì.
1: Sì, poi c'è quei giovedì, di sabato, domenica, di martedì.
0: Sì, a Bafana.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Vattene! Sì, allora no.
0: Vattene.
1: Intanto fammi fare tre ringraziamenti, Mangio, perché io al contrario tuo quando vado in vacanza poi giustamente
0: certo, ringrazi gli sponsor però, che non ti hanno fatto pagare.
1: No,
0: come io, minimo almeno le devi ringraziare.
1: Perché io al contrario tuo, perché al contrario
0: paghi
1: tuo
0: il 10%.
1: Pago.
0: Il 10%. Allora,
1: intanto fammi ringraziare l'amico Filippo dell'hotel Trevi di Cesenatico che di Cattolica, che c'entra di Cattolica, perché ci ha permesso di fare la serata con Antonio.
0: Questo è molto bello.
1: Colpo di tacco da Cattolica
0: e hai portato a casa anche un bel Filippo, si dice che ti hanno dato una Ferrari.
1: Non ho portato niente, però Filippo è stato straordinario, ci ha messo a disposizione una struttura.
0: Grazie, Filippo.
1: Intera e l'anno prossimo io credo che noi
0: ci torni perché ne pagano.
1: No, noi l'anno prossimo pianteremo la nostra bandiera dall'amico Diego, quindi sulla spiaggia di Cattolica, l'Alta Marea Beach, noi punteremo la bandiera lì e trasmetteremo da lì tre mesi. Che dici? Quindi saluto.
0: Io vengo volentieri.
1: Saluto anche Diego e poi naturalmente saluto l'amico Roberto, Roberto che ha organizzato insieme al sindaco, al vice sindaco di Montefiore Conca, la bellissima,
0: bellissima
1: serata
0: bellissima.
1: Dove mi hanno chiamato con Massimo Bonini
0: per presente.
1: E non solo, diversi personaggi molto importanti della Federazione Italiana Gioco Calcio con i quali ho parlato e vi racconterò determinate.
0: Ti dirò, ci ha mandato un messaggio, ha detto sei stato un professionista esemplare.
1: No, Roberto è troppo buono. Però
0: è vero, è troppo buono.
1: Nel post serata ho saputo alcune cosine molto interessanti,
0: vai,
1: ma immagino, molto interessanti, anche perché c'era
0: là non apriamo parentesi,
1: tra
0: che
1: i vari
0: veramente
1: ospiti il presidente della Federazione dell'Emilia Romagna, quindi insomma un pezzo da 90. Io ho saputo tante cose, però insomma veramente grazie a tutti, grazie di cuore, perché sono stato benissimo e quindi domani riparto proprio per
0: ma
1: per
0: smettila, sta qua, non si muove da qua. Allora,
1: sentiamo
0: allora
1: un po' di vocali,
0: vai,
1: dai, poi vado anche sui,
0: sui testuali,
1: sì, vai.
4: Ragazzi, buonasera, bentornato ad Alessandro.
1: Ciao, grazie.
4: Sono Marco da Terracina.
0: Ciao Marco.
4: Volevo chiedervi, ma si sanno notizie su Nico Gonzalez? Perché non se ne parla né in positivo né in negativo, anzi se ne parla proprio. Ma che fine ha fatto? L'abbiamo venduto, lo stiamo vendendo? C'è un accordo con l'Atletico?
0: Allora,
4: grazie.
0: Ciao, grazie. Grazie a rispondiamo a te per rispondere a tutti.
1: Pare che lo voglia anche
0: chiedo
1: la Roma. Io ho una trattativa con la Roma per Nico Gonzalez.
0: Sì, 30 milioni, chi ce li ha ce li porta.
1: Ce
0: non
1: li
0: è
1: danno
0: un problema.
1: Non è il problema.
0: Diciamo che è un po' ambigua la situazione, perché c'è Simeone che pare Roia, Atletico Madrid che però non vuole spendere i soldini.
1: Lui che non vuol tornare. Grazie, Giuntoli, sempre grazie di cuore anche per questo colpo.
0: Lui non vuol tornare. Juventus non è che si può. Può fare i regalini in giro per il mondo sempre. Poi arriva anche il momento in cui la Juventus deve alzare la voce e dire: a me questi soldi servono. Io li ho spesi per Colomani, ho preso la Begovic, 30 milioni me li devi dare, altrimenti me lo porto a casa.
1: Ma altrimenti me lo tengo.
0: Me lo tengo.
1: Però lì, Vincenzo,
0: lo so,
1: abbiamo una batteria di esterni enorme.
0: Però la cosa meravigliosa, una delle cose meravigliose che ha fatto questa società, che mi è piaciuta moltissimo, è il fatto che non ha, anche se hanno esigenza di cedere prima di comprare, però hanno avuto il coraggio e la forza di prendere e di poter dire:
1: esatto,
0: guarda, io intanto li ho comprati, quindi caro che ne so, David, non voglio manco parlare di quell'altro, caro David,
1: chi
0: tu eri
1: Arthur,
0: no, sempre che giochi in attacco, uno che voleva 14 milioni,
1: sì.
0: Caro David, è vero che tu dici ci avrò una seconda opportunità, voglio, noi abbiamo preso Colomani, gli abbiamo dato la 9 e questo per noi significa che abbiamo preso la Begovic, giocheremo con la batteria dei tre lì dietro, abbiamo recuperato Milik, ha giocato titolare, forse non hai capito, te devi andare, e mi è piaciuto questo. Altra cosa,
1: infatti,
0: per esempio,
1: Danilo ci chiede: ma gli sgabelli esistono ancora? Li devono ristabilire, caro Danilo.
0: E li stanno ristabilendo?
1: Li devono ristabilire gli sgabelli, perché per alcuni c'è solo spazio sugli sgabelli, Vincenzo.
0: Certo che sì.
1: Solo spazio per gli sgabelli. Ah, di Nico Gonzalez abbiamo risposto. Poi. Non era, dice Sergio, non era meglio aspettare a prendere Ecator e prendere Pellegrino in avanti? Guarda, Sergio, io credo che lì sia stata un'operazione di quelle che devi fare in qualche modo. Lo devi fare subito, e non è detto che Ecator possa essere poi anche una pedina di scambio. Michele dice: con Miners nessuna possibilità, Rabiot lo abbiamo aspettato tanto, secondo voi Coop potrebbe avere un risveglio come Rabiot? Secondo me no, Michele.
0: No,
1: poi
0: zero,
1: per l'amor di Dio, mai dire mai, però io sinceramente non ci scommetterei un euro.
0: C'è l'ufficialità intanto di Azic, quindi ve la andiamo anche a leggere, così diamo tutto. La Juventus Football Club comunica di aver raggiunto un accordo con la società Sassuolo per la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 dei diritti e delle prestazioni sportive del calciatore Azic, a fronte di un corrispettivo di 0,5 milioni pagabili in un singolo esercizio, 500.000 euro sostanzialmente. Inoltre l'accordo prevede la facoltà da parte del Sassuolo di acquistare a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo di ulteriori 12 milioni pagabili in 4 esercizi, la facoltà da parte della Juventus di esercitare un diritto di controopzione, quindi lo può riacquistare, una sorta di recompra, a fronte di un corrispettivo di soli 1,7 milioni pagabili in un unico esercizio.
1: Bene,
0: di fatto
1: bene,
0: apparecchiata la trattativa. Ma io credo che Sassuolo sia anche una bella piazza per Azic.
1: Sì, penso anch'io. Allora, Vincenzo da Formia ci chiede: ma cambiato, nessuno si è fatto avanti, il suo approccio alle partite è intollerabile.
0: Mamma mia.
1: Allora, ci sono due giocatori che secondo me hanno avuto approcci non simpatici. Uno è Cambiaso, l'altro è Zegrova. Però tra i due
0: ci vuole l'impegno, ce lo vuole anche mettere.
1: Tra i due meglio però tra i due io vedo più malleabile Cambiaso rispetto a Zegrova. Lo sai, Zegrova mi sembra veramente, cioè non lo sopporta nemmeno Spalletti, dai. Per come è Spalletti, Vincenzo.
0: Questo è vero, ma Cambiaso, allora Zegrova tu dici è venuto l'anno scorso, acquisto sbagliato a 15 milioni. Da Cambiaso tu ti aspetteresti qualcosa di più, invece le parole che dell'anno scorso, le prestazioni degli ultimi anni, l'atteggiamento ancora una volta fa quei passaggi al limite dell'area per l'avversario, cioè veramente che tu dici allora proprio ti appartiene questo, non sono dormite che ti capitano ogni tanto. Io Ale te lo devo dire, se mi dovessi chiedere qual è il giocatore che più di tutti in questo momento vuoi scegliere, io ti dico ancora più di Di Gregorio, ti dico Cambiaso.
1: Io credo che sia arrivato proprio a fine ciclo.
0: No,
1: sì,
0: basta,
1: sono d'accordo.
0: Basta.
1: Oh, il nostro grande Fabrizio. Ciao Fabri, che dice? Ragazzi, terremoto a Napoli, palazzi crollati a Messina. Voi due vi siete riuniti, non vedo altri disastri oltre la permanenza di Arthur e di altri ceppi di legno. Tra l'altro Fabrizio, fortunatamente lui abita in quella zona, mi ha raccontato, fortunatamente era al mare, quindi a casa al mare, perché è stata una cosa terribile, abbiamo visto anche le immagini, così come il terremoto a Napoli.
0: Beh, è stato un terremoto veramente brutto, perché al di là di Pozzuoli, a cui va il nostro affettuoso saluto, e tanti amici anche
1: mamma
0: che ci
1: mia,
0: sentono
1: sì,
0: da lì,
1: mamma mia.
0: Ma anche chi non è tifoso della Juve, proprio tutta la popolazione, perché hanno vissuto e vivranno purtroppo momenti di grande terrore, di grande paura, di grande instabilità. Devo dire che ne parlavo con Ale, paradossalmente c'è stato il festeggiamento dei 100 anni dello scudetto del Napoli, che ha salvato tante persone, perché molti erano a Napoli partiti da Pozzuoli per andare a Piazza del Plebiscito, sono crollati pezzi di costoni per le strade, nessun morto, anche grazie al fatto che magari c'era poca gente per strada, molti magari anche per il caldo a casa, qualcuno guarda la TV, però poteva essere veramente una cosa
1: difficile,
0: quindi un molto complicata.
1: Alla Vittoria te lo dico subito, perché hai ragione a farci questa domanda. Però Tiziano a Milano pone un tema interessante, perché lui dice: aspettate comunque la fine del mercato per dire che la Juve non è da scudetto. Non dimentichiamo che dopo il mondiale ci sono sempre state delle sorprese. Allora Tiziano, è bello questo messaggio. Io dico che oggi la Juve non è da scudetto, però ha ragione, vediamo come finisce il mercato. Potrebbe rientrare nel novero delle squadre che possono. Per me oggi sono tre squadre superiori alla Juve: la Roma, il Napoli e l'Inter. Sono superiori alla Juve, queste
0: Milan?
1: Tre. No, il Milan no. In questo momento il Milan no, Vincenzo. Poi vediamo, però Roma, Napoli.
0: Beh, la
1: e
0: Roma
1: Inter...
0: però deve ancora completarsi.
1: Sì,
0: non
1: ma
0: vedo...
1: con Caio, cioè, con
0: se
1: Caio,
0: guardiamo...
1: Caius Gasperini, sì.
0: Se guardiamo quello che c'è alle spalle, a più ampio giro, ok. Se guardiamo la cifra tecnica, Gasperini è il primo che è arrabbiato.
1: Sì, però lui l'ha fatta anche l'anno scorso e arriveranno. Però io metto queste tre che hanno qualcosina in più della Juve. Però la Juve, vediamo come finisce il mercato. Le altre, onestamente, le vedo quantomeno al pari della Juve. Allora, ci diceva Vittoria. Cioè, ragazzi, potreste fare un riassunto di partite e orari che si andrà a giocare nella tournée? Assolutamente sì. Allora, la prima è mercoledì alle 13.30, per cui noi saremo in diretta dalle 13 con colpo di tacco, quindi ci sarà prima Giulia Borletto fino alle 13, poi dalle 13 partiamo noi fino alle 17 e poi alle 17 c'è Camillo. Poi sabato la partita è alle 12, quindi dalle 11 saremo in diretta sabato mattina nella partita contro Cartolandia, e poi l'altra è Cartolandia, cartoni, poi ti racconto una cosa che ho già raccontato stamattina. E poi l'altra è il martedì successivo contro il Palermo, non mi ricordo l'orario, però ci saremo, credo comunque sempre intorno alle 13. Ora, mentre ci favorisce un vocale il buon Latini, andiamo a vedere a che ora è la partita contro il Palermo.
0: Te lo dico subito,
1: subito?
0: alle 12,
1: martedì, e quindi
0: alle 12
1: saremo in
0: per
1: diretta
0: poi chiudere
1: dalle...
0: il 17 agosto con la partita interna Juventus,
1: quindi noi le seguiamo tutte, ovviamente. Beh, poi il 23
0: ci
1: col
0: siamo.
1: Fresco andare a Frosinone.
0: Le temperature saranno glaciali.
1: Freschissimo, freschissimo.
0: Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Non ti invidio.
1: E se mi fa male la schiena?
0: Fregati, io stavolta devo andare io in vacanza.
1: Ma tanto fa caldo.
0: Fa caldo, giusto che sta da venire.
1: Vai, Latini.
0: Asciatica.
5: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo. Innanzitutto ben ritornato, Alessandro.
1: Grazie.
5: Buongiorno tra noi. Sul fatto del portiere, a me Vicario piace. Non ricordo, non dimenticate che è sempre il vice Donnarumma, non è titolare nazionale perché c'è Donnarumma. E poi l'anno scorso è stata una stagione sfortunata per tutti al Tottenham, ma due anni fa, cioè l'anno prima, ha vinto l'Europa League da titolare nel Tottenham, è bravo, io me lo ricordo a lei perché lo stavano prendendo quelli di Cartolandia,
1: sì, è vero.
5: E poi è arrivato il Tottenham e se l'ha portato via.
1: È
5: ma,
1: vero. Questo è vero.
5: A me Vicario piace tanto.
1: No, questo è vero. Lui ha avuto una pessima stagione, ma chi è che ha fatto bene al Tottenham?
0: È stato un disastro il Tottenham tutto l'anno, perché insomma hanno cambiato anche tre allenatori, ha avuto anche Tudor. Cioè, sì. E quindi chiaramente è da pesare un po' la sua stagione. Quando tu non sei in una squadra ordinata, fai anche delle uscite a vuoto come quelle là di piede fuori dall'area di rigore, ne fate tante, però è un portiere che secondo me è molto meglio di Gregori, molto meglio. Io ero dubbioso su Suzuki, ti dico
1: a
0: la verità.
1: A me non piace, però alzo le mani, Vincenzo.
0: Però alzo le mani perché ho visto Spalletti invece...
1: Capito, bravo. A me non piace Suzuki, no. Ma proprio zero.
0: Però
1: l'ha preso il Paris Saint-Germain, evidentemente mi sbaglio io. Hai ragione, Giovanni dal Brasile, bravissimo. C'è anche il Como. Il Como...
0: Senti, intanto... fermati, ha fatto campagna abbonamenti ridicola.
1: Allucinante.
0: Ridicola.
1: In tribuna non si può andare con la maglia delle squadre
0: avversarie. Ragazzi, ma che siamo tornati veramente all'epoca? Ma che stiamo scherzando?
1: Bravo! Bravissimo, Gabriele. Sì, lo fanno in Argentina.
0: Sì, sì, sì, lo so, ma io onestamente veramente li farei scendere da sopra al piedistallo.
1: Sì, però
0: se potessi,
1: qui...
0: questi c'hanno i soldi. Oh, Suarso ha detto a me: me ne devo pagare la multa a lui, la pago, che me ne frega, io faccio la squadra, devo vincere.
1: Siamo alla follia. Però rispetto a questa cosa qui, secondo me deve intervenire anche la federazione.
0: Eh sì.
1: Oh, vabbè, la Lega, lasciamo perdere sempre. Vabbè.
0: No, lascia
1: sta. Lasciamo perdere. Ma è una cosa folle. Cioè io non sono libero di andare in tribuna. Poi dici, sai, in curva, ok? In tribuna con la maglia della mia squadra. Voi siete pazzi.
0: No,
1: e quindi auguro al Como di affondare nel lago. Io ci sono, oltre alle solite squadre che gufo, Cartolandia, ce ne sono altre due che guferò fortemente quest'anno: il Como e l'Atalanta, del duo Sarri-Giuntoli.
0: Ah, sì, là proprio con me sfondi una porta.
1: Del duo Sarri-Giuntoli, voglio vedere affondare tutte e due, assolutamente.
0: No, per carità, con me sfondi la porta aperta. E sono convinto anche che non sarà un'annata facile per loro, a differenza di quelli che sono stati.
1: Questo lo penso anch'io. Perché loro ad oggi non hanno una rosa per gestire le due competizioni. E voglio vedere cosa faranno. Parlo del Como. Poi io ho anche una convinzione, Vincenzo, che secondo me il tuo amico alla fine resterà in Italia. E occhio al Como. Occhio al Como.
0: Il mio amico chi sarebbe?
1: Il tuo amico DV9. Per me lui alla fine resterà in Italia. Perché non gli apre la porta a nessuno.
0: Questa Como potrebbe essere una lettura che ci sta.
1: Il Como, leggo che si è interessato a Ken.
0: Sì, no, è molto interessato a Ken. Con la Fiorentina che andrebbe su Pellegrino, scavalcando la Juventus. È l'unica società che potrebbe pagargli quello che vuole, però sarebbe un finale che si merita proprio, e che io lo vorrei vedere lì, dai, butta i palloni nel lago di Como, forza, facciamo vedere quanti palloni.
1: Loro di fatto non hanno un attaccante, Vincenzo, se ci pensi, hanno un attaccante forte.
0: Lo ricordi, Samuele, che lo ribattezzò il lago di Colo?
1: Sì,
0: quando arrivò il Colomani a dominare lì.
1: Non hanno un attaccante forte.
0: No, e loro ne hanno bisogno perché si dovrà cambiare anche lettura delle partite in Champions League, che in campionato poi anche funziona così. In Champions League devi andare in ripartenza, perché non è che vado a affrontare il Real Madrid, il
1: Bayern,
0: ma certo, e scenderanno dal piedistallo, vedrai, io sono convinto.
1: Prego.
0: Spero. Gli faccio un tifo contro.
6: Siete la coppia più bella del mondo.
0: Oh, che bello.
6: Bentornato Ale.
0: Guarda,
6: Vincenzo, siete insuperabili. Ascoltate la roba, però.
0: Dunque, dica.
6: Ma voi siete contenti dell'attacco della Juve ad oggi con Colomuani?
1: No,
6: David e il ragazzino.
1: Serve qualche altra cosa. Serve
6: secondo me
1: cosa.
6: Non è un attacco che ci può portare a competere per qualcosa.
0: Fermo. Sono d'accordo con te, te l'ho detto prima. Serve anche un attaccante fisico. Perfetto.
1: Ho capito dove vuoi arrivare. Scommessa bella forte, è quella di David.
0: No. E io faccio un'altra scommessa. Noi l'abbiamo fatto passare quasi come una cosa in cavalleria. Sì. Perché guarda, per esempio, ne parlavo gli altri giorni. Alea Begovic c'ha la stessa età, solo che siccome Alea Begovic, bosniaco, è straniero, è tecnico, tutti quanti, è di fortissimo, mostro, a me piace. Ecador è italiano,
1: ma
0: attenzione, però... perché è uno che sta a attaccare la profondità, è uno che c'ha voglia, ha dimostrato di aver voglia, non l'abbiamo praticamente visto perché subito si è infortunato. Però se dovessi malauguratamente non riuscire a centrare un attaccante, David secondo me parte dietro Ecator, Colomani, Ecator, David. E guarda che secondo me sto ragazzino ci farà ricredere tantissimo. E tu riuscissi ad avere un attacco anche estremamente giovane.
1: Alberto, che è quello del Monferrato, dice una cosa che per me è follia, ma siccome Alberto qua è bello confrontarci su tutto. Io sono d'accordo con la società Como, dovrebbe essere così in ogni stadio. Sarà che sono sempre stato anti-ultra e tifoso da tribuna e non da curva. Però una cosa, ti contraddici, perché il tifoso da tribuna dovrebbe essere quello sereno e tranquillo, quindi io in tribuna centrale non posso andare con la maglia avversaria? E il problema è la curva? Però rispetto alla tua idea, io quindi sei anche contro di me perché sono uno spirito ultra, per cui... E guarda, i problemi più grossi succedono nelle tribune più che nelle curve, perché le curve hanno anche un codice, poi si può discutere il codice delle cose, ma in curve c'è un rispetto, cosa che in tribuna ho visto di meno. Però tu sei un tifoso da tribuna e però dici è giusto non andare... Sai perché sei un controsenso, Alberto? Ma te lo dico con grande affetto, perché se sei un tifoso da tribuna, se c'hai uno accanto con la maglia di un'altra squadra,
0: non ti
1: problema.
0: Dovrebbe dar fastidio,
1: invece ti dà fastidio,
0: allora diventi uno di curva in tribuna, che è diverso. Allora Luca ci chiede questioni di centrocampo. Al centrocampo è semplicemente tutto fermo, perché se non cedi e già la partenza di Azzi c'è qualcosa. Già la partenza.
1: Sì, perché liberi.
0: No, a parte che liberi, leggendo il comunicato che abbiamo letto, c'è anche una possibilità di riscatto da parte del Sassuolo, cioè non è obbligato a riacquistarlo, ma lo può acquistare. Io già ho intavolato una cosa, è stata un'altra bella. E poi vi dico una cosa: l'ha mandato al Sassuolo Giovannino Bravo, perché sa che magari lì gli squinzi, i soldini ce li hanno, e se a un certo punto dice mi serve una mano te lo compri, questo ragazzo che è forte forte, magari il giocatore se lo comprano. Chiuso Azic, bisogna cedere a Arthur, ma la situazione è critica, vediamo se questa tournée... Ma il Corinthians lo voleva, però purtroppo poi a un certo punto hanno bloccato il mercato in ingresso, vediamo. Poi magari arriva qualche offerta per Douglas se fa un'ottima tournée. Fatto sta, la Juventus al centrocampo si può muovere se esce qualcuno, perché ha prenotato che sì. Cressy sa che non può sforare i 5-5 e mezzo, e anche questo mi sta piacendo, che ribadisco, la Juventus sta dando questo tetto e non lo sfora. Il giocatore ha capito e accetterebbe. Dovrai pagare quei 10 milioni al suo agente, che comunque è una spesa che devi affrontare, quindi in definitiva si sta muovendo, nel senso in cui se parte qualcuno c'è già pronto eventualmente, che sì. Onestamente so che a te brillavano gli occhi quando eri in vacanza e l'avrai letto, io ci ho creduto poco e continuo a crederci poco a Renders, perché anche se arrivasse in prestito secco, lo so che ti farebbe impazzire sta cosa, ma secondo me solo se parte con Miners tu puoi andare a prendere Renders, cioè devi liberare due posizioni magari, costosissime magari, dal punto di vista delle... e allora lì potresti andare ad affondare.
1: No, ma ti ringrazio Alberto anche per il messaggio che mi ha mandato. Vedi, io credo che il confronto, soprattutto quando non siamo
0: Alberto
1: delle
0: è
1: stesse
0: idee,
1: è la cosa più bella. Ecco perché il tuo messaggio poi ci si può confrontare e aprire dei dibattiti, e quindi grazie a te Alberto, perché credo che il sale della nostra trasmissione sia proprio il confronto, non però con posizioni. Allora io penso questo e se non la penso ovviamente sei stupido, perché forse succede anche questo, oppure ho ragione per forza e voi no, ci confrontiamo. Bello il tuo messaggio, tu la pensi in maniera diametralmente opposta alla mia, ma ci confrontiamo e tiriamo fuori un dibattito, quindi grazie a te. Invece a volte leggo, no, anche solo, no, ma la verità è sempre degli altri, però vabbè, fa pare così, quindi grazie davvero di cuore caro Alberto. Sentiamo un altro vocale, poi c'hai un quesito, però non me l'hai detto prima.
0: Se te lo dicevo non lo cambiavo,
1: no,
0: l'ho
1: perché
0: cambiato.
1: Mi stai parlando di Piccari,
0: l'ho cambiato,
1: Piccari
0: l'ho
1: in
0: cambiato in ferie, chiediglielo a Marinucci se in ferie va.
1: Fammi sentire.
7: Ciao Santarelli, ciao Marangio, Luca da Cuneo, un buon pomeriggio.
1: Ciao Luca. Juve.
7: Allora, commento molto veloce sulla gara di venerdì, vittoria che serviva, certo bisogna alzare ancora di più i ritmi, però mi è sembrata una buona squadra, una buona Juventus. Devo dire che Douglas Luiz ha fatto un gran gol, e se per caso in grana, ragazzi, è tanta tanta roba, e secondo me quest'anno si riscatta alla grande. Detto questo, finalmente sono arrivati Alai Begovic, ma soprattutto Randall Colomani, tra l'altro nel giorno del mio compleanno, cosa c'è di meglio?
1: A proposito di questo, infatti Luca, ti volevo fare gli auguri perché so che è stato il tuo compleanno, quindi tantissimi auguri al nostro Luca da Cuneo, grazie di cuore anche per la stima nei nostri confronti e quindi della radio, Tanti auguri. Qual è il quesito?
0: Allora l'ho cambiato sì, in corsa, perché magari è più sfizioso.
1: Ti vedo fresco come una rosa, Marangio. Posso ripartire domani?
0: Vado dalle testate al muro.
1: Domani serenamente.
0: Ovviamente io sono leggenda. Bang, bang. Quello si assomiglia un po' più a te, quelli di Io sono leggenda. Allora, da chi vi aspettate che possa dare il cambio di passo alla Juventus? Più da Colomani o più dall'Ibegovic? Intanto vi chiedo questo, così cerchiamo di capire qual è emotivamente il vostro, la
1: Posso
0: vostra
1: rispondere?
0: Sensazione. Comincia, vai.
1: Il bosniaco.
0: Dal bosniaco. Poi sì, mi devi spiegare perché, ma me lo spieghi dopo.
1: Te lo spiego dopo.
0: Voi dite Colomani o Ibegovic e qual è la motivazione?
8: Va bene. Allora, no.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera. È l'unica che conta. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
9: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente,
10: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: dite, dimmi il motivo.
1: Ma guarda, io ti dico Alibegović perché a noi storicamente in questi ultimi anni è mancato un po' l'uomo dell'ultimo passaggio, l'uomo che centralmente ti cerca anche l'imbucata. E io credo che se Spalletti riuscirà a lavorarci bene, cioè spostandolo dalla fascia a dietro le punte, potrebbe essere un ragazzo che ci dà grandissime soddisfazioni. Quindi secondo me lui può essere l'uomo in più. Io ho grandi aspettative, Vincenzo, su questo ragazzo, sono sincero. Ho grandi
0: anche
1: aspettative.
0: Anche io. Per cambiare, per non dire la stessa cosa tua che avrei detto anche io alla Begovic, ti dico Colomani, perché mi aspetto veramente che lui adesso traduca nei fatti quella che è stata la sua grande voglia di Juve e che possa dimostrare il feeling che ha dimostrato di avere alla Juve e in Italia e possa portarci quei gol che ci mancano da parecchio tempo. Poi non basterà solo lui, chiaramente, però è uno che riesce a completare il reparto, non fa soltanto l'attaccante, ecco perché poi ti serve anche proprio l'attaccante, però è uno che secondo me può fare veramente dei gol belli e completare il reparto, permettendo anche agli altri di segnare. Mi viene in mente il famoso gol che fece fare a Conceição contro l'Inter, sì, perché sono cose che ci mancano, e credo che abbiamo costruito un attacco per adesso molto tecnico, che Idiz è tecnico, sì. Conceição è tecnico, Alibegović è tecnico, e lo stesso Colomani è molto tecnico, quindi
1: allora
0: Alibegović tira anche le munizioni.
1: Sì, hai ragione, dal punto di vista legale secondo me a Como non lo possono fare una cosa del genere, però sai, questo paese. Allora, Reinders a problemi con il City, Stefano a San Severino Marche, sembra di sì, ma secondo me non lo lasciano andare via.
0: No, te lo possono prestare, magari. Ma devi capire anche che cosa ti pagano loro come ingaggio, che non so quanto prende.
1: Tanto. Alibegović perché? Perché tira e ritira, di destra a sinistra e a tecnico, dice Sasha. Angelo a Torino, per me Collo ci farà svoltare, carico al punto giusto, ha fame e voglia di riscatto e con Spalletti può esplodere. Paolo da Ferrara, Alibegović, porta imprevedibilità, classe gioventù, soprattutto tira da fuori area. Antonio Lallanciano, Colomani è una certezza, sappiamo cosa aspettarci, Alibegović è un rebus, ma sono certo che farà molto bene perché mi fido del duo Carnevali Massara. Tiziano da Lecco, ve lo dico a fine anno dopo quello che non ho visto negli ultimi due anni, mamma mia, siamo ancora senza centrocampo, speriamo bene in un miracolo di Carnevali con un regista che dette tempi sembra da Scudetto Davide da Bologna. Ritorno in bianco e nero, due valigie, due luci, due orizzonti, uno di sale bianco, una di notte scura. Alessandro torna con il passo dei conti tra un cielo chiaro e un'ombra che rassicura, bianco il sorriso che il sole ha lasciato, nero il silenzio e notti lontane. È una bellissima poesia, Walter, grazie di cuore, bentornato Ale, mamma mia. Questo l'ho appena letto. Ciao ragazzi, solo per fornire uno spunto in più, il Como ha fatto questa politica sulle maglie in tribuna e nei distinti, in quanto sono i settori dove notoriamente c'è la percentuale più alta di rivendita del biglietto a parte gli abbonati. Infatti insieme a questa proposta il ritiro dell'abbonamento in caso di più assenze senza il giustificato motivo. Daniele da Como. Bravo Daniele, avevo vista questa cosa del ritiro dell'abbonamento, per me sono totalmente fuori di testa. Comunque sì, grazie di questa precisazione.
0: Comunque Reinders guadagna uno stipendio abbordabile in teoria, perché guadagna 7 lordi che diventano poi 7 netti che diventano 14 lordi. Il tetto è 6. Se per esempio il City dicesse in minima parte con partecipo, tu a 5 lo riesci.
1: Sì, detto che secondo me per uno come Reinders potresti anche chiudere un occhio.
0: Però sai che c'è, sì, perché poi tutto sommato, se pensiamo al fatto che con Alibegović e Colomani porti riesci a restare molto al di sotto di quello che ti toglieva a livello di bilancio Vlahovic.
1: Poi lui è uno che vede anche la porta, che segna.
0: Sì. Sai, Alibegović l'ha preso per 3 milioni di ingaggio all'anno, Colomani 5, tecnicamente lo puoi mettere, ma però credo che l'idea, quindi a quel punto l'idea diventa che sia Reinders tra i due.
1: Non ho dubbi, Reinders. Non ho proprio dubbi.
0: Entrambi hanno funzionato in Italia un po' meno fuori, quindi sono due centrocampisti che magari...
1: Non ho proprio dubbi. Non ho
0: Beh,
1: dubbi.
0: C'è uno c'ha anche l'età dalla sua, no? Credo abbia 27-28 anni Reinders.
1: Poi secondo me è forte, ma veramente forte. Prego!
2: Da Roma, a proposito di educazione, curva, tribuna, codice, derby del cuore Roma-Lazio, quindi beneficenza, tribuna Tevere, vi posso garantire rissa. Quindi,
1: derby del cuore.
2: Di cosa stiamo parlando?
1: No, purtroppo gli stadi, ma un po' come come tutta la nostra società sta letteralmente impazzendo e implodendo. Prego.
3: Sì, sì. Ciao ragazzi, bentornato Ale, sono Giacomo da
1: Ciao Tarz, Giacomo.
3: E buone vacanze imminente
1: a me, vince. Grazie che sto ripartendo.
0: Che io riparto.
3: Il mercato che farà Carnevali a centrocampo. Spero tanto che venga che sì, e io spero tanto anche che ci sia un secondo, perché tutto passerà dal centrocampo anche per l'attacco. Quindi vediamo come si smuoverà la società a centrocampo, e sarà lì secondo me la chiave di svolta della stagione. Fino alla fine ragazzi.
1: No, non sbaglia Giacomo, non sbaglia Giacomo. Però il centrocampo, ragazzi, bisogna pregare nelle uscite.
0: Quello è.
1: Pregare che qualcuno si innamori dell'olandese.
0: Sì.
1: Che hai visto? È tornato la Juve, non ha fatto nemmeno un video. L'ha fatto su tutti, perfino su David. Che su Kumai, no, ragazzi, non ho visto niente.
0: Onestamente, secondo me lo vorrebbero accompagnare alla porta.
1: Però ma non basta lui.
0: No, lui, però
1: Miretti è...
0: già che riesce a toglierti lui. Miretti, bene o male, la situazione la trovi.
1: Ma Asic, perché non se lo riportano all'Atalanta? Lì ha funzionato.
0: Lì ha funzionato, giunto l'ha voluto così tanto. Quindi magari il nuovo Bellingham potrebbe funzionare lì a Bergamo con l'Atalanta. Che ti devo dire, Ale? Io spero veramente che si riesca a vendere. Se riescono a vendere uno di questi a centrocampo, veramente sono straordinari.
1: Ma tu dici cessione a cessione titolo, definitivo.
0: La Juventus ha bisogno di cessione a titolo definitivo, di soldi freschi e di liberare ingaggio.
1: È difficile.
0: Lo so, ma tu quello devi fare.
1: Vedo più facile Miretti, ma Miretti quanto ti può portare?
0: Ma va bene anche, cioè, a titolo definitivo va bene anche un prestito con obbligo di riscatto.
1: Mettiti dall'altra parte.
0: No,
1: tu
0: non lo
1: prenderesti?
0: Allora, in linea di massima no. Se sono però una squadra anche di seconda fascia inglese, perché no? Magari lì funziona. Loro i soldi ce li hanno, e quindi per loro in Italia non se lo permetterebbe nessuno, ovviamente. Ci sono altri club che, vedi, dalla Turchia se lo potrebbero permettere, ma lui si crede anche lui forte, quindi non vuole andare in Turchia. Però io spingerei veramente, sperando che si possa arrivare alla cessione di qualcuno a centrocampo. Perché se c'è di qualcuno a centrocampo, stai sicuro che sì, intanto entra. Se si apre una finestra di dialogo per rendersi a posizioni vantaggiose, puoi prendere anche lui. E a me basta uno.
1: Concordo. Guarda, se riescono a vendere con Mainz a titolo definitivo, sono dei geni. Veramente.
0: Ci riescono male.
1: Bisogna fargli un enorme
0: complicato.
1: Applauso. Gianni da Cilia, quindi da casa nostra. Che bella coppia che siete. Grazie, amico mio.
0: Grazie.

0: ragazzi, sempre facendo le dovute differenze, perché devi sapere che quando parlammo a un certo punto io e Camillo dell'ipotesi che su Colomani si potesse fare il lavoro fatto su Osimhen, ci siamo presi degli insulti da un tizio, adesso non mi ricordo chi era, diceva come si fa soltanto a pensare di paragonare Colomani a Osimhen. Non l'abbiamo paragonato dal punto di vista tecnico, ma di tipologia di giocatore sì. E Spalletti quel tipo di giocatore lo farà diventare l'Osimhen di turno.
1: Sì, e certo, come ruolo sicuramente.
0: Come ruolo, Alia Begovic c'ha quella fisica, 1,82 m credo Alia Begovic, tra l'altro non è neanche, diciamo,
1: no, non è piccolo.
0: E c'ha, è scattante, salta l'uomo, tira, lui se lo vedi è un giocatore che potrebbe diventare, tra virgolette.
1: Però io non lo metterei sulla fascia, poi ovviamente è una mia idea, Io lo vedrei.
0: Però lui è esplosivo quando c'ha campo. Allora se non lo metti largo a sinistra, io non lo metterei
1: statico.
0: Sinistra
1: non lo puoi mettere,
0: lo so perché c'è il Diz.
1: Però bisogna vedere come sta il Diz.
0: Esatto, ma poi si possono anche invertire. Ricordi con Bogani in alcune partite si invertivano a partita in corso. Diciamo che lui dà il meglio quando può fare anche degli strappi. Quindi magari non lo metti a fare il regista statico, ma il play d'attacco, che magari, capito, ha quello spazio dal centrocampo a salire centralmente, che salta l'uomo e apre a destra, apre a sinistra, apre centralmente, prova la conclusione. Quindi se dovesse fare il trequartista, però più da play alto da centrocampo, con un po' di deve aver bisogno di un po' di spazio in campo, perché uno che poi dopo quando si lancia salta l'uomo e ti crea la superiorità. Se fa lo statico tecnicamente lo può fare, ma diventa anche un giocatore
1: qui,
0: che
1: però
0: magari...
1: Vincenzo, che è un po' il tema che ho toccato anche oggi nella fascia di Antonio, qui bisogna capire con che modulo giocherà la Juve, perché con tutti questi esterni, perché ce ne abbiamo tanti, tu puoi andare su un 4-2-3-1 o su un 4-3-3, però per me il 4-2-3-1 oggi questo centrocampo non lo regge, sei troppo sbilanciato.
0: No, se sono rimasti tu a me e Locatelli
1: sei troppo sbilanciato. Il 4-3-3, anche perché è una mia idea, ma io Luiz lo vedo in un centrocampo a 3, non un centrocampo a 2. Quindi 4-2-3-1 o 4-3-3, da qui esci poco, a meno che proponga, e a me piacerebbe molto, un 4-3-2-1 con il Diz e Alibegovic alle spalle della punta.
0: Colomani.
1: Scusami, Colomani, sì.
0: No, la punta sarebbe Colomani.
1: È chiaro che però così vai a sacrificare i vari Bogà, i vari Conceição, e noi ce ne abbiamo troppi. Il modo ideale per me è 4-2-3-1 in questo momento, ma non abbiamo il centrocampo. Chi me lo regge 4-2-3-1?
0: No, senza centrocampo è un'interessantissima riflessione. Se non sistemi il centrocampo, il 4-2-3-1 lo devi abbandonare. Il 4-3-3, sai che potrebbe essere affascinante, che con Fabio parlammo anche dell'ipotesi che Alia Begovic possa fare in qualche modo anche una sorta di attaccante stile Spagna. Punta centrale
1: tipo
0: stile Spagna.
1: Olmo.
0: Esatto, e quindi proporre un 4-3-3 con i tre davanti, Yıldız, Alibegovic, Colomani. Perché Colomani parte anche da destra,
1: sì.
0: Ama partire anche da destra, quindi potresti. Però sono più affascinato dall'ipotesi del 4-3-2-1 con Alibegovic e con Yıldız alle spalle di Colomani, quello sì. E lì potresti recuperare anche McKenny. Perché McKenny intanto lo perdi se metti Alibegovic a fare il regista lì dietro.
1: Certo.
0: Non lo vedrei tra i due davanti alla difesa di un 4-2-3-1. In un 4-3-3 lo vedrei perfetto. Lo puoi mettere a sinistra, ma anche lì 4-2-3-1 ti dovrebbe fare quasi il terzino a sinistra e non te lo fa.
1: Certo, su 4-2-3-1 per me serve che sia la situazione.
0: Esatto, o il Reinders, che sia il Reinders e lo fai, se no così no.
1: Senti Nicola da Montepulciano che ci dice: ho chiuso il negozio in anticipo per vedere il ritorno di Santarelli, mia moglie vi odia. Sei un grande. No, ragazzi, Giuliani c'è, come non fa più parte della squadra? È in ferie perché Claudio deve ricaricare le batterie, sta a fare 1 miliardo di battaglie, diamogli almeno
0: facciamolo rifiatare.
1: Claudio c'è, torna la settimana prima del campionato, quindi tranquilli.
0: Tornerà.
1: Douglas davanti alla difesa è utopia? Secondo me Stefano sì. Secondo me sì.
0: Perché non ha, io ribadisco, è vero che molti dicono, però nell'anno alla Aston Villa lui ha giocato, è stato rapidissimo, veloce, confrontandosi con i centrocampi più veloci della Premier, però a me continua a sembrare lento. Cioè, per carità, è troppo felpato.
1: Lento anche di pensiero su alcune
0: cose.
1: No,
0: di pensiero lo vedo anche abbastanza veloce. Però vedi, secondo me, se tu lo reinventi più vicino alla porta, secondo me rende molto meglio che davanti alla difesa. Non a caso il gol che ha fatto con Nizza, naturalmente sono amichevoli, che sono molto fine a se stessa. Va a recuperare palla, salta l'uomo e segna. Se lui dovesse partire da molto dietro,

0: E lui la subisce l'aggressione invece di essere lui a provare ad aggredire e recuperare palla, perché poi lui ha questa abilità che riesce a trovare lo spazio in poco tempo per trovare la conclusione e la Juve deve trovare i gol dai centrocampisti.
1: A voglia,
0: quindi a se voglia. Riuscisse, però ecco, lui dove lo se mi dovessi dire, meglio nei due davanti alla difesa a 4 o in uno dei tre dietro l'attacco?
1: Uno dei tre dietro l'attacco,
0: sì,
1: senza dubbio.
0: Sì.
2: Fammi sentire qualcosa, Latini.
3: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro. Allora, ciao. Io mi voglio soffermare un pochettino sul calciomercato e su tutto quello che a noi ci manca ancora. Io sento parlare sulla bianconera da tanti giorni. Bisogna sfortire per comprare, bisogna sfortire per comprare. Sono d'accordo. Ma ragazzi, il nostro problema da 5-6 anni a questa parte è il centrocampo. Ok? Se noi compriamo Alebegovic, Colomani, eccetera, andiamo a prendere Lukumi, andiamo a prendere un altro attaccante. Ragazzi, ma se noi rimaniamo con questo centrocampo, noi non andiamo da nessuna parte. Ce lo vogliamo capire, no?
2: Sì, però
3: a noi manca il centrocampo, no. A noi manca un grandissimo calciatore.
2: Hai ragione, no, ma hai perfettamente ragione. Ragazzi, allora, i casi sono due. O chiamiamo Totonno, li rapisce e li porta in Afghanistan. Quindi è sparito con Mainez. L'ha preso
0: Totonno.
2: Dovrebbe
0: soltanto rapito Totonno.
2: O se no, ragazzi, ce l'abbiamo. Cioè, non è che possiamo avere 18 centrocampisti. Perché ha ragione il nostro amico, no, anzi, di più della ragione, ma ce l'abbiamo, numericamente ce l'abbiamo, quindi o se ne vanno o se no purtroppo a centrocampo sarà dura inserire qualche... Intanto Azzi ci è andato via bene, ma non basta,
0: no, serve io capisco la voglia di vedere centrocampisti nel centrocampo della Juventus, che oggettivamente è un reparto che va rinforzato.
2: Certo, certo.
0: Come abbiamo potuto vedere, come ci immaginiamo a questo punto, la Juventus è una società che sta lavorando in grande silenzio e poi all'improvviso ti fa la fiammata, perché devono incastrarsi una serie di cose. Secondo me già ha fatto tanto nell'acquistare senza necessariamente cedere prima,
2: sì,
0: però poi c'è un limite.
2: Ma infatti arriverà una cessione.
0: E vedi come le truppe cammellate all'inverso già cominciano a fare i conti alla Juve. Ha speso tutti questi soldi, ma se lo può permettere? Ma perché? Oggettivamente la Juventus deve andare avanti anche a cessioni. Adesso deve andare a fare cassa, deve andare a fare spazio, perché due ne hai presi e hai spinto altri eventualmente a fare dei ragionamenti. David a capire che ci sarà poco spazio e magari dovesse andare via e l'hai spinto comprando un giocatore, e magari anche qualcun altro ad accettare l'using di altri club. Se dovesse arrivare lo United dei 60 milioni e un'offerta con Cesao, ti dice che vado e la Juve lo fa andare via.
2: Chiaro.
0: E sarebbero altre possibilità. E già sei pronto eventualmente il corpo Zirkzee da quel punto di vista. A centrocampo siamo troppi.
2: Facciamo i conti. L'olandese volante.
0: Douglas Luiz, Arthur SO3.
2: McKennie.
0: McKennie Miretti.
2: Miretti.
0: Locatelli.
2: Turam, siamo 7.
0: No, ce n'è qualcun altro che ci sfugge.
2: C'è Radzic che è andato via.
0: Okay. Diciamo che sono 7.
2: Sette. Per fare degli ingressi, secondo me,
0: due devono andare via.
2: Sì, ma ne avresti sempre 5.
0: Sì. Due che devono però, andare via, più o meno ti possono servire l'economia della stagione.
2: Se centrocampisti, due se ne devono andare.
0: Ma con Miners non l'abbiamo messo in questi 7.
2: Come no? Con Miners, Douglas Luiz, Locatelli, Turam, Arthur, Miretti, McKennie.
0: Sono 7. Diciamo che dovessero partire anche semplicemente Arthur e Miretti.
2: Poi c'è Razic che ho giocato via.
0: C'è Razic, Arthur 5. E Miretti. Un'offerta dalla Premier per Combiners. Venite, ve la prendere. Vi offro Santarelli una settimana. E allora lì tu puoi cominciare a ragionare. Però capisco il messaggio di Francesco, ma bisogna cedere.
2: Qui bisogna cedere, ragazzi. Altrimenti non puoi iniziare una stagione con 8 centrocampisti. Poi è normale che 4 stanno a vedere le partite dalla tribuna, ma numericamente è ingestibile, anche dal punto di vista di un monte ingaggio, Vincenzo, perché comunque come fai? E questi guadagni, cioè Arthur mi sembra guadagni sui 4,5, Arthur. E tra l'altro noi parliamo numericamente, ma se escono Arthur e Miretti, ma se fai 10 milioni in due, perché Arthur io immagino che lo regali, pagate lo stipendio e lo regali.
0: Altro regalo di Comolli,
2: altro regalo
0: sono
2: di Comolli,
0: 7 milioni.
2: Perché non lo puoi dare in prestito, è all'ultimo anno, finalmente. Quindi rescindi il contratto e arrivederci. E Miretti, con tutto il bene, quanto lo puoi vendere? 12? Ma non mi sembra che si stiano strappando capelli per Miretti. Il Bologna, quando ha sentito 12, ha detto tenetevelo. Il Genoa non lo riprende, che erano le uniche due che si erano fatte avanti. E che fai?
0: Non puoi, e quindi purtroppo, ma anche fosse per adesso, secondo me anche ci fosse un prestito, non una cessione definitiva, ma anche lì poi dopo non ci dimentichiamo che torna anche Nico Gonzalez, fin quando non lo vendi.
2: Lo puoi considerare anche un altro centrocampista
0: barra offensivo, attaccante esterno.
2: Sì.
0: Tu intanto questo qua lo devi vendere ancora.
2: Ma tra l'altro lui quando si ripresenta? Secondo me non si presenta lui.
0: Lui
2: è arrivato in finale con l'Argentina.
0: In finale, quindi può arrivare anche alla
2: per me non si ripresenta.
0: Ma secondo me neanche. Manderà certificati medici, classi ormai consolidata, ma deve portare una squadra, altrimenti fai la fine di Bandà. L'avevano dato per morto, ragazzi. Cioè, sparito, non rispondeva manco alla gente. A un certo punto, Sicchi Damiani si era anche preoccupato. Ha detto: non lo so, stiamo cercando. E quello si stava allenando per i fatti. Ah no, ma non torno. Ho capito, funziona così.
2: Io ho letto una cosa.
0: Sì.
2: Quando dice no, ma li stanno. Latini, smettila. Quando gli hanno mandato, dice no, ma lui non parla l'italiano e non capisce i messaggi.
0: Ragazzi,
2: quindi non risponde.
0: Ma com'è possibile? Ma dai. Ma siamo a questi livelli, siamo. Però per dirti che comunque intanto deve tornarti anche Nico Gonzalez.
2: Sì, c'è questa, Pier, c'è questa voce della Roma, ma io glielo do alla Roma. Ma si parla però, eh.
0: No, si parla, si paga.
2: Si paga, sì. Eh. Ah, è stato offerto al suo agente.
0: Sì,
2: quindi.
0: E se la Roma c'ha i soldini, perché la gente gli dice sì, prendiamolo, ma ti pare che Gasperini ti dice vado a prendere?
2: Ma io credo che sia uno che gli piaccia quella a Gasperini. Il problema è che voi pensate, la gente lo sta offrendo a tutti pur di non farlo tornare alla Juve, perché il signorino non vuole tornare alla Juve. Però
0: porta,
2: 40
0: porta
2: milioni ci ha costato. Porta una squadra, qua ti diamo via senza problemi, però devi portare una squadra. Ma hai detto bene, è un altro in più.
0: Certo.
2: Comunque Bandà secondo me è anche un bel giocatore, eh?
0: No, per carità. Ma guarda, perde tanto la Lecce senza Bandà. Però non voleva tornare, vabbè. E poi c'è la storia Lucumi da vedere, eh?
2: Sì.
0: Che comunque resta un po' questa guerra di nervi. La Juventus pare che abbia un accordo con lui per 2,5 milioni sempre fino al 2031. Stanno facendo i contratti fino al 2031. E ha offerto 17 milioni al Bologna, che però ha detto non esageriamo, facciamo 25. È chiaro che a metà strada sono 20-22.
2: Anche lì inseriamoci Miretti nel mezzo.
0: Già è tramontata quella strada. Ma anche lì torniamo a un altro discorso: devi liberarti di un difensore. Se parte Gatti, secondo me la Juventus affonda subito per Lucumi. Ecco perché per Gatti chiedono i soldi che eventualmente richiede il Bologna per Lucumi. Quindi io faccio una richiesta di almeno 20 milioni, mi porti 20 milioni per Gatti, o con quei soldi vado a prendermi Lucumi subito.
2: Però oggettivamente, Vincenzo, anche lì io
0: e guarda
2: se lo
0: che vado a risparmiare
2: per
0: perché Gatti prende 300, anzi 3,2.
2: Gatti è uno da 20 milioni, ora onestamente. Poi per carità, se Tonali ne vale 120.
0: Sai, uno che ti porta gol, è un giocatore giovane, tutto sommato integro. A Napoli sentivo oggi che mi hanno chiamato anche da tutto Napoli, non c'avevamo niente da fare oggi. Chiamato pure da tutto Napoli e sentivo i collegamenti da Castel di Sangro e dei tifosi che dicevano: sì, c'è la cazzimma, lo vogliamo. Prendete, però, cioè, va bene.
2: Sai l'unica cosa che mi dispiacerebbe? Che si va a sottigliare la pattuglia di italiani. Cioè il rischio di una Juventus senza più italiani.
0: Ma oramai italiani
2: so,
0: bravi, bravi. Cioè
2: so,
0: hai preso Ecator
2: so.
0: E hai preso un italiano. C'hai Locatelli che ti resta età. C'hai Perin, il portiere speriamo vada via. Ma
2: però
0: se viene Vicario resta un altro italiano. Cambiaso che comunque è italiano. A centrocampo, ma i giocatori di livello a centrocampo
2: no,
0: italiani chi sono?
2: Dio.
0: Potresti prendere Frattesi? Meglio di quelli che c'hai,
2: Poi c'hai Rebegovic, Frattesi non ti serve nemmeno più.
0: No, non ti serve nemmeno più, però insomma. Poi cioè, tu devi pensare alla qualità, non devi pensare alla scuola.
2: D'accordo.
0: Poi piano piano magari ci arrivi anche a prendere giocatori italiani, ma di qualità, vedi, dovresti prenderti Tonali, ma l'hanno presa a 140.000 miliardi.
2: Una follia.
0: E quindi quello quanto prende? 12 milioni? No?
2: 12.
0: 12. Ragazzi.
2: Pagato 120 milioni.
0: Quindi capisci che poi quelli là, bravi, ti costano e non te li puoi comprare.
2: Va bene, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
4: Due colori, due voci.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: G GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Radio Bianco. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Quasi quasi ci vado pure io, allora.
2: No, Marangio, perché tu, al contrario mio...
0: No, sai, io... Allora, la verità, allora, storia vera, storia vera.
2: Sì.
0: Io andrò in vacanza, ma io ancora non so dove, perché nel senso stiamo cercando, allora, strutture, vai. Villaggio all'inclusive, ovviamente. Scusa, non eccessivamente costoso. Sì, più... Vabbè, io accetto proposte da ognuno.
2: Dai,
0: di ma voi.
2: Fai schifo!
0: Chiunque di voi dovesse avere una struttura, un
2: Diego.
0: Villaggio...
2: Diego,
0: sì, e aspetto anche Diego. Un villaggio, chiaramente non mi vorrei spostare molto per motivi che tu sai, che saprete a breve tutti
2: appunto,
0: quanti.
2: Vai a Cattolica.
0: E allora mandatemi proposte, io le prenderò seriamente in considerazione. Che oh, e ti chiedono uno sproposito. Settimana 22-29, due nuclei familiari, uno, due adulti e qua due bambini.
2: Sì, ma non è che siamo un'agenzia
0: di
2: viaggio.
0: Ok, no, io propongo, poi qualcuno
2: comunque
0: dispone.
2: Ti racconto questa Vai, cosa, racconto. Storia vera. L'unico neo che ho avuto in tutta la vacanza è che, l'ho raccontato anche a pranzo, è che avevo purtroppo vicino a me, fortunatamente lui no, nella bellissima sala da pranzo dell'hotel, tra l'altro tutta a vetri sul mare, meravigliosa.
0: Interista.
2: Bravissimo, sulla terrazza, fortunatamente lui era fuori perché sennò avrei sentito anche un brutto odore. Avevo fuori questo interista che tutte le mattine si presentava con la stessa maglia, Curva Nord Milano, tutte le mattine, oggettivamente bruttarello, mamma poverino mia. Anche lui. Allora gli volevo di qualcosa e Claudia lo guardava, no? E ho detto vabbè dai Claudia, lasciamo perdere. Una cosa però l'ho detta, perché ho scoperto poi che aveva anche la camera al mio stesso piano e abbastanza vicino a me.
0: Interista.
2: L'interista, quando ho aperto, era il giovedì sera, lui è salito, io a piedi ovviamente perché si sale a piedi, mai in ascensore, lui in ascensore,
0: come a
2: piedi. Stava per, certo, per tenere il fisico, no? Sempre, sempre. Lo sai che ho fatto 75 km in una settimana? Sì.
0: Ma dove? Ma
2: camminando sulla spiaggia,
0: mamma mia,
2: 75 km, sì, peggio di Piccari. Insomma, lui era vicino. Claudia apre la porta della sua stanza e dico: mamma mia, Claudia, che puzzo di cartone che c'è in questa stanza! E lui era dietro, sì. Mi sto proprio sulle balle, cioè, la faccia da interista antipatico.
0: Ricordo che tu ne finanzi uno ogni volta che vai a mangiare un pezzetto di pizza qua,
2: sì,
0: vicino.
2: Ma anche te.
0: Io non ci vado più da quando ho scoperto.
2: Sì, però ci sono delle signorine carine.
0: E tu ti fai sembra affascinare.
2: Comunque sono ovunque sti cartonati,
0: sì, anche nei posti di comando, purtroppo. Sì. Va bene, ci
2: però non glielo di perché loro non ci credono.
0: No, loro sono smoking bianchissimo, immacolati e puliti. Oh, l'hai sentita? Sai che ti ho dovuto imitare?
2: Che
0: a
2: è
0: certo
2: successo?
0: Punto.
2: Dimmi.
0: È successo che a un certo punto Gravina ha detto: Infantino, ma come ha fatto a fare sto mondiale? C'erano influenze politiche. E io, Gravina, ma come c'erano influenze
2: guarda,
0: politiche?
2: Allora, parlando in questa serata, ma poi ti devo raccontare.
0: Non mi raccontate niente.
2: Una cosa mi è stata detta e sicuramente è vera, che Gravina aveva comunque intenzione di dimettersi a prescindere.
0: Non
2: tutto sommato,
0: convinto,
2: no, non sembrava, però visto che me l'ha detto, insomma, chi è dentro la federazione,
0: certo,
2: ci credo,
0: certo, ci crediamo.
2: E che quel delirio di quella sera dopo la Bosnia lì, e sono d'accordo su questo, è stata data molta responsabilità all'ufficio stampa che non doveva farlo parlare, perché era veramente stravolto, e lui lì è andato a dire una serie di panzane.
0: Ce ne siamo accorti abbastanza.
2: E lì, stavo detto, lì però un ufficio stampa deve intervenire per non farlo parlare, perché è totalmente fuori testa. Però mi è stato raccontato che appunto lui si sarebbe dimesso a prescindere. L'unica cosa in più, perché dice, sai, è difficile, e lì un po' durante la cena sono intervenuto con questo carissimo persona, presidente della federazione Emilia Romagna, lui dice, però sai, è anche difficile lavorare quando hai tutti che ti fanno la guerra, perché mi sono raccontato che gran parte del mondo del calcio gli faceva la guerra.
0: Sì. Poi ci
2: detto,
0: sono
2: sì,
0: delle...
2: poi appunto poi ci sono anche delle sue chiare responsabilità
0: E delle persone che evidentemente erano anche vicine a lui e poi soprattutto abbiamo parlato anche a lungo qui quando non c'eri del fatto sì è cambiato Mago, e poi gli altri consiglieri sono rimasti là, l'avvocato Viglione è rimasto là e
2: chi è rimasto lì.
0: Tante cose da dire, come per esempio dire a Tony da Zurigo: più mare che montagna.
2: E comunque ha ragione questo amico, è accattonato.
0: No,
2: sei un accattone,
0: no,
2: Marangio.
0: Tu ti sei offerto e hai trovato una sistemazione. Io sto semplicemente dicendo: se c'è qualcuno che c'ha una struttura, sarei. Tu da qua a Cattolica, da Napoli è un po' più lontano, perciò io devo viaggiare più verso sud, probabilmente.
2: Beh, sì.
0: Più verso Calabria, magari Puglia.
2: Ma su questo non c'è dubbio.
0: Cilento, c'è grande.
2: Quintiliano dove è andato?
0: Chi è?
2: Quintiliano.
0: Quinti, lo sai che non lo so dove è andato, però oggi ha postato la foto in braccialetto che si è rotto.
2: Brutto segnale.
0: Allora, o è stato chiamato da quello là, oppure adesso detto che non te lo può comprare un altro.
1: Stefano, sbaglio tu che sei un cinematografo?
0: Questo rimane
2: negli annali. Vai, Gabri.
8: Oh, ragazzi, se vi può consolare,
0: dica.
8: 6 giorni al Giglio è praticamente uno scoglio bellissimo. Bellissimo. Tutti interisti, tutti locali con la bandiera con la cosa 21.
0: Mamma mia.
8: L'alternativa era digiunare una settimana e l'ho dovuto sovvenzionare, se non si mangiava. Una cosa terrificante.
0: Mamma mia, non comunque, ti invidio, non ti invidio.
8: Va bene così, tanto finiranno prima o poi.
2: Sì,
8: saluto.
2: Sì, ciao amico mio, il Giglio è uno scoglio. Allora, Giglio, io ci sono stato una volta, è molto bella, tra l'altro il Giglio ormai nella memoria collettiva è per quel disastro della Costa Concordia. Vi invito a guardare però
0: il documentario
2: su Netflix, perché lì emergono anche delle verità un pochino diverse, quindi vi invito a guardarlo.
0: Allora,
2: il Giglio purtroppo è ormai nella memoria collettiva la tragedia della Costa Concordia, però non è proprio soltanto uno scoglio.
0: No, allora, sì, tra l'altro non siamo stati chiari, evidentemente. Chiaramente la Juventus mica era così folle. Dico al nostro amico che dice: quindi la Juve deve sborsare 12 milioni che vanno a finire le casse del Sassuolo se lo volesse riscattare. No, il riscatto a 12 milioni è per il Sassuolo,
2: Se
0: il Sassuolo vuole riscattare Hagic paga 12 milioni. La Juventus invece, se volesse riscattare il giocatore o riprendesse il giocatore, lo pagherebbe 1,5 milioni circa. Quindi, anzi 1,7, quindi ovviamente non sono soldi che vanno nelle casse del Sassuolo, ma soldi che andrebbero nelle casse della Juve più che altro, e mantiene la possibilità
2: sono
0: di un controriscatto a una
2: con
0: cifra bassa.
2: Vincenzo, che il Sassuolo sia anche Cagliari non è male, anche se a Cagliari c'è una situazione
0: Esposito è scappato.
2: Sì, io ho sentito anche l'intervista fatta al procuratore, che è Giuffredi se non vado errato, che dice che lui, cioè Esposito, aveva chiesto la possibilità di andare 2 o 3 giorni a casa perché non sta particolarmente bene, Pisacane gliel'avrebbe negata, insomma una situazione un po' particolare. Però Sassuolo, secondo me, cioè Reggio Emilia, dove giocherà,
0: è un clima ideale per Hazic,
2: cioè sì. O esplode o rimane un giocatore.
0: E secondo me esplode, allora, però questa è la grandezza della trattativa, perché se esplode e la Juventus dovesse dire: sai che c'è, questo adesso è pronto e lo porto a casa, 1,7 e te lo porti a casa. Se esplode ma non lo ritieni un giocatore da Juventus e loro lo vogliono riscattare, 12 milioni te li prendi tu. Quindi secondo me è un'ottima soluzione che ha trovato.
2: Io non lo so se Azic è un giocatore della Juventus, Vincenzo.
0: Credo
2: non
0: di no.
2: Te lo so
0: credo
2: dire.
0: Di no. Credo di no. Poi magari un po' un bagno di umiltà. Però vedi, devo dire una cosa, lo apprezzo. Perché,
2: sì, sì, perché va.
0: Dopo il gol con l'Inter mi è sembrato si fosse un po' montato la testa. Ha fatto quel bell'assist al giocatore impronunciabile che avevamo lì davanti adesso nell'amichevole col Nizza, che è stato un bell'assist, i numeri ce li ha. Però non ha avuto quella cosa di dire no, e che faccio ad alzare suo? No, invece lui abbra... poi tu dici giustamente, sei Azic, non è che sei uno tipo il Di Gregorio o il Kumainz, e comunque una storia già ce l'ha ed è chiaro che non accetteresti da solo, però avrebbe potuto comunque un po' impuntarsi e dire io sono da Juve, voglio giocare le mie carte. Invece ha capito l'importanza,
2: beh, intelligente,
0: sì,
2: e forse
0: sì,
2: anche dei procuratori, anche dei procuratori intelligenti.
0: Bravo,
2: vai,
0: bravo.
2: Prova, perché è l'ambiente ideale per te.
0: Bravo.
2: E secondo me, tra l'altro, il Sassuolo farà il suo campionato, non credo che possa retrocedere. Perché ci sono squadre al momento molto più deboli e può strutturarsi e capire che tipo di giocatore è. C'era molta attesa su Azic quando lui l'ha preso, ti ricordi?
0: C'era grande attesa.
2: Poi lui è stato anche un po' fermato dagli infortuni perché muscolarmente è un po' fragile. Guarda, oggi parlavamo della tournée, no? con Marco Sanfelice, e Marco ha detto una cosa che condivido molto. Io sai che sono contrario a queste tournée, però il male stanno facendo tutti e va bene. Spero che tutti tornino sani e salvi.
0: Sì, questa è la cosa più importante.
2: Questa è la cosa più importante.
0: Poi se si fa male con Miners, tanto non lo riusciamo a vendere comunque, sti cavoli, cioè nel senso, deve essere più una vetrina per quelli che vuoi vendere piuttosto che un rischio per quelli che devi tenere. Però
2: devi alzare
0: anche
2: un po' l'asticella.
0: Devi alzare l'asticella, devi alzare il livello, anche perché poi comunque affronterai il Chelsea, affronterai l'Inter, affronterai squadre che comunque in qualche modo devi cercare di non sfigurare troppo.
2: Bravo, bravo.
0: Però è altrettanto vero, vedi, cambieranno per alcuni giocatori le tecniche di allenamento, penso ai nuovi arrivati.
2: Certo.
0: Bisogna stare attenti, bisogna stare molto attenti.
2: Oh, intanto ci dice Ermanno da Bergamo che Quintiliano è all'Argentario.
0: Argentario.
2: Oh, ma ha fatto soldi Quintiliano?
0: No, l'hanno ospitato.
2: Ah, ecco.
0: No, scherzo, non lo so. L'Argentario è da VIP. È da
2: probabilmente
0: VIP.
2: Però lui è
0: a fianco all'Argentario.
2: Esatto, è a fianco all'Argentario.
0: L'ottonario.
2: Al cartonario,
0: a
2: vai.
0: Cartonario.
9: Ciao ragazzi, Domenico da Bari.
0: Ciao. Ma, Domenico,
9: volevo dire, secondo me, per come si sta configurando oggi la squadra, se dovesse rimanere Douglas Luiz, il 4-3-2-1 è
2: sì,
9: la cosa perfetta. Nei tre può giocare Douglas, può giocare anche McKennie.
2: Locatelli nel mezzo.
9: Locatelli potrebbe fare la mezzala, e poi i due davanti, dietro a Colo, sarebbero Alai Begovic
2: e Ildiz,
9: perfetto secondo me.
0: 4-3-2-1.
2: 4-3-2-1.
0: Sì, è quello che dicevi tu.
2: Però è chiaro che sacrifichi con Cesao, Zegrova,
0: Boga.
2: Però secondo me è il modulo ideale.
0: Ed è altrettanto. Allora, no, più che altro qual è il discorso? È vero che con Cesao è anche un giocatore che spacca le partite, quindi se non lo vendi lo puoi utilizzare anche per spaccare le partite. Ma quando entrano questi giocatori, tipo il Bogart con Cesao, poi ti cambia modulo.
2: Eh sì.
0: Perché lui gioca molto largo, non manterrebbe il 4-2-3-1. Quindi devi pensare anche a quella che può essere il discorso di calcio liquido, di cambiamenti, adattare la squadra a quelli che hai. Quindi secondo me il pensiero lo devi fare non solo per i titolari che vuoi schierare in campo, ma anche per quelle che sono le riserve che potrebbero subentrare.
2: Assolutamente sì. Assolutamente sì.
0: Che con Boga e con Cesao il 4-3-2-1 diventa 4-3-3.
2: Esattamente.
0: Immediatamente.
2: Esattamente. Perché nessuno dei due si mette le spalle.
0: No.
2: Intanto Tony da Zurigo ti dà un ottimo suggerimento.
0: Vai,
2: io ci sono stato a Cagnes sul Mer, molto bello, sulla Costa Azzurra.
0: Sì,
2: c'è anche un ippodromo fantastico. Molto bello, sì. Molto bello. E anche Gianluca dal Monte Amiata, quindi vedi, sei veramente
0: sì. Allora,
2: peggio del peggio.
0: Cerco una pensione completa, villaggio per due nuclei familiari.
2: No,
0: perché non si trova posto, santa, e quindi rischio di restare a piedi. Che faccio? Poi dopo non torno riposato abbastanza, quindi pensateci,
2: Filippo,
0: datemi una mano.
2: Il 3-4-3,
0: comunque, ragazzi.
2: Il 3-4-3 è un modulo bellissimo, ma difficilissimo. La squadra deve essere corta, compatta, devono correre come dei matti e dei dannati. Poi secondo me Spalletti non vuol fare la difesa a 3, non la vuol fare. L'altro anno l'ha fatta, quest'anno per me vuol fare la difesa a 4.
0: Difesa a 3 no.
2: Anche perché per esempio Selic è una difesa a 4, Calulu ormai è una difesa a 4.
0: Cambiaso è una difesa a 4. Che è un rischio a meno epocale.
2: Che tu, sì, è anche vero però che Cambiaso non difende benissimo.
0: No, no. Poi dipende anche, no, io penso che sarà sempre difesa a 4. Sempre difesa. Oh, poi soprattutto speriamo di avere un portiere, perché poi difesa a 3, difesa a 4 ti serve il portiere che fa la differenza. Dovesse arrivare Lucumi, non so se uno da difesa a 3 eventualmente.
2: Ma io ho sempre visto giocare più o meno a 4.
0: Sempre Lucumi. Pure io. Però se magari, non so con la Colombia se qualche volta ha giocato a 3, però sai, comunque una difesa formata da Kelly, Bremer, Lucumi, con esterni a destra e a sinistra, Cambiaso e Calulu, che possono diventare un 3-5-2. Insomma, però credo che Spalletti non si allontanerà dalla difesa a 4. Credo, è
2: no,
0: la sensazione.
2: Io dovessi scommettere oggi, scommettere sulla difesa a 4, la difesa a 3 proprio no. Perché poi appunto la difesa a 3, sì, certo, potresti fare un 3-4-2-1. Però io credo che lui voglia lavorare sulla difesa a 4. Prego, Gabri.
10: Ciao Vince. Ciao Ale.
0: Ciao, ciao.
10: Roberto da Bologna.
2: Ciao Roberto.
10: Un grande abbraccio ad Alessandro.
0: Ciao, è tornato, è tornato.
10: Meritatissime vacanze. Vorrei dire una cosa, sapere voi cosa ne pensate. Quando riparte una nuova stagione, quella precedente si azzera. Io parlo sul campo. Lo staff tecnico, i giocatori, la dirigenza, si riparte per una stagione nuova, non è un prosieguo di quella precedente. Quindi tutto questo per dire che magari i giocatori che non hanno funzionato possono funzionare.
2: No, hai ragione,
10: tranquillamente,
2: Roberto.
10: Perché si riparte da zero, con altre motivazioni, con altri obiettivi, con altri rapporti.
2: No, no, Roberto, è corretto, dice una cosa sacrosanta. Su alcuni giocatori secondo me è impossibile, tipo Kuminers, perché si è azzerata, questa è la terza volta. Però capisco il tuo ragionamento, potrebbe arrivare sul discorso di David. Emiliano da Fiumicino, sei meraviglioso.
0: Sei meraviglioso, ci hai regalato un sorriso, una risata incredibile.
2: Ci hai regalato una... Però quella è vera.
0: Sì, è vera. C'è l'altra ufficialità, la partenza di João Mario. Andiamo a leggere il comunicato della Juventus. Quindi vedi, comunque si sta procedendo per andare ad alleggerire un po' tutto. La Juventus comunica di aver raggiunto un accordo, leggete, ascoltate bene, sennò poi leggete le cose al contrario. Un accordo con la società fiorentina per la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 dei diritti delle prestazioni sportive del calciatore João Mário a fronte di un corrispettivo di 1,8 milioni pagabili in un unico esercizio, quindi la Juventus incassa già ora 1,8 milioni. L'ingaggio naturalmente se lo accolla la Fiorentina. Inoltre l'accordo prevede la facoltà, non l'obbligo, quindi da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di 9,5 milioni pagabili in tre esercizi.
2: Magari.
0: Quindi diciamo, se la Fiorentina 3, 6, 9, mai dovesse 3
2: milioni l'anno.
0: Esatto, se la Fiorentina dovesse pensare di riscattarlo perché fa una buona stagione, 9 più 1 fanno 10, 10 e 5 fanno 11 milioni sostanzialmente e qua è rotti di incasso per la cessione di João Mário, che più o meno, considerando l'ammortamento fatto nella passata stagione, vai a recuperare quella che è stata la spesa del giocatore.
2: Tra questo l'altro, se João Mário e Hadžić dovessero fare grandissime stagioni, tu l'anno prossimo hai più o meno 20 milioni assicurati.
0: Sì. Esatto, esatto, e questo già diventa una cosa importante. In questo caso, a differenza che per Hadžić, qualora la Fiorentina dovesse comprare il giocatore, ne perderebbe il controllo,
2: sì,
0: quindi non avrebbe il diritto di... Ma chi se ne frega, ovviamente, perché... No, però questa è un'indicazione altrettanto importante, perché significa che su uno la Juve ci vede un talento,
2: e
0: sull'altro no.
2: Chi l'ha comprato l'altro?
0: Indovina un po'.
2: Appunto. Fammi sentire in vocale, va.
11: Ciao ragazzi, ciao Ale, bentornato.
0: Ciao.
11: Diciamo, vabbè, sentiti su Facebook ogni tanto.
2: Ciao caro.
11: E ho seguito Vincenzo, che è stato grandissimo anche
2: infatti,
11: da solo.
2: Grazie. Domani riparto.
0: Grazie, smettila.
11: Quello che volevo dire io è quello che stavi dicendo è interessante, però in realtà è vero che con Cesano innanzitutto se lo vendi sei obbligato a fare il modulo con con i due trequartisti, esatto, Ildiz e Ala e la punta, come dite voi, ma in realtà poi Boga con Sesau, Zegrova possono giocare lì in uno dei due trequartisti, perché poi il trequartista alla fine, quando sono due, si devono per forza di cose dividere le, insomma, destra e sinistra, quindi vanno a fare un po' trequartista, un po' ala, un po' attaccante esterno. Secondo me lo possono fare, anzi con Sesau si accentrerebbe un po' e forse diventerebbe pure un po' più utile. E Gabriele da Tivoli, forse non ve l'ho detto, vabbè, ciao.
2: Forza, ciao Gabri, io. Molto molto interessante. Guarda, io oggi, tra le varie uscite, e lo dico con un po' di mi fermo? Questo suonava, ah, questo suonava con te.
0: Attenzione.
2: Gabriele Latini dice che Gabriele da Tivoli suonava con lui. Grandissimo, grandissimo, bella, bella, bella questa cosa.
0: A volte si incrociano.
2: Allora, Gabriele da Tivoli, che suonava con il nostro Gabriele, dice una cosa secondo me interessante. E ad oggi, se mi dicessero lo cederesti Zegrova, io direi sì. Perché, ritornando al ragionamento che faceva Roberto prima di alcuni giocatori che correttamente ripartono da zero, è altrettanto vero anche il contrario, che secondo me atteggiamenti di alcuni giocatori non li puoi cambiare. Zegrova è un talento, ma è un talento a modo suo, che funziona per me in determinate situazioni. Se lui ritorna in Francia, funziona.
0: Tra l'altro, Ale, Zegrova,
2: a me è deluso molto Zegrova.
0: Sì, non è neanche, tu dici, un over 30.
2: Capisci?
0: No, lui sta nel pieno, 27 anni se non ricordo male, sta nel pieno della,
2: allora,
0: maturità.
2: All'alibi sicuramente, Vincenzo, che noi l'abbiamo preso e lo sapevamo.
0: Infortunato.
2: Infortunato.
0: Vabbè.
2: Ok.
0: È passato due anni.
2: È passato un anno.
0: Due anni.
2: Sì,
0: era questo. Due dicembre fa che si era infortunato. E cavolo.
2: Lui è questo. Poi il talento è indiscutibile.
0: No, non c'è dubbio.
2: Perché Zegrova, io l'ho visto dal vivo soltanto due volte, ma quando l'ho visto dal vivo a Pisa e a Roma, mi ha impressionato, perché lo vedi che è un giocatore che carezza il pallone, ma nel calcio moderno non basta. Lui è un anarchico del calcio e secondo me è proprio quel profilo che a Spalletti non piace. Perciò su alcuni, secondo me, si lavora, su lui non lo so. Il problema è che siamo sempre lì: chi te lo compra? E comunque tu hai speso 15 milioni per comprarlo, eh?
0: Certo. E l'investimento l'hai fatto. Io ti dico la verità, mi è sembrato di percepire che il ragazzo volesse fare un ottimo precampionato per conquistarsi un posto alla Juve, ma la percezione non ha seguito i fatti.
2: No.
0: E
2: no.
0: Questa è quella che preoccupa un po' di più, perché poi non è neanche quel giocatore che tu dici vabbè, fisico, ci mette tempo, entra in,
2: no,
0: condizione. Cavolo, questo è uno che entra in condizione subito, dovrebbe.
2: Sì, infatti c'è anche Nico, Marco, bravo, c'è anche Nico. E Nico,
0: sì,
2: sarà una bella patata bollente da gestire.
0: Sì, sì.
2: Eh?
0: Sì, sì.
2: Perché questo,
0: no,
2: non si presenta.
0: No, no, ma non si, sì, però poi se non si presenta, cavoli suoi, deve trovare una squadra.
2: Assolutamente.
0: Non è che la Juventus deve fare gli sconti agli altri, gli altri ti devono prendere per la gola e ti devono cambiare gli accordi mentre tu stai per presentare un giocatore e basta.
2: Ma anche perché, dunque, quando c'è stata la finale del mondiale, 19 luglio.
0: Luglio, sì.
2: Beh, tre settimane di ferie, cioè.
0: Sì.
2: Quindi 19.
0: Arriva a ridosso dell'inizio del campionato.
2: A ridosso, sì, inizio del campionato.
0: C'è
2: la prossima settimana ritorna.
0: Sì,
2: in teoria.
0: Immagino che i suoi agenti stiano lavorando per risolvere. Non è che torna dalle vacanze e tutto a posto. Cioè, devi risolverlo ora il problema.
2: Io lì
0: devo sapere, anche perché quello è un assegno fondamentale per la Juve.
2: Certo, ma io con l'Atletico parlerei, sempre come, certo, due giocatori. Adesso te ne aggiungo due. Uno è Sorloth, che comunque secondo me in questa Juve ci potrebbe stare.
0: Sì, come no.
2: L'altro è Ruggeri. Io Ruggeri me lo prendo domani mattina. Sulla sinistra,
0: no,
2: me lo prendo domani mattina. Sistemo la fascia sinistra e a quel punto o cedo Cambiaso oppure si gioca al posto con Cambiaso. E secondo me, alla fin fine, forse Ruggeri potrebbe far pure il titolare al posto di Cambiaso.
0: Secondo me sì. Secondo me sì. Secondo me sì. Qual è secondo te il giocatore di quelli di cui abbiamo fatto il nome, tolto Nico Gonzalez, che è più vendibile?
2: Questa è una grande domanda, Vincenzo.
0: Hai,
2: questa è una grande
0: risponde
2: domanda.
0: Perché se io non ne vedo nessuno, cioè nel senso, con Miners,
2: Kelly.
0: Sì, forse Kelly. Forse Kelly.
2: E ti levo Bremer, perché Bremer non ha avuto,
0: lo so. È un paradosso, perché manco Cambiaso è vendibile.
2: Guarda, Kelly, Gatti, gente che Gatti è un altro vendibile.
0: A quale cifra? Perché anche qua offerte non ne sono arrivate. Quindi il Napoli ha detto 12. Qui a 12 lo lasci partire?
2: No, a Napoli a 30.
0: A Napoli a 30.
2: Miretti, ma fai 10.
0: Che però comunque non sei riuscito a venderla ancora. Oh, e siamo comunque al 3 agosto,
2: Lo so.
0: Cioè, questi qua sono quegli acquisti tipo: sei stato bravissimo a chiudere adesso. C'ho Mario Azic, ma per pochissimo e in prestito. Però questi sono giocatori che sono quelli là che fai subito, le scartine, va per dire. Quella che riesce a vendere subito, perché hanno costi bassi, ingaggi bassi, esperienza e pedigree da squadra di top livello. Questi sono giocatori che il Bologna di turno se lo dovrebbe prendere domani. Cioè...
2: Bravo, ma sai anche lì, e poi chiudiamo, João Mario, perché poi c'è l'intelligenza dei giocatori, ha detto e ha capito. C'è Kalulu, c'è Selic, ma io qui, ma cosa ci sto a fare? No. La Fiorentina, vado, certo. Non gioco mai.
0: Certo, sta l'intelligenza del giocatore.
2: Beh, sì, ma lo stesso Azic.
0: Però ci sono quelli che si credono forti, il combiners di turno, al limite anche la, guarda, a me
2: con Cesao, giusto, con Cesao è vendibile,
0: è vendibile, sì, quando eri in ferie Douglas Luiz a un certo punto ha chiesto, l'hai letto pure tu, ma io che minutaggio avrò? Sì. Ma ragazzi, cioè, ma veramente, cioè, gioca bene e il minutaggio te lo conquisti.
2: E Luiz è un altro che tecnicamente sarebbe, è vendibile.
0: Sì, se fa secondo me un'ottima tournée, arriva una bella offerta la Juventus in pacchetto.
2: Ti posso dire un altro che è vendibile, forse McKennie.
0: No, però McKennie l'hai rinnovata adesso, secondo me la Juventus lo vuole tenere, ma non perché l'ha rinnovata, perché diventa veramente il jolly. Diventa il jolly, stai in una situazione di emergenza, lo fai giocare a tre quarti. Cioè, come tu dicevi, no? L'Europa League che ci andremo a giocare, poi chiudiamo.
2: Noi dobbiamo vincere l'Europa League,
0: perfetto,
2: Vincenzo.
0: Però che cosa dicevi sempre? Le prime partite non metti titolare.
2: Certo.
0: Allora, McKennie è perfetto a posto di Alla Begovic, per dire.
2: Certo.
0: Non è un altro.
2: Guarda, io ti faccio la mia previsione. Secondo me, sai chi parte? Con Cesao. Perché ho un'altra sensazione, e chiudiamo veramente, Vincenzo. La Juve ad oggi quanti soldi ha tirato fuori? 38 più quant'è Alibegovic? 30?
0: 35.
2: Ok, 38 più 35, lo sapete che la matematica non la conosco. Quanto fa 38? Fa 70 più o meno?
0: 72.
2: Benissimo. Più c'è il riscatto del fenomeno che abbiamo dato a Lione, perché quello l'ha pagato così. Siamo oltre 100.
0: E 43 quanto... hai speso per Osimber, scusami, per Openda, magari Osimber, per Openda. Aspetta, aggiungici 4 e mezzo per Boca.
2: Sei oltre 100. Paradossalmente, sì, sì. Sei oltre 100.
0: No, cioè, sei 140. Secondo me sei sui 140, non ricordo male, che avevo letto un po', potremmo fare un po' i calcoli.
2: Ma ci torniamo domani su questo. Sì, sì. Però Vincenzo, ora tu devi cedere e lo dico
0: e vendere anche bene.
2: Prima, perché poi domani riparto per le ferie,
0: ne smetti,
2: e mi lascio con Melangio. La cessione che arriverà, ragazzi, sarà una cessione necessaria. Va via con Cesao. A me dispiacerebbe molto, ma capisco che in questo momento.
0: Capirei.
2: Ci vediamo
0: a domani.
2: È stato bello, ragazzi. Domani riparto. Ci vediamo.
0: Allora, ricordiamo gli appuntamenti: 9:11 ci sarò io.
2: Marangio.
0: Poi c'è Claudia, Giulia. Dopo.
2: Poi c'è Giulia.
0: C'è Giulia, poi c'è tu.
2: 12:14 sono io.
0: Ci sei tu.
2: Dalla spiaggia.
0: Poi c'è Cami.
2: Poi c'è Cami. E poi ci siamo
0: poi
2: noi.
0: Poi ci siamo noi di nuovo. Quindi va,
2: va bene.
0: Dalla spiaggia. Ma smetti.
2: Ciao, ragazzi. A domani.
0: Allora, anche sui social potete mandarmi offerte.
2: Fai schifo, ma sei un accattone. Sei un accattone.
0: Scherzo, vi vogliamo bene.
2: So che hai cercato anche un. Vabbè,
0: sì, vabbè, per forza serve.
2: Ciao, ragazzi, a domani.
0: Tini.
12: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
13: Buonasera dalla redazione.
14: Questione migranti in primo piano, il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa di migranti, che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio gennaio di quest'anno a oggi in Italia si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat.
15: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato da giudice e PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato lavori prima del voto.
14: Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart 4-4 causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero.
15: Ci sarebbe un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi, in provincia di Caltanissetta, in cui sono stati feriti gravemente con colpi di pistola un 58enne di Mazzarino e una 40enne che ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio, il compagno della donna, che ora è ricercato. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non è ancora chiara la dinamica del ferimento nel rapporto tra i due.
14: Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti.
15: Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi, ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club rossonero Gerry Cardinali, al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, e al presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.
14: Lo sport: l'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Alle spalle delle azzurre la rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia.
15: È tutto, grazie per averci seguito.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TM News che oggi realizziamo direttamente da Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Vi proporremo una serie di interviste per parlare dell'attualità calcistica e iniziamo subito con Giovanni Galli che ci regala le sue considerazioni su una Fiorentina che in questo momento possiamo definire la regina del mercato, ma con lui abbiamo affrontato brevemente anche la questione Milan e Giovanni Galli parla da ex rossonero raccontandoci appunto quelle che sono le sue impressioni sulla squadra che è stata affidata ad Amorim. Giovanni, uno sguardo alla Fiorentina, sembra esserci un'aria nuova intorno alla squadra, acquisti intriganti, adesso però mancano gli esterni, forse si è un po' impantanato Paratici?
1: No, io credo che dobbiamo fargli i complimenti perché ha svoltato strategia. Noi negli ultimi anni, dall'arrivo della famiglia Commisso, questa squadra prima dobbiamo vendere prima di acquistare, aspettare gli ultimi giorni perché vedere le società che hanno i giocatori fuori rosa in sovrannumero, e invece mi sembra che abbia dato un'impronta ben precisa, ben decisa, dicendo ci sono dei giocatori che abbiamo identificato che possono andare bene per il nostro progetto e hanno preso e l'hanno portati a casa. E questo secondo me è un messaggio forte, un messaggio della società, anche a tutti i tifosi, a tutti quelli che si augurano che la Fiorentina possa tornare ad essere veramente una squadra competitiva, ma soprattutto una squadra che possa lottare per l'Europa finalmente, un'Europa che conta, io sto parlando, no? La solita conference, perché la conference ci avrebbe anche un po' stufato, perché porta via energie inutili. Perciò gli arrivi di Attal, gli arrivi di Ulai, questo ragazzo, insomma, sono già questi due. Mi è dispiaciuto, se devo essere sincero, la perdita di Comuzzo, perché comunque alla fine l'impressione, io non so quali sono i termini, leggo, mi viene detto che è in prestito con diritto di riscatto da parte del
0: milioni.
1: Torino, e logicamente se il ragazzo fa bene il Torino se lo riscatta,
0: però 20 milioni per il Torino, per questo Torino,
1: ma Torino è già coperto quando,
0: certo,
1: lo riscatta,
0: potrebbe avere dietro qualcuno,
1: cioè se hanno offerto 30 milioni l'anno scorso alla Fiorentina è perché logicamente si pensa che questo possa essere un giocatore che possa tornare su quei livelli, per cui mi dispiace perché il ragazzo del settore giovanile, un ragazzo che è cresciuto qua, ho letto veramente con emozione anche la lettera che ha lasciato a tutti noi fiorentini, per cui devo dirti, in tutto questo ho sposato appieno quello che sta facendo Paratici, e l'unico dispiacere ce l'ho per Comuzzo. Per quanto riguarda gli esterni non si è impantanato, ma credo che questi possano essere anche gli ultimi acquisti da fare nella maniera più ponderata e più giusta, capire anche se effettivamente serviranno degli esterni alla Berardi e l'altro giocatore, Laurenté del Sassuolo, oppure se hai bisogno magari di esterni che sappiano crossare, tipo Salemaker, no? Tanto per farti un esempio di calciatore, perché in mezzo all'area la riempi con la forza fisica atletica di Ken o di Piccoli o di Attà, che sono tutti giocatori che hanno queste caratteristiche, per cui aspetto, vediamo, ma sono decisamente molto ottimista.
0: Senti, dovesse arrivare Mastantuono, i pro e i contro di questa eventuale operazione?
1: Secondo me il fascino del giocatore, perché arriva dal Real Madrid, però c'è da capire se questo ragazzo ha le caratteristiche appunto per essere inserito in un contesto di squadra. Tu hai sentito, ne parlavamo prima, no? Daniel Bertoni, e Daniel Bertoni ti ha detto che è uno che dribbla anche le siepi, ed è logico che in un contesto organizzato, una squadra organizzata, è vero che c'è bisogno del talento che salta l'uomo e che faccia la superiorità, però non deve essere uno che utilizza la Fiorentina per fare la propria carriera, deve venire qua per valorizzare la Fiorentina, e questo è ben diverso.
0: Un'ultima domanda sul Milan, come riparte secondo te un Milan in questi giorni, naturalmente in lutto per la perdita di Franco Baresi?
1: Come riparte? Hanno fatto due acquisti, hanno speso molto, finalmente c'è un centravanti che ormai mancava da tempo, è stato pagato molto, sì, però se il suo compito a fine stagione poi dopo lo porta a compimento, non sono tanti i soldi sono tanti quando un giocatore non rende, quando un giocatore non ti fa quel numero di gol dal quale ti aspettavi, per cui parlare prima e dire è stato speso troppo mi sembra prematuro. Un giocatore forte, un giocatore valido, parla la stessa lingua del suo allenatore, ha un'esperienza in un club straordinario come il Paris Saint-Germain. Le prerogative ci sono tutte, certo, poi sarà il campo che parla e dirà se i 75 milioni sono stati troppi o sono stati giusti.
0: Continuiamo con le interviste, vi proponiamo adesso le considerazioni di Leonardo Semplici, allenatore che si è soffermato naturalmente sull'attualità calcistica e su come si stanno rinforzando le varie squadre, a partire dalla Fiorentina, lui che è anche un ex viola. Con Leonardo Semplici uno sguardo al futuro, innanzitutto il tuo, quali sono le novità? Che movimenti ci sono stati durante quest'estate?
2: Ma alcuni movimenti poi purtroppo non si sono concretizzati, però insomma sono pronto a ripartire. È chiaro che in questo momento è prematuro parlarne perché è appena iniziata la stagione. Mi auguro prossimamente di poter rientrare e di poter dare a mio apporto alla società che mi affiderà il compito di arrivare all'obiettivo prefissato inizio stagione.
0: Presente il futuro invece della Fiorentina, tanti acquisti, naturalmente una squadra deve essere completata, però sembra esserci un'altra area ora intorno alla Fiorentina.
2: Assolutamente, credo si sia mosso veramente bene, già dall'inizio facendo acquisti importanti, giocatori di valore, giovani, che sicuramente potranno assicurare sia il presente che anche il futuro. Mi auguro che insomma, dopo l'arrivo di Paratici soprattutto si sia creato presupposti per far tornare la Fiorentina a dei livelli che la piazza e la società sicuramente merita.
0: Tante novità sia in difesa che a centrocampo, c'era bisogno di questa specie di rivoluzione?
2: Ma secondo me sì, e non è ancora finita per quello che leggo, e credo senza ombra di dubbio si possa aspirare a fare qualcosa di più concreto.
0: Ecco, tra gli acquisti che sono stati conclusi dalla Fiorentina qual è quello che ti incuriosisce di più?
2: Ma quello secondo me che mi piace di più è Atta dell'Udinese, è un giocatore da mezzala sicuramente di grande valore, credo possa dare un apporto veramente determinante per quello che sarà il prossimo futuro della Fiorentina, però insomma anche gli altri sono giocatori che in prospettiva possono dare molto.
0: Secondo te Ulahi, per quello che hai potuto vedere di questo giocatore, e Fagioli possono giocare insieme?
2: Ma questo non lo so, dipenderà da Grosso, inizialmente mi sembra che l'abbia alternati, però magari hanno caratteristiche, magari conoscendosi meglio e conoscendo meglio gli stessi giocatori, trovare quell'equilibrio da poter magari giocare anche insieme.
0: Ecco, secondo te adesso con gli esterni, la Fiorentina deve completare naturalmente il reparto d'attacco, non ci sono esterni in questo momento a disposizione di Grosso, a seconda del livello degli esterni si potrà capire dove potrà andare la Fiorentina a puntare per quanto riguarda gli obiettivi?
2: Ma penso di sì, perché sicuramente sono dei ruoli veramente determinanti per quello che sarà il futuro prossimo, e quindi spero e penso che la Fiorentina possa trovare calciatori utili per questi tipi di ruoli che possano saltare l'uomo, fare la superiorità numerica e mettere in condizione l'attaccante di poter concretizzare la mole di gioco della squadra.
0: Al di là delle dinamiche di mercato, Ken, secondo te la Fiorentina deve pensare a tenerlo?
2: Ma io me lo auguro, perché non è facile rimpiazzarlo, un giocatore fa diversi gol, credo sia difficile a quei prezzi poter trovare un'alternativa dello stesso valore, però magari queste sono cose che sapranno bene Paratici e la società di valutare insieme a Grosso per poter rinforzare eventualmente la Fiorentina nel miglior modo possibile.
0: Mastantuono, di cui si parla tanto in questi giorni, in queste settimane, hai avuto modo di seguirlo, è un giocatore che secondo te potrebbe essere anche pronto per giocare una certa continuità nella Fiorentina?
2: Ma sì, è chiaro che il ruolo insomma è da definire, perché sembra un trequartista, una mezzala diciamo offensiva, è chiaro che dipenderà anche dal mister Grosso come vorrà giocare, se 4-3-3, 4-2-3-1, insomma, però insomma è un giocatore sicuramente di grande valore.
0: Senti, qualche considerazione sul calcio delle big, insomma, delle squadre che punteranno allo scudetto? L'Inter riparte con i favori del pronostico, secondo te?
2: Sì, secondo me ad oggi sì, sicuramente perché negli ultimi anni era la rosa più completa e anche quest'anno ha confermato. Credo che vogliano provare anche a essere più competitivi per quanto riguarda l'Europa. Stanno facendo un mercato importante, hanno perso Palestra ma stanno cercando un altro giocatore che possa rimpiazzare la partenza di Dumfries. C'è la Juventus che sta iniziando a muoversi, lo stesso Milan, insomma la Roma, insomma le squadre stanno cercando di muoversi. È chiaro che, come spesso accade, saranno gli ultimi giorni. E purtroppo anche al campionato iniziato, però insomma credo le solite squadre lotteranno per gli stessi obiettivi. Mi auguro ci possa essere anche la Fiorentina e si possa inserire tra questi pretendenti.
0: Che idea ti sei fatto invece sulla vicenda della nazionale? Prima con Maldini e Leonardo che avevano scelto Pirlo, poi il ribaltone e si torna adesso a Mancini in commissario tecnico.
2: Ma sicuramente è stata, secondo me, insomma, gestita non nella maniera migliore, anche a livello insomma, di mediatico, perché insomma, si parlava di allenatori di Guardiola, insomma, di Ancelotti, insomma, poi si è individuato in Pirlo quello che poteva essere l'allenatore. Secondo me si è trovato delle scusanti per non poterlo prendere, anche se secondo me insomma, l'aspetto importante è sì, scegliere un bravo allenatore per la nazionale, ma soprattutto è cercare di fare un programma per riportare tanti giocatori italiani a far sì che possano dare il loro contributo alla nazionale.
0: Ecco, un'ultima considerazione, visto che sei anche un esperto di giovani, come si può rilanciare il nostro calcio a partire dalla base?
2: Ma infatti questo secondo me va riscritto un po' di regole. È chiaro che ci sono delle situazioni da chiarire, da migliorare e soprattutto da far sì che giocatori italiani riescano a crescere, a tornare competitivi, per quello è sempre stata la nostra storia.
0: E adesso altre considerazioni sulle big e non solo, insieme al collega Mario Tenerani. Con Mario Tenerani diamo uno sguardo al mercato, il mercato delle big. Potremmo dire che fino a questo momento è la Fiorentina la regina del mercato, però ecco, dietro la Fiorentina chi vedi come squadra che si è rinforzata di più e meglio?
3: Beh, mi sembra che l'Inter abbia fatto molto bene, però l'Inter partiva già da una

0: interessanti. Ricordiamoci, Lorenzo, che siamo ora in questo momento, siamo nella notte tra il primo e il secondo, il 2 agosto.
1: Tra il 2 e il 3 agosto.
0: Quindi il mercato finisce a settembre, inizio di settembre, insomma, direi che c'è un mese pieno.
1: Ecco, nel corso del talk show qui a Marina Castagnino Carducci si è parlato molto anche della nazionale, di come riparte la nazionale, di come si può effettivamente rilanciare il calcio italiano. C'è stato Cesare Prandelli che ha dato i suoi suggerimenti, tra virgolette, insomma, la sua visione. E ripartire da Mancini che cosa significa?
0: Ma allora, Mancini è sicuramente un allenatore titolato, importante, è l'ultimo che ha vinto, per cui c'è poco da dirgli. Se mi chiedi un'opinione, io sarei stato dalla parte della rivoluzione, e mi ha sorpreso un po' Maldini, che si era presentato come un rivoluzionario e poi alla fine, pur convintamente, aveva portato Pirlo, che per carità ha le proprie qualità, ci mancherebbe altro, però non mi sembrava, voglio dire, un tratto distintivo di una rivoluzione. Secondo me la vera rivoluzione andava fatta con Silvio Baldini, perché bisognava fare più o meno quello che ha fatto la Spagna con De La Fuente. La Spagna l'ha fatto molti anni fa, con tutta la storia di La Fuente, che era stato esonerato in Serie C, che aveva mandato il curriculum alla Federcalcio spagnola, che era partito dalle giovanili e poi ha fatto quello che ha fatto. Io credo che nella vita bisogna cercare di copiare da quelli bravi, e indubbiamente non da quest'anno, ma da una quindicina d'anni, per non dire 20, gli spagnoli sono migliori di noi. 20 anni no, perché nel 2006 l'Italia vinse il campionato del mondo, diciamo da una quindicina d'anni. E quindi secondo me la vera rivoluzione era andare da Baldini e provare a chiedere a Baldini di replicare in Nazionale A quello che lui sta facendo con Under 21, ma soprattutto portare avanti quel pensiero, quell'idea di calcio. E questo non è stato fatto. Poi, ripeto, se si parla di Mancini, singolo allenatore, c'è poco da dire, nel senso, uno che ha vinto, ha esperienza, ha 62 anni, per cui ha tutto. Però la vera svolta, il vero strappo col passato, il vero segno di discontinuità, per me doveva essere Silvio Baldini.
1: Sì, però poi comunque, al di là del nome del commissario tecnico, bisogna interrogarsi su come rilanciare il nostro calcio dal basso, insomma, partendo dalle giovanili, ma proprio anche dai ragazzini, come diceva anche Cesare Prandelli.
0: È una giustissima valutazione quella che tu stai facendo, l'ha detto Prandelli nel talk show che abbiamo fatto oggi qui alla Tana Pirata a Marina Castagnetto Carducci, e l'ha detto lui, però l'ha detto anche Giovanni Galli. Ma voglio dire, se fosse arrivato Guardiola, che è un fenomeno, con i giocatori che noi abbiamo oggi in Italia, che per carità non è che siano scarsi, però non sono dei top a livello mondiale, e anche Guardiola fatica. Allora Guardiola poteva avere un senso se gli fosse stata la possibilità di intervenire alla radice del calcio italiano. E torniamo alla rivoluzione. Quindi, se noi non capiamo, questo è il mio parere, che bisogna ripartire dal basso, e quindi, ma dal basso non è uno slogan da campagna elettorale, è veramente riformare un'idea. Cioè, cosa insegniamo a questi ragazzi nel settore giovanile? Chi sono i maestri? Chi sono gli educatori? E poi, perché non giocano? Mi ha colpito molto una frase di Mancini, no, appena nominato, una frase vera, perché lui ha detto: io farò giocare i giovani. Ed è vero, perché io ero a Coverciano, per esempio, a Sicura Nazionale, quando lui all'inizio di settembre, qualche anno fa, convocò Zaniolo, che non aveva mai giocato nella Roma. No, ci fu anche quella piccola querelle, cioè, con la Roma. Lui disse: beh, meraviglio che la Roma non l'abbia fatta ancora esordire. Di Francesco, mi sembra fosse l'allenatore della Roma a quei tempi, non l'ha prese benissimo, c'è da capirlo. E poi, se non sbaglio, esordì prima in Champions League, no? Contro il Real Madrid, Zaniolo. Ma dico bene, Mancini, ma tu devi convocare i giovani che giocano, perché se tu sei innamorato di un giocatore, lui era innamorato di Pafundi, poi Pafundi non giocava, e dico, è sparito, no, Pafundi, quindi speriamo che torni. Allora, il tema è, ti puoi chiamare Pippo, Pluto o Paperino, puoi avere il talento che vuoi, ma devi giocare, se non giochi è la fine. Quindi come fa il tuo commissario tecnico a convocarti? Io l'ho chiesto stasera durante il talk show a Prandelli e mi ha dato ragione. Cioè, lui convocava Prandelli, che per inciso è l'ultimo, insieme a Mancini, ha fatto qualcosa. Mancini ha vinto l'Europeo, lui è vice campione d'Europa nel 2012 contro una Spagna galattica. E lui, il CT deve convocare chi gioca. Ecco perché ti dico, c'è anche in questo una sorta di contrasto che non torna. Quindi spazio ai giovani, fate giocare in Serie A, dateli spazio, invece non mi sembra che questo accada.
1: Il progetto delle seconde squadre, secondo te, è destinato a fallire o a tramontare?

0: mi dicono che la Lega dei Pro non sia favorevole a questo, quindi credo che la domanda debba fatta a un caro amico del presidente della Lega Pro, che è Matteo Mariani, lui debba rispondere, abbia i titoli per rispondere a questa domanda. L'aria che sento in giro non mi pare molto favorevole alle seconde squadre in Serie C, però qualcosa devi fare. Addirittura c'è chi evoca un campionato, io non ho mai visto, nonostante abbia una certa età, che è il campionato De Martino, esatto. Io insomma mi ricordo il campionato primavera, il campionato De Martino non me lo ricordo, però era un campionato nel quale giocavano le riserve, nel quale giocavano i giocatori infortunati dovevano entrare, e qualche giovane di Belle Speranze che si trovava magari in quella partita al fianco del grande campione che però tornava da un infortunio e doveva essere provato, testato in quella partita. Non so, quella potrebbe essere una soluzione. Certo, il campionato primavera come oggi, con tutto il rispetto, mi lascia qualche perplessità, ecco.
1: Anche no? Lì ci vorrebbe una riforma.
0: Una riforma, devi abbassare l'età ulteriormente. Cioè, voglio dire, la Fiorentina quest'anno ha fatto una cosa bellissima, ha vinto il campionato non con merito, di più Galloppa, che ora è andato al Modena, no, ha fatto veramente un lavoro egregio, però poi vai a vedere, hanno vinto con i giocatori di 20 anni, e dico, ma ha un senso far giocare ancora i 20enni in primavera? Ma non lo dico la Fiorentina, ha fatto il suo, ci mancherebbe altro, che poi lo fa la Fiorentina ma lo fanno anche gli altri. Poi vedo quest'anno, nella stagione appena finita, era la 25-26, serenamente esordire in Champions League con 2009. Dico, allora dov'è l'errore? No, e me lo devono spiegare dov'è l'errore, perché c'è qualcosa che non torna, insomma.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TM Vugnoso che abbiamo realizzato quest'oggi dalla Tana del Pirata a Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Ma che bello aver avuto finalmente qualcuno prima di me che mi lancia, anzi mi lancia, mi lancerebbe dalla finestra forse. Gli ho fatto un po' d'assistente oggi a Vincenzo, lo bacchettavo, guarda, no, hai sbagliato, cosa ci fai ancora? Mi ha odiato probabilmente, ma sono un po' pignola io, lo sono sempre stata, lo sanno anche i registi che probabilmente mi odiano in toto. Ma è così, voglio che le cose vengano fatte bene, se possiamo nel nostro piccolo dobbiamo riuscirci. Anche la Juve è così, è risultata essere una Juve pignola, quella che stiamo imparando a conoscere anche, no? Perché non dico ovviamente a livello di squadra in particolare, ma soprattutto a livello di dirigenza, una Juve che sta dimostrando insomma di sapere che cosa vuole fare, di portare avanti determinati discorsi, in particolare perché ben ponderati. Penso ovviamente finalmente alla ufficialità, che poi è arrivata soltanto ieri, di Colomuani, ufficialità che tra virgolette noi avevamo già dato, però ovviamente sempre utilizzando soltanto fonti diverse da quelli che sono i canali ufficiali, ovvero il canale della Juventus. Semplicemente venerdì mattina sia l'ufficialità di Colomuani che quella di Alay Begovic, che noto con piacere continuare ad essere chiamato il ragazzino bosniaco, perché il nome Alay Begovic, ragazzi, abbreviamo Alay, così lo facciamo sentire un po' meno figlio di nessuno, definendolo ragazzino bosniaco. Però insomma abbiamo visto, sono arrivati prima uno e poi l'altro, bello il vedere arrivare insieme appunto ad Alay Begovic anche Miralem Pjanic, no? Lui lo sapete, ha questo amore che lo lega, questo rapporto che lo lega alla società Juventus ormai datato anni. Lui alla Juventus, alla fine, a parte a vincere, lui alla Juventus arriva tra l'altro come grandissima scommessa, perché era già affermato, era già un grande giocatore a Roma, però le critiche non sono mai state lontane da lui, cioè l'ago della bilancia della critica del tifoso in particolare, ma anche della stampa, nei suoi confronti pendeva sempre dalla parte sbagliata, nel senso non ci si è mai limitati con lui, lo si è sempre tra virgolette così additato, accusato. È qualcosa che si portava dietro anche probabilmente da Roma. Mi ricordo i discorsi in aeroporto fatti con Francesco Repice proprio su di lui al ritorno dalle 25.000 trasferte europee fatte insieme. Lui comunque davvero ha un vissuto calcistico particolare. A Roma gli veniva imputata una scarsa presenza ogni tanto all'interno dell'azione, si volevano più gol, lo si definiva spesso acerbo, nonostante comunque l'esperienza se la fosse fatta, e come arriva a Torino con la voglia di ribaltare, no, tutto questo, e obiettivamente in maniera ogni tanto altalenante, perché qualche periodo un po' così di poca lucidità lo ricordiamo anche per lui a Torino, però comunque riesce in determinate situazioni in maniera più che positiva, e questo non possiamo non definirlo un pregio per quanto riguarda appunto il suo trascorso. L'unica pecca, diciamo così, l'unico dispiacere che possiamo così inventarci o trovare è il modo in cui poi, ora non dobbiamo fare una puntata monotematica su Pjanic, però come, prendete con le pinze quello che sto dicendo, però insomma lui poi saluta il mondo Juventus con un'idea in particolare, ovvero quella di andare a vincere in un grande club europeo. E questo un po' ha dato fastidio, cioè si è un po' lasciato non dico in maniera negativa, però il tifoso aveva nei suoi confronti un'idea, aveva nei suoi confronti una determinata aspettativa, e questa partenza un po' alla chitichella che c'è stata tra l'altro una trattativa, quella che lo porta a Barcellona, non proprio delle più veloci, anzi ricordate che forse il motivo per cui viene additato in questo momento Pjanic è perché ci rifila il pacco Arthur, il Barcellona, e il pacco Arthur è ancora qui nella sede di Amazon. No, anzi, si potesse utilizzare Amazon per rispedirlo al mittente o ovunque, credo che lo si farebbe volentieri, però insomma lui saluta tutti dopo che secondo me annusa un po' la fine del periodo degli scudetti, delle vittorie consecutive, questo cambio, no, con Allegri che va via, un po' forse è stato vissuto da lui come anche da altri, come anche dai tifosi, come una sorta di resa, no, una voglia non soltanto di cambiare aria ma anche di avere appunto un po' qualcosa, annusato che le cose non stavano andando come poi effettivamente è andata, ma non è andata bene neanche tanto a lui, che in quel di Barcellona non ha trovato grossi successi personali in particolare, anzi è andata così, ragazzi, è andata così. La cosa positiva è il fatto che appunto sicuramente la scelta alla fine caduta sul mondo Juventus da parte di questo giovane ragazzo appunto bosniaco arriva grazie, cioè la scelta alla fine si concretizza, scusate, un po' anche grazie al suo zampino, non è mai stato fatto mistero di questo, tant'è che appunto lui arriva arrivano insieme in aeroporto, lui gli fa vedere, poi questi video li abbiamo visti tramite i social della Juventus, lui li fa vedere un po', gli fa insomma da cicerone in questo alla Continassa, che è un luogo che conosce benissimo, all'Allianz Stadium, che è un altro luogo che conosce benissimo, quindi insomma bella quella diapositiva, è molto molto bella da ricordare, credo che non abbiate nulla da dire da questo punto di vista. Ieri la Juventus è partita, è partita alla volta di Hong Kong, dove Vincenzo prima vi ha ricordato, no, mercoledì ci sarà questa amichevole contro il Chelsea, che seguiremo ovviamente in diretta, dando la possibilità a chi non ha la possibilità di guardarla in TV perché magari lavora, perché non ha Sky eccetera eccetera, di comunque viverla al 100%, quindi segnatevi questo appuntamento. Ci sarà anche un pre-partita per quello che potremmo farlo, visto che appunto sono dall'altra parte del mondo letteralmente, però adopereremo anche per avere dei contributi magari appunto da Hong Kong. Sono partiti quasi tutti, a parte chi appunto è infortunato, a parte chi è ormai pronto a salutare come João Mario e Hadžić. Sono contenta in particolare per Hadžić, che si sia poi alla fine concretizzata questa ipotesi di partenza. Merita di giocare di più, assolutamente. Mi è piaciuto molto in questo pre-campionato, per quanto comunque lo si è visto, e va bene così, giusto che lui possa in qualche modo rientrare anche, anzi magari poi appunto rientrare in altre turnazioni in questo caso, ed essere sempre insomma, e crescere un pochettino, prendendo proprio fiducia, cercando di di appunto di diventare grande davvero a livello calcistico, anche perché di possibilità non ne ha avute tante, soprattutto l'anno scorso, e quando è stato chiamato in causa spesso, a parte, come ricordiamo un po' tutti, quel meraviglioso gol contro l'Inter, poi però alcune volte non è andata come lui immaginava, come poteva immaginare, come sperava. E secondo me un po' le cattive, le mal così, i risultati poco positivi e anche un po' le critiche che gli sono iniziate a piovere addosso, lo hanno anche un po' poi rallentato, no, in questa crescita. Quindi meglio andare laddove c'è un po' più di serenità, non ci sono obiettivi esagerati, comunque non c'è una linea da seguire ben definita e che ti vuole portare in alto, più in alto possibile, in modo da poter crescere in maniera più lineare, più serena. João Mario invece non credo che sia questa ovviamente l'idea, non ha bisogno di crescere e di quindi farsi le ossa altrove, non è stato un acquisto azzeccato, punto, c'è poco da fare e mi dispiace molto, anche perché l'Alberto Costa, che vi ricordate avevamo visto in particolare l'anno scorso durante il Mondiale, era piaciuto molto, era piaciuto anche ad Igor Tudor, che non voleva che andasse via, sperava che rimanesse e l'aveva anche chiesto abbastanza in maniera puntigliosa. Io su Alberto Costa voglio puntare. Cosa gli combinano invece? Gli buttano in ballo questa piccola pseudo plusvalenza con inserito appunto João Mario, che è risultato essere un po' da subito un acquisto indecifrabile, tant'è che quando arriva qualcuno nel mese estivo e poi nel mercato invernale viene magicamente mandato in prestito, ecco, non vuol dire solo che non c'è spazio per te, vuol dire che è stato un acquisto decisamente sbagliato. Quindi loro due sono rimasti anche Ecatore Thuram. La permanenza di Thuram a Torino credo che sia la notizia peggiore, vuoi perché comunque lui continuava ad essere uno dei giocatori con più possibilità, no, di rientrare in una ipotetica cessione, lui su cui c'erano club esteri, in particolare in italiano non si era mai praticamente parlato, ma se vuoi fare i soldi lo sai che devi venderli all'estero, non di certo in Italia. E così non so neanche quanto possa quest'anno dire la sua, e mi dispiace moltissimo perché comunque lui è un ottimo giocatore, ha un pedigree non indifferente e ha sempre avuto un po', insomma, questa voglia di dimostrarsi più grande del fratello in quel di Milano, in quel di Inter. Non è stato particolarmente fortunato nella passata stagione, ha alternato momenti di estrema concretezza, estrema lucidità, a momenti invece in cui era platealmente, non so se distratto, ma comunque in difficoltà, arrancato poi a un certo punto anche fisicamente, e lo stiamo vedendo, no? Appunto questa problematica al ginocchio continua a insomma ad essere lì presente, e quando ti evita addirittura una vetrina comunque faticosa, dispendiosa, però comunque di vetrina stiamo parlando, come quella di una tournée estiva oltreoceano, ecco, non sono buoni segnali. Questo è sicuramente un argomento da trattare apertamente. Aggrappati alla tournée invece ci sono, al contrario, diversi giocatori, da Arthur Akpomenars passando per Douglas Luiz. Ultima chiamata, questa che riguarda appunto determinati giocatori in particolare. E sì, ragazzi, perché il mondo dei social continua ad essere abbastanza rigido, no, nei confronti di alcuni giocatori in particolare. Tra questi ci sono appunto Ripeto, Arthur Comeyners e Douglas Luiz, ma non solo, c'è anche un David che in qualche modo deve capire se mettersi ufficialmente in disparte o se dall'altra parte invece darsi da fare. C'è però anche Yıldız che guida il gruppo, ci sono Licina, Oba. Gli outsider, questa è la Juve tra Hong Kong e Perth. Leggendo proprio, no, un articolo del Tutto Sport, vediamo appunto anche in particolare il discorso legato a chi da questa tournée forse può pensare di ricavare qualcosa, e questo lo chiedo anche a voi. Voglio dimostrare perché sono stato pagato 50 milioni 2 anni fa, ha detto Douglas Luiz, anche se con negli occhi ancora l'ultima amichevole con Nizza. Douglas Luiz ha giocato molto molto bene. Spalletti e più in generale chiunque nell'ambiente si aspetta da lui una risposta concreta in quanto a continuità, in quanto ad atteggiamento, forza mentale, perché è quella che gli si imputa. In particolare, la tournée sotto questo punto di vista, infatti, può rappresentare davvero un bivio cruciale per il brasiliano, mentre per Arthur, insomma, l'hanno portato giusto perché forse avevano un posto libero ancora, però è chiaro che per lui non ci sarà sposto ancora in questa Juventus. Si spera che non appena rientrati, appunto, si sblocchi qualcosa, o se dovesse sbloccarsi, che lui è lì, prego, parta, vada. È una situazione che riguarda anche appunto Comeyners, che a Torino entra nella sua terza stagione ed è ancora un giocatore così incompreso, indecifrabile, è ancora un giocatore lontanissimo da quello visto nell'ultima stagione a Bergamo, la stagione che lo ha insomma poi portato a Torino per quella cifra monstra di 60 milioni. Per Spalletti è utile però, questo lo abbiamo capito, perché può fare tante cose, ma non è un titolare inamovibile, questo è poco ma sicuro, perché le gerarchie sono chiare già abbastanza, indipendentemente da quello che succederà ancora nel mercato in entrata e in uscita, insomma, nessuno ha ancora bussato alla porta della Juventus per Comeyners. Questo è un purtroppo qualcosa di molto molto chiaro. Discorso diverso invece per Fabio Miretti, perché gli ammiratori ci sono e anche parecchi. Per quanto ci si dica sempre interessati soltanto a un prestito, ma finora la Juve sta temporeggiando anche per una questione di liste, perché comunque è importante avere in rosa un giocatore che non ti toglie un posto fondamentalmente, perché è cresciuto nel vivaio. E in questo giro di esami ci può rientrare ancora anche Andrea Cambiaso, che non è che è in discussione per la Juventus, cosa che invece è da sempre per voi tifosi. Però insomma sono stati è stato non un crescendo, anzi un decrescendo l'ultima stagione, ma anche quella mezza di quella precedente, possiamo dire. Quindi un anno e mezzo di luce ed ombre per il giocatore, tra cui anche degli autogol, tra cui anche delle incomprensioni con i compagni che portano gli avversari a segnare. E comunque la Juventus continua, no, a dimostrarsi abbastanza in movimento per quanto riguarda quel settore del campo. Non è infatti un mistero il discorso legato ancora a Theo Hernandez, che però insomma fa un po' più paura da questo punto di vista, e anche da quella possibilità che si siano chieste informazioni al Napoli per Olivera. Questo è il discorso che riguarda un po' gli outsider, che comunque sono stati convocati per la tournée, che ve li ricordo in toto: portieri Perindi, Gregorio, Pinzolio, Nava; difensori Selic, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Cambiasso, Cabal e Gilles; poi centrocampisti Locatelli, Comeyners, Douglas Luiz, Arthur, Miretti, McKennie, Ouzo; e poi attaccanti con Seisao, Kolo Muani, Che bello rivedere Columani. Guarda quanti attaccanti che ci sono. Ma è follia! Con Seistao, adesso perché appunto ci sono quelli anche che in teoria non sono proprio attaccanti veri, ma ovviamente riguardano quel reparto. Con Seistao, Kolumuani, Yildiz, Grova, Boga, Milik, David, appunto, Obalicina, Durmisi e Alejbegovic. Ma ragazzi, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 attaccanti! Che non sono attaccanti, non sono prime punte, lo sapete benissimo. Ma parliamo appunto di reparto. Un gruppo bello ancora fornito, bello scoppiettante, che però ovviamente rischia di vedersi o quasi obbligatoriamente, no? Qualche giocatore pronto a salutare. Ci metto anche Rugani, che non so cosa possa pensare di ottenere da una permanenza. Ci metto Cabal, che è un altro giocatore che ha deluso abbastanza al netto dell'infortunio avuto. C'è Gatti che da sabato praticamente viene dato ufficialmente al Napoli, ma no, anzi è partito. Si è fatto un bellissimo selfie insieme, mi pare, a McKennie, Kolomwani, bellissimo anche il momento in cui si ritrovano Kolomwani e McKennie. È stato bello anche per questo il ritorno di Kolomwani, il gruppo come lo ha accolto, questa sensazione di casa davvero che lui si è portato dietro in 5 mesi, ha tra virgolette conquistato un po' tutti. Anche Yildiz mi ricordo che lanciava messaggi di amore la scorsa estate nei suoi confronti, messaggi che avevano un po' fatto scricchiolare, infatti, non il binomio, però la collaborazione tra ad esempio lui e un certo Dusan Vlahovic, che vi segnalo tuttora non ha cambiato sui suoi social la dicitura di V9, però deve farlo perché loro adesso è KM9. Eh sì, perché la maglia numero 9 è di Kolomwani ad oggi. Quindi poi guardiamo quello, in porta, ragazzi, uno tra Perini e Di Gregorio, abbiamo capito che saluterà, centrocampo, con Manners, Douglas Luiz, Arthur, insomma, non esageriamo poi a sfoltirlo esageratamente questo centrocampo, perché poi bisogna rimetterci qualcuno dentro per forza. E in attacco, ecco, Milik, cuore di mamma, è andato comunque in tournée, David, poi ci sono tanti anche appunto aggregati, tra questi ovviamente segnaliamo ancora l'ottimo lavoro fatto da Licina in questo pre-campionato. Lui potrebbe essere, perché no, quel giocatore che magari inizierà un po' a bazzicare in zona prima squadra. Vado un po' sulla chat. Mandatemi anche un po' di vocali, ragazzi, su, così non parlo soltanto io sempre. Ve l'ha chiesto anche Vincenzo prima e lo avete ascoltato. Appello ai miei colleghi tifosi, ci aveva scritto Roberto da Piazza Armerina, non facciamo i commercialisti, non è importante quanto ha speso la Juve per Colo, è importante quanto di buono farà, molto per la Juve. Sono sicuro che se arrivano anche solo 20 gol stagionali tra tutti i tornei, ci dimenticheremo dei soldi spesi. Già, dobbiamo pensare a far quadrare i nostri conti ogni mese e ci mettiamo a fare i conti ad un gruppo di ricconi sfondati che, come gira gira, ne escono sempre in piedi. Giustamente, Roberto. Chiede, ragazzi, ma non ci abbiamo già da pensare ai nostri di conti? Ma lasciamo un po' che i conti della Juventus si preoccupi chi è del mestiere, letteralmente. Ma lei è del mestiere? No, lei no. Molto criticata, la cifra alla fine spesa, più che la cifra, la formula, no? Questo non c'è più il prestito con obbligo di riscatto in base a un determinato raggiungimento di risultati, ma una unica, fondamentalmente, un acquisto immediato. Basta, perché si sono messi d'accordo, evidentemente andava bene. Questo non vuol dire che i milioni, che sono tanti, comunque verranno elargiti tutti in un'unica tranche, ma questo praticamente non esiste. Quindi, ragazzi, i finanziamenti non li facciamo solo noi, poveri umani, per comprare il frigo, lo fanno anche le società di calcio per acquistare i giocatori che costano molto più di un frigo. Ciao a tutti, non sottovalutate Pjanic come giocatore della Juve, quello che ha fatto in questi giorni, ma assolutamente, infatti, figurati, non nessuna intenzione di... di sminuire il lavoro di Pjanic. Così celebrava l'arrivo di Pjanic alla Gazzetta il 14 giugno 2016. Un piccolo riquadrino per dovere di cronaca. Juve Pjanic firma e carica qui per vincere e segnare. Ha vinto. Questo è poco ma sicuro. Si è fatto anche una finale di Champions. E ha segnato, sì, non so quanti gol, numero esatto, però qualcosa è ovviamente venuto fuori. Buongiorno Giulia, parliamo di portiere, Sfumati, Martinez e Suzuki, perché Vicario non è considerato un buon investimento? D'altronde è pur sempre il secondo portiere della nazionale, svincolato. Qual è il problema? Non lo so quale sia il problema con Vicario, però questa titubanza nei suoi confronti qualcosa deve raccontare. Dobbiamo, non so se essere pronti a questo punto a un, non so, ad un outsider. Leggevo anche il discorso del portiere del Galatasaray, ma le cifre sono molto alte, quindi hai ragione. Comunque il discorso portiere, credo che dopo aver concluso un po' il discorso attacco, che magari adesso si soffermerà ancora su una eventuale partenza di David, che però poi dovrebbe dovrebbe essere compensata con un'altra entrata a questo punto, perché o rimangono Colomuani, David e Decator, o se David parte oppure c'è sempre questa ipotesi Zirze, che non dispiace per niente. Andiamo in pausa, torniamo tra poco.
0: RBN Caffè. Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Bancometalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè.
2: Eccoci allora, non dimenticare di Gregorio, che sarà difficile riuscire a piazzare, ci dice Giacomo Da Susa, ragazzi, su Di Gregorio bisognerà capire che cosa fare. Io non so, vi ha dato la sensazione anche in questo pre-campionato che è stato comunque, cioè, per dire, anzi, rimarchiamo anche il fatto che la Juventus è a quota zero gol, eh? Poi ora vediamo nelle altre tre partite che ci saranno, quella con appunto c'è quella con l'Inter, c'è quella con il Chelsea, l'altra non mi ricordo con chi è l'altra partita. Ho un vuoto, ora vado a cercare. Comunque, non lo so se andrà avanti così, però insomma, questo è quello che ci racconta l'attualità. La Juventus ha incassato in tre partite zero gol. Zero. Non è da poco, comunque, come risultato si sono alternati lui e Perin non c'è stato nell'amichevole col Nizza, non era tra i convocati, come anche qualcun altro, tra cui anche Boga, di cui prima vi sentivo parlare, ma per lui non era una questione fisica. Probabilmente i carichi di lavoro esagerati lo hanno un po' debilitato e comunque anche il grande caldo non è da... Anzi, è da tenere in considerazione anche il grande caldo comunque con cui le squadre si sono in questo periodo allenate. Quindi niente da dire da questo punto di vista. Però insomma, vi ha lasciato così, cioè vi ha lasciato sempre con quella sensazione di Gregorio? Avete bisogno di magari vedere come andranno proprio queste altre tre amichevoli per capire di chi fidarvi maggiormente? Mettete in totale, non dico discussione ancora la sua, il Palermo. Grazie però da Palermo, hai ragione, il Palermo l'11 di agosto, tra l'altro, mi ricordo la data ma non mi ricordavo chi. Quindi insomma, io boh, non lo so, sono abbastanza dell'idea che ci sarà ancora, secondo me, modo di parlare della questione porta. Cambiaso, Locatelli e Di Gregorio, ci dice Massimiliano da Roma, hanno dei santi in paradiso, non è possibile vederli ancora titolari nella prossima stagione. L'addio di Pjanic, ci dice invece Domenico, io lo imputo più al bilancio che dal suo desiderio di lasciare la Juve. Purtroppo il pacco del Barcellona è ancora presente. Assolutamente sì, questione sì di bilancio perché era stato strapagato, però appunto non dimentichiamoci che c'è stata anche una bella sua volontà, perché alla fine se tu non vuoi andare non vai, quindi l'idea di giocare comunque in una società, in una squadra, in un campionato come quello spagnolo lo aveva incuriosito non poco, e poi appunto andava a giocare col Barcellona, mica non al Deportivo La Corugna. Vero Ezio Mari Ezio Mo Marina Ezio Morina. Niente, ti ho
3: Sì,
2: inventato un
3: sono a Marina
2: cognome.
3: di
2: Marina, a
3: sono
2: Marina di
3: Marina, a
2: Massa.
3: Marina al mare.
2: Sei a Marina di Massa,
3: Buongiorno
2: no?
3: Giulia, buongiorno ai fratelli Gobbi. Volevo avvisarti che nel caso che tu volessi approfondire il discorso su Pjanic, io so tutto.
2: Vai.
3: Poi sto scherzando ovviamente, però visto che prima volevi sapere quanti gol ha fatto, Pjanic ha fatto 122 partite e 15 gol nella Juventus.
2: Pochissimo.
3: Poi, altra notizia importante, mi avevi dato il compito da fare, l'ho fatto, quindi questo va subito detto.
2: Allora
3: Ah,
2: dopo me lo farai sentire.
3: ho sentito che parlavi delle amichevoli ancora da disputare,
2: Sì.
3: hai ricordato quella di martedì 11 con il
2: Col
3: Palermo,
2: Palermo.
3: ci sarà il 17 con la Next Gen allo stadium. Ma non so
2: Certo.
3: se hai citato la partita di sabato prossimo, l'8 di agosto,
2: Con l'Inter.
3: con i cartonati archiviati. Quindi ci sarà anche quella, brava, vedi che avevi ricordato tutto anche tu
2: No, no, le ho
3: a
2: dette
3: compiti.
2: tutte.
3: A compiti sei stata diligente.
2: No, no, le avevo dette tutte. Ho anche detto appunto che mercoledì seguiremo la partita, quella con il Chelsea, anche noi di Radio Bianconera, visto che è in orario un po' così, perché è la partita che alle due, no, all'1:30 giocano, un orario particolare, quindi insomma probabilmente non tutti avranno la possibilità di guardarsela perché saranno al lavoro. Accendete la radio che noi ve la raccontiamo, e poi anche quella appunto contro l'Inter che dicevi tu di sabato, e poi quella di martedì. Gli orari non me li ricordo di queste partite, ma c'è tempo per ovviamente comunicarveli ancora.
3: Ma io, se vuoi, dimmi. Vado subito alla ricerca e ti dico anche gli orari.
2: Mi fai da co.
3: Guarda, allora, vai. Con il Palermo. No, andiamo in ordine. Chelsea, vai. Ore 13:30.
2: 13:30 ad Hong Kong. Poi la Juventus si sposterà a Perth.
3: Poi abbiamo gli archiviati alle ore 13. Poi
2: di
3: abbiamo
2: sabato.
3: Di sabato, martedì 11 alle ore 12 il Palermo.
2: Meraviglioso, poi, ragazzi.
3: Sì, sì, invece poi alle 18 a Torino, al nostro stadio, con la Del Gen.
2: Perfetto.
3: Ti ho detto tutto, sono preparato?
2: Bravo. È preparatissimo il nostro Morina, e lo promuoviamo. Cosa mi volevi raccontare di Pjanic?
3: No, volevo scherzarci sopra, perché questa mattina, quando ho cominciato a sentire la trasmissione, ho sentito che giustamente hai parlato di questo calciatore che forse nella Juventus è passato, non rapidamente, perché 122 partite sono tante, però non è mai stato considerato come un buon giocatore, cioè no, un buon giocatore sì, come un giocatore che facesse la differenza. Invece secondo me, soprattutto per una stagione, è stato quello che si poteva definire il metronomo lì nel mezzo, un giocatore importante. Niente, solamente questo. Poi volevo segnalarti i suoi 15 gol, visto che tu esattamente non ricordavi quello che fosse il numero delle sue reti, e alcune reti anche importanti. Poi adesso lo ringraziamo di averci portato questo giovane virgulto suo connazionale, perché questo, del quale devo ancora, Alaj Begonjić, devo ancora imparare bene, lo chiamo Kerim perché confidenzialmente, perché
2: guarda, non è difficile,
3: Alaj Begonjić,
2: guarda che ti esce proprio Alaj Begonjić.
3: Sembra l'inizio di una parola piemontese, Alaj che cosa?
2: Alaj Begonjić,
3: esatto.
2: Visto? Basta, così puoi smetterla di chiamarlo con nomignoli strani.
3: No, lo chiamo col suo nome di battesimo, Kerim, quindi...
2: Vabbè, ho capito.
3: Visto che ormai la moda degli allenatori...
2: Che siete amici che non chiami Kevin?
3: Ma la moda degli allenatori è chiamare i giocatori per nome di battesimo, quindi lo faccio anch'io, no, scherzo, ma questo ragazzo, attenzione, perché può essere veramente un prospetto molto molto importante. È balzatolo per noi italiani alla ribalta in quella partita con la nazionale, dove hanno pensato bene di eliminarci dal mondiale. Non ha disputato tutta la gara, ma quando è entrato ha fatto vedere dei grandi numeri, ma non solo in quei minuti di quella partita. Cioè, è un ragazzo che deve ancora compiere 19 anni, è questione di giorni, ma che ha già una intelligenza calcistica superiore, quindi vediamo che riesca ad ambientarsi nella Juventus, perché ultimamente tu prima hai fatto dei nomi di giocatori che potrebbero essere in partenza, e abbiamo visto anche dei nomi altosonanti che poi, con Meners su tutti, che poi da noi hanno deluso profondamente.
2: Assolutamente, ma tra l'altro la cosa bella di Alaj Begonjić non è anche il fatto di essere riusciti a portarlo a Torino quando lo volevano tanti altri club,
3: sì,
2: anche italiani, cioè hai
3: il Milan su tutti, il Milan è stata la prima società.
2: L'Atalanta aveva già l'accordo praticamente con Leverkusen, eppure
3: Ma vedi, lì viene fuori quello che dicevamo alcune settimane fa sulla nostra dirigenza, che probabilmente fa poche parole, anzi direi sicuramente fa poche parole, ma comincia a fare dei fatti importanti. I fatti importanti, secondo me, non voglio fare il negativo, non voglio fare quello che critica sempre, non voglio fare quello che non è mai soddisfatto.
2: Che poi dicono sempre che sei un criticone, dai.
3: Però i 50 milioni per Colomuani, io sono perplesso.
2: Ma la cifra era è sempre stata quella, si sapeva che non
3: appunto,
2: si andava
3: sotto. C'era un signor Pellegrino che costava 20 milioni in meno, che ha dimostrato nel campionato italiano in una squadra. Costava 30 milioni Pellegrino, Giulia.
2: Ma ho capito, ma vuoi mettere Pellegrino a Colomuani? Cioè, adesso non esageriamo,
3: sì,
2: Ezio.
3: Colomuani, lo scorso
2: anno. Tu avresti giocato la prossima stagione con Pellegrino prima punta tutto l'anno?
3: E tu vuoi giocare con Colomuani che lo scorso anno ha fatto un gol?
2: Ma lo scorso Colomuani, ricordiamoci 10 però che ha fatto in 4 mesi.
3: Ricordiamoci che ne ha fatti 5 nelle prime 3 partite e poi dopo è sempre calato e le sue prestazioni sono state ad essere buone.
2: Ma era fine stagione, non aveva fatto la preparazione insieme, Giulia, no, io gliela do.
3: Se tu avrai ragione, io ti offrerò l'aperitivo, la cena, quello che vuoi, la pizza, quello che vuoi tu.
2: Me lo offriresti lo stesso un aperitivo, anche se io non avrò ragione.
3: Ma assolutamente,
2: assolutamente.
3: Però detto questo, io al momento su questo ragazzone qualche perplessità ce l'ho. Poi se tutti quelli che mi dicono, ne ho ancora trovati pochi, che mi dicono è il centravanti giusto per la Juventus, avranno ragione. Io sarò il primo a cospargermi il capo di cedere e dire sono felicissimo. Se Colomuani il prossimo anno fa dai 20 ai 25 gol in campionato, io, ma per carità, ma scegli il ristorante stellato e ti porto.
2: Anche perché allora ti chiedono infatti che cosa ne pensi di Colomuani, può fare reparto da solo avanti o lo vede in maniera diversa? E poi volevo chiedere a Giulia cosa ne pensa della foto su Instagram di Vlahovic che non è ancora cambiata. Francesco dalla Calabria, sì, perché io prima l'ho detto che ieri appunto hanno dato le maglie, no? Il numero delle maglie, Colomuani è la numero 9, e poi ho guardato quindi perché mi ricordavo che la pagina, no, Instagram di Vlahovic fosse con DV9 in primo piano e continua ad essere DV9. Tra l'altro Vlahovic, che solitamente qualche storiella, qualche foto dell'estate l'ha sempre pubblicata, ed è muto invece da 2 mesi a questa parte.
3: Come sono muti tutti quelli che lui pensava che fossero lì pronti a correre dietro a lui e dargli un ingaggio faraonico, e che invece ci sono ancora lì a pensarci, e probabilmente gli unici sono i turchi, mamma li turchi, e non so fino a che punto lui abbia voglia di trasferirsi da quelle parti. Quindi quando parliamo, e l'abbiamo già detto tante volte, di giocatori con il cerino in mano, lui è uno di questi. E guardiamo in casa nostra, lasciamo stare i problemi delle altre squadre. E poi quando vorrai, ma anche perché sarà una cosa molto rapida, ti dirò del mio compitino che mi avevi dato, perché farò molto in fretta, perché non vorrò...
2: Ti tengo proprio gli ultimi 2 minuti con questo
3: argomento, creiamo questa suspense.
2: Poi Davide ti viene incontro però, perché dice Spalletti cerca ancora il centravanti puro alla Pellegrino,
3: esatto.
2: Vero, però Colomuani doveva essere in rosa a tutti gli, cioè a tutti i costi, e anche su suggerimento di Spalletti.
3: Ma Spalletti, secondo me, se veramente ha fatto a questo punto, penso, il capriccioso con la dirigenza dicendo voglio Colomuani, e allora un altro paio di maniche, perché dovevano accontentarlo. Ma io non mi spiego questo esborso di 50 milioni per Colomuani. Vabbè che sento dei nomi.
2: E che ti frega? frega, mica li hai tirati fuori tu, che ti frega?
3: Ma se abbiamo parlato per mesi e mesi di problemi economici, del mancato introito della Champions,
2: ma
3: tutto
2: tu
3: quanto...
2: cosa ne sai come viene fatto il pagamento? Secondo te
3: è scritto, l'ho letto su Milano Finanza.
2: Ecco, capito, però voglio dire, mica sono 50 che vengono dati in sacchi di monete d'oro tutti così, sarà un pagamento.
3: No,
2: ovviamente.
3: Ma sono sempre 50, anche
2: certo
3: se gliele dai in noccioline.
2: Però glieli dai, no, anche se glielo dai in più tranche, non è che glieli dati insieme. Quando
3: sì,
2: tu
3: sì, ma ripeto,
2: una macchina,
3: spero di sbagliarmi,
2: se
3: ma
2: non
3: se qualcuno
2: vuoi,
3: mi viene a dire questo sarà il centravanti che ci porta a lottare per lo scudetto e a lottare per l'Europa League, io ho molte perplessità, tutto lì.
2: Mariella si sta arrabbiando con te perché ti dice, di al signor Morina che sono 38 ufficialmente, poi tutti gli altri sono bonus da raggiungere. E se
3: sì, ma sono bonus.
2: Vorrà dire
3: ma
2: che avremo davvero
3: cara Mariella, i bonus sono al raggiungimento della partecipazione in una Coppa Europea, compresa la Conference. Quindi è come se io dicessi a Giulia Borletto, domani do 50 milioni di yen, non ti montare la testa, di yen, che non so quanto valgano, se vediamo domani mattina subito. Si alza il sole. Perché il raggiungimento nelle coppe europee per il prossimo anno, io spero proprio che la Juventus lo ottenga, ma vorrei dire al 100%, perché non
2: guarda,
3: si parla di Champions.
2: 50 milioni di yen sono 276.250 euro, ora me li dai domani, sappilo.
3: Va bene, lì guarda, ho problemi di salute ma non di denaro.
2: Beh, molto bene, mi piace questa.
3: Volevo finire la frase. Scusami, finire la frase. E sono bugiardo.
2: E sei bugiardo, soprattutto. Ecco.
3: Esatto.
2: Per Vlahovic ci si esaltava per 10 gol tra Coppa e campionato, e per Colomoni ce ne vogliono 25 a campionato adesso?
3: E per ho detto 20-25, esasperando il concetto e soprattutto auspicando che questo possa avvenire, perché allora ragazzi, ascoltatemi attentamente, se Colomuani farà bene alla Juventus io sarò il primo ad esserne felice, ma non
2: vai
3: vedo
2: sul carro.
3: Ma mi tuffo sul carro, però non vedo in questo ragazzo quello che là davanti, come ha detto qualcuno prima, possa fare reparto. No, fortunatamente abbiamo Yıldız, abbiamo Alaibegovic, abbiamo... E poi attenzione Giulia, perché dalle ipotetiche formazioni che sto vedendo un po' di qua, un po' di là, tanto per cambiare, come tutti gli anni in questo periodo è sparito McKennie, non lo vedo più da nessuna parte, ma perché che uno di quelli che lo scorso anno ha fatto meglio di tutti?
2: Ma allora fai conto che McKennie tra l'altro si è aggregato da talmente poco che, per carità, è anche normale che magari non venga, ma tu parli delle formazioni quelle proprio titolari di inizio stagione?
3: Sì,
2: eh?
3: Sì, sì,
2: io l'ho
3: sì,
2: visto invece insieme a Locatelli a centrocampo.
3: Ah, va bene.
2: Poi dipende se Spalletti deciderà di giocare a tre, è più facile ovviamente che lui venga inserito poi nel centrocampo, ma visto che al momento Thuram non si sa quando rientrerà, Douglas
3: questo
2: Lewis
3: è un problema,
2: ha fatto enorme, l'ho detto prima, Douglas Lewis comunque ha fatto una buona partita con il Nizza, ma non lo so, dobbiamo aspettare di capire quanto lui possa essere effettivamente un punto di riferimento in quella zona del campo, quindi ad oggi perché no? E poi non dimentichiamoci che McKennie dove lo metti sta,
3: Sì, sì, è vero, deve solo più fare il portiere, poi ha fatto tutto, ha fatto il centravanti, là, il terzino, il mediano, tutto, è vero.
2: Comunque c'è un
3: però,
2: hai fatto impazzire tutti, con questa storia dei bonus, li hai fatti impazzire. C'è un
3: male,
2: bonus
3: che...
2: anche se vince lo scudetto, quindi speriamo di pagarlo tutto questo 5, sì. questa cifra
3: e io partecipo.
2: Sono diversi bonus, io non voglio contraddire Francesco, ci dice il signor Ezio, lungi da me, Ma l'esborso per Colomwani sono 38 milioni pagabili in più esercizi. Poi guarda che abbiamo dei commercialisti noi, come tifosi, occhio, non li freghi.
3: Certo.
2: Più esercizi, poi i bonus si dividono in 4 facili da raggiungere, come la qualificazione in Europa, e 8 più difficili, tipo vincere lo scudetto. Quindi, insomma, speriamo che la Juventus paghi tutti i 50 milioni.
3: Amici, lo dico per l'ultima volta. Viva Colomwani, viva Colomwani, punto.
2: Viva. Allora, ci ascoltiamo un vocale, perché non ne ho ascoltato neanche uno insieme a te, e poi preparati la formazione da dirmi,
3: Va bene.
2: Vai. Ascoltiamo un vocale. Regia
4: Radio Bianconera, buongiorno e sempre forza Juve, Gabriele da Roma. Dopo Colomwani e Adagbegovic ci serve un bel centrocampista e un terzino destro al posto di Cambiaso, anche il portiere, e poi siamo a posto. Ciao.
3: Ma il terzino destro l'abbiamo preso dalla Roma, il terzino destro. Non fa il terzino destro?
2: Selic, sì, certo, infatti.
3: Allora?
2: Ma c'è questa perenne diatriba, no? Con Cambiaso, continua a non essere tra i preferiti, diciamo, dei nostri ascoltatori?
3: Anche perché le sue prestazioni non sono mai convincenti al 100%. Una cambiasata prima o poi la tira sempre fuori.
2: Anche in questo precampionato, non è che abbia convinto
3: più
2: di tanto, e un po' mi dispiace, anche perché lui è straconvinto di rimanere e di meritarsi la maglia della Juventus, ma se offerte non ne arrivano, lui non è di quelli che può partire in prestito, perché altrimenti rimane tranquillamente a Torino. Vai, formazione, Ezio, che è mezzogiorno.
3: Guarda, la formazione, Giulia, visto che non si può più fare come 40-50 anni fa, dove snocciolavi 11 nomi perché giocavano quelli, quindi partivi e sapevi Zoff, Gentile, Cabrini, Furino, Morini. No, adesso ti voglio dire che la mia formazione vorrebbe, condizionale, carne secchi in porta. Perché se spendiamo solo 38 milioni più dei bonus facilmente raggiungibili per Colomwani, spendiamo anche qualcosa per carne secchi. Lo sappiamo che l'Atalanta è una boutique estremamente cara, però abbiamo bisogno di un portiere, sì, è vero, e questo potrebbe fare al caso nostro, perché gli altri, io anche su Vicario, anche lì qualche perplessità ce l'ho, e vado dietro a quello che ha detto Stefano Tacconi, non proprio uno che di portieri non ne sa niente, anche lui aveva qualche perplessità. Quindi carne secchi in porta. Ti dico una cosa.
2: Io te l'avevo chiesta realistica, però, nonna di fantasia.
3: Ma potrebbe essere realistica, Basta andare là con i soldi. Basta andare là con i soldi.
2: Andiamo avanti, che sennò sforiamo.
3: Ma il centrocampo non voglio sognare. Se tu mi dici, vedi, mi hai subito sottolineato realistica, ti dico che con l'arrivo di questo giocatore io con Seisau me lo terrei, e il centrocampo realistica, un campione da mettere al posto di quelli che abbiamo, di Commeiners, di Locatelli, di McKennie, di Thuram, di chi vogliamo. Non mi viene in mente un nome altisonante, perché al di

0: a fare il sognatore. Io, se parliamo di una punta, io ho il chiodo fisso di Pellegrino, che non sarà, non sarà Mbappé, non sarà Holland, ma in Italia per il gioco di Spalletti, che vuole uno là davanti fisicato, che combatta, che difenda i palloni, che crei spazio per gli altri che si possono inserire, Pellegrino potrebbe essere il nome giusto.
1: Va bene, facciamo così, la prossima settimana vediamo se succede qualcosa, potrai ancora cambiarla, facciamo così.
0: Va bene,
1: andiamo
0: va
1: avanti
0: bene, va
1: fino
0: bene.
1: Alla fine del mercato.
0: Guarda che direi che la mia è estremamente realistica, perché tu mi hai subito pizzicato su Carnesecchi, ma Carnesecchi, se vai con la valigetta con dentro i soldi, te li danno, te lo danno.
1: Ma devi avere la valigetta, quello è il problema, sì, sì. E non fare cose troppo fantasiose. Grazie Ezio!
0: Grazie a te Giulia, la prossima settimana un caro abbraccio ai fratelli Gobbi.
1: La prossima
0: ciao a tutti.
1: Settimana, ciao. sì con Ezio Morina, noi invece ci sentiamo domani ragazzi, 11:12 qui, ciao!
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares si scaglia contro l'Italia, inondato dai migranti e incapace, a suo dire, di gestire la situazione. L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa ed è il paese col maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, ha detto Albares, affermando che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Domani il nostro paese porterà al Consiglio europeo la proposta modello Albania, con la riunione emergenza dei ministri dell'interno chiesta da 22 paesi UE.
4: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, secondo quanto ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One.
5: Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 nostri connazionali. Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. È emerso intanto che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio, ma le cause dello schianto potrebbero essere anche più di una.
4: La cronaca, un 30enne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto, ma probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Un altro uomo, un 32enne, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale. Pochissimi ancora gli elementi della vicenda che sarebbe accaduta in via Cairoli.
5: Oltre a città e campagne, il caldo record dell'ultimo periodo sta mettendo a dura prova anche la stagione dei funghi, tradizionale motore di turismo per le aree interne e lo stesso ecosistema boschivo. A lanciare l'allarme sono Coldiretti e Federforeste, con l'Italia ancora nella morsa dell'AFA Record e bollino rosso in 25 capoluoghi. Dopo un giugno tra i più caldi mai registrati e un luglio caratterizzato da ripetute ondate di calore, le foreste italiane mostrano gli effetti di settimane di temperature elevate e precipitazioni irregolari.
4: Lo sport, agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il quarto podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato fuori dal podio. Per il ciclismo, Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano della Emirates anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.

0: cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Sorpresa, sorpresa, sorpresa, non c'è il direttore, ma ci sono io, Alessandro Santarelli, con voi purtroppo, o per fortuna, non lo so, per tutta la settimana insieme al professor Birkenmeier, che sarebbe il nostro Giorgio Sorani in cabina di regia. Tu mangia, non si può manciare, questo è il pizzico di direttore, è soltanto un attimo, poi mi raccomando, noi non stupreremo la tua trasmissione, caro Antonio. Come state, ragazzi? Io bello carico, tornato dopo la pausa delle 3 settimane di ferie. Intanto Giorgio Sorani è ribaltato dalle risate, perché gli ho fatto notare poco fa la somiglianza tra un personaggio che spesso interviene a Radio Bianconera e il professor Birkenmeier, chiaramente, dove finisce, no? Nella clinica Fantozzi, il buon Fantozzi, che poi mancia le famose polpette. Detto questo, allora ragazzi, io sono carico perché ho tante cose a dirvi, poi ci ritroviamo anche nel pomeriggio dalle 17 alle 19 con il mio socio pelato bis, cioè Vincenzo Marangio. Però in queste 3 settimane un po' di cosucce sono accadute, allora ci prendiamo questa prima mezz'ora per riflettere un attimo insieme, poi avremo Samuel Tafes, poi spazio naturalmente a tutti i vostri messaggi e Marco Edoardo Sanfelice, una sorta di colpo di tacco. A proposito di colpo di tacco, mercoledì saremo regolarmente in diretta per raccontarvi Juve Chelsea, così come sabato saremo regolarmente in diretta per raccontarvi la partita. Qual è la partita? Vediamo se siete pronti e preparati, ditemelo, così vi do subito un piccolo voto alla vostra preparazione sotto l'ombrellone, così come ci saremo il martedì successivo per raccontarvi Juve Palermo. Insomma, ci siamo sempre, la programmazione di Radio Bianconera è tornata, sta tornando di fatto al 100%, anche naturalmente con tutti i colpo di tacco. Allora, che vi devo dire? Ve lo dire un po' di cose. Intanto grazie Marco da Imola, grazie Saverio, grazie Maurizio, adesso vi leggo tutti, grazie a Fred. Sono successe un po' di cose, secondo me anche interessanti. La Juve si è mossa sul mercato e si è mossa dal mio punto di vista in maniera molto intelligente. È chiaro che adesso cambia un po' la strategia della Juve, perché i soldi, insomma, i soldi sono stati spesi. Come? Allora, su Eli Begovic, secondo me molto bene, è un colpo interessantissimo, uno di quei colpi attuali e di prospettiva. Il giocatore è forte, è chiaramente acerbo perché è giovanissimo, ma lo si è visto già in nazionale, al mondiale e anche nella partita contro la nostra nazionale, insomma, che il ragazzo è molto interessante. Tra l'altro era sui taccuini delle principali squadre europee. Dopodiché è chiaro, dobbiamo dargli il tempo. Però, prima segnalazione che vi voglio fare, io credo che Alej Begovic verrà utilizzato come trequartista. Se voi andate a risentire le parole di Spalletti dopo la partita contro il Nizza, lui parla di due ruoli che devono essere coperti: l'attaccante, e ci arriviamo tra un attimo, e il trequartista. Quindi la mia sensazione è che lui andrà a giocare alle spalle della punta, con le tre mezze punte che da sinistra a destra dovrebbero essere il Diz, Alej Begovic e Conceição, sempre che Conceição non venga ceduto, e poi lo apriamo anche questo capitolo. Però il ragazzo ha le qualità per giocare dietro la punta, può giocare sia a sinistra che a destra, insomma un jolly, un giocatore veramente interessante, importante, e da qui il mio applauso a Massara, regista dell'operazione insieme a Carnevali. Poi di ieri fondamentalmente l'ufficialità dell'arrivo di Colomani, e qui apriamo un bel capitolo. Ora vi leggo tutti, ragazzi, un piacere già vedervi e sentirvi. Colomani arriva alla Juve dopo un corteggiamento durato un anno e mezzo, o meglio un anno e mezzo, con il professor, no, Birkenmeier, ma come lì, ma più o meno siamo lì, tra come lì e Birkenmeier siamo lì come competenza calcistica. Carnevali ci ha messo un mesetto e mezzo e l'ha portato a casa con una formula secondo me anche interessante, nel senso che il giocatore arriva a titolo definitivo, 38 milioni pagabili in 4 esercizi più 12 di bonus, alcuni dei quali facili, alcuni dei quali meno facili. C'è anche il bonus scudetto che speriamo in qualche modo di dover pagare. Ora, sapete come la penso su Kolumani? Da un lato apprezzo il suo voler arrivare alla Juventus a tutti i costi. Ce ne fossero giocatori così. Lui è veramente felice di essere arrivato alla Juve. Dall'altro ho dei dubbi, ma questi dubbi si possono tranquillamente sciogliere se l'impatto di Colo, che oggi è il nostro numero 9, bel segnale anche questo, se avrà l'impatto così come ha avuto in quel famoso gennaio di 2 anni fa. Quindi sono 2 acquisti voluti, cercati e presi. Cosa manca alla Juve? Ne ho parlato ieri anche sui miei canali social e vi ho letto, vi ho seguito, e quindi torniamo sull'argomento. Manca sicuramente il portiere. Vicario oggi è in cima alla lista, non è il top dei top dei top dei top, lo sappiamo, non lo era nemmeno Martinez però. Però è un giocatore che in questo momento è fuori dal progetto Tottenham, al contrario di Vicario, piace a Spalletti e sicuramente è un portiere che oggi serve più di Di Gregorio. Qualcuno mi potrà dire correttamente, sì ma siamo lì, può essere, ma Vicario intanto arriva in un ambiente nuovo. Di Gregorio è 2 anni che è alla Juventus e non ha mai convinto. In più ha la voglia di riscattarsi rispetto anche ad una stagione che non è andata benissimo. Il portiere però serve. Suzuki probabilmente andrà al Paris Saint Germain, portiere che io sicuramente sbaglio nella valutazione, ma per me è super valutato, però se lo vuole anche il Paris Saint Germain hanno sicuramente ragione loro. E quindi il portiere arriverà. Noi non possiamo partire con Di Gregorio titolare. L'ho detto, lo ripeto, lo continuo a pensare. Sarebbe un passo indietro rispetto ad un certo cambiamento che la Juve vuol fare. Chiaro, con tutti i limiti e i paletti, ma che la Juve vuol fare anche a livello di mentalità. Quindi un portiere manca e lo dobbiamo andare a prendere. Sarà Vicario, sarà un altro, si parla anche di Milinkovic-Savic. Io mi espongo tra Vicario e Milinkovic-Savic, preferisco Vicario. Però il portiere va preso. Secondo me manca anche un altro attaccante, ragazzi. Manca anche un altro attaccante perché ad oggi la batteria è formata da Kolumani, Ekator, David, Milik, parlo di punte centrali. Milik ha tutti i limiti che conosciamo, fisici, perché per me continua a essere il più forte ancora dei 4. Però difficile poter fare affidamento su di lui. David, ragazzi, io non mi fido più. Sbaglio? Può darsi, ma non mi fido più. E secondo me non si fida nemmeno Spalletti. Però si deve convincere ad uscire. Lui punta i piedi e vuole rimanere. Per quanto mi riguarda, la seconda chance per David non c'è. Ha fatto male anche al mondiale. La Juve sembra che abbia già un accordo con Zirkzee, ma che chiaramente non può affondare finché David non esce. Mi direte voi, se David non vuole uscire, ce lo teniamo. Per quanto mi riguarda, è un sacrificio tenere David. È enorme. Però è normale che questo ha un contratto a 6 milioni l'anno. Se non si convince, il giocatore rimane. Però per me un attaccante serve. Qualcuno può dire, sì, ma Zirkzee non è quel tipo di attaccante. È vero. È vero. Tant'è che in un 4-2-3-1 io credo, ragazzi, oggi che la Juve vada verso quel tipo di modulo, In un 4-2-3-1, sapete dove lo vedo io, Zirkzee? Alle spalle della punta. Dice, ma lì c'è già Libegovic. Giusto, ma Libegovic eventualmente può spostarsi anche a destra, anche se lui gioca meglio a sinistra. Però quando c'è qualità, più giocatori abbiamo e meglio è. Un centrocampista? Sì, manca. Però anche qui, ragazzi, il discorso è lo stesso. Chi esce? Ora, Thuram non è partito per la tournée. Segnale non positivo. Il ragazzo non sta bene. E quindi è anche difficile venderlo in questa situazione. È perché io la riflessione l'ho fatta. Magari Thuram potrebbe essere uno dei sacrificati. Sì. Ma oggi l'infortunio che si porta dietro quanto incide sulla valutazione del giocatore? Credo parecchio. Quindi fra svenderlo e poterlo avere poi al 100% magari fra qualche settimana, io me lo tengo. Però devono uscire. Io ce l'avrei già i due da far uscire, anzi in realtà i tre. Arthur, sono cattivo, sono spietato, non l'avrei portato neppure in tournée. Miretti, sono cattivo, sono spietato, perché comunque in queste amichevoli un po' si è messo in luce, ma per me è un giocatore che ha finito la sua esperienza alla Juve. E l'altro è Kuminers, che per me se ne dovrebbe andare. Però ragazzi, farne uscire tre non è semplicissimo. Arthur, Miretti, Kuminers. Perciò se lì non esce qualcuno o anche più di qualcuno, difficilmente la Juve potrà fare delle operazioni. Difesa. La difesa numericamente oggi è a posto. Io inserirei un altro centrale, ma numericamente è a posto, perché c'è pure Rugani, eh? Bremer alla fine secondo me rimarrà, un po' perché non sono arrivate quelle offerte che forse ci aspettavamo. Il mondiale non lo ha aiutato, zero minuti. Un po' perché 29 anni, un po' perché è reduce comunque da due infortuni. Uno molto serio. Gatti. Gatti è nell'orbita del Napoli. Io al Napoli non darei niente. A proposito, apro e chiudo parentesi, siete veramente ossessionati, cioè avete un problema serio a Napoli, eh? Ma ve lo dico con affetto, veramente avete un problema serio, siete ossessionati, cioè festeggiate il centenario, tra l'altro un abbraccio a Napoli per la vicenda del terremoto, quindi un carissimo abbraccio, festeggiate il centenario, tutta sta roba qua, e l'unica cosa che sapete fare è chi non siete juventino. Siete no ossessionati, state veramente male. Poi tra l'altro mi sembra di aver visto pure, come si chiama, Ugo Maradona, lui, mamma mia, che è stato, ragazzi, in che stato. Vabbè, comunque chiudiamo la parentesi, le ossessioni di questi qua veramente ci devono rendere ancora più forti. Questo per dire che al Napoli non darei nemmeno Sorani e nemmeno il professor Bicker mai, anzi Sorani non darei a nessuno proprio. Però se te lo pagano e non rientra nel progetto, nel senso che non è indispensabile per Spalletti, il sacrificio lo posso anche fare, però me lo pagano fino all'ultimo centesimo. E a quel punto vado a inserire un altro tipo di difensore. Ho letto di Lukumi, Badiashile, che secondo me è un ottimo prospetto. Però per dirvi, ragazzi, che fatti questi due colpi, Alejbegovic e Kolumani, che comunque 38 più 30 fa quasi 100, e attenzione, metteteci i soldi del riscatto di Openda, che adesso speriamo, ragazzi, a Lione l'hanno accorto come Maradona, no, facciamo come Platini, va, perché Maradona non mi è mai stato troppo simpatico, come Platini, speriamo che sfondi le reti, almeno lo prendono e se lo portano via. Però la Juve ha già fatto un esborso di livello, quindi due aspetti. Il primo, mettiamo in preventivo qualche uscita, Il secondo, da oggi il mercato della Juve cambia, si va sui parametri zero e si va soprattutto sulle occasioni barra cessioni poi acquisti. Questo sarà il mercato della Juve in questa seconda fase. Dico l'ultima cosa, poi vengo ai vostri messaggi, già tantissimi. Io sono molto fiducioso rispetto al nuovo assetto societario. Direte, sì, lo eri anche su Giuntoli, vero? L'ho scritto anche su Tutto Juve, mi sono bruciato sulla vicenda di Giuntoli. Quindi la mano sul fuoco non la metto più su nessuno, però differenze con Giuntoli? La prima, intanto non c'è un uomo solo al comando. Giuntoli pensava di poter ridisegnare la Juventus, non ne aveva né le capacità né la forza. Oggi ci sono tre uomini, anzi facciamo quattro, ma a livello mercato tre uomini che lavorano: Carnevali, Massara, Ottolini, più Chiellini. Quindi non c'è più quello che pensava di essere il fenomeno e che poi fenomeno non era, con dei collaboratori che lasciavano un po' il tempo che trovano. Tant'è vero che il vero Deus ex machina di quel Napoli, cioè Micheli, quel furbacchione e antipatico di De Laurentiis, alla Juve non gliel'ha dato. Quindi questo è il primo aspetto. Secondo, Carnevali ha un ruolo anche politico. Massara è un grande stratega e lo avete visto in queste operazioni che ha fatto. Quindi io ho fiducia in loro. Poi i risultati parleranno come sempre, ma la mia fiducia ha anche una postilla. Ci vorrà del tempo. Cioè, è chiaro che tutti noi in questo momento abbiamo una sete di rivalsa, di vittoria, di ricerca, che ci portiamo dietro dai disastri di questi anni, non ultimo quello che abbiamo appena vissuto. Però se c'è un momento in cui dobbiamo, secondo me, avere un pochino più di fiducia rispetto al passato, è questo. Ma questo non vuol dire che la Juve vincerà lo scudetto l'anno prossimo, cioè in questa stagione che sta per cominciare. Non è detto che vincerà lo scudetto, anzi, non parte favorita. Ci sono almeno due o tre squadre che partono davanti. Cosa mi aspetto io da questa stagione? Intanto un cammino in campionato più lineare, un cammino in Europa League che ci possa portare alla finale, e lo dico, poi le finali si vincono, si perdono, ma il cammino deve essere netto, e una buona Coppa Italia, oltre ad un percorso di crescita che possa portare la Juve a tornare a quei parametri che li competono. Però voi siete molto intelligenti, molto bravi e anche molto pazienti nel capire e nel sapere che i disastri di, mettiamola così, i disastri che si sono susseguiti dal 2020 ad oggi non si cancellano con un colpo di spugna. Questo è un'amara verità, ma la pillola che dobbiamo tutti ingoiare può essere un pochino più dolce, può essere un pochino più dolce guardando in prospettiva. L'ho fatta lunga, 12:30, adesso vengo con i vostri messaggi e con Samuel Tafese, con il quale cominceremo un'analisi anche su queste amichevoli che secondo me devono far vedere già qualcosina di più rispetto a quello che abbiamo visto, e naturalmente anche prospettiva mercato. A tra poco.
1: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Cose di calcio.
2: Nuovamente insieme per tutta la settimana sarò in questa fascia, poi tornerà il direttore. Allora, intanto sapete che sabato si gioca contro la squadra di cartone. Giustamente Roby dice giochiamo contro le M, ecco appunto, sì, contro quelli di cartone. Dunque, ciao. Cioè, sì, più o meno contro loro. Emiliano da Fiumicino, ciao Emiliano, bella domanda, dice che Juve hai lasciato e che Juve hai trovato? Allora, ho lasciato una Juve che si stava ristrutturando, ho ritrovato una Juve con due colpi interessanti, soprattutto uno quello di Ali Begovic, quindi ho trovato una Juve più interessante rispetto a quella che ho lasciato, sono sincero. Poi, tutti che mi salutano, grazie davvero di cuore ragazzi. Dunque, di chi ti sentiresti più garantito? Mi scrive Ale da Taormina, tra Perin e Di Gregorio e Vicario. Da Vicario, sono estremamente sincero, da Vicario. Io terrei Perin come secondo e Vicario come primo, proprio saluterei a tutti i costi il buon Di Gregorio. Saluto anche l'amico Salvatore da Quarto. Poi, quale nickname diamo al nostro attacco? Scrive Daniel da Tenerife. Bah, intanto il nickname che gli vorrei dare è soltanto uno. Gol, gol, gol. Quelli che ci sono mancati l'anno scorso. Ciao, è bentornato. Colomani ha voluto fortemente, questo è Massimo da Roma, la Juve. Questo me lo fa amare, non come il serbo. Sul portiere per me Vicario uguale a Di Gregorio. A questo punto metterei Perin come primo. Allora, bella riflessione anche questa. Sicuramente Colomani ha voluto tantissimo la Juve, il serbo ha fatto delle scelte che io non condivido, ma ormai non ne parliamo più. Per in primo portiere no, per in è un altro che dal mio punto di vista, ragazzi, mio punto di vista, è arrivato a fine ciclo con la Juve, perciò se può fare il secondo bene, il primo non glielo farei mai fare. Sentiamo un po' di vocali.
6: Ciao Ale, sono Paolo da Ferrara, bentornato.
2: Paolo.
6: Oggi poi si ricostituisce la famosa coppia.
2: Oggi sì, i due pelati.
6: Così almeno è tutto, sentirvi è un piacere. Per quanto riguarda con chi dobbiamo giocare, sono i cartonati. Mi fermo lì perché per non dire parole brutte. Per quanto riguarda tutto il resto, stiamo aspettando il portiere. E poi se volevo dire una cosa, ieri sera ho seguito una trasmissione, direi che è spazzatura e poco, su 7 gol, dove sono notoriamente anti juventini, anche gli juventini che partecipano o presunti tali, ma c'è un giornalista con la barba, giornalista, non so se è un giornalista, che ha un nome che secondo me non gli dovrebbe appartenere, si chiama Lapo, è un interista, un anti juventino spaventoso, molto molto antipatico, spero che non sia un tuo amico, ma temo che tu lo conosca, che veramente è un cartonato, non dico altro. Lui ha detto che loro in porta sono a posto, con Provedele e l'altro, come si chiama?
2: Martinez,
6: minuscolo.
2: Paolo, sono interisti, lo conosco sinceramente, Lapo, tra l'altro non è neppure uno dei peggiori, però come dico sempre con loro è impossibile parlare perché sono indottrinati come la Corea del Nord. da un lato, per l'amor di Dio, hanno un regime ferreo, per cui sono convinti che la verità è soltanto allora, da quell'altro penso che il paraocchi andrebbe tolto, però peggio per loro che sono interisti. Pensa che io ho passato, devo dire, delle ferie bellissime, ringrazio anche gli amici di Cattolica, poi lo farò oggi, quindi l'amico Diego e l'amico Filippo che mi ha ospitato nel suo bellissimo hotel. L'unica cosa è che avevo accanto nella sala ristorante un interista che tutte le mattine, probabilmente non la lavava nemmeno, si presentava con la maglia Curva Nord Milano. Gli volevo di qualcosa, poi ho lasciato perdere perché era proprio antipatico e brutto come tutti gli interisti. Io dico, magari lavatela, però una soddisfazione me la sono tolta, perché purtroppo aveva anche la camera vicino alla mia, e entrando in camera ho detto mamma mia che puzza di cartone. Lui non l'ha capita, però vabbè, sono brutti ragazzi, sono brutti, c'è niente da fare. E io sabato li voglio battere anche in amichevoli, però se sono brutti sono brutti. Prego.
7: Ciao Alessandro, sono Marco da Montefiore Conca.
2: Grande
7: sono
2: Marco!
7: Sono contento dei due nuovi acquisti, soprattutto il ritorno di Colo, e un abbraccio.
2: Ciao Marco, Marco e Roberto, che tra l'altro Roberto è stato uno degli artefici della bellissima serata a Montefiore Conca con Massimo Bonini, e non solo, tra l'altro ho avuto il piacere di conoscere tante persone molto molto competenti, pensate, anche della federazione, perché nella federazione ci sono persone anche molto competenti, e ho scoperto un po' di cosucce interessanti. Prego.
8: Ciao Alessandro, ben trovato.
2: Ciao Roberto.
8: Mi spiace non averti più qua, ma è bello rivederti al tuo posto, carico e riposato. Speriamo che ci dai buone notizie. Un grosso abbraccio.
2: Ciao Roberto, anche io vorrei essere ancora sulle spiagge, sono stato veramente da Dio questa settimana. Vai Giorgio.
9: Ciao ragazzi, Rinaldo da Roma.
2: Ciao.
9: Io non ho parole, e la Fiorentina è venuta in casa nostra, ci ha messo all'angolino, ci ha mandato in Europa League, ok che non ce la siamo meritata, per carità di Dio, però loro non avevano nessun obiettivo, nessun'altra cosa, purché mandarti in Europa League. Sono venuti, hanno fatto tutto per farti perdere, per mandarti in Europa League e noi in Champions League. E noi che cosa facciamo? Facciamo affari con la Fiorentina.
2: Ragazzi, abbiamo dato Gio Mario, però io allora capisco questo tipo di messaggio, però la colpa lì è nostra, perché noi la Fiorentina dovevamo strizzarla, come si dice in toscano, e invece le abbiamo dato la possibilità di venire a banchettare in casa nostra. Hai ragione su questo, ma poi prendono un nostro esubero, un nostro scarto, Jean Mario. Ragazzi, se no noi non possiamo avere una rosa di 40 giocatori, cioè quello non glielo do perché mi sta antipatico, e capisco il tuo ragionamento. A quell'altro non glielo do perché gli puzzano le ascelle, per dire. A quell'altro non glielo do perché per me tengo tutti io. Poi un conto è fare come ha fatto Giuntoli, andare a dare 40 milioni per Nico Gonzalez. No. Però Gio Mario mi toglie un problema, e mi toglie un giocatore che onestamente tutti noi non vogliamo più vedere. Perciò questo è il mercato, ragazzi. Gio Mario non aveva altre richieste, lo chiede la Fiorentina, mi toglie un problema onestamente. Poi sul fatto che loro sono venuti a casa nostra, ma dovevamo batterli noi, lì gli abbiamo servito su un piatto d'argento la possibilità di venire a vincere. Altro vocale, poi sentiamo Samuel.
10: Ciao Alessandro, sono Gianfranco da Barcellona.
2: Ciao,
10: riguardo
2: caro.
10: La tua disamina nel momento è sulla dirigenza bianconera, io sono perfettamente d'accordo con te, solo per il semplice fatto che adesso abbiamo una base su cui partire e su cui si può incominciare a lavorare. Una società forte, una società solida è sinonimo di stabilità sia per l'ambiente che per i giocatori, o viceversa. E quindi si può solo ben sperare, anche secondo me siamo incompiuti, io credo che dovremmo fare qualcosa a centrocampo, e per il resto stiamo tornando, fiducioso.
2: No, questo...
10: Un saluto a tutti e fino alla fine.
2: Grazie, questo credo che sia un po' il tassello, il pilastro che noi abbiamo messo, dopodiché noi ragazzi... non dobbiamo nascondercelo, veniamo da anni di magra. In questi anni abbiamo vinto solo una Coppa Italia. Però è normale che intanto aver gettato una colata di cemento armato ti fa un attimino guardare in prospettiva. È vero, lo pensavamo anche prima, però ragazzi, non è che può piovere sempre, eh? Poi magari comincia anche a venire fuori il sole. Ciao Samuel!
11: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
2: Allora, grande Samuel, intanto ho scoperto che non soltanto sei il re della Juventus, ma il re anche della movida milanese. Sei ovunque, Samuel. Cioè,
11: adesso.
2: Beh, sì.
11: Non sono il re manco a casa mia.
2: No, no, tu sei il re della movida milanese. Oltre che naturalmente della Juve, porte aperte ovunque. Però ti ho visto danzare, no? nei locali che fanno tendenza, caro Samuel.
11: Si fa quel che si può finché si può, caro Alessandro.
2: Intanto Samuel, è bello che il 23 agosto con una temperatura sicuramente intorno ai 15-16 gradi, quindi perfetta, ci troveremo a Frosinone, che tu sai essere una delle città più calde in assolute e più umide d'Italia, sì?
11: Sì, innanzitutto meraviglioso, concordo, infatti mi ha dato questa notizia il direttore in occasione dell'amichevole col Nizza ed è stato il dato più importante della partita, secondo me, il fatto che Santarelli era presente a Frosinone. Quindi, detto questo, sì, lo sapevo di questo dato, infatti ho detto il calendario che ci vede sempre bene, ha visto benissimo per la prima, però vabbè, sul calendario non posso dir niente, caro Alessandro, no. Perché tu non lo sai, ma io quando c'è il calendario, tutti guardano quando è il derby, quando è l'Inter, quando è il Napoli, di qua di là, io invece guardo quando è Cagliari, e Cagliari a ottobre, quindi dopo che mi hanno messo Cagliari a ottobre, sinceramente il resto non l'ho neanche guardato. Ho detto tutto
2: chiaro.
11: Va bene.
2: Sei un bomber vero. Senti, a proposito di bomber, finalmente Colomani è tornato alla Juve. Bello anche il video che ha messo la Juve, insomma, lui veramente felice. Possiamo discutere su tutto, sulle qualità, sul fatto che sia il bomber che ci serve o meno. Però Samuel, sicuramente questo è uno che la Juve l'ha voluta, e se deve dare quel 5% in più oltre al 100% lo darà. Su questo credo che siamo tutti d'accordo.
11: Sì, su questo non ci sono dubbi, tutto bello, bello il video, bello che finalmente dopo 2 anni si è riusciti a chiudere questa trattativa, e tutto bello, bellissimo, parlare al campo, nel senso, speriamo che possa bastare. In realtà non è l'attaccante che vuole Spalletti, nel senso, non che Colomani lo vuole Spalletti, è una sua richiesta, per carità, cioè, o meglio, una sua richiesta, ha dato l'assenso, perché Colomani è voluto dalla Juve da quando Spalletti non si sarebbe mai pensato potesse diventare allenatore della Juve. Per lui va bene, però sappiamo tutti che lui vuole il centravanti, no? Vuole quel tipo di giocatore là, perché Colomani è stato cercato anche a gennaio,
2: sì.
11: No? E lui però chiedeva un bomber di un certo tipo, alla Vlahovic, per dire, no? Proprio il centravanti. Colomani non lo è, no? Quindi io spero ovviamente che insieme a Colomani possa arrivare anche un attaccante di peso, no? Che sia Vlahovic, nel caso di si potesse fare un reincontro, diciamo così, o qualcuno di quel tipo di caratteristiche, perché secondo me un attacco Colomani e basta non può bastare, no? Almeno che David ingrani. Allora lì sì, perché a me, se mi dici, io ho visto la Juve, ho visto, letto il tuo post prima, no? La Juve di oggi,
2: sì.
11: Io non so questa Juve di oggi quanto può reggere, no? Con Colomani in avanti e basta. Però nel senso, bene, adesso non bisogna parlare di quello che si è fatto fino ad oggi, il mercato è ancora tra virgolette lungo, quindi veramente è un voto molto alto, ben arrivato Colo finalmente, e speriamo che non si fermi qui.
2: Ma su questo, Samuel, sai che siamo totalmente in linea sul discorso dell'attacco. Tu daresti la famosa seconda possibilità a David, detto che lui chiaramente, sì, se non esce, non esce, cioè non lo puoi obbligare ad andare via. Quindi te gliela daresti?
11: Guarda, sì, assolutamente, perché comunque i numeri del giocatore, non alla Juve ma in generale, sono buoni. Nell'anno scorso, un secondo anno l'abbiamo dato a cani e porci, lo darei anche a David, assolutamente. No, dico in generale, sì, no, intendo sportivamente, sì, sì, parlando, certo, chiaramente,
2: certo,
11: no?
2: Certo.
11: L'abbiamo, nella storia della Juve ho visto dare secondi anni a gente che non so come possa aver giocato a calcio, no, per quello che ha dimostrato la Juve. Quindi ti dico, David, una seconda possibilità, se ne arrivano offerte gliela darei, anche in virtù del fatto che comunque è stato un giocatore preso a zero. Infatti io ho sempre definito David il problema minore della Juve, è che comunque era un giocatore che hanno preso a zero solamente con le commissioni, e in qualche modo della cifra spesa ci rientri, no?
2: Ah sì, certo.
11: Quindi
2: certo,
11: io sinceramente, calcolando appunto che non lo possono sbagliare tutti, ecco, per dire una parola magari più diplomatica, ecco, per usare dei termini più diplomatici, e gliela darei tranquillamente anche a David, anche perché comunque l'anno scorso, vero, lui è stato clamoroso, ma provamene uno il dito a parte, tu dici, ah, metterei dei soldi di tasca mia per far sì che rimanga.
2: No, nessuno.
11: Nessuno.
2: Ma quindi, se alla fine l'attacco dovesse rimanere questo, Kolumani, David, Milik, perché Milik al momento c'è, e Ekator, tu ti sentiresti coperto?
11: No. No, perché allora è vero che non giochi la Champions League, però hai l'Europa League e comunque hai troppe scommesse tutte insieme, di cui una, ovvero Milik, che è un giocatore che amo, però ha avuto dei problemi fisici forti, molto problematici. Ekator è un giovane a quale non puoi fargli, dal quale non puoi avere chissà quali pretese, perché è giovane ed è giusto che rimanga tale, ed in quanto tale deve avere la possibilità di sbagliare, quindi è già due, te l'ho detti. David, sappiamo tutti, è inutile che mi ripeta, e quindi no, perché alla fine le due certezze rimarrebbero di fatto Kolumani
2: sì,
11: e David.
2: E David.
11: No, ed è troppo poco, calcolando che abbiamo tre competizioni.
2: Tra l'altro, a proposito di mercato, poi mi dici un po' la tua anche su queste amichevoli che abbiamo visto e su quelle che arriveranno. Parlando di mercato, ora, caro Samuel, bisogna cedere perché siamo tanti, e se vogliamo ipotizzare qualcosa a centrocampo, io credo che almeno due debbano andare via. Prima ho detto una cosa un po' cattiva, ma la sottolineo ancora. Io Arthur neppure l'avrei portato in tournée.
11: Però sai cos'è, quando fai il mercato devi, quando allestisci le bancarelle, perché c'è il mercato e devi metterci il materiale sopra, quindi alla fine se tu vuoi vendere Arthur devi esporla in vetrina e sperare che, come si dice a Roma, qualcuno ci caschi, no?
2: Lo
11: quindi
2: so.
11: Se stai facendolo giocare perché azzecca la partita, magari trovi quella squadra che è in difficoltà e dice, ma sai che c'è, alla fine piuttosto che niente meglio Arthur. No, a Milano si dice piuttosto che niente le mail piuttosto,
2: grande,
11: nel mondo si dirà sì, piuttosto che niente meglio, Arthur. Quindi lo devi far giocare,
2: sì assolutamente. E Douglas Luiz come l'hai visto invece?
11: Ah guarda, te l'avrei detto dopo, parlando delle amichevoli, qual è la miglior sorpresa di queste tre amichevoli? E se mi dici con cosa sei tornato a casa da queste tre, cosa ti sei portato a casa da queste tre amichevoli, io ti dico Douglas Luiz.
2: Vedi,
11: ti dico Douglas Luiz perché è il giocatore che sicuramente ho visto proprio più, con più impegno e voglia di farsi vedere più di tutti in queste tre amichevoli. Cioè lui era l'unico che li giocava, non dico come se fosse una finale di Champions, però proprio con la voglia e la determinazione di chi voleva farsi vedere, no? Quindi ai post che ha messo su Instagram, in quale si allenava, faceva vedere a tutti che era pronto, sono seguiti i fatti in queste tre amichevoli. Proprio guarda l'impegno, non 100%, 150%. No? E poi certo, l'impegno comunque ha anche fatto vedere che lo sapevamo che con i piedi ci sa fare, che comunque potrebbe essere veramente un nuovo acquisto. Io sono convinto che Spalletti sotto c'ha quella voglia di rivalutarlo.
2: E come lo collocheresti nel nostro centrocampo? Perché io credo, Samuel, che la Juve partirà con una sorta di 4-2-3-1, ok? Quindi a chi toglie il posto? A Thuram?
11: Guarda, potrebbe togliere il posto a Thuram o essere un'alternativa a Locatelli. Infatti io lo terrei tranquillamente, ma secondo me infatti la Juve chiaramente, se arriva offerta, lo cede. Ma come avverrebbe con tutti il dito a parte, no?
2: Sì.
11: Ma se non arriva, sotto sotto alla fine non è così scontenta, nel senso, perché è un giocatore che può dare, no? E comunque sì, potrebbe insediare Thuram, Locatelli, comunque se sono tanti, cioè quando si dice ci sono tante partite, poi è vero che i giocatori alla fine si reputano titolari quando giocano quelle importanti, è verissimo questo, però con così tante partite, è vero, alla fine poi il posto lo trovano tutti, no? E comunque sì, Douglas Luiz lo puoi mettere al posto di Thuram o anche al posto di Locatelli.
2: E a proposito di Thuram, Samuel, che notizie hai? Perché comunque il fatto che non sia partito intanto ci conferma le problematiche che ha avuto in tutta la seconda parte della stagione. Però ecco, il fatto che sia rimasto a Torino è un segnale, eh?
11: Beh, se non parti per la tournée non è che puoi andare in Sardegna, al mare, stai a Torino. Nel senso, no, dal fatto che, questo per dire che il fatto che sia rimasto a Torino non mi preoccupa più di tanto, in chiave mercato in realtà è un segnale negativo, perché se ti sei male, hai un problema, diventi anche meno appetibile sul mercato, quindi io non ho dubbi, cioè, non mi pongo un caso Thuram,
2: chi è
11: che va a fare un'offerta congrua per un giocatore che è infortunato e che tra l'altro non è che ha avuto il problemino durante la preparazione, già l'anno scorso palesava dei problemi, quindi io non ho dubbi in chiave mercato su Thuram, no?
2: Però
11: quindi penso che rimarrà la Juventus, sì. Poi se arriva l'offerta, ragazzi, se arriva l'offerta a parte pure Ilis, cioè se dovesse arrivare l'offerta congrua, ma questo non perché la Juve, perché è il mercato che è così.
2: Ti dà questo, no, sono d'accordo.
11: È così, chiunque ha un prezzo, tutti quanti, dal primo all'ultimo, ma non della Juventus, ma di tutti i giocatori,
2: giocano. Assolutamente. L'ultimissima cosa, Samuel, portiere, pensi che si vada su Vicario, come sembra in queste ultime ore?
11: Penso che alla fine, se non si riesca a prendere il Dibu Martins, che l'Aston Villa continua a dichiarare incedibile e la Juve non si è mai esposta, o meglio non ha alzato più quell'offerta di 6-7 milioni di euro, e alla fine sì, è quello più facilmente prendibile, lo prendi alle migliori condizioni. Mi spiace perché Spalletti voleva il Dibu Martinez, perché è un giocatore che serviva per il carattere, per il fatto che ha vinto tanto, no? Per l'esperienza, no? A me, come si chiede il mio parere, a me le soluzioni Vicario piuttosto che Milinkovic Savic convincono poco tecnicamente, nel senso, non mi fanno esaltare. Capisco però che ormai con Di Gregorio non puoi andare avanti.
2: Bravo.
11: Dopo le dichiarazioni, tutto quello. Il caso che c'è stato Perin, che io ti dico la mia, reputo più affidabile e più forte sia di Vicario che di Milinkovic Savic, però fisicamente non dà garanzie, quindi capisco che la Juve debba adesso è obbligata, la Juve dopo tutto quello che è successo con Di Gregorio, dopo aver dichiarato anche in pubblico che cercava un portiere, ormai non può più.
2: Bravo.
11: Andare avanti con lui, anche perché se non era sicuro prima, figuriamoci adesso
2: infatti, no? Hai detto benissimo,
11: però lo comprendo effettivamente, quindi ormai devi prenderlo, e penso che sia, con il fatto che Suzuki è vicino al Paris Saint Germain, Vicario è l'unica ad oggi, poi chissà, vediamo se il buon Giovanni Carnevali magari troverà qualche altra soluzione o veramente qualche altra idea, però anche per questioni di bilancio, prezzo, modalità, cioè praticamente Vicario è prendibile in qualsiasi soluzione, cioè penso che lo puoi portare a casa anche con Klarna, secondo me.
2: Clicco moderate. Grazie Samuel, ci sentiamo mercoledì per colpo di tacco. Questa è bellissima.
11: Grazie
2: come battuta.
11: A voi, un
2: ciao Samuel, Samuel Tafes. Tra l'altro, a proposito di Vicario, devo dire che i nostri amici della Gazzetta dello Sport sono meravigliosi. Io vi devo battere le mani perché riuscite sempre a trovare qualcosa. Ieri i simpaticoni hanno messo i 9 no che avrebbe preso la Juve, no, nel corso del mercato. Adesso invece vanno a scavare sul fatto, sulle parole di Spalletti, proprio in home page, perché Spalletti ha detto c'è da capire perché il Tottenham lo tiene fuori. Spalletti e quella frase su Vicario, in retroscena, sono veramente clamorosi. Ma io li apprezzerò il giorno in cui diventeranno la Gazzetta dell'Inter, oppure insomma la Gazzetta di tutti tranne la Juve. Toglietevi lo Sport, perché ormai siete talmente faziosi che è diventato quasi stucchevole. Comunque, detto questo, l'amico, volevo rispondere a un messaggio molto interessante, Stefano D'Arrieti, perché lui dice personalmente in questo cambio anzi devo prendere la parte prima, possiamo evitare chiunque esso sia di sponsorizzare cessione dei pochi italiani che sono rimasti. Personalmente in questo cambio di pelle faccio fatica a ritrovarmici con la gloriosa nostra società, con la gloriosa nostra storia totalmente pestata continuamente di fronte a affari e non affari che non riesco proprio a digerire. Non mi oppongo completamente, ma altrettanto completamente non riesco a entusiasmarmi neanche un po'. Allora, io seguo molto il tuo ragionamento. Anche a me la Juventus degli italiani è una Juventus che mi piacerebbe rivedere, e guarda, sono uno di quelli, caro Stefano, che poi va sempre a fare il conto degli italiani titolari. Il problema è che è cambiato proprio il modo di interpretare il calcio.